fino al 20 di settembre, perché quest'anno c'è una novità: non ci sono più le due, massimo tre giornate prima della sosta per la nazionale. Quest'anno invece si va dritti dritti, quindi segnatevelo sulla vostra agenda se ancora non l'avete fatta, si va dritti dritti fino al 20 settembre, quindi si giocano ben 5 giornate di campionato fino al 20 settembre, come detto, e poi ci sarà una sosta un po' più lunga, perché ci si ferma 2 settimane consecutive, quindi non si gioca il 27 settembre, ma non si gioca nemmeno il 4 ottobre, si tornerà a giocare il 10 ottobre, perché la pausa delle nazionali sarà una pausa di 2 settimane. Nazionale italiana che debutterà nuovamente con Mancini, quindi ne abbiamo parlato con il buon Antonio Lavantini, debutterà con Mancini allo Stadio Olimpico contro il Belgio, per poi andare in Turchia perché riparte la Nation League, una competizione voluta da Seferin, che io continuo a ritenere abbastanza inutile, meglio però sicuramente delle amichevoli. E poi non dimentichiamo che la Nation League dà anche la possibilità poi di accedere all'Europeo, comunque serve per il famoso ranking delle nazionali, e dunque non si può snobbare, detto che poi in questo ultimo periodo la nazionale italiana veramente non può snobbare niente. Dunque questa è l'ultima settimana tra virgolette di riposo anche mentale da parte dei tifosi, che poi in realtà in queste settimane sono ben concentrati tutte quelle che sono le questioni del mercato per quanto riguarda le varie squadre, e quindi è un riposo del tutto relativo. Ci sono evidentemente tante situazioni da sistemare nelle varie squadre, che come al solito arrivano agli ultimi giorni di mercato per sistemare più o meno la squadra. Questo ormai vale evidentemente per tutti, dalle squadre tra virgolette che hanno meno problemi economici a quelle che invece ne hanno di più. Ormai le ultime settimane di mercato, che poi vanno a incidere anche sulle prime due di campionato, vi ricordo che il mercato si chiude il primo di settembre, mentre le prime due giornate di campionato si giocano ancora con il mercato aperto. Ma come sempre avviene, come avverrà anche quest'anno, vedrete che gli ultimi giorni di mercato saranno quelli più caldi un po' per tutte, per chi deve completare una buona parte della rosa della squadra, per chi invece deve mettere insieme gli ultimi aggiustamenti. Però ecco, questa è ormai una consuetudine della quale non dobbiamo più meravigliarci, lo dico anche per i tifosi che continuano giustamente da un certo punto di vista a pretendere tra virgolette una rosa più o meno completa nei primi giorni di agosto, ma questo non può più avvenire, non avviene a dir la verità neppure per i grandissimi club europei, che problemi di soldi non ne hanno. Quindi è una abitudine che ormai abbiamo consolidato, che abbiamo imparato a conoscere, sappiamo che funziona così. Quindi amici miei, per qualsiasi squadra facciate il tifo, sappiate che le vostre squadre fino agli ultimi giorni di mercato non completeranno le rose. Stasera c'è da vedere anche una bella partita, perché c'è il primo trofeo internazionale in palio, la Supercoppa Europea tra il Paris Saint-Germain, che ha ancora diverse assenze tra giocatori che rientrano dal mondiale, qualche infortunato, però insomma è evidente che Luis Enrique cercherà di portare a casa il primo trofeo della stagione dopo aver portato a casa due Champions consecutive. Dembélé e Kvara saranno le due punte di diamante, con Safonov che va in porta. Questo vi fa capire che Chevalier ormai è in uscita, ha fatto una scelta il Paris Saint-Germain, che poi come detto ha preso Suzuki, ma vedremo se lo terrà subito, magari questo se riuscirà a cedere immediatamente Chevalier, oppure se lo girerà in prestito per un anno alla Juventus. Paris Saint-Germain che giocherà contro l'Aston Villa. Solitamente quando ci sono queste partite la Supercoppa Europea può lasciare anche qualche sorpresa. L'Aston Villa, che è la squadra che ha vinto evidentemente l'Europa League, che si affida là davanti a una vecchia conoscenza del campionato italiano, Abram, che lo ricordiamo anche alla Roma. Quindi è chiaro che
a livello di organico, a livello di prestigio e blasone, il Paris Saint-Germain parte favoritissimo anche in questa competizione. Poi però sempre di calcio d'agosto, come ci piace dire, si tratta, e dunque magari le sorprese sono dietro l'angolo. Allora vediamo se riusciamo a collegarci. No, ancora non c'è Alain Valnegri. Facciamo allora a questo punto così un breve recap di quelle che sono le notizie della giornata, e poi semmai anticipiamo la chiusura della nostra puntata. Allora giro anche sui siti, andiamo su tutto mercato web, vediamo cosa c'è in primo piano. Addio al Como, Poche si lega al Mens, c'è stato un feeling immediato qui, scrive l'ormai ex scrive tutto mercato web per quanto riguarda l'ormai ex giocatore del Como. Vi ricordo che c'è anche la Coppa Italia, la Fiorentina per esempio giocherà i 32esimi di finale contro il Benevento. Poi in primo piano, per quanto riguarda sempre tutto il mercato web, offerta a 30 milioni non convince il Tottenham per Spence, contatti in corso tra i due club. Scrive ancora tutto il mercato web per Molina, la Roma contratto quadriennale maglia numero 20, arriva l'annuncio ufficiale. Sempre tutto il mercato web va su notizia che vi abbiamo dato poco fa: Bologna e Fiorentina a lavoro per Piccoli in rossoblù, la formula con cui si può chiudere l'affare. Vi invito anche a leggere i titoli di Marco Conterio: mentre le big europee comprano Diomandé, Rogli, Tonali e i migliori talenti del globo, la Serie A elemosina riserve. Anche questa purtroppo è una tristissima verità, ma è una verità e come tale la dobbiamo prendere e in qualche modo la dobbiamo accettare. Torniamo anche sulla Gazzetta dello Sport, che continua a mettere in primo piano Inter, Spence un passo, ecco a quanto si può chiudere. Se parte Luis Enrique, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci anche un altro colpo per l'Inter. La Juve stringe per Suzuki, oggi il vertice per l'intesa, mercato, Frattesi a un passo da Lazio, ecco cosa manca per chiudere. Il nerazzurro accettato l'offerta dei biancocelesti, l'offerta del club di Lotito e i prossimi passi. La situazione, scrive la Gazzetta dello Sport, il trasferimento infatti sarà inizialmente in prestito oneroso, Lazio vorrebbe accompagnarlo con un diritto di riscatto, ma l'Inter pretende che quel diritto possa trasformarsi in obbligo attraverso condizioni pressoché scontate. Da Milano vogliono bene che i parametri siano semplici e soprattutto dipendano direttamente dall'utilizzo di Frattesi, un determinato numero di presenze facilmente raggiungibile e non obiettivi legati al rendimento della Lazio. E capisco questo tipo di ragionamento, visto che la Lazio ha tantissime incognite la prima sulla panchina. Non è un dettaglio secondario per i nerazzurri, che vogliono avere sufficienti garanzie sulla cessione, anche perché la situazione contabile di Frattesi consente di ragionare senza particolare pressione. Oggi il centrocampista, che ha scadenza 2028, è scritto a bilancio per 12 milioni di euro. È al 30 giugno 2027, cioè al termine della stagione di prestito immaginata nell'accordo, il suo valore residuo scenderà a poco oltre 6 euro. Riscatto robusto garantirebbe quindi al club nerazzurro una plusvalenza significativa nell'esercizio successivo. Allora evidentemente non riusciamo a collegarci con Alain Valnegri. Le 12:50 minuti primi, ci fermiamo qua per questa puntata di Rotocalcio, che torna evidentemente domani sempre alle ore 11. Dalle 14 vi ricordo che sarà con voi Lucio Marinucci fino alle ore 17. Grazie a tutti, grazie a Gabriele Latini in cabina di regia. Appuntamento a domani alle 14 con il buon Lucio Marinucci.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Eccoci in diretta, ben ritrovati su TMV Radio con una nuova puntata di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Come sempre la voce ormai che avete imparato a riconoscere, quella del sottoscritto Lucio Marinucci, qui in studio. Tre ore di approfondimento sulle trattative. Sempre la voce ormai che avete imparato a riconoscere, quella del sottoscritto Lucio Marinucci, qui in studio. Tre ore di approfondimento sulle

Fino alle ore 13 con editoriale e con rotocalcio, mentre prima dalle 9.45 alle 10.45 i colleghi dalla sede di Firenze hanno condotto a tutta C con la solita ora di approfondimento sulla terza serie del calcio italiano. Io comunque, oltre a salutarvi, vi ricordo che il numero per i messaggi WhatsApp è sempre lo stesso, il 331 82 00 213. Siamo sempre pronti a rispondere ai vostri messaggi, alle vostre curiosità, alle vostre opinioni su quanto si sta muovendo appunto sul mercato di Serie A. E tra poco avremo poi il solito, usuale collegamento con la redazione di Firenze, di Tutto Mercato Web, per la raffica iniziale, comunicazione a questo punto diretta con la cabina di regia, sì, tutto telefonico, tranquillamente telefonico, per rendere le cose più immediate, più rapide. Non vogliamo perdere troppo tempo per sapere gli approfondimenti. E come dicevo, ecco, giusto per dare qualche anticipazione, parleremo di Frattesi, ovviamente, perché sembra essere pronto dopo, mi sento di dire, innumerevoli finestre di mercato a lasciare l'Inter. Negli ultimi anni sempre sembrava fosse ad un passo dall'addio, poi è sempre rimasto in nerazzurro, non è mai riuscito ad imporsi, a trovare spazio con continuità. Non l'ha fatto con Inzaghi e non è riuscito a farlo neanche con Cristian Chivo, e quindi adesso è pronto a trasferirsi, ripeto, un trasferimento in Serie A, da una squadra dunque del campionato italiano ad un'altra squadra del campionato italiano, così come dovrebbe accadere per Piccoli che lascia la Fiorentina, così come dovrebbe accadere ormai per Pellegrino che invece lascia il Parma. Insomma, veramente tanti movimenti. Poi torneremo anche a dare un po' i ragguardi invece per quanto capita dall'estero. Suzuki, ormai anche qui si stanno definendo gli ultimi dettagli, che lascia l'Italia, ma potrebbe essere un saluto temporaneo, perché potrebbe rientrare dalla porta di servizio per un prestito con un'altra squadra. Parleremo anche sull'estero per l'Inter, soprattutto, che si muove per Spence del Tottenham, che prova a muoversi adesso anche per, attenzione a Curtis Jones, perché l'uscita di Frattesi libera un posto a centrocampo e potrebbe quindi poi l'Inter tornare finalmente all'assalto, ecco, sì, di un altro giocatore che da tempo viene accostato alla nostra Serie A e viene accostato ai nerazzurri. Insomma, questo un po' per anticipare quanto potrà accadere. La Roma sempre molto attiva tra Mora, ma attenzione anche a Luis Enrique, che è una richiesta di Giampiero Gasperini e che si avvicina fortemente ai giallorossi, e quindi anche qui libera poi una casella all'Inter, seppur non da titolare. Quindi anche i giallorossi, del resto li abbiamo visti sempre molto attivi nel corso di questa finestra di mercato. Tra le più attive sicuramente la squadra di Roma per le trattative in entrata, anche, mi sento di dire, per gli investimenti che stanno venendo fatti, sì, commisurati, ma talvolta anche abbastanza sostanziosi per cartellini ed ingaggi, anche se devo dire più per cartellini. Per quanto riguarda invece il calcio giocato, ci stiamo sempre di più avvicinando all'inizio del campionato, ma ci stiamo avvicinando anche poi alle gare internazionali. Ieri abbiamo visto i risultati del terzo turno preliminare di Champions League, con le gare che di solito sono divise fra martedì e mercoledì. Le hanno giocate invece tutte ieri. Perché? Perché oggi esordisce il Paris Saint-Germain di Unai Emery, pardon, di Luis Enrique, contro l'Aston Villa di Unai Emery, che a sua volta aveva allenato proprio i parigini qualche anno fa. Quindi un incrocio interessante fra la squadra che ha vinto la Champions League e che ha vinto le ultime due edizioni della massima competizione per club, e l'Aston Villa, che invece ha vinto con merito, mi sento anche di dire, l'Europa League, una squadra anche qui con grandi valori. C'erano stati vari discorsi anche per squadre di Serie A per quanto concerne elementi della Aston Villa. Uno su tutti, Emiliano Martinez, che sembrava ad un certo punto forse diretto verso Torino e potesse essere lui il prossimo portiere della Juventus, cosa che invece non accadrà. Emiliano Martinez è destinato a rimanere all'Aston Villa e già si sta discutendo del possibile prolungamento del portiere argentino con il club di Birmingham. Ricordo, fischio d'inizio alle ore 21, quindi
orario già da Champions League, si giocherà a Salisburgo alla Salzburg Arena

0: quindi partita comunque tutta da seguire fra due squadre che hanno regalato un discreto calcio l'anno scorso. Paris Saint-Germain ovviamente è di una caratura superiore, ha dimostrato di essere la squadra più forte del pianeta negli ultimi tempi, ma l'Aston Villa può essere comunque una competitor di assoluto livello e, dicevo, di una Emery, affronta il suo passato e può permettersi già di puntare ad un trofeo in un momento comunque ottimo per la squadra inglese. Sul resto invece del calciomercato poi magari torneremo, anche daremo ragguardi per quanto riguarda un altro spostamento, anche quello di Christensen. Insomma, i nomi che abbiamo fatto questi primi minuti sono veramente tanti, però andiamo dunque a chiedere delucidazioni poi a chi ne sa più di noi, e quindi accogliamo in diretta per la redazione di Firenze di Tutto Mercato Web Tommaso Bonan. Ciao Tommaso, ben ritrovato.
1: Ben ritrovati a tutti voi, vi ringrazio ancora per la fiducia totalmente immeritata con cui presentate tutte le volte.
0: Di sicuro più meritata di quella che riponiamo noi in noi stessi, quindi vai tranquillissimo da questo punto di vista. E sul mercato, ecco Tommaso, tante cose che si stanno poi definendo, vanno definendosi in queste ultime ore. Non so da dove vogliamo partire, da Frattesi, da Pellegrino, da, dicevo, anche Christensen, Luis Enrique. Insomma, la carne che sta bollendo in pentola è veramente sostanziosa.
1: Sì, allora diciamo che sembra che abbiano aspettato il nostro collegamento, perché comunque dopo una mattinata relativamente soft, poi alla fine si stanno sbloccando, comunque stanno arrivando le notizie su giocatori che si spostano da una destinazione all'altra. Citavi Frattesi, è un po' una trattativa, pista di mercato che è nata soltanto nelle ultime ore, no? Con diciamo l'accelerata che è arrivata ieri sera tra Lazio e Inter per avere il centrocampista, per vedere il centrocampista in bianco celeste, è notizia di questi minuti dell'accordo verbale fino a questo momento, chiaramente, tra le due società per il passaggio di Frattesi in bianco celeste, prestito con obbligo di riscatto, obbligo che sembra essere legato al posizionamento della Lazio in classifica al 12° posto, un po' come
0: quindi
1: quello
0: squadra.
1: Che era quindi un obiettivo, diciamo, di squadra e non singolo, un po' come mi sembra tra l'altro anche sia presente qualcosa del genere anche sul contratto di Gattuso, ora non vado a memoria.
0: Ah, sì, c'era una clausola per il rinnovo, per i primi 12 posti, sì. Se dovesse arrivare dal 12° in su, quindi sì, sono
1: esatto,
0: formule simili effettivamente.
1: Sia, esatto, quindi credo sia, diciamo, il modus operandi che la Lazio sta usando in questa fase, in quest'estate, per far sigillare i propri giocatori. Frattesi, che sappiamo essere un giocatore di fatto in uscita dall'Inter, ormai non so da quante
0: sessione di mercato,
1: non per chiaramente il valore del giocatore che rimane di assoluto livello, ma per la concorrenza che trovava all'Inter tutte le volte, quindi evidentemente siamo alla volta buona. E dicevi anche di Christensen, che è un affare già definito in tutto e per tutto tra Udinese e Atalanta, per Christensen in nerazzurro, ricordiamo un affare molto importante, perché comunque è un prestito con obbligo di riscatto, questa è la formula che va per la maggiore, però ci sono già le cifre per l'obbligo, 22 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus, con l'Atalanta che riconoscerà i bianconeri il 10% sulla plusvalenza in caso di futura rivendita. Quindi è un affare, capite bene, anche abbastanza importante dal punto di vista economico per l'Atalanta, che deve di fatto sopperire alla partenza di Gin City. Ma attenzione, perché l'Atalanta potrebbe non essere finita qua, perché come abbiamo scritto anche stamani sul Tutto Mercato Web, attenzione anche alla posizione di Romagnoli
0: In casa Lazio. Chiaro. Tommaso, non so se è caduta la linea, forse sì, abbiamo perso Tommaso, lo recuperiamo nel bel mezzo del discorso su Romagnoli. Lo avevamo accennato anche nei giorni scorsi, se ricorderete bene, il calciatore che chiaramente per due estati consecutive sembrava diretto alla Line, poi non se ne è fatto nulla né l'anno scorso né quest'anno, rimane al momento alla Lazio, un po' come esubero. Eccoci Tommaso, stavamo proprio parlando di Romagnoli, di una situazione... possibile anche per l'Atalanta.
1: Un nome spendibile a questo punto per l'Atalanta, anche quello di Romagnoli, cioè diciamo che Christensen non chiude il cerchio sui difensori in entrata dell'Atalanta, ma potrebbe esserci anche un colpo di coda per quanto riguarda Romagnoli, sappiamo benissimo, insomma, Sarri lo conosce bene, quindi potrebbe essere anche un innesto per l'Atalanta nei prossimi giorni. Al momento però non è caldissima come pista. E poi il famoso domino, no? Questo direi la terza notizia dell'ultima ora, il famoso domino degli attaccanti che vede coinvolte tre squadre di Serie A, Fiorentina, Bologna e Parma,
0: esatto.
1: Con Pellegrino che dal Parma si trasferisce alla Fiorentina, siamo addirittura d'arrivo. Piccoli che lascia spazio il posto a Pellegrino e si trasferisce al Bologna, andando a formare con Dovbyk di fatto una coppia di attaccanti completamente rivoluzionata, da Castro Dallinga a Dovbyk Piccoli, con Dallinga che a sua volta lascia il posto a Piccoli e si trasferisce al Colonia. Mancano fondamentalmente pochissimi dettagli per far sì che questo domino vada in porto, e la cosa particolare è che comunque la Fiorentina riesce a dare via Piccoli in prestito con obbligo, anche in questo caso un obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro, una cifra estremamente importante, non tanto per il valore del giocatore, ma quanto perché la Fiorentina riuscirebbe così a rientrare della spesa monster che ha fatto da oltre 20 milioni che ha fatto l'estate scorsa, nonostante una stagione estremamente negativa dell'attaccante, così come negativa è stata la stagione di tutta la Fiorentina in generale. Quindi il prezzo si pensava potesse essersi abbassato, invece comunque è una cifra importante, con il club viola che avrà anche il 10% sulla futura rivendita. Questo un po' con l'ufficialità di Posch al Mainz dal Como e l'annuncio che attendevamo di Molina alla Roma sono, diciamo, le notizie dell'ultima ora, in attesa poi chiaramente della definizione di tutto il resto, come la partenza di Vlahovic e Lukaku a questo Turchia. Punto per la Turchia,
0: certo.
1: O chiaramente eventuali aggiornamenti sul fronte Inter per quanto riguarda i giocatori in entrata, con l'offerta a 30 milioni per Spence, che lo sappiamo per il momento non convince il Tottenham, che ne chiede qualcosa in più, circa 35. Comunque in queste ore si stanno parlando le due società, quindi sono sicuramente da attendersi degli aggiornamenti in questo senso già nelle prossime ore, già nella giornata di oggi, con Luis Enrique che di fatto sta andando in direzione Roma, che sta chiudendo un po' dei colpi di mercato anche su un po' di pressing di Gasperini, no?
0: Sì.
1: abbiamo visto un po', diciamo così,
0: esigente,
1: esigente, però ecco, non è una novità.
0: No, esatto, lo conosciamo veramente bene. Allora Tommaso, io ti ringrazio per questo aggiornamento sul mercato, per questa raffica iniziale, ti lascio al tuo lavoro, a presto.
1: Grazie a voi, un abbraccio, ciao ciao.
0: Grazie a Tommaso Bonan per l'aggiornamento di mercato sulle trattative un po' delle ultime ore. Io riporto anche altri temi, perché poi dicevamo, man mano che ci si avvicina alla metà e all'ultima parte di agosto, le cose iniziano a diventare serie, si fa veramente sul serio. Ricordo anche di Suzuki, come sempre al centro di tantissimi discorsi di mercato, ormai è praticamente tutto fatto, si leggeva anche su tutto Mercato Web per il suo approdo al Paris Saint Germain. Infatti nelle prossime 48 ore dovrebbe poi svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo porterà a diventare un calciatore dei parigini. Si trasferisce a titolo definitivo dal Parma, 30 milioni di parte fissa, 5 di bonus di squadra. Però poi attenzione, come sempre, anche al risvolto sulla Juventus, perché ormai i bianconeri sembrano aver scelto proprio Suzuki come titolare del prossimo anno, e quindi possono strapparlo in prestito proprio per la stagione 2026-2027. Certo, poi fra un anno bisognerebbe trovare una valida alternativa, perché qualora dovesse far male non verrebbe confermato, qualora dovesse far bene il Paris Saint-Germain lo riporterebbe alla base. Ci sono già anche qui delle indiscrezioni molto interessanti, delle valutazioni su proprio il futuro della Porta. Si parlava di Alisson, vecchia conoscenza del calcio italiano, e di Luciano Spalletti, che l'ha avuto alla Roma, perché Alisson va in scadenza di contratto con il Liverpool nel 2027, quindi già si paventa un potenziale piano dei bianconeri: tenersi Suzuki per quest'anno e poi nella stagione successiva andare a lavorare ai fianchi di Alisson per prenderlo a parametro zero. Alisson, peraltro, era stato anche uno dei nomi accostati all'inizio del mercato, aveva anche aperto il giocatore, ma il Liverpool poi ha deciso di non farlo partire. Qui intanto arrivano dei messaggi al 331-8200-213, ecco, rispondiamo subito alle vostre domande. Federico, ecco, ce lo stavi chiedendo, l'abbiamo detto proprio poco fa, con Tommaso Bonan di Romagnoli. Romagnoli all'Atalanta è un'ipotesi al momento, in realtà non ci sono stati grandissimi passi avanti negli ultimi giorni e nelle ultime settimane. Il calciatore ancora deve capire se ha la volontà di proseguire in Serie A con una maglia diversa da quella della Lazio, quindi sono anche volontà poi di natura sportiva, personali, e l'Atalanta invece deve capire se assecondare quelle che potrebbero essere le richieste da parte dell'entourage del giocatore, quindi le richieste economiche a livello di stipendio. L'Atalanta, sempre molto attenta a questo tema, deve valutare, deve capire se può essere conveniente l'operazione anche dal punto di vista dell'ingaggio e poi della spesa. Parliamo di un giocatore ancora valido, sicuramente, non di un giocatore giovane, perché a gennaio compirà 32 anni Romagnoli, ormai sta entrando nell'ultima fase di carriera, quindi ancora non si muove tantissimo, però in un senso o nell'altro, Federico, capiremo meglio, io credo, nei prossimi giorni, probabilmente negli ultimi 10 giorni di agosto, senza poi girarci troppo attorno. Mentre poi arrivava un'altra domanda su Moise Kean per il Como, notizia reale? Sì, in realtà è vero, il Como non molla, possiamo dire così. Moise Kean era andato alla carica, lo ricorderete, giorni fa, il Como poi non se n'era fatto nulla, o perlomeno la Fiorentina aveva poi rifiutato l'offerta. Invece la società lariana, viene riportato anche su tutto Mercato Web nel pezzo di approfondimento di Dimitri Conti, il centravanti classe 2000 in realtà piace ancora nonostante le smentite al Como, e quindi attenzione poi a quello che potrebbe essere l'evoluzione delle prossime ore, perché come viene scritto, ecco, proprio su tutto Mercato Web, la società lombarda si prepara a farsi nuovamente avanti, arrivando a mettere sul piatto, tra parte fissa e bonus, una proposta complessiva stimabile attorno ai 40 milioni di euro per il solo cartellino. Rimane però da capire a quel punto la Fiorentina come si comporterà. Qualcuno vede l'innesto di Pellegrino come una forma di cautela, cautelarsi in vista di un'eventuale cessione proprio di Moise Kean. Pellegrino ormai è praticamente quasi definitivamente un giocatore della Viola, possiamo dire ad ora è ufficiosamente un nuovo calciatore della Fiorentina. Le valutazioni della Viola su Kean erano più alte fino a tempo fa, poi c'era la famosa clausola rescissoria da 62 milioni fino al 15 di luglio, scaduta quella clausola rescissoria, comunque la Fiorentina sembrava non discostarsi così tanto da quelle valutazioni. 40 milioni sono una cifra importante. Bisognerà capire innanzitutto, uno, se la Fiorentina potrà valutare questa offerta come accettabile, quindi monetariamente parlando, e poi se anche tecnicamente la Fiorentina sia disposta, e Fabio Grosso soprattutto sia disposto a lasciare andare Moise Kean e rimanere con Pellegrino, che è un ottimo attaccante sicuramente, però se va via Piccoli e se va via Moise Kean, sì, alla Fiorentina resterebbe come centravanti appunto proprio lo stesso Pellegrino, ma poi non ci sarebbero alternative. C'è Nzola ancora sotto contratto, ma ovviamente non può essere preso in considerazione. Quindi qualcosa andrebbe fatto, su questo non c'è veramente dubbio, però ecco, riportiamo l'interesse dunque ancora concreto da parte del Como nei confronti del giocatore. Poi arrivano altri messaggi per altre squadre. Gaetano scrive: Frattesi regalato alla Lazio con Lotito che non ha mai fatto neanche uno sconticino all'Inter, è un'operazione che mi sembra una follia, un'operazione poco chiara. Il prossimo anno andrà alla Juve per 30-40 milioni, ma questa mi sembra una previsione un po' azzardata. Molto dipende da quello che riuscirà a fare alla Lazio, ma mi sento anche di dire quello che riuscirà a fare la Lazio e di conseguenza quello che Frattesi potrà dare in un ambiente al momento molto molto complicato. Io non credo ci siano operazioni poco chiare, non ci vedo niente di nessuna trama o sottotrama dietro a questa operazione. Semplicemente Frattesi è un giocatore in esubero già da troppo tempo all'Inter, e poi attenzione, perché qualora fosse rimasto anche quest'anno, Fra un anno si sarebbe ritrovato nell'ultimo anno di contratto, quindi sono già valutazioni. Ormai nel calcio contemporaneo, quando un calciatore entra negli ultimi due anni di contratto, già le società cominciano a guardarsi intorno. Poi dipendeva anche, secondo me, Gaetano, qui capiremo i dettagli del trasferimento nelle prossime ore, qual è il limite posto all'obbligo di riscatto, quali sono le condizioni, perché se sono simili a quelle per Gattuso, sia al 12° posto, è vero che, come dicevo, la Lazio è in difficoltà, è vero che la rosa al momento forse non è all'altezza di una stagione esaltante, però ecco, se dovessero essere condizioni, non voglio dire facilmente, ma relativamente facili da raggiungere, a quel punto poi il diritto sarebbe considerato un obbligo e l'Inter incasserebbe comunque la cifra più un'elevata percentuale sulla rivendita. Sono valutazioni molto molto molto chiare in realtà, secondo me, da parte dell'Inter e da parte della Lazio. Poi arrivava anche un altro messaggio sulla Roma: Gasperini non abbia più scuse, quanto ha speso la Roma? Beh, la Roma ha speso e sta spendendo tanto, seppur poi in maniera intelligente, perché 35 milioni per Castro sono tanti, ma è una spesa intelligente. Molina 13 milioni è un buon prezzo, Kulirakis 16 milioni e mezzo è un buon prezzo, quindi in realtà è una Roma che sì, sta investendo tanto, ma lo sta facendo con cognizione di causa. È vero che è stato riscattato anche Malen, ora certo con Luis Enrique sarebbe un'altra spesa vicina ai 30 milioni. Io ti dico la mia, mi aspetto che dalla Roma possa uscire qualcuno nelle prossime ore, o perlomeno nei prossimi giorni, ecco, non nelle prossime ore. Sule è l'indiziato principale e io penso che l'Argentina a questo punto possa partire, magari più a ridosso della fine del mese di agosto, ma la Roma qualcuno lascerà andare. Ci sono, ripeto, degli indizi, e se la Roma può permettersi di spendere così tanto per alcuni giocatori, significa che ha in mano già qualche cosa di concreto sull'eventuale cessione di altri elementi. Questa era un'infarinatura generale un po' sul mercato e sui colpi che si stanno concretizzando in queste ultime ore, ma attenzione poi a quello che può accadere nelle prossime giornate, ma già anche nella giornata di oggi. Quindi voi rimanete collegati con noi, i messaggi del resto potete continuare a mandarli, il sottoscritto li recupererà sempre, anche perché è bene riuscire ad avere un confronto. Insomma, il pomeriggio è ancora lungo da trascorrere qui a TMV Radio, TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri torna fra poco.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Proseguiamo nella programmazione di questo mercoledì 12 agosto e siccome l'Inter continua ad essere molto attiva tra fronte uscite, fronte possibili entrate, non possiamo che non fare un punto nerazzurro in compagnia di Cristian Recalcati che è in collegamento con noi. Ciao Cristian, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Allora, la domanda è, sarebbe il miglior colpo in uscita Frattesi, che dopo due anni finalmente pare possa, finalmente per lui, per trovare più spazio, lasciare l'Inter, o addirittura Luis Enrique, che potrebbe finire a Roma di fronte a un conguaglio, peraltro neanche bassissimo, e genererebbe una plusvalenza?
1: Ma io dico la verità, Luis Enrique, ho letto, ho sentito, non mi risulta proprio sia così, anche perché...
0: Tu hai altre voci, Cristian?
1: Sì, io ho voci che alla Roma interessava anche a gennaio Luis Enrique, ma sono state delle voci che sono arrivate, sono passate, adesso così di colpo, dopo 35 fallimenti, un po' come l'Inter, tra virgolette, dalla Roma, si sono buttati su Luis Enrique. Però, ragazzi, io se la Roma dovesse comprare veramente Luis Enrique a 30 milioni, faccio una statua veramente alla dirigenza dell'Inter e anche alla dirigenza della Roma, che ci ha portato via un giocatore, per l'amor del cielo, nessuno dice scasso, non mi permetto minimamente, però secondo me non da Inter, diciamo così. Quindi se la Roma ci fa questo grossissimo piacere, ripeto, a me risulta altro, cioè l'interesse della Roma c'è da gennaio.
0: Però dici nulla di approfondito?
1: Sì, beh, allora, quello che so io è che a Gasperini piace, ma non piace da esterno. Lui vuole fare dei tre davanti, quello a sinistra, all'Inter fa addirittura tutta fascia destra, quindi non... Ma lui nasce così, lui ha giocato in fascia destra al Marsiglia e lui giocava a sinistra in Brasile, sempre nella parte dei tre davanti, diciamo così.
0: Vero.
1: Quindi la Roma magari ricostruisce anche il giocatore, magari fa un qualcosa di importante, però non credo, almeno io, pensando e vedendo quello che sto vedendo, sia nell'amichevole di quest'anno, sia nella passata stagione, che Luis Enrique possa costare 30 milioni di euro. A questo punto il mercato sarebbe veramente folle, cioè non ci sarebbero più cifre, perché 30 milioni lui e 22 Dumfries mi sparo.
0: Devo dire sì, con rispetto, però sì sì, poi l'Inter aveva già investito una discreta cifra l'anno scorso, ma ecco, fare una plusvalenza, tu hai detto bene, secondo me non è neanche un giocatore così scarso, messo nel giusto contesto,
1: no,
0: probabilmente
1: no.
0: L'Inter non può permettersi di aspettarlo tutto lì, perché poi fargli completare un percorso di crescita sarebbe dispendioso, non so se
1: l'Inter in questo momento deve aspettare Diouf.
0: Capisci.
1: Noi siamo gli unici che però aspettiamo i giocatori da 25 anni.
0: Secondo
1: me un giocatore a 25 anni dovrebbe essere già formato, non che viene all'Inter a trovare la sua... Okay. Però Diouf lo aspettiamo perché ha mostrato anche lui, come Luis Enrique, qualcosa di buono dopo il centrocampo, non nella fase difensiva, perché non può fare l'esterno all'Inter tutta fascia, non ha la parte difensiva, non è nel suo DNA. Per quanto riguarda invece... l'altro giocatore da aspettare, che tutti non dicono nulla, ma deve completamente rifarsi dalla passata stagione, perché dopo il gol che fece con la Roma a Roma è scomparso, e parlo di Bonny. Bonny l'abbiamo visto nell'ultima amichevole, tutti l'hanno osannato, è tornato, allora io ho visto più che normale. Io continuo a dire, l'Inter ha la forza di avere Thuram, Lautaro e Pio Esposito in questo momento, che fa gol a tanti, noi l'abbiamo lì in panchina, magari quest'anno va a trovare più spazio. Per me Bonny è un altro come Diouf da trovare, da lanciare, da farlo diventare giocatore vero. E poi, io come ho detto l'altra volta, Diego Martinez, 28 anni, non so perché dobbiamo lanciarlo noi.
0: Ah, mi ricordo.
1: sono sincero. Ho detto anche, bisogna prima vendere e poi acquistare. Sembra che sia andata in questa maniera, però anche con Frattesi... va alla Lazio, contento per il giocatore, l'Inter dovrebbe ricevere i soldi tra un anno. Quindi quando tutti dicono bene, è uscito Frattesi, compriamo Jones, benissimo, ci sta, però non è arrivato niente.
0: Diciamo, è libera la pedina, ma non è che hai ricevuto il tesoretto adesso sull'unghia, certo, è
1: in
0: giusto.
1: In questo momento assolutamente no, io di Luis Enrique ancora non voglio credere ai 30 milioni, poi ripeto, se la dirigenza della Roma, se il buon D'Amico ci fa questo regalo...
0: Te ne farai una ragione, Cristian.
1: Esatto, cioè me ne farò una ragione. Dio, oh, bene, è andato via Luis Enrique, è arrivato però in questo momento siamo ancora sul... Certo, c'è un accordo di massima con Fratesi da Lazio, quindi... Però non è che ho visto i 30 milioni entrare, anzi, me dicono che sia un'operazione che vada dai 15 ai 18 milioni il prossimo anno, quindi i 30 milioni che si vociferavano non esistono. Molto probabilmente anche Luis Enrique, sono voci che dicono 30 milioni, poi magari in realtà stanno parlando con la Roma per 20, 22, 23, non lo so. Perché tutti che dicono, ah, ma l'aveva detto Oaktree che c'erano 50 milioni. No, sinceramente parlando l'abbiamo detto noi giornalisti, ma Oaktree non l'ho mai sentita dire una volta... metto 5.000 lire, o metto 5 euro, o metto 5.000, o 5 milioni, non ha mai detto nulla. Sono ovviamente delle voci che si sentono, si riportano, si parla di questo, ma tutto su, si basa su noi giornalisti che magari tramite la voce di un amico, di un interno, eccetera, eccetera, magari è venuto fuori questo. Però nessuno ha mai sentito, infatti adesso si arrabbiano tutti con la proprietà dell'Inter, ma in realtà la proprietà dell'Inter
0: non ha mai detto nulla. Certo, finché non c'è una comunicazione ufficiale, voce e basta.
1: Il tesoretto ce lo siamo tra virgolette inventato, abbiamo fatto due conti dall'anno scorso con le quotamente, quest'anno è venuto fuori per noi,
0: dice, lo si è fatto diventare reale quando...
1: ma in realtà non l'ho mai sentito, magari tra di loro in sede hanno parlato, quest'anno noi mettiamo a disposizione 15, noi in realtà la verità non la sappiamo di questa, quindi quando ti vanno contro la proprietà dell'Inter, la proprietà dell'Inter non ha mai detto niente.
0: No, è vero, e fai bene a chiarirlo, perché poi si danno per assodato tante cose sul calciomercato, poi non ne parliamo, che invece non sono reali. E su Fratesi invece poi, ecco Cristian, ne stiamo parlando pure qui sulle cifre da valutare, però ti chiedo, dopo quelle che sono state alla fine tre stagioni piene all'Inter, come ci si può spiegare il fatto che la sua posizione non sia... mai cambiata? Come si conclude questa storia? Perché quando arrivò comunque c'erano delle aspettative, veniva da degli anni importanti al Sassuolo.
1: Ma guarda, io ti dico, io ancora adesso non ho ancora capito che ruolo faccia, perché tutti dicono è il sostituto di Barella, io seguo l'Inter ormai da 25 anni tutte le domeniche, io non vedo come sostituto di Barella Frattesi, cioè è un giocatore completamente diverso, un giocatore che sa inserirsi, è un giocatore di corsa, un giocatore di gamba, un giocatore che te lo trovi fare il terzino, che te lo trovi fare il difensore centrale, che te lo devi fare l'attaccante, ma non è Barella. È un giocatore diverso da tanti centrocampisti, è un giocatore che ha fatto bene con Spalletti, perché Spalletti probabilmente lo valorizzava in quella posizione dove lui dà il meglio di sé, che è proprio fare l'incursore. L'Inter in questo momento dell'incursore non serve a nulla, e l'Inter in questo modulo ormai lo porta avanti da 4-5 anni, e Frattesi diciamo è il classico pesce fuor d'acqua, cioè non sa veramente dove andare e come giocare. Certo che l'Inter ci ha perso un po', perché è vero che dovrebbero essere intorno ai 18, adesso ti ho detto, quindi tra i 15 e 20 milioni, diciamo così,
0: sì,
1: se verrà riscattato dalla Lazio, ci sarà l'obbligo poi, se determinate condizioni, che sono moderato, dovrebbe essere la posizione in classifica raggiunta
0: dalla squadra,
1: al decimo posto, una roba di questo genere. E io dico, la cosa importante è che oltre a questi 15 milioni ci sarebbe poi una futura rivendita, una percentuale. Adesso non so quanto è la percentuale.
0: Facciamo, non è chiaro, però sembra molto elevata, Cristian.
1: Esatto. Se la percentuale, ma io dico, adesso la dico a caso, semplicemente 10 milioni, 10%, se lo vendi poi a 20, magari l'Inter ne guadagna altri 2, arriviamo a 20, 22, 21. Però è quella la cifra. L'Inter aveva investito tanto, una cifra che siamo intorno ai 35-40 milioni di euro, ci troviamo alla metà, ma è anche vero che comunque è già stato ammortizzato negli anni che è stato all'Inter, quindi non ci perde nulla.
0: È chiaro.
1: Frattesi va a giocare, magari troviamo un giocatore anche per la nazionale, questo è un altro punto a favore della cessione di Frattesi, perché all'Inter veramente, ma non perché, ripeto, come dice Ricca, è scarso, non può giocare, no, non troverà mai posto in questa IMA, mai. Ma ripeto, quelli davanti a lui magari saranno anche più forti, ci mancherebbe, ma anche lui l'anno scorso avrà fatto 500-600 minuti, ma pochissima roba.
0: Si è giocato ancora meno degli anni prima, paradossalmente.
1: Certo, ma poi sai cos'è? Che quando entra un giocatore che magari da 6 partite che è in panchina, è ruggine.
0: Sì.
1: Non puoi pretendere che quando è in campo ti prende 8, si dice, vedi, Frattesi sempre lo stesso, per forza, 6 partite che non gioca. Come, anche lui, secondo me, va valorizzato il giocatore, ripeto, anche per la nuova nazionale. Ha sempre fatto bene con Spalletti, magari farà bene anche con Mancini, perché credo che un posto vada a ritagliarselo, perché è un giocatore, ripeto, un incursore che in Italia non ce ne sono.
0: E poi con l'Italia ha sempre fatto bene.
1: Con l'Italia ha sempre fatto bene, magari recuperiamo un giocatore in più, e se va a giocare 90 minuti tutte le partite, dico titolare, non 90 punti le partite, ma fare il titolare alla Lazio con Gattuso, secondo me possiamo recuperare un giocatore e sicuramente la Lazio avrà i suoi benefici. L'Inter, il beneficio che ha è che ha dato la possibilità a un giocatore di far vedere che giocatore è, e poi ha incassato qualcosa, ripeto, tra un anno, ma ha incassato qualcosa.
0: Eh sì, che comunque non è poco, no, auguriamo ovviamente al giocatore poi di potersi finalmente rifare. Anche qui parliamo di un giocatore ormai non giovane, totalmente età media, quasi 27 anni, quindi gli auguriamo di trovare sicuramente più minutaggio. Mentre sul fronte entrate, Cristian, che cosa ti risulta per la famosa fascia destra? Perché poi negli ultimi giorni è tornati alla carica per Spence, si parla di questa chiacchierata introduttiva offerta da 30 milioni, il Tottenham ne chiede 40, forse ci si potrà trovare a metà strada. Risulta anche a te questa trattativa, insomma, Spence è di nuovo la priorità?
1: Ma io dico la verità, ci eravamo sentiti quando dicevo che c'erano tanti nomi, dai Perisic, cioè Diaby e compagnia,
0: sì,
1: bella, erano tutti un nome di facciata, perché l'Inter ha sempre avuto nella testa il problema di sostituire Dumfries. E tu, se vai a sostituire Dumfries con Perisic, cioè io dico il nome di quelli che si sono letti su mille giornali, avrebbe poco senso, anche perché tra sei mesi sei in ballo a cercarne un altro.
0: No, certo.
1: E quindi sono andato a buttare via, non so, i 2 milioni che devi dargli di stipendio, il monte ingaggi che la proprietà va a guardare molto, anche perché per il fair play finanziario deve essere in linea con. E poi l'anno prossimo magari ti ritrovi con devi cercare il portiere e poi non c'è il difensore e poi non c'hai l'esterno ancora e però poi va via Çalhanoğlu e però arrivi al punto di dire perché l'anno scorso non ho provato a. Quindi la loro idea è sempre quella di sostituire, perché proprio lì non c'è nessuno, perché Diouf e Luis Enrique in questo momento, che sono i due di destra, non sono da Inter, anche perché non sono in quel ruolo.
0: No, certo,
1: perché, Luis Enrique e la Roma, Gasperino vuole per fare l'attaccante e Juve il centrocampista adattato, quindi hanno bisogno veramente uno. Quindi la loro idea c'è sempre stato Spence, anche se uscivano 24 milioni di nomi, si è parlato con 24 milioni di giocatori, ma Spence era quello che era là. Ovviamente il Tottenham, che tra parentesi ha dato il via libera per l'uscita di Spence, Spence ha dato il via libera per il suo arrivo in Italia, stanno cercando di trattare. L'offerta è ufficiale, è stata mandata, mi sembra che sia qualcosa più di 30 milioni, non mi chiede perché sono 31,
0: sì, sì.
1: È una roba di questo genere, però è un qualcosa in più. Loro chiedono 40, ovviamente bisogna andare in trattativa, però una cosa che non che non capisco, è una cosa, perché loro avrebbero abbassato, sarebbero intorno ai 35-36 quelli che vorrebbero,
0: okay? Sì,
1: però siamo anche a 15 agosto.
0: Sì, sì, ma poi veramente caschiamo a fagiolo, sembra fatto apposta, è appena arrivato un altro aggiornamento, lo riporta Fabrizio Romano, dice proprio 2 minuti fa che si sta trovando l'intesa per poco più di 30 milioni, quindi in realtà poi forse il Tottenham potrebbe aver abbassato anche leggermente le richieste. Stiamo a vedere, non c'è nulla di ufficiale, però pare che si stiano facendo dei passi avanti su questi parametri. Ma comunque è il calciatore giusto per caratteristiche, Cristian, io mi ricordo già la settimana scorsa.
1: Ma è un calciatore che fa,
0: ne avevamo discusso.
1: È pienamente quello che sta cercando l'Inter, perché se vuoi cercare anche fisicamente il vice Dumfries, chiamiamolo così, il post Dumfries, lui rispecchia completamente le caratteristiche fisiche che va a cercare Christian Kivu. Ma poi ha un aspetto, Kivu disse una cosa importante su Carlos Augusto: io lo vedo meglio da braccetto che in esterna, e lui fa benissimo l'esterno destro, quest'anno era fermato al Tottenham solo da Pedro Porro.
0: Sì, poi giocava a sinistra, infatti.
1: E lui ha giocato a sinistra al Mondiale, ha giocato anche molto bene a sinistra al Mondiale, e ha giocato lo scorso anno anche al Tottenham, anche se lui è destro. E questo
0: sì,
1: ti fa capire anche che il Di Marco della situazione non è che deve stare in campana che gioca Di Marco, però ti dà un qualche cosa in più. C'è quella volta che vuoi provare a giocare contro una squadra che magari non è quella, che magari gioca di uffa a destra e metti Spence a sinistra o altre cose, che non so, c'è Pavard che può fare anche benissimo il terzino, l'ha fatto per 80 partite al Bayern, poi sempre in nazionale lo può fare anche all'Inter, va in fascia a Pavard, l'altra parte gioca Spence, ti dà un qualcosa in più, tra virgolette, Spence, come non dico cambio modulo, però una
0: utilità, certo.
1: Esatto, d'utilità, polivalenza, che magari può essere utile a Christian Kivu. Ripeto, vediamo adesso, non c'è ancora nulla di. Però se il Tottenham abbassasse un po' le pretese, probabilmente Spence non sarà mai dell'Inter. Magari la indossa il 29 di agosto, però è lui l'indiziato principale. Io spero da interista che arrivi, perché è un giocatore che comunque è uno di quelli che ti può fare la differenza.
0: Sì, poi parliamo insomma di un giocatore di certo non grande, 26 anni li ha appena compiuti, quindi ancora tanto tanto di carriera davanti. Quindi
1: e poi se... qualità che ha mostrato al mondiale,
0: sì,
1: perché
0: esatto,
1: taglia,
0: esatto.
1: È un giocatore, è un acquisto vero di quelli importanti.
0: Sì, al Tottenham si doveva ancora forse consacrare, però io penso che questi giocatori quando arrivano in Serie A abbiano un grosso vantaggio per il tipo di ritmo e di struttura, quindi potrà fare bene secondo me Spence per il tipo di giocatore che è. Staremo a vedere. E poi Christian, prima di salutarti, però ecco, abbiamo parlato tanto del mercato, però mi premeva anche chiederti nell'amichevole, ormai c'è l'ultimo test amichevole con Real Betis, poi inizierà il campionato, però nel complesso che cosa hai visto in questo calcio d'agosto? Ripeto, le amichevoli per i risultati lasciano il tempo che trovano, però che indicazioni hai percepito dall'Inter in queste ultime settimane?
1: Allora, mi è sembrato di rivedere praticamente la squadra che ho lasciato qualche mese fa, tornare in campo con qualche acciacco ovviamente perché tutti sono stati in ferie, però la squadra è quella. Cioè, ovviamente uno può dire no, perché mancava questo, mancava quell'altro. Guardi il modulo, guardi come giocano ancora così. Cioè, è l'Inter di Chivu, l'Inter che ho appena lasciato. Quindi quello che adesso farà la differenza dell'Inter di Chivu saranno sicuramente gli interpreti. Ed è per questo che col mercato, che con Spence, magari Jones, con Stones, magari l'Inter ha qualcosa in più rispetto allo scorso anno. Staremo a vedere, però le indicazioni, se le amichevoli sono... poi soprattutto quelle estive sono dei punti domanda. Ho visto il solito Pio, quello che va a recuperare i palloni, quello che gioca a spalla alla porta, quello che... ho visto, secondo me, un grandissimo giocatore. Ma guarda, io ti dico, mio figlio fa il fotografo all'Inter Primavera Under 20 e quest'anno l'ho seguito da settembre in poi e ho sempre detto a mio figlio che il giocatore più forte, i giocatori più forti che avevano l'Inter Under 20 e Benito Carbone erano Leonardo Bovio e Mattia Marello. Questi due sono quelli che sono venuti, come a me ad esempio non piaceva Mosconi, ognuno ha le proprie idee sui giovani.
0: Sì, dei propri gusti, per carità.
1: Io ho rivisto Bovio con la prima squadra, Bovio è uno di quelli che se lo fai stare in prima squadra, non che devi giocare titolare, perché tutti no, come fai a giocare titolare? Ma no, ci mancherebbe. Ma se lo fai giocare in primavera e lo fai allenare sempre con Stones e compagnia bella, qualche panchina, fagli assaporare la Serie A con un esordio, secondo me è uno di quelli... che ci sta tutta la vita. È uno di quelli che giocava al fianco di Jakirovic, decantato a 5 milioni, comprato a gennaio, sembrava che avevano comprato chissà chi. Io li ho visti tutti e due, e per me Bobby è nettamente più forte.
0: Vabbè,
1: ecco, queste sono le cose delle amichevole estive che magari ti fanno vedere magari qualche giovane che può, ripeto, se ne hanno giocati in 10, hanno esordito in 4 lo scorso anno, Mosconi, Cotti, che poi finisce in Serie C a Grosseto, non è che è andato al Real Madrid. Tutti lo decantavano in una maniera incredibile, poi vengono fuori questi ragazzini. Ripeto, io un anno che lo seguo, è veramente veramente da tenere in considerazione. Gli amichevoli portano quello, poi se mi dicono com'è Çalhanoğlu, dico sempre quello, cioè, è capace di giocare a calcio, di marcare la stessa identica cosa, eccetera eccetera eccetera. Ho visto, che ne parlavamo anche l'altra volta, un Provedel che comunque è quasi più reattivo rispetto a Martinez.
0: Sì, mi ricordo,
1: la fine gioca Provedel. Cioè non gioca, giocheranno 50-50 tra virgolette, però
0: sì, mi ricordo.
1: Non so quale sarà il titolare, però adesso vado a trovare pronto e arriva da un lunghissimo infortunio,
0: è vero, è stato fuori,
1: quindi magari
0: tantissimo.
1: Recuperato al 100% può essere quel giocatore che non ti aspetti,
0: lì
1: il portiere, perché Sebastiano Rossi non era un fenomeno, ma
0: però con una grande difesa davanti,
1: Paese, Costa Curta,
0: ma
1: Trasporti,
0: certo,
1: era diventato un fenomeno. Magari noi con Stones, con Bastoni e con Akanji, anche il Provedel non diventa un fenomeno, ma diventa il suo portiere.
0: Eh sì, lì attenderemo. Mi ricordo che avevamo degli interrogativi, ma delle visioni differenti. Quindi poi anche a Chivu giustamente staranno le scelte. Ti sto per salutare, Cristian. Arrivava però ecco un'ultima domanda fra i messaggi di Gaetano. Ti chiedeva di Due, ovviamente non Désiré Doué, Gela Due, che era uno dei nomi accostati per la fascia dello Strasburgo, il fratello di Désiré Doué. Però mi sembra a questo punto, fra Due e Spence, se devo spendere un po' di più di 30 milioni, prendo Spence. Cristian? Credo è caduto Cristian Recalcati proprio mentre lo stavamo per salutare. Beh, intanto ho risposto io a Gaetano, è un buon esterno anche Gela Due, con lo Strasburgo negli ultimi anni ha giocato spesso, ha trovato spazio anche poi nelle competizioni internazionali. Intanto ce l'abbiamo di nuovo Cristian Recalcati. Cristian, ti stavo per salutare, dicevo l'ultima domanda che ti ponevano nei messaggi era ecco che cosa magari pensare di Gela Due, il fratello di Désiré Doué, sull'esterno. Era un nome accostato, ma a questo punto dicevo, se bisogna investire 30 o poco più per Spence, ecco, lo faccio per Spence e non, con tutto rispetto, per Due.
1: Allora, Due, secondo me, allora, è un bravissimo giocatore, però Due entusiasma, tra virgolette, perché si chiama Due.
0: Sì, probabile.
1: Se fosse chiamarsi Ghera Due, del fratello di Desiree Due, si fosse chiamato Recalcati, secondo me non lo ecco, scusate, la parola è, non lo costava nominalmente all'Inter. La cosa da dire è anche una, non puoi più, l'Inter non può più prendere un punto di domanda.
0: No,
1: cioè, l'anno scorso hai preso Luis Enrique e vediamo com'è, e poi prendi Diouf e vediamo com'è. Ora, per sostituire Dumfries non devi dire vediamo com'è, devi prendere uno che sostituisca Dumfries. Quindi per quello che dico, che Spence è sempre stato là nei pensieri di, ed è quello che in questo momento ci serve più di tutti. Due, bravo, gioca nella Costa d'Avorio bene, Bonnino non gioca nemmeno, è in panchina, quindi il discorso sarebbe è come dire ah, allora è superiore. Però Spence è nazionale inglese, è arrivato nei primi quattro, ha mostrato di essere un solo giocatore. In questo momento, stesso prezzo, come hai detto tu, bene o male, è meglio andare a prendere Spence che avere un altro rischio in casa.
0: Ah sì, su questo siamo invece pienamente d'accordo. Christian, io ti ringrazio allora per il tempo che ci hai dedicato e ti lascio al tuo pomeriggio. Grazie ancora, alla prossima.
1: Grazie a te, grazie a tutti, buon pomeriggio.
0: Grazie a Christian Recalcati per questa bella chiacchierata, insomma, anche a tema Inter, che poi inevitabilmente travolge anche tutte le altre squadre, viste le numerose trattative che stanno venendo portate avanti dai nerazzurri, sia in entrata che in uscita. Intanto stiamo per andare in pausa, qui però davo anche degli aggiornamenti interessanti su altre trattative di mercato, anche trattative interne, perché veniva scritto su tutto Mercato Web che potrebbe esserci un'inversione di marcia per la Fiorentina per quanto riguarda Dodò. Come sappiamo, il calciatore è considerato in uscita già da tempo, sembrava potesse partire in questa finestra di mercato, era stato accostato effettivamente all'Inter, anche alla Roma, poi non si sono approfonditi i discorsi. Al momento ha un contratto in scadenza nel 2027, ma l'aggiornamento è che la società viola sta valutando l'idea di un prolungamento, insomma di ricucire lo strappo. Un rinnovo sarebbe eventualmente annuale, quindi allungare poi i termini temporali fino al 2028. Si tratterebbe appunto di un contratto ponte strategico, insomma permetterebbe ai Gigliati di scongiurare il rischio di perderlo a zero nel 2027 e poi garantirebbe al calciatore brasiliano un margine di tempo maggiore per valutare con calma la situazione, quindi o rilanciarsi a Firenze oppure eventualmente essere ceduto, ma permettendo alla Fiorentina di incassare qualcosa. Di certo, come viene ribadito, il destino di Dodò si deciderà nel corso delle prossime settimane tra l'esordio in Coppa Italia e poi l'esordio in campionato, che ricordiamo è fissato per il 24 di agosto. Insomma, bisognerà capire l'evolversi della situazione. Io chiudo ecco, la notizia dicendo che comunque, da quel che si sa, Fabio Grosso è un estimatore comunque delle qualità di Dodò, vorrebbe averlo a disposizione in rosa, nonostante poi in realtà la Fiorentina, se guardiamo bene, ha rimpolpato le fila dei terzini destri, quindi ci sono stati già dei cambiamenti, degli interventi sul mercato, l'ultimo ovviamente quello poi anche per Valdepeñas, che ha caratteristiche un po' diverse, è vero, rispetto a quelle del calciatore brasiliano, ma c'è anche Jimenez, che ovviamente è il terzino di spinta della Viola, ecco, lui sì, con caratteristiche simili. Insomma, c'è un po' di sovraffollamento da quelle parti e capiremo poi più avanti l'evolversi anche di questa situazione. Noi intanto abbiamo terminato la prima ora qui insieme a TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Nel prossimo blocco avremo un altro ospite, ripartiamo dall'Inter, ma andiamo poi invece su tutte le altre squadre di Serie A, anche qui con gli ulteriori aggiornamenti dal mercato e non solo. A fra poco.

0: Rieccoci in diretta a TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Continuiamo qui insieme, Lucio Marinucci ovviamente in studio, a parlare della preparazione delle varie squadre che ormai si stanno avvicinando sempre di più all'esordio in gare ufficiali, ma anche alle trattative di calciomercato, oltre ai vostri messaggi, alle vostre idee, alle vostre opinioni che potete sempre riportarci al usuale numero per i messaggi WhatsApp 331 82 00 213. Qui ce n'era qualcuno da recuperare prima, infatti Gaetano stava scrivendo di due, c'era un messaggio precedente in cui appunto Gaetano non si spiegava perché l'Inter non si sia orientata su Gela 2, profilo più adatto alle esigenze dell'Inter con fisicità e ruolo molto vicino al primo Dumfries, con il vantaggio di poter svolgere anche il ruolo di braccetto di destra. Pavard non dà garanzie, ma guarda Gaetano, in realtà ti abbiamo già risposto io e lo stesso Cristian Recalcati. Due è un buon giocatore, devo dire. Poi Cristian è stato più netto di me, ha detto se non avesse quel cognome, se non fosse il fratello di Désiré Doué, forse non sarebbe così altisonante come nome per il mercato. Io ti ripeto, per me Doué è un buon giocatore, Gela Doué è un discreto esterno. È vero che parliamo di un giocatore più strutturato rispetto a Spence. Spence è leggermente più longilineo, però anche Spence è un giocatore che sa essere ruvido, in fase di non possesso, quindi lì è vero che Dumfries era anche lui più piazzato, però ecco, magari si può compensare con Spence, che pure non sarà un giocatore tecnicissimo, ma un po' più tecnico rispetto a Dumfries, sì. Quindi sono leggermente diversi. Dumfries un po' più fisico, Spence un po' più tecnico, ma per il resto per me sono giocatori simili. Sono tutti, ecco, esterni a tutta fascia, esterni nel vero senso della parola. Doué, Dumfries e Spence. Quindi per caratteristiche anche Doué sarebbe andato bene, per me Spence è un po' più pronto per quel livello lì e per la Serie A soprattutto, come dicevo, perché al Tottenham ha fatto bene, ma neanche cose stratosferiche, devo dire, anche non solo per colpe proprie, perché l'ultimo anno del Tottenham è stato un anno disastrato, quindi riuscire ad emergere era anche molto molto complicato, però quel tipo di giocatore lì, quando approda in Serie A, io ne abbiamo visti tanti, non solo sugli esterni, ma di norma riescono a avere qualcosa in più, un passo in più, e quindi per l'Inter, ripeto, per caratteristiche potrebbe essere, anzi tra i nomi girati è quello più idoneo, e quindi ormai l'affondo sembra essere solo questione di tempo. Prima abbiamo riportato gli aggiornamenti per quanto concerne poi un possibile ormai accordo con il Tottenham. Fabrizio Romano riportava appunto 30 milioni e poco più per la chiusura magari definitiva della trattativa. Ancora non siamo vicinissimi, ma ci sono dei passi avanti. Mentre nel frattempo vi riporto anche altri aggiornamenti sul Milan, anche sulla Juventus. Sul Milan vado su un nodo abbastanza ingarbugliato, che è quello relativo a Christian Pulisic, che ovviamente ancora non possiamo vedere perché è infortunato e per via dei guai muscolari alla coscia lo rivedremo solo più avanti nelle prossime settimane. È tornato comunque a Milanello, sì, il 30 di luglio, ma ancora in fase di riabilitazione, però rimane con interrogativo, perché è un calciatore che nell'ultima parte della passata stagione non ha mai reso, ha un contratto in scadenza fra meno di un anno, e come viene riportato su tutto Mercato Web, oggi ci sarà un meeting tra Amorim e Pulisic, quindi un contatto fra l'allenatore e il calciatore statunitense per iniziare a capire anche quelle che sono le impressioni del calciatore in vista del prossimo anno. Quindi chissà che poi da questo incontro non possano scaturire dei piani anche sul mercato per i rossoneri. Io di sicuro riporto, non posso non riportare quelle che erano state le parole di Amorim e che sono scritte anche sul pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web. Per Pulisic aveva detto: è veramente un calciatore di grande, grande talento, si è fatto male ai mondiali, bisognerà capire che cosa succederà più avanti, ma è perfetto per come è fatto il calcio in Italia, con le squadre che si difendono bene, può fare la differenza con la D maiuscola, ho le idee chiare su come lo voglio vedere giocare, con il piede destro sul lato sinistro, ma anche sull'altro lato, anche se lo voglio tra le linee, non con i piedi sulla linea. È ben voluto nel club, c'è tutto il team dietro per sfruttarlo al massimo, per noi è molto importante. Insomma, devo dire che Amorim è stato molto molto attento finora a soppesare le parole in tutte le conferenze, in tutte le dichiarazioni pubbliche, ha sempre cercato di portare dalla sua parte quei giocatori un po' in bilico, di Leao se ne è parlato a lungo, ma anche Pulisic lo è, lo ritiene molto importante, però ecco, magari da questo meeting, come dicevo, da questo faccia a faccia si potrà capire di più. Mentre per la Juventus, mi sposto sui bianconeri, veniva riportata, qualcuno direbbe finalmente, da Gazzetta, una pista per Michele Di Gregorio, che finora non ha convinto alla Juventus, per usare un eufemismo, discusso anche nelle ultime amichevoli, non è di certo in un momento facile psicologicamente parlando. Sul mercato non si è mosso quasi nulla finora, l'agente del calciatore era volato in Inghilterra per capire se potessero accendersi delle piste dalla Premier League, ma di fatto poi non si era aperto nulla, mentre adesso Gazzetta.it riporta di un'ipotesi che potrebbe crescere, che è quella relativa al Valencia, quindi alla Liga, al campionato spagnolo. I due club starebbero discutendo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto da 15 milioni condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi. Del resto la valutazione del club era quella, 10-15 milioni per il calciatore, e quindi ecco, l'uscita poi di Gregorio eventuale potrebbe liberare definitivamente il posto a Zion Suzuki, posto che anche lì non c'è alcuna ufficialità, però ecco, il piano sarebbe quello, far uscire Michele Di Gregorio a questo punto magari in direzione Valencia e poi accogliere in prestito dal Paris Saint-Germain Zion Suzuki. Noi intanto però abbiamo in collegamento l'ospite di questo blocco, lo ringraziamo per essere qui con noi, Fausto Pizzi. Ciao Fausto, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati anche voi, grazie.
0: Grazie a te Fausto per essere con noi. Ci sono tante trattative che si stanno accendendo, devo dire, nelle ultime ore, poi magari facciamo un punto. Parto dall'Inter, poi ci spostiamo anche sulle altre, perché Frattesi pare che sia per lasciare in ottica Lazio, Luis Enrique da valutare invece per la pista Roma, in uscita sempre, mentre pare che invece si stia avvicinando Spence per la corsia a destra. Quindi ti chiedo, sulle uscite e sulle entrate, che idea ti stai facendo, e poi principalmente su Spence, se è il profilo giusto per sostituire Dumfries, un ruolo non da poco.
1: Ma penso che l'Inter stia lavorando con la testa, anche perché comunque ha una squadra molto competitiva, ancora relativamente giovane, quindi a parte il problema di Dumfries che è andato a Real Madrid, grosse cose da fare non ne aveva, però è chiaro che Dumfries è stato in questi anni un giocatore importante e sostituirlo non sarà facile. Sembrava avessero individuato in palestra il profilo esatto, poi sappiamo tutti com'è andata, adesso c'è da trovare comunque un'alternativa che sia un giocatore comunque di spessore, e il giocatore del Tottenham penso sia il profilo adatto, un giocatore che abbiamo visto anche ai mondiali con l'Inghilterra, che ha personalità, fisicità e forse anche un uno contro uno più dinamico rispetto ad Dumfries, quindi potrebbe addirittura migliorare le qualità tecniche della squadra.
0: Sì, lo dicevamo proprio prima, secondo me hai colto nel segno, praticamente hai anticipato, o meglio, hai ripetuto quello che avevo detto io poco fa, perché è un giocatore leggermente meno straripante dal punto di vista fisico, anche se invece atleticamente sulla corsa è ottimo, ma è leggermente più tecnico rispetto a Dumfries, quindi sono d'accordo con te, è un profilo giusto. Si facevano anche altri nomi, Fausto, addirittura si è parlato di Diaby dall'Arabia Saudita, anche se Diaby è un'ala, quindi secondo me c'entrava veramente poco. Fra i nomi che sono circolati negli ultimi mesi e nelle ultime settimane, secondo me Spence era quello più idoneo dal punto di vista economico e dal punto di vista calcistico. Non so se anche tu ti sei fatto la stessa idea, è il migliore profilo tra quelli usciti o c'erano delle ipotesi che ti convincevano di più? Posto che Palestra e Kalaili poi non si erano concretizzati.
1: No, è chiaro che mi sarebbe piaciuto vedere Palestra, perché comunque è un giocatore italiano e confermarsi, affermarsi in un top club in Italia sarebbe stato bello, però penso che Spence sia, sia il profilo idoneo per l'Inter, per tutte le qualità e le caratteristiche che abbiamo sottolineato.
0: Per il resto invece la rosa nerazzurra come rimane, Fausto? Non ci sono state, devo dire, grandissime variazioni, è arrivato Stones comunque un profilo di esperienza, però ha puntellato, ecco, l'Inter, giustamente.
1: Assolutamente, no? Anche perché penso che avendo anche Akanji, che già conosceva per i tipi del Manchester City, avrà penso un inserimento molto più veloce nei meccanismi della squadra e va a rinforzare un reparto già molto forte, anche se sono stati persi giocatori come Acerbi, che comunque rappresentavano, no, un po' l'identità dell'Inter per qualità agonistiche, voglia di combattere, voglia di non mollare mai, però è un giocatore di altissimo livello, sicuramente migliorerà quelle che sono le scelte per cibo, visto che ha comunque una rosa abbondante.
0: Sì, beh, la struttura della rosa, come dicevo, è rimasta comunque ben impostata, l'Inter rimane molto competitiva. E poi però, prima di passare anche alle altre squadre, ti volevo chiedere, sempre sull'Inter, chiudo il cerchio sui nerazzurri, da Pio Esposito che cosa ti aspetti? È una domanda che sto ponendo a tanti, perché in precampionato comunque sta continuando a dimostrare le sue doti, l'anno scorso bene al primo anno, ora gli occhi di tanti puntati addosso.
1: Si deve confermare, non sarà semplice, perché arrivare lì ci si può arrivare, poi confermarsi ad alti livelli tutti gli anni vuol dire che raggiungi uno status di giocatore di primissimo livello, no? Speriamo, perché è un ragazzo su cui puntare, penso anche a livello di nazionale, quindi speriamo che si consacri ulteriormente. È chiaro che deve sfruttare le opportunità che il mister gli potrà concedere, perché comunque in una rosa dove hai Lautaro e Thuram e Boni e non ti capiterà di giocare sempre, lui poi ha un fisico possente, quindi stiamo vedendo anche la fatica che sta facendo in queste amichevoli, però poi quando entra in forma è un giocatore che comunque può essere devastante dal punto di vista fisico, ha presenza in aria, è forte di testa e speriamo si confermi, ne abbiamo bisogno. Comunque può essere devastante dal punto di vista fisico, ha presenza in aria, è forte di testa e speriamo si confermi.

0: rosa molto lunga, e quindi le alternative al momento non mancherebbero di certo al tecnico livornese.
1: No, penso che delle competitor sia la più accreditata, no? per qualità di rosa e per come Allegri è abituato a gestire gruppi importanti, quindi sicuramente anche il mister dal canto suo avrà un po' di spirito di rivalsa, visto le ultime annate non positive. Quindi
0: ti attendi un riscatto, insomma, Fausto?
1: Mi aspetto un riscatto, mi aspetto più voglia e determinazione nel voler raggiungere obiettivi importanti. Non sarà facile, perché, ripeto, l'Inter in questo momento è un gradino sopra tutte, però di quelle dietro mi sembra la più creditata, il Napoli a dar fastidio all'Inter.
0: Beh, come del resto, insomma, dimostrato nelle ultime stagioni. E poi ci sono tutte le altre, alla spicciolata ti chiedo anche delle altre squadre che stanno cercando di rilanciarsi. C'è la Juventus, alla fine anche qui c'è un allenatore preparato come Luciano Spalletti, è arrivato Colomani, è arrivato Ibegovic, forse arriverà Suzuki in prestito in porta. Si sta cercando di completare la Juventus. A che punto la vedi? Perché poi c'è da riscattare una delusione più che cocente che si porteranno dietro dal campionato scorso.
1: Sì, hai detto bene, sono ancora in via di completamento, no? Mi è capitato di vedere l'amichevole proprio con l'Inter in Australia, e mi è sembrata ancora in costruzione come squadra. È vero che Colomoni e Ali Begovic sono arrivati da poco, sono giocatori importanti che andranno inseriti nei meccanismi della squadra e porteranno sicuramente qualcosa in più all'attacco della Juve, che l'anno scorso è mancato perché Vlahovic, David e Openda hanno obiettivamente dato poco, no, al reparto offensivo della Juve.
0: Beh,
1: ma anche le altre le vedo ancora un pochettino in fase di completamento, no, sia la Roma, anche se comunque spero viva dell'entusiasmo di aver raggiunto un obiettivo importante come la qualificazione in Champions, però sembra che manchi qualcosina, così come manca qualcosina al Milan.
0: Forse al Milan più di qualcosa.
1: Esatto.
0: Quella che vedo più indietro, ti devo dire la verità.
1: Assolutamente. Sono curioso di vedere, di rivedere il Como con l'impegno della Champions, come gestirà le doppie partite settimanali, e mi aspetto tanto dalla Fiorentina. Obiettivamente ha fatto un mercato importante, non da ultimo con l'acquisto di Pellegrino, che è un giocatore che qua a Parma ha fatto vedere grosse qualità.
0: Pronto per un salto in avanti?
1: Sì, dal punto di vista mentale, un ragazzo intelligente, preparato, disponibile, e di testa molto forte, quindi quando hai squadre molto chiuse, comunque lui sa far valere il suo fisico e quindi ti risolve tanti problemi anche di manovra avere un giocatore così. E quindi mi aspetto una sua consacrazione, soprattutto perché va in una squadra che sta per essere costruita in maniera intelligente.
0: Sì, perlomeno l'obiettivo è quello. Finora Paratici, devo dire, ha operato in maniera egregia sul calciomercato, però ecco, adesso mi fa venire in mente, proprio da Parma, anche Suzuki, quindi è pronto per fare un salto in avanti. Prima lo dicevamo, ha costato anche alla Juventus, sta per arrivare al Paris Saint-Germain, poi i francesi potrebbero girarlo in prestito ai bianconeri. È pronto per un salto, perché io devo dire, negli ultimi 2 anni è migliorato tantissimo, è diventato un signor portiere.
1: Assolutamente, ha qualità importanti, non dimentichiamoci che è un 2002, comunque ancora un portiere relativamente giovane. E nell'ultima annata ha avuto questo infortunio che gli ha fatto perdere qualche mese durante la stagione, però poi l'ho rivisto molto bene ai mondiali, sicuro, efficace, bravo coi piedi, anche lui molto intelligente, fisico, esplosivo, e quindi secondo me è un portiere moderno che ci sta bene anche nelle grandi, perché possiede un gran piede. Tecnicamente magari è ancora un pochettino da sgrezzare.
0: Però ha fatto anche un grande mondiale.
1: Sì, molto, molto, molto. Quindi che arrivasse in un top club me lo aspettavo.

0: Sì, secondo me se lo merita, come dicevo, per quello che ha fatto vedere e nell'ultimo campionato. Staremo a vedere poi se potrà arrivare effettivamente alla Juventus. Fausto, mi sembra che abbiamo fatto un po' un giro generale sulle tante squadre. Io a questo punto non posso che ringraziarti, è sempre un piacere. Ti lascio ai tuoi impegni. Grazie ancora, Fausto. Alla prossima.
1: Grazie, buona continuazione anche a voi. Alla
0: Grazie a
1: prossima.
0: Fausto Pizzi, come sempre disponibilissimo e gentilissimo per parlare di calcio e poi anche dei progetti, delle preparazioni di queste squadre. Qui continuano ad arrivare messaggi al 331-8200-213, poi più avanti li recupereremo, mentre ci sono anche delle parole, io le riporto. Sempre da Tutto Mercato Web, abbiamo parlato di portieri per quanto riguarda Di Gregorio, parliamo di portieri per quanto riguarda il Napoli, che quest'anno ha preferito tornare a puntare su Meret, devo dire dividendo un po', perché Meret è sempre stato un profilo che ha molto diviso, divisivo per ciò che ha dato nelle ultime stagioni, a tratti bene, in altre meno, poi anche sfortunato, devo dire, con gli infortuni questo ragazzo. Quest'anno Allegri pare voglia puntare su di lui e non su Milinkovic-Savic, che rimane in uscita. Comunque Meret ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ha detto sono contento di potermi giocare le mie carte, poi sarà il mister che deciderà ruoli e gerarchie, ma sto lavorando bene, sono fiducioso per questa stagione, mi farebbe piacere fare tante presenze qui a Micca, ovviamente poi ha le proprie preferenze giustamente di titolarità, ma ha detto che l'importante è che la squadra vada bene, che raggiunga gli obiettivi prefissati. Sono qui da molti anni, ne ho passate di tutti i colori, ho vissuto molti alti, qualche basso, ma del resto questa è una piazza che ti dà molto e che allo stesso tempo pretende molto, come giusto che sia. Il nostro compito è quello di lavorare al 200% per farci trovare pronti. Queste le parole di Alex Meret, che ormai è un portiere, possiamo dire, esperto per il tipo di profilo. Ce lo ricordavamo quando era ancora un prospetto del nostro calcio per la porta, forse non ha fatto il percorso che qualcuno si poteva aspettare. Ad un certo punto era quasi in concorrenza con Gianluigi Donnarumma, lui 2 anni più grande rispetto a Donnarumma, era arrivato a Napoli da soli 21 anni, adesso di anni ne ha 29, a marzo ne compirà 30, quindi parliamo di un giocatore con grande esperienza sulle spalle, pare che sia prefissato ormai il ruolo da titolare per lui. Tanto riporto anche un'ultima ufficialità poi per il Sassuolo, interessante il colpo in entrata dei Neroverdi, facciamo sempre grande attenzione quando il Sassuolo acquista un giovane, perché il club emiliano ha sempre avuto un occhio di riguardo per gli under, e adesso pare stia per arrivare, anzi è arrivato Idriss Koulibaly, 17 anni, difensore centrale classe 2009, che i neroverdi hanno tesserato dopo che il calciatore è cresciuto nel settore giovanile, anche qui di un club che riesce a far rendere molto bene i giovani, il Borussia Dortmund, con cui era arrivato fino alla selezione Under 17, ufficializzato proprio per quanto riguarda il Sassuolo, dunque l'ingresso e l'acquisto della classe 2009 dal Borussia Dortmund. Dicevo, c'è sempre grande attenzione invece per i neroverdi quando si parla di giovani. Per le altre trattative, invece, abbiamo detto di Christensen all'Atalanta, ne abbiamo parlato nel corso di questi ultimi giorni, e do gli aggiornamenti anche su poi il percorso del calciatore, le tappe che sta percorrendo proprio per arrivare a Bergamo e per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore a disposizione di Maurizio Sarri. È in viaggio verso Bergamo e poi ci saranno gli aggiornamenti sulle visite mediche. Domani saranno svolte dalla classe 2002 al momento, insomma, quindi si stanno aspettando gli ultimi dettagli, poi ci sarà la solita firma di rito sul contratto e poi, ecco, il giocatore potrà finalmente diventare una nuova opzione per Maurizio Sarri. Ricordiamo anche i dettagli ancora una volta dell'operazione, prestito con obbligo di riscatto 22 milioni, a cui poi aggiungere 3 eventuali ulteriori milioni di bonus più il 10% sulla futura plusvalenza derivante dalla rivendita, perché anche questa è una una novità delle ultime formule di calciomercato. Non c'è solo la percentuale sulla futura rivendita, ma ci sono anche le percentuali sulla plusvalenza, che ovviamente rappresentano una cifra minore rispetto alla percentuale diretta sulla rivendita, ma che comunque possono sempre garantire poi quei cavilli in grado di chiudere eventuali trattative. Noi siamo arrivati alla metà praticamente di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri di oggi, la terz'ultima puntata dell'anno di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, perché poi sta per terminare l'attesa, sta per tornare Maracanã con il direttore Marco Piccari, con Stefano Impallomeni e con tutti i suoi ospiti. Io lo ricordo, da lunedì si parte, quindi ormai è partito il conto alla rovescia per il ritorno di Maracanã con la nuova stagione. Noi il ticchettio, sentiamo la pressione alle spalle del direttore Marco Piccari, che incombe, tra poco tornerà, ma intanto abbiamo ancora un po' di tempo per ballare, no? Come si suol dire, quando il gatto non c'è i topi ballano, quindi noi continuiamo a ballare con il calciomercato e con il valzer dei colpi che si stanno assecondando in questa sessione estiva. Noi torniamo fra poco sempre con TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri.

0: TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri, proseguiamo in questo pomeriggio di TMV Radio, in questo caldo pomeriggio del 12 agosto che ci sta conducendo ormai però sempre di più alle gare ufficiali delle squadre di Serie A, perché ricordo...
1: Ho giocato fino a gennaio, poi mi sono fratturato il piede, avevo la possibilità anche di andare in nazionale e mi sono perso un'occasione.
0: Che scenderà in campo col Catania, il Cagliari con l'Arezzo, poi Monza-Avellino e Fiorentina-Benevento, insomma le prime quattro gare che ci daranno delle indicazioni su poi quello che potrà essere il percorso in questa stagione 2026-2027. Antonio, sul messaggio che è arrivato ti rispondo poi fra poco più avanti, perché prima abbiamo in realtà un approfondimento a tema Cagliari e ringraziamo Elena Cardi per essere qui con noi appunto per parlare dei rossoblù. Grazie Elena, ben ritrovata.
2: Ciao ragazzi, buongiorno e buon lavoro a tutti.
0: Dicevo, proprio partendo in realtà dal campo, Elena, ci stiamo avvicinando a grandi passi all'esordio in gara ufficiale, ormai dopodomani questa gara con l'Arezzo dei 32esimi di finale di Coppa Italia, pochi giorni fa comunque un altro test con il Nizza, quindi già ti chiedo, prima poi di andare sulle altre vicende di mercato, che tipo di Cagliari ci possiamo aspettare in questa prima sfida contro i toscani e poi in generale che Cagliari si è visto negli ultimi test, in particolare in quello contro il Nizza?
2: Guarda, io partirei più magari da quello visto contro il Nizza, che in realtà è stato un po' un Cagliari a metà, nel senso che comunque quella sera poi sono arrivati Maldini, Kevin Carlos, Giuseppe Aurelio, quindi comunque diciamo che la squadra non era sicuramente al completo e anche Pisacane non ha potuto provare tutti i nuovi acquisti che immagino saranno in campo, se non tutti e tre, magari almeno uno di tre in campo con la resta appunto venerdì. Domani scopriremo anche qualcosina di più sicuramente anche sulla formazione che scenderà in campo con l'Arezzo, perché Pisacane sarà la sua prima conferenza stampa pre-gara di questa stagione, vediamo un pochino anche lui come sta valutando la squadra, la preparazione, come ha visto anche i nuovi arrivati che sono qua in Sardegna da appena una settimana neanche, a dire la verità, perché appunto esatto, sono arrivati tra sabato notte e domenica mattina, quindi hanno avuto anche pochi giorni momentaneamente sia di ambientamento con la squadra che di allenamento con col nuovo mister, vediamo un pochino. Sicuramente un Cagliari giovane, che è un po' la filosofia che si sta attuando in questi anni, che è partita un po' in realtà con Angelotti l'anno scorso, quest'anno è stata sposata anche da Cardi. Sta proseguendo questa filosofia, qua siamo ovviamente contenti perché avere tanti giovani fa bene al calcio italiano, vedere tanti ragazzi, soprattutto ragazzi italiani, grazie a Dio ne sono arrivati diversi.
0: Esatto.
2: Vediamo adesso come proseguirà questo caso, di come continuerà a crescere, ecco.
0: Sì, di sicuro è un'età media sempre più bassa, peraltro poi, sai Elena, io credo che i progetti con i giovani, ecco, debbano essere fatti, commisurati anche con calciatori d'esperienza, soprattutto per queste squadre che poi hanno anche l'esigenza comunque di mantenere la categoria, però se c'è un allenatore che ha capacità e esperienza con i giovani, quello è Pisacane, quindi secondo me è anche il tipo di progetto giusto per l'identikit che si ha in panchina, o sbaglio?
2: Sì, assolutamente, diciamo che l'esperienza che Pisacane ha fatto con la primavera del Cagliari sicuramente gli ha dato una marcia in più per poter lavorare con i giovani anche con una prima squadra. Noi l'anno scorso eravamo un po' scettici in realtà di vedere Pisacane su una panchina in Serie A, ma non tanto per le sue competenze quanto proprio per il fatto che non avendo mai avuto magari una sua panchina completamente da sola, ha sempre fatto il secondo in realtà anche per poche partite. In Serie A avevamo tutti un po' paura di come si potesse approcciare, invece è stato veramente bravo già l'anno scorso, ha dimostrato di saper lavorare con i ragazzi, forse appunto proprio grazie anche all'esperienza avuta con la primavera. Quest'anno sicuramente noi ci aspettiamo tutti una riconferma di quello che è stato il mister dell'anno scorso, e anzi una crescita maggiore anche da quel punto di vista là, perché sicuramente un anno di Serie A gli ha fatto acquisire una maturità in più, magari l'anno scorso non aveva neanche pienamente.
0: No, infatti, quindi già il risultato era stato buono, può ancora crescere, è un tecnico giovane, peraltro anche con delle idee molto ben definite, e anche parla molto chiaro in conferenza stampa, che è qualcosa che personalmente mi piace molto, quindi gli facciamo in bocca al lupo, però poi Elena, siamo pur sempre ad agosto e si parla in realtà ancora di calciomercato, ci sono vari nodi da sciogliere, parto come sempre inevitabilmente da quello relativo ad Esposito, ti chiedo che tipo di aggiornamenti ci sono, abbiamo letto, no, della pressione anche del Como, e quindi ti chiedo la valutazione se rimane sempre comunque quella di cui avevamo discusso settimana scorsa e se ci sono stati passi in avanti in tal senso.
2: Guarda, in realtà la parte del Cagliari la cosa è rimasta un po', è stata un po' messa a tacere, nel senso che il polverone si è sollevato ovviamente le settimane scorse perché la notizia era un po' fresca e anche quanto rilasciato dal suo procuratore non è sicuramente piaciuto né a Giulini né all'intera società, quindi ovviamente
0: per usare un eufemismo.
2: All'inizio esatto, all'inizio insomma il tema era un po' più caldo. Per adesso questa settimana diciamo che da parte del Cagliari la situazione si è un po' più placata, ma sicuramente si sta lavorando per la cessione del giocatore, perché dopo appunto le dichiarazioni di Giuffredi, lo stesso ragazzo che comunque alla fine anche con gli atteggiamenti, per quanto non l'abbia detto esplicitamente, però diciamo che con gli atteggiamenti ha fatto ben capire che qua non si vuole stare più, quindi sicuramente la società sta continuando a lavorare per una cessione, anche perché come ci siamo detti anche la settimana scorsa, se dovesse rimanere qua a Cagliari diciamo che non avrebbe vita facile, magari non tanto col gruppo squadra e con l'allenatore quanto anche col resto del tifo, perché qua ovviamente adesso iniziano anche i malumori da parte dei tifosi che non lo vogliono più in squadra, quindi sicuramente ci saranno aggiornamenti in quel versante là che lo vedranno lontano da Cagliari, non si sa bene quando, diciamo che ancora il calciomercato ha qualche settimana per far vedere dove finirà Esposito, se effettivamente lascerà la Sardegna durante questa sessione o se ci dovremo aspettare una sessione o un prestito a gennaio, e vediamo un pochino come prosegue. Intanto stamattina invece è stato comunicato che Rattering, che è arrivato lo scorso anno
0: ha fatto solo
2: un esordio, esatto, ha fatto solo una partita, uno spezzone di partita con Cagliari, poi ha sempre giocato con la Primavera perché il Pisacane si è accorto che non era esattamente pronto, è stato ceduto in prestito alla Dodenag, quindi vediamo quest'anno se il ragazzo riuscirà a crescere e se diventerà poi uno dei pilastri della difesa del Cagliari.
0: Ma comunque aveva investito una discreta cifra, no? Mi ricordo più di 1 milione di euro per il ragazzo, o sbaglio, Elena?
2: Sì, esatto. Diciamo che la cifra era anche importante, infatti tutti ci aspettavamo, noi addetti ai lavori, ma anche i tifosi ovviamente si aspettavano diciamo un impiego maggiore del ragazzo, ovviamente poi le scelte vengono fatte dall'allenatore che sicuramente avendolo visto molto più di noi durante gli allenamenti e avendolo anche visto in quello spezzone di partita che poi effettivamente ha giocato, si è reso conto che evidentemente per il campionato italiano non era ancora pronto. Infatti in primavera ha fatto benissimo, è stato sicuramente decisivo in tante occasioni, vuoi anche il fisico che lo ha aiutato magari rispetto a un primavera, avendo lui giocato sempre con le prime squadre si era un po' più formato, però per la prima squadra evidentemente, per la Serie A più che per la prima squadra, per la Serie A evidentemente non era ancora pronto.
0: Eh no, chissà che l'area di casa dell'Olanda poi non possa fargli solo che bene, vedremo alla Dodenag come e se riuscirà ad imporsi. Però poi vado anche sugli altri nomi, Elena, perché gli aggiornamenti, ecco, mi premeva chiedertili anche sui profili di Zappa, ti ricorderai che l'avevo chiesto anche settimana scorsa perché pure su di lui non ci sono mai stati troppi approfondimenti, ma le voci non si sono mai del tutto placate di interessamenti, quindi ti chiedo se potrebbe cambiare qualcosa nelle ultime settimane, perché parliamo di un calciatore importantissimo degli ultimi anni. E poi leggevo anche di interessi per Lautaro Rivero del River Plate. Quindi ecco, ti chiedo anche qui quanto c'è di vero per le trattative.
2: Guarda, per quanto riguarda Zappa rimango un po' dell'idea dell'altra volta, nel senso che sicuramente i rumor di mercato fanno anche bene un po' sia al giocatore che alla società per far aumentare il valore del giocatore, ma non penso che effettivamente Zappa sia uno dei giocatori in partenza, anzi diciamo che da come è stato anche definito dalla società, dalle poche cose che arrivano dal quartier generale del Crai Sports Center, è uno degli uomini di punta di Pisacane, uno di quelli su cui anche quest'anno farà sicuramente più affidamento, dovrebbe addirittura essere il vice capitano dopo De Iola, quindi o il capitano addirittura quando De Iola non sarà in campo, quindi privarci di un giocatore come Zappa non so sinceramente se effettivamente sarà un ragazzo in partenza o meno. Io penso che rimarranno più magari i rumors di mercato che, ripeto, servono un po' sempre anche per movimentare la sessione, ma almeno fino a gennaio rimarrà qua, salvo non arrivi magari qualche offerta irrinunciabile sia per il ragazzo che per la società, per cui arriverà magari o la cessione o il prestito. Mentre per quanto riguarda Lautaro Rivero, guarda, un po' si sta parlando ovviamente perché servono comunque altri rinforzi, e anche qui si parla di un altro rinforzo decisamente giovane. La difesa ovviamente va un pochino rafforzata, perché per quanto Mina sia il nostro guerriero, abbiamo sicuramente bisogno,
0: certo.
2: Abbiamo sicuramente abbiamo bisogno, adesso anche con la sessione di Ratzinger, abbiamo bisogno anche di qualche rinforzo lì, perché purtroppo Mina muscolarmente è molto fragile, l'abbiamo visto, tante volte si deve fermare, alle volte fa gli allenamenti a metà, le partite magari non riesce a terminarle per crampi, quindi sicuramente un ragazzo giovane potrebbe essere utile in difesa. Non sono arrivate in realtà notizie molto concrete sulla questione, sono anche qui prevalentemente dei rumor, vediamo se in queste ore o comunque nei prossimi giorni si svilupperà in maniera differente la notizia, ecco.
0: Tutto chiaro, Elena. E allora a questo punto, prima di salutarti, ti pongo un'ultima domanda, perché arrivava, ecco, un messaggio su cui ti veniva chiesto di Albarracin. Ecco, parlavamo prima di giovani arrivati a gennaio. Anche qui l'investimento non era stato poi così ridotto, non l'abbiamo praticamente mai visto l'anno scorso, proprio qualche spezzone da gennaio in poi, ma dimenticabile. Ecco, ti chiedo, ecco, la tua opinione sul calciatore, che cosa ti aspetti, anche che cosa si è visto in queste gare estive.
2: Guarda, Albarracin secondo me ha avuto un po' la storia di Rattering l'anno scorso, con la differenza che Pisacane l'ha voluto mantenere prevalentemente con la prima squadra, anche perché diciamo che gli attaccanti non erano poi così tanti, quindi se mandavamo anche in primavera rischiavamo di non avere più nessuno davanti. Non ha giocato tanto, è vero, però anche con la partita contro l'Unica si è fatto vedere, ha fatto delle cose anche discrete, ecco, che sono piaciute, ha segnato tra l'altro il rigore che poi alla fine ci ha segnato il trofeo Gigi Riva, che per quanto potesse essere una partita non ufficiale, ecco, serve comunque per mettere il minutaggio sulle gambe. Secondo me, ragazzo, quest'anno troverà sicuramente più spazio, non avendo più Pavoletti, non avendo più il Gallo Belotti, con la situazione di Esposito che c'è. Non dico che sarà titolare, perché non si può mai sapere, comunque Pisacane poi dovrà fare le scelte, però secondo me ha buone probabilità per mettersi più in mostra, ecco. Chissà che non si veda anche titolare contro l'Arezzo, magari fa vedere un po' il calibro del giocatore che è.
0: Sì, peraltro fra pochi giorni compirà 21 anni, quindi ancora non è un ragazzino, ma è molto molto giovane. Elena, allora io a questo punto ti ringrazio per questi aggiornamenti a tema Cagliari e ti lascio al tuo lavoro, buon proseguimento di giornata.
2: Grazie mille, buona serata anche a te.
0: Grazie ad Elena Cardi, aggiornamenti dunque sul Cagliari ma anche sugli altri spostamenti di mercato che potrebbero poi interessare i sardi e non solo. Prima parlavamo di Esposito, ecco, io riporto quanto veniva scritto da tutto Mercato Web, perché comunque parliamo di un discreto giocatore, non mentiamoci, è vero, non di un fenomeno. Qualche anno fa forse c'era qualche aspettativa in più sulla classe 2002, 24 anni, ancora tanta carriera davanti, nell'ultima stagione comunque ha dimostrato di mantenere dei discreti parametri realizzativi, non è un bomber assoluto, negli ultimi due campionati tra Empoli e Cagliari ha fatto 17 gol, non sono numeri stratosferici ma sono dei buoni numeri, e come abbiamo ribadito poi c'è sempre ancora l'interesse del Como, che sarebbe ancora interessato al calciatore, potrebbe anche inserire poi delle eventuali contropartite per acquistarlo. Si parla di Dossena, si era parlato anche di Van der Bremt, la valutazione del resto si aggira intorno ai 18-20 milioni del Cagliari, è una valutazione elevata. Non escludo che sull'ultima parte di mercato poi eventualmente il prezzo non possa abbassarsi, perché il Cagliari non può permettersi di tenere in casa un giocatore scontento, un giocatore che ha un contratto anche molto lungo, quindi prima riuscirà tra virgolette a liberarsi non del calciatore ma di questa situazione, e meglio sarà per i sardi. Torno poi anche sui messaggi WhatsApp che stavano arrivando prima al 331 82 00213. Arrivava una domanda, ecco, suspense per capire che tipo di giocatore sia. Per me, ecco, qui prima Antonio scriveva quella che poi è la mia opinione, ossia che Calaili sarebbe stato l'ideale. Devo dire forse Spence un po' più accorto in entrambe le fasi. Ancora, Calaili è un giocatore molto di spinta, un calciatore molto offensivo, anche lui nato in realtà come attaccante, però essendo un 2004 si sarebbe potuto non aspettarlo, perché secondo me sarebbe bastato poco per inculcargli dei, magari anche dei parametri e soprattutto dei dettami tattici differenti, anche un po' più difensivi. Era un profilo che poi l'Inter in realtà aveva raggiunto, Al momento rimane al San Gilloa, anche perché dovrà sciogliere poi questi dubbi. Ad ora sta giocando, sappiamo che da paese a paese ci sono delle normative differenti. Calaili ha giocato la Supercoppa di Belgio, ha giocato anche contro il Bodo Glimt alla gara d'andata dei preliminari di Champions League, tra l'altro con il Bodo Glimt alla fine ha passato il turno. Probabilmente ecco, in vista futura, in ottica futura, Antonio, sì, forse Calaili sarebbe stato molto, molto interessante. A me è un calciatore che piace molto, da appassionato anche del campionato belga, nell'ultima stagione l'abbiamo visto. Adesso però Spence secondo me rappresenta la migliore tra le carte che sono a disposizione dell'Inter. I nomi che sono girati sono veramente, sono stati tanti. Devo dire però che quello di Spence, come ho detto prima, rapporto qualità-prezzo e rapporto qualità-caratteristiche secondo me permettono all'Inter di poter fare un investimento oneroso, anche se non eccessivo, quindi sui 30 e poco più, veniva scritto prima da Fabrizio Romano. Chiuderebbe l'innesto di un giocatore che ha esperienza, che comunque al Mondiale ha giocato titolare in una delle nazionali più forti del pianeta come l'Inghilterra. Il Tottenham non ha vissuto una parentesi facile negli ultimi mesi, anche Spence, devo dire, a livello di rendimento non ha vissuto una parentesi facile, ma in Serie A può fare bene, quindi probabilmente al momento quella dell'inglese è la migliore opzione in assoluto. Poi vedremo se si concretizzerà. Al momento si sono fatti dei grandi passi in avanti per il giocatore, quindi anche qui vi ragguarderemo non appena cambierà qualcosa. Per le altre trattative invece riporto delle notizie dall'estero, anche per quanto riguarda calciatori italiani, perché Matteo Ruggeri sta poi svolgendo le visite mediche alla Aston Villa, lascia dunque l'Atletico Madrid, pronto a diventare un nuovo giocatore dei Villains, cifra vicina ai 28 milioni di euro più bonus. All'inizio la richiesta dell'Atletico Madrid era molto molto elevata, quasi sui 40 milioni, poi piano piano si è andati limando quella cifra lì, e alla fine Matteo Ruggeri è pronto a trasferirsi in Inghilterra, stipendio da 6 milioni all'anno, 6 milioni lordi, ma comunque una discreta cifra per il calciatore ex Atalanta, che quindi adesso approda la corte di Unai Emery. Per invece le piste inglesi che però conducono alla Milano Nerazzurra, stavamo parlando di Spence, ci sono anche degli aggiornamenti su Curtis Jones, perché qualora dovesse concretizzarsi l'uscita di Davide Frattesi ed eventualmente anche quella di Luis Enrique, l'Inter è pronta a spingere per la classe 2001 del Liverpool, è in uscita da tempo dai Reds, piace anche da tempo a Christian Kivu, vuole lasciare Anfield, gradirebbe la destinazione nerazzurra. Certo, il problema che si trascina da tante settimane è quello della quadra economica, che fra i club non è assolutamente stata trovata. Le cifre più o meno dovrebbero essere sugli stessi parametri di quelli per Spence, quindi 30 milioni, il Liverpool voleva anche qualcosina in più. Certo, se dovessero arrivare subito i soldi per Luis Enrique, penso che l'assalto sarebbe pressoché immediato da parte dei nerazzurri. Se non dovesse essere così, se dovesse partire solo Frattesi, che porterebbe una cifra inferiore sui 15 milioni di euro, e peraltro non adesso, perché poi si parlerebbe solo di eventuale riscatto, quindi l'anno prossimo, le operazioni potrebbero essere un pochino più ingolfate, un pochino più a rilento. Però non è un segreto che il calciatore voglia l'Inter e che l'Inter voglia il calciatore, anche se poi serve ovviamente la volontà del club al momento proprietario del cartellino, che appunto è Liverpool, che peraltro non è che abbia particolare bisogno ingente di denaro. Poi comunque abbiamo ancora qualche minuto da passare in questo blocco insieme TMV Radio Sport, Calcio, Mercato e Ritiri. Prima di entrare nell'ultima ora della puntata di oggi, vi riporto anche delle dichiarazioni dei protagonisti del prossimo campionato, fra cui Di Lorenzo, che ormai peraltro qui integro con le notizie di mercato interne al Napoli, è molto vicino al rinnovo fino al 2030, un rinnovo che quindi lo porterebbe di fatto a chiudere la carriera con il Napoli, lui che è capitano già da tempo e che ha 33 anni, quindi arriverebbe a 37 anni a concludere la propria avventura partenopea, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul ritiro a Castel di Sangro. Ha detto sicuramente il bilancio è positivo, ho visto risposte buone da parte di tutti, peccato per il gol subito contro il Celta. Sapevo che il Napoli aveva disputato l'ultimo test amichevole con gli spagnoli, terminato 1-1, però abbiamo fatto delle buone trame di gioco, ha proseguito il capitano ex Empoli, soprattutto il primo tempo, dunque siamo molto contenti di quello che stiamo riuscendo a mettere in campo. E poi ha detto manca poco poi per l'inizio del campionato, adesso avremo questi ultimi giorni a Castel di Sangro, poi torneremo a Napoli per preparare l'inizio della stagione. Sicuramente da parte del gruppo c'è grande voglia, grande concentrazione per quello che deve essere il nostro inizio di campionato, ci teniamo a fare bene anche nell'anno del centenario, centenario effettivamente del Napoli, che vuole spingere gli azzurri a fare una stagione da protagonista. Peraltro il Napoli sarà impegnato proprio in degli ultimi test amichevoli, perché proprio nella giornata di oggi alle ore 21 gli azzurri scenderanno in campo contro l'Aris Salonicco e poi l'esordio avverrà contro il Genoa il 22 di agosto alle ore 20:45. Un calendario, attenzione qui già pongo l'attenzione sul prossimo inizio di Serie A, complicato per il Napoli, perché le prime settimane saranno molto difficili. Le prime 5 partite del Napoli sono Genoa-Napoli a Genoa, poi Napoli-Como, poi Inter-Napoli a San Siro, poi Napoli-Bologna e successivamente Fiorentina-Napoli. Più avanti arriveranno anche gli impegni, tra l'altro, di Champions League. Quindi le prime settimane della Napoli rappresentano già uno scoglio non da poco, e Massimiliano Allegri e i suoi giocatori saranno chiamati a dare delle risposte in breve tempo, perché al momento appunto il calendario, come dicevo, non sorride ma pone subito degli ostacoli abbastanza importanti. Ci stiamo per lasciare, ma prima del break vi riporto un'altra notizia su Roberto Piccoli, che come detto ormai è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina, sta per approdare al Bologna, andare a rimpolpare il pacchetto di offensivo di Domenico Tedesco, e ormai si sta sbloccando il nomino, come viene scritto da tutto mercato web. A breve si chiuderà l'operazione in prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro condizionato alla salvezza del Bologna, quindi di fatto è un obbligo di riscatto a tutti gli effetti, anche 10% della futura rivendita che la Fiorentina conserverà sul giocatore. Noi stiamo andando in pausa, nel prossimo blocco invece avremo un ulteriore approfondimento per fare un discorso in generale sempre sulle tante squadre di Serie A e quindi sul campionato che ormai si sta avvicinando al proprio inizio. Noi ce ne andiamo in break e rientriamo qui per l'ultima ora di Tempo Radio Sport, calcio, mercato e ritiri fra poco.

0: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con due partite della fase qualificazione per la prossima Europa League. Partiamo da Anderlecht contro PAOK. PAOK favorita al 39% rispetto al 33% concesso alla formazione belga, con la X al 29%. Nell'altra partita Benfica favorita addirittura al 65% rispetto al 16% concesso agli Hearts, con la X data al 20%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
0: Il pronostico di Giocabet TV.

0: Rieccoci in diretta per l'ultima ora di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri di oggi, ma ancora con tante notizie da dover riportare di calciomercato e non solo. Fra poco avremo un altro collegamento, ma intanto recupero un altro messaggio WhatsApp che è arrivato da Franco. Il saluto te lo pongo anche io, Franco, grazie per i complimenti, sempre troppo gentile. Notizie su Lucumi e su Coop Miners, ma insomma su Coop Miners parto dall'olandese, siamo ancora, non voglio dire in alto mare, ma quasi, al momento non si sta muovendo praticamente nulla. Abbiamo parlato qualche giorno fa del interesse vago della Napoli, ma poi non sono state approfondite ulteriori piste. La Juventus, da quel che si sa, sarebbe disposta anche ad aprire ad un prestito, poi con un eventuale magari obbligo condizionato o qualche formula simile, ma al momento non si muove nulla. È un calciatore che non ha dato praticamente risposte nel corso di queste amichevoli, non voglio dire neanche disastroso, però semplicemente non continua a non incidere, la copia sbiadita, per usare un eufemismo, di quello che è stato all'Atalanta. Non era Fabio Tozzi, ma era Teun Koopmeiners. Neanche Tozzi Fabio, era Teun Koopmeiners che ha provato a fermarsi a Juventus, non c'è assolutamente riuscita. Chissà, forse Fabio Tozzi sarebbe riuscito a dare qualcosa di più, ma Koopmeiners invece non ce l'ha fatta. Chissà se magari si possa intavolare uno scambio con Fabio Tozzi più magari percentuale sulla rivendita. No, parte le battute, al momento non si muove nulla sull'olandese, mentre su Lucumi, beh, qui ci stiamo avvicinando veramente a grandi passi verso poi la definizione della trattativa. Lucumi è sempre più vicino ai bianconeri, per quanto poi non si riesca ancora ad arrivare alla chiusura, un po' come il mito di Achille la tartaruga, ci si avvicina sempre ma non si riesce mai ad arrivare alla conclusione. È promesso sposo alla Juventus, questa di sicuro sarà una settimana chiave, perché ormai la Juventus sta anche inserendo nella trattativa il cartellino di Juan Caballa, quindi Caballa dovrebbe andare al Bologna, poi di fronte a un corrispettivo, ad un conguaglio di 17-18 milioni di euro, Lucumi dovrebbe diventare un giocatore della Juventus. Certo, se poi non dovesse ancora concretizzarsi questa pista, nonostante i grandi passi avanti fatti nelle ultime ore e negli ultimi giorni, i bianconeri sarebbero costretti a virare. Ci sono altri nomi, lo sappiamo, si parla tanto di Badiashile del Chelsea, anche se il Napoli è nettamente avanti rispetto ai bianconeri. C'è sempre l'ipotesi Todibo dal West Ham, vecchio accostamento della nostra Serie A. Vedremo, però al momento Lucumi più vicino alla Juventus che non ad un'eventuale trattativa che possa saltare. Attenderemo anche qui gli aggiornamenti per questa trattativa, caro Franco. Cercheremo, ecco, di capire poi gli sviluppi in vista delle prossime settimane. Lucumi ha sempre comunque spinto per poi raggiungere effettivamente la Juventus. C'erano anche delle piste dalla Premier League, ma non le ha mai prese veramente in considerazione il calciatore, quindi ora starà ai club a trovare finalmente la quadra sulla trattativa. Sugli altri temi e sulle altre notizie che continuano ad aggiungere, riporto anche degli aggiornamenti sulla Fiorentina e su Christian Thorsvedt. Proprio Christian Thorsvedt l'oggetto delle trattative e dei desideri della Fiorentina per quanto riguarda le entrate. Ma attenzione, perché potrebbe esserci uno sgambetto non da poco, perché Italiano, che alla Fiorentina ha allenato per 3 anni, potrebbe proprio beffare la sua ex squadra. Sappiamo che Italiano è al Besiktas, appena sta accogliendo proprio in queste ore Dusan Vlahovic, ma il Besiktas potrebbe andare proprio sul centrocampista nero-verde. C'è questo inserimento, la società turca, come viene scritto su tutto Mercato Web, continua a sondare le opzioni presenti sul mercato, e Christian Thorsved è ormai a tutti gli effetti un obiettivo. È una richiesta anche di Fabio Grosso, che ovviamente non di Fabio Tozzi, ma di Fabio Grosso, perché il calciatore è stato allenato proprio dallo stesso tecnico al Sassuolo, e quindi potrebbe poi la Fiorentina magari fare un ulteriore affondo su indicazione del proprio tecnico, sì, ma anche italiano lo apprezza. Quindi il classe 99... che peraltro in passato già aveva fatto capire di voler fare un salto ulteriore di carriera, potrebbe lasciare. Occhio però, come dicevo, al Besiktas, che si sta inserendo con grande prepotenza. Mentre torno anche su Spence, ulteriori aggiornamenti, avevamo parlato prima delle news dell'ultima ora, stanno raggiungendoci sempre più dettagli che quindi vi riportiamo. L'intesa ancora verbale, non c'è nulla di ufficiale, intesa verbale tra Inter e Tottenham sarebbe sulla base di 31,5 milioni di euro, quindi atteso il via libera poi nelle prossime ore, qualora dovesse essere confermata questa pista. Insomma, l'Inter sta per colmare il vuoto lasciato da Denzel Dumfries, e lo fa con uno dei giocatori che più si è messo in mostra nel corso della rassegna iridata del mondiale americano, con peraltro la maglia di una delle nazionali più prestigiose del pianeta, ossia quella dell'Inghilterra. Staremo a vedere. Parliamo di questo colpo, perché poi è uno dei più interessanti delle ultime ore, ma non solo, e quindi in generale delle squadre di Serie A, in compagnia di Paolo Pacchioni, che è in collegamento con noi. Grazie Paolo per la disponibilità, ben ritrovato.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Parto allora proprio da qui, Paolo, da questo colpo che l'Inter sta provando a definire, ribadisco, ancora nulla di ufficiale, ma i passi avanti sono stati fatti, e come Spence è l'uomo giusto per colmare il vuoto lasciato da Dumfries. Comunque parliamo di un giocatore ancora mediamente giovane, in realtà non giovanissimo perché ha 26 anni, ma tanta carriera davanti, poco più di 30 milioni di euro. È un'operazione che ti convince per parametri economici e per parametri qualitativi del calciatore in questione?
1: Beh, direi di sì, considerando anche le difficoltà che l'Inter ha avuto nel rimpiazzare Dumfries. Peraltro attendiamo anche qui che ci sia l'ufficialità, perché abbiamo già visto
0: sì, ormai.
1: Sia con Palestra sia con Caraili, che in entrambi i casi sì, era fatta, tutto sistemato, tutto a posto, poi la svolta all'improvviso di Palestra, i problemi emersi dalle visite mediche di Caraili hanno fatto saltare tutto. Quindi io credo che in casa Inter ci sia grande prudenza da questo punto di vista. Però ecco, visti anche i due precedenti, è opportuno insomma aver colmato questa lacuna, perché comunque la partenza di Dumfries non poteva essere risolta così, riadattando qualcuno, perché insomma si era sentito parlare di un'ipotesi di spostare Diouf, fargli fare il laterale eccetera, però insomma se l'Inter parte con ambizioni non poteva in un ruolo chiave avere una situazione un pochino rimediata e aggiustata in casa. Quindi insomma Spence è un giocatore che comunque, come hai detto giustamente, al mondiale si è rivelato in tutta la sua brillantezza, sia atletica ma anche tecnica, direi.
0: È vero.
1: Ha anche conosciuto il campionato italiano, sia pur insomma non da protagonista, però insomma qualche partita nel Genoa gli ha fatto già conoscere un pochino il campionato italiano. Quindi credo che da questo punto di vista l'Inter abbia tamponato la partenza di Dumfries, che comunque è uno di quei giocatori che sempre nelle stagioni è stato decisivo, quando è arrivato il primo anno proprio esploso, ma poi anche banalmente nelle ultime partite, nell'ultimo campionato l'Inter dà la svolta al suo campionato vincendo a Como, in una partita dove era andata sotto 2-0, e quella partita lì la ribalta con una doppietta di Dumfries.
0: È vero.
1: Pensiamo decisivo. Alla Champions League dell'anno scorso, due gol in casa del Barcellona, cioè comunque un giocatore che spesso ha deciso le partite per l'Inter. Poi c'è stata anche qualche amnesia difensiva che l'ha portata a qualche errore,
0: sì,
1: a qualche errore
0: contro
1: gli avversari eccetera, però nel complesso è un giocatore insomma che ha inciso tanto sull'Inter, ed era opportuno insomma sostituirlo con uno che al mondiale ha fatto bene.
0: Sì, decisamente, ha fatto poi, devo dire, anche meglio rispetto a quello che si era visto al Tottenham, però devo anche dire che il Tottenham, soprattutto nell'ultimo anno, ha vissuto una stagione disastrata, quindi anche per i singoli è stato discretamente complicato riuscire a mettersi in mostra. Io ti devo dire la verità, Paolo, fra i profili che sono usciti nel corso di questa estate, è quello che ritengo più idoneo, oltre ovviamente a Calaili e a Palestra che non si sono concretizzati per motivi differenti, però quando leggevo di Diaby, quando leggevo di Nico Gonzalez, anche dello stesso Diouf riadattato, che con tutta la buona volontà sta cercando di ricostruirsi anche in quel ruolo, ma ovviamente difensivamente ancora non è adeguato. Secondo me Spence, ecco, proprio per caratteristiche, rappresenta la migliore di, tra queste opzioni, o sbaglio?
1: No, no, sono assolutamente d'accordo, considerando anche che è vero che ha vissuto una stagione non facile al Tottenham, però come detto il Tottenham come squadra ha vissuto mesi difficili, e poi comunque bisogna sottolineare una cosa: la Premier League ha un livello più alto del campionato,
0: esatto,
1: italiano. Cioè spesso
0: l'ho
1: chi
0: detto prima,
1: gioca,
0: guarda,
1: bene nel campionato italiano va in Premier e fa fatica. Se tu fai il percorso al contrario, magari là non incidevi, qua riesci a incidere. E quindi insomma io penso che possa essere un buon rimpasto per l'Inter, che poi adesso credo voglia accelerare anche per Curtis Jones, che è un centrocampista che a chi piace molto. Se Frattesi, sì, riuscirà ad andare alla Lazio e si libererà al posto, si troverà anche l'accordo economico con il Liverpool, credo che insomma sarebbe un puntello importante a centrocampo, perché è vero che l'Inter è la squadra campione d'Italia, è la squadra che quindi aveva meno bisogno di rivoluzioni, però è anche vero che l'anno scorso l'Inter ha vinto il campionato con protagonisti diversi giocatori con un'età avanzata, si pensava addirittura a un totale ricambio generazionale che non c'è stato, però non si può pensare di andare avanti facendo giocare 40 partite all'anno a Mkhitaryan, per esempio,
0: no.
1: E quindi comunque forze fresche a centrocampo sono assolutamente indispensabili per chi.
0: No, io sono d'accordo con te Paolo, anche perché poi magari cerchiamo e finiamo talvolta per confonderci tra rivoluzione e transizione. L'Inter non ha bisogno di una rivoluzione, ma ha bisogno di una transizione condotta in maniera intelligente. Jones, secondo me, è uno di quei giocatori che, appunto, anche qui non parliamo di un ragazzino perché ha 25 anni, ma un calciatore ancora nel pieno della propria vigoria calcistica. Quando è arrivato Sucic, adesso se dovesse arrivare Jones, sono quei colpi che ti permetterebbero piano piano, anno dopo anno, di ricostruire un pacchetto mediano, anche perché poi Paolo, Zielinski e Çalhanoğlu sono ancora due calciatori importantissimi, ma chiudono questa stagione a 33 anni. A 33 anni entri nell'anzianità calcistica, questo possiamo dirlo.
1: Assolutamente, e infatti l'obiettivo dell'Inter, questa transizione, come l'hai definita tu, serve appunto a introdurre giocatori di prospettiva che intanto possono cominciare adesso a rendersi utili, magari insomma a corrente alternata, non proprio a tempo pieno. Poi però l'obiettivo è quello di far diventare questi giocatori dei titolarissimi, perché come hai detto giustamente tu, non è che l'Inter possa andare avanti a parte Barella a centrocampo con Mkhitaryan, con Çalhanoğlu, con Zielinski, sono tutti giocatori di provata esperienza, ma anche insomma con qualche problema di brillantezza vista l'età, e quindi credo che sia giusto accelerare in questo senso, e l'Inter non deve commettere l'errore di sopravvalutare la vittoria dell'ultimo scudetto. Cioè l'ultimo scudetto è stato vinto con pieno merito, per carità, però insomma quello che è andato bene nel presente non è detto che vada bene per il futuro, e quindi insomma penso che una squadra che ragiona di prospettiva debba sapere questa cosa, non si debba sedere sugli allori e debba cercare appunto di mettere delle forze nuove che peraltro servono, oltre che per migliorare il rendimento della squadra, anche per fornire uno stimolo a quelli che sono considerati titolarissimi, perché
0: certo,
1: è inevitabile che
0: valide.
1: Se tu sai di essere titolare inamovibile e sai che dietro comunque c'è gente che non ti può portare via il posto, inconsciamente magari al terzo, al quarto anno in una stessa squadra, quando hai già vinto un pochino abbassi il tuo rendimento, ripeto, in modo assolutamente inconscio. Il fatto di avere qualcuno che ti morde le caviglie dietro, che ti fa capire che se non sei al top gioca al posto tuo, probabilmente questo po' di concorrenza aiuta proprio tutta la squadra ad andare meglio.
0: Sì, sono pienamente d'accordo su tutto quello che hai detto, serve anche poi la competitività interna sana, ma anche per stimolare tutti i giocatori interni alla rosa, e sappiamo quanto sia importante nelle stagioni molto lunghe. Però poi ti porto anche sulle altre squadre, Paolo, vado anche sulle più attive di questo calciomercato, ti porto anche sulla Roma, che mi incuriosisce molto. Ora vedremo se si riuscirà a chiudere l'innesto di Rodrigo Mora, talento classe 2007 dal Porto, anche con un esborso interessante, seppur dilazionato in più finestre, si parla di 50 milioni. Poi è arrivato Molina, che in Italia aveva fatto bene, all'Atletico meno, ma comunque un calciatore nelle fila dell'Argentina. Koulierakis, Castro, che è un attaccante molto interessante. Vedremo i discorsi per Luis Enrique. Insomma, Paolo, la Roma si sta muovendo con grandi anche capacità economiche, anche se devo dire ben gestite. Che cosa ci aspettiamo da questa Roma e da Gasperini? Perché Gasperini è molto esigente, però i colpi stanno arrivando e non pochi.
1: E credo che le due cose siano in correlazione, cioè il fatto di avere un allenatore che preme sulla società perché insomma arrivino dei giocatori, perché la rosa venga migliorata, alla fine poi porta a un oggettivo miglioramento della rosa. Poi Gasperini è anche bravo nel far rendere i giocatori al top del loro valore. Poi non è sempre una persona facile dal punto di vista caratteriale, no? Cioè, io ho parlato diverse volte con Luca Percassi negli anni scorsi, quando lui era all'Atalanta, e lui parlava sempre molto bene di Gasperini, e poi gli metteva sempre la frasettina: certo, con un carattere così non è sempre facile, perché vuol dire che comunque Gasperini è uno che martella.
0: Però anche la sua
1: giocatori,
0: forza.
1: Certo, però esatto, questo è ciò che consente ai giocatori tendenzialmente di andare al di là del proprio valore, e quindi sicuramente dopo aver raggiunto la Champions League nella scorsa stagione, quest'anno la Roma vuole fare il salto di qualità. Se il salto di qualità significa scudetto, certo, ci può provare, perché comunque è una squadra che già l'anno scorso ha dimostrato di avere delle buone possibilità, anche se forse è mancata un po' di continuità. Non so se al momento la Roma sia già pronta per lo scudetto, forse Gasperini vorrebbe qualcosa di più ancora dal mercato, però sicuramente è una squadra che si può tranquillamente confermare fra le prime quattro. E poi non dimentichiamo che la storia di Gasperini in Europa con l'Atalanta è stata una storia di grandi conquiste, è stata una storia di grandi vittorie, non soltanto l'Europa League conquistata contro il Leverkusen in finale, ma in generale anche nelle altre edizioni, anche della Champions. Insomma, abbiamo sempre visto un'Atalanta protagonista, capace di fare belle imprese, eccetera. Quindi io mi aspetto dalla Roma quest'anno un salto di qualità nel rendimento in campionato, ma anche nel vivere delle grandi notti europee.
0: Con l'Atalanta ce ne ricordiamo veramente tante, dalle vittorie ad Anfield fino appunto, come dicevamo, al trionfo in Europa League, quindi i presupposti anche lì sono sicuramente ottimi. E poi ecco, a proposito di conferme europee, il Como dove lo inseriamo, Paolo? Perché anche qui sappiamo che le disponibilità economiche non mancano, rimane Nico Pass almeno per quest'anno, Chalobah è un calciatore d'esperienza, Couto è un profilo interessante dal Borussia Dortmund, Liberali è un talento comunque che un ambiente come quello di Fabregas può magari esprimersi. La linea è sempre quella, grande tecnica, calcio molto spagnolo, quello del Como. Anche qui ci si può attendere una conferma?
1: Sì, anche perché penso che il Como abbia la possibilità di giocare questa Champions con la testa assolutamente libera. Cioè, nessuno chiede al Como di vincere la Champions o di arrivare in semifinale o di andare molto avanti. Si chiede di esportare la bellezza che abbiamo visto del campionato italiano anche in ambito europeo. Naturalmente l'asticella si alza, l'abbiamo detto tante volte, e quindi insomma fare bene in Champions è molto più complicato che fare bene nel campionato italiano. Però la mentalità di Fabregas, la sua esperienza da giocatore a livello internazionale può sicuramente aiutare la squadra. Peraltro hanno fatto questa bella rincorsa per riuscire a giocare le partite in casa allo Stadio Sinigallia, cosa che in primavera sembrava quasi impossibile. Il fatto di poter giocare in questo vecchio stadio molto strano, però comunque a un passo dal lago, in un contesto comunque anche affascinante e non banale, penso che anche questo possa dare una spinta in più. Detto questo, bisognerà capire quanto Fabregas riuscirà a fare gruppo, perché intendo dire, questa è una squadra di tanti bravi giocatori, tutti molto brillanti, quasi tutti stranieri. Ora l'Inter di Mourinho era costituita essenzialmente da giocatori stranieri, a parte credo Materazzi, eppure riuscì a vincere la Champions League e a fare il triplete. Quindi non è che si debba per forza avere un'anima italiana, però comunque ecco, se voglio trovare un difetto a questo Como, è una squadra a cui manca un po' l'anima locale, no? La spinta che viene dall'orgoglio locale. Quando abbiamo visto anche delle squadre di provincia fare bene anche a livello di campionato, c'era sempre quei due o tre giocatori che comunque costituivano da sempre l'anima di quella squadra, o perché magari erano nati proprio in quella città, o perché magari semplicemente ci hanno giocato per 5-6 anni ed erano diventati delle bandiere. Ecco, forse il Como, il salto che deve fare adesso è cercare di avere, al di là della tecnica, della qualità, della mentalità dell'allenatore, anche un'anima che la leghi profondamente a Como, alle sue radici, a quello stadio lì, a quella città lì, perché se no penso che alla lunga si faccia un po' fatica e temo che molti giocatori la possano vivere un po' come un'avventura di passaggio. Lo stesso Nico Paz ha fatto molto bene, secondo me, restare un altro anno lì, perché comunque può continuare a crescere con calma, ma è chiaro che lui non pensa di finire la sua carriera al Como, giustamente. Questa è semplicemente una fase di passaggio, come è giusto che sia, e buon per il Como che comunque tu hai un giocatore così che ti in qualche modo accompagna in questa transizione. Però ecco, dovrebbe essere accompagnato anche da qualcuno che sta lì e che la fa diventare una solida realtà, perché c'è una anima dietro e non soltanto tanti soldi spesi per altro bene.
0: È vero, il famoso poi anche il legame con il territorio, ma non solo in quel senso, anche sul punto di riferimento, ecco, il riferimento. E devo dire, ecco, il compo di Chalobah, parliamo di un 27enne, il contratto è lungo, quindi possa essere per lui quasi un punto, in realtà, un punto d'arrivo, che è poi l'obiettivo del Como in generale. Però passo anche da chi ha gioito l'anno scorso nella lotta Champions a chi ha deluso, quindi ti faccio le ultime domande. La penultima, ecco, è proprio su Juventus e Milan. Come le stai vedendo? Perché la Juventus, secondo me, ha fatto qualche passo in avanti per costruirsi qualcosa, con l'Omonia, l'Ibegovic, adesso si avvicina anche Lukumi in difesa, vedremo se arriverà dell'altro. Suzuki pare essere il prediletto per la porta, insomma qualcosa si muove. Il Milan io invece personalmente lo vedo molto indietro, Paolo. Oltre a Chila e Gonzalo Ramos non si è visto praticamente nulla. Calcio d'agosto vale fino a un certo punto, ma gli ultimi test del Milan sono stati veramente avulsi, quello contro il Chelsea in particolare. Insomma, non so come la vedi tu, ma io vedo la Juventus qualche passo in avanti l'ha fatto, deve ancora lavorare. Milan molto più indietro.
1: Sono totalmente d'accordo. La Juve comunque con Alaj Begovic fa una scommessa, perché stiamo parlando di un ragazzo giovane, ma stiamo parlando anche di un ragazzo che comunque ha dimostrato grande qualità, peraltro voglio dire, la squadra italiana
0: la conosciamo bene,
1: con mano. Quindi sicuramente un acquisto di qualità e anche di prospettiva. Colomuani, Lukumi sono comunque giocatori importanti. Spalletti voleva tanto che, insomma, si arrivasse alla conclusione di questi affari, e verrà accontentato, ed è stato accontentato in un caso, verrà probabilmente accontentato nell'altro. In più ci aggiungiamo il fatto che comunque la Juventus nella scorsa stagione qualche sprazzo lo aveva dato con l'arrivo di Spalletti. Ecco, il problema della Juve dell'anno scorso è che si faceva un passo avanti e due indietro. Spalletti deve lavorare dall'inizio della stagione, quindi con una situazione diversa, proprio perché ci siano passi in avanti e non passi indietro. Però i colpi di mercato sono arrivati, forse non sono ancora sufficienti, ma la squadra è stata migliorata, e comunque Spalletti è un allenatore di provata esperienza anche nel campionato italiano. Invece il Milan, secondo me, è più indietro, come hai detto giustamente tu, perché ancora il mercato non ha fatto chiarezza. Non esiste che non si sappia adesso se Leao resta o non resta, se è un problema, se è una risorsa, se è uno destinato a partire, se è uno sul quale devi puntare. Questa vicenda di Maignan e Rabiot che fanno i vaghi e posticipano il ritorno dalle vacanze non mi sembra proprio un viatico ideale per iniziare bene una stagione. Aggiungiamoci che altri grandi colpi non sono arrivati, a parte i due che hai citato. Amorim nel campionato italiano è una scommessa, perché comunque dovrà toccare, insomma, con mano una realtà nuova. E soprattutto dal punto di vista del gioco, il Milan l'anno scorso era quello che aveva fatto peggio di tutte, perché comunque è vero che il Milan, se non si suicida all'ultima partita in casa, comunque in Champions ci arriva, ma come c'era arrivato? Con gli 1-0, con Maignan protagonista, il gollettino in contropiede, il rimpallo, il cortomuso. Quindi è anche una squadra che è poco abituata alla qualità, e quindi io immagino che adesso, se tu non hai chiarezza su quale sarà la realtà della rosa, chi c'è, chi non c'è, chi parte, chi arriva, hai l'incognita di un allenatore che non ha mai lavorato nel campionato italiano, hai il fatto che comunque questa è una squadra che dal punto di vista del gioco era quella che aveva più bisogno di tutte di voltare pagina. Ecco, mi sembra che al momento, 12 agosto, pochi giorni inizio del campionato, il Milan sia la squadra più in ritardo di tutte. E oggi come oggi, io il Milan non lo metto nelle 4.
0: No, neanche io.
1: 12 agosto, pochi giorni inizio del campionato, il Milan sia la squadra più in ritardo di tutte. E oggi come oggi, io il Milan non lo metto nelle 4.

0: La squadra che è stata attivissima, io l'ho definita un po' la regina in realtà del mercato, perché secondo me ha operato bene sia in entrata che in uscita, che alla Fiorentina. Parate ci fa valere i propri contatti e il proprio pedigree, questo è evidente. Al momento la squadra è interessante, devo dire è molto giovane, però può essere anche un rischio piacevole quello della Fiorentina. Che idea ti stai facendo sulla Viola tra mercato e progetto tecnico?
1: Allora, è sicuramente molto interessante quello che sta nascendo. Insomma, Paratici è uno che, come hai detto giustamente tu, sta facendo valere i suoi contatti, le sue possibilità, e il fatto che il mercato sia firmato da lui si vede, insomma, si è registrato un cambio di passo di una squadra che, non dimentichiamolo, nello scorso campionato, poi nell'ultima fase neanche troppo, però diciamo che in inverno si è trovata faccia a faccia con l'incubo della retrocessione, con tutta una serie di giocatori che sembravano destinati a fare molto bene, in realtà insomma erano stati una grande delusione come tutta la squadra. Io credo che 15 fosse in qualche modo il terreno fertile per una ripartenza, cioè se l'anno scorso la Fiorentina avesse fatto un campionato così, poi dice vabbè, magari do una seconda chance, magari. Invece questa fatica fatta nella Fiorentina nella passata stagione ha indotto la società a mettere un punto, e devo dire che comunque i nomi scelti da Paratici e regalati a Grosso sono comunque importanti. Poi c'è anche la verifica dell'allenatore. Fabio Grosso è uno che al Sassuolo ha fatto molto molto bene, lavorando però diciamo in modo molto tranquillo, nell'ombra, senza troppe pressioni. Cioè al Sassuolo, se ti salvi tranquillo e giochi delle partite dignitose, tutti ti applaudono. Firenze è comunque una piazza esigente. Io paragono le pressioni che si hanno alla Fiorentina subito dopo quelle delle big, perché noi diciamo sempre, no, che allenare il Milan, l'Inter, la Juve, il Napoli, la Roma è un altro sport, un altro lavoro rispetto a tutte le altre squadre, ed è vero. La Fiorentina è subito dietro quanto a pressioni, perché comunque sì, è una città di grande passione ma anche di grande polemica. Quindi insomma tutto bello sulla carta, quello costruito da Paratici, vediamo poi alla prova dei fatti, perché appunto reggere le pressioni di Firenze non è sempre semplice. Però insomma Grosso fin qui ha dimostrato di essere bravo, i giocatori sono di valore, e quindi insomma le possibilità che la Fiorentina faccia bene ci sono.
0: Tutto bello sulla carta, dovrà diventarlo anche sul campo, quella è la scommessa più accattivante. Paolo, io non ti rubo ulteriore tempo, e anzi ti ringrazio per quello che ci hai dedicato, è stata una piacevolissima chiacchierata. A questo punto ti lascio al tuo proseguimento di giornata, grazie ancora.
1: Grazie a voi, è stato un piacere come sempre, quando volete sono qui, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie a Paolo Pacchioni, sempre disponibile, sempre competentissimo per quanto riguarda il nostro campionato e non solo. Quindi siamo arrivati alla fine anche di questo blocco.
2: Ma tu sei Fabio Dozzi?
0: No, Fabio Grosso stavamo parlando, però sempre di Fabio si parla. Abbiamo l'ultimo blocco ancora da trascorrere insieme, recuperiamo altri messaggi che stanno arrivando al 331-82-00213, se avete ulteriori domande poi ce le possiamo anche giocare, cercherò di rispondere nel prossimo blocco, nell'ultima mezz'ora, fra poco.

0: Ultima finestra da passare qui insieme nella puntata di oggi di TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Fra non molto avremo la raffica conclusiva di giornata con la redazione di Tutto Mercato Web per ricapitolare gli stati d'avanzamento delle varie trattative di calciomercato inerenti alla squadra di Serie A, le squadre di Serie A, ma intanto abbiamo qualche minuto da trascorrere insieme, quindi vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp 331 8200 213. Avevo promesso che ne avrei recuperati alcuni, infatti vado su quello di Jerry che prima ci scriveva.
1: Ti giuro, no.
0: E invece sì, ci andiamo proprio con grande determinazione. Con Jerry, dicevo, che dice che

0: ci parlava del suo apprezzamento per Jean-Claire Todibaud. Prima ne abbiamo parlato per le alternative, in realtà poi il francese al momento rappresenta solo un'alternativa per alcuni club, per la Juventus in passato è stato accostato anche al Napoli, lo era stato in realtà anche nel corso di questa sessione di mercato. Qui Jerry parlava di un giocatore bravo tecnicamente e forte fisicamente. Beh sì, è il riassunto di chi è Jean-Claire Todibaud, un calciatore che probabilmente avrebbe potuto anche fare di più di quello che ha fatto finora in carriera. Vecchio. Io invece penso di sì, devo dire. Rispondo alla regia che si esprime con i suoi blobini, ma qui si resiste. È un giocatore che poteva fare sicuramente bene, anche meglio, dicevo, nel corso della sua carriera. Non è vecchio perché ha 26 anni, a dicembre ne compirà 27, un classe 99. A 20 anni, praticamente, neanche a 20 anni, venne acquistato dal Barcellona. Non era pronto. Poi al Nizza ha fatto vedere ottime cose a fasi alterne, ma comunque nel complesso positive. Da quando è arrivato in Premier League non è riuscito a fare ancora a compiere quel salto di qualità. In Serie A mi sento di dire che potrebbe garantire una buona alternativa, non però un titolare. Sulla carta qualche anno fa avrei detto di sì, adesso no, perché non è riuscito, dicevo, a diventare un giocatore centrale. Potrebbe diventarlo per una squadra di medio-alta fascia, per una Juventus o per un Napoli, non so se sarebbe all'altezza della titolarità. Poi scriveva anche Paolo un discorso sulla Juventus, da tifoso della Juventus, parlava del tema portiere e diceva che lui avrebbe preso Falcone, una spesa minima, un buon portiere della nostra Serie A, addirittura per fare il titolare, alternativa Perin. Guardate l'Inter che ha preso Provedel e non credeva Paolo che avrebbe potuto fare che possa fare il secondo, e a sua detta Falcone è più forte di Provedel. Ti saluto Paolo, guarda, Falcone è un ottimo portiere, devo dire la verità, non so se però un portiere anche qui da squadra di Champions League, perlomeno la Juventus l'anno prossimo la Champions League non la farà, però parliamo pur sempre di un club di caratura internazionale. Falcone secondo me è un portiere ottimo per la sua fascia, quindi nel Lecce è un calciatore che fa la differenza. Ai portieri delle squadre di alta fascia però si richiede qualcosa anche in più. È un ottimo estremo difensore, però se la Juventus ha bisogno di un titolare non so se Falcone sarebbe potuto essere idoneo. Non so se sarebbe potuto essere idoneo Falcone sia per la Juventus che per altre squadre. Poi su Provedel staremo a vedere, perché chiaramente è arrivato all'Inter, è un portiere che ha fatto bene nel corso delle ultime annate alla Lazio, a parte il finale della scorsa stagione dove è stato sostanzialmente infortunato per quasi tutto il tempo. Però ecco, io invece qui l'ho già detto anche a Cristian Recalcati, penso che possa comunque fare una grande stagione Martinez. Io mi attendo che possa reclamare la titolarità e che possa confermarsi come un portiere di livello, però ecco, queste sono opinioni meramente personali, quindi attenderemo poi il responso anche qui del calcio. Intanto vedevo un omaggio al dottor Giorgio Sorani in cabina di regia, ancora con quelli che erano gli oggetti poi che prediligeva predisporre nella cabina di regia, Giorgio Sorani, che insomma è stato un punto fermo della regia degli ultimi anni, ancora ricordiamo le sue gesta, adesso è passato ad altri progetti lavorativi, ma sempre un saluto al dottor Giorgio che ci ha accompagnato in tante tantissime dirette. Vado anche però nel frattempo su altre notizie, su altri approfondimenti. Prima abbiamo parlato del Milan, dell'incontro fra Amorim e Cristiano Pulisic, ma ci sarà anche un incontro fra il tecnico rossonero e Jerry Cardinale, quindi non solo un confronto con il calciatore americano ma anche con Jerry Cardinale. Appunto ci saranno anche Almstad e Gardinier, insomma il summit sarà un po' insieme agli alti gradi dell'organigramma dirigenziale rossonero. Ci sarà un summit per fare il punto anche sulle ultime operazioni di mercato, anche sull'operazione in uscita. Qui veniva scritto nel pezzo di approfondimento di di tutto mercato web, che ci sono tanti esuberi e quindi si capirà un po' di più il piano su Estupiñán, su Fofana, su Jiménez, su Musa, su Bondo, insomma, tanti veramente i giocatori che non rientrano al momento all'interno del progetto tecnico di Ruben Amorim. Una volta sistemate queste questioni si potrà pensare anche agli ultimi acquisti per rifinire la rosa, insieme poi al nodo di Rafael Leão. Francamente sono ancora tanti nomi da piazzare. È vero che parecchie operazioni poi potrebbero entrare nel vivo in vista del finale di mercato, però manca sempre meno e il Milan ha ancora tanto da fare. Lo dicevamo prima anche in compagnia di Paolo Pacchioni, francamente il Milan è molto molto indietro, è molto molto indietro e al momento non è di certo fra le prime quattro per valori e per programma, per struttura. Quindi rischia veramente, se non dovesse riuscire a fare dei passi in avanti, rischia di passare un altro anno fuori dalla Champions League. Per il progetto del Milan sarebbe veramente un altro tonfo importante, un tonfo abbastanza rumoroso. Per quanto riguarda invece le altre operazioni, tra poco, dicevo, avremo il modo di fare un po' la riassunto con la redazione di tutto mercato web, andremo con le altre notizie, ritorneremo su Spence e non solo, ma nel frattempo riporto anche delle indiscrezioni. Devo dire solo voce, al momento non c'è nulla di troppo approfondito per la Roma, ma oltre a Rodrigo Mora, sappiamo che i giallorossi stanno provando a definire l'innesto della classe 2007 portoghese del Porto, ma ci sono anche delle voci per le corsie. Oltre a Luis Enrique si parla anche di una vecchia conoscenza della Serie A, una vecchia conoscenza italiana, che è Destiny Udoge del Tottenham. Però al momento, diciamo, si tratta solo di un interesse e nulla di troppo più approfondito. Ci sono effettivamente delle complicazioni, la formula potrebbe complicare le cose, e poi soprattutto Spence ha giocato a sinistra nel corso dell'ultima stagione. Se dovesse lasciare Spence e se dovesse lasciare anche Udoge, praticamente il Tottenham si ritroverebbe senza interpreti sulla corsia di sinistra, dovrebbe correre ai ripari. Insomma, al momento sì, è una bella idea per l'out mancino, ma solo un'idea che poi dovrebbe essere eventualmente approfondita più avanti, ma ad ora non sembra essere così fattibile. Poi anche qui staremo a vedere. Mentre per quanto riguarda Rodrigo Mora, i contatti sono stati costanti tutta la notte tra il club. Il semaforo verde non è ancora arrivato da parte del Porto. Infatti Villas-Boas è stato chiaro, vuole prima definire alcuni dettagli, quindi al momento si attendono ulteriori sviluppi. Qui però le prospettive sono sicuramente positive. La cifra complessiva dell'affare si aggirerà sempre intorno ai 50 milioni di euro, poi da capire ancora come saranno ripartiti nei vari esercizi, nei vari pagamenti da parte del club giallorosso. Però ci sono delle buone prospettive. Roma, che ha definito anche l'arrivo ormai ufficiale di Molina, che già da qualche ora, da qualche giorno è a Roma, ha salutato anche l'Atletico Madrid dopo le ultime stagioni, ha parlato degli ultimi 4 anni. A Madrid non è stata un'avventura sempre su toni positivi, anche i tifosi l'avevano un po' contestato perché non sempre all'altezza. Ora può diventare comunque un'alternativa interessante per Giampiero Gasperini. Intanto ritorno anche sui messaggi. Jerry scriveva sempre su Todibo: lo si possa impostare come Desailly a centrocampo, visto che mancano gli incontristi, ma il paragone di certo gli farebbe molto onore. Todibo ancora, come dicevo, una certa caratura non l'ha mai raggiunta, è un calciatore duttile, potrebbe anche forse farlo ricoprire quella zona di campo lì e quel ruolo lì, devo dirti la verità, Jerry. Per la Juventus però al momento, in ottica Juventus perlomeno, difficile che si possa pensare a una soluzione di questo tipo, perché al momento il centrocampo della Juve è molto folto, troppo folto addirittura, perché qualcuno dovrà uscire, l'abbiamo ribadito negli ultimi giorni fra Thuram, Douglas Lewis, Locatelli, Arthur, McKennie, Cup Miners e Miretti, parliamo veramente di un reparto con tanti nomi. Ribadisco, molti di questi sono in uscita, però poi bisogna farli uscire a tutti gli effetti, quindi entrata a centrocampo o ipotesi a centrocampo, al momento la Juventus le esclude, anche perché qualcuno si sta cercando di rivalutare. Miners non è uno di questi, però per esempio Douglas Lewis è uno di quei calciatori che è stato utilizzato con continuità da Luciano Spalletti in queste settimane e che ha dato anche delle risposte importanti, quindi chissà che poi invece l'ex Aston Villa non possa rimanere per la prossima stagione e non possa rivelarsi magari anche un elemento spendibile nelle rotazioni del tecnico Certaldino. Dicevo, le risposte sono state veramente molto molto interessanti. Per quanto riguarda invece le altre operazioni, ricordo ancora, come viene ribattito su tutto mercato web, Christensen che approda all'Atalanta. Già abbiamo dato i dettagli dell'operazione nelle scorse ore e nei scorsi giorni, ma c'è anche l'ipotesi Romagnoli, non chiude le porte ad un ulteriore innesto, e infatti ci potrebbero esserci poi delle aperture prossimamente. Pare essere tornato di moda, viene scritto su tutto mercato web, l'addio alla Lazio pare ormai inevitabile anche per via di qualche frattura, viene scritta, ma direi più di qualche frattura con Lotito, nel rapporto con Lotito. Adesso l'Atalanta potrebbe pensare di riaprire il fronte, come dicevo. I nerazzurri vogliono prima capire eventualmente come soppesare le eventuali uscite economiche e poi cercheranno chiaramente ed eventualmente di affondare il colpo. Poi questo si riscuoterebbe anche sulla Lazio, che avrebbe bisogno di trovare altri uomini là dietro. Parleremo anche della Lazio fra poco, riandremo su ovviamente Davide Frattesi, che rappresenta un po' l'operazione del giorno, il classe 99 che farebbe ritorno poi nella sua città natale e nella città in cui è nato anche calcisticamente, perché Frattesi ha giocato nelle giovanili sia biancocelesti che nelle giovanili della Roma, quindi sarebbe un ritorno poi con l'Aquila sul petto. È un'occasione, di certo non nell'ambiente più facile e nella squadra più forte del campionato, però per trovare minutaggio sarebbe di certo un passo avanti. Del resto, come dicevo, l'ultimo anno, se guardiamo il minutaggio, sono stati appena 1156 minuti disputati dalla classe 1999, 575 basta in Serie A, il che vuol dire solo scampoli da pochi minuti e poi veramente poco altro, per non dire null'altro. La necessità di andare a giocare c'era, e quindi questo prestito con obbligo condizionato alla fine potrebbe permettere all'Inter di incassare una cifra, non voglio dire considerevole, ma comunque discreta, fra un anno, e il calciatore potrebbe invece rilanciarsi dopo anni condotti solamente come alternativa. Ci sono anche delle parole, in attesa di collegarci con la redazione di tutto Mercato Web, di mister Donadoni, che ha un po' fatto il punto in casa Milan. Oltre alle notizie vi riporto anche queste parole. Ha parlato di Leao, ha detto che deve dimostrare che chi l'ha criticato ha sbagliato, e quindi pone un po' l'attenzione sul giocatore. Poi ha parlato, devo dire, anche di Maignan e di Rabiot, ha detto che forse potevano tornare prima, ma a sua detta anche Maignan, soprattutto Maignan, potrà farsi trovare pronto in vista dell'inizio del campionato. Dice, chiaro, da capitano, accorciandosi le vacanze, avrebbe dato un input interessante, invece ha provato a sfruttarle fino alla fine. E quindi Donadoni lo ha, non voglio dire punzecchiato, ha detto la sua, ha detto che rientrerà poi pronto a, secondo lui, a livello di rendimento, però ecco, non era forse il segnale migliore da dare in questo frangente, quello proprio di Mike Maignan, che come ricordiamo poi si riaggregherà al gruppo in vista dei giorni post Ferragosto agosto, quindi siamo praticamente a ridosso ormai dell'inizio del campionato, quindi bisognerà capire anche se potranno inserirsi sin da subito lui, ma soprattutto Rabiot, considerato che comunque c'è un allenatore nuovo con dei dettami nuovi. Intanto, per quanto riguarda gli altri aggiornamenti, si sta muovendo anche il Genoa. Poi nei prossimi giorni andremo anche a seguire le vicende e gli sviluppi dei rossoblù. Ci sono altri ex romanisti nel mirino di Daniele De Rossi, perché si parla di Ivan Ferguson, che non ha di certo lasciato un grande segno a Roma, anche per colpa degli infortuni. Il ragazzo che qualche anno fa sembrava potesse fare una signora carriera in Premier League, aveva fatto vedere cose molto notevoli, poi si è un po' fermato, dicevo, anche per colpa di gravi infortuni. È un nome che potrebbe diventare caldo, è rientrato al Brighton e quindi chissà che non possa aprirsi una pista in prestito per il classe 2004 irlandese. E poi l'altro profilo invece è quello che a Genova conoscono un po' meglio, quello di Stefan El Shaarawy. Sarebbe un ritorno infatti in rossoblù. Lui era giovanissimo quando ha vestito la maglia del Genoa, e quindi potrebbe diventare anche questa un'opzione per Stefan El Shaarawy, che ritroverebbe il suo ex compagno di squadra Daniele De Rossi, nonché poi suo allenatore nella finestra in cui Capitan Futuro aveva allenato proprio la squadra capitolina. Lo ritroverebbe, ecco, in panchina alla Genoa. Quindi attenzione a queste piste che potrebbero, come scriveva tutto Mercato Web, poi riscaldarsi in vista dell'inizio del campionato. Insomma, stiamo a vedere quello che potrebbe accadere anche per le altre squadre che si stanno muovendo. Io ricordo anche gli impegni calcistici, però, perché nella giornata di oggi, come ho ribadito in apertura, ci sarà Paris Saint-Germain Aston Villa alle ore 21, Supercoppa Europea con Luis Enrique ed Emery, che si affronteranno per il primo trofeo della stagione. Per quello che hanno fatto vedere, per i valori in campo, potrebbe essere un match accattivante. Si gioca in terra austriaca, ribadisco, alle ore 21, da seguire sicuramente per avere le prime indicazioni internazionali. E poi fra pochi giorni, più precisamente fra due giorni, cominceranno i 32esimi di Coppa Italia. Parma-Catania alle ore 18, poi alle 18.30 Cagliari-Arezzo, e poi 20.45 Monza-Avellino e 21.15 soprattutto Fiorentina-Benevento. Questa sarà la partita più interessante per quel che riguarda i 32esimi, una delle più interessanti dei 32esimi di finale di Coppa Italia. Ce ne parlava anche Niccolò Righi nella giornata di ieri, e ci parlava di già più di 10.000 tagliandi venduti per la partita. Una partita che si gioca la vigilia di Ferragosto, in un giorno feriale, un turno preliminare di Coppa Italia. Non era scontato riuscire a vendere tanti biglietti. No, ti giuro, non era assolutamente scontato. Quindi è un segnale poi dell'entusiasmo che sta venendo a crearsi intorno alla Fiorentina. Vero che anche Niccolò Ceccarini ci diceva che pure con Pioli c'era entusiasmo, ma quest'anno mi sembra un entusiasmo un pochino più regolato, forse perché proprio l'anno scorso si è vissuta una stagione a tratti drammatica, disastrosa, sportivamente parlando. Jerry, sì, intanto arriva un altro messaggio di Jerry, sì, servirebbe un incontrista alla Juventus, potrebbe essere un'idea. È vero che non ci sono incontristi. Fabio Tozzi, non so se potrebbe essere una pista percorribile. No, neanche Leonardo Tozzi, forse serve Tozzi dell'altro, nemmeno. Noi stiamo arrivando alla fine intanto della puntata di oggi di TMV Radio Sport Calciomercato e Ritiri. Abbiamo parlato di tante trattative. Io ricordo che per l'Inter è praticamente fatta, Sky Sport riporta la trattativa ormai fatta tra Inter e Tottenham per l'arrivo di Jed Spence, 35 milioni di euro bonus compresi per l'esterno classe 2000, che quindi dovrebbe diventare il nuovo titolare e proprietario della fascia destra dei nerazzurri. Abbiamo parlato di Frattesi, che lascia appunto l'Inter e si trasferisce alla Lazio in prestito con diritto di riscatto, che però potrebbe diventare obbligo in caso di un piazzamento, credo anche in questo caso oltre dal 12° posto in su in Serie A. A quel punto diventerebbe obbligo per una cifra sui 15 milioni, mentre poi sulle altre trattative abbiamo insomma discusso nel corso del pomeriggio. Abbiamo parlato di tanti nomi che continuano poi ad inseguirsi nel corso delle ultime ore. Vedremo nei prossimi giorni se Rodrigo Mora potrà avvicinarsi ancora di più alla Roma, se Suzuki, che ormai sta firmando con il Paris Saint-Germain, potrà accettare il prestito alla Juventus e rimanere in Serie A quantomeno fino al prossimo anno. Questo è un po' quello che è accaduto nella giornata di oggi. Noi siamo arrivati alla fine in Tempo Radio Sport, Calciomercato e Ritiri. Io ringrazio e saluto in cabina di regia Gabriele Latini e quindi vi do l'appuntamento a domani sempre alle ore 14 con Tempo Radio Sport, Calciomercato e Ritiri, mentre la programmazione di TV Radio prevederà con tutta C dal 9.45 alle 10.45, poi editoriale e rotocalcio con Alessandro Santarelli dalle ore 11 alle ore 13. A questo punto ci vediamo domani, buona serata.
1: TV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Ci siamo salutati con le parole dell'allenatore della Pianese Andrea Zanchetta, neo tecnico delle Zebrette che inizieranno la stagione sportiva 2026-2027 con la sfida al Carpi, sfida valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, che come abbiamo già ricordato ormai innumerevoli volte e lo faremo anche nei prossimi giorni, prenderà il via venerdì 14 agosto per concludersi poi nella giornata di venerdì 16 agosto. Non c'è il Catania tra queste formazioni che disputeranno la Coppa Italia di categoria. Per il momento il Catania è l'unica squadra di Serie C impegnata in Coppa Italia Frecciarossa, la Coppa Italia che riguarda le squadre di Serie B e Serie A, anche quelle di Serie C, e gli Etnei sono attesi all'esame Parma nella giornata di venerdì alle ore 18. Insomma, un orario abbastanza impegnativo per chi dovrà scendere in campo, viste quelle che sono le temperature meteo che si stanno registrando ormai in tutta Italia da svariato tempo. Anche la Serie C scenderà in campo alle ore 18. Ci sono delle gare che si giocheranno appunto a quell'ora, tante saranno alle 21, ma insomma, per chi dovrà scendere in campo alle 21, considerando che è già abbastanza impegnativo farlo alle 21, scusate, dicevo, per chi dovrà scendere in campo alle ore 18, beh, gli sforzi saranno sicuramente maggiori. Allora, chiedo intanto alla regia Gabriele Latini se abbiamo in collegamento il nostro prossimo ospite. No, non lo abbiamo, quindi prima di andare a parlare di quello che magari, insomma, potrà essere, non vi voglio fare troppi spoiler, ma insomma, dovremmo avere un collegamento, ma di questo poi andremo a vedere nella seconda parte. Intanto vi vado a far ascoltare quelle che sono le parole di un altro allenatore, il tecnico Cristiano Masitto, il trainer della Cavese, che ha parlato qualche giorno fa dopo il Memorial Catello Mari, un Memorial che ha dato, insomma, degli spunti interessantissimi alla formazione Blue Foncé, una formazione, quella campana, che proprio il 15 agosto alle ore 18 è una delle sfortunate formazioni che scenderà in campo a quell'ora, se la vedrà con il Campobasso, un Campobasso che si sta dichiarando decisamente molto molto ambizioso, ma ovviamente anche la Cavese non starà a guardare. La Cavese ha cambiato allenatore. Lo scorso anno Prosperi ha fatto un vero e proprio miracolo sportivo, insomma, nel salvare i campani, che erano una delle formazioni che partivano con il budget più basso. Poi, come sapete, è arrivata la separazione tra le parti, una separazione dovuta in realtà non ad accordi che l'allenatore aveva con altre società, come qualcuno ha voluto far passare. Non era assolutamente così, tanto che Prosperi è ancora legato alla Cavese, quindi insomma non c'erano accordi, non c'era nemmeno un problema economico, non c'era niente di tutto questo. C'erano semplicemente differenti vedute tecniche, perché essendosi alzato un po' il livello del girone C, Prosperi chiedeva una squadra un po' più esperta, non una squadra fatta di giovani, mentre invece il club ha voluto proseguire con una linea decisamente molto molto verde. Ecco quindi che si è arrivati all'addio tra le parti e alla nomina di Cristiano Masitto come nuovo allenatore dei campani. Le prime indicazioni circa appunto la squadra Blue Foncé sono arrivate, e sentiamo dunque quelle che sono le parole dell'allenatore.
1: Dalla sala stampa Raffaele Senatore con Mister Masitto al termine del trofeo Catello Mari, prima edizione 1-0 per le Vespe. Mister, partiamo da Armenante, tutto C e tutto Cavese.
2: Mister, buonasera.
1: Ciao.
2: Ai punti, perché il calcio d'agosto, diciamo, si calcola su questo, il risultato conta fino a un certo punto, però per quello che ha fatto vedere la Cavese tra primo e secondo tempo, sicuramente lo zero dal punteggio è ingiusto. Sicuramente ci sono state delle buone indicazioni, perché anche il pubblico ha gradito quella che è stata la prestazione. Se nel primo tempo magari il merito che la Cavese non è riuscita a trovare il gol è stato del portiere di Boer, nel secondo tempo forse è mancata una maggiore lucidità, nell'ultima giocata è mancata la concretezza. Poi c'è stato, vabbè, il gol subito che evitabile, però alla fine conta, non fa statistica. Cosa le lascia questa partita?
3: Beh, sì, sono d'accordo con te. I ragazzi meritavano il gol perché l'hanno cercato con insistenza sia il primo che il secondo tempo e ci siamo arrivati tante volte. Quindi è importante arrivarci bene e mi fa piacere anche esserci arrivato con tanti uomini, quindi abbiamo avuto tante possibilità. Sono molto contento, abbiamo fatto una buona partita, ovviamente non sono contento del risultato, ma sono contento per come abbiamo interpretato la partita contro una squadra forte, contro una categoria superiore. Chiedevamo personalità, abbiamo avuto in campo e abbiamo avuto delle grandi indicazioni da parte di tutti, sia dei primi che sono entrati nella partita e degli altri, quindi questo fa buon sperare.
2: Il fatto di avere praticamente metà squadra in campo, tre calciatori di movimento, praticamente all'80esimo è il segnale che comunque c'è già una prima impronta su quella che può essere un 11 tipo, e soprattutto ci sono state tante variazioni di ruolo, penso a Savedia e a Suba che hanno praticamente fatto tutto il campo nel corso della partita, e aggiungo, è arrivato Alberti, le chiedo se per lei questa squadra al momento è completa al 6 di agosto, oppure magari se il mercato riserva qualcosa, magari potete fare ancora qualcos'altro.
3: Ma io, come dicevo la settimana scorsa, ero molto contento del gruppo che avevo e la società, il direttore mi ha regalato l'attaccante Alberti, quindi anche a noi serve tantissimo e credo che siamo completi. Io ho una squadra, come piace a me, camaleontica, che può fare più cose durante la partita e che può dare spazio a tutte quelle che sono le mie idee calcistiche di un calcio moderno che a me piace e che loro pian piano sto trasmettendo, perché è un gruppo importante, un gruppo che ha lavorato bene anche l'anno scorso, quindi ci stiamo mettendo dentro qualcosina di nuovo, ma vedo che lo fanno in maniera spontanea perché credo che questa squadra abbia anche qualità per poter fare certe cose. Quindi sono molto contento dell'arrivo di Alberto, sono molto contento della prestazione di Fusco e di tutti i ragazzi, perché ci sarà bisogno di tutti. Il campionato è lungo, è difficile, è complicato, ci gioca ogni 4-5 giorni a volte, quindi la rosa credo che sia proprio al top.
1: Fabrizio Prisco, Mondo Blu Fonse.
4: Mister, mi unisco all'analisi tattica di Nando, perché ho visto una squadra molto ben messa in campo, molto quadrata, e al netto di quello che poi ha detto il campo, il risultato sicuramente è bugiardo, però sulla scia anche della prima chiacchierata, insomma, quando c'è stata la presentazione, lei disse all'inizio non mi discosterò troppo da quello che ha fatto il mio predecessore, poi metterò piano piano le mie idee. Io ho visto una squadra che si muoveva molto bene sulla scia del 3-5-2 dell'anno scorso, ma ho visto già quello che può essere il Masitto pensiero. Sono molto contento di quello che ho visto, le chiedo un primo bilancio di questa parte di preparazione, perché ho visto una squadra comunque, ne abbiamo parlato anche con Mister De Giorgio, molto sulle gambe quasi fino alla fine della partita, mentre magari la Juve Stabia faceva un po' più di fatica sulle prime e sulle seconde palle. Avete preparato anche questo tipo di preparazione in vista poi di un inizio di campionato e di Coppa Italia, soprattutto di campionato abbastanza duro, quindi per fare una partenza sprint? E poi seconda domanda, vedendo l'organico con l'arrivo di Alberti, che mi sembra veramente completo e al netto anche del rinnovo di Awa, quanto potremo poi vedere l'inserimento poi dei giovani, perché quelli che sono entrati nel secondo tempo anche oggi, come Asiatico, come Fiorin, mi sembrano già molto pronti, e quindi davvero c'è l'imbarazzo della scelta anche poi eventualmente per cambiare modulo a partita in corso.
3: Sì, parto dall'ultima domanda. Come dicevamo, abbiamo una rosa completa proprio perché ci sono tanti doppioni, come giusto che sia, e ognuno ha le proprie caratteristiche, quindi sarà meraviglioso dal mio punto di vista, noi dello staff, a lavorare ogni partita. Mi è piaciuto oggi che abbiamo avuto un gran feedback da un bel transfert anche dagli allenamenti a quello che è stata la partita, quindi la preparazione della gara, il piano gara, e questo è quello che noi vogliamo. Quindi sicuramente avendo una rosa così con tante caratteristiche ci dà la possibilità e mi dà la possibilità di lavorare spesso le partite. Per quanto riguarda la prima domanda, noi abbiamo l'obbligo di lavorare bene e quindi abbiamo un modo di lavorare che secondo me rispecchia un po' le gambe che ho trovato, perché è vero che la squadra ha lavorato molto bene l'anno scorso, ma io a oggi ho una gamba di Sava importante, di Arasuba importante, Awa importante, Macchi una gamba importante, Loreto, Nunziato, quindi sono tutti giocatori di gamba, e quindi il mio modo di voler vedere il calcio è di valorizzare quello che loro hanno già fatto l'anno scorso di bene, ma metterci dentro una forza completamente diversa. Quindi oggi ho visto una squadra molto aggressiva che è andata senza paura in avanti a prenderli molto alti, e l'abbiamo fatta anche bene. Ovviamente ci alleniamo su questo principio, possiamo allenarci anche su altri principi, ed è proprio per questo che mi piace poi preparare le partite in maniera diversa sempre l'uno dall'altro.
1: Luca Vitale, Cavese Supporters.
5: Salve mister, abbiamo imparato un po' a conoscerli in queste prime conferenze stampa, ha messo sempre in risalto in primis la parte mentale dei calciatori e credo che stasera comunque sia venuta fuori, però se abbiamo altrettanto conosciuto mister Masitto è una persona che non ci tiene a perdere nemmeno nell'amichevole del giovedì, quindi insomma le chiedo che cosa le è piaciuto di più e che cosa le è piaciuto di meno, soprattutto dell'atteggiamento visto stasera.
3: L'atteggiamento mi è piaciuto sempre, quindi l'atteggiamento mi è piaciuto sempre sia nel primo tempo che nel secondo tempo. E mi è piaciuto meno qualche giocatore con poco coraggio quando al limite dell'area siamo arrivati e bisogna arrivare con cattiveria. Quindi non parlo delle occasioni gol, perché le occasioni gol magari ci siamo arrivati, le abbiamo strozzate e ci siamo anche arrivati con una buona manovra. Parlo di tutte quelle situazioni al limite dell'area dove la palla nei piedi ce l'hanno i calciatori bravi, calciatori che devono fare la differenza e che io voglio che loro abbiano la personalità di entrare dentro l'area, di cercare il calcio di rigore, di spostare 20 centimetri per cercare il tiro. Mi piace poco quando l'attaccante oppure l'esterno temporeggia, pensa una cosa, poi ne pensa un'altra e poi si ritorna indietro. Questo mi è piaciuto meno perché io credo di avere dei giocatori che nelle corde hanno anche dei gol. Non a caso siamo arrivati davanti con tanti giocatori, non a caso, e io credo che nel momento in cui si sblocca uno a catena e cominciamo a fare qualcosa di giusto.
5: Una seconda domanda e ultima per me, voglio un attimo uscire fuori dal rettangolo verde, voglio andare sugli spalti, le chiedo quindi la sua emozione in questo battesimo, diciamo così, che c'è stato qui a Simonetta Lamberti, insomma qual è stato il suo impatto e la sua emozione?
3: Ero curioso di vedere la squadra, perché lo dicevamo prima della partita, e io sono uno molto dinamico e fastidioso durante gli allenamenti della settimana, la domenica sono tra virgolette più pacifico nella preparazione, perché mi piace godere quello che abbiamo preparato, mi piace essere testimone, e devo dire meraviglioso, pubblico meraviglioso, una bella emozione, i nostri ragazzi hanno aumentato qualcosina col pubblico, quindi mi hanno fatto vedere dove possono arrivare, e avere il pubblico così, avere questo tipo di calore fa aumentare i ritmi, fa aumentare e arrivare a certi limiti che altrimenti non si arriverebbe mai. E paradossalmente ero proprio curioso di vederli all'opera, gliel'avevo detto, sono curioso di vedere cosa noi possiamo fare. Oggi poteva esserci anche una squadra di Serie A, il mio modo di vedere il calcio è questo, anche contro la Juventus, contro Napoli, e quindi lì sono curioso di vedere la squadra. Con il tifo, con lo stadio pieno, quello che è venuto fuori secondo me è il massimo ancora di quello che loro possono fare e lo voglio vedere sempre.
1: Savarese la città.
0: Quindi le parole del tecnico Cristiano Masitto. La Cavese, vabbè, inizierà in trasferta a Campobasso, è leggermente proibitiva forse a livello logistico, ma insomma ci sarà tempo per vedere poi anche il Simonetta Lamberti pieno. E allora siamo riusciti ad avere il nostro ospite telefonico. Sono molto molto contenta perché insomma è una mia vecchia conoscenza di quando eravamo giovani e belli, no, belli siamo rimasti, giovani forse un pochino meno, ma vabbè, dettagli proprio quisquiglie. Vado a dare il buongiorno e il benvenuto ad A Tutta Cia, Filippo Vetrini, il direttore del Grosseto.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno Claudia. No, siamo ancora giovani, dai.
0: Giusto, belli e giovani, ecco, non è belli certo il tempo il nostro problema.
6: Perfetto.
0: E allora senti Filippo, il battesimo qua ad A Tutta C per questa stagione 2026-2027 non te lo faccio in modo propriamente simpatico, però insomma almeno chiariamo un attimo bene la vicenda, perché ieri in diversi organi di stampa è emersa la notizia del sequestro di 324.000 euro al Grosseto per degli accertamenti sull'annualità del 2023, una situazione legata all'IVA non pagata, una situazione che chiaramente potrebbe dare adito a tante interpretazioni, quindi io chiedo subito a te una precisazione su questo, almeno poi non insomma si chiarisce una volta per tutte questa vicenda.
6: Ma vedi Claudia, allora l'argomento è risaputo, purtroppo siamo sotto attacco, non sappiamo bene neanche da dove provengono questi attacchi mediatici continui, a quali ormai è quasi un anno a cui siamo abituati, però insomma ogni volta che c'è un periodo di relativa calma poi succede qualche cosa. Ieri la Guardia di Finanza ha fatto un comunicato stampa che almeno io personalmente non avevo mai visto, credo forse l'ultimo comunicato del genere fu per l'arresto di Provenzano, quindi cioè è evidente che c'è una strumentalizzazione totale da parte degli organi di stampa, e da una parte degli organi di stampa, ci mancherebbe altro, voi riportate sempre le notizie in maniera molto fedele e fra l'altro anche molto corretta. A Grosseto c'è una situazione di guerra nei confronti della società, mi pare abbastanza evidente anche nei confronti personalmente del proprietario della società. Basterebbe leggere gli atti, e poi non voglio entrare nello specifico perché ci saranno gli avvocati che penseranno a risolvere la questione. Si parla di IVA del 2023, e quindi chi si intende un pochino di queste cose sa bene a quali sono le annate di riferimento. Dico soltanto, e poi se per te è sufficiente la risposta, che Giovanni Lamioni ha acquisito il Grosseto il 25 novembre del 2022, e quindi credo che la risposta stia tutta qua, ecco. Però nel senso, a partire dall'iscrizione, quando c'è stato un attacco da parte non lo so, insomma, il Grosseto sembrava che fosse già morto, non iscritto, ha parlato i controlli della commissione di vigilanza indipendente delle società, quindi la situazione abbiamo ereditato nel 2022 nell'acquisto una situazione debitoria derivante dalle gestioni precedenti non dichiarate, e gli avvocati stanno pensando anche a fare delle azioni risarcitorie. Da questo punto di vista sai bene però che dal punto di vista civilistico passano diversi anni per poter avere qualche riscontro ad argomentazioni del genere, quindi io ti dico che abbiamo avuto dei momenti di difficoltà dal punto di vista finanziario che stiamo risolvendo, però io ritengo che il Grosseto nel novero delle società professionistiche sia una delle società con una situazione debitoria meno esposta. È che la differenza la fa sempre dal punto di vista mediatico come vengono raccontate e come vengono esposte le cose. Noi purtroppo da questo punto di vista, ripeto, ormai ci abbiamo fatto il callo, però ogni volta dobbiamo stare a spiegare quelli che sono nuovi avvenimenti. Per quello che è la situazione di ieri, ti ripeto soltanto, si parla di IVA 2023, quindi si sa bene quelli che sono gli anni, quando si parla del 2023 è riferita agli anni precedenti. Il Grosseto è stato acquistato il 25 novembre del 2022, quindi credo che ci sia poco altro da commentare.
0: E era giusto però insomma appunto chiarire tutto questo aspetto anche con la voce di chi il Grosseto lo conosce bene. Filippo, ti porto invece sul mercato, un altro dei temi caldi. Cosa manca ancora al Grosseto per dire che la rosa è completata?
6: Ma guarda, se tu mi avessi chiamato 2 giorni fa ti avrei detto che mancava un terzino under per completare l'organico e un attaccante esterno, anche questo possibilmente mancino, per poter chiudere la lista dei 23. Purtroppo nelle ultime 2 sedute di allenamento ci sono stati 2 infortuni che mi auguro che non siano gravi, però necessitano di approfondimenti diagnostici, di 2 centrocampisti, Bellini e Cerretelli, quindi siamo anche un pochino preoccupati, e di conseguenza le 2 figure che ti ho detto prima te le confermo, non so se dovremo riintervenire anche nel reparto di centrocampo.
0: C'è però anche una partita, la prima di questa stagione, da dover preparare e chiaramente, insomma, si sa, gli infortuni possono magari un po' spostare anche gli equilibri, soprattutto insomma anche per i nomi che hai fatto di due calciatori che per il progetto di Indiani sono centrali. Come si sta preparando però la squadra all'esordio col Guidonia Montecelio, tra l'altro un esordio casalingo, quello di venerdì?
6: Ma sai, si sta preparando con la dovuta attenzione. Abbiamo fatto fondamentalmente un buon ritiro, soltanto un numero di infortuni, mi ripeto, superiore al previsto, perché ci sono fuori anche Gaddini e Damiani, quindi riteniamo, Gori è rientrato da pochi giorni, riteniamo di aver allestito per quelle che sono le nostre possibilità un organico con un buon mix fra gioventù e un pizzico di esperienza, però ecco, sinceramente arriviamo ai nastri di partenza della stagione ufficiale molto più incerottati di quello che avevamo previsto, quindi ti dico, affrontiamo fra l'altro una squadra molto molto esperta che è stata sapientemente costruita dall'amico Fabrizio Lucchesi, quindi insomma sarà un inizio di campionato sulla carta di ferro, anche perché poi la settimana dopo abbiamo il primo appuntamento con la prima giornata di campionato allo Zecchini contro lo Spezia, che ritengo sia la grande favorita del girone B, e di conseguenza ecco un pochino di preoccupazione insieme all'entusiasmo per poter incominciare questa stagione nei professionisti che abbiamo inseguito con tanta voglia e con un pochino, non te lo nascondo, c'è.
0: Il girone B, tra l'altro, appunto hai accennato allo Spezia, bello tosto, tre delle quattro retrocesse sono state inserite lì e insomma tre squadre anche piuttosto blasonate che hanno forse un po' l'obbligo di far bene, Spezia, Reggiana e Pescara.
6: Ma sai, insomma, una delle caratteristiche che il presidente Marani ha messo nel suo programma è quello di non fare sconti a nessuno e quindi di usare la geografia come unico mantra per la composizione dei gironi, quindi possiamo dire di non essere stati particolarmente fortunati con l'inserimento di tutte e tre le retrocesse e di conseguenza di avere forse una B2 più che un girone B di serie C, però ecco insomma prendiamo di buono quello che è il fascino, e se uno guarda la composizione del girone B di Serie C, insomma, ecco, fa un campionato vero che a Grosseto aspettavamo un po' dal momento in cui ci siamo insediati, ecco.
0: E allora Filippo, ci sarà poi tempo anche per analizzare più nel dettaglio quello che sarà il vostro percorso in questa Serie C. È chiaro, insomma, far bilanci già ad agosto è notevolmente prematuro. Intanto però, insomma, vedremo venerdì quello che sarà il match col Guidonia. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
6: Grazie a voi come sempre per l'ospitalità, è stato un piacere.
0: A presto Filippo, grazie ancora. Ringraziamo di nuovo il direttore sportivo del Grosseto, Filippo Vetrini. Sono scoccate le ore 10:30, quindi adesso una piccolissima pausa e poi nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Abbiamo concluso la seconda parte parlando con il direttore sportivo del Grosseto, Filippo Vetrini, che ha anche chiarito quella che è stata un po' la notizia non propriamente positiva di ieri. Scusatemi, ma avevo un prurito un po' qua, vabbè, ma insomma, a parte quello, oggi è una giornata forse non proprio fortunata per me, anche se sono tutta vestita di rosso. Il rosso a regola porta bene, no? Si dice che l'ultimo dell'anno vanno indossati capi rossi per aver fortuna, e forse deve essere stato quello che mi è mancato. Vabbè, provvederò l'anno prossimo e magari sarò più fortunata, tenterò magari di vestirmi di verde, il verde speranza, e chissà, potrebbe andar meglio. Allora, dicevamo, con Filippo Vetrini abbiamo un po' affrontato anche quello che sarà poi il percorso in campo del Grosseto, un Grosseto che scenderà in campo sabato col Guidonia Montecelio, venerdì col Guidonia Montecelio, la settimana dopo prenderà il via il campionato e i maremmani affronteranno lo Spezia, e proprio in casa Spezia adesso ci spostiamo, perché di ieri sono le parole di Alessandro Micai, del portiere nerazzurro, che ha fatto un po' il punto della situazione su quello che è il momento degli aquilotti liguri. Prima però di lasciarvi alle parole del calciatore, vi ricordo che con A Tutta C torneremo domani alle ore 9:45, ma ovviamente su TMV Radio sarà possibile seguire tutte le altre trasmissioni che seguiranno alla nostra, nelle quali andremo ad approfondire tantissime tematiche che riguardano il calcio italiano e non solo. Tematiche che poi potete seguire anche su tuttomercatoweb.com, dove vi terremo costantemente aggiornati su tutto quello che accade nel mondo pallonaro italiano e non solo. È ormai noto che seguiamo anche il calcio estero. E allora non mi resta che augurarvi dunque una buona giornata. Vi lascio con le parole di Alessandro Micai. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia.
1: Ciao Alessandro, benvenuto a Spezia. Ti cito, rispetto a quello che hai scritto quando sei arrivato allo Spezia, dopo tante partite d'avversario, adesso sono uno dei vostri. Ti chiedo le prime emozioni e se ci racconti come ti ha convinto lo Spezia a sposare questo progetto.
2: Innanzitutto volevo ringraziare, insomma, tutti i tifosi per l'accoglienza. È vero, sì, ci siamo incontrati tante volte durante i vari campionati, e sono sempre state sfide avvincenti, perché tutte le due squadre, sia noi che lo Spezia d'avversario, si giocavano tanto nelle volte che ci siamo incontrati. Sono sempre state partite difficili e tirate, e ora sono qua e cercherò di fare il massimo per lo Spezia, come faccio sempre per le squadre con cui gioco.
3: Ciao Alessandro, benvenuto a Spezia. C'era comunque l'interesse della Reggiana che voleva tenerti lì, tu comunque hai scelto un nuovo progetto, hai scelto lo Spezia. Ti chiedo intanto che cosa ti ha spinto ad accettare questa nuova sfida, e soprattutto sei uno degli esperti in un gruppo di giovani, di tanti giovani, ecco, che cosa si prova?
2: Sì, è vero, avevo quasi chiuso il mio contratto con la Reggiana e poi, insomma, c'è stato un interessamento dello Spezia e non ho esitato un attimo a seguire questa pista, perché comunque conosciamo, e non sono io di certo a dover spiegare la storia di questo club. Sappiamo che siamo in un momento dove bisogna assolutamente ritornare a calcare i palcoscenici che più competono a questo club. E quindi io sono qua per questo, per cercare con la mia esperienza di dare una mano a tutto il gruppo, e tutto il gruppo chiaramente dovrà dare una mano a me. Siamo tutti insieme sulla stessa barca e dobbiamo cercare di fare il meglio per riportare lo Spezia dove merita.
4: Diciamo che sei stato uno dei protagonisti in negativo per lo Spezia l'anno scorso, perché hai contribuito alla retrocessione con la vittoria della Reggiana al Picco, parando tutto quello che era possibile. Insomma, ti sei già presentato ai tifosi spezzini, che già magari ti conoscevano perché ti abbiamo incontrato tante volte, però non è servito nemmeno la Reggiana questo per salvarsi.
2: Sì, esattamente, è stato un intrecciarsi di casualità, ecco. Non nascondo che in quella partita ho sfoderato gran parte degli interventi a discapito dello Spezia, però insomma il pallone rotondo quando si va in campo si dà il massimo per la squadra per cui si gioca. A malgrado è capitato lo Spezia e non sapevo ancora di dover arrivare qua e purtroppo ogni professionista dà il meglio nei 90 minuti per la squadra che difende. Ecco.
1: Non solo con la Reggiana, ti ricordo anche una partita con il Cosenza di un paio di stagioni fa, anche lì avevi preso qualsiasi cosa, ma a parte questi ricordi stiamo iniziando a conoscere anche noi mister Marco Turati, che è arrivato da poco, tu lo conosci altrettanto da poco. Anche ai portieri dà delle indicazioni piuttosto precise. Ti chiedo come ti stai trovando, insomma, in questi primi giorni di allenamento con questo allenatore che vuole un calcio prettamente offensivo in cui tutti attaccano e tutti difendono.
2: Esattamente, il mister l'ho conosciuto in questi primi 10 giorni, è un allenatore molto preparato e ben vengano questo tipo di allenatori, perché anche all'età di 33 anni bisogna imparare. È un allenatore che dà tante nozioni, soprattutto ai portieri, e io amo imparare, no, da questo tipo di allenatori, questo nuovo ciclo di ragazzi che vogliono far vedere cosa hanno imparato, ed è giusto che propongano le loro idee ed è giusto che noi le facciamo.
3: Condividerai l'avventura tra i pali con un portiere appena arrivato che è Ciocci. Ti chiedo se già lo conoscevi, hai già avuto modo di parlare con lui, ecco, che cosa ti aspetti da questo dualismo positivo ovviamente che si creerà tra i pali?
2: Ma ben venga, io più forti sono i miei compagni di squadra, meglio è per tutti, per tutto l'ambiente. Siamo qui e il livello si deve alzare. Al di là di chi giochi, prima di tutto viene lo Spezia, prima di tutto viene questa piazza, che giochi Mikai o che giochi Pinco Pallino, questo deciderà il mister. Noi siamo qua per far crescere lo Spezia e farlo tornare dove merita.
4: È un po' che non fai questa categoria, sicuramente in Serie C ci vuole anche la mentalità per la Serie C, credo che sia una delle cose che il mister sta dicendo di più, molto probabilmente lo dice anche a voi nello spogliatoio. Ci sono anche però le ambizioni di una piazza che si avvicina ai 6.000 abbonati, quindi insomma c'è tanto entusiasmo, però bisognerà partire con l'idea giusta appunto per questa categoria.
2: Assolutamente, siamo davanti ad un campionato che non disputo da 11-12 anni. Ma ogni partita insomma si è sempre 11 contro 11, bisogna dare il meglio di sé contro chiunque, non avere cali di tensione, perché ogni partita contro ogni avversario vale sempre 3 punti, che tu faccia i punti ad agosto, che tu li faccia a maggio valgono sempre 3, quindi bisogna fare un percorso lineare senza alti e bassi. Arriveranno i momenti di difficoltà, arriveranno i momenti in cui vinceremo tante partite, però bisogna sempre stare sul pezzo, perché il campionato alti e bassi, arriveranno i momenti di difficoltà, arriveranno i momenti in cui vinceremo tante partite, però bisogna sempre stare sul pezzo.

0: con un collega di un'altra squadra, e sono due persone, e la fortuna di un portiere è avere due persone addirittura preparate che vivono la giornata per farti stare bene, per farti allenare bene, per farti trovare tutto quello che ne hai bisogno. È chiaro che con Mister Pegolo posso confrontarmi su determinate cose da portiere, perché comunque ha fatto una carriera che supera ampiamente la mia, e con Matteo invece posso fare dei discorsi tecnici, dove ci sono pochi allenatori che sono in grado di mantenere una conoscenza del ruolo così ampia, ecco.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che potete ovviamente seguire sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del digitale terrestre. Mercoledì 12 agosto ci avviciniamo sempre di più a quella che è la Coppa Italia e allora non so... Il primo ospite ci chiede subito lumi, quindi Giorgio... va bene, sono distratta, Gabriele. Allora, Gabriele Latini in regia stamani deve già iniziare con gli straordinari. Vabbè, mi deve già sopportare, insomma. Ci dicono che il link per il collegamento video è errato. Vabbè, vedremo un attimino come risolvere l'inghippo e... Gabriele mi prende anche in giro, però fa il tifo per me perché Gabriele mi dice che ce la posso fare. Allora vediamo se intanto vi dico il mio nome e cognome giusti. Sì, chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone. Gabri, dammi un cenno dalla regia se, se almeno questo l'ho detto giusto. Non ho la scusa che oggi sia lunedì, che sia magari venerdì, niente, è un metà settimana e vabbè. Siamo partiti così, ma come si dice, gente allegra, Dio l'aiuta. Dicevamo, siamo a poco più di 48 ore dal via ufficiale della stagione di Serie C. Si sono già viste formazioni di terza serie in campo nel weekend trascorso perché hanno affrontato il turno preliminare di Coppa Italia Freccia Rossa. A partire dal venerdì poi fino a domenica si giocherà invece la Coppa Italia Serie C con il primo turno eliminatorio che coinvolgerà tantissime formazioni, tra le quali anche le neopromosse. Allora... Gabri mi dice che è tutto a posto, quindi io provo a collegarmi con la redazione di tuttoc.com, vediamo se riusciamo a a fare il collegamento.
2: Buongiorno,
1: ecco, trovo
2: Claudia.
1: Lerte Salvini, Lerte, buongiorno. Allora, tempo di Coppa Italia ovviamente, e di Coppa Italia poi ne parleremo, ma tempo anche di mercato perché si inizia ad entrare nel vivo. La sessione estiva si concluderà alle ore 20 del primo settembre, ma quest'oggi cosa dobbiamo aspettarci per quel che riguarda chiaramente la Serie C, oltre alla al possibile passaggio di Mehdi Dorval dal Bari al Catanzaro per una cifra che insomma ieri da Catanzaro, i portali di Catanzaro hanno stimato

0: intorno a 1 milione con tanto di contratto triennale per l'esterno mancino.
1: Sì, quella è una cessione molto onerosa, ma la Serie C non sta a guardare perché il Ravenna ha presentato a Latina un'offerta ufficiale e siamo nell'ordine delle 300.000 euro, quindi un'offerta importante considerando che Parigi va per i 30 anni, ha fatto bene, ma non è di certo magari il giovane di grandissima prospettiva, ma è una certezza e il Ravenna in questo momento è in vantaggio. È stato un po' il tormentone di quest'estate, lo sarà ancora per qualche giorno, poi entro Ferragosto, quindi entro la fine di questa settimana, il Latina scioglierà alle riserve. In questo momento il Ravenna è in vantaggio rispetto al Pescara e poi si può innescare una serie di circuito degli attaccanti, un valzer, perché il Ravenna, qualora dovesse raggiungere Parigi, potrebbe far partire Pierluca Luciani, vecchia conoscenza di Pavone, che lo segue, con il Foggia che valuta Luciani in alternativa a Pietro Cianci, Cianci che è conteso proprio da Foggia e Perugia. Quindi credo che siamo nei giorni giusti per iniziare a sognare per queste piazze legate alle trattative degli attaccanti, che poi sono quelle che interessano maggiormente. E poi c'è la questione Catania, che in questo momento ha un po' bloccato tutte le trattative, sia in entrata che in uscita, ma qualora dovesse risolvere un po' le tante problematiche, le tante criticità, dovrebbe dare il via libera a Cicerelli con una piccola buonuscita e dunque firmerà a Pescara, eppure il Pescara potrebbe inserirsi per fare qualcosina in avanti. Parlando sempre di un transito dalla C alla B, Antonio Di Nardo oggi sembra un po' più vicino al Modena, ma le richieste del Pescara sono altissime, dunque ci sarà ancora da aspettare.
0: Beh, sono altissime. Alla fine Sebastiani ha stimato il valore del calciatore per quello che il calciatore ha fatto nella disgraziata stagione passata. Insomma, è stato il bomber della squadra, un calciatore sicuramente davvero molto prolifico, Di Nardo. Anche in Latina, tra l'altro, per forza, entro Ferragosto si dovrà risolvere tutto. Questo non lo diciamo noi, lo ha detto chiaramente Condò in conferenza stampa. Ovviamente non è poi facile sostituirlo Parigi, quindi è chiaro che non è un calciatore che si può muovere negli ultimi minuti di questa sessione estiva. Laerte, grazie intanto per essere stato con noi e grazie per questo flash di mercato.
1: Buon proseguimento a voi.
0: Torniamo quindi a parlare di Coppa Italia, non solo di mercato, poi di una delle squadre che a breve farà il suo esordio. Ne parleremo nella seconda parte di trasmissione. Intanto vado a ricordarvi nuovamente quello che è il programma del turno eliminatorio di Coppa Italia. Si parte venerdì 14 agosto e le gare in programma sono quelle che riguardano Trento Spitaletto, Vado Inter Under 23, Provercelli per Golettese, Audace Cerignola Monopoli, Picerno Barletta, Pineto Gubbio, Casertana Savoia, Grosseto Guidonia Montecelio. Si passa poi alla giornata del 15 agosto con Cittadella Atalanta Under 23, Arzignano Valcampo Albino Leffe, Lume Zana Renate, Spezia Torre, Scarpi Pianese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro, Foggia Altamura, Crotone Cosenza, Salernitana Scafatese, Campobasso Cavese e chiuderanno poi le gare del 16 agosto, quelle tra Dolomiti Bellunesi Treviso, Lecco Desenzano, Gian Erminio Folgore Caratese, Alcione Milano Novara, Juventus Next Gen Forlì, Pescara San Benedettese, Bari Casarano, Giuliano Sorrento, Latina Ostia Mare. E allora, tra le squadre che si vedranno nuovamente ai nastri del prossimo campionato di Serie C, non ne avevamo ancora parlato troppo nel dettaglio, ma sarà una delle squadre protagoniste nella giornata di Ferragosto, c'è la Pianese. Una Pianese che dopo l'addio del tecnico Alessandro Birindelli e dopo la storia scritta nella passata stagione, è ripartita da Andrea Zanchetta, l'ex tecnico della Primavera dell'Inter, che lo scorso anno ha vissuto una parentesi sulla panchina del Novara. E allora, io vi faccio ascoltare quelle che sono le parole del neo tecnico bianconero, poi una piccolissima pausa pubblicitaria e torneremo quindi con la seconda parte del nostro format di A tutta C intorno alle 10:05 qua in questi studi in diretta. Intanto a voi Zanchetta.
2: Mister, ultimo test amichevole prima di fatto dell'inizio della stagione, un test che a mio avviso ha dato dei segnali positivi perché i ritmi oggi sono stati alti fin dall'inizio. Vabbè, c'è stato un pareggio, ma insomma il risultato è l'ultima cosa che di solito si guarda nelle amichevoli, quindi un commento da parte sua.
3: No, vabbè, il risultato per me è sempre importante, però la prestazione lo è di più. Sono contento sicuramente di quello che hanno espresso i ragazzi e di quello che hanno fatto. Eravamo sicuramente meno brillanti rispetto all'altra partita, ma era preventivabile. Comunque due partite in 3 giorni, più con i carichi di lavoro in mezzo, sapevamo che avremmo dovuto smaltire qualcosina. Abbiamo trovato di fronte una buona squadra organizzata che ci ha creato comunque fatica nell'andare a recuperare la palla, ma i ragazzi l'hanno fatto molto bene. Forse i primi 10-15 minuti sono partiti un po' a ritmi, secondo me, un po' troppo lenti, poi dopo piano piano hanno fatto tante buone cose, hanno creato diverse situazioni da gol. Ecco, forse l'unico rammarico è che creando 5-6 palle gol, una secondo me bisogna buttarla dentro, perché poi alla fine le partite cambiano soprattutto in virtù di quel fatto lì. Però, come ho detto a loro, sono molto contento perché hanno fatto un ritiro fatto molto bene, e quindi insomma adesso è giusto che si godano 2 giorni di ritiro e poi ci presentiamo per preparare la partita di Coppa Italia.
2: Ecco, quindi insomma sensazioni positive da questo precampionato e anche in virtù dell'inizio della stagione vera?
3: Sì, le sensazioni rimangono positive, con la consapevolezza che dobbiamo lavorare. Ci sono diverse cose da migliorare, ma che ce ne sono state anche altre fatte molto bene, quindi sicuramente quello che mi viene in mente adesso, sicuramente nel migliorare, aumentare un pochino l'aspetto nervoso, questo magari recupero palla un po' più deciso, un po' più determinato, ma secondo me è anche una questione di carichi di lavoro, è una questione di brillantezza, perché abbiamo lavorato tanto e sicuramente più avanti riusciremo ad avere questa caratteristica.
2: Ecco, ultima domanda, si vede già un po' la sua mano rispetto a chi seguiva insomma la Pianese dello scorso anno nella riaggressione, nel voler fare anche possesso palla, nel cercare tanto anche l'uno contro uno quando c'è bisogno di farlo, anche perché i giocatori a mio avviso ci sono per poterlo fare. Non ancora abbiamo visto, ma perché insomma nelle amichevoli non c'è stato bisogno, vedere una squadra più di ripartenza, più di blocco basso. Ci state comunque lavorando su questo aspetto?
3: Ma sinceramente l'idea di lavorare esclusivamente di blocco basso non mi fa impazzire. Preferisco tenere la squadra col baricentro un po' più alto, però non dobbiamo neanche perdere quello che tanto di buono è stato fatto l'anno scorso. Quindi nel momento che le squadre avversarie ci obbligheranno a lavorare blocco basso, sicuramente ci lavoreremo e avremo la possibilità e soprattutto le caratteristiche per ripartire, perché ce le abbiamo naturalmente. Ora stiamo lavorando, e soprattutto in queste partite abbiamo avuto un po' più predominio del gioco, quindi abbiamo lavorato con un baricentro un po' più alto, perché comunque avevamo spesso la palla noi e le situazioni si creavano in questo senso. Poi ogni partita ti dà la possibilità di lavorare in un senso o nell'altro, bisogna saper fare un po' tutto. Chiaramente loro l'anno scorso erano più propensi a fare blocco basso e un po' meno magari a palleggiare. In questa prima fase abbiamo lavorato molto invece sul fatto di inculcare un po' di mentalità un pelo più propositiva, se possiamo dire così, e lo stanno facendo molto bene. Il resto i ragazzi lo sanno fare, e nel momento che la squadra ci obbligherà a difendere basso, io penso che lo sapremo fare bene e naturalmente ripartiremo, perché abbiamo giocatori che lo sanno fare bene.
4: Chiedo, se possibile, una valutazione sul campionato della Pianese. Che campionato sarà? Ora conosciamo il girone, conosciamo soprattutto il calendario, quindi il valore un po' anche della campagna acquisti delle altre squadre. Ovviamente sappiamo come lavora la Pianese, come lavora la società, immaginiamo come sta lavorando lei, però insomma cosa ci aspetta per la Pianese per questa stagione in Serie C?
3: Ma cosa ci aspetta? Ci deve aspettare il fatto che la Pianese non perda la propria natura, che è quella di essere una squadra umile, una squadra votata al sacrificio, una squadra che sappia insomma coinvolgere anche i propri tifosi attraverso queste caratteristiche. Noi oggi stiamo lavorando molto sulla proposta, ma quello che spesso dico ai ragazzi è che la nostra natura non va stravolta, quindi dobbiamo avere l'umiltà, la consapevolezza che ci sono tante squadre forti e molto più attrezzate forse, e quindi bisognerà giocarsela con tanto sudore, perché la qualità è importante, ma il sudore lo è di più.
4: E l'ultima domanda, arrivato a dicembre, prima insomma della fine dell'anno, quale sarebbe la diciamo soddisfazione più grande che si aspetta, insomma, che si augura da questo inizio di stagione? Ma... vedere la Pianese dove? In classifica o che tipo di lavoro fa?
3: No, adesso è troppo difficile secondo me pensare a quello che può essere, poi io sono anche sfortunato perché quando penso una cosa se ne avvera un'altra, quindi non lo direi mai, però al di là di quello sicuramente il nostro lavoro oggi è quello di mantenere la natura della squadra, ma avere anche un po' di coraggio, e quindi vedere una squadra coraggiosa che se la va a giocare su tutti i campi sarebbe una bella soddisfazione, però sappiamo che è difficile, ma vogliamo intraprendere questa strada e lo faremo con tutte le nostre forze.
4: Bocca al lupo.
3: Crepi il lupo.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Come sempre il mercato al centro delle nostre riflessioni. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Massimo Morales. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato, di giocatori che sono approdati nel nostro campionato, che stanno per arrivare. Che cosa pensi di Spence, che l'Inter sta per acquistare, questo giocatore del Tottenham che è già passato nel nostro campionato avendo giocato nel Genoa?
1: Ma no, è un buon giocatore, secondo me diciamo che l'Inter sta facendo un mercato oculato in base alle disponibilità economiche. Abbiamo visto come è scappato via Dumfries, Palestra, eccetera, quindi loro devono andare a trovare giocatori che si possono permettere, tra virgolette, e che abbiano delle qualità migliorabili, secondo me, giocatori che hanno ancora un margine di crescita, e credo che Spence è uno di questi profili che possa, ecco, essere considerato in questo tipo di giocatori.
0: Qualcuno ha scritto fosse rimasto al Genoa, chissà quanto avrebbe potuto ricavare. Adesso il club ligure è considerato, e quando arrivò al Genoa c'era la possibilità di riscattarlo per i grifoni, c'era l'accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni.
1: Ma adesso non so quali sono state le motivazioni del Genoa di non fare questa operazione. Magari il giocatore non è stato valutato all'altezza. Ma poi il mercato ci sta insegnando da ormai da tanti anni che ci sono diverse sinergie che non hanno soltanto a che fare con situazioni tecniche, di valutazioni tecniche, ma anche storie di procuratori, amicizie con le società, o piuttosto che ci sono tante motivazioni. Quindi non saprei adesso valutare qual è stato il motivo per il quale il Genoa ha lasciato andare.
0: Ecco, comunque, tornando all'Inter, Stones, secondo te quanto alza il livello della difesa? Una difesa che in questo momento sarebbe composta da Akanji, Stones e Bastoni.
1: Beh, sono tre nomi che mi piacciono, è una difesa a tre, è sicuramente un giocatore di profilo internazionale. Hai perso Acerbi, ma ormai era De Frey, erano giocatori un po' alla frutta, a fine carriera, come abbiamo visto. Quindi secondo me è un profilo che si adatta. Sai, l'Inter va a cercare giocatori che abbiano già una certa esperienza. L'Inter deve vincere, è la squadra favorita. Forse quest'anno vuole andare anche un po' più avanti nella Champions, quindi ha bisogno di questo tipo di giocatori che, ecco, conoscono come si lavora in un club che gioca ogni tre giorni, ha obiettivi importantissimi.
0: Ecco, invece, parlando della Roma, che cosa pensi di Rodrigo Mora, trequartista che è vicino a vestire la maglia dei giallorossi?
1: Ma io non l'ho mai visto giocare, però se ne parla tantissimo bene. Sai, se, quando un giocatore piace a Gasperini, io dormo sogni tranquilli, nel senso che è talmente, sai, pignolo sulla scelta dei giocatori, e mi piace questa cosa, una caratteristica eccellente in un allenatore, anche perché sa valutare i giocatori e sa poi migliorarli, e nel momento in cui lui dice che va bene questo profilo, vuol dire che è un profilo dove lui pensa di portare diciamo ulteriormente avanti il potenziale di questo giovanissimo ragazzo, insomma. Quindi immagino che sia un acquisto fatto bene.
0: Roma che pensa anche a Luis Enrique per la fascia sinistra, Luis Enrique dell'Inter, un esterno che però, guardando almeno anche all'ultima stagione con i nerazzurri, non segna molto.
1: Ma sai, sono giocatori magari che non sono poi titolari fissi, sono giocatori di backup che ti danno comunque una certa esperienza, una certa, come posso dire, sono buoni cambi che poi possono diventare anche titolari. Adesso non so in che ottica lo vede la Roma, però sai, poi il mercato delle squadre italiane viene fatto su quello che resta dopo che la Premier, dopo che le grandi di Europa hanno portato via tutto. Adesso c'è la Turchia, no, che ci porta via tanti giocatori bravi, e quindi poi alla fine devi essere bravo ad andare a pescare quei giocatori che sono ancora disponibili a prezzi praticabili. Diciamo che il mercato delle società italiane di vertice non è semplice, perché devi riuscire a stare competitivo in casa e in Europa, però facendo un po' le nozze, non dico coi fichi secchi, ma insomma coi fichi belli maturi.
0: Senti, invece il ritorno in Italia proprio alla Roma di Molina, come lo valuti?
1: Non lo valuto, nel senso non ho elementi per valutare. Vale il discorso di prima, vai a prendere giocatori che magari già conosci, che già hai valutato in altre situazioni. È un mercato il nostro della Serie A che tra quello che posso, tra il creativo, mezze scommesse. Poi sarà il campo, sai, quando è arrivato Malen alla Roma, io sfido chiunque ad aver scommesso qualcosa
0: Ah
1: sul fatto che
0: certo.
1: Malen facesse poi i sfracelli, no? In senso
0: Sì,
1: positivo,
0: sì, sì, sì.
1: eppure li ha fatti. Quindi a volte è anche una situazione contingente che poi ti porta magari a scoprire, tra virgolette, un elemento che diventa determinante.
0: E cambiando argomento, la Lazio prova a prendere Frattesi. Ecco, al di là della storia, del valore dei biancocelesti, non meriterebbe qualcosa in più questo calciatore? Oppure potrebbe comunque essere la soluzione giusta perché avrebbe la possibilità di giocare con una certa continuità, quello che gli è mancato in questi ultimi anni.
1: Ma se io fossi Frattesi resterei all'Inter e continuerei a fare vincere scudetti, cercare di fare finali di Champions, ritagliandomi il mio ruolo, perché adesso andare alla Lazio per giocare qualche partita in più, sinceramente non vedo l'utilità per il giocatore. La vedo per la Lazio, ovviamente, ma non so se questo giocatore è molto bistrattato, nel senso che non trova una
0: Cioè,
1: collocazione,
0: non si
1: nessuna,
0: meriterebbe
1: diciamo,
0: però di
1: gran.
0: essere titolare in un'altra squadra rispetto all'Inter dove è chiuso? Per le sue qualità,
1: Titolare sì, però la
0: per quello
1: Lazio è
0: che ha
1: una
0: fatto
1: squadra
0: vedere.
1: che
0: No, no,
1: non.
0: no, infatti sto dicendo al di là della Lazio, insomma, nell'Inter è sempre stato prezioso, però poi non ha mai trovato la titolarità.
1: Ma secondo me è un giocatore che potrebbe trovare titolarità in una Juventus, per esempio, che non ha tutti questi centrocampisti, diciamo, no, che di altissimo livello. Una Roma sarebbe un giocatore che proviene tra l'altro dalla Roma, sarebbe un giocatore secondo me utilissimo. In un Napoli forse non sarebbe neanche lì titolare, però magari sarebbe uno di quei giocatori amati dal pubblico napoletano. Perché? Perché Frattesi è uno che ti dà tutto, è uno che ti decide le partite, è uno che ci mette il cuore. Quindi secondo me, ecco, in queste squadre di vertice, lo vedrei bene. Ma però non so il suo procuratore che cosa fa con questo giocatore, o se le società non sono interessate. Io
0: Parliamo.
1: se fosse una di queste che ho citato, lo prenderei.
0: No, no, certo, perché comunque è un giocatore che poi segna anche, è un giocatore che ha
1: No, decide le partite.
0: sì.
1: Che non è un particolare.
0: Appunto, non è un
1: Sai,
0: particolare
1: è come
0: banale, sì.
1: un po'. Come un po' Pellegrini della Roma, no? Giocatore bistrattato che non viene considerato, a parte che lui è titolare fisso, però poi alla fine Pellegrini decide un sacco di partite in una stagione,
0: No, no,
1: al
0: certo.
1: di là della leadership, eccetera. Non so, lo sai qual è il problema, secondo me, che viene stato paragonato a Barella, si fa sempre il confronto con Barella, sostituto di Barella, però se uno capisce un pochino di calcio, non tantissimo. Sono proprio due giocatori opposti, due giocatori completamente diversi.
0: Certo.
1: Quindi, secondo me, anche un po' questo dualismo è stato eccessivo, non adeguato alle caratteristiche e alla qualità del giocatore.
0: Parliamo un po' del Milan, fanno discutere le vacanze prolungate di Maignan e Rabiot, mentre tutti gli altri giocatori della Francia che hanno partecipato al Mondiale sono già al lavoro con le loro squadre, potevano in qualche modo tagliarsi un po' le vacanze questi due giocatori?
1: Assolutamente no, perché giocatori di una certa età anche che fanno i mondiali preferisco riprenderli riposati, rilassati e che poi si possono rituffare in questo calcio che non ti dà tregua. E secondo me è un fatto di narrazione giornalistica, perché poi anche, voglio dire, quando c'è il campionato di qualcosa dobbiamo parlare, dobbiamo raccontare. E adesso c'è Maignan, non torna, quell'altro non torna. Io, se sono un allenatore di Maignan e Rabiot, gli chiedo: ragazzi, quando siete pronti, tornate, fatemi un fischio. E poiché sono grandi professionisti, gente che ha vinto i mondiali, voglio dire, ha vinto le coppe, non sono ragazzini, e non mi risulta che siano dei lavativi, anzi, sono gente che, sono ragazzi che lavorano sempre sul pezzo. evidentemente hanno bisogno. Secondo me il problema ce l'hanno quelli che non hanno dato sufficienti vacanze ai giocatori provenienti dal mondiale. Perché un mondiale ti spezza, no? Poi fatto lì in America, i viaggi. Io credo che dopo una stagione lunghissima, tra l'altro, secondo me è giusto come stanno gestendo la situazione. Poi dopo all'esterno è chiaro che devi raccontare tante cose.
0: Sì.
1: Oggi ci sta che sono i due cattivi.
0: Donadoni comunque, grande ex rossonero, ha detto che Maignan da capitano, se si fosse tagliato le vacanze, avrebbe dato un bel esempio. Cioè, qui c'è anche il discorso legato al valore di Maignan, a quello che rappresenta anche per lo spogliatoio.
1: Allora, loro l'hanno concordata sta cosa con la società, quindi non è che stanno contravvenendo a qualcosa di,
0: Certo,
1: sai, sono
0: certo.
1: scappati come si facevano a volte gli africani, i brasiliani che non tornavano negli anni del calcio d'oro, gli anni 80, anni 90. Esempio di cosa? Mi pare che Maignan sia un ragazzo impeccabile. Non è in questo che si dà l'esempio. Poi tra l'altro la squadra stava in Australia. Allora tu parti da dove sei, ti fai 24 ore, poi ritorni, poi fai. Ma no, non esiste proprio. Poi mi piace essere l'unico a pensarla così. Spero che sia l'unico a pensarla così perché vedo tante sciocchezze che si raccontano nel calcio e quindi
0: Insomma,
1: non mi adeguo a questa sciocchezza.
0: la società Milan viene spesso criticata per tante mosse. In questo caso, secondo te, ha agito bene? Non si può
1: È una delle
0: imputare
1: poche cose
0: tranquillo.
1: giuste che ha fatto il Milan in questi anni, secondo me. Non facessero sciocchezze tipo vendere Leao, che quest'anno potrebbe esplodere veramente in mano
0: Ecco,
1: ad
0: guarda, infatti la
1: Amorim.
0: prossima domanda sarebbe stata proprio sul portoghese, perché ti volevo chiedere se lui comunque riuscirà a convincere il Milan a farlo restare. Al di là del fatto che poi bisogna anche fare i conti con delle offerte che evidentemente non sono state all'altezza delle aspettative.
1: Ma io credo che Leao voglia restare al Milan. Il Milan voglia continuare a fare il club di seconda fascia, pur raccontando, torniamo alla narrazione, che loro vogliono vincere, che vogliono fare la Champions, vogliono fare tutte le cose, e poi si vendono i giocatori migliori. Non serve prendere due forti e poi ti vendi l'altro forte. Devi avere molti giocatori forti se vuoi competere per lo scudetto e per andare in Champions. E poi è fare l'Europa League bene. Quindi non ha senso dal punto di vista sportivo e secondo me non ha nemmeno senso dal punto di vista economico, perché un Milan che cresce, un Milan che va in Champions, un Milan che fa le cose bene, fa aumentare anche un Leao ovviamente che fa un gran campionato, ti fa aumentare anche il valore della rosa e del giocatore stesso. Quindi è così secondo me.
0: È calcio d'agosto, però il Milan qualche dubbio lo sta lasciando, ecco, dopo queste ultime amichevoli, dopo l'amichevole persa con il Chelsea. Sei perplesso?
1: Non più di tanto perché abbiamo un allenatore nuovo che deve un po' capire il materiale che ha a disposizione, cercare di adeguare, e lui lo ha dichiarato più volte, cercare di adeguare le proprie idee poi alla realtà dei fatti della rosa che ha. Quindi secondo me è una dichiarazione di parte di intelligenza, ma insomma di buon senso. E quindi adesso si sta dando un po' spazio agli esperimenti e a tutte quelle cose che devi fare per capire quando sei nuovo in un ambiente. Poi lasciano il tempo che trovano i risultati in queste partite. È importante che Amorim trovi poi, quando iniziano a fare sul serio, le formazioni ideali, il sistema di gioco, perché poi sai, raccontare possesso, pressing alto. Siamo tutti bravi e bellissimi, eccetera. Poi a fine stagione devi fare risultato, insomma, non è che. Quindi io penso che Amorim comunque sia uno di quegli allenatori pratici. Al di là che viene raccontato che gioca bene, la sua. Perché poi squadre che vincono giocano bene. Io squadre che vincono che giocano male, non è che ne ho viste
0: Sì.
1: nella mia vita. Quindi alla fine poi c'è un modo di il gusto personale, più possesso, meno possesso, però. Diciamo che bisogna dargli un po' di credito e un po' di tempo a questo allenatore che finora ha fatto bene. Sì, Manchester è stata una parentesi un po' strana, ma Manchester è strana da quando è andato via Ferguson, eh? chiunque c'è stato non ha raggiunto dei risultati, quindi io diciamo che finora non mi preoccupa il Milan, mi preoccupa se vendono i giocatori e se non rinforzano ulteriormente la squadra.
0: Senti, Suzuki può essere il portiere giusto per la Juventus?
1: Lo fa a battuta, io ho la Yamaha, però è il portiere giusto perché con Di Gregorio non puoi andare avanti. Perché al di là del valore intrinseco del portiere, al di là di valore di un giocatore che poi si è adattato a fare il secondo, che hai bisogno di un portiere che è già dimostrato nella nostra Serie A di avere delle qualità. E non mi dispiace nemmeno l'idea del prestito dal Paris Saint-Germain perché il mercato dei portieri nella stagione prossima sarà, diciamo, un po' più flessibile. Ci sono un po' di portieri che vanno a scadenza o comunque vicino alla scadenza. C'è tempo di guardare bene il mercato e secondo me Carnevale ha fatto bene. Se non riesco a prendere il portiere per i prossimi 5 anni di alto valore, mi assicuro un ottimo portiere. E intanto ho tempo di lavorare sul mercato per trovare poi la soluzione giusta per il futuro della Juventus.
0: Il Napoli sogna Gabriel Jesus, sarebbe un colpo autentico secondo te?
1: Un giocatore importante. Se Allegri lo vuole, la società lo vuole, secondo me sì, è un colpo. Va ulteriormente a rafforzare il Napoli, eh.
0: Certo,
1: Sicuramente
0: sì.
1: è un giocatore che ti dà ancora valore aggiunto. Adesso non so in che termini di cifra o cosa, però dal punto di vista tecnico
0: Sì, tutto sommato
1: fai un.
0: la cifra sarebbe anche abbastanza contenuta perché si parla di una somma intorno ai 20 milioni che dovrebbe spendere il Napoli, per cui ecco, poi chiaramente c'è da lavorare sull'ingaggio, però ecco, dal punto di vista
1: Giocatore
0: economico.
1: del genere, con la sua storia, insomma, con le sue qualità, non è una cifra eccessiva. Nel mercato di oggi abbiamo visto giocatori ben più scarsi, ben meno forti, diciamo così, pagati cifre più alte. Secondo me è un buon rinforzo, un buon acquisto se il Napoli lo prende.
0: Grande campagna acquisti da parte della Fiorentina. Sei rimasto sorpreso dal lavoro di Paratici?
1: No, beh, Paratici è un ragazzo in gamba, eh. Io ho la fortuna di conoscerlo bene da tanti anni, ho visto tutto il suo percorso, da quando faceva l'osservatore finché poi è diventato quello che è diventato, conosce il calcio, sa muoversi sul mercato, conosce le sinergie e di solito fa delle buone mosse e quelle che ha fatto finora mi sono piaciute. Innanzitutto ho preso un allenatore che secondo me adesso ha la possibilità di poter dimostrare il suo valore a livelli più elevati, no? Di quelli finora. Ha fatto una lunga gavetta grosso e sinceramente del gruppo degli ex mondiali che ci hanno provato un po' tutti a fare gli allenatori o ci stanno provando ancora, Grosso è quello che mi dà, diciamo, più garanzie, no? Finora, forse insieme a De Rossi che adesso forse ha trovato il suo habitat per crescere ancora. E Paratici sta facendo una squadra logica, giocatori di valore e anche diciamo giocatori potenzialmente, no? Prospetti per il futuro, rivendibili per fare cassa, insomma. Però la Fiorentina immagino che farà un cambiato diverso da quello dello scorso anno.
0: Sì, anche se
1: Non
0: ci vuole poco, sì.
1: ci vuole poco, esatto, però diciamo che no, è una squadra che può avere delle ambizioni media alta classifica, insomma, per le coppe, ecco, volevo dire.
0: Ne riparleremo allora. Per il momento ti ringrazio Massimo, a
1: Grazie a
0: presto.
1: te.
0: Buona giornata.
1: Presto a voi, buona estate.
0: E dopo questa chiacchierata con Massimo Morales siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo, benvenuti a un nuovo appuntamento con Motor Valley. Con me c'è Carlo Pernat, che saluto. Ciao,
2: ciao.
1: Carlo, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, molto lieto.
1: Grazie Carlo, c'è anche Alessandro Biaggi con noi, collega, amico, grande esperto anche lui. Ciao Alessandro,
3: ciao, Alessandro. Ciao a tutti, ciao Carlo, ciao Marco. Ciao.
1: Allora, partiamo dall'analisi di questa ultima gara, è la ripresa appunto del Mondiale a Silverstone, riparte la corsa al titolo, arriva un segnale molto forte dell'Aprilia. Carlo, possiamo già sottolineare questo?
2: Ma sai, sono d'accordo con te sicuramente da quello che hai detto prima, a parte che questa gara è capitata un calendario allucinante, perché 3 settimane fa c'è stato uno stop, ora c'è una gara e ora si corre fra 3 settimane, questo ha dell'allucinante, detto fra me e te, ma chiudo la parentesi. Sai, dopo Sachsenring dicevamo, però la Ducati, ragazzi, primi, secondi e terzi, hai visto che roba nel circuito che gli piace, altro che morte. Adesso l'Aprilia prima, seconda e terza, cioè prima di fare dei profundis aspetterei un attimo. Questo è un circuito che l'Aprilia ha sempre amato, se vi ricordate ci ha vinto anche Aleix Espargaró, circuito molto veloce dove l'Aprilia è superiore alla Ducati, non ci sono dubbi. È chiaro che un mondiale, allora, molto tempo fa quando Marquez aveva 100 passapunti di distacco, dicevamo che era un mondiale che poteva cambiare solo se c'erano degli errori. Gli errori c'erano stati da parte dell'Aprilia, soprattutto di Martin con quello strike fatto in Ungheria e gli zero di Bezzecchi e dell'ambiente che si era un po', diciamo, rovinato, tra virgolette. Adesso il mondiale, secondo me, è abbastanza in mano all'Aprilia, ma non solo come moto, soprattutto come piloti. L'Aprilia ha 4 piloti, sembra la Ducati di tanto tempo fa, quando tutti i piloti vincevano e praticamente tutti con una guida diversa. In Aprilia sta succedendo lo stesso, hanno vinto tutti con la stessa moto, quindi vuol dire che è una moto che va bene da tutte le parti e per tutti quanti. Non vedo tanto bene la Ducati, onestamente, perché tanto per ricominciare, quelli che si dovevano giocare qualcosa, al di là di Marquez, vanno via tutti il prossimo anno, mi dirai. Non è che sia una cosa che possa essere importantissima, però psicologicamente, cioè Di Gianantonio va in KTM, Bagnaia se ne va in Aprilia, quindi ragazzi, voglio dire, Alex Marquez se ne va in KTM, rimane solo il buon Marc Marquez, che è l'unico che può giocarsi, cioè questa è l'Aprilia contro Marquez e Marquez contro tutta l'Aprilia. Secondo me questo si può un po' dire in questo momento, ma sarà così. Perché
1: come allenato soltanto il fratello, possiamo dire, Carlo, no?
2: Sì, però sì, sono d'accordo, ma sai, sono quegli alleati che sono fuori concorso. Io parlo a livello mondiale di giocarti con i punti il titolo se lo gioca solo Mark. Potrebbe fare qualcosa di Gianantonio se fosse più costante, tra virgolette, perché le caratteristiche ce l'ha tutte, però onestamente se vai a vedere ultimamente, poi taccio, i piloti Ducati al di là di Mark hanno un po' parlato malissimo dell'Aprilia, della Ducati. L'altro ieri Di Gianantonio gliel'ha buttata giù dura, quindi insomma voglio dire, Marche dice che è colpa sua perché è furbo e non dà contro la moto, però ragazzi la situazione è che anche tecnicamente secondo me dopo il 2024 la Ducati, sia 2025 che 2026, qualche problema di sviluppo ce l'ha. La moto vera era 2024.
1: Di chi è la colpa? Di chi è la colpa di questo mancato, secondo te, sviluppo? Perché qualcuno, la dico papale papale, danno la colpa a Marquez, sì. Perché quando arriva lui la moto poi non si sviluppa più, no?
2: No, ma non è colpa. Allora, è anche logico che, sai, l'ingegnere da linea si era innamorato giustamente di Marquez, l'ha preso, Marquez ha vinto un mondiale alla grande, mettendoci però il 20% di suo, perché se ci fai caso l'anno scorso tutti quelli con la sua moto bene non hanno fatto, a cominciare dal suo compagno di squadra, quindi diciamo che è chiaro che anche adesso secondo te quel poco di sviluppo da fare fino a fine anno su chi lo fanno è su Mark, perché è quello che vince, quindi non hai detto una cosa sbagliata, la moto era stata fatta più, ma più non significa che sia del tutto. Sumar, che questo l'ha visto Bagnaia, l'hanno visto gli altri, e speriamo che funzioni. Ha funzionato l'anno scorso, ma c'era, ripeto, quel 20% in testa in più di Marquez che avrebbe ammazzato la sua famiglia pur di vincere il mondiale, perché veniva da un inferno, non so come abbia fatto, ma ha vinto perché ha vinto lui, punta capo.
1: Sì, poi ti dico una cosa, voglio sentire anche Alessandro, dopo c'è un'osservazione su Marquez che voglio condividere con voi. Ale.
3: Sì, beh, naturalmente tutto certificabile quello che ha detto Carlo, c'è poco da aggiungere se non il fatto che comunque Marquez quest'anno, oltre a metterci la bravura, lo abbiamo visto anche cambiato sotto il profilo della strategia di guida, ma anche della strategia, chiamiamola così, politica. Ha sottolineato Carlo come in maniera molto intelligente si sia addossato le responsabilità della mancata prestazione di Silverstone. Sappiamo bene che le responsabilità non sono tutte sue.
1: Io preferisco un pilota così, però perdonatemi, io preferisco un pilota che si addossa sempre con le responsabilità a quello che va davanti ai microfoni e si lamenta sempre di quella. E abbiamo un elenco di piloti che si lamentano e che appartengono anche a un certo filone. Non voglio essere cattivo adesso, però insomma mi fermo qui perché potrei fare un elenco di piloti che amano molto sempre trovare responsabilità agli altri, ecco.
3: Io prediligo sempre i piloti che senza filtri, nel senso che è giusto o sbagliato quello che possano proporre, però magari dicono quello che pensano effettivamente. Però è naturale che è un professionista, è giusto che sia così, ha fatto la cosa giustissima, anche perché sa bene che ormai su di lui sono addossate le possibilità, le residue possibilità che ha la Ducati di giocarsi questo campionato del mondo. Gli altri piloti sono tutti piloti che andranno via il prossimo anno, infatti si leggono e si sentono anche dichiarazioni in linea, insomma, quando Gian Antonio dice che ormai siamo arrivati al plafond, nel senso che più di questo non si può tirar fuori dalla motocicletta, no. È un de profundis, insomma, e quindi è una dichiarazione abbastanza pesante, detta da un ragazzo comunque intelligente, obiettivo, onesto, e quindi bisogna dare adito a quello che lui dice. A questo va detto appunto il fatto che comunque non ci siano Marquez giochi da solo, questo è un vantaggio sotto un certo punto di vista, ma un grande handicap, perché poi le poche possibilità di sviluppo della moto sono tutte caricate su di lui, e sappiamo che la Ducati oggi forse paga ancora qualcosa in termini di concessioni, perché si porta dietro comunque l'handicap di dover dell'imposizione di uno sviluppo sicuramente inferiore a quello che hanno la possibilità di fare le altre marche. Dall'altra parte l'Aprilia, torniamo a quello che dicevamo la volta scorsa, cioè Marquez contro Aprilia. L'Aprilia però ha una moto perfetta, perché come ha detto giustamente Carlo, ci hanno vinto tutti quanti, quindi è una moto per tutti quanti, una moto che si riesce a portare, una moto che tratta bene i pneumatici, e questa situazione fa sì che comunque siano tanti galli che stanno cantando in quel pollaio, che obiettivamente potrebbe, e io credo che nessuno poi tiri sull'acceleratore per fare un favore all'altro, lì sia tra cause che i due piloti del team ufficiale daranno il tutto per tutto, senza fare concessioni, senza fare regali a nessuno. Quindi questo forse è un piccolo handicap, unito al fatto che la Ducati non la puoi mai dare per spacciata e per morta, perché vedremo che nei prossimi Gran Premi, approfittando, come abbiamo già sentito, che la prossima pista sicuramente è favorevole a Marquez e dalla Ducati, ma anche quelle successive, a finire con la terza gara che avremo da qui a breve, quella in Austria, lì la Ducati per me può tornare ad essere favorita, quindi Marquez potrebbe risucchiare altri punticini a Martin, mettere pressione, e sappiamo quanto mentalmente sia più forte, oltre che tecnicamente, Marc Marquez rispetto ai suoi rivali. Quindi il mondiale, nonostante la situazione sia di gap della Ducati rispetto all'Aprilia, è ancora vivo.
1: Sì, su questo sono d'accordo perché è un bel mondiale, eh? Dobbiamo dire questo, insomma, perché poi alla fine questo ci fa divertire anche a noi che guardiamo. Però Carlo, proprio ti chiedo una cosa, una piccola parentesi che mi ricollego un po' alla cosa che facevamo prima, intanto arrivano dei messaggi che tra poco vi rigiro. Carlo, però ti chiedo una cosa, tu hai vissuto dentro tutte le situazioni nei team. Prima parlando, no, io ho fatto questa piccola, diciamo, accenno, preferisco il pilota che in un certo senso si assume delle responsabilità, forse anche eccessive, no, come ha fatto Mark, però che tende a proteggere un po' il team, perché poi tu se vai a sbandierare le problematiche o attacchi, crei un qualcosa di negativo all'interno di un gruppo. Ecco, tu che l'hai vissuto da dentro, qual è la strategia migliore in questi casi? Perché noi giornalisti ci piace naturalmente il pilota che arriva e dice no, qui fa schifo tutto, me la prendo con quello, cioè, però c'è anche il fatto che il gruppo va tutelato. Ecco, mi sembra che Mark ha scelto da sempre, anche il fratello, una strada diversa.
2: No, no, ma sicuro, ma guarda, io quando facevo responsabile dei reparti corse, o direttore sportivo di Aprilia, di Cagiva, anche di Ducati, noi volevamo i piloti che ci proteggevano, perché anche noi sbagliavamo, voglio dire, a volte sbagli uno sviluppo, a volte sbagli qualche cosa. Guai avere un pilota che non è allineato, però non tutti lo fanno, hai ragione tu. Diciamo, ai vecchi tempi Biaggi, ad esempio, non era un allineato, anche se vinceva sempre, se ti ricordi, poi è cambiato. Sì. Marquez è talmente intelligente che praticamente, sai, anche l'anno scorso ha vinto con una moto che non era la migliore. Quest'anno han capito tutti che l'Aprilia ha fatto passi da gigante. Quindi chi è in casa deve anche tutelare questo momento. Sai, Marquez ha anche il contratto per altri 2 anni, quindi è giusto che faccia così. Però lui l'ha sempre fatto, onestamente, devo dire la verità. Sì,
1: sì, questo è vero. Senti, una cosa, intanto c'è una domanda un po' tecnica che penso che sia giusto che risponda più Carlo che noi, così sentiamo. Ci chiedono... Chiedono proprio a te, Carlo, cosa ne pensi di una gomma che in 3 giri si pianta, si riferisce naturalmente a sabato, a quello che è successo a Mark. Cosa ne pensi?
2: Ma guarda, io incomincio a pensare che intanto prendiamo atto che è l'ultimo anno della Michelin, quindi non è che la Michelin faccia degli sviluppi o delle cose sulle gomme. Ti dà le gomme che ci sono, fa poca roba. Io ho paura già delle gomme che arriveranno nell'extra europee, che sono già partite via nave da tempo, giusto? Quindi io mi aspetto che ci sarà qualche problema, ma non perché non sono professionali, attenzione, perché così finiscono, è inutile spendere miliardi nello sviluppo, spende la Pirelli. E quindi queste gomme però, se ci hai fatto caso, sono andate male per tutti, perché anche l'Aprilia ha avuto dei cali alla fine sulle gomme, non dimentichiamocelo, solo che probabilmente in quel circuito la messa a punto dell'Aprilia è stata migliore e probabilmente più facile, perché è una moto più agile, mentre la Ducati mettere il setup su queste gomme era più difficile. Quindi non è che mi stupisco, sono cose che succedono, sono sempre successe, c'è chi è più bravo e c'è chi è più fortunato ad avere la gomma adatta, ma non crediamo, come tanti fanno i complotti o alla gomma di qua o per piacere, perché non esiste. Può capitare una volta che hai una gomma fallata, 1 su 10, capita a un pilota, ma è difficilissimo. Ma non parliamo di complotti, perché allora non parliamo di moto.
1: Sto leggendo tante di quelle cose. Sì, sto leggendo tante di quelle cavolate. Intanto ti ringrazio,
2: per piacere.
1: Ti ringrazio per la risposta che hai dato.
2: È chiarissima. Sentite,
1: altra domanda che faccio a tutte e due, sicuramente è stato il weekend di Marco Bezzecchi. Veniva da un periodo negativissimo, tra incidenti, tra infortuni, 2 terzi posti che io ho detto sanno di vittoria. Lo riconsideriamo a tutti gli effetti dentro per la lotta al titolo, oppure quel passaggio lì che ha avuto, quei blackout che ha avuti pesano ancora? Stavolta inizio da Alessandro e mi tengo Carlo per ultimo. Ale.
3: Sì, giustamente Bezzecchi ha accolto questi 2 podi come se fossero delle vittorie, perché soltanto lui sa quanto abbia sofferto in queste settimane. Quindi quando si passa un periodo del genere iniziano a, a girarti per la testa tanti punti interrogativi. Quindi non vedi l'ora magari di rimetterti in sella per vedere effettivamente quello che c'è, quello che puoi dare, dove puoi arrivare. E per lui aver raggiunto il podio naturalmente vuol dire aver certificato che lui è ancora lì, ce la può fare. Certo, gli stop, le caselle vuote nella sua, nella griglia del suo campionato sono pesantissimi. Alla fine dell'anno io credo che si faranno
1: possono
3: sentire.
1: Avere un peso. Perché...
3: Possono sì, avere possono un avere un peso perché statisticamente le ha avute anche il suo compagno di squadra Martin, è vero. Le sta avendo anche augura questo perché, diciamo, la notizia del Gran Premio di Gran Bretagna è stato lo stop di augura, a mio avviso, una delle, delle oltre sì. ai 7 secondi di Fernandez, perché... perché Ugura era lanciatissimo come avversario numero uno della, sì, sì. dell'Aprilia e di Marquez.
1: Sai che non me l'aspettavo la, la sua caduta così.
3: Sì, effettivamente non se l'aspettava nessuno, però io credo che anche qui il discorso delle gomme abbia, abbia inciso, perché
1: abbia inciso.
3: Ho visto troppe cadute strane, quindi evidentemente la gestione delle gomme comincia a essere un rebus pesante per tanti piloti, non soltanto per Bagnaia, giusto per fare una battuta. Quindi questa è una variabile che poi da qui alla fine del campionato bisogna anche mettere insieme, perché diceva giustamente Carlo che la Michelin ormai i pneumatici sono questi qui, sono già partiti quelli per le gare di fine stagione.
2: Bravo.
3: E quindi questo è un grosso punto interrogativo, non vorrei che questa situazione possa finire per condizionare il campionato, che è un campionato bellissimo, e speriamo che sia una variabile che non inciderà in maniera determinante, perché sarebbe sportivamente ingiusto, fermo restando che comunque non ci sono complotti, non c'è niente, c'è solamente il caso di pneumatici che possono andare bene o possono andare male, magari un pilota più sfortunato dell'altro certo. può aver preso il pneumatico meno buono, questo può, può capitare, però speriamo che questo non incida nella, nel risultato finale del campionato.
1: Carlo, tu che ne pensi della prova di Bezzecchi? Poi ci sono ancora domande per te da parte di Alberto, che tra poco ti rigiro, vai.
2: Sì, ma guarda, io incomincio a dire che questo Gran Premio era determinante per la testa di Bezzecchi, soprattutto perché per la guida sappiamo che è uno che non si tira indietro, che è forte, non è un fenomeno, però è molto forte, è un campione vero e può vincere mondiale, quindi questo gli è servito da un punto di vista mentale, ha fatto l'ultimo salto in avanti che doveva fare. Però sai, sento sempre dei toni tipo eroico, Enrico Totti, la stampella. Sì, d'accordo, ma ricordiamoci che c'è stato altri piloti che hanno fatto anche di peggio. Ricordatevi Lorenzo,
1: sì, sì.
2: quando si spaccò la clavicola, andò a operarsi, dopo il 2 giorni è corso e arrivò quinto. Cioè, quindi sicuramente non stava bene, ma anche Bagnaia. Allora facci caso che ora apro un problema che magari non volevate dire, ma lo dico io. Sembra un lazzaretto, cioè facendo anche le mode, lo so che tutti piace lo spettacolo, ma 44 partenze e 44 gran premi nella testa dei piloti conta, sono tutti stressati. Se vai a vedere quanti incidenti e quante operazioni, più della metà sono stati operati, non è mai successo. E di sindrome compartimentale e di clavicola, poi ragazzi, non si possono fare. La Formula 1 non è deficiente, ne ha fatti 6 di sprint race, o sbaglio, o al massimo 7, perché i piloti non possono stressarsi. Qui si stressano, ragazzi, io ve lo dico perché li conosco, ma si stressano anche i meccanici, perché stanno addirittura i meccanici e i tecnici facendo dei problemi e parlando con la nuova organizzazione, vogliono un orario, non vogliono lavorare fino alle 2 di notte o alle 3 del mattino, c'è il rischio di mettersi a fare degli errori per la sicurezza. Attenzione, io sono sempre contrario a questo format, lo dico, lo dirò sempre, perché 44 partenze, meno male che ci hanno messo una pezza con la distanza delle partenze, con l'abbassatore. Però sono tutte cose che l'hai dovute fare in corso d'opera. Vuol dire che avevi fatto una cosa non sbagliata, peggio. E scusate se lo dico, ma lo voglio dire.
1: No, no, no, guarda Carlo, sono d'accordo, è un tema che hai tirato fuori anche l'altra volta
2: esatto.
1: ed è molto condivisibile come, no, come
3: penso sia condivisibile da tutti, dai piloti in primis, credo. È soltanto lo spettacolo che impone questo format, che a mio avviso andrebbe rivisto, insomma, anche nella forma. Io dico, sono bellissime anche le prove di qualificazione. Cerchiamo di inventarci qualcosa per dare più visibilità alla conquista della pole position, magari diamo dei punti. Io credo che...
2: Sì, ma ti dirò hai ragione, perché scusa se mi inserisco, ma è sbagliato anche che quello che fai al venerdì ti porti la griglia di partenza al sabato e alla domenica.
3: Esatto. È assurdo.
2: Ma come fai? Questo è assurdo. È la gara, mai che è la sprint che ti può determinare eventualmente la griglia di partenza della domenica, eventualmente. Ma così è sbagliatissimo, cioè secondo me, poi dopo...
3: Sì, sì, ma io penso che la pensano in tanti come noi, Carlo. Diamo visibilità alle prove per la pole position, diamo dei punti anche a chi stabilisce la pole position, oppure nelle posizioni principali, cerchiamo di levare queste gare sprint, perché io le gare sprint le ho cominciate ad odiare quando, non vorrei sbagliarmi, però... Io credo è stata proprio una sprint quando Marini andò a lungo e andò addosso al povero
2: Bastianini. Enea che perse 6 mesi.
3: È cambiata la carriera di Bastianini.
2: Di Bastianini, bravissimo.
3: E questa
2: bravissimo.
3: È una cosa che io sinceramente non riesco ancora a metabolizzare. Per una gara
2: sprint,
3: per una partenza del genere. Chiaramente nessuno è colpevole, per carità, un incidente di corsa, però obiettivamente in una gara sprint hai fatto fuori, hai fatto strike, hai fatto fuori un pilota e gli è cambiata la carriera. Speriamo che possa comunque ritornare ai fasti di un tempo. Questa cosa io
1: allora, Carlo,
3: non l'ho digerita.
1: Ci sono un po' di domande prima di andare all'ultimo tema che mi sono tenuto, che volevo condividere con voi, però diamo spazio un attimo a chi ci sta seguendo. Alberto dice: come mai Marquez nelle prove ha girato molto più forte sia con la media che con la morbida? Al decimo giro della sprint Marc Marquez ha girato a 2.02, quasi 5 secondi più piano del suo miglior giro, il secondo. Non è che gli hanno montato la gomma di Martin del Qatar 2023?
2: No, questa è una barzelletta. No, diciamo che un conto è fare i tempi su un giro o due, un conto è cominciare a fare 7-8 giri, cioè cambia tutto, e il passo non ce l'aveva nemmeno nelle prove, ma guarda, la messa a punto è stata quella che ha fatto Marquez di tutte le Ducati, secondo me è stata la peggiore messa a punto, non so se, lo dico molto serenamente, per colpa sua, colpa del team, della squadra, degli ingegneri, non lo so. So che alla fine un po' di maretta c'è stata, ma è normale, no? Quando non fai risultato, un po' di maretta c'è. Però lì la messa a punto è stata la peggiore, perché poi Alex Marquez, ci hai fatto caso, la messa a punto è stata discreta. Se non faceva quell'errore, forse il podio lo faceva. Bravissimo. Di Gian Antonio ti ha detto chiaro e tondo problema, però girava meglio di Marquez. Cioè, quindi la sua messa a punto è stata la peggiore di tutte le Ducati. E quando ti fai quella domanda dici: ma è colpa tua? È colpa della squadra? È colpa di come l'hai messo? E poi lui giustamente ha detto: è colpa mia, perché è un grande.
1: Sì, sì.
2: Però secondo me non è così, punta capo.
3: Ma potrebbe essere una mezza, scusa se intervengo, potrebbe essere una mezza, scusami Marco, una mezza verità, nel senso che poi riflettendo, forse Marquez sapendo che aveva queste difficoltà, ha cercato di portare comunque le gare a termine, e quindi gli altri forse hanno corso un po' al di sopra delle difficoltà, forse anche oltre il limite della moto stessa, tanto è vero che qualcuno è andato a terra. Mark invece ha preferito gestire questo difficilissimo Gran Premio in questa maniera, cioè io cerco di accontentarmi, di mettere dei punti in cascina e mi addosserò le responsabilità, perché poi è parzialmente vero, nel senso che non ha dato il 110, io cerco di accontentarmi, di mettere dei punti in cascina e mi addosserò le responsabilità, perché poi è parzialmente vero, nel senso che non ha dato

0: signor pilota, direi che è il migliore. Quindi c'è stato qualcosa che non ha funzionato, credimi.
1: Non ha
0: Poi che lui
1: funzionato,
0: corra,
1: dici?
0: ecco, che poi lui corra più per fare i punti, è vero, ha cambiato il modo di correre, siamo d'accordo. Però qua
1: Ecco.
0: veramente la sua moto non era a posto, la peggiore era,
1: Ok,
0: la peggiore.
1: però Carlo, senti, mi dai un assist proprio in questi ultimi minuti prima di chiudere questa diretta, però mi dai un assist perché hai detto no, forse lui corre adesso più per i punti. Lui prima della gara nel weekend che nelle conferenze dice ma a me non mi cambia niente vincere un titolo in più o in meno, è agli altri che cambia la vita, gli altri devono in qualche maniera, diciamo, anche rischiare, a me non cambia la vita. Poi dichiarazioni dopo la sprint, lui dice, attenzione, lui dice dopo la sprint, ma dice, avevamo il problema con la gomma, però io mi sentivo molto veloce con la moto e sono molto contento. Dichiarazione dopo la gara, dice... Beh, noi potevamo ambire solo al quinto posto, settimo cambia poco, dice così, no? E le colpe se le dà tutte a lui. Io non vorrei, Carlo, ti chiedo questa cosa, che sia talmente troppo cambiato e che quindi è andato nella direzione di un market gestore che secondo me diventa quasi un pilota normale, cioè vince dove può vincere e non vince nei circuiti dove cerca di arrivare a punti e non va mai oltre il quinto posto. Cioè, allora io dico, non è che questo cambiamento rischia poi di tirarlo via dalla corsa al titolo?
0: Guarda, ci sono due cose da dire. La prima, che sai che Marche è un po' un mentidor, come dicono in Spagna, eh? Ti racconta un po' quello che vuole, eh? Parliamoci chiaro, a seconda di quello. Vedi che sono tre dichiarazioni completamente diverse. Secondo, ragazzi, l'ha detto lui, è una cosa giusta, l'ha detta. E io non tornerò più quello di prima. È impossibile che torni a essere il Marquez di prima. Quindi dobbiamo anche abituarci un po' a vedere un Marquez che... Non è vero che non ha niente da perdere. Il prossimo titolo batte Valentino Rossi, che è un po' anche uno dei suoi obiettivi, no? Ma è normale sportivamente. Per cui non è vero che non ci tiene. È che lui, con tutte le botte che ha preso, fisicamente non sarà più come prima. Gli anni cominciano a passare, ma è un fenomeno. Correrà come fenomeno, però nelle condizioni in cui è, sia fisiche, sia psichiche. E sia di moto, per cui cercherà di vincere sfruttando lo sfruttabile, punto a capo. Non ha più voglia di cadere come cadeva prima. Facci caso, faceva 40 cadute all'anno, eh? Adesso ne fa 3, 4, ma non perché è diventato più bravo,
1: No, però
0: era
1: sai,
0: più bravo prima.
1: vederlo addirittura in difficoltà di fronte al fratello, di fronte a Gian Antonio, cioè non ho visto, Carlo, perdonami una mia osservazione, chiedo anche a Alessandro, non ho visto quel pilota che comunque anche in difficoltà cerca di dare qualcosa in più, di rischiare qualcosa. Ecco, lui questa cosa qui secondo me l'ha un po' bannata, ecco, e non so se questo modo di correre poi gli possa garantire di vincere il decimo titolo mondiale.
0: Ragazzi, io poi, Alessandro, poi parli pure te. Secondo me, lui non ha più voglia di prendere queste grandi sberle. E sai che se prende una grande sberla rischia di non correre più. Sai, ragazzi, dobbiamo ricordare come è messo Mark, la sua
1: No, no,
0: spalla,
1: questo.
0: punta a capo. Non dobbiamo dimenticarcelo. Il primo che se la ricorda è lui. E quindi va accettato così. Però è un fenomeno, per cui alla fine il titolo se lo gioca. Poi che lo vinco, no, non lo so, ma se lo gioca fino alla fine, vai tranquillo.
1: Quindi, Ale, sei convinto anche tu?
2: Ma sì, l'abbiamo detto prima, per me Marquez ha switchato sotto il profilo dell'inquadramento della sua carriera e del suo modo di correre. Aveva sicuramente la gara di Silverstone, aveva problemi di messa a punto, la moto non andava, per cercare di raggiungere gli altri avrebbe dovuto rischiare troppo ed oggi il Marquez, per i motivi che ha detto Carlo, perché comunque... È acciaccatissimo, non se la sente più di rischiare troppo. Sceglie di portare a casa il punteggio più utile possibile. Ma aspettiamo la prossima gara di Aragon e poi lì vedremo che Marquez, se la
0: Bravo.
2: moto gira come deve girare, non si tirerà indietro.
1: Sì. Allora,
0: Vincerà.
1: intanto c'è ancora qualche domanda. Ad esempio, c'è Alberto che sostiene che la Michelin fa quello che vuole da sempre. Non so se sei d'accordo, Carlo, tu.
0: Ma no, ma ragazzi, ma con questi complotti, ma io ti dico, io l'ho vissuti tutti, ragazzi, tutti, l'ho vissuti i campionati e ho vissuto le Dunlop, le Michelin, le Pirelli, è un

0: Ogni tanto ti capita quello che ti capita. Io non ho mai visto fare i favoritismi. Si parlava del gommino di Rossi, ti ricordi? Quello del sabato sera. Ma lì erano in Europa, erano scelte, ci stava, erano scelte. L'unica volta che ho visto qualcosa era quella lì. Per il resto, ragazzi, ricordo, non c'è nessun complotto da nessuna parte. Anzi, ti dirò di più. Ricordatevi 2 anni fa la KTM col tipo di gomma. Aprì, diciamo, Michelin che c'era a suo favore l'anteriore, la KTM fece un campionato della Madonna, vi ricordate? Poi
1: Come no?
0: arrivò una gomma che andava meglio alle altre, perché a volte va meglio una casa, a volte va meglio un'altra, tutto lì. Non puoi fare la gomma che va bene per tutti, dai ragazzi, su.
1: Allora, senti Alessandro, facciamo una cosa io e te, siccome siamo in chiusura e giorni fa questo signore che abbiamo con noi in diretta, grandissimo esperto a cui vogliamo veramente bene, ha compiuto gli anni e quindi
0: Eh sì,
1: dopo, intanto gli facciamo gli auguri prima di
0: grazie,
1: tutto.
0: grazie ragazzi.
1: Auguri, Carlo,
0: E poi
1: auguri. Grazie.
0: approfittiamo di una cosa, facciamo qualche domanda che riguarda un po' Carlo, se c'hai qualche curiosità, Alessandro, no? Così approfittiamo qualche minuto, qualche domanda. Allora io chiedo, Volentieri.
1: Carlo, hai fatto gli anni giorni fa, qual è
0: Sì.
1: stato il tuo primo ricordo di MotoGP che ti è venuto così in mente festeggiando il compleanno? O se ce l'hai avuto, te lo chiedo, una
0: Beh, ma
1: curiosità.
0: sai, io ne ho avuti tanti, ma io diciamo che il primo amore non si scorda mai, quindi sai, per me quando vinse Gramini il primo mondiale con l'Aprilia nel 92, con la 125, è la cosa che il primo mondiale è come il primo amore, non si scorda mai che tu l'hai fatto con Gramini, con Valentino Rossi o con Mas Biaggi non conta niente. E lì fu una felicità immensa, è chiaro, con un'azienda piccola come l'Aprilia, puoi immaginarti.
1: Allora, prima domanda, subito risposta. Vai Alessandro, se hai una
0: Vorrei
1: curiosità,
0: aggiungere
1: approfittiamo.
0: con un pilota genuino come Gramigni. Io quell'anno c'ero perché seguivo un ragazzo delle mie parti, di Ferentino, Emilio Cuppini, che Cupini, come no? vinse Sì. il trofeo. Ragazzo, abita a pochi chilometri da casa. Era anche forte. Imbastirono un team locale sponsorizzato dalla Winchester, non so se ricordi, all'epoca Sì, c'era. ricordo benissimo. Poi Cupini era molto forte, tra l'altro. Sì, Cioè. Cuppini era uno di purtroppo delle meteore che non si è riuscito poi a piazzare. Sì. E lui, mi ricordo, mi parlava molto bene di Gramigni come uomo, come persona, come ragazzo, come personaggio. E quindi ecco, quel lancio di Gramigni, uno dei passaggi nella quale la MotoGP ha dato al pilota giusto, alla moto giusto, il giusto premio. Io invece volevo chiedere a Carlo il nome di un pilota che in questi anni gli è rimasto nella testa e che secondo lui è in assoluto impareggiabile, ineguagliabile, perché tu sai la memoria storica della Moto Mondiale e Moto GP. Quindi, a prescindere dai tuoi rapporti che hai avuto, ma naturalmente sei una persona talmente onesta intellettualmente che non c'è bisogno che te lo dico. Ma secondo te, un nome in questi anni che per te rimane e rimarrà sempre il top? Ma sai, di quelli che ho conosciuto io sono due. Uno è Simoncelli, ma per ovvi motivi, no? Puoi immaginare, al di là della cosa motociclistica, che era bravissimo, era un talento della Madonna per il personaggio e la simpatia che aveva. L'altra è Loris Capirossi, che per me è il pilota che più amo e più amato, perché è veramente una gran persona, gran campione. Io lo chiamo il motociclista della porta accanto, no? Che bussi, ti
1: Certo.
0: ha una Coca-Cola e te la bevi. Io ho lavorato 14 anni con lui. Se poi devo dire chi mi ha un po', mi è rimasto qui, che poteva fare dei grandi risultati, era un certo Stefano Perugini. Perché lui era uno di quei talenti, ragazzi, credetemi, che voi non avete un'idea. Si è perso, aveva tanti soldi, la famiglia era ricca, molto probabilmente devi avere fame per vincere. È una di quelle caratteristiche che devi sempre avere. Se non ce l'hai, non vinci. Però ce l'ho qua, perché ero convinto che lui avrebbe vinto sia categorie inferiori, ci è andato vicino, e sia anche MotoGP o 500. Ce l'ho ancora qua, ragazzi, Stefano. Cosa vuoi che ti dica? Capita, lo dico onestamente. Grazie, vedi, queste domande poi riescono a tirar fuori quegli aspetti
1: Esatto.
0: anche giornalisticamente tanto tanto interessanti, perché Chi si aspettava che Pernat parlasse di Perugini oggi? E invece effettivamente poi
1: Senti
0: cogli
1: Carlo,
0: l'insegno che quello era un grande pilota, insomma, era un grande
1: senti
0: pilota.
1: Carlo, invece la delusione più grande che hai avuto da questo ambiente? Ce n'è una che
2: Sì,
1: sottolineeresti?
2: purtroppo sì, anche se è un mio caro amico e ha fatto gli anni il 9 di agosto come me. Si chiama Andrea di cognome Iannone, perché lui era uno che Marche stesso lo temeva. Se vi ricordate, in Moto2 ha sempre detto: l'unico che poteva battermi era Andrea Iannone. Andrea aveva un talento, quando l'ho messo in Ducati ero convinto che spaccasse tutto. Poi lui non ha voluto rimanere in Ducati, nonostante fosse stata la prima scelta, ricordatevelo, al lunedì, il secondo anno che fu in Ducati, dovevano scegliere fra Dovizioso e lui. Allora lì ci chiamarono in Ducati e offrirono la moto prima a Iannone che a Dovizioso. Iannone disse: no, 1 milione poco, ne voglio tre, e andò in Suzuki e fece fine alla sua carriera. Se lui rimaneva lì, perché poi dopo un quarto d'ora la Ducati telefonò a Dovizioso che accettò quella cifra e poi vinse, perché la moto era una moto della Madonna. Perse da Marquez, perché Marquez era un extraterrestre, ma tra premi e tutto poi si rifece dei contratti milionari. E lì, secondo me, è stata la più grossa delusione probabilmente della mia vita. E lo dico a cuore aperto, pur volendo molto bene Andrea. E lui l'ha
1: Certo.
2: riconosciuto, l'ha riconosciuto, l'ha riconosciuto, anche a me l'ha detto, quindi questo gli fa onore.
1: Ale, qualche altro minuto rubiamo a Carlo e poi lo salutiamo. Dai, una curiosità tua e mia e poi ce lo
0: Ma più
1: salutiamo.
0: che
1: Dai, vai.
0: curiosità, adesso io approfitto della presenza di Carlo per volgere lo sguardo un po' al futuro. C'è una crisi di piloti italiani? Perché effettivamente all'orizzonte si vede ben poco. E da che cosa è dovuto?
2: Allora, la crisi c'è, non è che stiamo lì a... gli spagnoli ci mangiano antipasto, primo, secondo, dolce, frutta e caffè. È tutta un'organizzazione fatta anche dalle federazioni. In Spagna un ragazzino non spende niente, o va nella scuola di Martinez, che voi sapete che a Spara ha fatto una scuola dove c'è scuola di meccanici, scuola di tecnici, scuola di piloti, scuola di moto. Escono tutti di lì, ci fate caso, noi giovani sono ormai 3-4 anni che escono di lì, però ci sono altre realtà. Loro hanno il campionato, il CEV, che se lo sono inventato loro, con moto competitive, mentre noi purtroppo abbiamo un campionato italiano che sì, va a Vallelunga, dove vuoi, ma è fatto con delle moto vecchie. L'errore della federazione italiana è uno solo, perché poi i soldi ce li mette anche della gente molto brava. Manca un anello alla catena, deve fare una squadra per fare il CEV, cioè praticamente deve fare un team ufficiale che vada al CEV con due piloti italiani cresciuti, diciamo, da loro. Lì, secondo me, rincominci ad avere qualcosa, perché adesso ha ricominciato anche Valentino a prendere i giovani. Però, ragazzi, è dura. L'organizzazione che hanno gli spagnoli noi non l'abbiamo. E un ragazzino che vuole girare a Valencia non spende niente. Qua, se devi girare a Mugello, devi tirare fuori decine di migliaia di euro. È una bella differenza,
1: Guarda, infatti
2: ragazzi.
1: Carlo, c'era proprio questa domanda di un ascoltatore sui costi che sono
2: Vedi?
1: elevati qui in Italia. Insomma,
2: Ti ho risposto già prima che la facesse, vedi?
1: sì.
2: Quindi.
0: Un'ipotesi di Team Italia come si faceva una volta, secondo te è ripercorribile?
2: Sì, ma soprattutto nei giovani, eh? Io non la farei nel mondiale, le farei proprio nel CEV, dove incomincia a darti le vere sportellate con le moto vere. Perché lì ci sono le moto vere, quelle che poi prendi se vai nei mondiali. Nel campionato italiano sono moto di 2 anni fa. E cosa vuoi sportellarti? No, non ce la fai. E costa troppo, costa troppo. Devono fare come in Spagna. I circuiti non devi pagarli. O li paga le federazioni o li pagano i team. E non puoi, se no non ce la fai. Punto.
1: Non ce la
2: Oggi
1: fai,
2: se
1: certo.
2: vuoi correre, che non fai quella roba, devi tirare fuori 300 o 400 mila euro. Dai, ma non scherziamo. Sembra quasi la Formula 1 in piccolo. Non scherziamo. Sbagliatissimo. Io la
1: Senti
2: soluzione l'ho
1: Carlo,
2: data.
1: sì, assolutamente. Intanto ti fanno gli auguri anche gli ascoltatori che
2: Grazie,
1: stanno
2: molto gentili,
1: sentendo.
2: grazie, grazie.
1: No, Carlo, però l'ultimissima te la voglio fare. Ultimamente, per uno come te che ha vissuto costantemente dentro dentro le piste, i paddock e tutto, ultimamente sei un po' lontano. Quanto ti
2: Eh sì.
1: manca e chi ti è stato più vicino del tuo ambiente in questo periodo?
2: Ma
1: Se si
2: guarda, è
1: può
2: chiaro
1: sapere.
2: che sì, mi manca per un semplice motivo, da 2 anni, perché ho dovuto non andare più alle gare, non per colpa mia o perché non decidessi io, per una
1: Certo.
2: questione fisica che tu sai. E quindi quello, soprattutto i primi 6 mesi, mi ha pesato moltissimo. Cioè, rischi la depressione, no? Dopo che fai 50 anni con i viaggi aerei, valigie, piloti e compagnia. Però passata, sto benissimo, faccio l'opinionista in giro, lo vedi, per televisioni, Sky, giornali, non è un problema. È chiaro che mi manca un po' anche offerte, addirittura dal cross, pensa, voglio che faccia un mondiale di motocross come ai vecchi tempi. Ora poi vedrò un attimino. Quello è mancato. Chi mi è stato vicino tantissimo, dico la verità, al di là di cose familiari, mia figlia, mia nipote, tutto quello che vuoi.
1: Certo.
2: Ma molta gente dell'ambiente, a cominciare da, ti ripeto, dai vari Capirossi, Brivio, Campinotti, tutta questa gente ci siamo sentiti tantissimo, cioè non è che non ci sentiamo, per cui è come se fossi là, capito? Non ci sono, ma la sto vivendo molto bene. Poi sai, comincio ad avere anche 78 anni, ragazzi, quindi larga e giovani anche, è anche
1: Sì.
2: giusto, però non si sa mai, ragazzi, attenzione perché io ho 10 vite, ne potrei essere all'11ª, che è la più
1: Grande
2: pericolosa.
1: Carlo. Carlo, noi lo sai, ti vogliamo veramente bene, ti stimiamo
2: Anche io, ragazzi.
1: tantissimo.
2: Anche
1: E
2: io.
1: quindi, anzi, spero di vederti presto, magari in un circuito in Italia.
2: Guarda, a
1: Dai,
2: Misano ho
1: vedi.
2: prenotato. A Misano ho prenotato, per cui
1: Ah,
2: dovrei esserci.
1: può
2: Dovrei
1: darsi che
2: esserci.
1: ci incrociamo allora, caro Carlo. Può darsi
2: Speriamo,
1: che ci.
2: speriamo.
1: Dai.
2: E quando
1: Va bene,
2: volete
1: allora
2: ci sono
1: io.
2: sempre.
1: Sì. Io terminerei qui questa diretta ringraziando naturalmente anche tutti coloro che ci hanno seguito. Io grazie Alessandro Biaggi come sempre, a
0: Grazie a voi.
1: prestissimo.
0: Grazie a
1: Grazie,
0: voi.
1: eh. E
0: Saluto, ciao,
1: grazie
0: ciao.
1: anche a Carlo Pernate. Carlo, a
2: Grazie a
1: presto, un
2: voi.
1: grande abbraccio, un grande
2: Quando
1: abbraccio.
2: volete, ciao a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
1: A presto, al prossimo appuntamento con
2: Ciao.
1: Motor Valley. Ciao a tutti.
3: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Il buongiorno vi arriva da Alessandro Santarelli, l'editoriale con Gabriele Latini, che dobbiamo mettere subito in riga perché oggi sta facendo un po' le marachelle il buon Gabriele Latini in cabina di regia. Buongiorno, buongiorno a tutti, appuntamento con l'editoriale, poi con Rotocalcio, tanti argomenti perché il campionato si avvicina, il mercato si infiamma, oltre ovviamente alle temperature esterne. Però vi do una buona notizia, perché insomma da sabato si comincerà a respirare un pochino di più. Naturalmente chi è in vacanza si augura che queste temperature, magari perché al mare o in montagna, possano andare avanti. Chi invece è ancora in città non vede l'ora che arrivi una sorta di break per quanto riguarda questa estate, così come non si vede l'ora che cominci il campionato di Serie A, così come non si vede l'ora da un certo punto di vista che anche il mercato possa suonare il proprio gong e mettere gli ultimi verdetti, perché la maggior parte delle squadre sono ancora decisamente incomplete, cantieri aperti come avviene ormai ogni anno. Tanti tantissimi argomenti, ma non perdiamo tempo perché oggi abbiamo con noi un editorialista d'eccezione come Antonello Valentini. Buongiorno Antonello.
2: Ciao, buongiorno, ciao, esatto. Ciao.
1: Buongiorno, allora gli argomenti sono tanti Antonello, io però chiaramente approfittando della tua presenza non posso non partire da quello che è stato anche negli ultimi giorni, diciamo, il caos all'interno della federazione, quantomeno a livello di dichiarazioni. Lo voglio fare questo passo indietro Antonello, perché nessuno come te ci può spiegare magari quello che è accaduto, che sta accadendo, che accadrà. Io vorrei partire, se sei d'accordo, anche con quella famosa intervista di Paolo Maldini, no? Che insomma ha scoperchiato un po' quella che è stata la sua verità e che ha fatto, devo dire, Antonello, molto molto discutere. Tu quando hai letto il Corriere della Sera che riflessioni hai fatto?
2: Bah, mi è dispiaciuto molto che Paolo Maldini, non parlo di Leonardo perché Leonardo era l'advisor, praticamente un appoggio a Maldini, mi è dispiaciuto molto che Maldini abbia rinunciato a un incarico e a un progetto, perché è venuta fuori una cosa francamente che io non riesco a digerire, e cioè la tesi secondo la quale senza Pirlo commissario tecnico non si può fare un progetto di rilancio del calcio italiano, che significa settore tecnico di Coverciano, scuola allenatori, vivai, giovani, squadre giovanili, cioè io questo non lo accetto, perché con tutto il rispetto per Andrea Pirlo, che è stato un fuoriclasse come giocatore, ma che come allenatore deve ancora dimostrare di essere un allenatore di primissimo livello, e sarebbe stata secondo me una scommessa, una sfida che la nazionale italiana e la federazione in questo momento non possono sfidare ulteriormente dopo tre mondiali falliti. Mi pare che non abbiamo bisogno di fare ulteriori scommesse o sfide a nessuno. Quindi voglio dire, io sono del parere che il calcio italiano offra un tale patrimonio sotto il profilo di risorse, sotto il profilo tecnico, manageriale, organizzativo e tecnico, che vuol dire tutte le scelte hanno un fondamento e hanno una sostanza. Ranieri con Mancini, Città della Nazionale, secondo me è una soluzione assolutamente condivisibile, interessante, propositiva, e sono sicuro che non ci deluderà. È stato aggiunto per le nazionali giovanili Gianfranco Zola, che è l'unico che negli ultimi anni ha fatto qualche cosa all'interno della Serie C per un progetto sui giovani. Quindi voglio dire, mi dispiace per Paolo Maldini, al quale sono sinceramente affezionato dopo tanti anni, molti anni di federazione, che ho visto esordire nell'88, sì, quando aveva 19 anni a Spalat contro la Jugoslavia. Però voglio dire, incaponirsi in questa maniera e sostenere alla fine che senza Pirlo CT non si può fare il progetto del calcio italiano, francamente mi è sembrato non condivisibile e mi dispiace davvero. Detto questo, le scelte di Maragò, che sono più che legittime e sono anche molto interessanti e secondo me anche condivisibili, perché Claudio Ranieri non ha niente da dimostrare parla per lui, il suo curriculum, la sua storia, la sua eleganza, il suo stile, le sue capacità. E Mancini, che comunque ha un curriculum, piaccia o non piaccia, di 37 partite utili con la nazionale, di un europeo vinto, sia pure con una buona dose di fortuna, questo va sottolineato. Però mi sembra assolutamente un organigramma che ci può tranquillizzare. Poi, voglio dire, è stato negli ultimi tempi più una disputa tra giornali, tra testate televisive, tra testate radiofoniche, tra tifosi, giornalisti. Francamente, poi il presidente della federazione, secondo me, da un lato dalle notizie del provider russo di scommesse e dall'altro, lo dico con estrema franchezza, come sempre, non convinto del tutto, secondo me, della scelta di Pirlo, ha deciso di decidere e ha fatto bene, secondo me.
1: Antonello, ma secondo te si può dire che la bufera è passata? Perché insomma sono state settimane, anzi mi verrebbe da dire mesi non facili, eh?
2: Ma io spero proprio di sì, perché abbiamo i giorni contati, intendiamoci, tra un mese, fra poco più di un mese, la nazionale va in campo a Roma contro il Belgio e poi c'ha due trasferte di fila contro Turchia e Francia per le partite di Nations League. Allora, il Belgio è già una delle squadre più forti in Europa. La Turchia è avvelenata e si gioca in Turchia, da un mondiale è andato male, quindi Montella ci aspetta con i fucili spianati, adesso esagerato,
1: certo, una metafora,
2: Montella,
1: certo.
2: Magari Montella è un ragazzo d'oro. La Francia è la Francia, cioè noi in queste tre partite non è che ci giochiamo il futuro della nazionale, però saranno dei test molto molto probanti e significativi, quindi cerchiamo di trovare di ritrovare un po' più di serenità attorno alla nazionale. Ho visto anche queste polemiche sulla nomina di Diana Bianchetti. Ti voglio dire, se ti interessa.
1: Certo, come no, te l'avrei chiesto.
2: Anche qui, con estrema franchezza, la scelta del capo delegazione della nazionale è una titolarità e una prerogativa del presidente della federazione. Malagò ritiene di puntare su Diana Bianchetti, che certamente è stata una grande campionessa di scherma, che certamente è una donna di grandi capacità organizzative, rappresentative, eccetera. E se qualcuno, come ho letto, storce il naso o ha qualcosa da dire o fa filtrare attraverso i giornali il suo malumore, il suo, come dire, la sua irritazione, invece di farlo attraverso i giornali, andasse nell'ufficio di Malagò e affrontasse il problema con Malagò. Detto questo, per dirla fino in fondo, non c'è dubbio che in un ambiente come quello del calcio italiano, dopo tre nomi di prestigio mondiale come Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gianluigi Buffon, la nomina di Diana Bianchetti è legittimo che crei una certa, sì, sì, diciamo curiosità, ecco.
1: Bravo, curiosità, mettiamola così, curiosità, però ecco, forse quello che ci dobbiamo auspicare, caro Antonello, anzi levo il forse, è che la notte dei lunghi coltelli sia finalmente finita, no? Perché ne sono girati un po' di coltelli.
2: Ah sì, qualcuno è andato a segno, qualcuno si è spezzato durante la corsa. A me queste botte a colpi di coltello non mi sono mai piaciute. Mi è sempre piaciuto parlare vis-à-vis e in faccia alla gente e confrontarsi, perché ognuno ha i suoi ruoli e le sue responsabilità e le sue titolarità. Adesso bisogna comunque, anche da parte della Lega di Serie A, passare dalle parole ai fatti. La Lega di Serie A si era addirittura offerta di contribuire all'ingaggio del commissario tecnico della nazionale, puntava su Conte, è stato scelto, che sarebbe stato un ottimo CT, intendiamoci, è stato scelto Mancini. La Lega di A ha detto che sosterrà meglio e sarà più vicino alla nazionale. Beh, adesso verificheremo dei fatti, perché la nazionale non ha bisogno né di polemiche, né di fenomeni, né di furbastri. Ha bisogno di gente che abbia voglia di giocare in nazionale. Comunque si chiami, che siano giovani o che siano meno giovani, chi non ha voglia o vuole andare a casa dopo il primo dolorino al ginocchio o al costato, è meglio che stia a casa. E io da questo punto di vista sono convinto che Roberto Mancini saprà far valere questo principio.
1: Ma lì credo, Antonello, che forse sia giusto puntare più, appunto, anche come dici te, su quelli che hanno voglia, quindi sui giovani, su una generazione che magari vede ancora la maglia della nazionale come un obiettivo, un traguardo a raggiungere, invece che come un peso tra gli impegni di campionato, europei e quant'altro, no?
2: Ma io credo che Mancini già nella sua gestione precedente abbia dimostrato una grande apertura verso i giovani e ne ha inseriti parecchi, ne ha lanciati parecchi fino alla vittoria dell'Europeo. Ovviamente occorrerà, secondo me, ma questo è un problema di Mancini, io mi limito a fare le mie riflessioni così da osservatore esterno, occorrerà un mix tra meno giovani e giovani, senza disperdere, secondo me, la grande testimonianza e il grande segnale che ha dato Baldini, sì, con la sua Under 21. Infatti alcuni giocatori poi nelle due partite che lui ha gestito come CT ad Interim ne ha utilizzati tanti dei suoi Under 21, perché su quei ragazzi, Esposito, Palestra, Pisilli, eccetera, io credo che ci sia molto da lavorare e da costruire in positivo, perché non è vero che mancano i talenti in Italia, basta con questa storia che non ci sono i talenti, noi i talenti ci sono, bisogna avere il coraggio, uno, di comprarli, e non mi pare che vengano grandi segnali da questo calciomercato in questa direzione, anzi, neanche dai club di Serie A. Due, di non mandarli in tribuna a potrire o a guardare la partita, ma e neanche in panchina, ma di mandarli in campo come fanno le altre nazionali. Si parla sempre della Spagna, la Spagna, la Spagna. Beh, facciamo pure noi, se abbiamo, come dire, il coraggio di farlo. Questo riguarda gli allenatori della Serie A, ma anche i presidenti della Serie A, i club, perché poi non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Io capisco che a livello altissimo di Champions League c'è un grado di competitività internazionale che non consente grandi esperimenti, però voglio dire, bisogna dare fiducia a questi ragazzi. Da questo punto di vista Mancini con la sua nazionale può contribuire seriamente ed efficacemente a portare a galla questi ragazzi e a farli crescere.
1: Poi c'è un aspetto, Antonello, tu hai fatto il nome di Palestra, che è probabilmente uno dei più grandi talenti che abbiamo in questo momento, che è quasi obbligato, tra virgolette, ad andare via, perché quando ti arrivano quelle offerte lì le nostre società non possono assolutamente competere. Però vediamo ogni giorno, non soltanto su Palestra ma anche su altri giocatori, che ormai è un mercato totalmente drogato dalla Premier League, e credo che tutto questo non faccia bene al movimento mondiale del calcio, quindi vado oltre anche ai confini europei.
2: Ma guarda, io non mi meraviglio e non lo ritengo un fatto negativo che dei giocatori italiani vadano a giocare all'estero, così come tanti giocatori stranieri vengono a giocare in Italia. Il problema non è questo, anche perché la federazione, la nazionale, il Club Italia hanno tutti gli strumenti per seguire questi ragazzi, certo, per certo, controllare, eccetera. Quindi voglio dire, il fatto che Palestra vada all'estero, sì, dispiace, perché ci piacerebbe vederlo giocare in Italia. Però voglio dire, è un'esperienza in più che può fare un ragazzo italiano, anche perché, ripeto, come tu hai già detto, Alessandro, giustamente, a certi livelli i club italiani non riescono a competere, non ci sono dubbi, e qui c'è tutto il problema dei diritti TV, degli introiti da stadio, degli impiantistica che non aiuta a fidelizzare i tifosi, e tutti i discorsi che sappiamo.
1: Veniamo invece a quello che sta accadendo, no? nel nostro piccolo orticello, che però ci piace sempre tanto, Antonello, il nostro campionato che sta per ripartire. Da osservatore, chi si sta muovendo meglio secondo te? Perché io ho la sensazione che quest'anno, rispetto ad altri anni, ci sia un pochino più di equilibrio anche in asse di partenza.
2: Ma guarda, secondo me le società che si stanno muovendo meglio in questo momento, poi però tornerò un attimo indietro, sì, farò un flashback per le squadre che si stanno muovendo meglio, sono, a mio avviso, la Juventus, la Fiorentina, qualche cosa di buono sta facendo il Torino, Cairo sì, spera che questo, o meglio pretende che questo, sì, campionato sia il migliore della sua gestione, glielo auguro sinceramente, però bisogna darsi un po' una regolata anche lì come acquisti. Il problema vero, non mi pare che il Milan stia facendo grandi cose, tra l'altro il Milan dovrà scontare come dire, i ritardi, sì, che sono sempre stati dopo i campionati, dopo un campionato del mondo c'è sempre un'onda di ritorno per tanti giocatori. Leggevo stamattina che praticamente Maignan e Leao non sono ancora rientrati, si comincia sabato il campionato, sabato 22 si comincia il campionato, quindi voglio dire, quindi c'è qualche ritardo da questo punto di vista. Però voglio dire un'altra cosa: noi in Italia siamo abituati, per interessi vari che riguardano i direttori sportivi, che riguardano gli allenatori, che riguardano soprattutto gli agenti, i procuratori elegantemente ribattezzati agenti, ed è il problema delle date del calciomercato. Allora noi siamo abituati a sfruttare fino alle ultime 48 ore, questo non sarebbe un male, se queste ultime 48 ore non cadessero una settimana dopo l'inizio del campionato. Ci sono state anche dei giorni scorsi da parte di De Rossi e di Gasperini delle polemiche in questo senso, cioè perché il calciomercato si chiude dopo l'inizio del campionato. Questo ovviamente sì, consente a qualcuno di rivedere un po' i piani, di verificare alcune cose, però certamente è più un problema, come dire, di attendismo studiato a tavolino, cioè vediamo un po' chi può fare l'affare migliore nelle ultime 48 ore del calciomercato. Questo francamente sposta molte cose, quindi la situazione di oggi, c'è una grande pagina della Gazzetta dello Sport, poi del Corriere dello Sport, di Tutto Sport, che ovviamente fanno i loro mestieri, io non sono un grande appassionato di calcio mercato, te lo dico con molta franchezza, che fanno il punto sulle acquisti, partenze, trattative, eccetera. Io sono abituato a tirare la riga quando si chiude il calcio mercato, quindi giudicare adesso su quello che si sta facendo in questi giorni è un discorso molto parziale. Però detto questo, secondo me Juventus e Fiorentina sono tra le società che si stanno muovendo meglio.
1: Il flashback te lo faccio fare prima di chiudere, però volevo parlare con te anche di una situazione che qui a Roma è abbastanza clamorosa e che secondo me, caro Antonello, non ha grandissime vie di uscita, che è quella di Lazio, perché tu prima citavi il Torino di Cairo, no? Che è un'altra società molto contestata, però una sorta di tregua sembra che si possa vedere sulla questione Lazio, e parliamo di una società comunque storica. Io non riesco a vedere grandissime vie di uscita in questo momento.
2: No, si è creata un'incompatibilità ambientale che francamente dispiace molto per una grande società con una grande tifoseria come quella della Lazio. Io mi auguro che Gattuso possa, come dire, seminare in senso positivo, però è chiaro che alle spalle di Gattuso ci deve essere una società forte che ha già ottenuto nei giorni scorsi, incassato il rifiuto di Peruzzi, tanto per dirne una, a rientrare in società, e questo è abbastanza sintomatico. Vuol dire che ci vuole una grande società che poi investa sui giocatori, sul parco giocatori. Mi pare che questo non stia avvenendo. Lotito non dà segnali particolarmente entusiasmanti alla tifoseria nel momento in cui acquisisce, sia pure in Serie D, una società come la Regina, che viene accusato di distrarsi sulla Regina e di trascurare la Lazio. Io non credo che sia così. Lotito è un uomo, voglio dire, io francamente ho avuto tanti scontri con Claudio Lotito in Consiglio Federale per tante vicende, insomma è una di quelle persone con la quale se vai una sera a cena ti fai matte risate, è uno che conosce benissimo i regolamenti, gli statuti, le norme, eccetera, però è certamente un personaggio ruvido, un personaggio ostico, un personaggio spigoloso, non è un personaggio proprio accostereccio, e voglio dire, la sua stazza, anche con la panza che ormai si ritrova, conferma una personalità arrogante, mi sembra forse ingeneroso, ma comunque voglio dire, insomma, di uno che non discute molto, decide e fa lui, tenendo conto però, bisogna dire anche questo, che i soldi sono i suoi. Però la tifoseria, ecco, perché questo qualche volta i tifosi se lo dimenticano, sono società private dove il presidente mette i soldi in tasca loro senza aiuti di nessuno. Però detto questo, voglio dire, lui non riesce a capire che con i tifosi deve, magari abbassando la testa qualche volta, senza genuflettersi, deve riaprire un confronto positivo, perché non è possibile che la Lazio sia in queste condizioni. Mi auguro che Gattuso possa riuscirci.
1: Il tuo pensiero sulle multiproprietà, Antonello?
2: Guarda, io sono del parere che non possa essere non debba essere modificata la data di scadenza delle multiproprietà, sì, e cioè il 28 giugno del 2030. In questo momento le multiproprietà riguardano soltanto Napoli e Bari e la Film Lauro dei De Laurentiis, sì, perché la serie lo Tito c'ha la regina in serie D, quindi non sarebbe un problema perché è il settore dilettantistico, però immagino che Reggio Calabria, beh, non si accontenti di stare in serie D con il passato che ha la società e la squadra, quindi si preannuncia anche un problema regina. Da questo punto di vista penso, io dico temo, penso, ma io temo che De Laurentiis e Lotito premeranno fortemente, faranno pressione forte sulla federazione perché la norma venga modificata. È una norma che deve passare attraverso il Consiglio federale. Gravina, a suo tempo, prima di andare via, si era espresso contro qualsiasi proroga e quindi a favore del divieto di multiproprietà oltre il 28 giugno 2030. Abete, nel suo programma elettorale, Abete poi è stato sconfitto da Malagò nella corsa alla presidenza, lo aveva scritto esplicitamente, lo aveva garantito anche al sindaco di Bari che lo aveva sollecitato su questo argomento. Malagò ovviamente è appena arrivato, dovrà avere i suoi tempi per valutare. L'unica cosa che lascia molto aperto il discorso, è che la UEFA, c'è una corrente all'interno della UEFA favorevole a un allargamento delle maglie, anche se la UEFA, parliamoci chiaro, non gliene frega assolutamente niente del campionato italiano, la B, la A, guarda le coppe e teme che nelle coppe europee si possa creare qualche problema, però è favorevole a un allargamento, si parla addirittura di consentire la presenza del doppio proprietario nella seconda squadra fino al 30%, che è una barzelletta, Alessandro.
1: Sì, sono d'accordo con
2: te. Ci sono 2000 sistemi per aggirare o per celare o per nascondere o per il 30%, tu affidi un amico tuo, il 70 lo parcellizzi e sei sempre il padrone della società, qui non ci pigliamo per fessi. Però questa è una norma, se dovesse arrivare a godere del giorno della federazione, è una norma che deve passare attraverso il Consiglio federale della federazione, non è che decide da solo il Presidente della federazione. Il Presidente della federazione può, se ritiene, o una delle componenti, immagino la Serie A, può portare in Consiglio federale la proposta di abolire il divieto delle multiproprietà, poi si vota il Consiglio federale. Quindi è una partita a scacchi delicata.
1: D'accordissimo con te, 30 secondi su Infantino me li dai?
2: Dai, Infantino ne ha fatte più di Cano in Francia, deve, secondo me a questo punto deve andare a casa. Ciao, ormai ha perso per la FIFA, come sai si vota attraverso le confederazioni continentali, sta perdendo non solo la UEFA ma ha perso anche il Sud America, sta perdendo anche altre, la componente asiatica, secondo me ha fatto il suo tempo, si è mosso male e quindi deve secondo me rassegnarsi a passare la mano al congresso che si terrà a marzo a Rabat, ma vedrai che con uno stipendio intorno ai 4-5 milioni di franchi svizzeri all'anno farà fatica a fare un passo indietro. Voglio dirti un'ultima cosa,
1: sì,
2: se mi dai 10
1: come
2: secondi,
1: no, certo.
2: Ho letto stamattina è stato insediato, ieri presentato Orsato come designatore degli arbitri. Bene, allora io ho partecipato da tempi immemori, anni, decine di anni, a tutti i raduni e gli incontri tra arbitri, capitani e giocatori. E ogni volta ho sentito dire dal designatore di turno: basta con questi accerchiamenti all'arbitro, con questi capannelli intorno, saremo severissimi. Non è mai accaduto. Adesso lo ridice Orsato, che è certamente un uomo dal pugno duro. Cerchiamo di far rispettare questa norma, altrimenti si diventa ridicoli, meglio non dirlo, perché se uno dice, come dice oggi Orsato, basta gli accerchiamenti, poi significa che tu al momento dell'accerchiamento metti la mano in tasca e tiri fuori il cartellino giallo, e se è la seconda volta tiri fuori il cartellino rosso. Bisogna avere il coraggio di farlo, perché siamo tutti d'accordo contro gli accerchiamenti, anche gli allenatori e i calciatori a parole, però nei fatti questo non avviene. Allora, se tu fai un proclama di questo genere, come ha fatto Orsato sulla Gazzetta dello Sport, basta gli accerchiamenti, poi lo devi far rispettare. Gli auguro di riuscirci.
1: Un grande piacere sentirti, Antonello, un abbraccio.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao Antonello Valentini.
2: Ciao.
1: Allora, tantissimi argomenti affrontati con l'ottimo Antonello Valentini. Noi adesso andiamo in pausa, poi torniamo con Simone Bernabei, redazione di Tutto Mercato Web, perché insomma ci sono un po' di notizie di mercato da affrontare, dalla vicenda Suzuki, Juventus, Mora, Roma, l'Inter che sembra un passo dal chiudere l'esterno destro. Insomma, ci sono diverse situazioni che tra pochissimo andremo ad analizzare nel dettaglio.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Alle 11.40 torniamo rigorosamente in diretta, vi ricordo anche che dal 17 torna Maracanà con Stefani Palomeni e Marco Piccari, così come vi ricordiamo anche nel nostro spot in onda, quindi mi raccomando dal 17, grande appuntamento con il ritorno di Maracanà, mentre fino a lunedì vi dovete accontentare del povero Lucio Marinucci che vi terrà compagnia dalle 14 alle 17. Simone Bernabei, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Caro Simone, allora ci sono tante situazioni che state monitorando tutto il mercato web, ovviamente. Io vorrei partire dalla suggestione che ho letto Frattesi-Lazio, ma ti chiedo intanto se Frattesi può essere d'accordo su questa situazione, su questa eventualmente cessione alla Lazio in un momento un po' particolare. E poi che tipo di operazione sarebbe, perché la Lazio non mi sembra che al momento abbia particolare disponibilità economica.
2: Infatti il blocco in questo momento è un po' quello, nel senso che la Lazio, insomma, lo sappiamo, lo stiamo raccontando da tanto tempo, deve cedere prima sostanzialmente di poter fare acquisti. Detto questo, quello di Frattesi è uno dei primi nomi indicati dal tecnico Gennaro Gattuso. La Lazio ha capito che comunque il giocatore, diciamo così, è stancato di stare in seconda linea all'Inter e quest'estate ha voglia di provare un'esperienza nuova, ha voglia di tornare ad essere protagonista sul campo, e di base ci sarebbe la sua disponibilità, diciamo così, alla possibilità Lazio. Quindi ecco, queste sono le basi, diciamo. Però al momento, lo ripetiamo, la Lazio deve fare prima un'uscita per poter accelerare e chiudere il colpo. Però la trattativa c'è, la trattativa esiste, le parti stanno parlando, quindi io credo che per lo stesso Frattesi credo possa essere una buona soluzione. Sai, lui aveva avuto anche qualche richiesta dalla Premier League, però non ha mai avuto l'idea vera di andare via dall'Italia. Lui vuol misurarsi con la Serie A, vuole essere protagonista in Serie A, in questo senso la nuova Lazio penso che possa diventare comunque una buona opzione per lui.
1: Senti, invece l'Inter è un passo dall'esterno, ce la fa stavolta a chiuderlo?
2: Sì, se non succede qualcos'altro nel frattempo, insomma, abbiamo visto con Palestra, che poi c'è stato l'inserimento del Chelsea con Kalaili, che poi non ha ottenuto l'idoneità sportiva. Sì, dai, in questo momento mi sembra molto, molto indirizzata l'Inter sul nome di Spence del Tottenham. Si sta ancora cercando un po' di limare quella richiesta. Spence, fra l'altro, che è un giocatore che l'Inter aveva seguito anche a luglio, solo ai tempi, subito dopo il Mondiale, la richiesta del Tottenham era altissima, 45 milioni di euro. L'Inter ha detto no, a queste cifre non ci sediamo neanche al tavolo. Adesso il Tottenham è sceso di 10 milioni, è arrivato a 35. L'Inter vorrebbe spendere ancora qualcosa meno, non vorrebbe andare oltre i 30, però il giocatore ha già dato l'ok, le parti stanno parlando, insomma, è vero che c'è un po' ancora questa forbice di 5 milioni, ma con i soliti bonus, con magari le solite percentuali di futura rivendita che oggi vanno tanto di moda in questa fase di mercato, insomma, l'operazione mi sembra destinata a concludersi nel giro di poco tempo, ecco.
1: E Luis Enrique, Simone, perché si parla anche di una sua possibile uscita in direzione Roma, così poi apriamo anche il capitolo Roma.
2: Sì, è uscita questa voce, per il momento non è niente di così concreto, però insomma che la Roma sia interessata a lui. Io penso che con Gasperini in realtà possa anche far vedere quelle belle cose che aveva fatto vedere al Marsiglia. Insomma, detto questo, la valutazione dell'Inter è comunque alta, perché parte da una richiesta di 30 milioni. La Roma a 30 milioni non ha intenzione di arrivarci, però ha fatto capire che se si ragiona su basi un po' più basse, 20 milioni magari con qualche bonus, l'operazione si può anche fare. È un giocatore che piace a Gasperini perché può giocare sull'esterno, può giocare a destra, in quest'estate, in questi ritiri estivi ha fatto vedere di poter giocare anche a sinistra, può giocare sotto punta, quindi una duttilità che piace molto a Gasperini, quindi una pista da tenere d'occhio Intanto la Roma però insomma, sta portando avanti altre trattative decisamente importanti.
1: Che sono quella di Molina, che è stato ufficializzato, contratto di 4 anni, ma soprattutto quello di Mora. Pare che ci sia stato un rallentamento nella notte, no? Perché il presidente Villas-Boas vorrebbe cambiare un po' la questione dell'obbligo di riscatto. Che novità ci sono, Simone?
2: Ma sostanzialmente quella che hai raccontato, nel senso... Le parti sono molto vicine, ecco, intendiamoci, il giocatore ha già detto sì alla Roma, la base è quella di cui stiamo parlando un po' da giorni, 50 milioni di euro di valore complessivo del cartellino del giocatore, la Roma ha detto va bene, in qualche modo ci arriviamo, il problema è questo, in quale modo ci possiamo arrivare, l'idea del Porto, quella diciamo che preferirebbe il Porto sarebbe quella di un prestito particolarmente oneroso, quindi 7, 8, 10 milioni di euro con obbligo di riscatto alla prossima stagione. La Roma un po' cercando l'incastro giusto, sai, nella giornata di ieri era emersa anche quella formula un po' particolare, sì, sì. Sembrava quasi una comproprietà, tipo 25 milioni subito e 25 milioni il prossimo anno, ma insomma il valore è quello, ecco, 50 milioni di euro. Io credo che nella giornata di oggi si possa trovare il giusto incastro, un po' così, sul come suddividere queste cifre. Il Porto, ripeto, vuole l'obbligo di riscatto non condizionato, vuole essere certo, ecco, di incassare tutto entro la prossima stagione. La Roma vorrebbe mettere un obbligo condizionato, quindi un po' morbido, quindi al raggiungimento di determinate condizioni, di determinati obiettivi, probabilmente la Champions League il prossimo anno. Però ripeto, insomma, la trattativa è vicinissima, vicinissima alla fumata bianca.
1: Ma Mora, se non sbaglio, era un giocatore che un anno fa costava intorno ai 70 milioni, poi non ha avuto una grandissima stagione, adesso la richiesta è di 50. Secondo te, Simone, è una ipervalutazione oppure è un giocatore che li vale tutti questi soldi?
2: Sai, considerando il talento, considerando che in Portogallo lo considerano uno dei prossimi... anche una delle prossime colonne tecniche della nazionale, io credo che 50 milioni di euro possa essere una valutazione comunque in linea con quello che ha fatto vedere Mora con il Porto. Poi è vero che l'ultima stagione non è stata particolarmente positiva, però il talento del ragazzo c'è veramente tutto e l'età è assolutamente dalla sua parte. Io credo che sia una valutazione in linea con quello che è un po' il mercato di quel tipo di giocatori lì, quindi degli esterni, dei trequartisti di fantasia, dei giocatori comunque offensivi tecnici. Ecco, abbiamo visto la Roma ha trattato un sacco di giocatori di questo tipo, ha trattato Somerville, ha trattato Greenwood, insomma tutti i calciatori che hanno grosso modo quel tipo di valutazione lì. Questo fa capire un po' qual è la direzione anche del mercato in generale, del mercato europeo in generale in questo momento. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sì, io credo 50 milioni possa essere una valutazione comunque in linea con quello che è il talento e la potenzialità di Rodrigo Mora.
1: Simone, veniamo alla Fiorentina, che è un po' la regina di questo calciomercato, perché adesso addirittura dovrebbe arrivare Pellegrino, no? C'è l'accordo con il giocatore, si tratta con il Parma. Ti chiedo situazione e soprattutto Pellegrino viene a fare l'alternativa a Ken oppure il titolare con Ken in uscita?
2: Bella domanda. Pellegrino al momento... allora, l'arrivo di Pellegrino è legato all'uscita di Piccoli e proprio in queste ore si dovrebbe un po' definire questo giro di attaccanti, con il Bologna che cede dall'Inga al Colonia, il Bologna che a quel punto prende Piccoli dalla Fiorentina, un'operazione da nel complessivo dal valore di 18 milioni di euro. La Fiorentina a quel punto va su Pellegrino del Parma, con cui ha di fatto già trovato l'accordo col ragazzo e col Parma sta lavorando, quindi diciamo formalmente in questo momento Pellegrino arriva per fare il vice Ken, per fare quello che faceva Piccoli fino ad ora. Il fatto è che su Ken, ecco, io direi di tenere ancora gli occhi particolarmente aperti, perché da quanto filtra comunque dopo Ferragosto, il Como partirà veramente all'assalto del centravanti anche dell'Italia. Perché? Perché è il primo nome per Cesc Fabregas, perché ha capito che la Fiorentina ha la giusta cifra, è aperta alla cessione, e quindi a quel punto con Kane in uscita Pellegrino insomma avrebbe buonissime chance di diventare il titolare, posto che la Fiorentina a quel punto dovrebbe comprare un ulteriore
1: vice
2: centravanti.
1: Esatto,
2: da affiancare proprio a Pellegrino.
1: Un vice Pellegrino. Allora, hai toccato due società, Parma e Bologna. Vengo alla Juventus, perché con Parma, anzi con Paris Saint-Germain e Bologna, la Juventus potrebbe grattare due giocatori. Uno Suzuki, credo che oggi sia la giornata giusta per capire se l'affare si fa, e col Bologna c'è la questione Lukumi, dove l'accordo col giocatore c'è, manca ovviamente quello con il Bologna. News di giornata, Simone?
2: Assolutamente queste, nel senso che la Juventus il focus principale adesso ce l'ha puntato sul portiere, perché insomma anche in questa tournée estiva Di Gregorio, ecco, non ha dato le giuste garanzie tecniche, diciamo, mettiamola così. Sì. Però insomma è una cosa che la Juventus aveva già messo in conto. Infatti, non so, insomma, secondo me il fatto che si sia arrivati praticamente a Ferragosto senza aver risolto la questione non è un bene, ecco, per la Juventus. Ma tant'è, quello di Suzuki resta il primo nome, perché si è capito che potrebbe crearsi un po' questo scenario, no, del Paris Saint-Germain che acquista Suzuki e a quel punto lo gira in prestito proprio alla Juventus, una formula particolare, un'operazione un po' particolare, probabilmente con l'idea nella testa dei dirigenti della Juventus, quindi di Carnevale, di Massara, di posticipare un po' la questione scelta del portiere per il prossimo ciclo al prossimo anno.
1: Sì, la leggo così, Simone, a meno che in questo pacchetto, e lì devo dire sarebbe un capolavoro, c'è anche l'uscita di David, che pare, io non so come, ma pare che interessi proprio al Paris Saint-Germain.
2: Sì, Jonathan David ha lasciato buoni ricordi in Francia. Ora, il Paris Saint-Germain ha ceduto Gonzalo Ramos. Insomma, però, onestamente, mi sembra una pista un po' complessa.
1: Sì, anche a me, però.
2: Però, insomma, se ci riuscisse la Juventus...
1: È un capolavoro, Guarda, è un capolavoro.
2: Esatto, una bellissima operazione di mercato. Su Davide ti dico, in realtà è emerso anche qualche interesse dalla Premier League, Newcastle e Aston Villa hanno messo gli occhi sul giocatore. Vediamo se arriverà un'offerta in grado di convincere la Juventus, che comunque ritiene David assolutamente cedibile.
1: Beh, non avevo particolari dubbi. Su Lukumi invece cosa manca? Manca qualche milioncino che balla tra Juventus e Bologna, no?
2: Manca, sì, secondo me anche più di qualche milioncino, perché poi il Bologna non è mai sceso da qui, era partito da 28, ha detto ma massimo possiamo arrivare a 25, ecco, ma sotto quella cifra non si va, la Juventus oltre i 20 non vuole assolutamente andare, anzi vorrebbe spendere qualcosa meno, non so, sai, sono un po' quelle trattative che si tirano un po' troppo per le lunghe, alla fine rischiano seriamente di saltare. Poi detto questo, io credo la Juventus stia facendo un po' di valutazioni generali, stia anche cercando di capire se e quali uscite riuscirà a fare, quindi
1: infatti
2: abbiamo detto di Jonathan David, penso a Miretti, penso a Meiners magari, insomma ci sono giocatori che potrebbero lasciare la Juventus, che potrebbero portare dei milioni in cassa. Io credo che molto dipenderà anche da quello, ecco, se poi riesci a vendere nel breve questi giocatori di cui abbiamo parlato, magari anche Zegrova, a quel punto insomma ci sarebbero magari più soldi in cassa e si potrebbe pensare di fare uno sforzo in più per Lukumi. In questo momento esiste questa forbice col Bologna e quindi la trattativa resta in parte bloccata.
1: Le ultime due cose che ti chiedo, Simone, sono capitolo difensore Napoli, perché oltre a Buongiorno si è fatto male anche Marianucci, e che fa il Napoli, perché si era pensato anche a una cessione della Juve di Gatti proprio in direzione Napoli, ti risulta?
2: Mi risulta, perché per Allegri è una prima scelta Gatti, quindi sì, ti dico, in realtà il Napoli si sta rendendo conto che i difensori che deve prendere sono due probabilmente, perché perché l'infortunio di Marianucci, che aveva, Marianucci aveva colpito Allegri e voleva, Allegri voleva, voleva tenerlo, voleva renderlo, non ti dico un titolare, ma un potenziale titolare. Questo infortunio cambiano un po' le cose. Buongiorno starà fuori a lungo, Beukema è ancora fermo, insomma. La sensazione è che lì a Napoli servono due operazioni di entrata in difesa. Uno potrebbe essere proprio Gatti, e io qua credo che con una cifra tra i 10 e i 15 milioni con la Juventus l'accordo si possa trovare, e l'altro nome resta quello di Badiashile, per cui Badiashile del Chelsea, per cui la trattativa insomma è in fase particolarmente avanzata, e credo che nelle prossime ore si possa arrivare alla chiusura, anche perché Allegri sta insistendo, ecco, sta spingendo, non ha fatto pressioni su niente e su nessun nome, tant'è che il Napoli insomma è praticamente fermo a livello di acquisti, però adesso ha detto: bene ragazzi, qui il campionato sta per iniziare, in difesa non ho nessuno, acceleriamo un po', perché altrimenti si rischia di andare in difficoltà.
1: E l'ultimissima cosa, insomma, lo volevano a parole in tutta Europa, alla fine è andato in Turchia Dusan Vlahovic. Ti aspettavi questa chiusura con il Besiktas, che onestamente rispetto a quelle che potevano essere le premesse, per carità, prende soldi che vuole, ma a livello di campionato scende parecchio.
2: A livello di campionato scende parecchio, che insomma, anche se insomma, questa estate il campionato, insomma, la Turchia.
1: Sì, sì, i soldi non mancano lì.
2: Belli investimenti. A livello di campionato scende parecchio, che insomma, anche se insomma, questa estate il campionato, insomma, la Turchia.
1: Sì, sì, i soldi non mancano lì.

0: quelle commissioni, quei bonus alla firma particolarmente elevati che chiedeva Dusan Vlahovic insieme a tutto il tuo entourage, e quindi l'operazione, insomma, sì, sembra assolutamente in dirittura d'arrivo, così come quella di Romelu Lukaku, che lascerà il Napoli per andare al Fenerbahce.
1: Simone, buon lavoro, grazie. Tutto Mercato Web, grazie Simone.
0: Un saluto a tutti.
1: E allora abbiamo toccato più o meno tutti gli argomenti, adesso andiamo in pausa con il break. Gabriele Latini è pronto a deliziarvi anche con gli spot che riguardano poi la ripresa di tutte le nostre trasmissioni. Noi ritorneremo con il buon Mirko Nicolino. A tra poco.

0: Bentornati cari amici, 12.04 minuti primi, questo è TMV Radio, Alessandro Santelli con voi in cabina di regia, c'è il buon Gabriele Latini. Abbiamo passato la prima ora con l'interessante riflessione di Antonello Valentini, abbiamo spaziato un po' su tutti i temi che riguardano non soltanto la nazionale ma anche il nostro calcio, e poi le ultimissime di mercato con Simone Bernabé. Tra poco arriva Mirko Nicolino, nel frattempo diamo un'occhiata anche ai quotidiani, la Gazzetta dello Sport, Inter spensa un passo, ecco a quanto si può chiudere e se parte Luis Enrique, è il titolo che campeggia in questo momento in home page. Poi di spalla si parla anche dell'infortunio di Jacobs, la maledizione degli infortuni, che ha iniziato il suo calvario. Ieri si è fatto male nella semifinale dei 100 metri degli europei di atletica leggera in corso a Birmingham. Sempre per quanto riguarda invece il mercato, dice la Gazzetta dello Sport, la Juve stringe per Suzuki oggi, vertice per l'intesa. E poi c'è il caso Rabiot e Maignan, che sono gli unici due francesi che ancora non sono rientrati dalle ferie, e quindi c'è un po' questa polemica in casa Milan. Detto che alla fine, per quanto riguarda il portiere che dovrebbe rientrare lunedì, tutto sommato una settimana per ritrovare la forma sicuramente basta, forse qualcosina di più per Rabiot può servire, però è altrettanto vero che Rabiot è uno che si allena sempre, per cui insomma sul giocatore non ci dovrebbe essere particolari problemi. Nel frattempo, a proposito di Spence, c'è un'ultima ora di Sky, offerta da 30 milioni, la richiesta è 35 più bonus, contatti in giornata tra Tottenham e Inter per ridurre le distanze. È chiaro che l'Inter deve portare a casa l'esterno, perché due ne sono già saltati per motivi diversi, e quindi insomma, visto che il problema, la lacuna si è aperta, c'è poco da attendere. Quindi vedremo se l'Inter riuscirà a portare a casa il forte giocatore della nazionale inglese del Tottenham, mentre vi ricordo che questa sera c'è anche la Supercoppa Europea, Paris Saint-Germain contro Aston Villa, partita che si gioca a Salisburgo. Per quanto riguarda invece i messaggi dei nostri amici, Fabio ci fa presente che Suzuki dovrà andare in Coppa d'Asia, vero, però ragazzi, credo che evidentemente se la Juve prende questo giocatore avrà fatto tutte le proprie valutazioni. Oltretutto, se dovesse rimanere come pare Perin, vorrà dire che per quel mese, quelle 4, 5, 6 partite che dovrà giocare, giocherà Perin. Però giro subito questa riflessione a Mirko Nicolino, partiamo da qui, poi naturalmente occhio su tutto il campionato che sta per partire. Ciao Mirko, buongiorno!
1: Ciao Alessandro, un caro saluto a tutti, ben trovati.
0: Noto che sei stato dal barbiere, Mirko,
1: Sì, ho fatto un salto, ci ho dato un taglio.
0: Hai fatto bene, te che puoi, fai bene. Io non ricordo più, ma sono passati oltre 20 anni.
1: Non me ne sono rimasti tanti.
0: Insomma, meglio pochi che niente, direbbe qualcuno. Mirko, allora, Juve vicina a Suzuki. Gli amici dicono sì, ma se viene Suzuki poi se ne va a Coppa

0: Coppa d'Asia, beh, ma i dirigenti lo sanno, per cui eventualmente giocherà Perin, no? Se si chiude questa trattativa.
1: Eh beh, è una scelta, no? E poi io penso che la Juventus ha tanti portieri giovani, alcuni in giro, altri ce li ha a Torino controllati direttamente, è probabile che in quel periodo lì venga promosso qualcuno dei giovani come terzo a supporto di Perin e Pinsoglio, perché altre soluzioni non ce ne sono, ma questi sono i rischi del mestiere. L'anno prossimo avessi avuto un portiere sudamericano, ti sarebbe mancato il portiere sudamericano per la Coppa America. Queste sono cose normalissime.
0: Ma Mirko, come leggi questa operazione? Cioè, io più o meno lo so perché ci siamo confrontati ieri nelle nostre chat interne. Però mi interessa molto il tuo punto di vista per tutti gli amici che non hanno la fortuna di leggere le nostre chat.
1: Partiamo dal presupposto che è una cosa che non mi piace. Non mi piace perché comunque dai la sensazione che ne possa pensare l'ambiente della Continassa, che ovviamente vuole rinviare a quanto pare l'investimento sul portiere se tu ne prendi uno a scadenza. Cioè, la Juventus sta per prendere un portiere che ha un cartellino sopra con la data di scadenza. Questo significa che tu probabilmente rinvii l'investimento tra i pali alla prossima stagione e oggi concentri magari qualche risorsa in più su altri reparti. Questo però è quello che tu vuoi fare. Quello che poi si percepisce dall'esterno è che comunque la Juventus accetti un giocatore in prestito da una squadra che fino a qualche anno fa prendeva 6 gol dalla Juventus. Oggi invece è assolutamente uno dei club più potenti al mondo e la Juventus invece si è ridimensionata dal punto di vista finanziario e politico, e questo è un dato di fatto per il quale nessuno può farci nulla. Dispiace, ripeto, è un'operazione che io non avrei fatto, anche perché a chi dice sì, ma tanto l'anno prossimo poi prendi questo, prendi quest'altro, io non so, io non ho tutte queste certezze, perché per esempio leggo alcune testate che dicono l'anno prossimo la Juve prenderà sicuramente Alisson, prenderà sicuramente Carnesecchi, ma io queste certezze non ce le ho, perché Alisson sì, va a scadenza, ma chi mi dice che l'anno prossimo accetti 5 milioni all'anno dalla Juventus e non 15 certo, dal Barcellona o dal Bayern Monaco? Chi mi dice che Carnesecchi, che quest'anno vale 50 e chiede 3 milioni di stipendio, l'anno prossimo non vada a Liverpool a guadagnare 15 milioni l'anno? La Juventus a queste cifre poi non potrà competere, quindi del futuro non c'è certezza. Dell'oggi sappiamo che la Juventus sta per fare un'operazione col cartellino della scadenza attaccato addosso.
0: Però ti chiedo una cosa, Mirko, l'alternativa...
1: E non siamo entrati nel merito delle qualità del giocatore, attenzione.
0: E adesso c'entriamo. Però ti chiedo una cosa, se l'alternativa era legarsi a un portiere, faccio un nome, Trubin, per 4 anni o 5, tu cosa avresti fatto?
1: No, non mi pare, sono d'accordo con te, che fosse anche questa un'operazione da valutare con attenzione, perché spesso la percezione che ha l'ambiente di un giocatore è molto importante. La percezione oggi che ha l'ambiente Benfica su Trubin è una percezione molto negativa. È come se un club straniero o italiano prendesse Di Gregorio a scatola chiusa senza tener conto di tutto quello che è successo soprattutto in quest'ultima stagione alla Juventus. Quindi in Portogallo la maggior parte dei tifosi fanno salti di gioia per la cessione di Trubin, quindi qualche domanda bisogna farsela.
0: E invece dal punto di vista tecnico, io non sono un grandissimo estimatore di Suzuki, però faccio questa riflessione, Mirko: se ci investe il Paris Saint-Germain, che è vero che occhio insomma sui portieri, non è che a parte Donnarumma non è che ci hanno preso molto, però fanno un investimento su questo ragazzo,
1: 36 milioni,
0: che vuol dire? Che forse siamo noi prevenuti e siamo noi che vediamo un calcio sbagliato?
1: No, vuol dire che loro ci credono, vuol dire che hanno visto le cose migliori che sa fare Suzuki perché comunque al mondiale dobbiamo essere onesti, ha sbagliato molto poco. Il problema è che sul lungo periodo, diciamo che per esempio nell'ultima stagione in Serie A ha fatto anche tanti errori, e tanti errori anche alla Di Gregorio. Poi, per carità, è un portiere che ha una prospettiva davanti, le stagioni non sono tutte uguali, magari Di Gregorio va in un'altra squadra e gli errori che ha fatto alla Juventus non li fa perché magari avrà meno pressioni. Suzuki magari arriva alla Juventus o rimane al Paris Saint Germain che l'ha acquistato e fa bene, e quindi è stata una scelta azzeccata. Diciamo che qualche dubbio io ce l'ho, sulle qualità dell'estremo difensore.
0: Sì, concordo. L'altra cosa che ti chiedo, Mirko, sulla Juventus, poi evidentemente cambiamo argomento, cosa si porta dietro da questa tournée la Juve come certezze, se ci sono, e come incertezze, se ci sono?
1: Ma guarda, posto che è sempre calcio di luglio e calcio d'agosto, una delle note positive che la Juventus si porta dietro è che c'è una fase difensiva che sembra essere meglio registrata, no? Spalletti ha preso la squadra in corsa, ha cercato di sistemare quello che poteva sistemare, ha dato comunque per la prima parte della sua esperienza a Torino, per i primi mesi, una proposta di gioco differente rispetto a prima. Onestamente poi il campionato si è chiuso molto male, e non sono d'accordo con Spalletti quando dice che comunque anche in quelle partite in cui la Juventus non ha fatto risultato la squadra abbia fatto un gioco bellissimo. Onestamente io questo gioco bellissimo soprattutto negli ultimi mesi non l'ho visto. Si porta dietro da questa tournée una solidità ritrovata. Alla fine la Juventus ha subito 2 gol in 6 partite, tutte e 2 dall'Inter. Poi comunque ha difeso abbastanza bene. L'impressione che ho io però è che anche la fase difensiva abbia un contraltare, nel senso che il Chelsea è una squadra completamente da registrare, da sistemare, perché ha preso un nuovo allenatore, deve amalgamare, insomma è un cantiere aperto, un cantiere totalmente aperto, e ha fatto molta fatica con tutto il Chelsea in queste amichevoli, sì, non solo con la Juventus. L'impressione che ho avuto è che appena la difesa della Juventus sia stata un po' più sollecitata, si è andata in bambola, tanto è vero che l'Inter dopo il 2-0 va vicinissimo al 3-0, sì, almeno in un paio, sì, di occasioni, sì. Quindi i numeri dicono che la Juventus si porta dietro da questa tournée una rinnovata solidità difensiva, però la voglio vedere con avversari più italici, che sono quelli che si chiudono, non ti danno spazi e poi ripartono in velocità. Per contraltare rimangono i limiti che questa squadra aveva evidenziato lo scorso anno e che ha ribadito Spalletti anche dopo l'ultima amichevole vinta contro il Palermo. Dice: recuperiamo palla e la rimettiamo subito in discussione regalandola agli avversari. Ecco, questa è una cosa di cui si lamentava Allegri, una cosa di cui si lamentava Thiago Motta, una cosa di cui si lamentava Tudor, una cosa di cui si lamentava Spalletti a novembre dell'anno scorso, a gennaio, a marzo, ad aprile, a maggio, e se ne lamenta già adesso ad agosto. Quindi il palleggio, la qualità dei giocatori al momento lasciano molto a desiderare. Anche se si prova a fare delle cose importanti, spesso la qualità dei giocatori che non c'è regalano il possesso agli avversari, e quindi poi tu rimani appeso alle giocate di quelli che hanno più tecniche e che si devono inventare qualcosa.
0: Senti Mirko, voltando pagina e guardando ad uno sguardo di insieme, c'è una squadra che fino a questo momento possiamo definire un po' la regina del mercato, che è la Fiorentina. Addirittura adesso è un passo da Pellegrino. Poi vediamo se Ken rimarrà o meno, ne parlavo prima con Simone Bernabei, può darsi che il Como dopo Ferragosto sferri l'assalto a Ken, e a quel punto Pellegrino diventerebbe il titolare della Fiorentina, che però dovrebbe andare a prendere un altro centravanti. Ma detto tutto questo, ti aspettavi un simil mercato dalla Fiorentina? Complimenti sicuramente a Paratici, e soprattutto considerando che questo è l'anno dei 3 centenari. Oltre a Roma e Napoli, quale sarà il ruolo della Fiorentina secondo te?
1: Intanto devo dire la verità, non mi aspettavo tutti questi colpi, almeno dal punto di vista degli investimenti economici. Poi che Paratici fosse bravo, io l'ho sempre ribadito anche negli ultimi anni, quando la sua avventura alla Juventus si è conclusa maluccio, quando al Tottenham alla fine non è riuscito a risollevare una situazione che però, ricordiamolo, è la stessa da circa 20 anni. Al Tottenham non è riuscito a far bene nessun direttore sportivo, nessun allenatore, quindi lì, come anche ha detto Antonio Conte, c'è un contesto un po' particolare. Se non vincono nulla e fanno male da 20 anni, qualcuno si faccia una domanda. Paratici secondo me è molto bravo, sta facendo degli acquisti intelligenti, poi è chiaro che il responso lo darà solo ed esclusivamente il campo. Ad oggi la Fiorentina si candida secondo me ad entrare tra le prime della classifica, e non è scontato per esempio che vi rientrino la Roma, la Juventus e il Milan, perché quest'anno mi sembra che la concorrenza sia più agguerrita. Il Milan era partito forte con Gonzalo Ramos, poi il mercato del Milan ha subito un rallentamento importante. La Roma è quasi completamente, a parte Castro, ferma almeno per quelle che sono le richieste di Gasperini. Il Napoli deve vendere tanto perché ha tantissimi esuberi, quindi io dico attenzione a questa Fiorentina, perché poi c'è anche il Como. Rischiamo di ripresentarci, seppur con un livello del calcio italiano più basso rispetto agli anni 80-90, rischiamo di ripresentarci con il famoso campionato delle sette sorelle, no? Quelle che lottano tutte per i primi posti.
0: Quindi praticamente, Mirko, si aggiunge una pretendente al quarto posto, o forse restano le sette, però tu vedi più Fiorentina rispetto all'Atalanta, perché l'anno scorso la serie poteva essere l'Atalanta, che scala un po' e entra la Fiorentina, quindi questo potrebbe essere lo scenario. Io aggiungo una cosa, Mirko, che secondo me c'è molto equilibrio quest'anno, anche per la lotta per lo scudetto. Cioè non vedo una squadra nettamente, poi è chiaro che cambieranno ancora gli organici, però non vedo una squadra nettamente più forte delle altre.
1: Guarda, Ale, l'Inter di diritto, essendo la squadra che ha lo scudetto sul petto, è la favorita. Poi comunque ha cambiato poco o nulla in un campionato in cui nessuno riesce ad alzare il livello. Campionissimi non ne sono arrivati, è chiaro che l'Inter già con quello che ha in casa parte favorita sulle altre. Poi quelle dietro mi pare che siano un po' tutte livellate. Poi è chiaro, ripeto, che la Roma abbia giovato lo scorso anno del suicidio della Juventus, che a un certo punto aveva 6 punti di vantaggio sulla quinta e si è praticamente suicidata con le piccole, e quindi ha conquistato un quarto posto, sì, però la Roma secondo me aveva tanto da fare sul mercato e, come dice Gasperini, il tempo stringe e quel tanto non è arrivato.
0: Però ha preso Mora la Roma, fondamentalmente ha bisogno di questo Mora.
1: Diciamo che la Roma avrebbe bisogno, per come pensa Gasperini, di 5-6 innesti. Non sono arrivati tutti, comunque già qualche passo lo ha fatto. Vedo come dici tu, un livellamento alle spalle dell'Inter, questo sì.
0: L'impatto di Allegri a Napoli, come lo leggi? Perché hai detto molto bene, il Napoli deve fare delle cessioni sicuramente. Ad oggi De Bruyne, per esempio, è il primo panchinaro del centrocampo. Questo però fa capire anche il livello del centrocampo del Napoli, che però ha un'emergenza in difesa, perché si è fatto male Buongiorno, perché si è fatto male Marianucci, e giustamente Allegri dice sì, però un difensore prendetemelo. Ma a livello di organico il Napoli la vedi tanto dietro all'Inter in questo momento?
1: Ha perso anche Juan Jesus a parametro zero il Napoli,
0: sì,
1: e quindi la difesa, mi pare che il Napoli abbia iniziato il ritiro con 43 giocatori
0: più o meno, sì, più o meno.
1: Tantissimi per esempio davanti o sugli esterni, pochi in difesa. È chiaro che ci sia un disequilibrio, no, nella rosa del Napoli, e che Spalletti, Allegri chieda un riequilibrio della rosa. Manca effettivamente un giocatore in difesa. Buongiorno si fa male ininterrottamente dal ciclo Conte ad oggi, quindi non è una novità. Di solito Allegri è nelle situazioni reduci da annate difficili, è un normalizzatore. L'anno scorso lo spogliatoio del Napoli, dopo il primo anno dello scudetto, è diventato una polveriera con Antonio Conte, tanti infortuni, tante critiche ai suoi metodi. Allegri da questo punto di vista è uno di quelli che cerca di riportare la tranquillità, la serenità, allenta la cinghia quando c'è da allentarla. diciamo che i presupposti sono quelli di far bene. Poi se vado a vedere però la parabola del Milan dello scorso anno, che sembrava indirizzato verso il secondo posto facile facile e poi alla fine ha chiuso quinto, qualche dubbio mi viene. È chiaro che di gatte da pelare ne abbia tante, perché non credo che De Bruyne si accomodi stabilmente in panchina in serenità, quindi ha tanto lavoro da fare, perché il Napoli in questi ultimi anni, per quello che mi hanno raccontato da quelle parti, ha avuto un anno buono, un anno polveriera. Diciamo che reduce da un anno polveriera, questo dovrebbe essere
0: l'anno buono,
1: però non è affatto scontato. Però non è affatto scontato.
0: Mirko, da allenatore quale sei, ti porto su un tema che in queste ore è molto caldo in casa Milan, cioè al di là del mercato, il ritardo, o meglio i giorni più che si sono presi Rabiot e Maignan, che arriveranno praticamente a ridosso dell'inizio del campionato. Un allenatore come prende queste scelte dei giocatori? Detto che poi il portiere, tutto sommato, no, non è che ha bisogno di tutta questa preparazione, e detto anche che secondo me Rabiot è uno che si allena pure quando è in vacanza.
1: Sì, stanno facendo un po' i VIP, poi non è la prima volta. Io seguendo direttamente la Juventus ricordo che Rabiot ogni anno prima del ritiro si prendeva sempre qualche giorno in più rispetto ai compagni, e questa cosa veniva tollerata tramite gli allenamenti a distanza controllati con GPS eccetera. Diciamo che oggi con la tecnologia si può ovviare a queste cose. A livello di immagine e spogliatoio non è il massimo, perché comunque poi quando questi rientreranno ci saranno comunque giocatori che hanno sgobbato di più di loro, e bene o male qualche polemicuccia in qualche modo viene fuori, qualche parolina al mister la dicono, sì mister, ma questo è arrivato adesso, alla prima scintilla può inscenarsi nello spogliatoio qualche tensione, però fa parte del calcio moderno. Alla Juventus queste cose per esempio le hanno vissute più volte, ma anche al Milan con determinati giocatori ormai sono la normalità. Poi i risultati, queste cose qui di solito le fanno sopire, se non arrivano i risultati poi però sono dolori.
0: Cosa vedi del Milan che ti interessa ad oggi, al di là poi di questo allenatore, che è un allenatore molto offensivo, che però al momento per esempio può contare solo su due punte se Gimenez parte?
1: Io la curiosità che ho è prevalentemente sull'allenatore, Ale, perché comunque il Milan 2 anni fa ne ha cambiati due. L'anno scorso ha dato la croce addosso ad Allegri, che aveva chiesto una punta e un difensore e non gliele hanno presi. Quest'anno è arrivato un allenatore che è abbastanza, allora mi piace tantissimo, perché un allenatore moderno, per carità, tutto quello che vogliamo, però un allenatore abbastanza schematico e inquadrato, che oltre il suo credo non va, e l'abbiamo visto anche al Manchester United, dove ha preferito andare a sbattere contro un muro a 100 all'ora piuttosto che cambiare le sue idee di gioco. Tanto è vero che poi arriva al suo posto un allenatore che non aveva mai allenato prima, alla sua prima esperienza, fa un 4-4-2 scolastico e porta la squadra dal 15° posto alla Champions League. Quindi sono molto curioso di vedere se anche Amorim finirà nel tritacarne o se con il suo credo riuscirà a smentire un po' tutti, perché è una scommessa grossissima Amorim. Era una scommessa per il Manchester United in un momento delicato della loro storia. Il Milan è in un momento delicato della sua storia, perché viene da una stagione in cui è stata azzerata nuovamente la dirigenza, cacciato via l'ennesimo allenatore, in cui non si capisce alla fine chi è che realmente comanda, il peso reale di Ibrahimovic, insomma c'è un po' di confusione al Milan, e quindi Amorim è in una situazione abbastanza difficile, in cui sta per fare una scommessa grandissima su se stesso, quindi la mia principale curiosità è su di lui, anche perché per me la rosa del Milan dello scorso anno non era propriamente all'altezza delle primissime posizioni. Non lo è nemmeno oggi, diciamo che è una di quelle in equilibrio con altre 4-5 squadre, vedremo cosa riusciranno a tirare fuori.
0: Ti porto sull'ultima riflessione, alla fine Vlahovic prende sì i soldi, ma va in Turchia.
1: è un ridimensionamento per me, per quanto mi riguarda, perché probabilmente si aspettava un club superiore di rango dopo la Juventus, e il fatto che abbia atteso la Juventus fino all'ultimo minuto prima di firmare col Beşiktaş la dice lunga. Va a prendere tanti soldi, in totale 10 milioni compresi i bonus, un altro bonus alla firma di almeno 10 milioni, però va in un campionato ricco, ma che lo pone lontano dagli occhi di quelli che seguono il calcio che conta. Poi, per carità, massimo rispetto per il campionato turco, però a me pare che Vlahovic abbia fatto il giro delle sette chiese, e oltre a non aver ricevuto le rassicurazioni finanziarie che si aspettava, mi pare che non abbia avuto nemmeno quelle garanzie di impiego che chiedeva. Pare che chiedesse un posto da titolare, nessuna big d'Europa mi pare gli abbia dato questa certezza. La Juventus pare avesse chiesto addirittura un futuro da capitano. Allora, Vlahovic sembrava dovesse essere con Haaland uno dei due centravanti e avrebbe dominato l'Europa nei prossimi anni. In realtà ad oggi non è stato così. Haaland sì, Vlahovic si è perso un po'.
0: Mirko, grazie, un abbraccio, il grande Mirko Nicolino, buon lavoro.
1: Grazie a te Ale, un caro saluto a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
0: Ciao Mirko, un abbraccio forte. Allora, adesso andiamo nell'ultima pausa e poi da un tecnico come Mirko Nicolino passiamo ad un altro grande intenditore di calcio come Alain Valleghi, direttamente da Barcellona. A tra poco.

Bentornati, 12:36 minuti prima ce l'aveva anticipato poco fa Simone Bernabei dalla redazione di Tutto Mercato Web, ma di fatto Piccoli è a un passo dalla Fiorentina, sblocca così la cessione di Dall'Inga al Colonia, ma soprattutto l'arrivo a Firenze di Pellegrino, ennesimo colpo di questa estate veramente i fuochi d'artificio della Fiorentina, che si appresta con una squadra di livello a festeggiare il proprio centenario. E a questo punto poi ci sarà da capire che tipo di operazione farà la Fiorentina sulla questione Ken, perché come ci ricordava proprio Simone Bernabei, probabilmente dopo il Ferragosto il Como, che è ancora alla ricerca di un centravanti possibilmente italiano, visto la questione liste, potrebbe essere proprio lui il giocatore individuato, e in quel caso è chiaro che la Fiorentina promuoverebbe Pellegrino, reduce un'ottima stagione al Parma, quale titolare, con la necessità poi di andare a prendere un altro attaccante, un vice Pellegrino a quel punto. Però insomma è un'operazione in via di conclusione sia per il Bologna, che dunque si prende Piccoli, che di fatto poi andrà a sostituire non solo Dall'Inga ma anche Castro, che è passato alla Roma per circa 35 milioni di euro. Piccoli, che ricordiamo l'anno scorso era stato pagato tanto dalla Fiorentina, ha avuto una stagione fatta di alti e bassi, più bassi che alti, ma onestamente tutta la Fiorentina ha avuto una stagione particolarmente difficile, cercherà il riscatto. Nel frattempo stavo leggendo che Vlahovic oggi è a Istanbul per la firma sul contratto. Vi dicevo del Como Ken, e c'è proprio un rilancio del Como per Moise Ken, mentre prende forma un'operazione alla quale io onestamente credevo poco, ma che adesso gli operatori di mercato danno per molto possibile, cioè quella del passaggio di Frattesi alla Lazio. Sicuramente la Lazio, se riesce a piazzare il colpo Frattesi, va a mettere un tassello molto importante nel centrocampo, che è uno dei reparti insieme alla difesa da dover migliorare. Evidentemente però questa operazione sarà o un prestito secco senza neppure l'esborso di una minima parte di soldi, perché la Lazio se non cede non può comprare, quindi può darsi che si tratti di un prestito secco con l'avallo di Frattesi, che già 2 anni fa era stato vicino al passaggio alla Lazio. Lì però poi ci fu una problematica economica, questa volta invece sembra che il giocatore sia assolutamente d'accordo. Altra situazione di mercato da monitorare nella giornata è quella di Suzuki, ne abbiamo parlato anche prima. Ci sarà un vertice nel pomeriggio, forse l'ultimo, tra Juventus e Paris Saint-Germain per definire i dettagli. Allora, i dettagli in realtà sono già definiti, l'accordo tra Juve e Paris Saint-Germain c'è. Bisogna capire fondamentalmente due cose: una, se tutte le componenti della società bianconera si mettono d'accordo su questo tipo di operazione, perché al momento c'è qualcuno che non è propriamente d'accordo sul tipo di operazione; due, se nell'operazione verrà inserito anche David. È chiaro che se la Juve dovesse riuscire a cedere, magari anche a titolo definitivo, David, Suzuki viene alla Juve veramente col primo aereo, anzi viene a piedi da Parma a Torino, perché lui è ancora a Parma. Quindi questo è un altro tipo di operazione che nella giornata si potrebbe chiudere, mentre vi abbiamo raccontato che c'è ancora un po' di differenza tra l'Inter e il Tottenham per Spence, perché il Tottenham continua a chiedere intorno ai 35 milioni più bonus, l'Inter offre intorno ai 30 più bonus, c'è da limare evidentemente qualcosa, ma è un'operazione che potrebbe anche questa arrivare addirittura d'arrivo, mentre la Roma deve limare qualcosa per Mora, ve l'abbiamo raccontato. Villas-Boas, presidente del Porto, nella notte, non dico che ha cambiato le carte in tavola perché non è così, però ha chiesto qualcosa in più sull'obbligo di riscatto. Quando ieri sembrava tutto fatto, oggi c'è stato questo, anzi nella notte c'è stato questo leggero rilancio da parte del
presidente del Porto, ma la sensazione è che questa operazione si possa comunque chiudere nelle prossime ore, così come la Roma proprio oggi ha annunciato, sapete che poi ci sono i famosi comunicati, c'è il comunicato dell'acquisto di Molina, che era sbarcato ieri a Roma, ingaggio di 4 anni per l'ex esterno dell'Atletico Madrid, che peraltro ha ringraziato con un post sui social la squadra di Madrid, dove ha passato 4 anni discreti. Ricordiamo che lui veniva dall'esperienza italiana all'Udinese. Quindi queste sono le notizie più importanti della giornata. Tutto questo naturalmente con un campionato di Serie A che si avvicina, perché questa è l'ultima settimana senza campionato, poi dalla prossima entreremo, come detto, nella lunga vigilia che ci porterà poi al sabato di debutto del campionato, per poi ovviamente arrivare fino al 20 di settembre, perché quest'anno c'è una novità: non ci sono più le 2, massimo 3 giornate prima della sosta per la nazionale. Quest'anno invece si va dritti dritti, quindi segnatevelo sulla vostra agenda, se ancora non l'avete fatta, si va dritti dritti fino al 20 settembre, quindi si giocano ben 2, 3, 5 giornate di campionato fino al 20 settembre come detto, e poi ci sarà una sosta un po' più lunga, perché ci si ferma 2 settimane consecutive, quindi non si gioca il 27 settembre, ma non si gioca nemmeno il 4 ottobre, si tornerà a giocare il 10 ottobre, perché la pausa delle nazionali sarà una pausa di 2 settimane. Nazionale italiana che debutterà nuovamente con Mancini, quindi ne abbiamo parlato con il buon Antonio Lavantini, debutterà con Mancini allo Stadio Olimpico contro il Belgio, per poi andare in Turchia, perché riparte la Nation League, una competizione voluta da Seferin, che io continuo a ritenere abbastanza inutile, meglio però sicuramente delle amichevoli. E poi non dimentichiamo che la Nation League dà anche la possibilità poi di accedere all'Europeo, comunque serve per il famoso ranking delle nazionali, e dunque non si può snobbare, detto che poi in questo ultimo periodo la nazionale italiana veramente non può snobbare niente. Dunque questa è l'ultima settimana tra virgolette di riposo anche mentale da parte dei tifosi, che poi in realtà in queste settimane sono ben concentrati tutte quelle che sono le questioni del mercato per quanto riguarda le varie squadre, e quindi è un riposo del tutto relativo. Ci sono evidentemente tante situazioni da sistemare nelle varie squadre, che come al solito arrivano agli ultimi giorni di mercato per sistemare più o meno la squadra. Questo ormai vale evidentemente per tutti, dalle squadre tra virgolette che hanno meno problemi economici a quelle che invece ne hanno di più. Ormai le ultime settimane di mercato, che poi vanno a incidere anche sulle prime 2 di campionato, vi ricordo che il mercato si chiude il 1° di settembre, mentre le prime 2 giornate di campionato si giocano ancora con il mercato aperto, ma come sempre avviene, come avverrà anche quest'anno, vedrete che gli ultimi giorni di mercato saranno quelli più caldi un po' per tutte, per chi deve completare una buona parte della rosa della squadra, per chi invece deve mettere insieme gli ultimi aggiustamenti. Però ecco, questa è ormai una consuetudine della quale non dobbiamo più meravigliarci, lo dico anche per i tifosi che continuano giustamente da un certo punto di vista a pretendere tra virgolette una rosa più o meno completa nei primi giorni di agosto, ma questo non può più avvenire, non avviene a dir la verità neppure per i grandissimi club europei, che problemi di soldi non ne hanno. Quindi è una abitudine che ormai abbiamo consolidato, che abbiamo imparato a conoscere, sappiamo che funziona così. Quindi amici miei, per qualsiasi squadra facciate il tifo, sappiate che le vostre squadre fino agli ultimi giorni di mercato non completeranno le rose. Stasera c'è da vedere anche una bella partita, perché c'è il primo trofeo internazionale in palio, la Supercoppa Europea, tra il Paris Saint-Germain che ha ancora diverse assenze tra giocatori che rientrano dal mondiale, qualche infortunato, però insomma è evidente che Luis Enrique cercherà di portare a casa il primo
trofeo della stagione dopo aver portato a casa due Champions consecutive. Dembélé e Kvara saranno le due punte di diamante, con Safonov che va in porta. Questo vi fa capire che Chevalier ormai è in uscita, ha fatto una scelta il Paris Saint-Germain che poi, come detto, ha preso Suzuki, ma vedremo se lo terrà subito, magari questo se riuscirà a cedere immediatamente Chevalier, oppure se lo girerà in prestito per un anno alla Juventus. Paris Saint-Germain che giocherà contro l'Aston Villa. Solitamente quando ci sono queste partite la Supercoppa Europea può lasciare anche qualche sorpresa. L'Aston Villa che è la squadra che ha vinto evidentemente l'Europa League, che si affida là davanti a una vecchia conoscenza del campionato italiano, Abram, che lo ricordiamo anche alla Roma. Quindi è chiaro che a livello di organico, a livello di prestigio e blasone, il Paris Saint-Germain parte favoritissimo anche in questa competizione. Poi però sempre di calcio d'agosto, come ci piace dire, si tratta, e dunque magari le sorprese sono dietro l'angolo. Allora, vediamo se riusciamo a collegarci. No, ancora non c'è Alain Valnegri. Facciamo allora a questo punto così un breve recap di quelle che sono le notizie della giornata, e poi semmai anticipiamo la chiusura della nostra puntata. Allora, giro anche sui siti, andiamo su tutto mercato web, vediamo cosa c'è in primo piano. Addio al Como, Poche si lega al Mens, c'è stato un feeling immediato qui, scrive l'ormai ex scrive tutto mercato web per quanto riguarda l'ormai ex giocatore del Como. Vi ricordo che c'è anche la Coppa Italia, la Fiorentina per esempio giocherà ai 32esimi di finale contro il Benevento. Poi in primo piano, per quanto riguarda sempre tutto il mercato web, offerta a 30 milioni non convince il Tottenham per Spence, contatti in corso tra i due club. Scrive ancora tutto il mercato web per Molina alla Roma, contratto quadriennale, maglia numero 20, arriva l'annuncio ufficiale. Sempre tutto il mercato web va su notizia che vi abbiamo dato poco fa: Bologna e Fiorentina a lavoro per Piccoli in rossoblù, la formula con cui si può chiudere l'affare. Vi invito anche a leggere i titoli di Marco Conterio: mentre le big europee comprano Diomandé, Rogli, Tonali e i migliori talenti del globo, la Serie A elemosina riserve. Anche questa purtroppo è una tristissima verità, ma è una verità e come tale la dobbiamo prendere e in qualche modo la dobbiamo accettare. Torniamo anche sulla Gazzetta dello Sport, che continua a mettere in primo piano Inter, Spence un passo, ecco a quanto si può chiudere. Se parte Luis Enrique, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci anche un altro colpo per l'Inter. La Juve stringe per Suzuki, oggi il vertice per l'intesa, mercato, Frattesi a un passo da Lazio, ecco cosa manca per chiudere. Il nerazzurro accettato l'offerta dei biancocelesti, l'offerta del club di Lotito e i prossimi passi. La situazione, scrive la Gazzetta dello Sport, il trasferimento infatti sarà inizialmente in prestito oneroso, Lazio vorrebbe accompagnarlo con un diritto di riscatto, ma l'Inter pretende che quel diritto possa trasformarsi in obbligo attraverso condizioni pressoché scontate. Da Milano vogliono bene che i parametri siano semplici e soprattutto dipendano direttamente dall'utilizzo di Frattesi, un determinato numero di presenze facilmente raggiungibile e non obiettivi legati al rendimento della Lazio. E capisco questo tipo di ragionamento, visto che la Lazio ha tantissime incognite la prima sulla panchina. Non è un dettaglio secondario per i nerazzurri, che vogliono avere sufficienti garanzie sulla cessione, anche perché la situazione contabile di Frattesi consente ragionare senza particolare pressione. Oggi il centrocampista, che ha scadenza 2028, è scritto a bilancio per 12 milioni di euro. È al 30 giugno 2027, cioè al termine della stagione di prestito immaginata nell'accordo, il suo valore residuo scenderà a poco oltre 6 euro. Riscatto robusto garantirebbe quindi al club nerazzurro una plusvalenza
significativa nell'esercizio successivo. Allora, evidentemente non riusciamo a collegarci con Alain Valnegri, le 12:50 minuti primi, ci fermiamo qua per questa puntata di Rotocalcio, che torna evidentemente domani sempre alle ore 11, dalle 14 vi ricordo che sarà con voi Lucio Marinucci fino alle ore 17. Grazie a tutti, grazie a Gabriele Latini in cabina di regia, appuntamento a domani alle 14 con il buon Lucio Marinucci.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Eccoci in diretta, ben ritrovati su TMV Radio con una nuova puntata di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Come sempre la voce ormai che avete imparato a riconoscere, quella del sottoscritto Lucio Marinucci, qui in studio. Tre ore di approfondimento sulle trattative del calciomercato che proseguono per le varie squadre di Serie A. Tra l'altro abbiamo veramente tanti aggiornamenti da dover dare, perché nelle ultime ore ci si sta scaldando, soprattutto per quanto riguarda, ecco, dei movimenti tra squadre di Serie A, ma non solo, perché poi ci sono sempre anche le piste dall'estero, quindi dovremo ricapitolare un po' quanto sta succedendo in Serie A. Io intanto saluto comunque in cabina di regia Gabriele Latini, saluto anche Alessandro Santarelli che ci ha accompagnati fino alle ore 13 con Editoriale e con Rotocalcio, mentre prima dalle 9.45 alle 10.45 i colleghi dalla sede di Firenze hanno condotto a tutta C con la solita ora di approfondimento sulla terza serie del calcio italiano. Io comunque, oltre a salutarvi, vi ricordo che il numero per i messaggi WhatsApp è sempre lo stesso, il 331-82-00213. Siamo sempre pronti a rispondere ai vostri messaggi, alle vostre curiosità, alle vostre opinioni su quanto si sta muovendo appunto sul mercato di Serie A. E tra poco avremo poi il solito, usuale collegamento con la redazione di Firenze, di Tutto Mercato Web, per la raffica iniziale, comunicazione a questo punto diretta con la cabina di regia, sì, tutto telefonico, tranquillamente telefonico, per rendere le cose più immediate, più rapide. Non vogliamo perdere troppo tempo per sapere gli approfondimenti. E come dicevo, ecco, giusto per dare qualche anticipazione, parleremo di Frattesi, ovviamente, perché sembra essere pronto dopo, mi sento di dire, innumerevoli finestre di mercato a lasciare l'Inter. Negli ultimi anni sempre sembrava fosse ad un passo dall'addio, poi è sempre rimasto in nerazzurro, non è mai riuscito ad imporsi, a trovare spazio con continuità. Non l'ha fatto con Inzaghi e non è riuscito a farlo neanche con Christian Chivo, e quindi adesso è pronto a trasferirsi, ripeto, un trasferimento in Serie A, da una squadra dunque del campionato italiano ad un'altra squadra del campionato italiano, così come dovrebbe accadere per Piccoli che lascia la Fiorentina, così come dovrebbe accadere ormai per Pellegrino che invece lascia il Parma. Insomma, veramente tanti movimenti. Poi torneremo anche a dare un po' i ragguardi invece per quanto capita dall'estero. Suzuki, ormai anche qui si stanno definendo gli ultimi dettagli, che lascia l'Italia, ma potrebbe essere un saluto temporaneo, perché potrebbe rientrare dalla porta di servizio per un prestito con un'altra squadra. Parleremo anche sull'estero per l'Inter, soprattutto, che si muove per Spence del Tottenham, che prova a muoversi adesso anche per, attenzione a Curtis Jones, perché l'uscita di Frattesi libera un posto a centrocampo e potrebbe quindi poi l'Inter tornare finalmente all'assalto, ecco, sì, di un altro giocatore che da tempo viene accostato alla nostra Serie A e viene accostato ai nerazzurri. Insomma, questo un po' per anticipare quanto potrà accadere. La Roma sempre molto attiva tra Mora, ma attenzione anche a Luis Enrique, che è una richiesta di Giampiero Gasperini e che si avvicina fortemente ai giallorossi, e quindi anche qui libera poi una casella all'Inter, seppur non da titolare. Quindi anche i giallorossi, del resto li abbiamo visti sempre molto attivi nel corso di questa finestra di mercato, tra le più attive sicuramente la squadra di Roma per le trattative in entrata, anche, mi sento di dire, per gli investimenti che stanno venendo fatti, sì commisurati ma talvolta anche abbastanza sostanziosi per cartellini ed ingaggi, anche se devo dire più per cartellini. Per quanto riguarda invece il calcio giocato, ci stiamo sempre di più avvicinando all'inizio del campionato, ma ci stiamo avvicinando anche poi alle gare internazionali. Ieri abbiamo visto i risultati del terzo turno preliminare di Champions League, con le gare che di solito sono divise fra martedì e mercoledì. Le hanno giocate invece tutte ieri. Perché? Perché oggi esordisce il Paris Saint-Germain di Unai Emery, pardon, di Luis Enrique contro l'Aston Villa di Unai Emery, che a sua volta aveva allenato proprio i parigini qualche anno fa, quindi un incrocio interessante fra la squadra che ha vinto la Champions League e che ha vinto le ultime due edizioni della massima competizione per club, e l'Aston Villa che invece ha vinto con merito, mi sento anche di dire, l'Europa League, una squadra anche qui con grandi valori. C'erano stati vari discorsi anche per squadre di Serie A per quanto concerne elementi dell'Aston Villa, uno su tutti Emiliano Martinez, che sembrava ad un certo punto forse diretto verso Torino e potesse essere lui il prossimo portiere della Juventus, cosa che invece non accadrà. Emiliano Martinez è destinato a rimanere all'Aston Villa e già si sta discutendo del possibile prolungamento del portiere argentino con il club di Birmingham. Ricordo, fischio d'inizio alle ore 21, quindi orario già da Champions League, si giocherà a Salisburgo alla Salzburg Arena, quindi partita comunque tutta da seguire fra due squadre che hanno regalato un discreto calcio l'anno scorso. Paris Saint-Germain ovviamente è di una caratura superiore, ha dimostrato di essere la squadra più forte del pianeta negli ultimi tempi, ma l'Aston Villa può essere comunque una competitor di assoluto livello, e dicevo di Unai Emery, affronta il suo passato e può permettersi già di puntare ad un trofeo in un momento comunque ottimo per la squadra inglese. Sul resto invece del calciomercato poi magari torneremo, anche daremo ragguardi per quanto riguarda un altro spostamento, anche quello di Christensen. Insomma, i nomi che abbiamo fatto questi primi minuti sono veramente tanti, però andiamo dunque a chiedere delucidazioni poi a chi ne sa più di noi, e quindi accogliamo in diretta per la redazione di Firenze di Tutto Mercato Web Tommaso Bonan. Ciao Tommaso, ben ritrovato.
2: Ben ritrovati a tutti voi, vi ringrazio ancora per la fiducia totalmente immeritata, non so che presentate tutte le volte.
1: Di sicuro più meritata di quella che riponiamo noi in noi stessi, quindi vai tranquillissimo da questo punto di vista. E sul mercato, ecco Tommaso, tante cose che si stanno poi definendo, vanno definendosi in queste ultime ore. Non so da dove vogliamo partire, da Frattesi, da Pellegrino, da, dicevo, anche Christensen, Luis Enrique. Insomma, la carne che sta bollendo in pentola è veramente sostanziosa.
2: Sì, allora diciamo che sembra che abbiano aspettato il nostro collegamento, perché comunque dopo una mattinata relativamente soft, poi alla fine si stanno sbloccando, comunque stanno arrivando le notizie su giocatori che si spostano da una destinazione all'altra. Citavi Frattesi, è un po' una trattativa, pista di mercato che è nata soltanto nelle ultime ore, no? Con diciamo l'accelerata che è arrivata ieri sera tra Lazio e Inter per avere il centrocampista, prevedere il centrocampista in bianco celeste, è notizia di questi minuti dell'accordo verbale fino a questo momento, chiaramente, tra le due società per il passaggio di Frattesi in bianco celeste, prestito con obbligo di riscatto, obbligo che sembra essere legato al posizionamento della Lazio in classifica al 12° posto, un po' come
1: quindi
2: quello che
1: era,
2: sì, quindi un obiettivo diciamo di squadra e non singolo, un po' come mi sembra tra l'altro anche sia presente qualcosa del genere anche sul contratto di Gattuso, no? Vado a memoria.
1: Ah sì, c'era una clausola per il rinnovo, per i primi 12 posti, sì. Se dovesse arrivare dal 12° in su, quindi sì, sono
2: esatto,
1: formule simili effettivamente.
2: Sia, esatto, quindi credo sia diciamo il modus operandi che la Lazio sta usando in questa fase, in questa estate, per far sigillare i propri giocatori. Frattesi, che sappiamo essere un giocatore di fatto in uscita dall'Inter ormai non so da quante
1: finestre di mercato.
2: Sessione di mercato, non per chiaramente il valore del giocatore che rimane di assoluto livello, ma per la concorrenza che trovava all'Inter tutte le volte, quindi evidentemente siamo alla volta buona. E dicevi anche di Christensen, che è un affare già definito in tutto e per tutto tra Udinese e Atalanta, per Christensen in nerazzurro, ricordiamo, un affare molto importante, perché comunque è un prestito con obbligo di riscatto, questa è la formula che va per la maggiore, però ci sono già le cifre per l'obbligo, 22 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus, con l'Atalanta che riconoscerà i bianconi il 10% sulla plusvalenza in caso di futura rivendita. Quindi è un affare, capite bene, anche abbastanza importante dal punto di vista economico per l'Atalanta, che deve di fatto sopperire alla partenza di Gincity, ma attenzione perché l'Atalanta potrebbe non essere presa qua, perché come abbiamo scritto anche stamane sul tutto mercato web, attenzione anche alla posizione di Romagnoli
1: In casa Lazio, chiaro. Tommaso, non so se è caduta la linea, forse sì, abbiamo perso Tommaso, lo recuperiamo nel bel mezzo del discorso su Romagnoli. Lo avevamo accennato anche nei giorni scorsi, se ricorderete bene, il calciatore che chiaramente per due estati consecutive sembrava diretto alla Line, poi non se ne è fatto nulla né l'anno scorso né quest'anno, rimane al momento alla Lazio un po' come esubero. Eccoci Tommaso, stavamo proprio parlando di Romagnoli, di una situazione... possibile,
2: sì,
1: anche per l'Atalanta.
2: Un nome spendibile a questo punto per l'Atalanta, anche quello di Romagnoli. Cioè, diciamo che Christensen non chiude il cerchio sui difensori in entrata dell'Atalanta, ma potrebbe esserci anche un colpo di coda per quanto riguarda Romagnoli. Sappiamo benissimo, insomma, Sarri lo conosce bene, quindi potrebbe essere anche un innesto per l'Atalanta nei prossimi giorni. Al momento però non è caldissima come pista. E poi il famoso domino, no? Questo direi la terza notizia dell'ultima ora, il famoso domino degli attaccanti che vede coinvolte tre squadre di Serie A, Fiorentina, Bologna e Parma,
1: esatto.
2: Con Pellegrino che dal Parma si trasferisce alla Fiorentina, siamo addirittura d'arrivo, Piccoli che lascia spazio il posto a Pellegrino e si trasferisce al Bologna andando a formare con Doldic di fatto una coppia di attaccanti completamente rivoluzionata. Da Castro Dallinga a Dovbic Piccoli, con Dallinga che a sua volta lascia il posto a Piccoli e si trasferisce a Colonia. Mancano fondamentalmente pochissimi dettagli per far sì che questo domino vada in porto, e la cosa particolare è che comunque la Fiorentina riesce a dare via Piccoli in prestito con un obbligo, anche in questo caso un obbligo di riscatto fissata a 18 milioni di euro, una cifra estremamente importante, non tanto per il valore del giocatore, ma quanto perché la Fiorentina riuscirebbe così a rientrare della spesa monstre che ha fatto da oltre 20 milioni che ha fatto l'estate scorsa, nonostante una stagione estremamente negativa dell'attaccante, così come negativa è stata la stagione di tutta la Fiorentina in generale. Quindi il prezzo si pensava potesse essersi abbassato, invece comunque è una cifra importante, con il club viola che avrà anche il 10% sulla futura rivendita. Questo un po' con l'ufficialità di Posch al Mainz dal Como e l'annuncio che attendevamo di Molina alla Roma sono, diciamo, le notizie dell'ultima ora, in attesa poi chiaramente della definizione di tutto il resto, come la partenza di Vlahovic e Lukaku a questo punto per la Turchia,
1: certo.
2: O chiaramente eventuali aggiornamenti sul fronte Inter per quanto riguarda i giocatori in entrata, con l'offerta a 30 milioni per Spence che, lo sappiamo, per il momento non convince il Tottenham, che ne chiede qualcosa in più, circa 35. Comunque in queste ore si stanno parlando le due società, quindi sono sicuramente da attendersi degli aggiornamenti in questo senso già nelle prossime ore, già nella giornata di oggi, con Luis Enrique che di fatto sta andando in direzione Roma, che sta chiudendo un po' dei colpi di mercato anche su un po' di pressing di Gasperini, no?
1: Sì.
2: Abbiamo visto un po', diciamo così,
1: esigente,
2: alterato, però ecco, esigente, però ecco, non è una novità.
1: No, esatto, lo conosciamo veramente bene. Allora Tommaso, io ti ringrazio per questo aggiornamento sul mercato, per questa raffica iniziale, ti lascio al tuo lavoro, a presto.
2: Grazie a voi, un abbraccio, ciao.
1: Grazie a Tommaso Bonan per l'aggiornamento di mercato sulle trattative un po' delle ultime ore. Io riporto anche altri temi, perché poi dicevamo, man mano che ci si avvicina alla metà e all'ultima parte di agosto, le cose iniziano a diventare serie, si fa veramente sul serio. Ricordo anche di Suzuki, come sempre al centro di tantissimi discorsi di mercato. Ormai è praticamente tutto fatto, si leggeva anche su tutto mercato web, per il suo approdo al Paris Saint Germain. Infatti nelle prossime 48 ore dovrebbe poi svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo porterà a diventare un calciatore dei parigini. Si trasferisce a titolo definitivo dal Parma, 30 milioni di parte fissa, 5 di bonus di squadra. Però poi attenzione, come sempre, anche al risvolto sulla Juventus. Perché? Perché ormai i bianconeri sembrano aver scelto proprio Suzuki come titolare del prossimo anno, e quindi possono strapparlo in prestito proprio per la stagione 2026-2027. Certo, poi fra un anno bisognerebbe trovare una valida alternativa, perché qualora dovesse far male non verrebbe confermato, qualora dovesse far bene Paris Saint-Germain lo riporterebbe alla base. Ci sono già anche qui delle indiscrezioni molto interessanti, delle valutazioni su proprio il futuro della Porta. Si parlava di Alisson, vecchia conoscenza del calcio italiano, e di Luciano Spalletti, che l'ha avuto alla Roma, perché Alisson va in scadenza di contratto con il Liverpool nel 2027, quindi già si paventa un potenziale piano dei bianconeri, tenersi Suzuki per quest'anno e poi nella stagione successiva andare a lavorare ai fianchi di Alisson per prenderlo a parametro zero. Alisson, peraltro, era stato anche uno dei nomi accostati all'inizio del mercato, aveva anche aperto il giocatore, ma il Liverpool poi ha deciso di non farlo partire. Qui intanto arrivano dei messaggi al 331-8200-213, ecco, rispondiamo subito alle vostre domande. Federico, ecco, ce lo stavi chiedendo, l'abbiamo detto proprio poco fa con Tommaso Bonan di Romagnoli. Romagnoli all'Atalanta è un'ipotesi al momento, in realtà non ci sono stati grandissimi passi avanti negli ultimi giorni e nelle ultime settimane. Il calciatore ancora deve capire se ha la volontà di proseguire in Serie A con una maglia diversa da quella della Lazio, quindi sono anche volontà poi di natura sportiva, personali, e l'Atalanta invece deve capire se assecondare quelle che potrebbero essere le richieste da parte dell'entourage del giocatore, quindi le richieste economiche a livello di stipendio. L'Atalanta, sempre molto attenta a questo tema, deve valutare, deve capire se può essere conveniente l'operazione anche dal punto di vista dell'ingaggio e poi della spesa. Parliamo di un giocatore ancora valido, sicuramente, non di un giocatore giovane, perché a gennaio compirà 32 anni Romagnoli, ormai sta entrando nell'ultima fase di carriera, quindi ancora non si muove tantissimo, però in un senso o nell'altro, Federico, capiremo meglio, io credo, nei prossimi giorni, probabilmente negli ultimi 10 giorni di agosto, senza poi girare. In un senso o nell'altro, Federico, capiremo meglio, io credo, nei prossimi giorni, probabilmente negli ultimi 10 giorni.

Ariana viene riportato anche su tutto Mercato Web nel pezzo di approfondimento di Dimitri Conti. Il centravanti classe 2000 in realtà piace ancora nonostante le smentite al Como, e quindi attenzione poi a quello che potrebbe essere l'evoluzione delle prossime ore, perché come viene scritto, ecco, proprio su tutto Mercato Web, la società lombarda si prepara a farsi nuovamente avanti, arrivando a mettere sul piatto tra parte fissa e bonus una proposta complessiva stimabile attorno ai 40 milioni di euro per il solo cartellino. Rimane però da capire a quel punto la Fiorentina come si comporterà. Qualcuno vede l'innesto di Pellegrino come una forma di cautela, cautelarsi in vista di un'eventuale cessione proprio di Moise Kean. Pellegrino ormai è praticamente quasi definitivamente un giocatore della Viola, possiamo dire ad ora è ufficiosamente un nuovo calciatore della Fiorentina. Le valutazioni della Viola su Kean erano più alte fino a tempo fa, poi c'era la famosa clausola rescissoria da 62 milioni fino al 15 di luglio, scaduta quella clausola rescissoria comunque la Fiorentina sembrava non discostarsi così tanto da quelle valutazioni. 40 milioni sono una cifra importante, bisognerà capire innanzitutto uno se la Fiorentina potrà valutare questa offerta come accettabile, quindi monetariamente parlando, e poi se anche tecnicamente la Fiorentina sia disposta e Fabio Grosso soprattutto sia disposto a lasciare andare Moise Kean e rimanere con Pellegrino, che è un ottimo attaccante sicuramente, però se va via Piccoli e se va via Moise Kean, sì, alla Fiorentina resterebbe come centravanti appunto proprio lo stesso Pellegrino, ma poi non ci sarebbero alternative. C'è Nzola ancora sotto contratto, ma ovviamente non può essere preso in considerazione. Quindi qualcosa andrebbe fatto, su questo non c'è veramente dubbio, però ecco, riportiamo l'interesse dunque ancora concreto da parte del Como nei confronti del giocatore. Poi arrivano altri messaggi per altre squadre. Gaetano scrive: Frattesi regalato alla Lazio con Lotito che non ha mai fatto neanche uno sconticino all'Inter, è un'operazione che mi sembra una follia, un'operazione poco chiara. Il prossimo anno andrà alla Juve per 30-40 milioni, ma questa mi sembra una previsione un po' azzardata. Molto dipende da quello che riuscirà a fare alla Lazio, ma mi sento anche di dire quello che riuscirà a fare la Lazio e di conseguenza quello che Frattesi potrà dare in un ambiente al momento molto molto complicato. Io non credo ci siano operazioni poco chiare, non ci vedo niente di nessuna trama o sottotrama dietro a questa operazione. Semplicemente Frattesi è un giocatore in esubero già da troppo tempo all'Inter, e poi attenzione perché qualora fosse rimasto anche quest'anno, fra un anno si sarebbe ritrovato nell'ultimo anno di contratto, quindi sono già valutazioni. Ormai nel calcio contemporaneo, quando un calciatore entra negli ultimi due anni di contratto, già le società cominciano a guardarsi intorno. Poi dipendeva anche, secondo me, Gaetano, qui capiremo i dettagli del trasferimento nelle prossime ore, qual è il limite posto all'obbligo di riscatto, quali sono le condizioni, perché se sono simili a quelle per Gattuso, sia al 12° posto, è vero che, come dicevo, la Lazio è in difficoltà, è vero che la rosa al momento forse non è all'altezza di una stagione esaltante, però ecco, se dovessero essere condizioni, non voglio dire facilmente, ma relativamente facili da raggiungere, a quel punto poi il diritto sarebbe considerato un obbligo e l'Inter incasserebbe comunque la cifra più un'elevata percentuale sulla rivendita. Sono valutazioni molto molto molto chiare in realtà, secondo me, da parte dell'Inter e da parte della Lazio. Poi arrivava anche un altro messaggio sulla Roma: Gasperini non abbia più scuse, quanto ha speso la Roma? Beh, la Roma ha speso e sta spendendo tanto, seppur poi in maniera intelligente, perché 35 milioni per Castro sono tanti, ma è una spesa intelligente. Molina 13 milioni è un buon prezzo, Kulirakis 16 milioni e mezzo è un buon prezzo, quindi in realtà è una Roma che si sta investendo tanto, ma lo sta facendo con cognizione di causa. È vero che è stato riscattato anche Malen, ora certo con Luis Enrique sarebbe un'altra spesa vicina ai 30 milioni. Io ti dico la mia: mi aspetto che dalla Roma possa uscire qualcuno nelle prossime ore, o perlomeno nei prossimi giorni, ecco, non nelle prossime ore. Sule è l'indiziato principale e io penso che l'Argentina a questo punto possa partire, magari più a ridosso della fine del mese di agosto, ma
a Roma qualcuno lascerà andare,

ci sono, ripeto, degli indizi, e se la Roma può permettersi di spendere così tanto per alcuni giocatori, significa che ha in mano già qualche cosa di concreto sull'eventuale cessione di altri elementi. Questa era un'infarinatura generale un po' sul mercato e sui colpi che si stanno concretizzando in queste ultime ore, ma attenzione poi a quello che può accadere nelle prossime giornate, ma già anche nella giornata di oggi. Quindi voi rimanete collegati con noi, i messaggi del resto potete continuare a mandarli, il sottoscritto li recupererà sempre, anche perché è bene riuscire ad avere un confronto. Insomma, il pomeriggio è ancora lungo da trascorrere qui a TMV Radio, TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri torna fra poco.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Proseguiamo nella programmazione di questo mercoledì 12 agosto e siccome l'Inter continua ad essere molto attiva tra fronte uscite, fronte possibili entrate, non possiamo che non fare un punto nerazzurro in compagnia di Cristian Recalcati, che è in collegamento con noi. Ciao Cristian, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Allora, la domanda è: sarebbe il miglior colpo in uscita Frattesi, che dopo due anni finalmente pare possa, finalmente per lui, per trovare più spazio, lasciare l'Inter, o addirittura Luis Enrique, che potrebbe finire a Roma di fronte a un conguaglio peraltro neanche bassissimo e genererebbe una plusvalenza?
1: Ma io dico la verità, Luis Enrique ho letto, ho sentito, non mi risulta proprio sia così, anche perché...
0: Ah, tu hai altre voci, Cristian?
1: Sì, io ho voci che alla Roma interessava anche a gennaio Luis Enrique, ma sono state delle voci che sono arrivate, sono passate, adesso così di colpo, dopo 35 fallimenti, un po' come l'Inter, tra virgolette, dalla Roma, si sono buttati su Luis Enrique. Però, ragazzi, io se la Roma dovesse comprare veramente Luis Enrique a 30 milioni, fatti una statua della dirigenza dell'Inter e anche alla dirigenza della Roma, che ci ha portato via un giocatore, per l'amor del cielo, nessuno dice scasso, non mi permetto minimamente, però secondo me non da Inter, diciamo così. Quindi se la Roma ci fa questo grossissimo piacere, ripeto, a me risulta altro, cioè l'interesse della Roma c'è da gennaio.
0: Però dici nulla di approfondito?
1: Sì, beh, allora, quello che so io è che a Gasperini piace, ma non piace da esterno. Lui vuole fare dei tre davanti, quello a sinistra, all'Inter fa addirittura tutta fascia destra, quindi non... Ma lui nasce così, lui ha giocato in fascia destra al Marsiglia e lui giocava a sinistra in Brasile, sempre nella parte dei tre davanti, diciamo così.
0: Vero.
1: Quindi la Roma magari ricostruisce anche il giocatore e magari farà un qualcosa di importante, però non credo, almeno io, pensando e vedendo quello che sto vedendo sia nella amichevole di quest'anno sia nella passata stagione, che Luis Enrique possa costare 30 milioni di euro. A questo punto il mercato sarebbe veramente folle, cioè non ci sarebbero più cifre, perché 30 milioni lui e 20 Dumfries mi sparo.
0: Devo dire sì, con rispetto, però sì sì, poi l'Inter aveva già investito una discreta cifra l'anno scorso, ma ecco, fare una plusvalenza, tu hai detto bene, secondo me non è neanche un giocatore così scarso messo nel giusto contesto,
1: no,
0: probabilmente
1: no.
0: L'Inter non può permettersi di aspettarlo tutto lì, perché poi fargli completare un percorso di crescita sarebbe dispendioso, non so se
1: l'Inter in questo momento deve aspettare di UF.
0: Capisci.
1: Noi siamo gli unici che però aspettiamo i giocatori a 25 anni.
0: Secondo
1: me un giocatore a 25 anni dovrebbe essere già formato, non che viene all'Inter a trovare la sua, okay? Però Diouf lo aspettiamo perché ha mostrato anche lui, come Luis Enrique, qualcosa di buono dopo il centrocampo, non nella fase difensiva, perché non può fare l'esterno all'Inter tutta fascia, non ha la parte difensiva, non è nel suo DNA. Per quanto riguarda invece l'altro giocatore da aspettare, che tutti non dicono nulla, ma deve completamente rifarsi dalla passata stagione, perché dopo il gol che fece con la Roma a Roma è scomparso, e parlo di Bonny. Bonny l'abbiamo visto nell'ultima amichevole, tutti l'hanno osannato, è tornato, allora io ho visto più che normale. Io continuo a dire, l'Inter ha la forza di avere Thuram, Lautaro e Pio Esposito in questo momento, che fa gol a tanti, noi l'abbiamo lì in panchina, magari quest'anno va a trovare più spazio. Per me Bonny è un altro come Diouf da trovare, non da lanciare, da farlo diventare giocatore vero. E poi io, come ho detto l'altra volta, Diego Martinez, 28 anni, non so perché dobbiamo lanciarlo noi.
0: Ah, mi ricordo.
1: sono sincero, ho detto anche bisogna prima vendere e poi acquistare, sembra che sia andata in questa maniera, però anche con Frattesi va alla Lazio, contento per il giocatore, l'Inter dovrebbe ricevere i soldi tra un anno. Quindi quando tutti dicono bene, è uscito Frattesi, compriamo Jones, benissimo, ci sta, però non è arrivato niente.
0: Diciamo, è libera la pedina, ma non è che hai ricevuto il tesoretto adesso sull'unghia, certo, giusto.
1: In questo momento assolutamente no, io di Luis Enrique ancora non voglio credere ai 30 milioni, poi ripeto, se la dirigenza della Roma, se il buon amico ti fa questo regalo...
0: Te ne farai una ragione, Cristian.
1: Esatto, cioè me ne farò una ragione. Dio, oh, beh, dai, è andato via Luis Enrique, è arrivato però in questo momento siamo ancora sul, certo c'è un accordo di massima con Fratesi da Lazio, quindi, però non è che ho visto i 30 milioni entrare, anzi me dicono che sia un'operazione che vada dai 15 ai 18 milioni il prossimo anno, quindi i 30 milioni che si vociferavano non esistono, molto probabilmente anche Luis Enrique, sono voci che dicono 30 milioni, poi magari in realtà stanno parlando con la Roma per 20, 22, 23, non lo so, perché tutti che dicono, ah ma l'aveva detto Oaktree che c'erano 50 milioni, no, sinceramente parlando l'abbiamo detto noi giornalisti, ma Oaktree non l'ho mai sentita dire una volta metto 5.000 lire o metto 5 euro o metto 5.000 o 5 milioni, non ha mai detto nulla, sono ovviamente delle voci che si sentono, si riportano, si parla di questo, ma tutto si basa su noi giornalisti che magari tramite la voce di un amico, di un interno, eccetera, eccetera, magari è venuto fuori questo. Però nessuno mai se ne... Infatti adesso si arrabbiano tutti con la proprietà dell'Inter, ma in realtà la proprietà dell'Inter
0: non ha mai detto nulla. Certo, finché non c'è una comunicazione ufficiale, voce basta.
1: Il tesoretto ce lo siamo, tra virgolette, non inventato. Abbiamo fatto due conti dall'anno scorso con le votamente quest'anno, è venuto fuori per noi.
0: Dice, lo si è fatto diventare reale quando...
1: Esatto, ma in realtà non l'ho mai sentito. Magari tra di loro in sede hanno parlato, quest'anno noi mettiamo a disposizione 15. Noi in realtà la verità non la sappiamo di questa. Quindi quando ti vanno contro la proprietà dell'Inter, la proprietà dell'Inter non ha mai detto niente.
0: No, è vero, e fai bene a chiarirlo, perché poi si danno per assodato tante cose sul calciomercato, poi non ne parliamo, che invece non sono reali. E su Fratesi invece poi, ecco Cristian, ne stiamo parlando pure qui sulle cifre da valutare, però ti chiedo, dopo quelle che sono state alla fine tre stagioni piene all'Inter, come ci si può spiegare il fatto che la sua posizione non sia mai cambiata? Come si conclude questa storia? Perché quando arrivò comunque c'erano delle aspettative, veniva da degli anni importanti al Sassuolo.
1: Ma guarda, io ti dico, io ancora adesso non ho ancora capito che ruolo faccia, perché tutti dicono è il sostituto di Barella, io seguo l'Inter ormai da 25 anni tutte le domeniche, io non vedo come sostituto di Barella Frattesi, cioè è un giocatore completamente diverso, un giocatore che sa inserirsi, è un giocatore di corsa, un giocatore di gamba, un giocatore che te lo trovi fare il terzino, che te lo trovi fare il difensore centrale, che te lo devi fare l'attaccante, ma non è Barella. È un giocatore diverso da tanti centrocampisti, è un giocatore che ha fatto bene con Spalletti, perché Spalletti probabilmente lo valorizzava in quella posizione dove lui dà il meglio di sé, che è proprio fare l'incursore. L'Inter in questo momento dell'incursore non serve a nulla, e l'Inter in questo modulo ormai lo porta avanti da 4-5 anni, e Frattesi diciamo è il classico pesce fuor d'acqua, cioè non sa veramente dove andare e come giocare. Certo che l'Inter ci ha perso un po', perché è vero che dovrebbero essere intorno ai 18, quindi tra i 15 e 20 milioni, diciamo così, verrà riscattato dalla Lazio, ci sarà l'obbligo poi, se determinate condizioni che sono moderate, dovrebbe essere la posizione in classifica raggiunta
0: dalla squadra,
1: al decimo posto, una roba di questo genere. E io dico, la cosa importante è che oltre a questi 15 milioni ci sarebbe poi una futura rivendita, una percentuale. Adesso non so quanto è la percentuale.
0: Facciamo, non è chiaro, però sembra molto elevata, Cristian.
1: Esatto, se la percentuale, ma io dico adesso la dico a caso semplicemente 10 milioni, 10%, se lo vendi poi a 20, magari l'Inter ne guadagna altri 2, arriviamo a 20, 22, 21. Però è quella la cifra, l'Inter aveva investito tanto, una cifra che siamo intorno dai 35-40 milioni di euro, ci troviamo alla metà, ma è anche vero che comunque è già stato ammortizzato negli anni che è stato all'Inter, quindi non ci perde nulla.
0: È chiaro.
1: Frattesi va a giocare, magari troviamo un giocatore anche per la nazionale, questo è un altro punto a favore della cessione di Frattesi, perché all'Inter veramente, ma non perché, ripeto, come dicevi, che è scarso, non può giocare, no, non troverà mai posto in questa IMA, mai. Ma ripeto, quelli davanti a lui magari saranno anche più forti, ci mancherebbe, ma anche lui l'anno scorso avrà fatto 500-600 minuti, ma pochissima roba.
0: Si è giocato ancora meno degli anni prima, paradossalmente.
1: Certo, ma poi sai cos'è? Che quando entra un giocatore che magari è da 6 partite che è in panchina, è ruggine. Non puoi pretendere che quando è in campo ti prende 8, si dice, vedi, Frattesi sempre lo stesso, per forza, 6 partite che non gioca. Come anche lui, secondo me, va valorizzato il giocatore, ripeto, anche per la nuova nazionale, ha sempre fatto bene con Spalletti, magari farà bene anche con Mancini, perché credo che un posto vada a ritagliarselo, perché è un giocatore, ripeto, un incursore che in Italia non ce ne sono.
0: E poi con l'Italia ha sempre fatto bene.
1: Esatto, quell'Italia ha sempre fatto bene, magari recuperiamo un giocatore in più, e se va a giocare 90 minuti tutte le partite, dico titolare, non 90 minuti tutte le partite, ma fare il titolare a Lazio con Gattuso, secondo me possiamo recuperare un giocatore e sicuramente la Lazio avrà i suoi benefici. L'Inter, il beneficio che ha, è che ha dato la possibilità a un giocatore di far vedere che giocatore è, e poi ha incassato qualcosa, ripeto, tra un anno, ma ha incassato qualcosa.
0: Eh sì, che comunque non è poco, no, auguriamo no. Ovviamente al giocatore poi di potersi finalmente rifare, anche qui parliamo di un giocatore ormai non giovane, totalmente età media, quasi 27 anni, quindi gli auguriamo di trovare sicuramente più minutaggio. Mentre sul fronte entrate, Cristian, che cosa ti risulta per la famosa fascia destra? Perché poi negli ultimi giorni si è tornati alla carica per Spence, si parla di questa chiacchierata introduttiva offerta da 30 milioni, il Tottenham ne chiede 40, forse ci si potrà trovare a metà strada. Risulta anche a te questa trattativa, insomma, Spence è di nuovo la priorità?
1: Ma io dico la verità, ci eravamo sentiti quando dicevo che c'erano tanti nomi, dai Perisic, cioè Diaby e compagnia,
0: sì,
1: bella, erano tutti un nome di facciata, perché l'Inter ha sempre avuto nella testa il problema di sostituire Dumfries, e tu se vai a sostituire Dumfries con Perisic, cioè io dico un nome di quelli che si sono letti
0: su 1000
1: giornali, avrebbe poco senso, anche perché tra 6 mesi sei in ballo a cercarne un altro.
0: No, certo.
1: E quindi sono andato a buttare via, non so, i 2 milioni che devi dargli di stipendio, il monte ingaggi che la proprietà va a guardare molto, anche perché per il fair play finanziario deve essere in linea con. E poi l'anno prossimo magari ti ritrovi con devi cercare il portiere, e poi non c'è il difensore, e poi non c'hai l'esterno ancora, e però poi va via Çalhanoğlu, e però arrivi al punto di dire perché l'anno scorso non ho provato a. Quindi la loro idea è sempre quella di sostituire, perché proprio lì non c'è nessuno, perché Diouf e Luis Enrique in questo momento, che sono i due di destra, non sono da Inter, anche perché non sono in quel ruolo.
0: No, certo,
1: perché, Luis Enrique e la Roma, Gasperino vuole per fare l'attaccante e Juve centrocampista adattato, quindi hanno bisogno veramente uno. Quindi la loro idea c'è sempre stato Spence, anche se uscivano 24 milioni di nomi separato con 24 milioni di giocatori, ma Spence era quello che era là. Ovviamente il Tottenham, che tra parentesi ha dato il via libera per l'uscita di Spence, Spence ha dato il via libera per il suo arrivo in Italia, stanno cercando di trattare. L'offerta è ufficiale, è stata mandata, mi sembra che sia qualcosa più di 30 milioni, non mi chiede perché sono 31,
0: sì, sì.
1: È una roba di questo genere, però è un qualcosa in più. Loro chiedono 40, ovviamente bisogna andare in trattativa, però una cosa che non capisco è una cosa, perché loro avrebbero abbassato, sarebbero intorno ai 35-36 quelli che vorrebbero, okay?
0: Sì,
1: però siamo anche a 15 agosto.
0: Sì, sì, ma poi veramente caschiamo a fagiolo, sembra fatto apposta, è appena arrivato un altro aggiornamento, lo riporta Fabrizio Romano, dice proprio 2 minuti fa che si sta trovando l'intesa per poco più di 30 milioni, quindi in realtà poi forse il Tottenham potrebbe aver abbassato anche leggermente le richieste. Stiamo a vedere, non c'è nulla di ufficiale, però pare che si stiano facendo dei passi avanti su questi parametri. Ma comunque è il calciatore giusto per caratteristiche, Cristian? Io mi ricordo già la settimana scorsa.
1: Ma è un calciatore che fa,
0: ne avevamo discusso.
1: È pienamente quello che sta cercando l'Inter, perché se vuoi cercare anche fisicamente il vice Dumfries, chiamiamolo così, il post Dumfries, lui rispecchia completamente le caratteristiche fisiche che va a cercare Christian Kivu. Ma poi ha un aspetto, Kivu disse una cosa importante su Carlos Augusto: io lo vedo meglio da braccetto che in esterna, e lui fa benissimo l'esterno destro. Quest'anno era fermato al Tottenham solo da Pedro Porro.
0: Sì, poi giocava a sinistra, infatti.
1: E lui ha giocato a sinistra al Mondiale, ha giocato anche molto bene a sinistra al Mondiale, e ha giocato lo scorso anno anche al Tottenham, anche se lui è destro. E questo fa capire anche che il Di Marco della situazione non è che deve stare in campana che gioca Di Marco, però ti dà un qualche cosa in più. Cioè, quella volta che vuoi provare a giocare contro una squadra che magari non è quella, che magari gioca di uffa a destra e metti Spence a sinistra o altre cose, che non so, c'è Pavard che può fare anche benissimo il terzino, l'ha fatto per 80 partite al Bayern, poi sempre in nazionale lo può fare anche all'Inter, va in fascia Pavard, l'altra parte gioca Spence gioca, ti dà un qualcosa in più, tra virgolette, Spence come, non dico cambio modulo, però una
0: utilità, certo.
1: Esatto, d'utilità, polivalenza, che magari può essere utile a Christian Kivu. Ripeto, vediamo adesso, non c'è ancora nulla di... Però se il Tottenham abbassasse un po' le pretese, probabilmente Spence indosserà mai dell'Inter. Magari la indossa il 29 di agosto, però è lui l'indiziato principale. Io spero da interista che arrivi, perché è un giocatore che comunque è uno di quelli che ti può fare la differenza.
0: Sì, poi parliamo insomma di un giocatore di certo non grande, 26 anni li ha appena compiuti, quindi ancora tanto tanto di carriera davanti. Quindi
1: e poi se... qualità che ha mostrato al mondiale.
0: Sì, esatto, esatto.
1: È un giocatore, è un acquisto vero di quelli importanti.
0: Sì, al Tottenham si doveva ancora forse consacrare, però io penso che questi giocatori quando arrivano in Serie A abbiano un grosso vantaggio per il tipo di ritmo e di struttura, quindi potrà fare bene secondo me Spence per il tipo di giocatore che è. Staremo a vedere. E poi Christian, prima di salutarti, però ecco, abbiamo parlato tanto del mercato, però mi premeva anche chiederti nell'amichevole, ormai c'è l'ultimo test amichevole con Real Betis, poi inizierà il campionato, però nel complesso che cosa hai visto in questo calcio d'agosto? Ripeto, le amichevoli per i risultati lasciano il tempo che trovano, però che indicazioni hai percepito dall'Inter in queste ultime settimane?
1: Allora, mi è sembrato di rivedere praticamente la squadra che ho lasciato qualche mese fa, tornare in campo con qualche acciacco ovviamente perché tutti sono stati in ferie, però la squadra è quella. Cioè, ovviamente uno può dire no, perché mancava questo, mancava quell'altro. Guardi il modulo, guardi come giocano, giocano ancora così. Cioè, è l'Inter di Chivu, l'Inter che ho appena lasciato. Quindi quello che adesso farà la differenza dell'Inter di Chivu saranno sicuramente gli interpreti. Ed è per questo che col mercato, che con Spence, magari Jones, con Stones, magari l'Inter ha qualcosa in più rispetto allo scorso anno. Staremo a vedere, però le indicazioni, se le amichevoli sono... poi soprattutto quelle estive sono dei punti domanda. Ho visto il solito Pio, quello che va a recuperare i palloni, quello che gioca a spalla alla porta, quello che... ho visto secondo me un grandissimo giocatore, ma guarda, io ti dico, mio figlio fa il fotografo all'Inter Primavera Under 20 e quest'anno l'ho seguito da settembre in poi e ho sempre detto a mio figlio che il giocatore più forte, i giocatori più forti che avevano l'Inter Under 20 e Benito Carbone erano Leonardo Bovio e Mattia Marello. Questi due sono quelli che sono venuti, come a me ad esempio non piaceva Mosconi, ognuno ha le proprie idee sui giovani.
0: Sì, dei propri gusti, per carità.
1: Io ho rivisto Bovio con la prima squadra, Bovio è uno di quelli che se lo fai stare in prima squadra, non che devi giocare titolare, perché tu dici no, come fai a giocare titolare? Ma no, ci mancherebbe. Ma se lo fai giocare in primavera e lo fai allenare sempre con Stones e compagnia bella, qualche panchina, fagli assaporare la Serie A con un esordio, secondo me è uno di quelli... che ci sta tutta la vita, è uno di quelli che giocava al fianco di Yakirovic, decantato a 5 milioni, comprato a gennaio, sembrava che avevano comprato chissà chi. Io li ho visti tutti e due, e per me Bobby è nettamente più forte.
0: Vabbè,
1: ecco, queste sono le cose delle amichevole estive che magari ti fanno vedere magari qualche giovane che può, ripeto, se ne hanno giocati in 10, hanno esordito in 4 lo scorso anno, Mosconi, Coti, che poi finisce in Serie C a Grosseto, non è che è andato al Real Madrid. Tutti lo decantavano in maniera incredibile, poi vengono fuori questi ragazzini. Ripeto, io un anno che lo seguo, è veramente veramente da tenere in considerazione. Gli amichevoli portano quello, poi se mi dicono com'è Çalhanoğlu, dico sempre quello, cioè, è capace di giocare a calcio, di marcare la stessa identica cosa, eccetera eccetera eccetera. Ovviamente, ho visto, che ne parlavamo anche l'altra volta, un Provedel che comunque è quasi più reattivo rispetto a Martinez.
0: Sì, mi ricordo, detto,
1: vabbè, la fine gioca Provedel. Cioè non gioca, giocheranno 50-50 tra virgolette, però,
0: sì, mi ricordo.
1: Non so quale sarà il titolare, però adesso vado a trovare pronto e arriva da un lunghissimo infortunio,
0: è vero, alla spalla. È vero, è stato fuori,
1: quindi magari
0: tantissimo.
1: Recuperato al 100% può essere quel giocatore che non ti aspetti,
0: è lì,
1: portiere, certo. Il portiere perché Sebastiano Rossi non era un fenomeno, ma
0: però con una grande
1: Maldini,
0: difesa davanti
1: Parigi, Costa Curta,
0: ma certo,
1: era diventato un fenomeno. Magari noi con Stones, con Bastoni e con Akanji, anche il Provedel non diventa un fenomeno, ma diventa il suo portiere.
0: Eh sì, lì attenderemo. Mi ricordo che avevamo degli interrogativi, ma delle visioni differenti. Quindi poi anche a Chivu giustamente staranno le scelte. Ti sto per salutare, Christian. Arrivava però ecco un'ultima domanda fra i messaggi di Gaetano. Ti chiedeva di Due, ovviamente non Désiré Doué, Gela Doué, che era uno dei nomi accostati per la fascia dello Strasburgo, il fratello di Désiré Doué. Però mi sembra a questo punto, fra Doué e Spence, se devo spendere un po' di più di 30 milioni, prendo Spence. Christian? Credo è caduto Cristian Recalcati proprio mentre lo stavamo per salutare. Beh, intanto ho risposto io a Gaetano, è un buon esterno anche Gela Doué, con lo Strasburgo negli ultimi anni ha giocato spesso, ha trovato spazio anche poi nelle competizioni internazionali. Intanto ce l'abbiamo di nuovo Cristian Recalcati. Cristian, ti stavo per salutare, dicevo, l'ultima domanda che ti ponevano nei messaggi era ecco che cosa magari pensare di Gela Doué, il fratello di Désiré Doué, sull'esterno. Era un nome accostato, ma a questo punto dicevo, se bisogna investire 30 o poco più per Spence, ecco, lo faccio per Spence e non, con tutto rispetto, per Doué.
1: Allora, Due, secondo me, allora, è un bravissimo giocatore, però Due entusiasma, tra virgolette, perché si chiama Due.
0: Sì,
1: se
0: probabile.
1: Se fosse chiamarsi Ghela Due, del fratello di Desire Due, si fosse chiamato Recalcati, secondo me non lo ecco, scusa, la parola è, non lo costavano minimamente all'Inter. La cosa da dire è anche una, non puoi più, l'Inter non può più prendere un punto di domanda.
0: No,
1: cioè, l'anno scorso hai preso Luis Enrique e vediamo com'è, e poi prendi Diouf e vediamo com'è. Ora, per sostituire Dumfries non devi dire vediamo com'è, devi prendere uno che sostituisca Dumfries. Quindi per quello che dico, che Spence è sempre stato là nei pensieri di, ed è quello che in questo momento ci serve più di tutti. Due, bravo, gioca nella Costa d'Avorio bene, Bonini non gioca nemmeno, è in panchina, quindi il discorso sarebbe di, è come dire, ah, allora è superiore. Però Spence è nazionale inglese, è arrivato nei prime quattro, ha mostrato di essere un solo giocatore. In questo momento, stesso prezzo, come hai detto tu, bene o male, è meglio andare a prendere Spence che avere un altro rischio in casa.
0: Eh sì, su questo siamo invece pienamente d'accordo. Cristian, io ti ringrazio allora per il tempo che ci hai dedicato e ti lascio al tuo pomeriggio. Grazie ancora, alla prossima.
1: Grazie a te, grazie a tutti, buon pomeriggio.
0: Grazie a Cristian Recalcati per questa bella chiacchierata, insomma anche a tema Inter, che poi inevitabilmente travolge anche tutte le altre squadre, viste le numerose trattative che stanno venendo portate avanti dai nerazzurri, sia in entrata che in uscita. Intanto stiamo per andare in pausa, qui però davo anche degli aggiornamenti interessanti su altre trattative di mercato, anche trattative interne, perché veniva scritto su tutto Mercato Web che potrebbe esserci un'inversione di marcia per la Fiorentina per quanto riguarda Dodò. Come sappiamo, il calciatore è considerato in uscita già da tempo, sembrava potesse partire in questa finestra di mercato, era stato accostato effettivamente all'Inter, anche alla Roma, poi non si sono approfonditi i discorsi, al momento ha un contratto in scadenza nel 2027, ma l'aggiornamento è che la società viola sta valutando l'idea di un prolungamento, insomma di ricucire lo strappo. Un rinnovo sarebbe eventualmente annuale, quindi allungare poi i termini temporali fino al 2028. Si tratterebbe appunto di un contratto ponte strategico, insomma permetterebbe ai Gigliati di scongiurare il rischio di perderlo a zero nel 2027 e poi garantirebbe al calciatore brasiliano un margine di tempo maggiore per valutare con calma la situazione, quindi o rilanciarsi a Firenze oppure eventualmente essere ceduto, ma permettendo alla Fiorentina di incassare qualcosa. Di certo, come viene ribadito, il destino di Dodò si deciderà nel corso delle prossime settimane, tra l'esordio in Coppa Italia e poi l'esordio in campionato, che ricordiamo è fissato per il 24 di agosto. Insomma, bisognerà capire l'evolversi della situazione. Io chiudo ecco, la notizia dicendo che comunque, da quel che si sa, Fabio Grosso è un estimatore comunque delle qualità di Dodò, vorrebbe averlo a disposizione in rosa, nonostante poi in realtà la Fiorentina, se guardiamo bene, ha rimpolpato le fila dei terzini destri, quindi ci sono stati già dei cambiamenti, degli interventi sul mercato, l'ultimo ovviamente quello poi anche per Valdepeñas, che ha caratteristiche un po' diverse, è vero, rispetto a quelle del calciatore brasiliano, ma c'è anche Jimenez, che ovviamente è il terzino di spinta della Viola, ecco, lui sì, con caratteristiche simili. Insomma, c'è un po' di sovraffollamento da quelle parti e capiremo poi più avanti l'evolversi anche di questa situazione. Noi intanto abbiamo terminato la prima ora qui insieme a TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Nel prossimo blocco avremo un altro ospite, ripartiamo dall'Inter, ma andiamo poi invece su tutte le altre squadre di Serie A, anche qui con gli ulteriori aggiornamenti dal mercato e non solo. A fra poco.

0: Rieccoci in diretta a TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri. Continuiamo qui insieme, Lucio Marinucci ovviamente in studio, a parlare della preparazione delle varie squadre che ormai si stanno avvicinando sempre di più all'esordio in gare ufficiali, ma anche alle trattative di calciomercato, oltre ai vostri messaggi, alle vostre idee, alle vostre opinioni che potete sempre riportarci al usuale numero per i messaggi WhatsApp 331 82 00 213. Qui ce n'era qualcuno da recuperare prima, infatti Gaetano stava scrivendo di due, c'era un messaggio precedente in cui appunto Gaetano non si spiegava perché l'Inter non si sia orientata su Ghela 2, profilo più adatto alle esigenze dell'Inter con fisicità e ruolo molto vicino al primo Dumfries, con il vantaggio di poter svolgere anche il ruolo di braccetto di destra. Pavard non dà garanzie, ma guarda Gaetano, in realtà ti abbiamo già risposto io e lo stesso Cristian Recalcati, dove è un buon giocatore, devo dire. Poi Cristian è stato più netto di me, ha detto se non avesse quel cognome, se non fosse il fratello di Désiré Doué, forse non sarebbe così altisonante come nome per il mercato. Io ti ripeto, per me Doué è un buon giocatore, Ghela Doué è un discreto esterno. È vero che parliamo di un giocatore più strutturato rispetto a Spence. Spence è leggermente più longilineo, però anche Spence è un giocatore che sa essere ruvido, in fase di non possesso, quindi lì è vero che Dumfries era anche lui più piazzato, però ecco, magari si può compensare con Spence, che pure non sarà un giocatore tecnicissimo, ma un po' più tecnico rispetto a Dumfries, sì. Quindi sono leggermente diversi. Dumfries un po' più fisico, Spence un po' più tecnico, ma per il resto per me sono giocatori simili. Sono tutti, ecco, esterni a tutta fascia, esterni nel vero senso della parola. Doué, Dumfries e Spence. Quindi per caratteristiche anche Doué sarebbe andato bene, per me Spence è un po' più pronto per quel livello lì e per la Serie A soprattutto, come dicevo, perché al Tottenham ha fatto bene, ma neanche cose stratosferiche, devo dire, anche non solo per colpe proprie, perché l'ultimo anno del Tottenham è stato un anno disastrato, quindi riuscire ad emergere era anche molto molto complicato, però quel tipo di giocatore lì, quando approda in Serie A, io ne abbiamo visti tanti, non solo sugli esterni, ma di norma riescono a avere qualcosa in più, un passo in più, e quindi per l'Inter, ripeto, per caratteristiche potrebbe essere, anzi tra i nomi girati è quello più idoneo, e quindi ormai l'affondo sembra essere solo questione di tempo. Prima abbiamo riportato gli aggiornamenti per quanto concerne poi un possibile ormai accordo con il Tottenham. Fabrizio Romano riportava appunto 30 milioni e poco più per la chiusura magari definitiva della trattativa. Ancora non siamo vicinissimi, ma ci sono dei passi avanti, e mentre nel frattempo vi riporto anche altri aggiornamenti sul Milan, anche sulla Juventus. Sul Milan vado su un nodo abbastanza ingarbugliato, che è quello relativo a Christian Pulisic, che ovviamente ancora non possiamo vedere perché è infortunato e per via dei guai muscolari alla coscia lo rivedremo solo più avanti nelle prossime settimane. È tornato comunque a Milanello, sì, il 30 di luglio, ma ancora in fase di riabilitazione, però rimane con interrogativo, perché è un calciatore che nell'ultima parte della passata stagione non ha mai reso, ha un contratto in scadenza fra meno di un anno, e come viene riportato su tutto Mercato Web, oggi ci sarà un meeting tra Amorim e Pulisic, quindi un contatto fra l'allenatore e il calciatore statunitense per iniziare a capire anche quelle che sono le impressioni del calciatore in vista del prossimo anno. Quindi chissà che poi da questo incontro non possano scaturire dei piani anche sul mercato per i rossoneri. Io di sicuro riporto, non posso non riportare quelle che erano state le parole di Amorim, e che sono scritte anche sul pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web. Per Pulisic aveva detto: è veramente un calciatore di grande, grande talento, si è fatto male ai mondiali, bisognerà capire che cosa succederà più avanti, ma è perfetto per come è fatto il calcio in Italia, con le squadre che si difendono bene. Può fare la differenza con la D maiuscola. Ho le idee chiare su come lo voglio vedere giocare, con il piede destro sul lato sinistro, ma anche sull'altro lato, anche se lo voglio tra le linee, non con i piedi sulla linea. È ben voluto nel club, c'è tutto il team dietro per sfruttarlo al massimo, per noi è molto importante. Insomma, devo dire che Amorim è stato molto molto attento finora a soppesare le parole in tutte le conferenze, in tutte le dichiarazioni pubbliche, ha sempre cercato di portare dalla sua parte quei giocatori un po' in bilico, di Leao se ne è parlato a lungo, ma anche Pulisic lo è, lo ritiene molto importante, però ecco, magari da questo meeting, come dicevo, da questo faccia a faccia si potrà capire di più. Mentre per la Juventus, mi sposto sui bianconeri, veniva riportata, qualcuno direbbe finalmente, da Gazzetta, una pista per Michele Di Gregorio, che finora non ha convinto alla Juventus, per usare un eufemismo, discusso anche nelle ultime amichevoli, non è di certo in un momento facile psicologicamente parlando. Sul mercato non si è mosso quasi nulla finora, l'agente del calciatore era volato in Inghilterra per capire se potessero accendersi delle piste dalla Premier League, ma di fatto poi non si era aperto nulla, mentre adesso Gazzetta.it riporta di un'ipotesi che potrebbe crescere, che è quella relativa al Valencia, quindi alla Liga, al campionato spagnolo. I due club starebbero discutendo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto da 15 milioni, condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi. Del resto la valutazione del club era quella, 10-15 milioni per il calciatore, e quindi ecco, l'uscita poi di Gregorio eventuale potrebbe liberare definitivamente il posto a Zion Suzuki, posto che anche lì non c'è alcuna ufficialità, però ecco, il piano sarebbe quello, far uscire Michele Di Gregorio a questo punto magari in direzione Valencia e poi accogliere in prestito dal Paris Saint-Germain Zion Suzuki. Noi intanto però abbiamo in collegamento l'ospite di questo blocco, lo ringraziamo per essere qui con noi, Fausto Pizzi. Ciao Fausto, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati anche voi, grazie.
0: Grazie a te Fausto per essere con noi. Ci sono tante trattative che si stanno accendendo, devo dire, nelle ultime ore, poi magari facciamo un punto. Parto dall'Inter, poi ci spostiamo anche sulle altre, perché Frattesi pare che sia per lasciare in ottica Lazio, Luis Enrique da valutare invece per la pista Roma, in uscita sempre, mentre pare che invece si stia avvicinando Spence per la corsia a destra. Quindi ti chiedo, sulle uscite e sulle entrate, che idea ti stai facendo, e poi principalmente su Spence, se è il profilo giusto per sostituire Dumfries, un ruolo non da poco.
1: Ma penso che l'Inter stia lavorando con oculatezza, anche perché comunque ha una squadra molto competitiva, ancora relativamente giovane, quindi a parte il problema di Dumfries che è andato a Real Madrid, grosse cose da fare non ne aveva, però è chiaro che Dumfries è stato in questi anni un giocatore importante e sostituirlo non sarà facile. Sembrava avessero individuato in palestra il profilo esatto, poi sappiamo tutti com'è andata, adesso c'è da trovare comunque un'alternativa che sia un giocatore comunque di spessore, e il giocatore del Tottenham penso sia il profilo adatto, un giocatore che abbiamo visto anche ai mondiali con l'Inghilterra, che ha personalità, fisicità e forse anche un uno contro uno più dinamico rispetto ad Dumfries, quindi potrebbe addirittura migliorare le qualità tecniche della squadra.
0: Sì, lo dicevamo proprio prima, secondo me hai colto nel segno, praticamente hai anticipato, o meglio, hai ripetuto quello che avevo detto io poco fa, perché è un giocatore leggermente meno straripante dal punto di vista fisico, anche se invece atleticamente sulla corsa è ottimo, ma è leggermente più tecnico rispetto a Dumfries, quindi sono d'accordo con te, è un profilo giusto. Si facevano anche altri nomi, Fausto, addirittura si è parlato di Diaby dall'Arabia Saudita, anche se Diaby è un'ala, quindi secondo me c'entrava veramente poco. Fra i nomi che sono circolati negli ultimi mesi e nelle ultime settimane, secondo me Spence era quello più idoneo dal punto di vista economico e dal punto di vista calcistico. Non so se anche tu ti sei fatto la stessa idea, è il migliore profilo tra quelli usciti o c'erano delle ipotesi che ti convincevano di più, posto che Palestra e Kalaili poi non si erano concretizzati?
1: No, è chiaro che mi sarebbe piaciuto vedere Palestra, perché comunque è un giocatore italiano e confermarsi, affermarsi in un top club in Italia sarebbe stato bello, però penso che Spence sia il profilo idoneo per l'Inter, per tutte le qualità e le caratteristiche che abbiamo sottolineato.
0: Per il resto invece la rosa nerazzurra come rimane, Fausto? Non ci sono state, devo dire, grandissime variazioni, è arrivato Stones comunque un profilo di esperienza, però ha puntellato, ecco, l'Inter, giustamente.
1: Assolutamente, no? Anche perché penso che avendo anche Akanji, che già conosceva per i tipi del Manchester City, avrà penso un inserimento molto più veloce nei meccanismi della squadra e va a rinforzare un reparto già molto forte, anche se sono stati persi giocatori come Acerbi, che comunque rappresentavano, no, un po' l'identità dell'Inter per qualità agonistiche, voglia di combattere, voglia di non mollare mai, però è un giocatore di altissimo livello, sicuramente migliorerà quelle che sono le scelte per cibo, visto che ha comunque una rosa abbondante.
0: Sì, beh, la struttura della rosa, come dicevo, è rimasta comunque ben impostata, l'Inter rimane molto competitiva. E poi però, prima di passare anche alle altre squadre, ti volevo chiedere, sempre sull'Inter, chiudo il cerchio sui nerazzurri, da Pio Esposito che cosa ti aspetti? Una domanda che sto ponendo a tanti, perché in precampionato comunque sta continuando a dimostrare le sue doti, l'anno scorso bene al primo anno, ora gli occhi di tanti puntati addosso.
1: Si deve confermare, non sarà semplice, perché arrivare lì ci si può arrivare, poi confermarsi ad alti livelli tutti gli anni vuol dire che raggiungi uno status di giocatore di primissimo livello, no? Speriamo, perché è un ragazzo su cui puntare, penso anche a livello di nazionale, quindi speriamo che si consacri ulteriormente. È chiaro che deve sfruttare le opportunità che il mister gli potrà concedere, perché comunque in una rosa dove hai Lautaro e Thuram e Bonì e non ti capiterà di giocare sempre, lui poi ha un fisico possente, quindi stiamo vedendo anche la fatica che sta facendo in queste amichevoli, però poi quando entra in forma è un giocatore che comunque può essere devastante dal punto di vista fisico, ha presenza in aria, è forte di testa e speriamo si confermi, ne abbiamo bisogno anche a livello di panorama italiano.
0: Ah, su quello non c'è dubbio, poi nel ruolo di centravanti ancora di più forse rispetto anche ad ulteriori reparti. E poi però, ecco, mi sposto anche sulle altre squadre, sulle competitor dell'Inter, chi vedi più avanti? Il Napoli non ha potuto operare tantissimo in entrata perché prima deve far uscire degli elementi, comunque in panchina c'è Massimiliano Allegri, c'è grande curiosità, devo dire Fausto, anche il Napoli è una rosa molto lunga, quindi le alternative al momento non mancherebbero di certo al tecnico livornese.
1: No, penso che delle competitor sia la più accreditata, no? per qualità di rosa e per come Allegri è abituato a gestire gruppi importanti, quindi sicuramente anche il mister dal canto suo avrà un po' di spirito di rivalsa, visto le ultime annate non positive. Quindi
0: ti attendi un riscatto, insomma, Fausto?
1: Mi aspetto un riscatto, mi aspetto più voglia e determinazione nel voler raggiungere obiettivi importanti. Non sarà facile perché, ripeto, l'Inter in questo momento è un gradino sopra tutte, però di quelle dietro mi sembra la più creditata, il Napoli a dar fastidio all'Inter.
0: Beh, come del resto, insomma, dimostrato nelle ultime stagioni. E poi ci sono tutte le altre, alla spicciolata ti chiedo anche delle altre squadre che stanno cercando di rilanciarsi. C'è la Juventus, alla fine anche qui c'è un allenatore preparato come Luciano Spalletti, è arrivato con Lomania, è arrivato Ibegovic, forse arriverà Suzuki in prestito, in porta. Si sta cercando di completare la Juventus. A che punto la vedi? Perché poi c'è da riscattare una delusione più che cocente che si porteranno dietro dal campionato scorso.
1: Sì, hai detto bene, sono ancora in via di completamento, no? Mi è capitato di vedere l'amichevole proprio con l'Inter in Australia, mi è sembrata ancora in costruzione come squadra. È vero che Colomoni e Alibegovic sono appena arrivati, sono arrivati da poco, sono giocatori importanti che andranno inseriti nei meccanismi della squadra e porteranno sicuramente qualcosa in più all'attacco della Juve, che l'anno scorso è mancato perché Vlahovic, David e Openda hanno obiettivamente dato poco, no, al reparto offensivo della Juve.
0: Beh.
1: Ma anche le altre le vedo ancora un pochettino in fase di completamento, no? sia la Roma, anche se comunque spero viva dell'entusiasmo di aver raggiunto un obiettivo importante come la qualificazione in Champions, però sembra che manchi qualcosina, così come manca qualcosina al Milan.
0: Forse invece, al Milan più di qualcosa.
1: Esatto.
0: È quella che vedo più indietro, ti devo dire la verità.
1: Assolutamente. Sono curioso di vedere, di rivedere il Como con l'impegno della Champions, come gestirà le doppie partite settimanali, e mi aspetto tanto dalla Fiorentina. Obiettivamente ha fatto un mercato importante, non da ultimo con l'acquisto di Pellegrino, che è un giocatore che qua a Parma ha fatto vedere grosse qualità.
0: Pronto per un salto in avanti?
1: Sì, dal punto di vista mentale, un ragazzo intelligente, preparato, disponibile, di testa molto forte, quindi quando hai squadre molto chiuse, comunque lui sa far valere il suo fisico e quindi ti risolve tanti problemi anche di manovra avere un giocatore così. E quindi mi aspetto una sua consacrazione, soprattutto perché va in una squadra che sta per essere costruita in maniera intelligente.
0: Sì, perlomeno l'obiettivo è quello. Finora Paratici, devo dire, ha operato in maniera egregia sul calciomercato, però ecco, adesso mi fa venire in mente, proprio da Parma, anche Suzuki, quindi è pronto per fare un salto in avanti. Prima lo dicevamo, ha costato anche alla Juventus, sta per arrivare al Paris Saint-Germain, poi i francesi potrebbero girarlo in prestito ai bianconeri. È pronto per un salto, perché io devo dire, negli ultimi 2 anni è migliorato tantissimo, è diventato un signor portiere.
1: Assolutamente, ha qualità importanti, non dimentichiamoci che è un 2002, comunque ancora un portiere relativamente giovane, e nell'ultima annata ha avuto questo infortunio che gli ha fatto perdere qualche mese durante la stagione, però poi l'ho rivisto molto bene ai mondiali, sicuro, efficace, è bravo coi piedi, anche lui molto intelligente, fisico, esplosivo, e quindi secondo me è un portiere moderno che ci sta bene anche nelle grandi, perché possiede un gran piede. Tecnicamente magari è ancora un pochettino da sgrezzare.
0: Però ha fatto anche un grande mondiale.
1: Sì, molto, molto, molto. Quindi che arrivasse in un top club me lo aspettavo.
0: Sì, secondo me se lo merita, come dicevo, per sì, quello che ha fatto vedere e nell'ultimo campionato. Staremo a vedere poi se potrà arrivare effettivamente alla Juventus. Fausto, mi sembra che abbiamo fatto un po' un giro generale sulle tante squadre. Io a questo punto non posso che ringraziarti, è sempre un piacere. Ti lascio ai tuoi impegni. Grazie ancora, Fausto, alla prossima.
1: Grazie, buona continuazione anche a voi.
0: Grazie a Fausto Pizzi, come sempre disponibilissimo e gentilissimo per parlare di calcio e poi anche dei progetti, delle preparazioni di queste squadre. Qui continuano ad arrivare messaggi al 331-8200-213, poi più avanti li recupereremo, mentre ci sono anche delle parole, io le riporto sempre da tutto Mercato Web. Abbiamo parlato di portieri per quanto riguarda Di Gregorio, parliamo di portieri per quanto riguarda il Napoli, che quest'anno ha preferito tornare a puntare su Meret, devo dire dividendo un po', perché Meret è sempre stato un profilo che ha molto divisivo per ciò che ha dato nelle ultime stagioni, a tratti bene, in altre meno, poi anche sfortunato, devo dire, con gli infortuni questo ragazzo. Quest'anno Allegri pare voglia puntare su di lui e non su Milinkovic-Savic, che rimane in uscita. Comunque Meret ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ha detto sono contento di potermi giocare le mie carte, poi sarà il mister che deciderà ruoli e gerarchie, ma sto lavorando bene, sono fiducioso doveroso per questa stagione. Mi farebbe piacere fare tante presenze qui a Micca, ovviamente poi ha le proprie preferenze, giustamente, di titolarità, ma ha detto che l'importante è che la squadra vada bene, che raggiunga gli obiettivi prefissati. Sono qui da molti anni, ne ho passate di tutti i colori, ho vissuto molti alti, qualche basso, ma del resto questa è una piazza che ti dà molto e che allo stesso tempo pretende molto, come giusto che sia. Il nostro compito è quello di lavorare al 200% per farci trovare pronti. Queste le parole di Alex Meret, che ormai è un portiere, possiamo dire, esperto per il tipo di profilo. Ce lo ricordavamo quando era ancora un prospetto del nostro calcio per la porta. Forse non ha fatto il percorso che qualcuno si poteva aspettare. Ad un certo punto era quasi in concorrenza con Gianluigi Donnarumma, lui 2 anni più grande rispetto a Donnarumma. Era arrivato a Napoli da soli 21 anni, adesso di anni ne ha 29, a marzo ne compirà 30, quindi parliamo di un giocatore con grande esperienza sulle spalle. Pare che sia prefissato ormai il ruolo da titolare per lui. Tanto riporto anche un'ultima ufficialità poi per il Sassuolo. Interessante il colpo in entrata dei neroverdi. Facciamo sempre grande attenzione quando il Sassuolo acquista un giovane, perché il club emiliano ha sempre avuto un occhio di riguardo per gli under, e adesso pare stia per arrivare, anzi è arrivato, Idriss Koulibaly, 17 anni, difensore centrale classe 2009 che i neroverdi hanno tesserato dopo che il calciatore è cresciuto nel settore giovanile, anche qui di un club che riesce a far rendere molto bene i giovani, Borussia Dortmund, con cui era arrivato fino alla selezione Under 17, ufficializzato proprio per quanto riguarda il Sassuolo, dunque l'ingresso e l'acquisto della classe 2009 dal Borussia Dortmund. Dicevo, c'è sempre grande attenzione invece per i neroverdi quando si parla di giovani. Per le altre trattative invece abbiamo detto di Christensen all'Atalanta, ne abbiamo parlato nel corso di questi ultimi giorni, e do gli aggiornamenti anche su poi il percorso del calciatore, le tappe che sta percorrendo proprio per arrivare a Bergamo e per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore a disposizione di Maurizio Sarri. È in viaggio verso Bergamo e poi ci saranno gli aggiornamenti sulle visite mediche. Domani saranno svolte dalla classe 2002 al momento, insomma, quindi si stanno aspettando gli ultimi dettagli, poi ci sarà la solita firma di rito sul contratto e poi ecco il giocatore potrà finalmente diventare una nuova opzione per Maurizio Sarri. Ricordiamo anche i dettagli ancora una volta dell'operazione: prestito con obbligo di riscatto 22 milioni, a cui poi aggiungere 3 eventuali ulteriori milioni di bonus più il 10% sulla futura plusvalenza derivante dalla rivendita, perché anche questa è una novità delle ultime formule di calciomercato: non c'è solo la percentuale sulla futura rivendita, ma ci sono anche le percentuali sulla plusvalenza, che ovviamente rappresentano una cifra minore rispetto alla percentuale diretta sulla rivendita, ma che comunque possono sempre garantire poi quei cavilli in grado di chiudere eventuali trattative. Noi siamo arrivati alla metà praticamente di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri di oggi, la terz'ultima puntata dell'anno di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, perché poi sta per terminare l'attesa, sta per tornare Maracanà con il direttore Marco Piccari, con Stefano Impallomeni e con tutti i suoi ospiti. Io lo ricordo, da lunedì si parte, quindi ormai è partito il conto alla rovescia per il ritorno di Maracanà con la nuova stagione. Noi il ticchettio, sentiamo la pressione alle spalle del direttore Marco Piccari che incombe, tra poco tornerà, ma intanto abbiamo ancora un po' di tempo per ballare, no? Come si suol dire, quando il gatto non c'è i topi ballano, quindi noi continuiamo a ballare con il calciomercato e con il valzer dei colpi che si stanno assecondando in questa sessione estiva. Noi torniamo fra poco sempre con TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri.

0: TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, proseguiamo in questo pomeriggio di TMV Radio, in questo caldo pomeriggio del 12 agosto che ci sta conducendo ormai però sempre di più alle gare ufficiali delle squadre di Serie A, perché ricordo che poi fra poco più di 48 ore ci saranno le prime gare dei 32esimi di Coppa Italia, quindi già con Parma che scenderà in campo col Catania, il Cagliari con l'Arezzo, poi Monza-Avellino e Fiorentina-Benevento, insomma le prime quattro gare che ci daranno delle indicazioni su poi quello che potrà essere il percorso in questa stagione 2026-2027. Antonio, sul messaggio che è arrivato ti rispondo poi fra poco più avanti, perché prima abbiamo in realtà un approfondimento a tema Cagliari e ringraziamo Elena Cardi per essere qui con noi appunto per parlare dei rossoblù. Grazie Elena, ben ritrovata.
1: Ciao ragazzi, buongiorno e buon lavoro a tutti.
0: Dicevo, proprio partendo in realtà dal campo, Elena, ci stiamo avvicinando a grandi passi all'esordio in gara ufficiale, ormai dopodomani questa gara con l'Arezzo dei 32esimi di finale di Coppa Italia, pochi giorni fa comunque un altro test con il Nizza, quindi già ti chiedo, prima poi di andare sulle altre vicende di mercato, che tipo di Cagliari ci possiamo aspettare in questa prima sfida contro i toscani e poi in generale che Cagliari si è visto negli ultimi test, in particolare in quello contro il Nizza?
1: Guarda, io partirei più magari da quello visto contro il Nizza, che in realtà è stato un po' un Cagliari a metà, nel senso che comunque quella sera poi sono arrivati Maldini, Kevin Carlos, Giuseppe Aurelio, quindi comunque diciamo che la squadra non era sicuramente al completo e anche Pisacane non ha potuto provare tutti i nuovi acquisti che immagino saranno in campo, se non tutti e tre, magari almeno uno dei tre in campo con la resta appunto venerdì. Domani scopriremo anche qualcosina di più sicuramente anche sulla formazione che scenderà in campo con l'Arezzo, perché Pisacane sarà la sua prima conferenza stampa pre-gara di questa stagione, vediamo un pochino anche lui come sta valutando la squadra, la preparazione, come ha visto anche i nuovi arrivati che sono qua in Sardegna da appena una settimana neanche, a dire la verità, perché appunto esatto, sono arrivati tra sabato notte e domenica mattina, quindi hanno avuto anche pochi giorni momentaneamente sia di ambientamento con la squadra che di allenamento con col nuovo mister, vediamo un pochino. Sicuramente un Cagliari giovane, che è un po' la filosofia che si sta attuando in questi anni, che è partita un po' in realtà con Angelotti l'anno scorso, quest'anno è stata sposata anche da Cardi. Sta proseguendo questa filosofia, qua siamo ovviamente contenti perché avere tanti giovani fa bene al calcio italiano, avere tanti ragazzi, soprattutto ragazzi italiani, grazie a Dio ne sono arrivati diversi.
0: Esatto.
1: Vediamo adesso come proseguirà questo caso, di come continuerà a crescere, ecco.
0: Sì, di sicuro è un'età media sempre più bassa, peraltro poi, sai Elena, io credo che i progetti con i giovani, ecco, debbano essere fatti, commisurati anche con calciatori d'esperienza, soprattutto per queste squadre che poi hanno anche l'esigenza comunque di mantenere la categoria, però se c'è un allenatore che ha capacità e esperienza con i giovani, quello è Pisacane, quindi secondo me è anche il tipo di progetto giusto per l'identikit che si ha in panchina, o sbaglio?
1: Sì, assolutamente, diciamo che l'esperienza che Pisacane ha fatto con la primavera del Cagliari sicuramente gli ha dato una marcia in più per poter lavorare con i giovani anche con una prima squadra. Noi l'anno scorso eravamo un po' scettici in realtà di vedere Pisacane su una panchina in Serie A, ma non tanto per essere competente quanto proprio per il fatto che non avendo mai avuto magari una sua panchina completamente da sole, ha sempre fatto il secondo in realtà anche per poche partite. In Serie A avevamo tutti un po' paura di come si potesse approcciare, invece è stato veramente bravo, panchina completamente da sole, ha sempre fatto il secondo in realtà anche per poche partite. In Serie A avevamo tutti un po' paura di come si potesse approcciare, invece è stato

0: e anche parla molto chiaro in conferenza stampa, che è qualcosa che personalmente mi piace molto, quindi gli facciamo in bocca al lupo. Però poi, Elena, siamo pur sempre ad agosto e si parla in realtà ancora di calciomercato. Ci sono vari, ecco, nodi da sciogliere. Parto come sempre inevitabilmente da quello relativo ad Esposito. Ti chiedo che tipo di aggiornamenti ci sono. Abbiamo letto, no, della pressione anche del Como, e quindi ti chiedo la valutazione, se rimane sempre comunque quella di cui avevamo discusso settimana scorsa e se ci sono stati passi in avanti in tal senso.
1: Guarda, in realtà da parte del Cagliari la cosa è rimasta un po', è stata un po' messa a tacere, nel senso che il polverone si è sollevato ovviamente le settimane scorse, perché la notizia era un po' fresca e anche quanto rilasciato dal suo procuratore non è sicuramente piaciuto né a Giulini né all'intera società, quindi ovviamente
0: per usare un eufemismo.
1: All'inizio, esatto, all'inizio insomma il tema era un po' più caldo. Per adesso, questa settimana, diciamo che da parte del Cagliari la situazione si è un po' più placata, ma sicuramente si sta lavorando per la cessione del giocatore, perché dopo appunto le dichiarazioni di Giuffredi, lo stesso ragazzo che comunque alla fine, anche con gli atteggiamenti, per quanto non l'abbia detto esplicitamente, però diciamo che con gli atteggiamenti ha fatto ben capire che qua non si vuole stare più, quindi sicuramente la società sta continuando a lavorare per una cessione, anche perché, come ci siamo detti anche la settimana scorsa, se dovesse rimanere qua a Cagliari, diciamo che non avrebbe vita facile, magari non tanto col gruppo squadra e con l'allenatore, quanto anche col resto del tifo, perché qua certo, ovviamente adesso iniziano anche i malumori da parte dei tifosi che non lo vogliono più in squadra, quindi sicuramente ci saranno aggiornamenti in quel versante là, che lo vedranno lontano da casa, e non si sa bene quando, diciamo che ancora il calciomercato ha qualche settimana per far vedere dove finirà Esposito, se effettivamente lascerà la Sardegna durante questa sessione o se ci dovremo aspettare una sessione o un prestito a gennaio, e vediamo un pochino come prosegue. Intanto stamattina invece è stato comunicato che Rasserink, che è arrivato lo scorso anno,
0: a proposito di giovani,
1: ha fatto solo un esordio, esatto, ha fatto solo una partita, uno spezzone di partita con Cagliari, poi ha sempre giocato con la Primavera, perché in Pisacane si è accorto che non era esattamente pronto, è stato ceduto in prestito alla Dodenag, quindi vediamo quest'anno se il ragazzo riuscirà a crescere e se diventerà poi uno dei pilastri della difesa del Cagliari.
0: Comunque aveva investito una discreta cifra, no? Mi ricordo più di 1 milione di euro per il ragazzo, o sbaglio, Elena?
1: Sì, esatto. Diciamo che la cifra era anche importante, infatti tutti ci aspettavamo, noi addetti ai lavori, ma anche i tifosi ovviamente si aspettavano diciamo un impiego maggiore del ragazzo. Ovviamente poi le scelte vengono fatte dall'allenatore, che sicuramente, avendolo visto molto più di noi durante gli allenamenti e avendolo anche visto in quello spezzone di partita che poi effettivamente ha giocato, si è reso conto che evidentemente per il campionato italiano non era ancora pronto. Infatti in Primavera ha fatto benissimo, è stato sicuramente decisivo in tante occasioni, vuoi anche il fisico che lo ha aiutato magari rispetto a un Primavera, avendo lui giocato sempre con le prime squadre si era un po' più formato, però per la prima squadra evidentemente, per la Serie A più che per la prima squadra, per la Serie A evidentemente non era ancora pronto.
0: Eh no, chissà che l'area di casa dell'Olanda poi non possa fargli solo che bene, vedremo alla Dodenag come e se riuscirà ad imporsi. Però poi vado anche sugli altri nomi, Elena, perché gli aggiornamenti, ecco, mi premeva chiedertili anche sui profili di Zappa. Ti ricorderete, l'avevo chiesto anche settimana scorsa, perché pure su di lui non ci sono mai stati troppi approfondimenti, ma le voci non si sono mai del tutto placate di interessamenti, quindi ti chiedo se potrebbe cambiare qualcosa nelle ultime settimane, perché parliamo di un calciatore importantissimo degli ultimi anni. E poi leggevo anche di interessi per Lautaro Rivero del River Plate. Quindi ecco, ti chiedo anche qui quanto c'è di vero per le trattative.
1: Guarda, per quanto riguarda Zappa rimango un po' dell'idea dell'altra volta, nel senso che sicuramente i rumors di mercato fanno anche bene un po' sia al giocatore che alla società per far aumentare il valore del giocatore, ma non penso che effettivamente Zappa sia uno dei giocatori in partenza, anzi diciamo che da come è stato anche definito dalla società, dalle poche cose che arrivano dal quartier generale del Crai Sports Center, è uno degli uomini di punta di Pisacane, uno di quelli su cui anche quest'anno farà sicuramente più affidamento. Dovrebbe addirittura essere il vice capitano dopo De Iola, quindi, o il capitano addirittura quando De Iola non sarà in campo, quindi privarci di un giocatore come Zappa non so sinceramente se effettivamente sarà un ragazzo in partenza o meno. Io penso che rimarranno più magari i rumors di mercato, che ripeto servono un po' sempre anche per movimentare la sessione, ma almeno fino a gennaio rimarrà qua. salvo non arrivi magari qualche offerta irrinunciabile sia per i ragazzi.

0: per la società per cui arriverà magari o la cessione o il prestito. Mentre per quanto riguarda Lazzaro Rivero, guarda, un po' si sta parlando ovviamente perché servono comunque altri rinforzi, e anche qui si parla di un altro rinforzo decisamente giovane. La difesa ovviamente va un pochino rafforzata, perché per quanto Mina sia il nostro guerriero, abbiamo sicuramente bisogno, adesso anche con la cessione di Rattering, abbiamo bisogno anche di qualche rinforzo lì, perché purtroppo Mina muscolarmente è molto fragile, l'abbiamo visto, tante volte si deve fermare, alle volte fa gli allenamenti a metà, le partite magari non riesce a terminarle per crampi, quindi sicuramente un ragazzo giovane potrebbe essere utile in difesa. Non sono arrivate in realtà notizie molto concrete sulla questione, sono anche qui prevalentemente dei rumor, vediamo se in queste ore o comunque nei prossimi giorni si svilupperà in maniera differente la notizia, ecco.
1: Tutto chiaro, Elena. E allora a questo punto, prima di salutarti, ti pongo un'ultima domanda, perché arrivava, ecco, un messaggio su cui ti veniva chiesto di Albarracin. Ecco, parlavamo prima di giovani arrivati a gennaio. Anche qui l'investimento non era stato poi così ridotto, non l'abbiamo praticamente mai visto l'anno scorso, proprio qualche spezzone da gennaio in poi, ma dimenticabile. Ecco, ti chiedo, ecco, la tua opinione sul calciatore, che cosa ti aspetti, anche che cosa si è visto in queste gare estive.
0: Guarda, Albarracin secondo me ha avuto un po' la storia di Rattering l'anno scorso, con la differenza che Pisacane l'ha voluto mantenere prevalentemente con la prima squadra, anche perché diciamo che gli attaccanti non erano poi così tanti, quindi se mandavamo anche in primavera rischiavamo di non avere più nessuno davanti. Non ha giocato tanto, è vero, però anche con la partita contro l'Unica si è fatto vedere, ha fatto delle cose anche discrete, ecco, che sono piaciute, ha segnato tra l'altro il rigore che poi alla fine ci ha segnato il trofeo Gigi Riva, che per quanto potesse essere una partita non ufficiale, ecco, serve comunque per mettere il minutaggio sulle gambe. Secondo me, ragazzo, quest'anno troverà sicuramente più spazio, non avendo più Pavoletti, non avendo più il Gallo Belotti, con la situazione di Esposito che c'è. Non dico che sarà titolare, perché non si può mai sapere, comunque Pisacane poi dovrà fare le scelte, però secondo me ha buone probabilità per mettersi più in mostra, ecco. Chissà che non si veda anche titolare contro l'Arezzo, magari fa vedere un po' il calibro del giocatore che è.
1: Sì, peraltro fra pochi giorni compirà 21 anni, quindi ancora non è un ragazzino, ma è molto molto giovane. Elena, allora io a questo punto ti ringrazio per questi aggiornamenti a tema Cagliari e ti lascio al tuo lavoro. Buon proseguimento di giornata.
0: Grazie mille, buona serata anche a te.
1: Grazie ad Elena Cardi, aggiornamenti dunque sul Cagliari ma anche sugli altri spostamenti di mercato che potrebbero poi interessare i sardi e non solo. Prima parlavamo di Esposito, ecco, io riporto quanto veniva scritto da Tutto Mercato Web, perché comunque parliamo di un discreto giocatore, non mentiamoci, è vero, non di un fenomeno. Qualche anno fa forse c'era qualche aspettativa in più sulla classe 2002, 24 anni, ancora tanta carriera davanti, nell'ultima stagione comunque ha dimostrato di mantenere dei discreti parametri realizzativi, non è un bomber assoluto, negli ultimi due campionati tra Empoli e Cagliari ha fatto 17 gol, non sono numeri stratosferici ma sono dei buoni numeri, e come abbiamo ribadito poi c'è sempre ancora l'interesse del Como, che sarebbe ancora interessato al calciatore, potrebbe anche inserire poi delle eventuali contropartite per acquistarlo. Si parla di Dossena, si era parlato anche di Van der Bremt, la valutazione del resto si aggira intorno ai 18-20 milioni del Cagliari, è una valutazione elevata. Non escludo che sull'ultima parte di mercato poi eventualmente il prezzo non possa abbassarsi, perché il Cagliari non può permettersi di tenere in casa un giocatore scontento, un giocatore che ha un contratto anche molto lungo, quindi prima riuscirà tra virgolette a liberarsi non del calciatore ma di questa situazione, e meglio sarà per i sardi. Torno poi anche sui messaggi WhatsApp che stavano arrivando prima al 331 82 00213. Arrivava una domanda, ecco, suspense per capire che tipo di giocatore sia. Per me, ecco, qui prima Antonio scriveva quella che poi è la mia opinione, ossia che Calaili sarebbe stato l'ideale. Devo dire forse Spence un po' più accorto in entrambe le fasi. Ancora, Calaili è un giocatore molto di spinta, un calciatore molto offensivo, anche lui nato in realtà come attaccante, però essendo un 2004 si sarebbe potuto non aspettarlo, perché secondo me sarebbe bastato poco per inculcargli dei, magari anche dei parametri e soprattutto dei dettami tattici differenti, anche un po' più difensivi. Era un profilo che poi l'Inter in realtà aveva raggiunto. Al momento rimane al San Gillo, anche perché dovrà sciogliere poi questi dubbi. Ad ora sta giocando, sappiamo che da paese a paese ci sono delle normative differenti. Kalaili ha giocato la Supercoppa di Belgio, ha giocato anche contro il Bodo Glimt alla gara d'andata dei preliminari di Champions League, tra l'altro con il Bodo Glimt alla fine ha passato il turno. Probabilmente, ecco, in vista futura, in ottica futura, Antonio, sì, forse Kalaili sarebbe stato molto, molto interessante. A me è un calciatore che piace molto, da appassionato anche del campionato belga. Nell'ultima stagione l'abbiamo visto. Adesso però Spence, secondo me, rappresenta la migliore tra le carte che sono a disposizione dell'Inter. I nomi che sono girati sono veramente, sono stati tanti. Devo dire però che quello di Spence, come ho detto prima, rapporto qualità-prezzo e rapporto qualità-caratteristiche secondo me permettono all'Inter di poter fare un investimento oneroso, anche se non eccessivo, quindi sui 30 e poco più, veniva scritto prima da Fabrizio Romano, chiuderebbe l'innesto di un giocatore che ha esperienza, che comunque al mondiale ha giocato titolare in una delle nazionali più forti del pianeta come l'Inghilterra. Il Tottenham non ha vissuto una parentesi facile negli ultimi mesi, anche Spence, devo dire, a livello di rendimento non ha vissuto una parentesi facile, ma in Serie A può fare bene, quindi probabilmente al momento quella dell'inglese è la migliore opzione in assoluto. Poi vedremo se si concretizzerà. Al momento si sono fatti dei grandi passi in avanti per il giocatore, quindi anche qui vi ragguarderemo non appena cambierà qualcosa. Per le altre trattative invece riporto delle notizie dall'estero, anche per quanto riguarda calciatori italiani, perché Matteo Ruggeri sta poi svolgendo le visite mediche alla Aston Villa, lascia dunque l'Atletico Madrid, pronto a diventare un nuovo giocatore dei Villans, cifra vicina ai 28 milioni di euro più bonus. All'inizio la richiesta dell'Atletico Madrid era molto molto elevata, quasi sui 40 milioni, poi piano piano si è andati limando quella cifra lì, e alla fine Matteo Ruggeri è pronto a trasferirsi in Inghilterra, stipendio da 6 milioni all'anno, 6 milioni lordi, ma comunque una discreta cifra per il calciatore ex Atalanta, che quindi adesso approda alla corte di Unai Emery. Per invece le piste inglesi che però conducono alla Milano Nerazzurra, stavamo parlando di Spence, ci sono anche degli aggiornamenti su Curtis Jones, perché qualora dovesse concretizzarsi l'uscita di Davide Frattesi ed eventualmente anche quella di Luis Enrique, l'Inter è pronta a spingere per la classe 2001 del Liverpool, è in uscita da tempo dai Reds, piace anche da tempo a Christian Kivu, vuole lasciare Anfield, gradirebbe la destinazione nerazzurra. Certo, il problema che si trascina da tante settimane è quello della quadra economica, che fra i club non è assolutamente stata trovata. Le cifre più o meno dovrebbero essere sugli stessi parametri di quelli per Spence, quindi 30 milioni, il Liverpool voleva anche qualcosina in più. Certo, se dovessero arrivare subito i soldi per Luis Enrique, penso che l'assalto sarebbe pressoché immediato da parte dei nerazzurri. Se non dovesse essere così, se dovesse partire solo Frattesi, che porterebbe una cifra inferiore sui 15 milioni di euro, e peraltro non adesso, perché poi si parlerebbe solo di eventuale riscatto, quindi l'anno prossimo, le operazioni potrebbero essere un pochino più ingolfate, un pochino più a rilento. Però non è un segreto che il calciatore voglia l'Inter e che l'Inter voglia il calciatore, anche se poi serve ovviamente la volontà del club al momento proprietario del cartellino, che appunto è Liverpool, che peraltro non è che abbia particolare bisogno ingente di denaro. Poi comunque abbiamo ancora qualche minuto da passare in questo blocco insieme a TMV Radio Sport, Calcio, Mercato e Ritiri, prima di entrare nell'ultima ora della puntata di oggi. Vi riporto anche delle dichiarazioni dei protagonisti del prossimo campionato, fra cui Di Lorenzo, che ormai peraltro qui integro con le notizie di mercato interne al Napoli, è molto vicino al rinnovo, fino al 2030, un rinnovo che quindi lo porterebbe di fatto a chiudere la carriera con il Napoli, lui che è capitano già da tempo e che ha 33 anni, quindi arriverebbe a 37 anni a concludere la propria avventura partenopea. Ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul ritiro a Castel di Sangro, ha detto sicuramente il bilancio è positivo, ho visto risposte buone da parte di tutti, peccato per il gol subito contro il Celta, sapevo che il Napoli aveva disputato l'ultimo test amichevole con gli spagnoli terminato 1-1, però abbiamo fatto delle buone trame di gioco, ha proseguito il capitano ex Empoli, soprattutto il primo tempo, dunque siamo molto contenti di quello che stiamo riuscendo a mettere in campo. E poi ha detto manca poco poi per l'inizio del campionato, adesso avremo questi ultimi giorni a Castel di Sangro, poi torneremo a Napoli per preparare l'inizio della stagione. Sicuramente da parte del gruppo c'è grande voglia, grande concentrazione per quello che deve essere il nostro inizio di campionato, ci teniamo a fare bene anche nell'anno del centenario, centenario effettivamente del Napoli, che vuole spingere gli azzurri a fare una stagione da protagonista. Peraltro il Napoli sarà impegnato proprio in degli ultimi test amichevoli, perché proprio nella giornata di oggi alle ore 21 gli azzurri scenderanno in campo contro l'Aris Salonicco e poi l'esordio avverrà contro il Genoa il 22 di agosto alle ore 20:45. Un calendario, attenzione, qui già pongo l'attenzione sulla prossimo inizio di Serie A, complicato per il Napoli, perché le prime settimane saranno molto difficili. Le prime 5 partite del Napoli sono Genoa-Napoli a Genoa, poi Napoli-Como, poi Inter-Napoli a San Siro, poi Napoli-Bologna e successivamente Fiorentina-Napoli. Più avanti arriveranno anche gli impegni, tra l'altro, di Champions League. Quindi le prime settimane del Napoli rappresentano già uno scoglio non da poco e Massimiliano Allegri e i suoi giocatori saranno chiamati a dare delle risposte in breve tempo, perché al momento appunto il calendario, come dicevo, non sorride ma pone subito degli ostacoli abbastanza importanti. Ci stiamo per lasciare, ma prima del break vi riporto un'altra notizia su Roberto Piccoli, che come detto ormai è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina, sta per approdare al Bologna, andare a rimpolpare il pacchetto di offensivo di Domenico Tedesco e ormai si sta sbloccando il nomino, come viene scritto da tutto mercato web. A breve si chiuderà l'operazione in prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro condizionato alla salvezza del Bologna, quindi di fatto è un obbligo di riscatto a tutti gli effetti, anche 10% della futura rivendita che la Fiorentina conserverà sul giocatore. Noi stiamo andando in pausa, nel prossimo blocco invece avremo un ulteriore approfondimento per fare un discorso in generale sempre sulle tante squadre di Serie A e quindi sul campionato che ormai si sta avvicinando al proprio inizio. Noi ce ne andiamo in break e rientriamo qui per l'ultima ora di Tempo Radio Sport, calcio, mercato e ritiri fra poco.

0: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con due partite dalla fase qualificazione per la prossima Europa League. Partiamo da Anderlecht contro PAOK. PAOK favorita al 39% rispetto al 33% concesso alla formazione belga, con la X al 29%. Nell'altra partita Benfica favorita addirittura al 65% rispetto al 16% concesso agli Hearts, con la X data al 20%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
0: Il pronostico di Giocabet TV.

0: Rieccoci in diretta per l'ultima ora di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri di oggi, ma ancora con tante notizie da dover riportare di calciomercato e non solo. Fra poco avremo un altro collegamento, ma intanto recupero un altro messaggio WhatsApp che è arrivato da Franco. Il saluto te lo pongo anche io, Franco, grazie per i complimenti, sempre troppo gentile. Notizie su Lucumi e su Coop Miners, ma insomma su Coop Miners parto dall'olandese, siamo ancora, non voglio dire in alto mare, ma quasi, al momento non si sta muovendo praticamente nulla. Abbiamo parlato qualche giorno fa del interesse vago della Napoli, ma poi non sono state approfondite ulteriori piste. La Juventus, da quel che si sa, sarebbe disposta anche ad aprire ad un prestito, poi con un eventuale magari obbligo condizionato o qualche formula simile, ma al momento non si muove nulla. È un calciatore che non ha dato praticamente risposte nel corso di queste amichevoli, non voglio dire neanche disastroso, però semplicemente non continua a non incidere, è la copia sbiadita, per usare un eufemismo, di quello che è stato all'Atalanta. Non era Fabio Tozzi, ma era Teun Koopmeiners. Neanche Tozzi Fabio, era Teun Koopmeiners che ha provato a fermarsi a Juventus, non c'è assolutamente riuscita. Chissà, forse Fabio Tozzi sarebbe riuscito a dare qualcosa di più, ma Teun Koopmeiners invece non ce l'ha fatta. Chissà se magari si possa intavolare uno scambio con Fabio Tozzi più magari percentuale sulla rivendita. No, parte le battute, al momento non si muove nulla sull'olandese, mentre su Lucumi, beh, qui ci stiamo avvicinando veramente a grandi passi verso poi la definizione della trattativa. Lucumi è sempre più vicino ai bianconeri, per quanto poi non si riesca ancora arrivare alla chiusura, un po' come il mito di Achille la tartaruga, ci si avvicina sempre ma non si riesce mai ad arrivare alla conclusione. È promesso sposo alla Juventus, questa di sicuro sarà una settimana chiave, perché ormai la Juventus sta anche inserendo nella trattativa il cartellino di Juan Caballa, quindi Caballa dovrebbe andare al Bologna, poi di fronte a un corrispettivo, ad un conguaglio di 17-18 milioni di euro, Lucumi dovrebbe diventare un giocatore della Juventus. Certo, se poi non dovesse ancora concretizzarsi questa pista, nonostante i grandi passi avanti fatti nelle ultime ore e negli ultimi giorni, i bianconeri sarebbero costretti a virare. Ci sono altri nomi, lo sappiamo, si parla tanto di Badiashile del Chelsea, anche se il Napoli è nettamente avanti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'eruzione dell'Etna ha pesato sul traffico aereo dell'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancate arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali. Oltre 100 dirottati su Comiso dall'inizio dell'emergenza, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e 22 su Trapani. Nel frattempo lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di venerdì. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, secondo il quale l'aeroporto di Catania va spostato.
1: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto nel carcere di Rebibbia e durato oltre 5 ore. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, ossia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati. Per il difensore dell'uomo non ci sarebbe invece un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
2: Un 18enne originario di Andria è morto la notte scorsa a Trani dopo essere stato accoltellato durante una rissa tra gruppi di giovani. L'aggressione è avvenuta in piazza Papa Giovanni XXIII. Il giovane sarebbe stato colpito alla schiena e le ferite riportate si sarebbero rivelate fatali.
1: Basterebbe appena il 5% dell'attuale stock statunitense di missili Patriot per consentire all'Ucraina di superare l'inverno e un 10% per neutralizzare complessivamente i missili balistici russi. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista alla CNN, in cui ha evidenziato una carenza globale di questi sistemi legata anche ai recenti conflitti in Medio Oriente. Intanto Putin minaccia rappresaglie sui mari e si dice pronto a sequestrare le navi dell'Unione Europea nei mari se verranno attuate rivendita e confisca dei carichi delle navi russe della cosiddetta flotta ombra.
2: Il grande caldo alle ore contate, una perturbazione atlantica sta per far scendere le temperature sulla penisola, a cominciare dal nord, mettendo fine alla quarta ondata di calore alimentata dall'alta pressione africana. Nelle ultime ore forti temporali hanno già colpito la Toscana. Nel pomeriggio di ieri anche Castelli Romani sono stati investiti dal maltempo con rami, alberi caduti e diverse verifiche per cornicioni e tegole pericolanti. Le piogge dovrebbero intensificarsi al nord già domenica, mentre al centro-sud sono attese da martedì con tempo variabile per tutta la settimana.
1: Il calcio: il Paris Saint-Germain ha vinto la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League hanno battuto 2-1 l'Aston Villa. A sbloccare la sfida è Barastelia, ma all'intervallo è 1-1 grazie allo storico gol del classe 2009 Majo a regalare il trofeo a Luis Enrique. È allora due che decide il match al 61esimo.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Maracanã.
7: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
8: Non tanto, però dai, fa scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
7: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
8: 17 di agosto.
7: Puntuali.
8: Segnate la data, puntuali.
7: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber. E le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
8: Quindi
7: sempre.
8: Vi aspettiamo 17 agosto
7: alle 13 alle 17
8: con Marco Piccari
7: e Stefano Impallomeni.
8: Ciao
7: ciao ciao.
6: Maracanã.
9: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla, che vi ritrova dopo due settimane. Vi sono mancato, spero di sì, voi mi siete mancati, mi è mancato essere qui nel nostro studio per parlare di quello che sta succedendo. Tanto, tanto, tanto calciomercato, è un'estate veramente ricca di colpi, di trattative per quanto riguarda il mondo della Serie C, ma anche quello che succederà, perché siamo quasi ai nastri di partenza. Ora nei prossimi giorni ci saranno i primi impegni ufficiali in Serie C, quelli che riguardano la Coppa Italia Serie C, e poi fra qualche giorno, una decina di giorni, il via alla nuova stagione. Insomma, ci sarà tanto di cui discutere. Ne parliamo come sempre in avvio di trasmissione con gli amici di TuttoC.com. Ritrovo con piacere Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno. Non ti sentiamo, Nina, abbiamo un problema con l'audio. Chiedo a Costantino in cabina di regia se riesce a risolvere, se riusciamo a risolvere questo problema d'audio. Nino, ci senti? Ci prova un po' a parlare, vediamo se ti sentiamo.
2: Io mi sento.
1: Continuiamo a non sentirlo, va bene, eventualmente proviamo a contattare Nino via telefonica. Intanto andiamo avanti con la nostra trasmissione. Dovrei sentirlo, mi dice la regia che dovrei sentirlo. Nino?
2: Adesso mi senti?
1: Niente, continuo a non sentirlo, continuo a non sentire Nino Sergi, collega e amico di Tutto C, non lo sento, e quindi proviamo a contattarlo via telefonica. Niente collegamento video, saranno tristi i nostri telespettatori sul 61 di non poter seguire Nino Sergi in video, si dovranno accontentare della versione telefonica, perché abbiamo dei piccoli problemi, ma è il bello della diretta. Nel frattempo, mentre chiamiamo Nino Sergi al telefono, vado a leggere l'ultima notizia, perché parlavamo di mercato. C'è un'ufficialità che riguarda la San Benedettese, perché il club ha comunicato di aver raggiunto di comune accordo con Simone Paolini la risoluzione del contratto. Ovviamente il club ringrazia il giocatore per la professionalità, la serietà e dedizione dimostrate in queste stagioni con la maglia della Samb, augurandogli le migliori fortune personali e calcistiche. Quindi un giocatore, partiamo con la giornata di mercato con una risoluzione di mercato che riguarda la San Benedettese, in attesa sempre del nostro amico Nino Sergi. Noi andiamo avanti, continuiamo a leggere quelle che sono le ultime di mercato che ci arrivano direttamente da tuttoc.com, il portale. No? Ok, ce l'abbiamo. Abbiamo Nino Sergi, andiamo da Nino. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
1: Eccoci, adesso ti sento bene. Allora, caro Nino, stavo dicendo che estate ricca di mercato. Non so se sei d'accordo, se è una mia impressione o se è davvero così, perché di solito il mercato in Serie C parte col botto, no? Nei primi giorni, che ci sono tantissime ufficialità, tantissime trattative che si chiudono nel giro di poche ore, perché evidentemente sono pronte da settimana, aspettavano solo il via libera dell'inizio del mercato. Poi c'è una piccola fase di stallo, a volte anche lunga, per poi riprendersi come sempre, come succederà anche quest'anno. Gli ultimi giorni di mercato saranno un inferno per quanto riguarda noi, che dobbiamo riportare tutte le ufficialità del caso. Invece quest'anno mi sembra che anche fra l'inizio e la fine si stiano muovendo tanto le società. Anche in questi giorni ci sono state tantissime ufficialità. Non so se sei d'accordo, se è una mia impressione.
2: Sì, assolutamente, di ufficialità in questi giorni non mancano, non mancheranno anche nelle prossime ore, questo è certo. Sicuramente si sta muovendo qualcosa in più rispetto agli anni passati, anche se in questo momento le top, diciamo le squadre che andranno anche a lottare per vincere il campionato, stanno attendendo per qualche grande colpo, chi per problematiche, chi per magari per sfruttare al meglio l'occasione al termine del mercato a costi più bassi. Basta vedere quello che è successo un po' a Catania, che fino a quel settimana fa si parlava di grandissimi nomi, poi c'è arrivato questo problema nella fideiussione, se non sbaglio per il terzo anno consecutivo, che ha un po' bloccato tutte le trattative. Però sicuramente nelle prossime due settimane assisteremo anche al ritorno un po' di quelle squadre top che lottano per vincere il campionato, che andranno a mettere dentro dei calciatori importanti per vincere il campionato, come per esempio la Salernitana, che sta sbloccando una trattativa importante, che è quella riguardante Eugenio Dursi. Sappiamo che l'attaccante è un po' rinato dal punto di vista realizzativo lo scorso anno a Sorrento, perché ha raggiunto la doppia cifra, record personale di gol in una sola stagione, considerando solo il campionato, segnando quindi 15 gol. C'era lo Spezia, c'era il Pescara, ma nelle ultime ore sembra ormai la Salernitana ad aver fatto il passo decisivo. È sicuramente un nome importantissimo per il girone C, perché anche qui è un girone C che cerca un padrone, perché dopo lo scorso anno, quando sembrava poi quasi una strada spianata per il Catania, se ricordi, dopo il girone d'andata con le vittorie di scontri diretti, poi abbiamo visto come il Benevento, col cambio in panchina anche inaspettato, comunque ha dominato poi la seconda parte, tornando in Serie B. Sicuramente non mancheranno le operazioni, non mancheranno nemmeno oggi anche operazioni, diciamo, minori, comunque operazioni anche di squadre che lotteranno per salvarsi. Però nelle prossime settimane mi aspetto anche dei nuovi colpi importanti, ma sicuramente il trend è quello che comunque quest'anno le squadre si stanno muovendo di più rispetto agli anni passati. Magari non arriveranno tutte all'ultimo giorno con milioni di operazioni da concludere, vedremo strada facendo, però sicuramente si è mosso qualcosa di più.
1: Egoisticamente, Nino, ci metterei la firma se non dovessero arrivare milioni di ufficialità all'ultimo giorno di mercato, anche un po' per la nostra sanità mentale. Parlavi del Catania, Nino. Ecco, Catania che negli ultimi giorni ha fatto quel comunicato, no? La mancata fideiussione l'ha comunicato anche il club. Ecco, un fulmine a ciel sereno, perché tutto dal Catania mi sarei aspettato tranne che il comunicato sulla mancata fideiussione.
2: Sì, perché era una situazione che si ripeteva ogni anno, comunque era stata sempre risolta in tempi brevi, esatto. non andando poi a toccare il mercato e quant'altro. Sicuramente se qualcosa che ripercuote ogni anno, qualche problema c'è. Sicuramente negli ultimi anni sono state dall'estate delle note importantissime. Basta ricordare, dopo il ritorno in Serie C, comunque il Catania ha messo dentro dei giocatori importantissimi, anche con ingaggi altissimi, quindi che certe volte hanno minato anche non soltanto il cammino sul campo, ma soprattutto i mercati futuri, perché ogni anno il Catania era bloccato dalle uscite di calciatori che avevano stipendi e ingaggi quasi fuori portata per la Serie C. Sicuramente non ne va per l'entusiasmo della gente, perché veramente non ha fatto mai mancare l'apporto al Catania, però quando non riesci a vincere il campionato, quando cominciano i primi squilibri, i primi problemi, sicuramente anche la gente comincia a far sentire la tua voce. Spesso i tifosi hanno puntato il dito verso non tanto Pellegrina, ma verso Vincenzo Grella. Vedremo adesso se si muoverà qualcosa, anche se si apre una settimana, delle settimane di importanti, perché potrebbe salutare sia Cicerelli, potrebbe salutare anche Dini, che è stato il portiere con più clean sheet dello scorso campionato di Serie C. Sicuramente qualcosa si muoverà nelle prossime settimane, qualche movimento in uscita è cominciato già durante questa settimana, come Ponzi, Di Noia, e sicuramente qualche altra uscita ci sarà, però il girone C sicuramente arriverà l'ultimo giorno di mercato con tante operazioni da fare per qualche squadra, che secondo me il Catania arriverà poi all'ultimo giorno di mercato per dover completare la rosa, ma basta vedere due squadre che si affronteranno domenica come Cosenza e Crotone, che secondo me arriveranno all'ultimo giorno di mercato dovendo inserire diversi giocatori per come sta andando il trend in questo momento.
1: E poi ricordiamo girone C, che non ci stanchiamo, che ripetiamo ogni anno, è quasi una serie B2, quest'anno lo è ancora di più perché ci sono club storici che hanno fatto la Serie A anche in tempi non troppo lontani. Mi riferisco, come dicevi tu, al Catania, alla Salernitana, ci sarà il Bari, poi ci sono tante altre piazze importanti, dicevi tu il Cosenza, il Crotone, la Casertana, insomma un girone importante che ci aspettano, in cui ci aspetteranno tanti colpi, come dicevi tu, negli ultimi giorni, perché queste big ancora devono completare le proprie rose. Anche il Bari deve fare diversi interventi, anche il girone B però quest'anno è bello tosto, di solito diciamo che è quello più equilibrato, anche se negli ultimi anni il girone B poi ha portato più squadre di tutte in Serie B, perché l'anno prima è stata la volta del Pescara, l'anno scorso l'Ascoli, mi riferisco alle squadre che hanno vinto i playoff, quindi hanno portato due squadre poi su quattro in Serie B dal girone B, un girone B che sarà bello tosto. Diverso forse il discorso per il girone A, dove sembra ad oggi, sulla carta ovviamente, sembra che l'Union Brescia quest'anno sia la favorita, che possa quantomeno tentare di emulare quello che hanno fatto Padova e Vicenza nelle ultime due stagioni.
2: Sì, dal punto di vista dell'organico sicuramente l'Union Brescia è la squadra favorita, anche che ha speso di più, viene da una finale playoff, ha mantenuto comunque lo schermo, lo zoccolo duro della squadra dello scorso anno, ha confermato Eugenio Corini che era subentrato a Emodiana durante la scorsa stagione. Certo, dal punto di vista qualitativo di nomi soprattutto, non tanto qualitativo, di nomi, sicuramente l'Union Brescia rispetto alle altre ha qualcosa in più, però quest'anno secondo me ci saranno delle squadre che possono riservare diverse sorprese, il Novara tra queste sicuramente è ripartito con questo progetto lo scorso anno e sta mettendo dentro degli elementi importanti, è ripartito da Birindelli in panchina, che ha fatto il campionato straordinario con la Pianese. Mi viene in mente anche il Trento, che è una squadra che è stata elogiata anche durante le amichevoli estive dagli allenatori di Serie A, tra cui De Rossi, per il livello. non solo per la qualità, ma per il livello di calcio che esprime per una squadra di Serie C. E sicuramente mi aspetto anche tanto, nonostante abbia perso ieri un amichevole contro una squadra di Serie D, ma è calcio d'estate, che è il Treviso. Secondo me il Treviso è una delle squadre ambiziose che comunque secondo me possono fare davvero bene, perché ha messo degli elementi di qualità, degli elementi di categoria dentro. Poi c'è il solito Cittadella che un po' lo scorso anno si presentava in atti di partenza con una squadra che sembrava in grado di poter vincere il campionato. Quest'anno ha messo dentro altri nomi, ci sono partiti diversi calciatori, da cui Vita, Pavanne, comunque rappresentavano la storia delle Cittadella delle ultime stagioni. Si è affidato un allenatore giovane, secondo me ha ripreso un po' quell'identità di Cittadella e potrebbe rappresentare una mina vagante. Sicuramente parte dietro nelle gerarchie rispetto ad altre squadre, però Cittadella è sempre una squadra da tenere d'occhio, però occhio ovviamente a Novara, Trento e Treviso alle spalle del Brescia, che rimane la squadra più forte in questo momento.
1: Nino, grazie come sempre per essere stato qui in diretta con noi, è sempre un piacere averti qua.
2: Grazie e buon proseguimento.
1: Ringraziamo Nino Sergi, collega e amico di TuttoC.com, il portale di riferimento del network di TuttoMercatoWeb.com per quanto riguarda la Serie C. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League battono 2-1 l'Aston Villa. A sbloccare la sfida con uno splendido destro sotto la traversa al 20esimo è Kvaratskhelia, ma all'intervallo è 1-1 grazie allo storico gol del classe 2009 Macho. A regalare il trofeo a Luis Enrique è allora Doué che decide il match al 61esimo. Vittoria netta del Napoli nell'ultima amichevole estiva che batte 6-2 l'Aris Salonicco grazie alle reti di Rachmani, McTominay e alle doppiette di Luke e De Bruyne. Inutili le due reti di Rakitić che però hanno reso meno amaro il risultato per la squadra greca. Da tenere d'occhio le condizioni di Vergara, uscito nel secondo tempo per dei problemi fisici. Il nuoto ora, una giornata da incorniciare che sarà ricordata a lungo. Sara Curtis si prende la scena agli europei di nuoto mettendo a segno il primo record del mondo di questa edizione nei 50 metri dorso. 26 secondi e 63 il tempo dell'azzurra e finale conquistata, ma soprattutto stracciato il precedente primato mondiale che resisteva dal 2023. Ascoltiamo le parole di Sara Curtis ai microfoni di Sky Sport.
1: Voglio solo portarmela a casa e ricordarmi comunque che oggi è stato un grande giorno.
0: E con il doppio bronzo di Benedetta Pilato nei 100 rana donne e Thomas Ceccona nei 200 dorso e l'argento nella staffetta 4% stile libero donne, l'Italia è al secondo posto nel medagliere. La lotta con la Gran Bretagna prosegue sul filo degli ori. Il podio provvisorio lo completa la Germania. La terza giornata di europei di atletica regala all'Italia la medaglia di Sara Fantini, argento nel lancio del martello. I triplisti azzurri Diaz, Dalla Valle e Biassutti si qualificano per la finale. Folorunso chiude quinta in finale nei 400 ostacoli. Kadari sfiora quella dei 200 metri femminili prima delle escluse. Pernici si è guadagnato la finale degli 800, Sibilio quella dei 400 ostacoli. E oggi incominciano gli europei 2026 di ginnastica artistica femminile. Sarà Zagabria, capitale della Croazia, a ospitare la rassegna continentale che si è spostata dalla sua abituale collocazione primaverile ed è stata inserita in una finestra di calendario congestionata in contemporanea con le rassegne continentali di atletica e nuoto, ma anche con i mondiali di ginnastica ritmica. Si tratta del primo grande appuntamento internazionale ad appena un paio dai mondiali dove verranno messi in palio alcuni passi olimpici. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con due amichevoli di lusso. Partiamo subito da Friburgo e Crystal Palace, che si dividono perfettamente le percentuali di vittoria al 38% con la X al 24%. Nell'altra partita invece il Sunderland favorito leggermente al 39% rispetto al 36% da Tarren con la X al 25%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Saremo con voi per altri 40 minuti circa fino alle 10.45 in diretta ovviamente su TMV Radio ma anche su il 61, canale 61 del digitale terrestre. Andiamo avanti con la nostra trasmissione perché abbiamo il nostro prossimo ospite. Ritrovo qui a Tutta C con piacere il direttore sportivo del Renate, Oscar Magoni. Salve direttore.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei come sempre per aver accettato. Direttore, manca poco, siamo negli ultimi giorni, poi fra poco sarà di nuovo il primo giorno di scuola, ora ci saranno gli impegni di Coppa Italia Serie C, poi si entrerà nel vivo della prossima stagione. Insomma, come arrivate? Perché lo scorso anno avete fatto molto molto bene, ecco, come arriva il Renate ai nastri di partenza quest'anno?
1: Ma diciamo che noi dobbiamo dimenticare l'anno scorso, la passata stagione, perché che poi la passata stagione, ma sono 2 mesi fa, dunque è ancora fresca.
0: Esatto.
1: Però dobbiamo andare oltre, si riparte da zero, pensiamo di avere costruito una rosa importante, ambiziosa, e naturalmente pensiamo e vogliamo fare bene, dunque ci presentiamo ai nastri di partenza, come sempre in questa fase, come tutti, con la squadra ancora in evoluzione, abbiamo proprio ieri acquisito un nuovo calciatore, un difensore, Minotti, Gabriele Minotti, difensore, sì, del Milan futuro, e stiamo dando al mister una rosa completa per poter fare il meglio possibile. Detto questo, poi come sempre c'è il campo che sarà l'ultimo giudice inflessibile e vedremo più avanti cosa se avremo fatto le cose per bene o meno, insomma.
0: Ecco direttore, al netto del mercato, insomma, quest'anno
2: nella sala massaggi, ok, c'è tre poltroncine di cui c'era Scirea, Vignola e c'ero io. E quindi, sai, quando ti arriva al mattino, oltre di salutare, ciao, proprio qui più vicini hai più scambio, no?
0: Uccidere il campionato, mi perdoni il termine, come ha fatto per esempio il Vicenza, sì, lo scorso anno. Sembra esserci grande equilibrio.
1: Ma io credo che il Brescia, l'Union Brescia,
0: qualcosina in più,
1: qualcosina, un po' di più di qualcosina. Credo che è una squadra ingiocabile per questo campionato.
0: Ah.
1: E credo che loro sono decisamente i super favoriti per questa stagione. E poi ci sono un sacco di squadre molto attrezzate, un po' che arrivano quelle dell'anno scorso, tipo Trento, tipo Cittadella, Lecco. Ci sono squadre come Treviso nel nostro girone che hanno comprato molto bene, squadre come il Novara che si è rinforzata molto. Insomma, ci sono un bel po' di squadre lì a ridosso che sono tutte più o meno uguali e ci sarà da battagliare come sempre, però sicuramente il punto di riferimento di quest'anno sarà il Brescia, perché ha fatto la finale l'anno scorso, poi ha rinforzato ancora la squadra, una rosa importante, una società di imprenditori veramente di altissimo profilo, insomma hanno tutto per poter fare il salto di qualità.
0: Ecco direttore, parlava prima dell'allenatore, no, che sta lavorando, allenatore nuovo, Giacomo sì. Gattuso, insomma ci racconta un po' come è nata la scelta di puntare su Gattuso e come sta andando ovviamente questi primi mesi da allenatore del Renate.
1: Ma è nata perché noi con Gattuso ci conosciamo da anni, anche per via del fatto che abbiamo giocato contro spesse volte, praticamente sempre quando lui stava al Como e poi quando stava al Novara, e dunque alla fine facendo lo stesso girone ci si conosce bene, sia dentro il campo che fuori, dunque abbiamo trovato un'ottima sintonia, ci è sembrato la persona giusta per continuare il progetto dopo Luciano Foschi, che ha fatto 2 anni con noi molto molto bene, e dunque ci sembra la persona più adatta per portare avanti il nostro progetto, tutto qua. E poi naturalmente adesso anche lui sta lavorando, sta portando le sue idee, come tutti gli allenatori ha bisogno di tempo, naturalmente il tempo è sempre nemico degli allenatori, perché come ben sappiamo bisogna fare comunque sempre risultato, e, però sta lavorando lui e il suo staff, stiamo come società lavorando nella maniera giusta, sulla strada giusta, stiamo cercando di mettere a disposizione tutto quello che serve per fare il calcio, un calcio pulito, un calcio serio, basato su una base solida di giocatori di categoria, con tanti giovani promettenti. Ecco, appunto, speriamo che questi giovani si migliorino, si confermino e che possano crescere velocemente.
0: Direttore, livello di mercato, ieri è arrivata l'ufficialità, ce lo diceva prima, di Gabriele Minotti. Non le chiedo ovviamente nomi, ruoli o così, le chiedo se i tifosi possono aspettarsi qualche altro regalo da qui alla fine del mercato.
1: Ma se lo possono aspettare solo nel momento in cui ci saranno delle uscite ora, perché abbiamo due problemi. Il primo, della lista, che abbiamo la lista sì. In eccesso. E secondo, abbiamo anche il problema del salary cap, che dobbiamo avere un occhio molto particolare di attenzione, perché naturalmente quest'anno è cambiato molto anche proprio il modo di fare la campagna acquisti, dunque dobbiamo avere un atteggiamento molto importante verso questi due parametri, e in questo momento noi abbiamo la necessità assoluta di far uscire dei giocatori. Abbiamo qualcuno che avrebbe voglia di cambiare aria, e vediamo di accontentare i ragazzi se riusciamo a trovare l'opportunità giusta, sia per la società che per i calciatori stessi.
0: Ecco, direttore, proprio del salary cap volevo arrivare, però, perché quest'anno entra ufficialmente in vigore dopo la sperimentazione. Ecco, ci racconta un po' come cambia, quanto cambia il vostro lavoro?
1: Cambia parecchio, perché dobbiamo mantenere dei parametri molto precisi, dobbiamo spendere per il monte ingaggi il 50% di tutti i ricavi della società, ma capite bene che i ricavi del Renate Calcio non possono essere equiparati a certe altre società, e dunque dobbiamo spendere bene i soldi che abbiamo. Dunque sono soldi, è un monte ingaggi che ci può permettere di fare una squadra comunque competitiva, però naturalmente non dobbiamo sforare, se no incorriamo delle multe, e naturalmente il presidente non vorrebbe pagare delle penali.
0: Giustamente.
1: Che sforiamo il monte ingaggi, il 50% del monte ingaggi. Dunque anche questo dobbiamo tenerne conto, dovranno tenere conto i calciatori, ne dovranno tenere conto gli agenti, perché purtroppo stiamo andando in questa direzione. Chiaramente le squadre più grosse, quelle che hanno più pubblico, hanno più introiti, saranno sempre più forti, e le squadre piccole, quelle diciamo di paese come la nostra, saranno sempre più in difficoltà. Questa è l'amara realtà, e dunque bisogna gestire bene tutto quello che è l'aspetto proprio della gestione della società, per riuscire a creare più introiti dentro una società stessa, e avere poi appunto più soldi per avere la possibilità di acquisire calciatori di un certo profilo.
0: Ecco, direttore, le faccio l'ultima considerazione proprio su questo argomento, no? Perché ascoltando le sue parole mi viene da pensare che questa introduzione, per carità, giusta per evitare che si ripetano certe stagioni, però vada un po' a penalizzare quei club virtuosi che hanno sempre lavorato bene senza mai fare il passo più lungo della gamba, come mi sta dicendo lei, come il Renate, come tante altre squadre che hanno sempre lavorato. È una mia impressione o può essere anche così?
1: No, può essere anche così. Detto questo, però, io posso garantirle che a 16 anni di Renate in Lega Pro si è sempre fatto il passo quanto lungo la gamba, e
0: esatto.
1: siamo abituati a questa gestione, non è una novità, non è che oggi ci facciamo la testa perché è arrivato salary cap.
0: Sì, no, certo.
1: Però abbiamo sempre fatto una gestione oculata dei soldi, dunque dei monti ingaggi, però questo anche garantisce il fatto che fortunatamente forse non vedremo più squadre penalizzate o squadre che alla decima partita devono essere sospese, avremo campionati più regolari. E questo è un solo bene per il calcio della Lega Pro,
0: che non esiste.
1: Ma questo
0: basta?
1: Speriamo, vediamo. Anche questo è un tentativo, è un indirizzo, è un inizio per andare verso dei campionati regolari, e noi lo accettiamo volentieri. Detto questo, le differenze tra le grandi squadre e le piccole saranno sempre più elevate, però per noi non, noi lo accettiamo volentieri perché, ripeto, siamo abituati a fare questo tipo di calcio, ci siamo sempre organizzati per fare squadre competitive con più con le idee che con i soldi, anche se comunque sì. il nostro presidente Spreafico e il nostro direttore generale Massimo Crippa naturalmente stanno facendo sacrifici enormi per riuscire ad aumentare quello che può essere il monte ingaggi della società e dunque per riuscire ad aumentare quello che può essere il monte ingaggi della società e dunque io credo

0: averla qua in diretta.
1: No,
0: Grazie mille per l'intervento.
1: Piacere è tutto mio, alla prossima quando volete. Sono sempre a disposizione. Grazie per quello che fate per la Lega Pro, perché è molto importante far conoscere questo campionato, che comunque rimane
0: certo.
1: Il campionato, a parere mio, del campanile, perché ci sono squadre enormi, ma anche,
0: esatto,
1: anche paesini come il nostro, che si può fare calcio bene, aiutare i ragazzi a fare carriera, e dunque grazie del lavoro che svolgete tutti i giorni.
0: Grazie mille, direttore. A presto, un abbraccio.
1: A presto, alla prossima. Grazie, buon lavoro.
0: Ringraziamo ovviamente anche per i complimenti, che fanno sempre piacere, soprattutto se arrivano anche da addetti ai lavori importanti come il direttore sportivo del Renate, Oscar Magoni. Noi restiamo invece nel girone A, perché abbiamo parlato prima sia con Nino Sergi ma anche con il direttore sportivo del Renate, Oscar Magoni, di quelle che potrebbero essere le protagoniste del girone A. Fra queste c'è il Trento che ha sempre che negli ultimi anni ha sempre fatto bene, una squadra in crescita, la squadra nata da Tabbiani, tecnico emergente molto molto interessante, lo ha detto anche certo Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, quando ha sfidato proprio il Trento in amichevole. Ricordiamo, fra l'altro, Tabbiani, grande tifoso del Genoa, quindi per lui è stato veramente un onore sfidare i rossoblù in amichevole. Andiamo a sentire la conferenza stampa, perché ha parlato in vista della sfida con l'Ospitaletto, gara di Coppa Italia di Serie C. Andiamo a sentire le parole di Tabbiani.
2: Mister, ben ritrovato in questa sala stampa che ci porta come sempre alle partite. Siamo alla vigilia del primo turno di Coppa Italia. Le chiedo come arriva la squadra e quali sono le sue aspettative per questa prima partita, questo primo impegno ufficiale.
3: No, intanto ciao, buongiorno a tutti, poi soprattutto è un po' un ritrovarci. Sono contento di essere di nuovo qua all'inizio dell'anno, perché poi quando finisce non si ha mai il tempo di dire le cose, però è una grande soddisfazione per me essere di nuovo qua a Trento. Per quanto riguarda la squadra, stiamo bene, abbiamo fatto un bel percorso in tutta questa preparazione, un mese che lavoriamo, non abbiamo avuto grossi intoppi, siamo riusciti a fare anche amichevoli che ci hanno dato l'opportunità di avere un buon ritmo, perché abbiamo affrontato squadre di ottimo livello. E arriviamo sicuramente pronti per poter fare la prima partita ufficiale. E cosa mi aspetto da questa? Io penso che la Coppa Italia debba essere uno dei nostri obiettivi, poi da qui a dire ad arrivare in fondo no, ma sicuramente di andare avanti. Dobbiamo dare una grande importanza a questa competizione che permette poi, nel caso si dovesse andare un po' più avanti, di avere grandi benefici, ma soprattutto abbiamo una rosa che può cercare di affrontare anche più di una partita a settimana, per cui cercheremo di fare di tutto per passare il turno, sapendo che affrontiamo una squadra che l'anno scorso ha fatto un'ottima stagione, che davanti ha dei giocatori molto importanti, un allenatore che è rimasto, che io stimo molto, e quindi sarà un bel banco di prova iniziale.
4: Ecco, la novità è che per la prima volta il Trento gioca in casa al Bergamasco, non la prima volta in casa in senso stretto, perché il primo anno avevamo giocato il primo turno, però lì si giocava a Salò perché il Bergamasco non era pronto. Però ci saranno queste due occasioni, sia in Coppa Italia che in campionato il Trento giocherà al Bergamasco, sicuramente un vantaggio in più.
3: No, sicuramente vantaggio non lo so, poi vedremo. Sicuramente sono contento, perché nei due anni precedenti che abbiamo iniziato la stagione, l'abbiamo sempre iniziata in trasferta. L'idea di giocare in casa le prime partite è sicuramente affascinante, anche perché si ha voglia di farsi vedere, e anche sicuramente giocare in casa a lungo termine può dare dei vantaggi, quindi siamo contenti di questo, siamo contenti di poterlo fare davanti alla nostra gente nelle prime uscite. Giochiamo a un orario che è vero che ora fa caldo, a qualsiasi ora, però diciamo che alle 21 potrebbe essere anche piacevole, per cui sotto quell'aspetto non vediamo l'ora di iniziare in entrambi le competizioni, ma oggi dobbiamo dare importanza alla partita di Coppa Italia.
5: Buongiorno mister. Beh, della squadra ci ha detto, io voglio sapere come vive Luca Tabbiani questo ennesimo avvio, tenuto conto che se ogni anno bisogna alzare l'asticella, quest'anno le aspettative sono molte, insomma.
3: Ma

0: Se sono rimasto qua è perché credo che la società stia lavorando bene, perché credo che il gruppo di ragazzi che avevo e che poi in gran parte è rimasto poi con gli inserimenti possa avere nelle gambe la possibilità di migliorare la quinta posizione dell'anno precedente. Se no, al di là di dove uno poteva andare, anche se fossi rimasto a casa, rimanere in un posto e fare peggio sicuramente non è un vantaggio. Quindi ho tutta l'ambizione e anche e credo anche molto nel poter migliorare la quinta posizione. Ho un gruppo al quale mi ci sono affezionato, quelli che si sono inseriti nuovi, sono entrati subito dentro il gruppo, ma di quello non avevo dubbi perché è un gruppo molto aggregante, che accoglie molto bene le persone, per cui abbiamo tante cose che mi fanno pensare che possiamo fare una bella stagione. Poi io dico sempre che bisogna poi farle le cose, non dire, per cui oggi dire dove arriviamo, no, non mi interessa, lo lascio dire a voi giustamente o a chi è intorno. Noi sappiamo che gli obiettivi si creano nella quotidianità, giorno dopo giorno, dobbiamo essere bravi ad arrivare come abbiamo fatto l'anno scorso, a fine stagione, ad avere un'opportunità. L'anno scorso non l'abbiamo sfruttata perché comunque alla fine, proprio nell'ultima curva, no, sia di campionato che di playoff, non siamo rimasti nella strada. Quest'anno dobbiamo ricrearci quell'opportunità e far di tutto per poterla far sfruttare. Però io riparto molto entusiasta, molto felice, mi sento a casa in tante cose a Trento e quindi sono sicuro che faremo un'altra stagione di alto livello.
1: Mister, mercato. Abbiamo nominato Kaya prima, che è l'ultimo arrivato, poi non ho capito, ma deduco di sì, insomma, che è la pedina, insomma, il tassello col quale si è chiuso un po' il mercato, credo, del Trento. Soddisfatto, chiaramente davanti ai microfoni ci sarà una sola risposta da dare, però
0: Bravo. No, ti
1: vorremmo
0: interrompo.
1: capire se effettivamente è quello che ti aspettavi, se per la tua idea mancherebbe ancora qualcosa per provare veramente a fare questo salto in più.
0: No, non voglio essere maleducato, nel senso, io credo che per andare bene in una società ognuno debba parlare del suo settore. Io vi risponderò a tutte le domande di calcio, di tattica,
1: Chiaro.
0: di tecnica, perché mi diverto e poi a me piace, sono anche logorroico a volte. Però in questo aspetto qua, ho fatto un'intervista al direttore e parlate con lui, noi ci siamo confrontati, se mi devi dire sono contento, ok, la risposta banale, però poi
1: Quella
0: nei dettagli non mi va perché penso che ognuno debba, perché se il direttore un giorno dovesse parlare della mia partita sotto l'aspetto tattico, dico scusa, ma parli di tattica, allora la stessa cosa non voglio farla io.
2: Buongiorno mister, e rimane comunque la prima partita dell'anno, a metà agosto, quindi calcio ancora estivo. Le volevo chiedere quanti minuti nelle gambe hanno i ragazzi e come pensa di gestire le rotazioni.
0: No, minuti nelle gambe non lo posso sapere, perché poi dipenderà anche molto da che ritmo avrà la partita, perché a ritmo magari alto, alto, alto, ovviamente nessuna delle due può avere 90 minuti. Quello che per arrivare ad avere 90 minuti però dobbiamo andare al massimo finché ne abbiamo, quindi spingere, spingere, spingere, spingere. Se poi dovessimo crollare verso la fine non sarebbe un problema se ciò dovesse accadere, perché vuol dire che poi avremo qualche minuto in più la partita dopo. Per cui l'idea è quella di partire forte, andare più forte che possiamo, per più minuti che possiamo. Poi è ovvio che i cinque cambi aiutano in tutta la stagione ed è una cosa molto importante che da quando abbiamo iniziato sto dicendo ai ragazzi, se vogliamo fare un campionato ambizioso bisogna accettare determinate scelte, ma soprattutto dare importanza a quelli che subentrano, perché voi sapete meglio di me che negli ultimi 25-30 minuti si decidono le partite, per cui molte volte sono, non dico più importanti, ma sicuramente sullo stesso livello i giocatori che entrano. Per cui abbiamo poche defezioni, ovviamente siamo alla prima e quindi cercheremo di spingere al massimo. Questo è quello che chiederò ai ragazzi, ma quello che hanno fatto un po' in tutte le amichevoli finché avevano energia.
3: Ben trovato, mister. Allora io velocemente chiedo Ospitaletto, squadra che abbiamo già trovato altre volte, ma a differenza di altre volte in questo giro, che tipo di squadra andiamo a trovare rispetto al passato, insomma?
0: Ma più o meno l'allenatore è lo stesso, le idee, sembrano più o meno le stesse, hanno un parco attaccanti comunque di valore, hanno preso Galuppini, cioè Messaggi che l'anno scorso ha fatto Gobbi, che è un altro attaccante importante, hanno preso Valente dal Brescia e hanno Panatti, che c'è una squadra più o meno consolidata. Potrei dire che nel mercato hanno lavorato un po' come noi, hanno mantenuto una grande fetta di giocatori dell'anno precedente. Era una squadra organizzata l'anno scorso, da allora abbiamo fatto una delle partite peggiori, diciamo, della stagione, anche perché loro avevano fatto una buonissima gara, oltre noi sicuramente essere un po' al di sotto. Ora è difficile anche dire, non abbiamo grande conoscenza degli avversari come loro di noi, perché è vero che sia io che il mister abbiamo proseguito un percorso, però è anche vero che magari qualche piccolo cambiamento si può apportare, per cui le conoscenze arriveranno un po' più avanti. Quello che mi interessa di questa partita è continuare a vedere che i ragazzi pensano mentre giocano, che anche se cambiano le uscite gli avversari sanno cosa fare, cercano soluzioni, e soprattutto che teniamo un ritmo alto per tutta la gara, per tanti minuti della gara.
4: Ti chiedo l'ultima cosa, allora dobbiamo alzare di almeno un attacco a due l'asticella dal quinto al terzo posto, mettiamola così. Che cosa ti aspetti allora, che cosa pensi che la squadra possa crescere rispetto all'anno scorso, considerando che i giocatori che sono arrivati, dove pensi che la squadra potrebbe essere più forte?
0: Ma ogni stagione sicuramente, anche se mantiene una, cambia, no? Perché poi ci sono tanti momenti. Sicuramente parto dal presupposto che abbiamo fatto un ottimo girone dell'anno scorso, quindi il portarci dietro un po' quella striscia, no? Abbiamo fatto 36 punti, che sono veramente tanti, e quindi il portare dietro quella striscia che abbiamo già fatto nel giro di ritorno. Sicuramente, soprattutto nella fase iniziale, abbiamo subito un po' di gol in più rispetto a quello che nella fase iniziale abbiamo fatto meno punti, quindi il partire meglio sicuramente può essere una spinta importante. Poi ogni stagione, appunto, dentro il percorso, vedi, io faccio sempre lo stesso esempio, però l'anno scorso giocavamo la nona con la Provercelli, vincemmo 1-0, una partita molto equilibrata che poteva anche finire pari, al 95esimo forse c'era anche un rigore per loro, magari pareggi quella partita e non fai il campionato che hai fatto. Viviamo sempre in una linea molto sottile, l'importante è mantenere equilibrio. Capisco che c'è la volontà e la voglia di tutto l'ambiente di superare il quinto posto, noi sappiamo che abbiamo, tra virgolette, quell'obiettivo lì, un po' dettato un po' dalla cosa, proveremo a farlo, ma l'importante è che non deve diventare un assillo, deve arrivare un traguardo, una cosa dove noi, lavorando bene tutti insieme, possiamo poi arrivare a raggiungere con l'equilibrio che serve in qualsiasi sport.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League battono 2-1 l'Aston Villa. A sbloccare la sfida con uno splendido destro sotto la traversa al 20° è Kvaratskhelia, ma all'intervallo è 1-1 grazie allo storico gol del classe 2009 Macho. A regalare il trofeo a Luis Enrique è allora Doué che decide il match al 61°. Vittoria netta del Napoli nell'ultima amichevole estiva che batte 6-2 l'Aris Salonicco grazie alle reti di Rachmani, McTominay e alle doppiette di Luke e De Bruyne. Inutili le due reti di Rakitić che però hanno reso meno amaro il risultato per la squadra greca. Da tenere d'occhio le condizioni di Vergara, uscito nel secondo tempo per dei problemi fisici. Il nuoto ora, una giornata da incorniciare che sarà ricordata a lungo. Sara Curtis si prende la scena agli europei di nuoto mettendo a segno il primo record del mondo di questa edizione nei 50 metri dorso, 26 secondi e 63 il tempo dell'azzurra, e finale conquistata, ma soprattutto stracciato il precedente primato mondiale che resisteva dal 2023. Ascoltiamo le parole di Sara Curtis ai microfoni di Sky Sport.
1: Voglio solo portarmela a casa e ricordarmi comunque che oggi è stato un grandissimo giorno.
0: E con il doppio bronzo di Benedetta Pilato nei 100 rana donne e Thomas Ceccon nei 200 dorso e l'argento nella staffetta 4% stile libero donne, l'Italia è al secondo posto nel medagliere. La lotta con la Gran Bretagna prosegue sul filo degli ori. Il podio provvisorio lo completa la Germania. La terza giornata di Europei di Atletica regala all'Italia la medaglia di Sara Fantini, argento nel lancio del martello. I triplisti azzurri Diaz, Dalla Valle e Biassutti si qualificano per la finale. Folorunso chiude quinta in finale nei 400 ostacoli. Kadari sfiora quella dei 200 metri femminili prima delle escluse. Pernici si è guadagnato la finale degli 800, Sibilio quella dei 400 ostacoli. E oggi incominciano gli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile. Sarà Zagabria, capitale della Croazia, a ospitare la rassegna continentale che si è spostata dalla sua abituale collocazione primaverile ed è stata inserita in una finestra di calendario congestionata in contemporanea con le rassegne continentali di atletica e nuoto, ma anche con i mondiali di ginnastica ritmica. Si tratta del primo grande appuntamento internazionale ad appena un paio dai mondiali, dove verranno messi in palio alcuni passi olimpici. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Maracanã.
5: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
6: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
5: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
6: 17
5: mi raccomando.
6: 17 di agosto, segnata la data, puntuali.
5: Perché dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
6: Quindi
5: sempre
6: vi aspettiamo 17 agosto
5: dalle 13 alle 17
6: con Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni.
6: Ciao
5: ciao ciao.
4: Maracanã.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con A Tutta C, Daniel Uccellieri che vi terrà compagnia per altri 10 minuti circa qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Siamo in diretta oltre che su TMV Radio anche in TV su il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. In questa ultima parte di trasmissione ci concentriamo sul Catania e lo facciamo con chi il Catania lo conosce benissimo e lo segue a 360 gradi. Livio Giannotta, ciao Livio.
1: Ciao, buongiorno Daniel, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto grazie ovviamente per aver accettato il nostro invito in questa torrida settimana che porterà a Ferragosto. Ti ho contattato, ovviamente saprai benissimo anche tu, per quello che è successo negli ultimi giorni, il comunicato, no, che ha fatto il Catania su questa mancata rispetto dei tempi per la fideiussione. Ecco, ci spieghi un po' che cosa è successo e cosa succederà a questo punto?
1: Beh, intanto si è ripetuta una vicenda che risale già a 2 anni fa, quindi discorso sì, legato al deposito della fideiussione che non è avvenuto entro i termini indicati. Ora bisogna capire se effettivamente ci sono i presupposti affinché si ripeta anche la tipologia di sanzione, perché il precedente più vicino in una casistica del genere è proprio quello dello stesso Catania della stagione 2024-25, mm-hmm. In quel caso che la società scelse la strada del patteggiamento, ma resta da valutare il tema della recidiva, un aspetto che potrebbe incidere molto sull'entità dell'eventuale sanzione, perché l'articolo 18 del codice di giustizia sportiva, proprio a tal proposito, sottolinea il fatto che la presenza di un'ulteriore violazione della stessa natura commessa nella medesima stagione sportiva oppure in quella immediatamente successiva porta appunto ad un aggravamento della sanzione. Ma in questo caso, seguendo questa interpretazione, non sembrerebbe esserci quella continuità temporale necessaria per configurare la recidiva. Quindi in questo caso, dato che la precedente contestazione risale all'annata 2024-25, l'attuale vicenda risale appunto alla stagione attuale, quindi probabilmente non c'è il tema della recidiva, però ci si attende insomma una penalizzazione, insomma almeno di un punto dovrebbe arrivare, probabilmente ecco, più contenuta rispetto a quello che si prevedeva comunque nei giorni scorsi. Ma questo è un tema da approfondire nelle sedi opportune, così come soprattutto è da approfondire il perché si sia ripetuta questa esatto, dinamica in casa rossa-azzurra. E poi è questo un po' il discorso che ha tenuto banco in questi giorni. C'è stato anche un incontro nel tardo pomeriggio di ieri con la tifoseria organizzata della Curva Nord. Vincenzo Grela, il vicepresidente del Catania, ha chiarito che non ci sono problemi, la proprietà, la società andrà avanti in campionato senza nessun tipo di difficoltà. Ovviamente rispetto agli impegni dovrà essere poi confermato dai fatti. Ecco, dovrebbe in queste ore dovrebbero transitare i fondi che consentiranno appunto di dimostrare comunque che, nonostante questo ritardo, appunto i fondi ci sono, e quindi insomma regolarizzare la propria posizione, e quindi insomma c'è attesa appunto per verificare questo discorso e evitare l'annullamento dei contratti, perché in una casistica del genere è previsto l'annullamento dei contratti. Qualora il Catania riuscisse a regolarizzare la propria posizione federale proprio in queste ore, comunque entro domani, dovrebbe tornare anche immediata la disponibilità dei nuovi contratti, ecco, dei nuovi acquisti, che sono ben 8 nuovi acquisti. Quindi insomma domani c'è anche un impegno ufficiale in Coppa Italia, Freccia Rossa, un impegno prestigioso contro esatto, il Parma, quindi la speranza appunto è quella di avere a disposizione il maggior numero possibile di giocatori per provare insomma ad affrontare al meglio questo impegno.
0: Ecco, a proposito di questa sfida, ci dicevi, no, dei nuovi acquisti, insomma come ci arriva il Catania a questo importante appuntamento?
1: Beh, intanto dopo giorni non semplici, perché chiaramente la piazza è stata parecchio agitata in questi giorni, quindi non ci arriva al meglio, con dubbi comunque che, e perplessità che attanagliano ancora l'ambiente. E sostanzialmente io sottolineerei proprio il fatto che questo incontro con quello che poi rappresenta il cuore pulsante della tifoseria del Catania è un, diciamo, una sorta di ultimatum che si è dato alla società, cioè rispettate gli impegni e allora il sostegno sarà massimamente garantito, supporto totale, altrimenti la frattura sarà insanabile. Quindi bisognerà vedere appunto l'evolversi degli eventi, cosa dirà. Sicuramente il Catania arriva a questa sfida conscio del fatto che, al di là delle difficoltà che si sono verificate, le criticità emerse in questi giorni, comunque c'è all'interno del gruppo il giusto entusiasmo per affrontare una partita affascinante, perché comunque ti confronti con una realtà del massimo campionato. Del resto il Catania anche a Vicenza ha dimostrato, ecco, di avere questa voglia di dimostrare di avere comunque dei valori importanti in campo. Consideriamo che a Vicenza sono scesi in campo praticamente tra virgolette i vecchi giocatori del Catania, quindi con tantissime assenze, nonostante tutto il Catania ha dato comunque importanti dimostrazioni sul rettangolo verde, quindi sicuramente l'obiettivo è quello di ben figurare a Parma. Poi chissà, magari ti scappi la sorpresa, però ecco, l'obiettivo fondamentalmente è quello di ben figurare e dimostrare che comunque c'è un percorso che la squadra sta seguendo con Mister Longo e la voglia di fare il meglio possibile.
0: Livio, ti faccio l'ultima domanda prima di salutarti e ringraziarti ovviamente per essere stato con noi sul mercato, perché il girone C è complicato come sempre, quest'anno forse anche un pochino di più, perché c'è anche il Bari, tanto per dirne una di piazze di squadre importanti. La sensazione è che le big, fra cui ovviamente anche il Catania, ci metto, debbano ancora sistemare bene tutte le big, la rosa, le proprie rose a disposizione. Ecco, da questo punto di vista cosa manca al Catania, al netto poi che vengono risolti tutti i problemi come ci auguriamo che sia, cosa manca alla rosa del Catania per essere competitivi per la promozione?
1: Bah, intanto abbiamo rimarcato inizio intervento il fatto che sono stati portati a termine ben 8 acquisti, ovviamente i contratti adesso andranno confermati appunto per il discorso che abbiamo fatto in precedenza. E il Catania sta sostanzialmente rivoluzionando l'organico, ecco, io mi chiederei proprio questo, cioè se rivoluzionare l'organico, come spesso è accaduto in questi anni, possa rappresentare una soluzione, perché poi i nuovi devono integrarsi in un nuovo sistema di gioco, una nuova filosofia di gioco, perché Emilio Longo ha anche una filosofia totalmente diversa da quella di Toscano. Quindi è da vedere poi il mercato, magari in questo momento quelle 4-5 piline insomma che restano per completare il mosaico, diciamo che sì, ci stanno, però poi è un mercato vincolato anche da eventuali altre cessioni, perché già il Catania in uscita è intervenuto tantissimo e adesso bisogna capire se altri big, e qui insomma cito Di Gennaro, cito lo stesso Cicerelli, Dini, chiaramente ecco, cambiano un po' le cose, perché se dovessero partire altri elementi di questo spessore è chiaro che poi il Catania, al di là di quelle 3-4 pedine, dovrà poi innestare appunto altri giocatori. Diciamo che se dobbiamo analizzare i reparti di difesa, centrocampo e attacco, probabilmente in questo momento è il centrocampo il reparto più carente, quello che necessita di innesti maggiori. Però se tu poi mi chiedi una panoramica generale del mercato, sì, effettivamente poi è un mercato abbastanza bloccato, perché insomma c'è anche il discorso del salary cap che sicuramente incide pure, e mi aspetto comunque proprio nelle battute magari finali, gli ultimi giorni di mercato, che possono esserci anche dei colpi molto interessanti. Ecco, le big sicuramente faranno qualcosa di più, ecco, verso la magari l'ultima settimana, ecco, di
0: Sì.
1: mercato. Questo è quello che mi aspetto.
0: Livio, grazie davvero per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta, ci sentiamo presto.
1: Grazie, grazie, il piacere è tutto mio, un buon Ferragosto a tutti.
0: Anche a te Livio. Ringraziamo ovviamente Livio Giannotta, noi siamo di corsa perché siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione. Ringrazio Costantino in cabina di regia, la prima conduzione in regia con il sottoscritto, grazie ovviamente. E ci rivediamo domani mattina, l'appuntamento è sempre alle 9.45 qui su TMV Radio e su Il 61 per l'appuntamento con a tutta ci ritroverete il sottoscritto, quindi appuntamento a domani, ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta ci il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Walter Lavito l'ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. Ho fatto mettere quella bomba perché era in pericolo per fargli alzare il livello di protezione, ha detto nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore nel carcere di Rebibbia. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire sui quali la procura farà approfondimenti, a partire dalla risposta che il difensore Sergio Cola dà ai giornalisti quando gli viene chiesto se Ranucci fosse a conoscenza del progetto di Lavitola.
0: L'eruzione dell'Etna ha pesato sul traffico aereo dell'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali, oltre 100 dirottati su Comiso dall'inizio dell'emergenza, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e 22 su Trapani. Nel frattempo lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di venerdì. Sul caso è intervenuto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, secondo il quale l'aeroporto di Catania va spostato.
1: Si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni ed era residente ad Andria, il giovane morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato a Trani. Gli investigatori hanno ricostruito che il ferimento è avvenuto nel corso di una rissa scoppiata in piazza Papa Giovanni 23esimo tra due gruppi di giovani, uno di Trani, l'altro arrivato da Andria. I carabinieri stanno ora lavorando per identificare i responsabili dell'accoltellamento.
0: L'ambasciatore statunitense in Israele ha denunciato l'assedio delle case palestinesi da parte dei coloni come un atto di terrorismo. Lo scrive su X aggiungendo che nessuna scusa giustifica questo comportamento da teppisti. Continua intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz, che rimane bloccato e non sarà riaperto finché Teheran non otterrà il via libera alle proprie richieste, lo afferma l'autorità dello stretto del Golfo Persico in una nota ripresa dalla CBC in replica alle dichiarazioni di Donald Trump.
1: Controlli dei NAS sull'acqua in bar e ristoranti, il bilancio è poco confortante visto che uno su due è risultato irregolare. L'attività ha portato al prelievo di 53 campioni destinati alle analisi di laboratorio. Complessivamente sono state accertate 256 violazioni e segnalate alle autorità amministrative e sanitarie 126 persone.
0: Al via la quarta giornata di nuoto in vasca agli Europei 2026, si comincia dalle batterie della sessione mattutina con 15 italiani protagonisti, oltre alla staffetta 4% maschile che proverà a qualificarsi per la finale in programma la sera. Dalle 18.30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Tutto mercato web in podcast.
3: Finalmente per la Lazio si è sbloccato il mercato della Lazio. I biancogiolesti stanno per piazzare un colpo importantissimo, peraltro, con Davide Frattesi dall'Inter. Ben ritrovate, ben ritrovati. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. In casa Lazio ci si chiede già quale sarà il numero di Davide Frattesi, arrivato in prestito per 1 milione con diritto di riscatto obbligo condizionato, con il 50% della rivendita che andrà all'Inter. Si ragiona su quella percentuale, ma è di fatto questa la discriminante che porterà poi Frattesi a essere un giocatore biancoceleste. Tecnicamente, a livello di club, a livello di ambizione della società, è chiaramente un downgrade per Davide Frattesi. Però è la soluzione che Davide Frattesi doveva già prendere da un paio d'anni. La storia con l'Inter era già ampiamente finita. Per lui stesso, per la nazionale, ma anche per il valore assoluto, Davide Frattesi è uno dei migliori incursori del calcio italiano. Avrebbe potuto fare ben altra carriera se probabilmente avesse avuto anche il coraggio di lasciare l'Inter per rimettersi in gioco. Lui ha avuto il coraggio di restare all'Inter per mettersi in gioco là, per dimostrare di superare una gerarchia che poi non è mai riuscito a superare. Finalmente Lazio, però, complimenti, perché Davide Frattesi con questa formula è una grande intuizione. Incredibilmente si è sbloccato il mercato, quello a costo zero di Claudio Lotito, addirittura insomma snobbata da Ivanovic, che ha preferito il Lan alla capitale, contento lui, e adesso non è finita qua. C'è chi parla di pazza idea Mauro Icardi, svincolato. La Lazio potrebbe dargli un ingaggio importante. Chissà che non sia davvero il colpo sensazionale che riporterebbe la Lazio a essere una contendente seria per l'Europa. Che un conto è presentarsi, tutto rispetto, con Noslin a guidare l'attacco, o con un giocatore come Icardi che andrebbe di fatto nel novero dei migliori centravanti del calcio italiano. La Lazio vuol sfruttare i meandri del mercato italiano, cioè quello che sta portando le società a sognare mostri di notte, avere degli esuberi invenduti, invendibili. A questo punto, poi, giunti a metà agosto, a poco più di 15 giorni dalla fine del mercato, a doversene liberare. E anche in Europa succede questo. Josip Sutalo in difesa potrebbe essere un'altra idea. Insomma, così ha deciso di muovere i passi del mercato la formazione biancoceleste. Su Frattesi siamo convinti che possa essere veramente un colpo importante per la formazione biancoceleste, inevitabilmente. E questo non diciamo che accenda la piazza in modo determinante, però è sicuramente una fiamma molto importante. Altrettanto Andrea Pinamonti da Sassuolo, che spinge per sbarcare in bianco celeste per attacco, non dovesse essere concretizzata quella pazza idea Icardi. Insomma, finalmente la Lazio, ne parliamo forse una delle prime volte nei podcast di tutta l'estate. Ci fa anche piacere per il popolo biancoceleste, che ha vissuto troppe delusioni sul mercato.
2: Tutto Mercato Web in podcast. L'Interista in podcast.
4: Il mercato dell'Inter si è sbloccato improvvisamente nel cuore di agosto, quando manca pochissimo all'inizio del campionato. È accaduto tutto grazie ad una serie di mosse che hanno portato ad un effetto dirompente, perché la cessione di Frattesi alla Lazio ha portato subito inevitabilmente all'arrivo di Spence all'Inter, con la possibilità di andare anche a prendere Curtis Jones, e all'apertura di Luis Enrique, che a sua volta darebbe il via anche all'acquisto di un altro esterno, potrebbe essere Fofana, giovanissimo esterno che se arrivasse sarebbe veramente qualcosa di prodigioso, e con anche un occhio verso Diaby, verso il quale l'Inter ha sempre ammiccato nel corso di questi mesi. Diciamo che la risposta, al di là di quello che poi accadrà alla fine, l'Inter ha già fatto dei movimenti, quindi già qualcosa sta accadendo, è un Inter che si è effettivamente inglesizzata, si vedono, come spesso succede all'inizio, soltanto le cose belle. Se Luis Enrique andasse alla Roma, io sarei contento per lui, anche perché potrebbe finalmente giocare nel ruolo in cui lui si è affermato, e cioè come quarto di centrocampo, in un centrocampo dunque che ha la possibilità di giocare con un 3-4-2-1, e dove lui sarebbe perfetto. E quindi ben contento per lui, perché magari, insomma, potrà definitivamente sbloccarsi, perché non era un quinto di centrocampo. Ha tentato in tutti i modi di non far soffrire troppo l'assenza di Dumfries quando è mancato. Secondo me lo ha fatto anche in modo eccellente, considerando che era fuori ruolo e che non aveva le caratteristiche per essere Dumfries. Nella Roma sarà il suo ruolo. All'Inter arrivano dei giocatori che sicuramente hanno delle qualità, ma che devono imparare anche loro a essere calzanti in una serie di schemi che chiaramente li vedono. Spence è un giocatore che deve giocare come quinto di centrocampo, ma il Tottenham giocava un po' diversamente. È un giocatore anche molto abile, fisico, non è trascendentale, non ha la stessa preponderanza di Dumfries, prima che qualcuno faccia subito dei paragoni, però è un giocatore abile, puntuale, preciso, solido, e quindi non è uno di quei giocatori che ti ruba l'occhio, ma è uno di quei giocatori. Io devo dire, lo riconosco, che chiunque mi segue lo sa, io tifo Tottenham oltre all'Inter da sempre, e quindi Spence l'ho visto giocare sempre, come ho visto giocare sempre Dicario, Romero e tutti gli altri. Detto questo, è chiaro che lo conosco così bene che quando l'Inter è andato su Spence ero inizialmente un po' perplesso, perché Spence è un ottimo giocatore, non è un'ira di Dio, però è altrettanto vero che ha fatto molto bene in questo mondiale ed è un giocatore giovane che può soltanto crescere. Secondo me con Kivu può fare molto bene in un Inter che dà anche la possibilità di essere versatili. Già detto molto di acquisti, insomma, che l'Inter potrebbe, come dire, prendere, ma aspettiamo prima di parlare tanto troppo di giocatori come Fofana o come Diaby. Concentriamoci invece su Curtis Jones. Ecco, Se l'Inter prendesse Curtis Jones potrebbe finalmente adottare anche quel modulo, il 3-4-1-2 o il 3-4-2-1, che potrebbe rendere l'Inter anche in molte situazioni nelle quali va a sbattere contro i muri di squadre che si arroccano e l'Inter non riesce a trovare spesso il bandolo della matassa o fatica tanto, cambiando anche il modulo in un 3-4-2-1-3-4-2 potrebbe, uso sempre il condizionale, diventare meno prevedibile e fare anche avere molte più soluzioni. Chiaro che qualche sacrificio dovrebbe essere fatto a centrocampo, perché quando tu hai Çalhanoğlu, Zielinski, Curtis Jones, Barella, voglio dire, hai parecchie scelte, il che naturalmente è un bene, senza contare poi Di Marco e Spence che sono sugli esterni. Quindi col fatto che l'Inter gioca tantissime partite, come minimo sono 48 partite l'anno, ma se tutto proprio va male, ma possono diventare anche 56 o 58 se l'Inter dovesse andare avanti nelle varie competizioni. Quindi questo implica che, al netto degli infortuni, delle squalifiche, delle tante partite, non è un vero problema avere una squadra titolare, anche se ogni tanto fa bene averla. È un Inter che si deitalianizza molto, perché comunque vengono a mancare giocatori come Darmian, Acerbi, viene a mancare una parte corposa di quella parte. Se l'Inter avesse preso Palestra, molto probabilmente avrebbe mantenuto. Guardate, il fatto di avere molti italiani in rosa non è un fatto trascurabile, anzi al contrario, ma intanto l'Inter tecnicamente riesce a supplire a tutte quelle che erano le carenze. Sicuramente, se dovesse andare tutto come deve andare, sarebbe una squadra decisamente migliore di quello dell'anno scorso, e questa sarebbe veramente una grande notizia.
2: L'Interista in podcast.
0: Buongiorno alla redazione.
1: Si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni ed era residente ad Andria. Il giovane è morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato a Trani. Gli investigatori hanno ricostruito che il ferimento è avvenuto nel corso di una rissa scoppiata in piazza Papa Giovanni XXIII tra due gruppi di giovani, uno di Trani, l'altro arrivato da Andria. I carabinieri stanno ora lavorando per identificare i responsabili dell'accoltellamento.
0: Walter Lavito l'ha messo davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. Ho fatto mettere quella bomba perché era in pericolo per fargli alzare i livelli di protezione, ha detto nel corso dell'interrogatorio di garanzia, durato oltre 5 ore. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire e sui quali la procura farà approfondimenti, a partire dalla risposta che il difensore Sergio Cola dà ai giornalisti quando gli viene chiesto se Ranucci fosse a conoscenza del progetto di Lavito.
1: L'eruzione dell'Etna ha pesato sul traffico aereo dell'aeroporto di Catania. Tra cancellazioni e mancate arrivi e partenze sono saltati circa 700 voli. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali. Nel frattempo lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di venerdì. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, secondo il quale l'aeroporto di Catania adesso va spostato.
0: In vista dell'inverno, Kiev intensifica il pressing su Washington per ottenere sistemi di difesa aerea. Secondo il leader ucraino, anche solo il 5% delle scorte USA di Patriot basterebbe a superare la stagione invernale. Kiev sta trattando con gli alleati per assicurarsi un maggior numero di missili, valutando anche l'ipotesi di una licenza che consenta all'Ucraina di produrli autonomamente. Sul fronte militare, l'intelligence ucraina riferisce che Mosca starebbe costituendo battaglioni impiegando prigionieri di guerra ucraini.
1: Uno yacht dal valore di 8 milioni di euro è affondato tra l'isola dei Cappuccini e Capoferro in Costa Smeralda. Il bolide lungo 30 metri si sarebbe fermato per una avaria al motore. A bordo si trovavano 14 persone fra ospiti ed equipaggio, nessuna delle quali è in pericolo di vita. Rimane invece il pericolo del danno ambientale che le autorità competenti stanno cercando di contenere in ogni modo.
0: Il tennis, 23 anni dopo l'ultima volta, sarà di nuovo derby statunitense in una finale Masters 1000. Da Roderick Fish a Cincinnati 2023 a Nakashima Shelton a Montreal 2026, il risultato è arrivato a sorpresa nella notte canadese con l'eliminazione di Rafa Hodar, che aveva raggiunto la prima semifinale Masters 1000 della sua carriera perdendo un solo set per strada.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio. TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però no, scherzo, sì, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto.
1: Puntuali.
2: Segnatevi la data, puntuali.
1: Perché dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni.
2: Ciao
1: ciao ciao.
0: Maracanã.
3: L'estate del calcio entra nel vivo a TNV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Per interagire con TNV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Sono le 11.07 minuti primi del 13 di agosto, giovedì, due giorni a Ferragosto, poco più di una settimana all'inizio del campionato. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale con tanti argomenti da andare ad affrontare, soprattutto di calciomercato, trattative che si chiudono, trattative che saltano, sogni di mezza estate di alcune squadre e soprattutto le ultime amichevoli che danno dei responsi, in alcuni casi positivi, in alcuni casi negativi, ma anche il trofeo, il primo trofeo internazionale che è stato assegnato, guarda caso, sempre alla regina d'Europa, e cioè il Paris Saint-Germain che ha battuto l'Aston Villa. Allora, tanti argomenti, sapete che il giovedì è il nostro editoriale Internos, però non c'è rimasto più nessuno praticamente, perché Piccari è in ferie. Allora, avete presente Giovanotti che sta facendo il suo tour in bicicletta? Ecco, Piccari è più o meno un clone di Giovanotti. Marangio che è disperso da qualche parte, noi però per mantenere le buone abitudini abbiamo rispolverato dal cassetto chi è rimasto. Sì, chi è rimasto? E cioè Lucio Marinucci. Ciao Lucio.
2: Ciao Ale, ti toccano gli scarti, mi dispiace.
1: Sì, beh, tra l'altro diciamo anche una cosa per chi non l'avesse ancora capito tramite i nostri spot. Finalmente torna Maracanã lunedì e tu torni in un cantuccio, insomma.
2: Eh beh, ma com'è giusto che sia, ubi maior minor cesta.
1: Oh, finalmente, meno, quindi hai ancora due puntate e poi torni a fare quello che devi fare, cioè il topo di redazione, come si suol dire, no?
2: Assolutamente, come è giusto che sia, ribadisco. Come però vedi, noi siamo una radio talmente democratica, sì, Ale, che sì. L'altra settimana c'ero io in studio e te in collegamento all'editoriale, noi
1: esatto.
2: Siamo tutti sullo stesso livello, quindi il direttore sul livello degli altri,
1: certo.
2: Gli altri.
1: Certo.
2: Sono sul livello del direttore, non c'è differenza alcuna,
1: no.
2: Siamo molto democratici.
1: E questo è molto bello. Tra l'altro Lucio Marinucci non è soltanto una sorta di vigile urbano che smista le domande, ma è anche un profondo conoscitore di calcio, quindi oggi lo tiriamo fuori. Beh, questo aspetto, Lucio, che dici?
2: Oddio, approfondito, sembra troppa grazia, Ale. Però
1: no.
2: Dai, qualcosina vediamo giro per l'Europa.
1: In giro per l'Europa. Allora, cominciamo proprio da qui. Non ti ha ovviamente meravigliato il fatto che il Paris Saint-Germain si è portato a casa questo ennesimo trofeo dopo due Champions consecutive, la Supercoppa europea. Tra l'altro non era un Paris Saint-Germain nemmeno al gran completo, però è andato tutto come doveva andare, sei d'accordo?
2: Beh sì, tutto secondo pronostico. È stata una bella partita, devo dirti, Ale, piacevole. Poi non stupisce che il Paris Saint-Germain vinca, perché quando guardi la formazione di Luis Enrique ormai ci siamo abituati a leggere campioni quasi in ogni ruolo. Tra l'altro ieri veniva anche ribadito in diretta, questa è una squadra con tantissimi elementi, anzi praticamente tutti impegnati al mondiale,
1: sì.
2: Quindi chi prima chi dopo sono tornati un po' alla spicciolata, ma solamente verso la fine di luglio. Il Paris Saint-Germain non ha quasi mai giocato, ha fatto due test amichevoli, due letteralmente, poi nient'altro. C'è chi addirittura non aveva giocato neanche un minuto di test amichevoli, eppure poi però quando li vedi in campo girano come se non si fossero mai lasciati. Ieri hanno approcciato all'inizio un po' lentamente, poi trovano dei guizzi fantastici. Kvaratskhelia ormai possiamo dirlo un campione, il primo gol è stato eccezionale, poi
1: vero.
2: Quando hai due raddoppi e alla fine porti a casa anche questo trofeo.
1: No, tant'è vero, hai talmente ragione sulla questione del Paris Saint-Germain che non si era praticamente mai ritrovato insieme e che si era un po' lamentato anche Luis Enrique, no, alla vigilia di questa partita.
2: Sì, esatto, lo aveva detto, però ormai sappiamo che il calcio contemporaneo col mondiale a 48 squadre del nostro Gianni Infantino, bel mondiale, mi sento di dire, però... Sì. È finito nella seconda metà di luglio, quindi anche lo stesso Emery lo ha detto,
1: sì,
2: Ale, la
1: sì,
2: formazione
1: sì.
2: Di ieri era imbottita di giovani, perché ha detto beh, Emiliano Martinez non poteva essere qui, Watkins non poteva essere qui, hanno finito la stagione il 19 luglio, gli ho dato 4 settimane di ferie, non potevano essere qui e quindi con loro avremmo avuto più possibilità, però questo è, quindi si sono tenuti una formazione che comunque ha fatto vedere delle buone cose.
1: Qualcosa, sì, hai perfettamente ragione. Ma tanto io sono convinto che il regno di Infantino, ne parlavamo anche con il buon Valentini l'altro giorno, Antonio Valentini, finirà ben presto. Non so se in quegli edifici di cemento con le sbarre dietro, però insomma staremo a vedere.
2: Mi ricordo, parlavamo dei cellulari.
1: Bravo, parlavo dei cellulari, la sensazione, diceva appunto anche Antonello, che potrebbe finire in questa maniera. Ma detto ciò, le nostre povere cose di casa nostra, che però, come dico sempre, ci piacciono tanto. Allora, ci avviciniamo al campionato. Ci sono un po' di casi aperti. Tu dicevi di giocatori che devono ancora entrare alle ferie. Nel Milan ce ne sono due che le hanno prolungate un po' queste ferie. Oggi arriva anche Cardinale, che onestamente non so quanto potrà incidere. Però, come vedi questa situazione di Maignan e Rabiot, caro Lucio?
2: Ma secondo me la punta dell'iceberg è di un Milan molto indietro. Io lo sto dicendo praticamente tutti i giorni, al momento per me è un Milan ancora deludente, non completo, con tantissime difficoltà. Anche questa è l'ennesimo nodo, per carità, tutto concordato, anche qui non c'è niente di anomalo interno alla società, però con quello che è stato il finale dell'anno scorso, con le difficoltà con cui ci si è approcciati a questa stagione, con il momento delicato dopo la scomparsa come una leggenda di Franco, certo, Baresi, è chiaro che vedere il capitano non rientrare neanche per un giorno e poi addirittura prolungare le proprie ferie, per carità, ribadisco, legittimo, però in questo momento del Milan non è il massimo, ma tant'è che in tantissimi hanno storto il naso, mi sento di dire anche comprensibilmente, perché sul mercato il Milan è indietro, sulla preparazione progettuale il Milan è indietro. Si sperava magari qualche risposta dal punto di vista emotivo, che non è arrivata. Nessun passo in più, nessun passo oltre. No. Quindi, ripeto, è l'ennesima dimostrazione che al Milan qualcosa non stia funzionando. Anzi, tanto non sta funzionando, io te lo dico orale. Manca ancora qualche settimana alla fine del mercato, il campionato deve ancora cominciare. Però al momento il Milan, io non mi stupirei se dovesse mancare la Champions League anche quest'anno. Non
1: concordo.
2: Sarei per niente stupito.
1: Lucio, concordo. Tra l'altro, hai per caso notizie di Ibrahimovic, il plenipotenziario Ibrahimovic? Sai dove è finito?
2: No, perché insomma... Mondiale, Ale, che faceva l'opinionista e poi poco altro.
1: Poco altro. Ma è veramente una situazione caotica. Tra l'altro leggo che Maignan probabilmente non giocherà contro il Torino, ma lo trovo tutto sommato anche un gesto rispettoso nei confronti dei compagni, Lucio, perché poi bisogna tenere sempre anche l'equilibrio dello spogliatoio. Se tu torni, come dici correttamente, nei giorni che devi tornare e non ti anticipi nemmeno di qualche giorno, poi il Torino va in panchina, per dare anche un segnale. Invece mi sembra che, per quanto poi le amichevoli possano contare, stia crescendo tutto sommato benino il Napoli, che ha battuto 6-2 l'Aris Salonicco. Niente di che, per l'amor di Dio. Però sono arrivati dei segnali interessanti da alcuni giocatori che in questo momento sono sotto esame nel Napoli.
2: Sì, è vero. Poi ci si interroga anche tanto, Ale, su che tipo di sviluppo potrà avere questo Napoli nel corso dell'anno, come potrà utilizzare alcuni elementi. È stata un'ennesima risposta positiva, chiaramente l'avversario non era dei più probanti, però si vedono dei segnali. Il grande, secondo me, interrogativo, ma positivo, la curiosità, per me rimane quella attorno al centrocampo. Capire che tipo di interpreti utilizzerà nel corso dell'anno. Ieri Lobotka è entrato solo nella ripresa, al Nice ha cominciato Gilmour, si è visto bene De Bruyne nel secondo tempo.
1: Sì, molto.
2: Però sai, Fab Four, siamo sempre molto incuriositi. Anghissà qualche mese fa sembrava praticamente destinato a partire, ora rimane. Il centrocampo del Napoli è un reparto di grande valore, Ale. Se non è il più forte, siamo lì, perché se la batte solo con quello dell'Inter. Sì. Perché pure Gilmour per me è un ottimo centrocampista, farebbe il titolare nella stragrande maggioranza delle squadre di Serie A, molte anche europee. E qui è un'alternativa, è l'alternativa di Lobotka. Quindi devo dire, se il Napoli riesce a trovare una quadra, il valore della rosa è indiscutibile.
1: Ma io, Lucio, credo che in assoluto sia il centrocampo più forte, considerando che in questo momento De Bruyne fa la riserva. Cioè,
2: sì, non... esatto.
1: Questo è un po' un paradosso. Tant'è vero, caro Lucio, che quando si parlava dell'arrivo di Rabiot, io ci ho sempre creduto poco, perché se arriva Rabiot cosa fa nel Napoli? Detto che è un giocatore forte che può ulteriormente migliorare, ma fare cosa? Sempre creduto poco, perché se arriva Rabiot cosa fa nel Napoli? Detto che è un giocatore forte che può ulteriormente migliorare, ma

0: non avrebbe, non credo avrebbe senso. Io mi aspetto infatti che Rabiot resti al Milan,
1: Sì.
0: pure lui rientrando con calma dalle ferie, però no, il Napoli lì è completo, non ci mancherebbe altro, una squadra con tanti valori e tante caratteristiche soprattutto differenti, e questo fa la differenza,
1: Sì,
0: appunto.
1: rientra con calma insieme alla mamma. Insieme alla mamma, lo sai che è
0: La signora
1: rabbioso.
0: Rabiot.
1: La signora rabbiosa, sì, torneranno insieme. Ti voglio portare invece su due giocatori. Uno è arrivato, l'altro in procinto di arrivare, ma. E siccome tu sei un grande conoscitore di calcio, lo ripeto, anche se adesso tornerai negli scantinati di TMV Radio, allora uno è Lajbegovic, l'altro è Mora. Uno è arrivato, l'altro ne parliamo tra un secondo. Mi racconti a Lajbegovic, Lucio?
0: Beh, ma è quello di cui abbiamo sentito parlare, di cui abbiamo potuto avere già qualche prova del talento, soprattutto nel sfortunato match di Zenica del 31 di marzo. È quel calciatore, guarda, io credo sia un calciatore che definirei contemporaneo, è il
1: Sì.
0: giovane contemporaneo. Perché? Perché il calcio moderno è andato sempre più, lo diciamo tantissime volte, Ale, in una direzione atletica, in una direzione fisica, quindi un calcio di grande ritmo dove non ci si ferma mai, e una direzione consolidata già da tanti anni. Però le ultime stagioni ci hanno insegnato che senza imprevedibilità tecnica ad alto livello non ci si può stare. E quindi i giovani migliori sono quelli che hanno comunque delle doti fisiche e atletiche interessanti, ma riescono ad abbinare una tecnica individuale di livello. Alajbegovic al momento è esattamente questo giocatore qui, perché parliamo di un giocatore anche con una bella gamba, non sembra perché meno strutturato rispetto ad altri, ma Alajbegovic è 1,85 m, quindi un
1: Esatto.
0: calciatore con dei centimetri, tecnico, grande abilità nello stretto, con il Salisburgo. È chiaro che poi il campionato austriaco è un banco di prova differente, però appariva nettamente oltre la categoria, tra l'altro aveva fatto bene anche in Europa League. Sono curioso di capire, Ale, come potrà, ecco,
1: Esatto.
0: reagire ad essere già un calciatore importante della Juventus, però un ragazzo molto tarato, quindi io mi attendo che possa dare delle risposte. Poi in base all'atteggiamento di questi primi mesi e di questa stagione capiremo magari anche qualcosa in più sul futuro remoto. Però è un colpo
1: Può
0: interessante,
1: giocare
0: fondamentale.
1: assieme a Ildiz. Noi l'abbiamo visto nell'ultima amichevole, soprattutto nel primo tempo. Secondo me, un po' si sono pestati i piedi perché tutti e due tendono a cercare la linea, no? Laterale per poi rientrare. Nel secondo tempo, invece, l'ho visto un pochino più centrale, un pochino più dietro la punta. È una convivenza che ci può stare?
0: È un grande interrogativo, Ale, perché sono due giocatori che danno il meglio di loro nella stessa zona di influenza, non prendiamoci in giro,
1: Esatto.
0: hanno quel tipo di movimenti lì. Probabilmente Alajbegovic credo possa sgrezzarsi per diventare anche un pochino più centrale.
1: Sì.
0: Il Litto l'abbiamo visto negli ultimi anni,
1: Sì.
0: ogni tanto più accentrato, però secondo me perde un po' del suo spunto quando è lì tra le linee, sa giocarci. Però anche Ildiz è uno che quando gioca leggermente decentrato sulla sinistra, per me, dà il meglio di sé. Alajbegovic potrebbe sgrezzarsi un po' di più per lavorare al centro, però ad ora sì, sono calciatori che ricoprono un po' la stessa zona di influenza. Per carità, le partite sono tante, ora mano a Spalletti e palla a Spalletti
1: Già.
0: per cercare di metterli tutti insieme.
1: Veniamo invece a Mora. La Roma, non dico che si è arenata su questa situazione, ma più che altro è il Porto che ha alzato un pochino il livello, soprattutto sulla questione del diritto, dell'obbligo di riscatto. Al momento si sta cercando di trovare la quadra, però non ci sono sostanziali passi avanti nelle ultime ore. Detto questo, vedremo come andrà a finire. Che giocatore è Mora, perché molti non lo conoscono, è dal Porto, se ne parla molto bene, ha fatto una prima stagione interessantissima, la scorsa un po' meno, però insomma è sempre un giocatore da 50 milioni di euro.
0: Sì, decisamente. Parliamo di, ecco, da 2007 passiamo ad un altro 2007, perché
1: Esatto.
0: Rodrigo Mora è sempre 19 anni, è un altro grande talento, è molto talento porto, Ale,
1: Sì,
0: anche qui
1: sì.
0: calciatore, ecco, diverso, un pochino, fisicamente un pochino più antico, ossia baricentro basso, non molto potente a livello muscolare, ma molto tecnico, molto tecnico, molto

0: sa giocare molto palla al piede, è meno attaccante, nel senso che ha dimostrato di avere dei gol, perché appunto tu dicevi, 2 anni fa, nella prima vera grande stagione di affermazione, anche se poi aveva già giocato pure l'anno prima, ma nella seconda squadra del Porto, aveva fatto 10 gol in campionato, quindi è un calciatore con dei numeri, però un po' più, ecco, ricorda un po' più il trequartista passato, è un centrocampista offensivo, quindi che sa, ecco, giocare nella zona centrale, trasmettere il pallone, grande visione, grande tecnica, insieme a dei tempi di inserimento. L'anno scorso ha fatto un po' peggio, perché Ale, perché al Porto è arrivato un allenatore che è molto interessante, che noi conosciamo, italiano, sì, Farioli. Che però applica un calcio meno, ecco, meno spumeggiante rispetto ad altri, quindi richiede anche un grande sacrificio in fase di non possesso. Mora lo sa fare, però ha perso un pochino di quell'incidenza. Io mi chiedo, posto nel contesto di Gasperini, potrebbe fare bene? Probabilmente sì, perché ecco, dovrebbe fare tutte e due le fasi, però in una squadra che spinge come le squadre di Gasperini, quei giocatori calzano a pennello.
1: Decisamente, bisogna capire se poi questa trattativa appunto si sbloccherà, perché il Porto ha alzato appunto il livello. Mentre pare sempre in casa Roma, poi ti porto su a Lazio e ci salutiamo, che Luis Enrique possa essere l'esterno, l'altro esterno che può arrivare alla corte di Gasperini. Francamente questa è un'operazione che capisco molto di meno, Lucio, perché si parla di una cifra attorno ai 25 milioni di euro. Tutto sommato, se questa operazione va in porto, la Roma fa un grande favore all'Inter, che non sa più dove piazzarlo questo giocatore. Tra l'altro, fammi dire una cosa, anche un po' sottovalutato, perché non sarà un fenomeno, ma non è nemmeno questo giocatore di cui bisogna per forza liberarsi, secondo me.
0: Sono totalmente d'accordo, mi sono preso insomma nel corso della stagione da parte dei miei amici interisti i peggio insulti,
1: ma hanno fatto bene.
0: Sì, no, su quello figuriamoci a prescindere. Però su Luis Enrique io la vedo esattamente allo stesso modo. È un calciatore, anche qui, ecco, non parliamo di certo di un fenomeno, ma un calciatore che, posto nel giusto contesto, può dare una mano. Anzi, può essere anche molto incisivo. Tant'è che nel Marsiglia di De Zerbi, anche lì è una squadra che spingeva, aveva fatto una stagione importante. Molto importante a livello realizzativo. L'Inter, quello che ho detto anche nei giorni scorsi in diretta, non poteva probabilmente permettersi di aspettarlo per vederne completata la crescita da esterno a tutta fascia nella squadra più forte del campionato. Non poteva permetterselo, non può permetterselo adesso. Certo, incassare più di 25 milioni e quindi fare una plusvalenza a distanza di un anno dall'acquisto, dopo una stagione non esaltante, sarebbe un colpaccio da parte di Ausilio. Però dall'altra parte sono curioso di capire con Gasperini che cosa potrebbe fare. L'unico nodo lì è capire a tutta fascia o anche nel pacchetto offensivo, perché cambia parecchio.
1: E invece io sono un po' incuriosito, caro dottor Marinucci, dalle ultime operazioni della Lazio. Allora, perché adesso sembra si è esplosa la bolla Lotito, no? E ti spiego in che senso. Frattesi, anzi non ti devo spiegare nulla, perché semmai sei te che spieghi qualcosa a me. Frattesi è arrivato alla... Vabbè, qualche carezza te devo anche fare. Frattesi è arrivato alla Lazio con un'operazione molto interessante. Ma Lotito sembra non volersi fermare qui, perché nelle ultime ore, poi ne parleremo con il nostro comune amico Lorenzo Di Benedetto, ma nelle ultime ore addirittura è venuta fuori la suggestione Icardi, alla quale io credo meno di zero. Però che sta succedendo in casa Lazio, secondo te, Lucio?
0: Io non mi stupirei, ecco, se anche Gattuso, per carità, con magari cercando di trovare delle soluzioni diplomatiche, anche se non parliamo di una persona propriamente diplomatica, qualcosina alla lunga abbia potuto anche richiedere, direi giustamente, perché al momento la rosa della Lazio non può essere competitiva in tanti reparti. È vero che i problemi forse sono soprattutto relativi al pacchetto arretrato, però qualcosa serve. Frattesi rappresenta sicuramente una soluzione interessante, perché è un calciatore che a Roma conoscono bene, lui ha giocato sia nelle giovanili della Roma che nelle giovanili della Lazio, ha bisogno di riscatto, potrebbe diventare comunque uno dei giocatori, secondo me, con il tasso qualitativo migliore della rosa insieme a Zaccagni, quindi sarebbe un buon colpo. In attacco vedremo, stanno girando adesso queste voci sui Cardi.
1: Sì, ma con poi un quale stipendio? Cioè, io ci credo zero. Sì, detto questo, quale stipendio gli dà lo Tito? Cioè un appartamento a Formello, poi cosa gli può dare?
0: Non ne ho la più pallida idea, perché poi la Lazio non può di certo permettersi grandi sborsi dal punto di vista dello stipendio. Sappiamo che invece in Turchia i calciatori percepiscono degli stipendi faraonici. Tra l'altro, tra parentesi, è stata un po' incredibile la presentazione di ieri di Dusan Vlahovic al Besiktas, accolto come il messia sostanzialmente, ma permetterai questa digressione?
1: No, fammi fare una battuta, ma è una battuta. Hanno fatto impallidire i tifosi della Roma, che tifosi della Roma che servi te Marinucci vanno a prendere giocatore in 500, in confronto quello che è successo ieri al Besiktas li ha fatti impallidire. È una battuta chiaramente, ma lo so che gli stessi tifosi della Roma su questa cosa insomma hanno da ridire, perché veramente se arriva Lucio Marinucci o Marco Piccari lo vanno a prendere in 500. Ma detto questo, Vlahovic sì, è arrivato come uno che ha vinto 5 volte il pallone d'oro, insomma.
0: Sì, ma poi per carità sappiamo che in Turchia c'è una grande passione, quindi certo, arriva un giocatore già di medio-alto livello, ci si riversa in strada, quindi ecco, lo stavi dicendo benissimo. No, tornando sui Icardi invece, io non so neanche quanto poi sia la soluzione giusta. In Italia sono ancora tutti molto innamorati di Icardi, se ne riparla tanto, con grande affetto, però un calciatore che si segna i suoi gol in Turchia, ma anche qui ti stai proprio in quando ad avere 34 anni. Tra l'altro parlavi di stipendio, al Galatasaray prendeva 6 milioni a stagione netti, anche decurtandosi un po', non so se Lutito potrebbe neanche avvicinarsi ad accontentare le richieste del giocatore, quindi tanti interrogativi.
1: Ma la riflessione è una e ci salutiamo veramente, cioè Lutito sta provando a cambiare marcia? E io qui te la metto proprio in maniera molto brutale, forse in vista anche del 2027 quando ci sono le elezioni politiche?
0: Ma
1: è
0: io...
1: brutale, eh? Lo so, sì, che è brutale,
0: no,
1: però.
0: Lo capisco, sta provando a cambiare marcia, però ti rispondo no, in questo momento cambiare marcia è impossibile, dovrebbe veramente stravolgere tutto e non lo vedo, ecco, pronto per una missione del genere, sia calcisticamente, poi politicamente, per carità, un altro discorso, un altro paio di maniche, ma io non credo ad una Lazio parecchio più forte di quella che è adesso tra qualche settimana.
1: Va bene, va bene, va bene, caro.
0: Va bene.
1: Dunque, allora, grazie Lucio.
0: Grazie a te Ale, è stato un piacere, ci vediamo dopo.
1: Grande Lucio Marinucci, che non è Marianucci, non è parente del giocatore del Napoli che si è infortunato, ma...
2: No, spiace.
1: Come avete sentito, Lucio, mi fa piacere mettere in mostra i gioiellini di TMV Radio, perché Lucio è uno veramente di questi. Non so cosa dispiaccia a Gabriele Latini, però noi adesso... Ah, che è Marianucci. Adesso andiamo in pausa, poi siccome abbiamo toccato tanti argomenti, li andiamo a approfondire con Lorenzo Di Benedetto. E se mi permettete, se siete d'accordo, io partirei proprio da queste ultime mosse della Lazio, che non so quanto sono di propaganda e quanto invece sono reali. A tra poco!

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League battono 2-1 l'Aston Villa. A sbloccare la sfida con uno splendido destro sotto la traversa al 20° è Kvaratskhelia, ma all'intervallo è 1-1 grazie allo storico gol del classe 2009 Macho. A regalare il trofeo a Luis Enrique è allora Doué che decide il match al 61°. Vittoria netta del Napoli nell'ultima amichevole estiva che batte 6-2 l'Aris Salonicco grazie alle reti di Rachmani, McTominay e alle doppiette di Luke e De Bruyne. Inutili le due reti di Rakitić che però hanno reso meno amaro il risultato per la squadra greca. Da tenere d'occhio le condizioni di Vergara, uscito nel secondo tempo per dei problemi fisici. Il nuoto ora, una giornata da incorniciare che sarà ricordata a lungo. Sara Curtis si prende la scena agli europei di nuoto mettendo a segno il primo record del mondo di questa edizione nei 50 metri dorso, 26 secondi e 63 il tempo dell'azzurra, e finale conquistata, ma soprattutto stracciato il precedente primato mondiale che resisteva dal 2023. Ascoltiamo le parole di Sara Curtis ai microfoni di Sky Sport.
1: Voglio solo portarmela a casa e ricordarmi comunque che oggi è stato un grandissimo giorno.
0: E con il doppio bronzo di Benedetta Pilato nei 100 rana donne e Thomas Ceccon nei 200 dorso e l'argento nella staffetta 4% stile libero donne, l'Italia è al secondo posto nel medagliere. La lotta con la Gran Bretagna prosegue sul filo degli ori. Il podio provvisorio lo completa la Germania. La terza giornata di europei di atletica regala all'Italia la medaglia di Sara Fantini, argento nel lancio del martello. I triplisti azzurri Diaz, Dalla Valle e Biassutti si qualificano per la finale. Folorunso chiude quinta in finale nei 400 ostacoli. Caddari sfiora quella dei 200 metri femminili prima delle escluse. Pernici si è guadagnato la finale degli 800, Sibilio quella dei 400 ostacoli. E oggi incominciano gli europei 2026 di ginnastica artistica femminile. Sarà Zagabria, capitale della Croazia, a ospitare la rassegna continentale che si è spostata dalla sua abituale collocazione primaverile ed è stata inserita in una finestra di calendario congestionato in contemporanea con le rassegne continentali di atletica e nuoto, ma anche con i mondiali di ginnastica ritmica. Si tratta del primo grande appuntamento internazionale ad appena un paio dai mondiali, dove verranno messi in palio alcuni passi olimpici. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Bentornati, bentornati cari amici. Nel frattempo sono arrivati anche dei messaggi. Saluto Roberto, l'amico Roberto, insieme a Marco, che stanno raggiungendo il luogo di vacanze. Buon per voi, bravi, bravi, andate a cercare un po' di fresco in Alto Adige, anche se devo dire che a livello di temperature oggi anche a Roma si sta molto meglio, siamo intorno ai 33 gradi, anzi potremmo fare una trasmissione, che dici Gabriele, anche sulle previsioni del tempo, soprattutto in estate, per dare le indicazioni ai nostri amici. Detto questo, rientriamo dopo il bel editoriale con Lucio Marinucci, che troverete ovviamente dalle 14 fino alle 17, sia oggi che domani, perché poi tornerà a Maracanà con Marco Piccari, con Stefano Impallomeni, con lo stesso Lucio Marinucci nella prima ora. La prossima settimana vi accompagnerà fino all'inizio del campionato, previsto appunto, come sapete tutti, per sabato. Nel frattempo, tra poco ci colleghiamo con il buon Lorenzo Di Meletta, Tutto Mercato Web, però ci sono un po' di notizie che stiamo monitorando. Dunque, in casa Juventus ci sono due giocatori che dovrebbero poter arrivare nelle prossime ore, entro diciamo così la scadenza del Ferragosto, che sono Lucumi. Il Bologna ha aperto alla cessione, cosa che non aveva fatto prima, o quantomeno ha aperto anche sull'eventuale contropartita per abbassare la quota fissa di Cabal, mentre oggi, anche se lo si ripete, lo si dice ormai da giorni, potrebbe essere proprio la giornata per chiudere la vicenda Suzuki, il portiere del Paris Saint-Germain, perché è ufficialmente del Paris Saint-Germain, che però probabilmente rimarrà in Italia, alla Juventus, almeno per un anno. Ieri poi, sempre in casa Juventus, si era accesa forse questa speranza di una possibile cessione di David alla Aston Villa. Nelle ultime ore però questa notizia non ha trovato grandissimi riscontri. C'è poi, come detto, la questione Mora con la Roma, perché da un affare che sembrava praticamente in via di conclusione, qualcuno parlava di scambio ormai di documenti, la scorsa notte, non questa, quella precedente, ha evidentemente acceso qualcosa nel presidente del Porto, Villas-Boas, che ricordate essere anche un ex allenatore, era il secondo di Mourinho, sembrava destinato a una grandissima carriera, invece non ha brillato, allora si è messo a fare il presidente del Porto. Ma qualcosa gli è scattato, ha detto no, sull'obbligo del riscatto bisogna fare qualcosa di più. C'è una fase di stallo, però la Roma resta comunque, leggevo anche stamattina, tutto sommato fiduciosa sulla chiusura di questa operazione. Operazione che la Roma sta cercando di imbastire anche con l'Inter, lo dicevamo prima, per Luis Enrique, per andare così a completare eventualmente la batteria degli esterni. No, stavo vedendo una cosa, vi dico la verità, Sky è praticamente strana questa cosa, indietro di un giorno, perché sta trasmettendo il rullo di ieri, live Castel di Sangro, ritiro Napoli, stasera la partita, in realtà la partita è stata ieri, quindi evidentemente anche a Sky sono in questo momento in ferie, ecco, mettiamola così. Ma vi racconto questo perché prima sono rimasto un po' stupito, perché vedevo live anche da Salisburgo, dove c'era la partita di Supercoppa, e non capivo se ero io che avevo delle allucinazioni oppure in realtà era Sky. E adesso mi rendo conto che stanno mandando le notizie di ieri, perché in questo momento amichevole alle 21 Napoli-Aris-Salonico, che invece si è giocata nella giornata di ieri. Vabbè dai, è la settimana di Ferragosto per tutti, mettiamola così, forse l'ultima settimana per gli addetti ai lavori più o meno di vacanza, non per noi, perché vi teniamo sempre sempre compagnia, costantemente compagnia. Poi c'è da monitorare la Lazio, perché come detto, ne parlavamo poco fa, la Lazio in questo momento, non so se lo possiamo definire un fuoco di paglia oppure lo possiamo definire qualcosa di concreto, oltre a Frattesi, che è di fatto ormai un giocatore della Lazio, qui veramente siamo allo scambio di documenti, nelle ultime ore è uscita fuori questa suggestione, che per me rimane tale, di poter portare Icardi. Molto più probabile invece l'arrivo in casa Lazio di Pinamonti. Si sta lavorando anche su questo, evidentemente non convince appieno Ratkov. Ma andiamo a vedere un attimo anche cosa ci raccontano le pagine dei quotidiani online. La Gazzetta dello Sport scrive un zit tira l'altro, Suzuki apre al prestito con la Juve e Lukumi è vicino. Come vi raccontiamo da giorni, insomma, se poi dovesse uscire anche David, a quel punto la Juve potrebbe andare a prendere anche un ex Bologna, un altro ex Bologna, cioè Zirkzee in uscita al Manchester United, che ha confermato Rashford e di fatto ha messo fuori rosa Zirkzee. Poi sempre in primo piano la questione che affrontavamo prima del Milan, ma che Milan sarà? Oggi arriva a Cardinale, Maignan si allena in vacanza, ma il Toro rimane in dubbio. Poi ampio spazio anche agli europei di nuoto, con diverse medaglie che stanno arrivando in casa azzurra. E a proposito di quello che vi dicevo prima, cioè dell'amichevole tra Napoli, Aris e Salonicco, che per Sky si deve ancora giocare ma che in realtà si è giocata ieri, De Bruyne da spettacolo, Luca manda un messaggio, Napoli scatenato, ne fa 6 all'Aris. E poi c'è anche, ci sono anche le immagini che abbiamo visto in arrivo dalla Turchia di questo enorme... di questa enorme accoglienza per Dusan Vlahovic che è sbarcato al Beşiktaş di Vincenzo Italiano, che sembra voler pescare ancora in Italia, in particolar modo nella Juve, e farebbe sicuramente un grande favore alla Juve nella fattispecie con due giocatori. Uno potrebbe essere Miretti, del quale in effetti è sempre stato un estimatore italiano già dai tempi della Fiorentina, se vi ricordate lo voleva portare proprio alla Fiorentina. Ma anche, e quello sarebbe un favore, anzi mi viene da dire un regalo alla Juventus, addirittura si parla di Arthur, che lo stesso italiano ha avuto proprio nell'esperienza alla Fiorentina. C'è da dire comunque che in queste settimane il mercato turco è particolarmente attivo e abbiamo capito insomma che l'appetibilità di questo campionato, soprattutto nelle squadre diciamo di primo livello, è un'appetibilità che sta diventando interessante, soprattutto per il fatto che hanno diversi soldi da convincere. Andiamo da mettere sul piatto, andiamo proprio su tutto mercato web, perché Alai Begovic scrive nel primo piano: quando la Juventus ti chiama è difficile dire no, studio Leo Messi. Queste le parole di Alai Begovic a Sky, che ovviamente i colleghi di tutto mercato web riprendono. Sempre in primo piano, Inter all'inglese, dopo Stones l'arrivo di Spence si cerca l'affondo decisivo per Jones. Ultimo primo piano in questa fase di tutto mercato web, sapete che i nostri colleghi aggiornano in primo piano praticamente in tempo reale. Lazio e il Frattesi Day, cosa manca al ritorno a Roma del centrocampista. A livello invece di notizie dell'ultima ora, con Dallinga al Colonia si chiude il dominio di attaccanti, per riscattarlo poi serviranno 13 milioni, questo porterà ovviamente Piccoli al Bologna dopo una stagione non particolarmente positiva, va detto, del vice Ken alla Fiorentina, che però può riscattarsi, credo, a Bologna l'anno prossimo. Mentre attenzione, perché con l'arrivo di Pellegrino alla Fiorentina, anche qua si aspettano solamente gli ultimi dettagli, il Como, che ieri ha pareggiato con l'Arsenal e poi ha perso ai rigori, ma insomma la partita era finita in parità, insomma il Como potrebbe anche tentare l'assalto a Ken. Abbiamo un audio e dunque lo andiamo ad ascoltare.
2: Ciao ragazzi, Robertino da Torino. Ma scusate, io faccio fatica a capire, Di Gregorio no e Suzuki sì, ma perché? Suzuki è un portiere da primi quattro posti? Secondo me no, un portiere veramente di medio livello che non è migliore di Di Gregorio. Voi cosa ne pensate? Ciao,
1: che
2: grazie.
1: Però, ciao Robertino, che però a livello mentale sta decisamente meglio di Di Gregorio. Nell'arte mittente ne abbiamo parlato diverse volte e oggi Di Gregorio è impresentabile alla Juventus proprio a livello mentale. È un giocatore che ha perso sicurezza in se stesso, probabilmente in un'altra piazza riuscirà a far bene, ne sono convinto, ma non può più fare il portiere della Juventus. L'abbiamo visto nell'ultima amichevole giocata contro l'Inter, perché poi in quella successiva è rimasto in 90 minuti in panchina. Quindi qui non si tratta di ragionare solo ed esclusivamente sul valore intrinseco del portiere. Probabilmente in condizioni diverse da quelle della Juventus, Di Gregorio può rappresentare una garanzia per alcune società, non lo può più rappresentare per la Juventus. Suzuki è un portiere secondo me normale, l'ho sempre detto, però è il mio pensiero, ci mancherebbe altro, che al Parma ha fatto una stagione tra luci e ombre, non ha iniziato benissimo, ha concluso bene, ma non ha iniziato benissimo, ha fatto un mondiale comunque tutto sommato sufficiente, ma quando un portiere non si sente più libero mentalmente, non può fare l'estremo difensore di nessuna squadra, tantomeno della Juventus. Quindi il ragionamento è esattamente questo. Ripeto, a livello assoluto uno vale l'altro probabilmente, anche perché non dimentichiamoci che Di Gregorio arrivò alla Juventus con la palma di miglior portiere del campionato al Monza, l'anno scorso tutto sommato ha fatto una stagione, cioè due anni fa, il primo anno alla Juventus, ha fatto una stagione sufficiente, l'anno scorso ha fatto una stagione totalmente insufficiente. E semmai la cosa che ci sorprende, che ci meraviglia, è il fatto che la Juventus al 13 di agosto ancora non sia riuscita a chiudere il portiere, considerando il fatto che era una delle priorità messe in evidenza proprio da Spalletti. Quindi lo dico a beneficio dei tifosi della Juventus, è chiaro che con Di Gregorio non si può più andare avanti. Eccolo il nostro caro Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo!
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Caro Lorenzo, senti, a me c'è una cosa che incuriosisce molto, dicevo prima, ma la Lazio fa sul serio oppure un po' di fumo negli occhi? Nel senso, Frattesi l'ha fatto, è un bel colpo, ma queste voci che leggo di Icardi, cosa c'è di vero?
3: No, c'è di vero che la Lazio ha contattato Icardi, il suo entourage, per capire se ci sono i margini per poterlo riportare in Italia, però bisogna capire tante cose, perché ci sono due... No, ci sono due ostacoli belli grossi che insomma saranno complicati da superare, secondo me, per la Lazio, anche se poi nel mercato mai dire mai. La Lazio, come detto, ha contattato Mauro Icardi per chiedere informazioni sul fatto di poterlo magari tesserare da svincolato, perché lo sappiamo benissimo, sì, Icardi, certo, ha terminato la sua avventura al Galatasaray. Però parlava appunto di due ostacoli che sono molto complicati e molto alti. Il primo riguarda, e secondo me è quello più abbattibile, secondo me riguarda la volontà di Icardi di andare a giocare in una società che giochi la prossima Champions League. Perché dico che è abbattibile? Perché se non arriveranno offerte, poi se ne dovrà fare una ragione. Certo. Quindi è logico, no, che i top club sono già sistemati o quasi, e quindi magari significherebbe andare a giocare la Champions League, ma poi giocare in un campionato di seconda fascia, e quindi non so quanto Icardi possa essere interessato a questa cosa. Il secondo ostacolo invece è quello legato all'ingaggio, e questo è molto complicato da aggirare, perché Icardi al Galatasaray percepiva uno stipendio a 10 milioni netti di euro a stagione, quindi per la Lazio sarebbe complicatissimo, perché non ci si avvicinerebbe neanche lontanamente. Quindi vediamo, insomma, però i contatti ci sono, il dialogo è aperto, e vedremo insomma quello che sarà il futuro di Mauro Icardi, che secondo me in Italia potrebbe ancora dire la sua. Concordo. E ancora per un po' di tempo. Lui classe 93.
1: Senti, che succede invece con Mora? Perché sembrava tutto fatto, poi alla fine Villas-Boas un po', anzi ha parecchio alzato le pretese sull'obbligo di riscatto.
3: Esatto, no, più che altro ha alzato le pretese anche sulla formula, perché la Roma pensava di aver di fatto chiuso, no, l'operazione a 7 milioni di euro di prestito con il diritto di riscatto, che sarebbe potuto diventare obbligo a 43, perché la cifra stabilita è sempre stata 50 milioni di euro. Adesso insomma Villas-Boas, dicevi giustamente, e il Porto in generale hanno alzato l'asticella, perché vogliono un pagamento soprattutto sicuro e poi con un esborso economico molto più alto nella prima fase, ovvero non basterebbero i 7 milioni di euro che la Roma aveva messo sul piatto. Quindi insomma è tutto da ristabilire un'altra volta. Non è un mercato facile per la Roma, che comunque ha perso già i suoi primi obiettivi, uno su tutti Greenwood, che poi è andato in Turchia, ma soprattutto il tempo non è che inizi a stringere, però quasi, perché fra poco più di una settimana inizia la Serie A e tra poco insomma abbiamo scavallato la metà del calciomercato estivo, quindi bisogna cominciare a capire davvero come riuscire a mettere a segno i colpi che servono ai vari allenatori. Gasperini per il momento è tranquillo, apparentemente almeno, vediamo se insomma le cose dovessero scaldarsi, perché la Roma ha bisogno di un esterno, vuole un esterno, e adesso Gasperini insomma pretende che la società cominci davvero a mettergli a disposizione anche questo tipo di giocatore. Dico anche questo perché comunque l'ultimo acquisto della Roma è di ieri, perché è arrivata l'ufficialità, sì, di Nahuel Molina, che è tornato in Italia dopo la parentesi all'Atletico Madrid, ed è pronto insomma ad essere un giocatore decisivo per la Roma.
1: Ti chiedo, Lorenzo, è più vicino in questo momento alla Juventus Lukumi o Suzuki?
3: Allora, secondo me Lukumi, perché prima di Suzuki bisogna fare un altro passaggio, perché insomma la Juventus, la sappiamo la strategia della Juventus per Suzuki, ovvero lo lascerà tra virgolette prendere al Paris Saint Germain e dopodiché lo chiederà, lo ha già chiesto insomma intenzione di prenderlo in prestito per una stagione, quindi insomma si devono incastrare un po' di tessere del puzzle. Su Lukumi invece credo che si sia addirittura d'arrivo, perché la trattativa col Bologna è avviata ormai da tempo, si attende soltanto la fumata bianca e le cifre più o meno dovrebbero essere sui 20 milioni di euro, e credo che alla fine insomma si possa arrivare alla fumata bianca, come dicevo prima, perché la Juventus vuole stringere i tempi. Sul portiere invece, prima sentivo parlavi di Gregorio, la Juventus mi sembra impantanata sulla storia del portiere, perché mi sembra incredibile che un club come la Juventus debba andare ad aspettare che il Paris Saint-Germain compri un portiere per poi chiederglielo in prestito. Cioè, mi sembra veramente incredibile questa cosa.
1: Sì, su questo, Lorenzo, c'è un errore sicuramente. Io credo che Carnevale e Massara abbiano lavorato bene, ma hai detto giustamente, si sono impantanati clamorosamente sulla questione portiere, ma clamorosamente.
3: Guarda, io l'unica cosa che mi sento di poter, cioè che voglio pensare, è che la Juventus abbia già l'accordo con Alisson per la prossima stagione.
1: Eh sì, ma perché quest'anno sappiamo, gioca a porta vuota però.
3: No, e appunto per questo va a chiedere un giocatore in prestito secco per una stagione. Cioè è l'unica filo conduttore che vedo in tutto questo discorso, perché cioè giustamente dici che fa, gioca a porta vuota, no, che comunque male che vada gioca con gli stessi portieri l'anno scorso, cioè non è che
1: certo.
3: È chiaro che poi Di Gregorio nel momento in cui ha i riflettori puntati fa quel disastro con l'Inter in amichevole, e quindi è chiaro, no, che si vada a pensare che non ci può essere futuro per lui nella Juve, però cioè nel senso io una stagione con la Juventus con in porta la Juventus Perin, cioè, per me non sarebbe una cosa catastrofica, capito? Cioè, va bene, prendi tempo, perché poi il portiere buono lo vuoi prendere l'anno dopo, prossimo. Buono tra virgolette.
1: Sì, sì.
3: Anche perché la Juve negli ultimi anni, anche l'anno scorso, ha buttato via tanti soldi, quindi non ha un budget illimitato e più che altro non riesce a piazzare gli esuberi.
1: Già.
3: Che è il vero grande cruccio di tanti club italiani e non solo della Juventus.
1: E a proposito
3: oggi
1: di questo,
3: troverà Nico Gonzalez.
1: Bravo, mi hai letto nel pensiero, quindi vai avanti perché ti stavo chiedendo questo, vai.
3: No, io ti dico, anche su Nico Gonzalez, io voglio dire, ma davvero è così inutile, sarebbe così inutile per la Juventus? Cioè, una volta che ce l'hai e una volta che fai fatica a venderlo, ma tienilo, cioè, nel senso, è vero che paghi l'ingaggio e tutto, va bene, però cioè, stiamo parlando di un giocatore che è partito titolare nella finale del mondiale.
1: Sì, sì, certo.
3: Stiamo parlando di un giocatore qualsiasi che ha fatto malissimo in finale del mondiale, e siamo d'accordo, ma era il giocatore che insieme ad altri aveva spaccato la partita in semifinale contro l'Inghilterra quando era entrata a partita in corso con la maglia dell'Argentina. Quindi io tutta questa voglia di lasciarlo partire Nico Gonzalez, fossi nella Juve e soprattutto fossi in Spalletti, non ce l'avrei. Adesso credo che Spalletti utilizzerà questi giorni, no, dove Nico Gonzalez si allenerà alla Continassa per valutarlo e per capire davvero se ci potranno essere i margini per puntare anche su di lui. Però insomma è bello ingarbugliato il
1: molto,
3: mercato della Juve, e
1: molto.
3: Tornando e chiudendo sul portiere, l'unica cosa, ripeto, che mi viene da pensare è che la Juve abbia Alisson già in tasca, perché insomma lo voleva prendere quest'anno, poi il Liverpool si è messo di traverso, però Alisson aveva strizzato l'occhio alla Juventus, e quindi l'unica cosa che mi viene da pensare è questa.
1: L'ultima cosa che ti chiedo, Lorenzo, ma il Milan che sta facendo, al di là dell'attesa di Maignan e Rabiot che prima o poi arrivano, ma io credo che abbia bisogno di completare l'organico, banalmente forse gli serve anche un altro attaccante, eppure non se ne parla. Che succede in casa Milan?
3: Guarda, che succede in casa Milan, io mi sono fatta anche qui un'idea, no? Perché poi di fatto ti devi visto che comunque non si parla più, ma non è certo una novità di come si svolgeva il nostro lavoro negli anni passati, ma ti parlo di almeno 20 anni
1: già,
3: fa,
1: già.
3: Quando comunque spa entravi dentro, non ti dico gli spogliatoi, ma quantomeno dentro i centri sportivi vedevi tante cose, parlavi con i dirigenti, parlavi con i giocatori. Adesso non si può fare più niente di tutto questo, e quindi devi per forza farti delle idee. Allora, punto numero uno, vorrei veramente sapere chi fa il mercato in casa mia.
1: Anch'io.
3: Sono un po' curioso. Punto numero due, il Milan è stato quasi costretto a fare questi due investimenti importantissimi, dove ha speso 100 milioni di euro e più, per il disastro che aveva combinato il giorno dopo il Cagliari. Cioè il Milan il giorno dopo il Cagliari, a differenza della Juventus, prende, fa un comunicato e caccia tutti. Allegri, Tare, Furlani e Moncada, senza avere i sostituti. Quindi è stato questo, no, l'inghippo di casa Milan. Ho detto diversamente la Juventus perché noi l'avevamo data e eravamo certi, no, dell'addio di
1: Comolli
3: dopo il derby. Poi c'è stata quella settimana, 10 giorni di interregno, dove si poteva pensare anche che potesse restare Comolli, anche se era una cosa che ci sembrava molto molto strana. Perché ha fatto questo la Juve? Perché prima è andata a cercare il sostituto e poi ha cacciato,
1: esatto,
3: Comolli, che mi sembra sia una strategia perfetta. Ecco, il Milan non ha fatto questo, quindi dice, per placare una piazza che se no ci vengono al primo giorno di ritiro con i forconi a dirci di correre ai giocatori e soprattutto a criticare la società, come era successo anche nel finale della passata stagione,
1: sì.
3: Allora piazziamo due colpi, spendiamo 100 milioni, si prende due giocatori e così si tranquillizza tutto. E io credo sia stata questa la strategia del Milan, perché non c'era nessuna fretta di prendere Gonzalo Ramos, che comunque si sapeva sarebbe arrivato in ritardo perché era impegnato al mondiale, e quindi si poteva anche trattare un pochino di più, secondo me, col Paris Saint-Germain invece di spendere quasi 80 milioni di euro. Quindi adesso c'è da capire come e quanto budget sicuramente il Milan avrà sul mercato, perché secondo me non è tanto, e quindi non essendo tanto è logico che si debba prendere tempo andando a cercare le occasioni di fine mercato, che poi alla fine dalla prossima settimana partiranno, perché storicamente dopo Ferragosto si abbassano i prezzi, ecco.
1: Grazie Lorenzo, un abbraccio, buon lavoro a tutto Mercato Web. Ciao caro.
3: Ciao Ale, ciao.
1: Ciao. Allora, bella panoramica con Lorenzo Medetto. Adesso andiamo in pausa, poi voltiamo pagina. Arriva Raffaele Garinella. Vi aspetto e non vi muovete, mi raccomando.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni ed era residente ad Andria. Il giovane è morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato a Trani. Gli investigatori hanno ricostruito che il ferimento è avvenuto nel corso di una rissa scoppiata in piazza Papa Giovanni XXIII tra due gruppi di giovani, uno di Trani, l'altro arrivato da Andria. I carabinieri stanno ora lavorando per identificare i responsabili dell'accoltellamento.
4: Walter Lavitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. Ho fatto mettere quella bomba perché era in pericolo per fargli alzare i livelli di protezione, ha detto nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire e sui quali la procura farà approfondimenti, a partire dalla risposta che il difensore Sergio Cola dà ai giornalisti quando gli viene chiesto se Ranucci fosse a conoscenza del progetto di Lavitola.
5: L'eruzione dell'Etna ha pesato sul traffico aereo dell'aeroporto di Catania. Tra cancellazioni e mancate arrivi e partenze sono saltati circa 700 voli. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali. Nel frattempo lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di venerdì. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, secondo il quale l'aeroporto di Catania adesso va spostato.
4: In vista dell'inverno Kiev intensifica il pressing su Washington per ottenere sistemi di difesa aerea. Secondo il leader ucraino, anche solo il 5% delle scorte USA di Patriot basterebbe a superare la stagione invernale. Kiev sta trattando con gli alleati per assicurarsi un maggior numero di missili, valutando anche l'ipotesi di una licenza che consenta all'Ucraina di produrli autonomamente. Sul fronte militare, l'intelligence ucraina riferisce che Mosca starebbe costituendo battaglioni impiegando prigionieri di guerra ucraini.
5: Uno yacht dal valore di 8 milioni di euro è affondato tra l'isola dei Cappuccini e Capoferro in Costa Smeralda. Il bolide lungo 30 metri si sarebbe fermato per una avaria al motore. A bordo si trovavano 14 persone fra ospiti ed equipaggio, nessuna delle quali è in pericolo di vita. Rimane invece il pericolo del danno ambientale che le autorità competenti stanno cercando di contenere in ogni modo.
4: Il tennis, 23 anni dopo l'ultima volta, sarà di nuovo derby statunitense in una finale Masters 1000. Da Roderick Fish a Cincinnati 2023 a Nakashima Shelton a Montreal 2026, il risultato è arrivato a sorpresa nella notte canadese con l'eliminazione di Rafa Hodar, che aveva raggiunto la prima semifinale Masters 1000 della sua carriera perdendo un solo set per strada.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, dal pomeriggio qualche temporale in sviluppo su Alpi e Prealpi, specie sui settori centro-occidentali. Temperature stazionarie massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche addensamento sull'Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.

0: Tembu Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto.
1: Puntuali.
2: La data, puntuali.
1: Perché dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo 17 agosto.
1: Dalle 13 alle 17.
2: Con Marco Piccari.
1: E Stefano Impallomeni.
2: Mi raccomando. Ciao.
1: Ciao.
0: Maracanã.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Il pronostico di GiocaBet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di GiocaBet TV con due amichevoli di lusso. Partiamo subito da Friburgo e Crystal Palace, che si dividono perfettamente le percentuali di vittoria al 38% con la X al 24%. Nell'altra partita invece il Sunderland favorito leggermente al 39% rispetto al 36% da Tarren con la X al 25%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento al pronostico di GiocaBet TV.
6: Il pronostico di GiocaBet TV.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bentornati cari amici. Allora, dopo la panoramica con Lorenzo Vietto, rimaniamo su tutto il mercato web, perché la Fiorentina saluta Piccoli, accoglie Pellegrino. Voi trovate appunto su tutto mercato web le foto dell'arrivo di Pellegrino alle visite mediche. Dunque si aggiunge un altro bel tassello in casa viola. Parallelamente Piccoli è arrivato a Casteldebole, che vi ricordo essere la sede degli elementi del Bologna, visite mediche e firme. Allora, Raffaele Garinella, buongiorno Raff.
1: Ciao Ale, buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: E io parto proprio da qui, insomma, sta Fiorentina fuoco e fiamme, caro Raffaele.
1: Beh, sulla carta sicuramente sì, poi è chiaro che bisogna vedere in campo quanto si amalgameranno i giocatori. Paratici ha fatto un ottimo lavoro, a mio avviso Pellegrino, per il modulo che ha in testa Grosso, è più congeniale rispetto a Piccoli. Piccoli è un calciatore che andrà a Bologna a giocarsela con Dobbic, insomma secondo me ci guadagnano tutte e due le squadre e soprattutto ci guadagnano i due calciatori, perché la Fiorentina quest'anno ha un programma bello ambizioso. Certo, adesso dovrà anche un po' sfoltire la rosa, ci sono dei calciatori in esubero, penso anche a Gudmundsson, il cui futuro mi sembra abbastanza lontano da Firenze, e soprattutto perché poi è chiuso sulla tre quarti da Time Mastantuono. Però ripeto, è una squadra intrigante, è un progetto affascinante, vedremo poi se il campo darà ragione a quella che poi è la carta.
0: Te lo aspettavi un mercato così, Raffaele, tu che peraltro segui anche molto da vicino la Fiorentina? È vero che deve riscattare un'annata pessima come quella appena trascorsa, però onestamente qui siamo a 9 undicesimi di titolari cambiati, eh?
1: Esatto, sì, mi aspettavo sicuramente una rivoluzione, perché comunque alcuni calciatori erano arrivati all'epilogo della loro esperienza, altri apparivano francamente non tanto congeniali al progetto, né da un punto di vista proprio tecnico, ma anche da un punto di vista della mentalità, perché poi Firenze è una piazza importante, una piazza ambiziosa. Bisogna vedere adesso però che cosa faranno con Ken, perché ricordiamo che Ken è certamente il faro in attacco, però sai, a fronte di un'offerta del Como di 45 milioni la Fiorentina potrebbe vacillare, quindi questo cambierebbe anche un po' il disegno tattico, perché Ken offre delle certezze anche nei movimenti, visto che conosce bene quello che si aspetta la piazza rispetto a quello che poi potrebbe essere in caso della sua assenza o della sua partenza.
0: Però ti chiedo, Raffaele, perché è molto intrigante questa riflessione, la facevamo anche ieri, ma secondo te Pellegrino viene a Firenze per fare il secondo a Ken? Cioè, io ho la sensazione che ci sia già nell'aria la cessione,
1: Potrebbe essere anche questo un'ipotesi, potrebbe essere certamente un'ipotesi. È chiaro che Pellegrino è un giocatore certamente importante da un punto di vista tecnico e anche molto molto equilibrato da un punto di vista tattico. È un giocatore che ha dei numeri, secondo me, che possono crescere ancora, soprattutto in chiave realizzativa. In questo momento però, laddove dovesse rimanere Ken, Pellegrino si accomoderebbe in panchina, perché comunque, a meno che Grosso non decida di giocare con due centravanti, ma mi sembra di escluderlo dalle amichevoli fatte. In questo momento qui sì, però è chiaro che Pellegrino è un giocatore importante, che sulla carta anche lui non ha niente da invidiare a Ken. Poi ricordiamoci che è un calciatore di 25 anni, è un calciatore che ha margini importanti di miglioramento, ripeto, da un punto di vista realizzativo deve fare di più però.
0: Raffaele, cosa manca all'Inter dopo l'arrivo di Spence per una cifra insomma abbastanza importante, 30 milioni più 5 di bonus?
1: Allora, secondo me Spence è l'esterno che serviva. Io penso che Spence, da un punto di vista dell'Inter, è una squadra forte da un punto di vista fisico, aveva bisogno di un calciatore che in qualche modo dominasse anche sulla corsia mancina da un punto di vista fisico, soprattutto nella fase di non possesso, perché poi nella fase di possesso abbiamo visto che Diouf ci può stare tranquillamente, perché è un giocatore che comunque riesce a saltare l'uomo, a creare anche la superiorità, però da un punto di vista difensivo pecca un po', e queste piccole crepe si sono viste nell'amichevole, seppur di amichevole si trattava, estiva, contro il Manchester City, e quindi con Spence manca forse una mezzala, un centrocampista diverso dalle caratteristiche di quelli che sono in rosa, e quindi manca il Curtis Jones alla situazione, che dovrebbe arrivare perché Frattesi è vicino alla Lazio. Poi se riuscisse Ausilio con Marotta a cedere Luis Enrique alla Roma, secondo me farebbero un'altra operazione importante, perché cederebbero il calciatore alla stessa cifra, più o meno qualcosa in più di quanto lo hanno pagato, ma è un calciatore che ha fatto il suo l'anno scorso, perché ricordiamoci che i 4 mesi di Dumfries non devono passare in sordina in termini di assenza, quindi Luis Enrique lo ha sostituito, però lo ha sostituito non dando mai la sensazione di potersi collocare magistralmente sulla corsia esterna come un esterno da 3-5-2 deve fare.
0: Cosa manca ancora all'Inter, al di là appunto dell'aspetto Spence che ha preso? C'è qualcosa ancora da inserire, Raffaele, oppure la squadra che ha cambiato anche il portiere? È arrivato Provedel, secondo me un ottimo portiere che si giocherà con Martinez, a questo punto è completa.
1: No, io penso che, ti ripeto, io penso che serva un centrocampista come Curtis Jones. Dovesse arrivare lui, l'Inter sarebbe completa, anche perché io francamente non vedo l'acquisto di Romero, che adesso ormai è sfumato perché sì, è vicino all'Atletico, come un acquisto risolutivo in difesa, perché secondo me Pavard nelle migliori condizioni non ha niente da invidiare a nessuno. È un giocatore che deve recuperare quello che l'anno scorso purtroppo non ha fatto vedere neanche all'Olympique Marseille, ovvero deve recuperare quella brillantezza che lo ha caratterizzato nella prima parte, in tutta la prima stagione dell'Inter, anche nella prima parte di stagione, nella seconda stagione, quella che poi è culminata, cioè che lo ha caratterizzato nella prima parte in tutta la prima stagione dell'Inter, anche nella prima parte di stagione, nella seconda stagione, quella

0: collocarsi sulla corsia esterna e quindi fare la fascia. È un giocatore importantissimo, secondo me.
1: Ti intriga il Napoli di Allegri, Raffaele? Perché tu parlavi correttamente del centrocampo. Secondo me il centrocampo del Napoli oggi è quello più forte in assoluto, considerando che ha un'abbondanza incredibile. Forse devi sistemare qualcosa in difesa, per quanto mi riguarda anche in porta, però è una squadra che tutto sommato, se ritrova tra virgolette salute rispetto all'infortunio dell'anno scorso, è bella completa, eh?
0: No, no, è una squadra che secondo me si colloca sullo stesso gradino dell'Inter, perché comunque sia c'hai centrocampisti straordinari, c'hai Gilmour, c'hai Lobotka che possono alternarsi in regia, poi comunque come mezzali, perché pare che Allegri vuole fare il 4-3-3, hai Anguissa, McTominay, De Bruyne, insomma il centrocampo c'è, l'attacco sulle corsie secondo me è copertissimo, perché ricordiamoci che Alisson, hai David Neres, hai comunque Giovane, hai Politano, forse manca un'alternativa affidabile a Højlund, e bisogna vedere come Lucca ripartirà, perché il Lucca che abbiamo visto in Friuli è un calciatore, il Lucca che abbiamo visto tra Napoli e Nottingham è un calciatore che non convince e che deve recuperare, quindi manca un'alternativa a Højlund, visto che Lukaku è andato in un campionato che seguiva da bambino, così ha dichiarato che è quello turco, e quindi a Napoli serve un altro attaccante.
1: Guarda, mi hai portato su una riflessione che volevo fare insieme a te, perché sto vedendo le immagini che passano anche da Sky, le accoglienze come dei principi per Vlahovic da una parte e Lukaku da quell'altra. Ora, al di là di tutto, però una cosa va detta, caro Raffaele, che comunque il campionato turco è il sesto, possiamo dire, no, a livello europeo, però questi a livello di soldi stanno cominciando ad avanzare pesantemente, eh. Cioè oggi la Turchia è forse più appetibile del nostro campionato. Io non ci andrei mai, per l'amor di Dio, ma mi ricoprissero di tutti questi soldi.
0: Allora guarda, intanto bisogna però fare un chi hanno preso? Hanno preso un calciatore come Lukaku, che secondo me è a fine carriera,
1: sì,
0: e il meglio l'abbiamo visto. Hanno preso un calciatore che purtroppo non è mai sbocciato,
1: okay,
0: che è Vlahovic, perché okay, noi ci si attendeva veramente da Vlahovic il salto di qualità nella Juventus, che purtroppo non ha avuto, e la Juventus lo ha aspettato, la Juventus lo ha coccolato, la Juventus lo ha protetto. Però evidentemente lui ha fatto un'altra scelta. Poi sono arrivati dei calciatori, anche il Galatasaray ha preso dei calciatori che comunque negli altri campionati in qualche modo avevano steccato, lo stesso Lang l'anno scorso che preso dal Napoli,
1: sì,
0: è un calciatore che fondamentalmente nel Napoli purtroppo non si era imposto, e quindi l'avevano preso. E se andiamo a vedere poi sempre il Galatasaray, che è la squadra da battere in questo momento qui, loro hanno Leroy Sané, che è un giocatore che i suoi anni migliori li ha vissuti tra Manchester City e Bayern Monaco, il Fenerbahce ha ripreso Kanté dall'Arabia e ha Guendouzi dalla Lazio, quindi sarà pur appetibile però per dei calciatori che in qualche modo, tolto Greenwood, che forse è l'unico vero grande acquisto.
1: Lì volevo andare. Greenwood alla fine preferisce la Turchia all'Italia, in ogni caso, perché la Roma gli faceva punti d'oro.
0: Io penso che lì abbia preferito forse un discorso economico maggiore. Credo che l'ingaggio garantito dalla squadra turca sia stato in qualche modo superiore, anche se di poco, rispetto a quello della Roma. Avrà fatto una scelta economica, perché poi le città non si discutono. Roma è stupenda, Istanbul è bellissima. Quindi avrà fatto questo tipo di discorso. È l'unico forse grandissimo, diciamo, rimpianto che ci possiamo in qualche modo permettere di avere, perché poi se devo rimpiangere il Lukaku delle ultime stagioni, no,
1: per l'amor di
0: se
1: Dio,
0: devo rimpiangere il Vlahovic della Juventus, anche no, perché comunque non è stato all'altezza della maglia bianconera, secondo me, quella è una maglia che pesa ed è una maglia da onorare sempre. Io fossi stato in Vlahovic avrei rinnovato con la Juventus, te lo dico sinceramente,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: prima di lasciare la Juventus ci devi pensare mille volte.
1: Invece, rimando più o meno sul ragionamento simile, sembra che si stia sgonfiando la bolla araba, eh?
0: Beh, obiettivamente è un campionato che a poco appeal, sai, un po' tolto l'esploit iniziale come è successo per il campionato cinese di tanti anni fa, e poi i giocatori fanno fatica comunque a permanere per più di un paio di stagioni, e chi ci rimane, a parte Cristiano Ronaldo, perché comunque lui tiene anche ai suoi

0: i record, voleva vincere il campionato, l'ha vinto, e in qualche modo sono calciatori che poi bramano dalla voglia di tornarsene. Io penso anche a Diaby, che non riesce a lasciare l'Ittihad. Tra l'altro è un calciatore che all'Inter non avrei mai preso, perché secondo me non è un esterno che ti serve per il 3-5-2 puro, è più da 3-4-2-1 a mio avviso, non ha grandi doti difensive Diaby. E poi però ci sono degli altri calciatori che stanno lì, sì, però insomma in qualche modo faticano anche a trovare una collocazione in un altro club europeo, perché comunque sai, un paio d'anni in Arabia secondo me in qualche modo ti fanno perdere quello smalto e quella brillantezza da un punto di vista agonistico che richiede un campionato top europeo.
1: Ti porto ancora su due riflessioni. La prima volevo fare su un'altra squadra che segui sempre con grande interesse, che è la Lazio. Sappiamo benissimo tutto quello che sta accadendo, però intanto Frattesi torna, diciamo, a casa. Ora non è questo un giocatore che farà cambiare, nessun giocatore può far cambiare il clima attorno allo Tito. Però decisamente, Raffaele è un giocatore che può alzare il livello della Lazio, detto che secondo me il grande problema di questa squadra, ma lo dico con tutto il rispetto possibile, è l'allenatore.
0: Io sono d'accordo, nel senso che comunque le stagioni di Gattuso non sono state, le ultime stagioni di Gattuso non sono state esaltanti. Poi quando perdi un allenatore importante come Sarri, non tanto da un punto di vista tattico, perché la bravura di Sarri la conosciamo, i risultati parlano per lui, ma da un punto di vista caratteriale, perché ha saputo tenere saldo un ambiente che si stava sfaldando, quello tra la tifoseria e il presidente, tu vai a perdere tanto. Hai preso Frattesi è un giocatore importante per la Lazio, tra l'altro è anche un tifoso della Lazio, quindi secondo me corona il suo sogno, diciamo così. Con Taylor va a comporre e rovella una bella mediana, però credo che i problemi della Lazio siano in altri reparti. L'attacco, per esempio, se andiamo a vedere i giocatori che ci sono, insomma, non garantiscono quei gol necessari per fare un bel campionato. Io penso comunque a Nosling, che ci mette tutto l'impegno, ma anche a Dia, a Isaksen, allo stesso Zaccagni, insomma, Raskov, sono dei calciatori che hanno bisogno, secondo me, di un altro tipo di partner accanto, e quel partner potrebbe essere Pinamonti, che in quanto a esperienza può fare secondo me la differenza.
1: Sì, detto che poi insomma la Lazio si troverà a affrontare un clima veramente surreale, perché stavolta giocherà credo tutta la stagione senza tifosi.
0: Ha fatto credo 1800 abbonamenti, esatto. il mio Barletta ne ha fatti 3000 fino ad oggi, che gioca in Serie C. Questo ti dice insomma i limiti di quello che purtroppo potrebbe, di quella che potrebbe essere la stagione della Lazio, perché il popolo biancoceleste è meraviglioso, spinge tantissimo, l'abbiamo visto l'anno scorso quando decisero di partecipare al tifo contro il Milan, che impatto dietro, cioè, è tutta un'altra cosa, è l'Olimpico pieno di tifosi laziali rispetto a un Olimpico vuoto che ricorda quei tempi bruttissimi del Covid.
1: Mamma mia, davvero. Raffaele, l'ultima cosa invece ti chiedo la tua riflessione su come si sta muovendo la Juventus, perché due giocatori sono arrivati, anzi in realtà tre, anzi in realtà quattro se mettiamo anche Ekator, poi c'è Selic, poi c'è Lebegovic, poi è arrivato evidentemente anche Kolumani. Adesso sembra un passo Lukumi, rimane però ancora questa questione del portiere che voglio analizzare con te, ma anche gli arrivi di Alejbegovic e Kolumani, come li leggi?
0: Sono calciatori funzionali al progetto tattico di Luciano Spalletti. Anche i probabili acquisti di Lukumi e di Suzuki secondo me sono importanti, fermo restando che se non dovesse arrivare Suzuki, io punterei su Perin, perché tutte le volte che ha giocato comunque qualcosa in più di Gregorio l'ha fatta vedere. Ci sono dei calciatori che Spalletti vuole recuperare, penso a Douglas Luiz, e secondo me se non dovesse trovare la quadra con l'Atletico Madrid, anche Nico Gonzalez, che oggi sosterrà il primo allenamento con la Juventus, potrebbe in qualche modo rientrare nei piani di Luciano Spalletti, perché Spalletti è bravissimo anche nel recuperare da un punto di vista motivazionale i calciatori. La Juventus si sta muovendo bene a centrocampo, però caro Alessandro, qualcosa manca in termini di qualità, perché se andiamo a vedere il centrocampo, praticamente il centrocampo dello scorso anno, e noi sappiamo benissimo che da qualche anno il centrocampo della Juventus fa acqua, perché manca un calciatore in grado di dettare i tempi, di gestire i momenti della partita, e non ci sono in questo momento calciatori in cui, nella rosa della Juventus, che possano garantire quel tipo di giocate.
1: Chiudo con questa riflessione: saranno 7 secondo te le squadre che si giocheranno i primi 4 posti quest'anno, inserendo appunto anche Fiorentina e evidentemente Como?
0: Allora, io ti dico sicuramente Inter, Napoli, Juventus, Como, Roma, Fiorentina. Poi bisogna vedere il Milan che cosa fa, perché il Milan per me ad oggi è una grandissima incognita. Sì. Bisogna vedere come rientrano da un punto di vista della convinzione quelli che possono essere due pilastri di questa squadra, non soltanto da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista caratteriale, che sono Rabiot e Maignan, che vanno ad aggiungersi a un altro leader che è Modric. Gonzalo Ramos potrebbe fare qualche gol, però non è che mi esalta o mi convince più di tanto, quindi devo essere onesto, qualche perplessità il Milan me la lasci.
1: Raffaele, grazie, preziosissimo come sempre, un abbraccio.
0: Grazie a te Alessandro, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici a casa in ascolto.
1: Ciao caro Raffaele, allora bella anche questa chiacchierata, ultima pausa e poi Alain Valnegri che deve recuperare i minuti di ieri, caro Latini. Ma è Alain Valnegri o Valnegri Alain? Perché secondo me questo è il vero dubbio, ma lo scopriremo. L'importante è che sia comunque il nostro Valnegri. Tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League battono 2-1 l'Aston Villa. A sbloccare la sfida con uno splendido destro sotto la traversa al 20° è Kvaratskhelia, ma all'intervallo è 1-1 grazie allo storico gol del classe 2009 Macho. A regalare il trofeo a Luis Enrique è allora Doué che decide il match al 61°. Vittoria netta del Napoli nell'ultima amichevole estiva che batte 6-2 l'Aris Salonicco grazie alle reti di Rachmani, McTominay e alle doppiette di Luke e De Bruyne. Inutili le due reti di Rakitić che però hanno reso meno amaro il risultato per la squadra greca. Da tenere d'occhio le condizioni di Vergara, uscito nel secondo tempo per dei problemi fisici. Il nuoto ora, una giornata da incorniciare che sarà ricordata a lungo. Sara Curtis si prende la scena agli europei di nuoto mettendo a segno il primo record del mondo di questa edizione nei 50 metri dorso, 26 secondi e 63 il tempo dell'azzurra, e finale conquistata, ma soprattutto stracciato il precedente primato mondiale che resisteva dal 2023. Ascoltiamo le parole di Sara Curtis ai microfoni di Sky Sport.
1: Voglio solo portarmela a casa e ricordarmi comunque che oggi è stato un grandissimo giorno.
0: E con il doppio bronzo di Benedetta Pilato nei 100 rana donne e Thomas Ceccon nei 200 dorso e l'argento nella staffetta 4% stile libero donne, l'Italia è al secondo posto nel medagliere. La lotta con la Gran Bretagna prosegue sul filo degli ori. Il podio provvisorio lo completa la Germania. La terza giornata di Europei di Atletica regala all'Italia la medaglia di Sara Fantini, argento nel lancio del martello. I triplisti azzurri Diaz, Dalla Valle e Biassutti si qualificano per la finale. Folorunso chiude quinta in finale nei 400 ostacoli, Caddari sfiora quella dei 200 metri femminili prima delle escluse, Pernici si è guadagnato la finale degli 800, Sibilio quella dei 400 ostacoli. E oggi incominciano gli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile. Sarà Zagabria, capitale della Croazia, a ospitare la rassegna continentale che si è spostata dalla sua abituale collocazione primaverile ed è stata inserita in una finestra di calendario congestionata in contemporanea con le rassegne continentali di atletica e nuoto, ma anche con i mondiali di ginnastica ritmica. Si tratta del primo grande appuntamento internazionale ad appena un paio dai mondiali, dove verranno messi in palio alcuni passi olimpici. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, dal pomeriggio qualche temporale in sviluppo su Alpi e Prealpi, specie sui settori centro-occidentali. Temperature stazionarie massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche addensamento sull'Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.

0: Tembu Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Maracanã.
7: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
8: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
7: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
8: 17 di agosto.
7: Puntuali.
8: La data, puntuali.
7: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber. E le tante bufere di Maracanã, tutti i giorni.
8: Quindi
7: sempre.
8: Vi aspettiamo, 17 agosto.
7: Dalle 13 alle 17.
8: Con Marco Piccari.
7: E Stefano Impallomeni.
8: Mi raccomando. Ciao.
7: Ciao.
6: Maracanã.
0: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Evviva, evviva, eccoci qua ancora per l'ultima parte.
1: Ma
0: di...
1: tu sei Fabio Dozzi?
0: No, io sono Alessandro Santarelli, almeno credo, se penso di essere Alessandro Santarelli o Santarelli Alessandro, più o meno è la stessa cosa. Stiamo aspettando il buon Alain Valnegri, ma spazio ai nostri amici da casa. C'è un vocale che mi dice il buon Gabriele Latini, che andiamo subito ad ascoltare.
2: Salve ragazzi, Luigi.
0: Ciao Luigi.
2: Io mi faccio una domanda che forse me la sto facendo solo io.
0: Sì.
2: Ma Lukumi è un giocatore da Juventus? Io dico di no. Per me Massimo può giocare nel Sassuolo, nell'Udinese, ma non parliamo di Juventus. La Juventus è tutto un altro mondo. Ma sarà impressione mia. Comunque, ciao.
0: Ciao Luigi, ma sai, questo è un ragionamento che ha delle basi concrete, però ti potrei dire... Di Gregorio è un giocatore da Juventus? No. Caballo è un giocatore da Juventus? No. Calulu sì, è un giocatore da Juventus. Bremer sì, è un giocatore da Juventus. Gatti è un giocatore da Juventus? Ni. Cambiaso è un giocatore da Juventus? In questo momento no. Art è un giocatore da Juventus? Decisamente no. Vai avanti, ti faccio tutta la lista perché te la posso fare. Perino è un giocatore da Juventus? Secondo portiere decisamente sì. Altro non lo so. Locatelli è un giocatore da Juventus? In questa Juventus sì, in altre Juventus non avrebbe visto il campo. Kuhn-Meiners è un giocatore da Juventus? No. E quindi capisci che se la parametriamo alla Juventus di 9 scudetti, non ce n'è uno che secondo me avrebbe fatto il titolare, compreso Yıldız. Forse Yıldız, ma con quella Juventus lì ho dei dubbi. Parametrata alla Juventus di oggi, appunto, non avrebbe mai tolto il posto a Mandzukic. Parametrata alla Juventus di oggi, Lukumi è un giocatore d'esperienza, che ha una discreta esperienza anche a livello internazionale con la sua Colombia, che nel Bologna ha fatto bene e che in questo tipo di campionato, considerando che in più la Juve non farà la Champions League ma l'Europa League, può dire la sua. Io credo che il tifoso della Juventus debba fare, ne parlo spesso l'altra emittente oggi, un salto nel tempo, cioè capire che quello che ha visto, quello che gli ha fatto tanto piacere vedere negli ultimi anni, è un qualcosa che al momento non si può ripetere, sia a livello assoluto sia a livello dei calciatori. Per cui Luigi dice una cosa che io comprendo, che io capisco, ma che va decisamente rapportata. Anche Vlahovic forse non era un giocatore della Juventus. Eppure ha fatto il numero 9 della Juve per 4 anni con alterne fortune, ma è stato il centravanti della Juventus. Quindi bisogna, purtroppo, per fortuna, perché poi i tempi cambiano evidentemente nel bene e nel male, però parametrare tutto ai momenti che si stanno vivendo. Massara e Carnevali stanno facendo un lavoro matto e disperato, perché è vero che la Juve è in ritardo su tante situazioni, ma è altrettanto vero che ne parlavamo prima, abbiamo parlato tantissimo in questa puntata. Ci sono esuberi non soltanto alla Juventus, ma più in generale in tutte le squadre, che però non si riescono a sistemare. C'è una questione bilancio che va sempre tenuta sott'occhio, e anzi mi meraviglia il fatto che la Juve abbia anticipato tutta una serie di operazioni, perché di fatto le ha anticipate, Ale Begovic, ma comunque anche Kolumani, comunque anche Ekator, Selic l'ha presa a zero. E come si chiude il mercato della Juve? Il mercato della Juve si chiude con un portiere che dovrà necessariamente arrivare, vedremo se sarà Suzuki. Si chiude con eventualmente l'uscita di David e l'ingresso di Zirkzee. E se riuscisse a sistemare una serie di esuberi, quindi penso ad Arthur, quindi penso a Miretti, perché poi si torna a ragionare del centrocampo, ma il centrocampo oggi a livello numerico, non parlo di qualità ma di quantità, la Juve ha 7 giocatori, 7. Se la Juve riuscirà a cedere Arthur, cedere Miretti, miracolosamente accedere magari anche in prestito con Kuhn-Meiners, a quel punto la Juve potrebbe pensare di affondare, perché sì, che ha una sorta di patto non scritto con la società bianconera, sta aspettando di fatto, poi non è che può aspettare in eterno, però sta aspettando. Ma altrimenti Lukumi, e ritorno appunto al ragionamento dell'amico, è un giocatore che, se noi andiamo a vedere il pacchetto difensivo della Juve, a parte Bremer, a parte Kalulu, mi verrebbe da dire a metà, a parte Kelly, va a aggiustare determinate difetti. Ciao Alen!
1: Ciao ciao Ale, come stai?
0: Bene, bene Alen. Senti, parto da un campionato che tu segui sempre con grande interesse e ci dai sempre tante chicche. Ma hai visto quanto entusiasmo per l'arrivo, parlo di Turchia ovviamente, di Lukaku da una parte, di Vlahovic dall'altra? Vlahovic addirittura è arrivato quasi come un re ottomano da quelle parti, eh?
1: Eh sì, alla fine Vlahovic ha 26 anni e comunque era uno dei 5 calciatori più pagati in Serie A, che arriva in Turchia, per la Turchia, per la dimensione proprio Istanbul, è comunque un grande colpo, non si può negare assolutamente. Poi ritrova italiano, sono curioso di vedere se ritroverà i 6 mesi dove ha fatto meglio in carriera. Adesso vedremo in Turchia. Adesso la gran sorpresa è che è l'immobilismo del Galatasaray per adesso.
0: È vero, mercato. È vero. È vero.
1: Perché ieri comunque leggevo che Paredes sarebbe in viaggio per Trabzon, per firmare per il Trabzonspor. Trabzonspor ha preso Salah, ha preso Paredes, sono cose comunque, sono giocatori maggiori. Poi il Fenerbahce ha fatto un gran mercato, il Fenerbahce ha preso Greenwood, adesso arriva Lukaku, ha lo spareggio di Champions con il Lione, ma si sta muovendo bene. Fenerbahce sono più di 10 anni che non vince un campionato e per loro comunque è qualcosa di pesante. Hanno cambiato di proprietario 18 mesi fa e adesso comunque si lavora con più coerenza. Poi comunque, se guardiamo in tutte le linee il Fenerbahce, se prendiamo i titolari del Fenerbahce, più della metà dei calciatori sarebbero titolari nell'Inter.
0: Sì.
1: Dunque niente, ormai ragazzi, il mondo è cambiato. Il mappa del calcio è cambiato e in Turchia comunque le quattro grandi fanno dei colpi a livello delle grandi società europee.
0: Senti, a proposito di Europa, il Paris Saint-Germain ormai fa razzia di tutto, ha vinto la Supercoppa, c'erano pochi dubbi nonostante le tante assenze da una parte, ma a dire la verità anche dall'altra, nella Aston Villa.
1: Ormai il PSG ci ha messo tanto a spendere bene i suoi soldi, però quando ha trovato Campos, sugli Campos, qualcosa è cambiato dalla scelta dell'allenatore, dalla scelta anche dei calciatori. Comunque va su dei calciatori comunque molto funzionali, con un talento fuori dal comune, ma non sono giocatori super mediatici. Questo deve far riflettere. Avere i soldi è importante, però avere i soldi deve anche avere coerenza. L'hanno trovata l'allenatore che comunque può dirigere questa nave, e alla fine in ogni porto dove va alza un trofeo. È così, speriamo che non si fermi presto, perché comunque non mi piacciono quei progetti, però bisogna riconoscere che comunque sta facendo le cose per bene.
0: La penso esattamente come te, sottoscrivo ogni parola. Invece, tornando in Italia, che colpo è per l'Inter, Spence?
1: Ma sono curioso di vedere, non penso che possa avere il rendimento statistico a livello offensivo di Dumfries, forse ti dà qualcosa in più a livello difensivo, però è un'eredità pesante, perché comunque secondo me l'ha pagato tanto per le qualità del calciatore. Quando sento dire che è stato uno dei migliori esterni del mondiale mi fa ridere, perché comunque non ho visto questo gran fenomeno. Poi nel Tottenham non era titolarissimo, dunque vedremo. Si è fatto il mercato sul mondiale e ci può stare che possa arrivare nell'Inter, ma non come vice, come il sostituto di Dumfries. Come vice Dumfries, cioè, nel Tottenham alla fine se la giocava con Pedro Porro su quella fascia.
0: Dunque,
1: vedremo. È un'operazione low cost. L'Inter sul mercato è difficile migliorare questa squadra. Secondo me è un downgrade rispetto a Dumfries. Era la soluzione forse C o D.
0: Sì.
1: Comunque sono ancora bruciati e scioccati dalla decisione di Palestra, perché prendendo Palestra comunque cambiava tante cose per loro.
0: Che giocatore, si è visto anche nell'amichevole con il Chelsea, però potrebbe fare a sua volta un'operazione in uscita interessante, perché se piazza per 30 milioni Luis Enrique alla Roma, devo dire che insomma lì è un bel colpo.
1: Lì c'è qualcosa di geopolitico che forse non capisco. Perché se l'Inter l'ha preso per 20 milioni dal Marsiglia,
0: sì, 22, esatto, 20,
1: e lo 20. Vende a 30 dopo la stagione scorbutica che ha fatto, non capisco. Poi che ruolo fa Luis Enrique? Io lo conosco perché comunque nel Marsiglia lo seguivo, è un'ala pura, in un 4-3-3. Dunque, ma Roma dove giocherebbe? Farebbe il quinto? Giocherebbe da falso trequartista dietro la punta? Non lo so, non mi ha ancora convinto del tutto, sinceramente. Non mi hanno convinto sia gli acquisti da parte dell'Inter che adesso della Roma, soprattutto a livello dell'importo. Non vale questi soldi.
0: Non
1: adesso,
0: ti piace Mora?
1: Probabilmente avrà visto qualcosa che noi non vediamo, probabilmente. Cioè, comunque sono operatori di mercato, comunque con conoscenze, con competenze, sanno a cosa vanno. Se tu vai a spendere 30 milioni per un calciatore, considerando che anche i soldi scarseggiano in Serie A, è che hai visto qualcosa.
0: Vabbè,
1: adesso speriamo di poter capire i visionari che sono comunque direttore sportivo e allenatori della Roma.
0: Vabbè, io l'ho tenuta per ultima, ma doveva essere la prima. Insomma, la tua Fiorentina sta viaggiando alla grande. Adesso è arrivato anche Pellegrino, sta facendo le visite mediche. Piccoli è andato al Bologna. Insomma, una squadra completa. L'unica cosa che ti chiedo, ma Ken alla fine secondo te?
1: Non lo so. Speriamo che Pellegrino non venga a fare il Pellegrino e faccia il calciatore.
0: Non ti piace Pellegrino?
1: Sì, mi piace tanto, molto intelligente. Non è super bomber, però ancora giovane, ai margini, però lavora, sgobba, a me piacciono quei centravanti. Adesso, l'anno scorso, allo stesso periodo, mi dicevi le stesse cose e ti dicevo tanti dubbi.
0: Però, è vero, lo ricordo bene.
1: Quest'anno ho meno dubbi, però quando cambi così tanto, vedremo l'alchimia come prende. Però sì, Paratici ci ha fatto un mercato molto più coerente rispetto al dottore Pradé dell'anno scorso, però Ale, io voglio vedere il campo, si è fatto un mercato comunque per costruire un progetto comunque con coerenza, con un'idea di calcio, con un allenatore che sa cosa vuol giocare. Adesso vedremo il campo, però è chiaro che Paratici ha lavorato bene. Adesso la domanda è a livello economico, Joseph Combi gli ha dato comunque un carta bianchissima per poter far mercato, oppure ci saranno delle cessioni dolorosi. E adesso, se fai questo mercato e a Ferragosto vendi Fagioli e Ken, come la mettiamo?
0: Allora, Len, questo è un bel quesito. Io ti dico la verità, su Ken la penso come te, su Fagioli un po' meno. Fagioli è un giocatore che non ha mai convinto già dai tempi della Juventus.
1: A me piace tanto.
0: Lo so, però la Fiorentina ha un grande centrocampo in questo momento, al netto di Fagioli.
1: Sì, però per me rimane comunque il miglior calciatore che ha in rosa, centrocampo la Fiorentina. Ma di gran lunga. Fagioli ha un problema psicologico.
0: Esatto, bravo.
1: Ma tecnicamente, tatticamente, cioè giocatore da squadra per lottare per lo scudetto, Fagioli. E questo non me lo toglie nessuno. E l'anno scorso comunque in un momento molto delicato si è preso la squadra sulle spalle e comunque ha fatto benissimo.
0: Questo è verissimo.
1: Poi ha i suoi detrattori? Sì, però si è adattato a un ruolo non suo e ha fatto benissimo. A me ridimensionerebbe comunque il mercato di Paratici vendendo Fagioli. Perché per prendere Ulai piuttosto mi tengo Fagioli.
0: Sì, capisco.
1: Vedremo. Che il discorso Ken... Il discorso Ken, se arriva il Como con 60 milioni, io Ken lo venderei, perché comunque Ken ho tanti dubbi sull'atteggiamento.
0: Anch'io,
1: più che sul calciatore.
0: Anch'io, bravissimo, tanti, ma tanti. E tra l'altro,
1: comunque, se mi vai a prendere un centravanti che se la gioca con Pellegrino, io non avrei venduto Piccoli, avrei tenuto Piccoli, avrei fatto la coppia Pellegrino e Piccoli. E avrei venduto Ken.
0: Ma sai, il Como ha bisogno di inserire italiani, c'è poco da fare, che tra l'altro ha pareggiato
1: ieri con l'Lazio. Il Como ha bisogno di inserire italiani, sì. Il Como ha bisogno di un centravanti che vada allo spazio.
0: Sì, sì, sì. E Ken potrebbe essere quel tipo di giocatore. L'ultima cosa che ti chiedo sulla Juve, mi dai la tua riflessione così, una pennellata sulla Juventus in generale?
1: Beh, non so, non capisco l'immobilismo sul mercato. Probabilmente Carnevali sta aspettando comunque di cogliere le occasioni, tirerà di prestiti. E secondo me manca un regista, ma sugli esterni, sui terzini per me non ci siamo. L'attacco sale rafforzatissimo. Se dovesse arrivare Zirkzee, sinceramente sarebbe di lusso. E manca il portiere. Però io ho fiducia in Spalletti, comunque ha potuto lavorare quest'estate con i calciatori. Secondo me la Juve, discorso scudetto, al giorno d'oggi no, però no. Se la gioca alla grande per la Champions.
0: E Suzuki che portiere è secondo te? Sempre che
1: e
0: poi
1: Suzuki,
0: arrivi.
1: Ho tanti dubbi su Suzuki. E soprattutto il PSG, io non è che abbia visto sto gran gioco con i piedi di Suzuki.
0: No.
1: Anzi. Non ho capito perché il PSG è andato sul portiere giapponese. Ha dei riflessi comunque notevoli, però sulla concentrazione ho un po' di dubbi. Al giorno d'oggi non migliora Perin, secondo me.
0: E questo è interessante. Alen, un abbraccio, a domani!
1: Ciao Ale!
0: Ciao Alen! Allora, siamo arrivati in fondo a questa interessantissima puntata di Rotocalcio che torna evidentemente domani. Grazie a tutti, dalle 14 c'è Lucio Marinucci. Ciao ragazzi.
3: Ma tu sei Fabio Tozzi?
4: No.
3: Tozzi Fabio?
4: No.
3: Fabio Tozzi?
0: No. Alessandro Santarelli?
4: No.
0: Alessandro
3: Santarelli?
4: Fabio Tozzi?
3: Leonardo Tozzi?
0: Ciao ragazzi.
3: No. Leonardo Tozzi?
4: Ti giuro no.
3: Fabio Tozzi?
4: Non so nessuno.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto a causa dei gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda vittima è un operatore del 118. Quando i sanitari sono giunti sul posto per soccorrere l'operaio, l'operatore ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco, ma poco dopo si è sentito male ed è morto a causa delle stesse esalazioni. I carabinieri intervenuti stanno verificando quanto accaduto.
5: Sarebbe stato un 17enne a uccidere invece Cosimo Quagliarella, 18enne di Andria, morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 17enne fermato si è presentato nella caserma dei carabinieri accompagnato dal suo difensore per ammettere le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere.
6: La Procura di Roma darà parere negativo in merito alla richiesta di domiciliari avanzata ieri al GIP dal difensore di Walter Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire, sui quali la Procura farà i necessari approfondimenti, a partire dalla risposta che il difensore Sergio Cola dà ai giornalisti quando gli viene chiesto se Ranucci, che resta per gli inquirenti la vittima, fosse a conoscenza del progetto di Lavitola.
5: Lo stop dei voli continua per tutta la giornata anche oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La SAC, che gestisce l'aeroporto, ieri sera ha comunicato la chiusura degli spazi aerei del settore B3 e che sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per l'eruzione dell'Etna in 4 giorni, il volume di spesa turistica potenzialmente coinvolto potrebbe collocarsi tra i 12,8 e i 24 milioni di euro. È questa la stima di Assoesercenti Sicilia, che chiede di passare alla gestione emergenziale alla programmazione preventiva sull'attività del vulcano.
6: Medio Oriente, l'IDF avrebbe ordinato agli abitanti delle case sotto assedio a Qusra in Cisgiordania e residenti della zona di evacuare in vista di un'operazione militare destinata a durare diversi giorni. L'esercito ha inviato ieri sul posto il 51esimo battaglione della Brigata Golani in seguito all'assedio iniziato domenica di coloni estremisti. Il sindaco del villaggio ha dichiarato al Jazeera che l'IDF ha completamente chiuso l'area, imposto il coprifuoco e dispiegato centinaia di soldati per smantellare l'avamposto degli ultraortodossi.
5: Lo sport mattinata tra luci e ombre per l'Italia agli Europei 2026 di nuoto. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale nei 200 stile, così come Ceccon e Lamberti nei 50 dorso e Quadarella in finale nei 1500 metri, ma c'è la pesante eliminazione per la 4% stile libero maschile. Dalle 18.30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia.
6: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati da Francesco Tringali con una nuova storia di calcio. Questa puntata la vogliamo dedicare a un personaggio del nostro amato calcio che ci ha lasciato da pochissimi giorni. Sto parlando di Giovanni Galeone, che è scomparso il 2 novembre, in una data particolare, perché insomma sappiamo l'amore di questo maestro di calcio che tra poco insomma ripercorreremo e rivivremo attraverso la voce dei suoi giocatori, di chi gli è stato vicino e di chi insomma lo ha conosciuto. Ho citato il 2 novembre perché tra le tante storie che passano all'interno della vita di Galeone c'è anche un po' la sua amicizia con Pasolini, non a caso il 2 novembre è proprio una data che li accomuna. Questo soltanto per dirvi e per darvi un breve antipasto di quello che era Giovanni Galeone, perché parleremo di una storia di calcio, ma parleremo forse anche di più rispetto ad una semplici successi, semplici promozioni. Non vi svelo più niente, facciamo subito partire la storia di calcio dedicata a Giovanni Galeone. Sì, perché c'era una volta un allenatore che amava il calcio come si ama un'opera d'arte. Giovanni Galeone non è stato solo un tecnico, è stato un poeta in panchina, un sognatore capace di vedere geometrie dove gli altri vedevano solo linee di fondo. Nato a Napoli ma adottato dal nord, Galeone ha attraversato il calcio italiano con la leggerezza e la follia dei romantici veri, quelli che non si accontentano di vincere ma vogliono anche incantare. Le sue squadre, da Pescara a Udine, da Perugia a Napoli, erano un manifesto del bel gioco, squadre coraggiose che attaccavano sempre e che non si chiudevano mai. Nel calcio pragmatico degli anni 80 e 90 lui era un ribelle, un anarchico con la lavagna tattica in mano. Diceva: meglio perdere 4-3 che vincere 1-0 senza emozioni, e quella frase è diventata anche la sua bandiera. Arrivò a Pescara, la città dove il suo nome è diventato leggenda, con i biancazzurri, salì in Serie A nel 1987 e ancora nel 1992. Contro ogni pronostico, con un calcio offensivo, spavaldo, spettacolare, il suo Pescara era un sogno che correva lungo tutto l'Adriatico, un'orchestra che suonava attacco totale. Il giovane Allegri, Pagano, Sliskovic, Junior, Edmar sono stati suoi giocatori liberi, ispirati, ma resi grandi soprattutto da un'idea. E lo stadio Adriatico diventava ogni domenica un teatro, Galeone il suo regista. Poi ci fu Perugia, un'altra impresa di cuore e fantasia. Lì, nella stagione 95-96, Galeone costruì una squadra capace di tornare in Serie A dopo anni di assenza. Un gruppo di uomini veri, plasmato con passione e coraggio. Anche lì il suo tocco era inconfondibile, calcio brillante, sorrisi e ironia, con quella leggerezza tipica di chi sa che il pallone è un gioco prima di tutto. Ma se chiedi a chi lo ha conosciuto davvero, ti racconterà che il vero Galeone non lo si trovava soltanto in panchina, ma anche a cena, a chiacchierare a notte fonda o a brindare tra pizzette e champagne dopo un allenamento. Era la sua firma, il suo rito. Dopo una vittoria non si parlava solo di tattiche o numeri, ma anche di emozioni, risate e bollicine che sapevano di libertà. Le pizze e lo champagne erano il modo di dire grazie ai suoi ragazzi, perché il calcio è gioia e compagnia, e brindare insieme dopo aver sognato. E così era lui, elegante e sfrontato, colto e imprevedibile. Citava Bukowski e poi discuteva di pressing alto, parlava di donne e diagonali difensive con la stessa leggerezza. Amava il calcio dei romantici, quello che fa alzare la gente dai seggiolini, quello che non si misura in punti ma in battiti. Galeone non ha vinto scudetti, ma ha conquistato qualcosa di più raro: il rispetto e l'amore di chi crede che il calcio, se non emoziona, non vale la pena di essere giocato. È stato maestro di Allegri, ma anche di un modo di pensare il pallone come libertà e arte. E questa è la sua storia, quella di un allenatore che tra un dribbling e un bicchiere di champagne ha insegnato che il calcio è un sentimento. Un sentimento che, come tutte le cose belle, non si può allenare, ma solo vivere. Questa è la storia di Giovanni Galeone e tra poco la ripercorreremo insieme. A Aveva 84 anni Giovanni Galeone, tante storie da raccontare, molti amici. Galeone se n'è andato ad Udine, in una delle città della sua vita, dopo una malattia che lo ha tormentato ma che ha saputo domare a lungo. Il suo è stato un calcio diverso, croato per passione e olandese per vocazione all'attacco. Amava il mare, la barca a vela e quella moglie che per anni era stata dietro le quinte. Sorrideva tra due paia di jeans e tante stecche di sigarette in valigia, al pensiero di aver chiacchierato di calcio con Capello, ma anche con Pasolini. Irriverente, forse in carriera, ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto, ma non sia mai o quasi mai del tutto dalla vita e nemmeno dal calcio. Prima di farvi sentire la voce di chi lo ha avuto l'onore di essere suo calciatore e scrivere delle pagine indelebili del nostro calcio, voglio partire però dalla voce di Giovanni Galeone, che non solo insomma è la guida all'interno della nostra storia di calcio, ma anche perché insomma sono dei brevi estratti che ho preparato per voi per farvi capire anche la grandezza di quest'uomo, che non raccontava nulla di chissà cosa, però insomma mi sembra giusto partire dalla sua voce e poi quella dei suoi ragazzi. Facciamo sentire un estratto, il primo, del suo pensiero, di un'intervista che lo stesso Galeone ha lasciato al TGR Abruzzo qualche anno fa e che in coda a questo estratto audio parla di Massimiliano Allegri. Sentiamo.
2: Ogni tanto passo per Pescara, dove sento ancora grandissimo affetto verso di me. Non amavo i ritiri, lasciavo molta libertà ai giocatori. I giocatori devono darmi tanto sul campo. Tantissimo, perché era lì che pretendevo. Il solo rammarico forse che ho di tutta la carriera è di non aver avuto la curiosità di allenare una grande squadra, perché dicono che con tutti i campioni è difficile allenare, mentre io continuo a sostenere che è difficile allenare quelli che credono di essere grandi campioni. Era già allenatore in campo, un ragazzo molto intelligente, grande carisma. Soprattutto legge bene le partite.
1: Quest'ultimo passaggio Galeone lo ha dedicato ad Allegri, che insomma sapete il loro rapporto anche negli ultimi anni e quanto abbia insegnato ad un allenatore che insomma nel nostro panorama calcistico è tra i più apprezzati e anche tra i più vincenti. Dei suoi modelli calcistici, parlo di quelli di Galeone ovviamente, come allenatore c'erano Lidov, Cruyff, si sa anche tutto della sua carriera brillante ma mai ai vertici assoluti. Noi l'abbiamo sentito poco fa in questo estratto audio insomma parlare del suo grande rimpianto, quello di non aver mai allenato in Serie A, non aver mai allenato una grande squadra, perché in Serie A c'è stato. Ha ottenuto 4 promozioni appunto in Serie A in provincia, fra Pescara, Udine e Perugia, ed è adorato anche ad Udine, dove ha lavorato e vissuto a più riprese. È venerato a Pescara per i suoi successi degli anni Ottanta. I grandi del calcio come Berlusconi e Moratti lo hanno corteggiato, ma la telefonata giusta, diceva Galeone, non è mai arrivata. E era di fatto insomma un allenatore del genere che in provincia ha saputo rendersi maestro e icona per tanti, così come i suoi giocatori. Vorrei partire dalla testimonianza che ci ha lasciato Stefano Impallomeni, che insomma negli anni a Pescara ha avuto un rapporto particolare con Galeone, il primo di tanti. Sentiamo però il ricordo di Stefano qui su TMV Radio.
3: Era cominciato con mister che stravedeva per me, poi mi sono perso le cose, sono andato addirittura fuori rosa, poi sono stato reintegrato, esploso Allegri, ma insomma voglio dire, poi alla fine è stato c'era anche Righetti, un gruppo di grande personalità che giocava un grande calcio. E devo dire che poi è stata un'annata strepitosa con un grande allenatore, un uomo, ecco, io ho un rimpianto di non aver mai poi approfondito con lui quel periodo che ho vissuto là. Alla fine sono stato in Italia e mancava anche una certa, voglio dire, criticità dialettica all'interno di quel gruppo, perché eravamo tutti di grande personalità ed era una grande squadra quella, e poi andavamo in Serie A e con Di Cara dietro, Camplone, uno squadrone, con Savorano in porta. E fu un'annata strepitosa in cui io ricordo di Galeone, ogni tanto lo incontravo, lì a Francavilla al Mare, abitavamo tutti lì, ed era un personaggio straordinario, dai grandi silenzi, non molto colto, un uomo buono poi alla fine. Ha detto bene, durante gli allenamenti, Giacomo, se tu stavi sulla sinistra, no, le partitelle, lui dice: ma d'esterno, prendi la d'esterno. Cioè, lui si incazzava perché non, se tu stai sulla sinistra e c'avevi uno davanti, se la colpivi d'esterno, la palla gira e gira meglio e ti arriva meglio, no? Non questo interno destro.
4: Al contrario, quindi
3: No, ma sarebbe stato benissimo in un Barcellona, in un Ajax. Aveva una mentalità nuova 30 anni fa, 40 anni fa.
5: Sì,
3: stiamo parlando di uno che era avanti con i tempi e soprattutto anche aveva questi principi. Infatti ha legato molto con Max Allegri perché avevano in comune questa passione per il basket. E anche nelle partitelle avevano questi principi del possesso, dei secondi, della giocata. Sai quando ci sono i 25 secondi? Allora, anche della velocità, della trasmissione del pallone, quel Pescara era uno spettacolo perché è vero che c'era il possesso, ma andava in verticale come pochi. C'era il piedino, poi Pagano, Massara, cioè in mezzo al campo Allegri dava le tipo Mitchell, dava proprio i tempi giusti, sta palla arrivava nel modo giusto, c'era cioè tutta una cosa armonica, si distendeva in maniera eccezionale, spettacolare ed efficace. Cioè uno Galeone pensa alla zona, possesso palla, aveva una verticalizzazione improvvisa le squadre di Galeone. Io mi ricordo un Pescara Milan in Serie A, io stavo con l'anno con loro, andai a vedere questa partita, una cosa meravigliosa.
1: Galeone, come detto, diventò profeta proprio a Pescara nella stagione 86-87. La squadra era retrocessa in Serie C, ma fu ripescata in B a 5 giorni dall'inizio del campionato, come tra poco ci racconterà qualcuno dei suoi ex giocatori. Con Galeone vinse la Serie Cadette e l'anno dopo si presentò per la prima volta nella sua storia in Serie A. L'esordio fu incredibile, 2-0 a San Siro contro l'Inter di Trapattoni. Sin dal primo episodio Galeone aveva già smascherato i meccanismi del potere, aveva inchiodato i ricchi alle loro colpe e per questo non fu mai perdonato. Quel Pescara che rimase in paradiso per sole due stagioni riuscì a segnare la piccola storia del calcio di provincia con una banda di ragazzini guidati dal brasiliano junior e dallo slavo Sliskovic. Riuscì a battere quasi tutte le grandi sempre giocando all'attacco. Galeone spiegò in un'intervista: sapete qual è il segreto del Pescara? Che non c'è solo un giocatore stupido, forse uno al massimo, ma è innocuo. Eccolo, l'ho un po' edulcorata questa frase di Galeone, che insomma speciale anche nelle dichiarazioni che ci ha lasciato. Un breve intermezzo rispetto alla prossima voce che voglio farvi ascoltare sempre qui su TMV Radio è quella di Eddie Bivi, insomma, che con Galeone ricorda delle stagioni importantissime fatte di grandi gol, lui che era cannoniere del suo Pescara e che Bivi insomma ha un ricordo profondissimo. Ve lo voglio far ascoltare, sentiamo Bivi.
6: Gli episodi ce ne sarebbero tanti da raccontare. Io devo dire la verità, ho avuto il privilegio anche di frequentarlo al di là dell'azione, del lavoro. Tra l'altro io ho stato un periodo che abitavo sotto, lui abitava sopra lì a Francavilla, quindi insomma l'ho anche frequentato, ripeto, al di là della... Il mister era qualcosa di diverso, insomma. Io ho giocato a calcio 15 anni, però i 3-4 anni che ho fatto a Pescara, cioè, è stato un godimento forte, nel senso che mi sono ritrovato calciatore, devo dire la verità. Quindi era anche una persona che di un'intelligenza fuori dal comune, persona di cultura, che non ha mai fatto pesare a nessuno, non ha mai ostentato questa sua intelligenza. È una persona molto generosa, buona, altruista. E nel mondo del calcio queste cose insomma sono rare, molto rare. Io ho avuto la fortuna di averlo come allenatore, ho avuto la fortuna di frequentarlo, quindi io mi sento un privilegiato in questo senso. È una persona un po' la voce un po' roca, un po' così commossa, perché per me è stato un punto di riferimento anche fuori dal calcio, quindi una persona che è venuta a mancare a me mi dispiace molto, insomma. Secondo me Galeone era uno che non barattava la libertà. Esatto. E allora, siccome non barattava la libertà, come diceva anche un grande scrittore, Camus, la grandezza di un uomo nella sua libertà nel saper dire di no. E allora Galeone era uno che diceva di no, cioè la libertà ha un prezzo, la libertà ha un prezzo, e dire di no non era facile, ma lui ha sempre detto di no e non ha mai barattato la sua libertà, le sue idee per i compensi, per i soldi, queste cose qui. Questa è una cosa grande, molto grande, E io l'ho capito frequentandolo, ripeto, stando lì qualche volta un po' vicino, nelle cene, nelle cose, e se uno non è stupido capiva la differenza tra lui e gli altri, questo posso dire.
1: Il maestro Galeone predicava l'allegria in campo e fuori, come solo le persone con quell'aria un po' dimessa e quell'espressione un po' così riescono a fare. Riuscì a diventare personaggio, come dicevamo, anche senza mai vincere nulla, e lo fece soprattutto con la dissacrante arma dell'ironia. Prima di una partita contro il Milan di Sacchi, la sua nemesi, la sua ossessione, raccontò che in panchina si portava un libro di poesie di Prévert, salvo poi confessare anni dopo che ci aveva praticamente presi tutti in giro. In panchina portavo solo le Marlboro Rosse, amava dire, poi Prévert era triste mentre il mio calcio era allegria. Nel frattempo la sua leggenda era nata e da lui sapientemente alimentata, da quell'intellettuale ribelle che da giovane si era preso le manganellate per contestare Almirante e che da allenatore, tra un esonero e l'altro, leggeva Brecht, amava Sartre e frequentava Pasolini. Quest'ultima cosa è vera perché, come confermato anche dai suoi tanti amici, Pasolini, Galeone lo incontrava ogni estate a Grado, dove entrambi andavano a fare le sabbiature. E forse non è un caso che Galeone, come vi raccontavo prima, sia morto ad Udine, all'età di 84 anni, e proprio il 2 novembre, nel 50° anniversario della morte di Pasolini. Io voglio far ascoltare anche un altro passaggio della voce di un'intervista concessa a Rete 8 qualche anno fa da Galeone, che spiega insomma il suo passato, sempre legato a Pescara, e sempre insomma il suo modo di vivere quel gruppo che ha fatto grande una città ma anche una regione. Sentiamo un altro passaggio di un'intervista, e sempre insomma il suo modo di vivere quel gruppo che ha fatto grande una città ma anche una regione. Sentiamo un altro passaggio.

0: lamentarsi, gli dicevo di tutti i colori, in realtà poverini avevano tutte le ragioni del mondo. Comunque riuscimmo a creare veramente un gruppo, io credo unico, non ho mai trovato un gruppo di quel genere lì. In più qualche qualità tecnica effettivamente c'erano giocatori che l'anno prima erano stati poco utilizzati, e riuscimmo a fare questo campionato veramente incredibile, non partendo poi tra parentesi benissimo.
1: C'era anche in quel Pescara quei giocatori che poi hanno fatto grande il Delfino, c'era anche Giacomo Di Cara. Un'altra voce che noi abbiamo raccolto in questa settimana di ricordi dedicati ad omaggio di Giovanni Galeone, Giacomo Di Cara, che era un giocatore all'epoca molto giovane e che porta dentro un ricordo molto profondo del maestro Galeone. Ve lo faccio ascoltare, Giacomo Di Cara.
2: Per me lui è stato un secondo padre. Io ricordo, avevo 16 anni, ero in un angolino e lui la prima volta che mi fece giocare mi chiamò bambin, te la senti di giocare, e lì mi si è aperto un mondo. E da quel momento in poi io sono diventato, tra virgolette, il suo figlio, e lui mi ha trattato come se fosse mio padre, perché mi ha protetto, mi è stato vicino, mi ha incoraggiato e nello stesso tempo mi ha bastonato, perché nel momento in cui vedeva che io uscivo un attimino fuori dagli schemi, e lui mi punzecchiava e mi teneva sempre con i piedi per terra. Quindi è una persona a cui io devo tutto. Lui vedeva il giocatore tecnicamente che aveva estro, e in Stefano probabilmente vedeva questo. Poi ci sono stati altri problemi, ma lui era innamorato di questi tipi di giocatori. Stefano per lui, secondo me, poteva essere, ecco, uno di quei giocatori importanti. Era un gruppo, quello nella seconda promozione, che comunque era molto legato, ma questo è sempre stato nei gruppi di Galeone, perché io l'ho vissuto a Pescara nella prima e nella seconda promozione, l'ho vissuto anche a Perugia, e riusciva a creare questa alchimia tra tutti, perché comunque si andava al campo, ci si divertiva, anche quando c'erano risultati magari più negativi non c'era questa ossessione o questa pressione. Lui la settimana dopo si ripartiva sempre da zero con lo stesso entusiasmo e con la stessa voglia di ottenere magari il meglio nella partita successiva. La cosa che non mancava mai, che se ne possa pensare o si possa parlare di lui, è che lui in campo era uno che pretendeva tantissimo, perché tu potevi fare benissimo tutto l'allenamento, sbagliavi tecnicamente qualcosa e lui... E quindi di tutto quello che si è detto, che uno che lavorava poco, chi l'ha vissuto sa che non è stato così. Io mi ricordo le partitelle a fine allenamento, che lui scalzo, che era vietato alzare la palla, il gol era valido sotto i palè, era una tecnica continua in ogni situazione. E ripeto, e se tu sbagliavi qualche cosa dopo aver fatto un allenamento da 10, a volte c'era anche il litigio, perché diceva: mister, ma come è possibile? Ho fatto una no, tu oggi non ci sei con la testa, Giacomino, ma che stai convincendo?
1: Bello, davvero particolare è il racconto di Giacomo Di Cara, è molto toccante. Tra l'altro, quello che non mancava mai, parafrasando un po' quello che ha detto Di Cara nell'ultimo audio, quello che non mancavano mai erano le pizzette e champagne, perché spesso Galeone a Pescara chiudeva gli allenamenti appunto con lo champagne, e diceva: c'era sempre nel mio frigorifero, lo portavano i ragazzi con le pizzette, era un rito di fine giornata e non era nulla di invasivo, non è che si ubriacassero, diceva Galeone. Poi ogni sabato, quando stappavo la bottiglia con i giornalisti dopo la conferenza stampa, nel mio spogliatoio miravo sempre la foto di Casarin, l'ex arbitro, diceva in maniera simpatica Galeone, era un rito e portava fortuna. Questo per quanto riguarda gli anni di Pescara. Vorrei aprire invece anche gli anni di Udine con un giocatore che ce l'ho avuto e che ci ha voluto, insomma, lasciare la sua testimonianza del suo rapporto profondo, perché

0: Alessandro Calori è legato tuttora a Giovanni Galeone, non solo negli anni di Udine, però la sua testimonianza, insomma, va in quella direzione. Noi lo ringraziamo, Alessandro, perché ci ha lasciato questo video messaggio che vi voglio far vedere. Sentiamo Alessandro Calori.
1: Allora, sono Alessandro Calori. Mi è stato chiesto parere su Mister Galeone, visto che ho avuto il piacere di averlo come allenatore a Udine nella stagione 94-95, se non erro, nella quale vincemmo il campionato dalla Serie B alla Serie A, e lui fu in grado di gestire una squadra importante. Avevamo fior di giocatori, però mi colpì il suo modo di essere particolare, molto estrione, una figura un po' diversa dalla routine, ecco, un uomo, un mister particolare. Fra tante cose, è quello che mi ha intromesso nel gioco della zona, cioè abituarmi a marcare a zona, quindi è stato un po', ecco, in questo un precursore nella mia conoscenza, ho aggiunto qualcosa alla mia esperienza. Infatti aveva una filosofia particolare, lui amava attaccare, amava l'attacco, quindi preferibilmente diceva bisogna come una bomba, pronti appena si attacca ad attaccare con più armi possibile, quindi i difensori dietro dovevamo un po' arrangiarci, tappare i vari buchi che si creavano. Però è la sua mentalità, questa mentalità era una mentalità sicuramente che era anche bella da interpretare. Poi una cosa particolare fu, mi ricordo un episodio che aspettavamo per fare allenamenti, e a un certo punto nel corridoio prima della porta dello spogliatoio sentivamo un ticchettio, un rumore, dei passi, come se arrivasse uno con i tacchetti, e se bussa la porta era Mister Galeone che aveva i scarponi da sci, e dice scusate, sono arrivato tardi perché ero a fare una sciata, una giornata bellissima, adesso comunque andiamo subito a fare l'allenamento, mi cambio, andiamo, ecco, per dire un po', ecco, il personaggio Galeone, un po' estrione ma godereccio, uomo di cultura, soprattutto di ecco, che piaceva molto la vita. E per quanto riguarda la persona, un ricordo positivo, bello, e colgo l'occasione per fare le condoglianze a tutta la famiglia, un abbraccio grande a tutti, alla moglie e a tutti i suoi parenti, un abbraccio.
0: E ringraziamo allora Alessandro Calori perché, insomma, questo giusto omaggio a chi di fatto è stato maestro di calcio e di vita. Calori che ci aiuta anche un po' a legare gli anni di Udine con gli anni di Perugia. Perugia lo facciamo con Simone Braglia, il portierone che è stato suo titolare in un anno storico con la maglia del Grifone. Sentiamo allora anche l'omaggio di Simone Braglia legato a quegli anni, a quell'anno a Perugia. Sentiamo Braglia.
2: Buongiorno a tutti, mi fa piacere poter rilasciare un commento sull'uomo Galeone, in quanto è stato mio allenatore nel famoso anno di promozione del Perugia dalla B alla A, dove io ho giocato la maggior parte di partite, diciamo quasi tutte, adesso mi ricordo bene, sono passati un po' d'anni. L'uomo Galeone era un guascone, ma era un uomo che sapeva il fatto suo, caratterialità fortissime, col quale all'inizio abbiamo avuto un po' di problemi, ma poi quando ho conosciuto il tecnico, devo dire che mi ha migliorato tantissimo su un aspetto di rendere il mio ruolo un ruolo attivo, cioè di essere sempre pronto ad intervenire e di rischiare quello che solitamente un portiere deve rischiare per poter portare dei benefit alla propria squadra. Quindi Mi spiace tantissimo la perdita, perché è una perdita che al calcio fa male, e soprattutto anche a chi come Massimiliano aveva un rapporto che andava al di là dell'amicizia. Quindi mi sento di dire appunto che mi spiace tantissimo anche a me, essendo stato un suo giocatore, di questa perdita, e posso dire solo riposo in pace. Grazie mille, mister.
0: E io voglio ringraziare tutti coloro, insomma, che hanno scelto e insomma, ci hanno concesso qualche minuto del loro tempo per omaggiare Giovanni Galeone, che, come dicevamo, non resterà negli albi d'oro, ma nel cuore di chi ama il calcio. E siamo tutti affezionati a questo maestro, come vi ho sempre detto e vi ho sempre raccontato in questa storia. Questo maestro di calcio e maestro di vita, perché insomma di Galeone ci rimane non solo l'idea del calcio, ma il modo di vivere un calcio che oggi, ahi noi, non esiste più. Resterà per sempre un maestro di provincia, ma il maestro è nell'anima, e nell'anima ci resterà per sempre. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi qui su TMV Radio e vi diamo appuntamento alla prossima Storia di Calcio.
3: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto di Parigi, l'Italia è fuori dalla finale della 4% stile libero uomini. Gli azzurri chiudono con l'undicesimo tempo complessivo a 24 centesimi dall'ultimo posto utile occupato dalla Germania. Avanza invece Carlos D'Ambrosio, che si qualifica in semifinale nei 200 stile libero. Si qualificano anche Ceccon e Lamberti nei 50 dorso. Dalle 18.30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia. Quarta giornata di gare agli europei di Birmingham di atletica. Eloisa Coiro cerca di guadagnarsi la finale degli 800 metri, tre azzurre a caccia di quella dei 400. Iniziano le qualificazioni dei 200 metri maschili e dell'alto femminile, proseguono le prove del decathlon. In serata grande attesa per la finale del triplo femminile e per Pernici. Il tennis, 23 anni dopo l'ultima volta, sarà di nuovo derby statunitense in una finale Masters 1000, da Roderick Fish a Cincinnati 2023, a Nakashima Shelton a Montreal 2026. Il risultato è arrivato a sorpresa nella notte canadese, con l'eliminazione di Rafa Hodar, che aveva raggiunto la prima semifinale Masters 1000 della sua carriera perdendo un solo set per strada. E oggi inizia anche il Masters 1000 di Cincinnati fino al 23 agosto. 10 giorni di sfide ad altissimo livello che vedranno protagonisti i grandi nomi del circuito mondiale in uno degli ultimi e più significativi test prima dello US Open di New York, in calendario dal 30 agosto al 13 settembre. Il calcio ora: cancellare tutto, resettare affinché la scorsa disastrosa stagione arbitrale sia solo un ricordo. L'obiettivo è chiaro e per farlo i direttori di gara dovranno applicare alla perfezione anche le nuove regole per ridurre le perdite di tempo ed evitare che le partite vengano condizionate dagli errori. Alcune nuove regole si sono già viste ai mondiali, ma ora dovranno affrontare le polemiche e i veleni della Serie A. Il debutto di queste nuove norme è previsto con l'inizio della Coppa Italia. Sempre per il calcio, il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo, i detentori della Champions League hanno battuto 2-1 l'Aston Villa. Vittoria netta invece per il Napoli nell'ultima amichevole estiva, che batte 6-2 l'Aris Salonicco. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Maracanã.
5: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
6: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
5: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
6: 17
5: mi
6: di agosto,
5: puntuali,
6: segnata la data, puntuali,
5: perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber, e le tante bufere di Maracanã, tutti i giorni.
6: Quindi
5: sempre
6: vi aspettiamo 17 agosto
5: dalle 13 alle 17
6: con Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni.
6: Mi raccomando. Ciao
5: ciao ciao.
4: Maracanã.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Sono le 11.07 minuti primi del 13 di agosto, giovedì, due giorni a Ferragosto, poco più di una settimana all'inizio del campionato. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale con tanti argomenti da andare ad affrontare, soprattutto di calciomercato, trattative che si chiudono, trattative che saltano, sogni di mezza estate di alcune squadre e soprattutto gli ultimi le ultime amichevoli che danno dei responsi, in alcuni casi positivi, in alcuni casi negativi, ma anche il trofeo, il primo trofeo internazionale che è stato assegnato, guarda caso, sempre alla regina d'Europa, e cioè il Paris Saint-Germain che ha battuto l'Aston Villa. Allora, tanti argomenti, sapete che il giovedì è il nostro editoriale Internos, però non c'è rimasto più nessuno praticamente, perché Piccari è in ferie. Allora, avete presente Jovanotti che sta facendo il suo tour in bicicletta? Ecco, Piccari è più o meno un clone di Jovanotti. Marangio che è disperso da qualche parte. Noi però, per mantenere le buone abitudini, abbiamo rispolverato dal cassetto chi è rimasto. Sì, chi è rimasto, e cioè Lucio Marinucci. Ciao Lucio!
2: Ciao Ale, ti toccano gli scarti, mi dispiace.
1: Sì, tra l'altro diciamo anche una cosa per chi non l'avesse ancora capito tramite i nostri spot. Finalmente torna Maracanã lunedì e tu torni in un cantuccio, insomma.
2: Eh beh, ma come è giusto che sia, ubi maior minor cesta.
1: Oh, Ale, finalmente, meno, quindi hai ancora due puntate e poi torni a fare quello che devi fare, cioè il topo di redazione, come si suol dire, no?
2: Assolutamente, come è giusto che sia, ribadisco. Come però vedi, noi siamo una radio talmente democratica, sì, Ale, che... Sì. L'altra settimana c'ero io in studio e te in collegamento all'editoriale, noi
1: esatto,
2: siamo tutti sullo stesso livello, quindi il direttore sul livello degli altri,
1: certo,
2: gli altri
1: certo
2: sono sul livello del direttore, non c'è differenza alcuna,
1: no,
2: siamo molto democratici.
1: E questo è molto bello. Tra l'altro Lucio Marinucci non è soltanto una sorta di vigile urbano che smista le domande, ma è anche un profondo conoscitore di calcio, quindi oggi lo tiriamo fuori. Beh, questo aspetto, Lucio, che dici?
2: Oddio, approfondito... Sembra troppa grazia, Ale. Però
1: no,
2: dai, qualcosina vediamo giro per l'Europa.
1: In giro per l'Europa. Allora, cominciamo proprio da qui. Non ti ha ovviamente meravigliato il fatto che il Paris Saint-Germain si è portato a casa questo ennesimo trofeo dopo due Champions consecutive, la Supercoppa europea. Tra l'altro non erano Paris Saint-Germain nemmeno al gran completo, però è andato tutto come doveva andare, sei d'accordo?
2: Beh, sì, tutto secondo pronostico. È stata una bella partita, devo dirti, Ale, piacevole. Poi non stupisce che il Paris Saint-Germain vinca, perché quando guardi la formazione di Luis Enrique ormai ci siamo abituati a leggere campioni quasi in ogni ruolo. Tra l'altro ieri veniva anche ribadito in diretta, questa è una squadra con tantissimi elementi, anzi praticamente tutti impegnati al mondiale,
1: sì.
2: Quindi chi prima chi dopo sono tornati un po' alla spicciolata, ma solamente verso la fine di luglio. Il Paris Saint-Germain non ha quasi mai giocato, ha fatto due test amichevoli, due letteralmente, poi nient'altro. C'è chi addirittura non aveva giocato neanche un minuto di test amichevoli, eppure poi però quando li vedi in campo girano come se non si fossero mai lasciati. Ieri hanno approcciato all'inizio un po' lentamente, poi trovano dei guizzi fantastici. Kvaratskhelia ormai possiamo dirlo un campione, il primo gol è stato eccezionale, poi
1: vero,
2: quando hai due raddoppi e alla fine porti a casa anche questo trofeo.
1: No, tant'è vero, hai talmente ragione sulla questione del Paris Saint-Germain che non si era praticamente mai ritrovato insieme e che si era un po' lamentato anche Luis Enrique, no, alla vigilia di questa partita.
2: Sì, esatto, lo aveva detto, però ormai sappiamo che il calcio contemporaneo col mondiale a 48 squadre del nostro Gianni Infantino, bel mondiale, io mi sento di dire, però è finito nella seconda metà di luglio, quindi anche lo stesso Emery lo ha detto,
1: sì,
2: Ale,
1: sì,
2: la
1: sì,
2: formazione
1: sì
2: di ieri era imbottita di giovani, perché ha detto, beh, Emiliano Martinez non poteva essere qui, Watkins non poteva essere qui, hanno finito la stagione il 19 luglio, gli ho dato 4 settimane di ferie, non potevano essere qui e quindi con loro avremmo avuto più possibilità, però questo è, quindi... Si sono tenuti una formazione che comunque ha fatto vedere delle buone cose.
1: Qualcosa, sì, hai perfettamente ragione. Ma tanto io sono convinto che il regno di Infantino, ne parlavamo anche con il buon Valentini l'altro giorno, Antonio Valentini, finirà ben presto. Non so se in quegli edifici di cemento con le sbarre dietro, però insomma staremo a vedere.
2: Mi ricordo, parlavamo dei cellulari.
1: Bravo, parlavamo dei cellulari, la sensazione, diceva appunto anche Antonello, che potrebbe finire in questa maniera. Ma detto ciò, le nostre povere cose di casa nostra, che però, come dico sempre, ci piacciono tanto. Allora, ci avviciniamo al campionato. Ci sono un po' di casi aperti. Tu dicevi di giocatori che devono ancora entrare alle ferie. Nel Milan ce ne sono due che le hanno prolungate un po' queste ferie. Oggi arriva anche Cardinale, che onestamente non so quanto potrà incidere. Però, come vedi questa situazione di Maignan e Rabiot, caro Lucio?
2: Ma secondo me la punta dell'iceberg è di un Milan molto indietro. Io lo sto dicendo praticamente tutti i giorni, al momento per me è un Milan ancora deludente, non completo, con tantissime difficoltà. Anche questa è l'ennesimo nodo, per carità, tutto concordato, anche qui non c'è niente di anomalo interno alla società, però con quello che è stato il finale dell'anno scorso, con le difficoltà con cui ci si è approcciati a questa stagione, con il momento delicato dopo la scomparsa come una leggenda di Franco, certo, Baresi, è chiaro che vedere il capitano non rientrare neanche per un giorno e poi addirittura prolungare le proprie ferie, per carità, ribadisco, legittimo, però in questo momento del Milan non è il massimo, ma tant'è che in tantissimi hanno storto il naso, mi sento di dire, anche comprensibilmente, perché sul mercato il Milan è indietro, sulla preparazione progettuale il Milan è indietro. Si sperava magari qualche risposta dal punto di vista emotivo, che non è arrivata, nessun passo in più, nessun passo oltre. Quindi ripeto, è l'ennesima dimostrazione che al Milan qualcosa non stia funzionando, anzi tanto non sta funzionando. Io te lo dico orale, manca ancora qualche settimana alla fine del mercato, il campionato deve ancora cominciare, però al momento il Milan, io non mi stupirei se dovesse mancare la Champions League anche quest'anno.
1: Concordo.
2: Sarei per niente stupito.
1: Lucio, concordo. Tra l'altro, hai per caso notizie di Ibrahimovic, il plenipotenziario Ibrahimovic? Sai dove è finito?
2: No, perché insomma, Ale, perché faceva l'opinionista e poi poco altro.
1: Ma è veramente una situazione caotica. Tra l'altro leggo che Maignan probabilmente non giocherà contro il Torino, ma lo trovo tutto sommato anche un gesto rispettoso nei confronti dei compagni, Lucio, perché poi bisogna tenere sempre anche l'equilibrio dello spogliatoio. Se tu torni, come dici correttamente, nei giorni che devi tornare e non ti anticipi nemmeno di qualche giorno, poi il Torino va in panchina, per dare anche un segnale. Invece mi sembra che, per quanto poi le amichevoli possano contare, stia crescendo tutto sommato benino il Napoli, che ha battuto 6-2 l'Aris Salonicco. Niente di che, per l'amor di Dio, però sono arrivati dei segnali interessanti da alcuni giocatori che in questo momento sono sotto esame nel Napoli.
2: Sì, è vero. Poi ci si interroga anche tanto, Ale, su che tipo di sviluppo potrà avere questo Napoli nel corso dell'anno, come potrà utilizzare alcuni elementi. È stata un'ennesima risposta positiva, chiaramente l'avversario non era dei più probanti, però si vedono dei segnali. Il grande, secondo me, interrogativo, ma positivo, la curiosità, per me rimane quella attorno al centrocampo, capire che tipo di interpreti utilizzerà nel corso dell'anno. Ieri Lobotka è entrato solo nella ripresa, all'inizio ha cominciato Gilmour, si è visto bene De Bruyne nel secondo tempo,
1: sì, molto.
2: Però sai, Fab Four, siamo sempre molto incuriositi, anche chissà, qualche mese fa sembrava praticamente destinato a partire, ora rimane il centrocampo del Napoli, è un reparto di grande valore, Ale, se non è il più forte siamo lì, perché se la batte solo con quello dell'Inter,
1: sì.
2: Perché pure Gilmour per me è un ottimo centrocampista, farebbe il titolare nella stragrande maggioranza delle squadre di Serie A, molte anche europee. Ecco, è un'alternativa, è l'alternativa di Lobotka, quindi devo dire, se il Napoli riesce a trovare una quadra, il valore della rosa è indiscutibile.
1: Ma io, Lucio, credo che in assoluto sia il centrocampo più forte, considerando che in questo momento De Bruyne fa la riserva. questo è un po' un paradosso. Tant'è vero, caro Lucio, che quando si parlava dell'arrivo di Rabiot, io ci ho sempre creduto poco, perché se arriva Rabiot cosa fa nel Napoli? Detto che è un giocatore forte che può ulteriormente migliorare, ma fare cosa in questo centrocampo?
2: Ma no, ma infatti anche secondo me era giustamente, comprensibilmente, dato che c'era Allegri, una possibile pista, ma in caso di cessione di qualcuno. Ecco, se Anguissa avesse lasciato, vero che hanno delle zone di campo magari ogni tanto un po' differenti a livello di incisività, però sono quel tipo di giocatore lì importante. Ecco, se fosse uscito Anguissa avrebbe avuto senso andare su Rabiot, ma ad ora non credo avrebbe senso. Io mi aspetto infatti che Rabiot resti al Milan, sì. Per lui rientrando con calma dalle ferie, però no, il Napoli lì è completo, non ci mancherebbe altro, una squadra con tanti valori e tante caratteristiche soprattutto differenti, e questo fa la differenza, appunto.
1: Sì, rientra con calma insieme alla mamma, lo sai che è Rabiot.
2: La signora Rabiot,
1: sì, torneranno insieme. Ti voglio portare invece su due giocatori, uno arrivato, l'altro in procinto di arrivare, ma... E siccome tu sei un grande conoscitore di calcio, lo ripeto, anche se adesso tornerai negli scantinati di TMV Radio, allora uno è Lajbegovic, l'altro è Mora, uno è arrivato, l'altro ne parliamo tra un secondo. Mi racconti a Lajbegovic, Lucio?
2: Beh, ma è quello di cui abbiamo sentito parlare, di cui abbiamo potuto avere già qualche prova del talento, soprattutto nel sfortunato match di Zenit del 31 di marzo. È quel calciatore, guarda, io credo sia un calciatore che definirei contemporaneo, il giovane contemporaneo. Perché? Perché il calcio moderno è andato sempre più, lo diciamo tantissime volte, Ale, in una direzione atletica, in una direzione fisica, quindi un calcio di grande ritmo dove non ci si ferma mai, e una direzione consolidata già da tanti anni. Però le ultime stagioni ci hanno insegnato che senza imprevedibilità tecnica ad alto livello non ci si può stare. E quindi i giovani migliori sono quelli che hanno comunque delle doti fisiche e atletiche interessanti, ma riescono ad abbinare una tecnica individuale di livello. Lajbegovic al momento è esattamente questo giocatore qui, perché parliamo di un giocatore anche con una bella gamba, non sembra perché meno strutturato rispetto ad altri, ma Lajbegovic è 1,85 m, esatto. Un calciatore con dei centimetri, tecnico, grande abilità nello stretto. Con il Salisburgo è chiaro che poi il campionato austriaco è un banco di prova differente, però appariva nettamente oltre la categoria, tra l'altro aveva fatto bene anche in Europa League. Sono curioso di capire, Ale, come potrà reagire ad essere già un calciatore importante della Juventus, però un ragazzo molto tarato, quindi io mi attendo che possa dare delle risposte. Poi in base all'atteggiamento di questi primi mesi e di questa stagione capiremo magari anche qualcosa in più sul futuro remoto. Però è un colpo interessante.
1: Può giocare assieme a Ildiz. Noi l'abbiamo visto nell'ultima amichevole, soprattutto nel primo tempo, secondo me un po' si sono pestati i piedi, perché tutti e due tendono a cercare la linea, no? Laterale, per poi rientrare. Nel secondo tempo invece l'ho visto un pochino più centrale, un pochino più dietro la punta. È una convivenza che ci può stare?
2: È un grande interrogativo, Ale, perché sono due giocatori che danno il meglio di loro nella stessa zona, di influenza, non prendiamoci in giro, esatto. Hanno quel tipo di movimenti lì. Probabilmente Lajbegovic credo possa sgrezzarsi per diventare anche un pochino più centrale. Sì. Ildiz l'abbiamo visto negli ultimi anni, ogni tanto più accentrato, però secondo me perde un po' del suo spunto quando è lì tra le linee. Sa giocarci, però anche Ildiz è uno che quando gioca leggermente decentrato sulla sinistra, per me dà il meglio di sé. Lajbegovic potrebbe sgrezzarsi un po' di più per lavorare al centro, però ad ora sì, sono calciatori che ricoprono un po' la stessa zona di influenza. Per carità, le partite sono tante, ora mano a Spalletti e palla a Spalletti per cercare di metterli tutti insieme.
1: Veniamo invece a Mora. La Roma non dico che si è arenata su questa situazione, ma più che altro è il Porto che ha alzato un pochino il livello, soprattutto sulla questione del diritto, dell'obbligo di riscatto. Al momento si sta cercando di trovare la quadra, però non ci sono sostanziali passi avanti nelle ultime ore. Detto questo, vedremo come andrà a finire. Che giocatore è Mora? Perché molti non lo conoscono, è dal Porto, se ne parla molto bene, ha fatto una prima stagione interessantissima, la scorsa un po' meno, però insomma è sempre un giocatore da 50 milioni di euro.
2: Sì, decisamente. Parliamo da 2007, passiamo ad un altro 2007, esatto. Rodrigo Mora sempre 19 anni, è un altro grande talento, è molto talento porto, Ale, anche sì, qui calciatore, sì. Ecco, diverso, un pochino fisicamente un pochino più antico, ossia baricentro basso, non molto potente a livello muscolare, ma molto tecnico, molto tecnico, molto guizzante, sa giocare molto palla al piede, è meno attaccante, nel senso che ha dimostrato di avere dei gol, perché appunto tu dicevi, 2 anni fa, nella prima vera grande stagione di affermazione, anche se poi aveva già giocato pure l'anno prima, ma nella seconda squadra del Porto, aveva fatto 10 gol in campionato, quindi è un calciatore con dei numeri, però un po' più, ecco, ricorda un po' più il trequartista passato, è un centrocampista offensivo, quindi che sa, ecco, giocare nella zona centrale, trasmettere il pallone, grande visione, grande tecnica, insieme a dei tempi di inserimento. L'anno scorso ha fatto un po' peggio, perché, Ale, perché al Porto è arrivato un allenatore che è molto interessante, che noi conosciamo, italiano, sì, Farioli, che però applica un calcio meno, ecco, meno spumeggiante rispetto ad altri, quindi richiede anche un grande sacrificio in fase di non possesso. Mora lo sa fare, però ha perso un pochino di quell'incidenza. Io mi chiedo, posto nel contesto di Gasperini, potrebbe fare bene? Probabilmente sì, perché ecco, dovrebbe fare tutte e due le fasi, però in una squadra che spinge come le squadre di Gasperini, quei giocatori calzano a pennello.
1: Decisamente, bisogna capire se poi questa trattativa appunto si sbloccherà, perché il Porto ha alzato appunto il livello. Mentre pare sempre in casa Roma, poi ti porto su a Lazio e ci salutiamo, che Luis Enrique possa essere l'esterno, l'altro esterno che può arrivare alla corte di Gasperini. Francamente questa è un'operazione che capisco molto di meno, Lucio, perché si parla addirittura di una cifra attorno ai 25 milioni di euro. Tutto sommato, se questa operazione va in porto, la Roma fa un grande favore all'Inter, che non sa più dove piazzarlo questo giocatore. E tra l'altro fammi dire una cosa, anche un po' sottovalutato, perché non sarà un fenomeno, ma non è nemmeno questo giocatore di cui bisogna per forza liberarsi, secondo me.
2: Sono totalmente d'accordo, mi sono preso insomma nel corso della stagione da parte dei miei amici interisti i peggio insulti.
1: Ma hanno fatto bene.
2: Sì, no, su quello figuriamoci a prescindere. Però su Luis Enrique io la vedo esattamente allo stesso modo. È un calciatore, anche qui, ecco, non parliamo di certo di un fenomeno, ma un calciatore che, posto nel giusto contesto, può dare una mano. Anzi, può essere anche molto incisivo. Tant'è che nel Marsiglia di De Zerbi, anche lì è una squadra che spingeva, aveva fatto una stagione importante. Molto importante a livello realizzativo. L'Inter, quello che ho detto anche nei giorni scorsi in diretta, non poteva probabilmente permettersi di aspettarlo per vederne completata la crescita da esterno a tutta fascia nella squadra più forte del campionato. Non poteva permetterselo, non può permetterselo adesso. Certo, incassare più di 25 milioni e quindi fare una plusvalenza di un anno dall'acquisto dopo una stagione non esaltante sarebbe un colpaccio da parte di Ausilio. Però dall'altra parte sono curioso di capire con Gasperini che cosa potrebbe fare. L'unico nodo lì è capire a tutta fascia o anche nel pacchetto offensivo, perché cambia parecchio.
1: E invece io sono un po' incuriosito, caro dottor Marinucci, dalle ultime operazioni della Lazio. Allora, perché adesso sembra si è esplosa la bolla Lotito, no? E ti spiego in che senso. Frattesi, anzi non ti devo spiegare nulla, perché semmai sei te che spieghi qualcosa a me. Frattesi è arrivato alla... Vabbè, qualche carezza te devo anche fare. Frattesi è arrivato alla Lazio con un'operazione molto interessante. Ma Lotito sembra non volersi fermare qui, perché nelle ultime ore, poi ne parleremo con il nostro comune amico Lorenzo Di Benedetto, ma nelle ultime ore addirittura è venuta fuori la suggestione Icardi, alla quale io credo meno di zero. Però che sta succedendo in casa Lazio, secondo te, Lucio?
2: Io non mi subirei, ecco, anche Gattuso, per carità, con magari cercando di trovare delle soluzioni diplomatiche, anche se non parliamo di una persona propriamente diplomatica, qualcosina alla lunga abbia potuto anche richiedere, direi giustamente, perché al momento la rosa della Lazio non può essere competitiva in tanti reparti. È vero che i problemi forse sono soprattutto relativi al pacchetto arretrato, però qualcosa serve. Frattesi rappresenta sicuramente una soluzione interessante, perché è un calciatore che a Roma conoscono bene, lui ha giocato sia nelle giovanili della Roma che nelle giovanili della Lazio, ha bisogno di riscatto, potrebbe diventare comunque uno dei giocatori, secondo me, con il tasso qualitativo migliore della rosa insieme a Zaccagni, quindi sarebbe un buon colpo. In attacco vedremo, sì, stanno girando adesso queste voci su Icardi.
1: Sì, ma con poi quale stipendio? Cioè, io ci credo zero. Sì, detto l'altro. Questo, quale stipendio gli dà lo Tito? Cioè, un appartamento a Formello poi? Cosa gli può dare?
2: Non ne ho la più pallida idea, perché poi la Lazio non può di certo permettersi grandi sborsi dal punto di vista dello stipendio. Sappiamo che invece in Turchia i calciatori percepiscono degli stipendi faraonici. Tra l'altro, tra parentesi, è stata un po' incredibile la presentazione di ieri di Dusan Vlahovic al Beşiktaş, accolto come il messia sostanzialmente, ma permetterai questa digressione.
1: No, fammi fare una battuta, ma veramente è una battuta. Hanno fatto impallidire i tifosi della Roma, che tifosi della Roma che se arrivi te Marinucci vanno a prendere il giocatore in 500. In confronto quello che è successo ieri al Beşiktaş li ha fatti impallidire. È una battuta chiaramente, ma lo so che gli stessi tifosi della Roma su questa cosa, insomma, hanno da ridire, perché veramente se arriva Lucio Marinucci o Marco Piccari lo vanno a prendere in 500. Ma detto questo, Vlahovic sì, è arrivato come uno che ha vinto 5 volte il pallone d'oro, insomma.
2: Sì, ma poi per carità sappiamo che in Turchia c'è una grande passione, quindi certo. Arriva un giocatore già di medio-alto livello, ci si riversa in strada, quindi ecco, lo stavi dicendo benissimo. No, tornando sui Icardi invece, io non so neanche quanto poi sia la soluzione giusta. In Italia sono ancora tutti molto innamorati di Icardi, se ne riparla tanto, con grande affetto, però un calciatore che si segna i suoi gol in Turchia, ma anche qui ti stai proprio in quanto ad avere 34 anni. Tra l'altro parlavi di stipendio, al Galatasaray prendeva 6 milioni a stagione netti, anche decurtandosi un po', non so se Lutito potrebbe neanche avvicinarsi ad accontentare le richieste del giocatore, quindi tanti interrogativi.
1: Ma la riflessione è una e ci salutiamo veramente, cioè Lotito sta provando a cambiare marcia, e io qui te la metto proprio in maniera molto brutale, forse in vista anche del 2027 quando ci sono le elezioni politiche.
2: Ma
1: è
2: io...
1: brutale, eh? Lo so, sì, che è brutale, no, però
2: lo capisco, sta provando a cambiare marcia, però ti rispondo no, in questo momento cambiare marcia è impossibile, dovrebbe veramente stravolgere tutto. E non lo vedo, ecco, pronto per una missione del genere, sia calcisticamente, poi politicamente, per carità, un altro discorso, un altro paio di maniche, ma io non credo ad una Lazio parecchio più forte di quella che è adesso tra qualche settimana.
1: Va bene, va bene, va bene, caro.
2: Va bene.
1: Dunque, allora, grazie Lucio.
2: Grazie a te Ale, è stato un piacere, ci vediamo dopo.
1: Grande Lucio Marinucci, che non è Marianucci, non è parente del giocatore del Napoli che si è infortunato, ma...
3: No, spiace.
1: Come avete sentito, Lucio, mi fa piacere mettere in mostra i gioiellini di TMV Radio, perché Lucio è uno veramente di questi. Non so cosa dispiace a Gabriele Latini, però noi... Adesso andiamo in pausa, poi siccome abbiamo toccato tanti argomenti, li andiamo a approfondire con Lorenzo Di Benedetto, e se mi permettete, se siete d'accordo, io partirei proprio da queste ultime mosse della Lazio, che non so quanto sono di propaganda e quanto invece sono reali. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella. Il 18enne è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani. Il ragazzo, secondo quanto confermato da fonti inquirenti, avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo avvocato per ammettere le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere.
0: Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto a causa dei gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda persona a perdere la vita è un operatore del 118, deceduto durante le manovre di rianimazione a causa delle stesse esalazioni. I carabinieri intervenuti stanno verificando quanto accaduto.
1: Spara all'ex compagna coetanea e poi tenta il suicidio. È quanto accaduto a Mongrassano, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 30 anni e una donna sono ora ricoverati in gravi condizioni nell'ospedale locale Annunziata. Secondo le prime ricostruzioni, dietro la vicenda ci sarebbe una lite degenerata e un rifiuto di riallacciare i rapporti.
0: Medio Oriente, l'ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee, sostenitore dei coloni, condanna come atto di terrorismo l'assedio a una famiglia palestinese in Cisgiordania. L'IDF ha revocato l'ordine di evacuazione temporaneo nei confronti di tre famiglie palestinesi assediate nel villaggio di Kusra, emanato in mattinata in vista di un'operazione militare nell'area che durerà alcuni giorni.
1: A luglio la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il dato mensile più alto di sempre, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025. Lo fa sapere Terna, spiegando che il risultato è stato sostenuto da temperature eccezionalmente elevate che hanno contribuito anche al raggiungimento del picco annuale della domanda. Prosegue intanto la crescita della produzione fotovoltaica, che segna un più 20,6%.
0: Lo sport, mattinata tra luci ed ombre per l'Italia agli europei di nuoto 2026. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale nei 200 stile, così come Ceccone e Lamberti nei 50 dorso e Quadarella in finale nei 1500. Ma c'è la pesante eliminazione in semifinale per la 4% stile libero maschile. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali, con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: TMV Radio Sport News. Calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Ed eccoci in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Lucio Marinucci qui in studio per accompagnarvi insieme in questa puntata di giovedì 13 agosto 2026. Fino alle ore 17 saremo insieme per seguire gli aggiornamenti di calciomercato e per ragguardarvi riguardo tutte le notizie dell'ultima ora. Del resto ci stiamo sempre di più dividendo fra ultimi test amichevoli e trattative di calciomercato, quindi ci stiamo avvicinando all'esordio in gare ufficiali delle varie squadre di Serie A, ma ancora c'è veramente tanto, tanto da definire. Io saluto in cabina di regia, c'era Gabriele Latini, manca il grande Costantino Fazzari che continua ad accompagnarci in queste dirette e quindi possiamo ormai, dopo i saluti preliminari, addentrarci all'interno dei temi della puntata di oggi. Io vi ricordo comunque come sempre il numero per i messaggi WhatsApp, il 331 82 00 213, per dirci la vostra, per porci le vostre domande, i vostri quesiti in questi ultimi giorni prima di Ferragosto. Del resto siamo all'antevigilia di Ferragosto e quindi la metà del mese poi sancirà anche delle variazioni a livello di mercato, lo diciamo già da tantissimo tempo. Le ultime due settimane del mese di agosto sono sempre le più calde a livello di mercato. Direi che invece a livello di temperature il caldo già ci ha accompagnato e non poco. Qui già arrivano i messaggi di Giorgio da Barcellona. Addirittura, ecco, a proposito di calcio, un saluto grande Giorgio anche a te. Ti ringrazio come sempre, siete anche voi che fate compagnia al sottoscritto, quindi ci accompagniamo insieme. Poi sempre Forza Cagliari mi scrivi, quindi bene, ben chiara la fede che porti dietro il Cagliari. Ne abbiamo peraltro parlato ieri con un focus interessante di approfondimento. Comunque poi per le domande per il podcast di Rotocalcio lo trovi tranquillamente sul nostro sito e sulla nostra app. C'è la sezione dedicata appunto ai podcast, la trovi, ripeto, sia sul sito che sull'app. Basta ricercare tra i filtri la trasmissione che vuoi ascoltare, in questo caso Rotocalcio. Mi dici che non è disponibile sull'app, prova sul sito, però credo che dovrebbe essere stata caricata normalmente, quindi verifica, perché talvolta magari sull'app qualcosa salta, invece è caricata sul sito. Poi magari controllo anche io direttamente e ti do delucidazione più avanti. Comunque grazie ancora per la compagnia e per i messaggi. Comunque poi però iniziamo già ad introdurre i temi del giorno. Fra poco avremo il primo collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web. Le trattative vanno avanti in Serie A con le squadre italiane impegnate. Stiamo parlando sempre già da qualche ora, da qualche giorno, con insistenza di Spence all'Inter, con i nerazzurri che stanno trattando con grande rapidità, devo dire, nelle ultime ore con il Tottenham per cercare di definire l'innesto sulla corsia destra, così che si possa finalmente riempire quel vuoto. E poi però anche alle uscite, attenzione a Luis Enrique, Roma, ne abbiamo discusso tanto nei giorni scorsi, ma attenzione anche a Frattesi, che ormai possiamo dirlo un affare fatto in direzione Lazio. Poi invece per quanto riguarda la Juventus, Lukumi, devo dire, rimane un po' in stand-by, ma vicino, non si riesce a fare quel salto definitivo per chiudere la trattativa. Chiederemo ancora quanta distanza c'è, così come la distanza che c'è poi fra la Juventus e Zion Suzuki per colmare appunto il vuoto della porta che ormai sembra possa essere completato. E poi abbiamo visto il Napoli impegnato tra l'altro ieri contro l'Aris Salonicco, vittoria rotonda tennistica 6-2 per il Napoli di Massimiliano Allegri. Si sono visti soprattutto in grande spolvero alcuni giocatori, bisogna dire Lucca, che sta facendo un buon precampionato. La sua avventura finora a Napoli è stata tutt'altro che positiva. però è riuscito a strappare qualche applauso. Con il Celta invece si era sentito più di qualche mugugno. Nel complesso si sta impegnando, quindi andrà valutato poi nei prossimi giorni per capire se potrà rimanere alla Napoli o se verrà ceduto. E poi attenzione come sempre ai colpi in difesa, Lukaku, insomma il Fenerbahce ormai l'abbiamo data per fatta, come è effettivamente Badiashil più vicino. E poi la Roma, perché attenzione alla pista per Rodrigo Mora, perché la Juve, il Porto sta provando un po' a ridisegnare i termini della trattativa. Sembrava più vicino qualche giorno fa, adesso sembra francamente un po' meno, e quindi capiremo anche poi per il calciatore classe 2007 se finalmente potrà approdare alla corte di Gasperini, o se invece rimarrà un giocatore del Porto, anche se, come avevamo detto anche stamattina all'editoriale, colgo l'occasione per salutare Alessandro Santarelli che ci ha accompagnato dalle ore 11 fino alle ore 13. Ecco, il Porto di Farioli ha un tipo di gioco ben definito e Rodrigo Mora forse non è il calciatore più appropriato per quel tipo di impostazione, quindi anche lì bisognerà capire le volontà del giocatore e le volontà dell'attuale tecnico del Porto, appunto Farioli. Qui intanto arrivano altri messaggi. Luigi, io ti saluto come sempre, non manchi mai nella nostra messaggeria. E poi arriva anche Paolo da Pesaro che scrive: sono convinto che dopo le 7-8 solite quest'anno ci sarà il Toro. Ma lo auguro al Torino anche io, Paolo, perché ci sarebbe bisogno quantomeno, non voglio dire di una stagione europea perché è difficile, i valori delle altre squadre sono superiori, però ecco, provare eventualmente a verificare la bontà del progetto di Ignazio Abate. Intanto do una segnalazione di servizio, dovrebbe esserci video Lorenzo Di Benedetto in realtà per questo inizio, tutto live facciamo, dovremmo avercelo tra poco.
2: Tozzi Fabio,
1: no, Tozzi Fabio non ci sarà, ci saranno i discorsi magari su Fabio, sì, ma Fabio Grosso, l'allenatore della Fiorentina, no, neanche Leonardo Tozzi. Leonardo l'avevamo visto impegnato con la nazionale italiana per pochi giorni, era Leonardo, non Tozzi, ma solo Leonardo. Però è già un discorso passato, tramontato già da qualche settimana, mi sento di dire, ahimè. Poi altro messaggio su Vlahovic e Lukaku. Beh, anche su questo forse dovremmo dedicare una finestra, perché sono approdati in Turchia tutti e due, sono approdati ad Istanbul tutti e due, osannati, diceva, le presentazioni di Vlahovic e Lukaku alquanto ridicole. Come si fa dire sempre le stesse cose quando si cambia squadra? Fanno ridere. Basta dire ho sposato il dio denaro, ma sappiamo che i discorsi, poi devo dire, di introduzione dei calciatori sono praticamente tutti uguali, e si dicono delle frasi fatte. Lukaku è diventato ormai una sorta, lo conosciamo, di meme. Quando si presentava ad una squadra parlava del sogno sin da bambino. Qui devo dire, essendo cresciuto in Turchia per una certa fase, può avere anche senso. Ha detto: è un club che conosco da quando ero bambino, non ha utilizzato proprio la stessa formula. Mentre per Vlahovic l'abbiamo visto allo stadio aizzare praticamente la folla bianconera, non più la folla bianconera di Torino, ma dicevo la folla bianconera di Istanbul.
3: No,
1: sì, leggevo, ecco, questa probabilmente sarebbe l'opinione dei vari tifosi della Juventus. Leggevo qua e là dei commenti, anche dei messaggi di amici che trovavano, ecco, quella presentazione un po' ridicola. Però in Turchia c'è anche, devo dire, grande passione. Quando arriva un colpo mediamente importante, i tifosi tendono a riversarsi allo stadio, a riversarsi alla stazione. Quindi a dire la verità, è un qualcosa anche qui a cui siamo abituati. Basti pensare a quello che è successo qualche giorno fa, l'arrivo di Salah al Trabzonspor. È vero che lì parliamo di un calciatore, con tutto il rispetto per Vlahovic, di una caratura decisamente superiore nell'apice della propria carriera, però adesso è ormai nell'anzianità calcistica, ma nonostante questo è stato accolto praticamente con dei toni sensazionali.
4: Questa è solo arrosicata.
1: Ma in Italia dice avremmo voluto Salah, in realtà dalla cabina di regia annuisce senza dubbio Gabriele Latini. Sarebbe stato, devo dire, l'ennesimo colpo della vecchiaia calcistica dei giocatori in Serie A, però ecco, magari dice, per qualche squadra ancora avrebbe, ecco appunto, i sogni sono desideri, e mi fa capire, insomma, sì, Salah era ancora gradito nonostante le 35 primavere che ormai alle spalle, comunque più giovani di altri giocatori che sono arrivati in Serie A nelle ultime finestre di mercato, per quanto ancora forti, però ecco, i parametri anagrafici si attestano sempre intorno a questi dettagli. Intanto però abbiamo, come detto, in collegamento da Firenze per la redazione di Tutto Mercato Web Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora Lorenzo, ti chiedo da dove vogliamo partire. Prima stavamo parlando dei vari temi, da Spence, quanto si sta avvicinando, poi la Juventus con i soliti nodi e i soliti noti, la Roma con Mora che sembra si stia un po' complicando. Da dove vogliamo partire?
2: Ma guarda, intanto ti devo dire che mi è arrivato appena adesso un messaggio di Salah. Ah, mi ha detto
1: che
2: chi
1: dice?
2: È quel Lucio Marinucci che mi ha dato un anno in più rispetto a quelli che ho, perché ne ho 34.
1: Ah, ne ha 34 Salah, ricordavo male allora.
2: Voleva redarguire, no, sto scherzando. Sì, è 92 Salah, comunque vabbè, a parte, battute a parte, partiamo dall'Inter, dai. Partiamo dall'Inter che finalmente, diciamo, è riuscita a chiudere il colpo per il post Dumfries, perché... insomma, ce lo ricordiamo tutti, no? Come è partita l'estate dell'Inter, 50 milioni per Palestra, che poi è andata al Chelsea, poi Kalaili, tutto fatto, ma in realtà poi non ha superato le visite mediche, o meglio, non ha ricevuto l'idoneità sportiva dal CONI, al CONI, e quindi niente, ha dovuto virare ancora una volta l'Inter. Si era parlato di Spence per qualche settimana, anche durante il Mondiale, quindi è una trattativa che è partita da lontano, vero. E poi insomma si è arrivati alla fumata bianca per quello che sarà un ritorno di Spence in Serie A, perché ha vestito la maglia del Genoa dal gennaio al giugno del 2024 e insomma poi chiaramente è migliorato tanto in queste stagioni, perché è arrivato appunto a essere convocato anche per il Mondiale dall'Inghilterra, però vedremo insomma quale sarà il suo impatto con l'Inter, perché perdere Dumfries non è così scontato. È vero che l'anno scorso ha avuto infortuni che lo hanno tenuto fuori per tanto tempo, però poi era un giocatore che portava gol e Spence in teoria non li porta questi gol. Quindi vediamo insomma quello che succederà. Non voglio dire che Palestra porti gol rispetto a Spence, sto soltanto dicendo che
1: non è un bomber,
2: era un giocatore molto molto importante per l'Inter, e quindi vedremo se riuscirà, se l'Inter sarà riuscita a fare come fece per il post Hakimi, no? Quando Hakimi andò via, dicemmo, pensammo tutti, adesso sostituire Hakimi, anche se c'è stata una sola stagione, sarà molto complicato. Arrivò Dumfries e adesso siamo a dire che insomma Dumfries non abbia fatto così tanto rimpiangere Hakimi, quindi è stato un giocatore molto importante, la doppietta al Barcellona in Champions, quella al Como l'anno scorso, insomma sono tanti gol fatti da Dumfries e tante volte è stato decisivo. Vedremo se Spence riuscirà a fare altrettanto, ecco.
1: Beh, di certo un'eredità pesante, sono totalmente d'accordo. Dumfries anche proprio banalmente nelle dinamiche calcistiche e tattiche era fondamentale. Spence ha caratteristiche leggermente differenti, un pochino meno preponderante fisicamente, ma comunque una buona corsa ed è leggermente più tecnico. Anche io sono curioso di capire come potrà inserirsi nello scacchiere di Chivu. Però poi Lorenzo, ecco, a proposito di Inter, ti chiedo anche i dettagli di Frattesi, che ormai è diretto al suo ritorno nella capitale.
2: Sì, esatto, è stata trovata, limato da pochi minuti.
1: Torno nella capitale.
2: Sì, esatto, è stata trovata, limato da pochi minuti.

0: assolutamente.
1: No, certo.
0: Quindi l'Inter deve quasi sperare, cioè deve sperare che Frattesi faccia la stagione della vita per magari far drizzare le antenne anche degli altri club, e che la Lazio possa ricederlo nella prossima stagione o quella dopo, perché almeno l'Inter poi incasserebbe ulteriori soldi da poter reinvestire sul mercato. Un acquisto importante, secondo me, Frattesi per la Lazio, e vedremo insomma Gattuso come lo utilizzerà e quanto lo utilizzerà, perché Frattesi non ha avuto continuità negli ultimi anni all'Inter, ha giocato pochissimo, però secondo me è un giocatore molto importante che alla Lazio può fare molto molto bene.
1: Sì, sicuramente rappresenterebbe uno dei giocatori più qualitativi della Lazio, perlomeno sulla carta al momento, poi vedremo se riuscirà a completarsi anche lì in qualche maniera la formazione biancoceleste. Poi magari recupero anche dei messaggi su alcuni singoli, però prima mi premeva chiederti, Lorenzo, anche della Juventus, con anche qui, ecco, dicevo prima, i soliti nodi. Ti chiedo se ci sono dei passi avanti significativi per quanto riguarda Lucumi e Suzuki. Ieri diceva praticamente il mito di Achille la tartaruga, sembra avvicinarcisi sempre di più, ma poi non si arriva mai alla chiusura. Ti chiedo se finalmente i prossimi giorni possano essere quelli buoni per arrivare a Dama.
0: Guarda, sono stati talmente tanto dietro a Colomwani, per esempio, che fare delle previsioni sulla settimana decisiva si rischia soltanto di far figuracce. Diciamo che in questo momento Lucumi sembra essere più vicino alla Juventus rispetto a Suzuki, ma per un semplice fatto, perché la Juve sta trattando da tempo con il giocatore stesso, ma anche con il Bologna, ed è arrivata, diciamo, la fumata bianca, perché il Bologna ha accettato più o meno i 20 milioni di euro che la Juve ha messo sul piatto, e il giocatore non vede l'ora di poter andare alla Juventus. Quindi diciamo che c'è da fare un passaggio in meno rispetto a Suzuki, perché la Juventus non va a prendere Suzuki dal Parma, ma aspetta che il Paris Saint-Germain compri Suzuki per poi chiedergli in prestito, o meglio, l'hanno già chiesto in prestito per poi prenderlo in prestito. Mi sembra di sognare a me, cioè se noi prendessimo una persona che è stata congelata, come si vede nei film,
1: risvegliarla ora, un trauma,
0: lo svegliamo e diciamo: sai che sul mercato la Juventus non riesce a prendere un portiere e non va, e va dal Parma, dove aveva preso Buffon, tra l'altro,
1: sì, infatti. Mamma
0: per
1: mia.
0: Prendere Suzuki, ma lo fa prendere al Paris Saint-Germain in prestito a titolo definitivo, e poi lo chiede al Paris Saint-Germain in prestito. Questa persona o si fa ricongelare immediatamente,
1: ci vuole rinchiudere,
0: ci dà di matti, cioè esatto. Ci dà per matti, dice: ma voi se state scherzando. Mi sembra una cosa abbastanza clamorosa questa operazione della Juventus, e ne parlavo con Alessandro Santarelli oggi. Mi viene da pensare soltanto una cosa per dare un senso a tutto questo, ovvero che la Juventus abbia già l'accordo con Allison per la prossima stagione. Accordo già, non ti dico firmato perché non si può, ma una stretta di mano grande quanto una casa. In questo senso avrebbe senso, scusami il gioco di parole,
1: sì,
0: perché vai a prendere un giocatore in prestito secco di un anno, gli fai fare una stagione sapendo che comunque poi tanto tornerà al Paris Saint-Germain, perché il Paris Saint-Germain ci ha investito dei soldi, e tu hai già il portiere a cui far fare altre 3-4 stagioni, perché Allison non è giovanissimo, ma sappiamo i portieri quanto possono andare ancora avanti. Allison, che era stato il primo obiettivo per la porta della Juventus in questa sessione di mercato, tant'è che addirittura Comolli promise a Spalletti di portargli Allison, poi promessa chiaramente che non si è concretizzata, ma anche e soprattutto per la volontà del Liverpool, che si pensava potesse aprire all'addio, no, di Allison senza far scattare il prolungamento del contratto. Poi però non è stato così, e quindi Allison resterà per un'altra stagione al Liverpool, però al termine della prossima stagione il contratto scade, punto, non ci sono altre opzioni. Quindi magari la Juve sta pensando a questo e sta dicendo: è inutile investire su un portiere quest'anno, quando poi il portiere lo prendiamo l'anno prossimo.
1: Sì,
0: però
1: l'unica
0: è un'idea mia, cioè non è che
1: no, è chiaro Lorenzo,
0: è l'unico modo che ho per giustificare questa follia, secondo me.
1: Sì, no, per carità, io ritengo Suzuki un portiere molto valido, io credo sia pronto a fare un salto, e sono convinto che sarà un portiere valido per la Juventus.

0: Juventus. Certo, anche Alisson è un estremo difensore validissimo, però per quanto tu dicevi giustamente, portiere hanno una vita calcistica più lunga, però inizierà la prossima stagione con quasi 35 anni Alisson, e nell'ultimo anno è stato spesso infortunato muscolarmente, quindi anche lì spero che poi le condizioni del calciatore possano migliorare durante quest'anno, però ecco, qualche interrogativo resta, quindi sono d'accordo con te che è una formula un po' singolare. E poi però, prima di salutarti Lorenzo, di lasciarti al tuo lavoro, ecco, ti volevo chiedere per Rodrigo Mora se può cambiare qualcosa nelle prossime ore, perché già nelle scorse sembra essere variata un po' la giocata e le carte in tavola del Porto, quindi ti chiedo di questo. E poi rapidamente ci chiedevano di Romagnoli all'Atalanta, che è un vecchio pallino, ma mi sembra che ancora non si sia approfondito molto.
1: Allora, parto da Mora e ti dico che sì, può cambiare tutto, perché sta cambiando di tutto e di più nel corso delle ultime giornate, perché una volta la Roma voleva dare 25 oggi e 25 l'anno prossimo di milioni di euro, perché la valutazione è sempre 50. Poi siamo passati al prestito oneroso a 7-8 milioni di euro e 42-43 di riscatto semplice. Poi si è parlato dell'obbligo di riscatto, si è parlato talmente tante cose che comunque anche il Porto stesso ha fatto un po' di melina, no? Perché Villas Boas, che conosciamo tutti molto bene per il suo passato allenatore, che oggi fa il mercato di fatto del Porto, perché l'allenatore è Farioli, non era convinto della formula e alla fine ha detto no. Quindi per ora, per il momento siamo al no, vediamo come e quando la Roma riuscirà a fare un passo in avanti verso il Porto per portare Mora alla corte di Giampiero Gasperini. Per quel che riguarda Romagnoli, può essere un nome spendibile per l'Atalanta, non adesso, si parla di fine mercato, però senza ombra di dubbio Sarri lo conosce molto bene, sappiamo quanto lo stesso Sarri abbia sempre voluto avere almeno un suo ex insieme a lui, quindi non vorrei che magari abbia chiesto alla dirigenza di fare uno sforzo per poter arrivare a Romagnoli, che era già partito due volte per l'Arabia Saudita, a gennaio lo ha ripreso Lotito tirandolo per la maglietta, adesso c'è stato questioni ben più complicate legate anche alla guerra che ci sono, e quindi alla fine è saltato tutto. Però diciamo che poi Romagnoli potrebbe anche restare in Italia e può essere un profilo che alla Lazio potrebbe far molto bene.
0: Certo, viene da chiedersi, ecco, se sarà la volta buona finalmente per lui per lasciare l'ambiente biancoceleste. Ecco, i rapporti non sono idilliaci col presidente, ma utilizziamo un eufemismo, e di certo è chiarissima la situazione, Lorenzo. Io a questo punto ti ringrazio comunque per questa raffica di mercato, ti lascio al tuo lavoro, grazie ancora Lorenzo.
1: Ciao Lucio, ciao a tutti.
0: Grazie a Lorenzo Di Benedetto e a tutta la redazione di Firenze di Tutto Mercato Web. Qui arrivavano tanti messaggi. Max diceva sì, il 50% in realtà su Frattesi non dovrebbe essere sulla futura rivendita, ma sulla plusvalenza della futura rivendita, quindi sì, giusta come valutazione. Poi abbiamo abbiamo detto anche del portiere. Qui Massimo scriveva del Dibu Martinez: perché la Juventus non punta al Dibu Martinez? Perché il Dibu Martinez, Massimo, non è in scadenza, e quindi l'Aston Villa non lo liberava senza un conguaglio economico. La Juventus non vuole spendere per il cartellino di un portiere, neanche per Dibu Martinez, e quindi al momento l'ipotesi del portiere argentino dell'Aston Villa è tramontata. Dibu Martinez, che peraltro, facendo anche un inciso, ieri non era in campo con l'Aston Villa nella Supercoppa Europea, c'era Bizot, l'olandese, altro portiere molto esperto di 35 anni, perché Emiliano Martinez è ancora in ferie dopo la fine del Mondiale. Comunque sulla Supercoppa Europea abbiamo visto il Paris Saint-Germain vincere 2-1 contro l'Aston Villa, una partita molto gradevole a livello di ritmi per essere già il calcio d'agosto, con il Paris Saint-Germain che ha fatto pochissimi test amichevoli. Hanno segnato Kvaratskhelia, bellissimo gol all'inizio nel primo tempo. Per l'Aston Villa da segnalare il gol di Maggio, che è questo giovanissimo ragazzo classe 2009 che ha segnato il gol del momentaneo 1-1 ed è diventato il marcatore più giovane della storia della Supercoppa Europea. Questo giusto per darvi, ecco, una chicca a livello storico calcistico. Noi comunque siamo arrivati alla fine di questo primo blocco. c'è ancora tanto di cui discutere a TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Mi raccomando, rimanete con noi.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto di Parigi, l'Italia è fuori dalla finale della 4% stile libero uomini. Gli azzurri chiudono con l'undicesimo tempo complessivo a 24 centesimi dall'ultimo posto utile occupato dalla Germania. Avanza invece Carlos D'Ambrosio, che si qualifica in semifinale nei 200 stile libero. Si qualificano anche Ceccone e Lamberti nei 50 dorso. Dalle 18.30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia. Quarta giornata di gare agli europei di Birmingham di atletica. Eloisa Coiro cerca di guadagnarsi la finale degli 800 metri, tre azzurre a caccia di quella dei 400. Iniziano le qualificazioni dei 200 metri maschili e dell'alto femminile, proseguono le prove del decathlon. In serata grande attesa per la finale del triplo femminile e per Pernici. Il tennis, 23 anni dopo l'ultima volta, sarà di nuovo derby statunitense in una finale Masters 1000 da Roderick Fish a Cincinnati 2023, a Nakashima Shelton a Montreal 2026. Il risultato è arrivato a sorpresa nella notte canadese con l'eliminazione di Rafa Hodar, che aveva raggiunto la prima semifinale Masters 1000 della sua carriera perdendo un solo set per strada. E oggi inizia anche il Masters 1000 di Cincinnati fino al 23 agosto. 10 giorni di sfide ad altissimo livello che vedranno protagonisti i grandi nomi del circuito mondiale in uno degli ultimi e più significativi test prima dello US Open di New York, in calendario dal 30 agosto al 13 settembre. Il calcio ora: cancellare tutto, resettare affinché la scorsa disastrosa stagione arbitrale sia solo un ricordo. L'obiettivo è chiaro e per farlo i direttori di gara dovranno applicare alla perfezione anche le nuove regole per ridurre le perdite di tempo ed evitare che le partite vengano condizionate dagli errori. Alcune nuove regole si sono già viste ai mondiali, ma ora dovranno affrontare le polemiche e i veleni della Serie A. Il debutto di queste nuove norme è previsto con l'inizio della Coppa Italia. Sempre per il calcio, il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo, i detentori della Champions League hanno battuto 2-1 l'Aston Villa. Vittoria netta invece per il Napoli nell'ultima amichevole estiva, che batte 6-2 l'Aris Salonicco. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker "Ascolta TMV Radio". TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però dai, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto,
1: puntuali.
2: La data, puntuali.
1: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã, tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo, 17 agosto.
1: Dalle 13 alle 17.
2: Con Marco Piccari.
1: E Stefano Impallomeni.
2: Mi raccomando. Ciao.
1: Ciao.
0: Maracanã.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: nuovo in diretta per questa puntata del giovedì 13 agosto che prosegue in questo pomeriggio. Abbiamo ancora tanto di cui parlare in collegamento. Tra poco cercheremo di approntare i prossimi collegamenti per appunto approfondire poi i vari temi inerenti alla Serie A. Del resto si sta muovendo tanto. Prima arrivavano dei messaggi proprio per quanto riguarda l'Atalanta, perché ci chiedevano di Romagnoli, che ancora rimane in bilico alla Lazio, e quindi attenzione per queste prospettive di mercato che potrebbero poi approfondirsi nei prossimi giorni. Quindi capiremo di più. L'Atalanta peraltro sarà impegnata anche prossimamente con i preliminari di Conference League. Ormai sappiamo chi sarà l'avversario, quindi partiamo un po' sul campo e poi però anche sul mercato a parlare dei nerazzurri di Bergamo. Lo facciamo in compagnia di Filippo Di Santo. Ciao Filippo, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Filippo, grazie per la disponibilità, ti liberiamo anche un po' prima, allora così non ti rubiamo poi troppo tempo in questo pomeriggio. Partiamo magari anche già dalla Conference League, perché poi leggere gli impegni europei, per quanto sia la competizione meno importante, è pur sempre accattivante. Alla fine sappiamo chi sarà l'avversaria della formazione bergamasca. Era il dubbio fra israeliani o polacchi, alla fine saranno israeliani.
1: Sì, alla fine sarà appunto a Tel Aviv a affrontare ovviamente l'Atalanta. Tra l'altro, a sottolineare che il 20 ci sarà la gara d'andata in quel di Bergamo e poi ci sarà il ritorno. Tra l'altro, nonostante ovviamente la sconfitta di ieri contro il Katowice per 2-1, la Poel comunque si può dimostrare una squadra che può mettere sicuramente in difficoltà l'Atalanta, se l'Atalanta ovviamente dovesse diciamo percepire questo impegno con leggerezza, perché sono proprio queste gare qui dove magari, se sulla carta può sembrare una sorta di match in carrozza, utilizzando questa terminologia, dall'altra comunque si prospetta una sfida dove bisognerà mantenere gli occhi ben aperti, soprattutto per l'Atalanta, perché la società tiene particolarmente alla Conference League, magari provare ad arrivare fino in fondo e ovviamente anche portare un po' di entusiasmo, nonostante ovviamente la questione legata al calciomercato, perché in questo momento l'attenzione è sulla campagna acquisti, su quelle che saranno le prossime mosse, e ovviamente un'Atalanta che sarà pronta a tutto.
0: Eh sì, pronta ad affrontare nel migliore dei modi, o perlomeno nella maniera più competitiva possibile, questa stagione e i prossimi impegni. Però ecco, hai aperto le porte del mercato, Filippo, quindi ti chiedo un po' che cosa si sta muovendo. Ovviamente abbiamo visto arrivare Christensen, quindi nuovo innesto in difesa. Ti richiedo insomma di ribadire le formule, anche se le abbiamo dette già tante volte nei giorni scorsi, e poi se si può muovere altro, perché per Aanor continuano ad esserci queste pressioni dalla Premier League, ma mi sembra di capire che non ci siano discussioni. L'Atalanta non lo vuole vendere, quindi qui anche in attacco che cosa può succedere, considerata poi la situazione di Suleiman?
1: Beh, Christensen è tra l'altro arrivato ieri a Bergamo, l'ufficialità dovrebbe arrivare a breve. Un giocatore che l'Atalanta ha speso una cifra abbastanza importante, perché sono 22 milioni di euro più 5 di bonus, per un totale di 27. È un investimento sicuramente a lungo termine per completare la difesa, a fronte anche della cessione di Berat Jimsi, tra l'altro un difensore che è un mix di fisicità e ovviamente capacità di saper costruire dal basso, caratteristiche fondamentali per quanto riguarda il modus operandi di Maurizio Sarri, anche se passare da una difesa a 3 a una difesa a 4 richiede come sempre del tempo. Per quanto riguarda invece i possibili acquisti, almeno parlando dei ruoli ma anche dei nomi, l'Atalanta rimane sempre su Romagnoli, difensore che insomma Sarri vuole portare in quel di Bergamo. Però per quanto comunque Romagnoli abbia aperto l'Atalanta e per quanto l'Atalanta comunque tenga a questa operazione, dall'altra è giusto sottolineare che tale acquisto è subordinato ad una cessione sulla retroguardia. Hai citato Aanor, però Aanor è più che altro legato sulla fascia sinistra, esatto, perché Aanor ormai è stato riadattato in quella posizione, anzi più che riadattamento possiamo definirlo una sorta di ritorno alle origini, visto anche il passato al Genoa, e quindi bisognerà capire se l'Atalanta terrà questa retroguardia oppure cederà a qualcuno dietro, anche perché ci sono in mezzo anche delle voci che riguardano Giorgio Scaldini e questi interessi dalla Premier League, però comunque è un effetto domino. Poi per quanto riguarda gli altri ruoli invece, l'Atalanta è sempre alla ricerca di un regista per completare appunto il reparto, e poi la solita ala sinistra d'attacco richiesta da Maurizio Sarri. Si stanno osservando dei profili, però non è da escludere che l'Atalanta abbia il suo cosiddetto Mister X, no? quel nome che esce all'ultimo momento per queste trattative lampo, anche perché comunque il tempo stringe, l'Atalanta deve completare il suo attacco, e l'infortunio di Dino Sulemana, che sarà fuori per circa 2-3 mesi, ha accelerato un po' questa possibile operazione. Però comunque stare abbastanza tranquillo, c'è intesa con la proprietà, soprattutto per quanto riguarda il mercato, e quindi non resta che aspettare e vedere anche quelle che saranno le prossime valutazioni, anche perché domani ci sarà il trofeo Bortolotti contro l'Atletico Bilbao per continuare a testare e mettere su ovviamente il minutaggio poi per l'inizio dei preliminari di conference.
0: Esatto, già ci saranno queste partite a breve, a stretto giro di posta. Tra l'altro hai detto sì, bene, ovviamente il guaio di Sulemana è un guaio ovviamente che non riguarda un titolare assoluto, però a me dispiace Filippo, perché è un ragazzo che con Sarri penso che possa dare un po' sfoggio delle proprie qualità, deve trovare continuità, ma secondo me è un calciatore con qualche discreto colpo. È un peccato, questa è una tegola che potrebbe bloccare il suo processo di crescita a Bergamo, gli auguriamo, personalmente mi auguro di no. Quindi ti chiedo in ultima istanza anche sull'attacco, se c'è qualche nome magari un po' più avanti. Addirittura su tutto Mercato Web leggevamo di un interesse per Noah Lang, però ti chiedo quanto c'è di concreto. Sai, i nomi girano talvolta incontrollati sul mercato, quindi se Lang rientra all'interno delle richieste, degli obiettivi dell'Atalanta, e poi che cosa ci possiamo attendere da questi ultimi test e da questo test contro l'Atletico Bilbao.
1: Allora, partendo dal nome di Lang è sicuramente un nome che l'Atalanta sta osservando da parecchio tempo, però dall'altra il Napoli, come del resto la gran parte delle società in questo momento, cerca denaro, perché andando di prestiti con diritto e soprattutto con la consapevolezza che comunque l'Atalanta ha tanti soldi, soprattutto vista anche la cessione di Palestra, ha reso l'affare ovviamente molto molto in salita. Ritornando anche un po' su Dino Sulemana, guarda, Sulemana lì è stato un attaccante che si è fatto molto vedere nel primo periodo con Juric, nel momento in cui c'è stato un tridente provvisorio con lui,
0: è vero, me lo ricordo.
1: E Nicola Cristi, tra l'altro, ha segnato anche alla Juventus con tanto di capriola in puro stile Makiwa, se si ritorna
0: è
1: dietro,
0: vero,
1: in 20 anni. E comunque un giocatore che diciamo si è dimostrato anche buono come jolly in certi frangenti, però c'è tanto da migliorare, soprattutto dal punto di vista tecnica. In questo precampionato Sulemana è stato abbastanza sottotono e ovviamente c'è la necessità di migliorare. Tra l'altro a me è meravigliato invece che Maurizio Sarri non abbia provato come ala sinistra un giocatore che praticamente avrebbe già in casa, che è Nicola Zalewski, perché Zalewski con Palladino come ala, come
0: tornare alle origini anche lì.
1: Sì, è stato abbastanza trascinatore l'anno scorso in questa rimonta all'Atalanta. Nel precampionato Zalewski è stato utilizzato come mezzala con scarsi risultati, c'è stato qualche interesse da parte di qualche squadra, su tutti ovviamente lì il Milan, però anche lì servono 20 milioni di euro. Mentre adesso sul discorso campo mi aspetto un'Atalanta sicuramente molto ordinata, con tanta voglia di fare bene, e secondo me vedremo anche qualche sorpresa. E se dobbiamo dare un nome, dai, ti dico Charles De Catelare.
0: La qualità non gli manca, quindi anche lì è interessante capire poi che tipo di percorso potrà proseguire, dato che a Bergamo di certo le indicazioni sono state più positive che negative, questo mi sento di dirlo senza troppi giri di parole. Peraltro ha fatto anche un buon mondiale, quindi Vediamo, stiamo a vedere Charles De Ketelaere e in generale l'Atalanta. Filippo, io a questo punto ti ringrazio e ti saluto, grazie ancora e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie a Filippo Di Santo con questo aggiornamento sull'Atalanta, che come detto domani sarà impegnata contro l'Athletic Bilbao e che poi esattamente fra 7 giorni affronterà gli israeliani, l'Hapoel Tel Aviv, per l'andata del preliminare di Conference League. Però dall'Atalanta ci spostiamo al Bologna, anche qui con tanti movimenti di mercato nelle ultime ore, quindi ringraziamo per la disponibilità Leonardo Nevi. Ciao Leonardo, ben ritrovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: Leonardo, non possiamo non partire dall'attacco, quindi leggevo insomma di piccoli ormai a Bologna, arrivato a Casteldebole, poi le solite visite mediche di rito e la firma, quindi ti chiedo un po' di ricapitolare quello che è stato l'arrivo del calciatore della Fiorentina, con la formula, con i dettagli del trasferimento, e ti chiedo anche però che tipo di acquisto è, che cosa può dare al pacchetto offensivo del Rossoblù, considerando che cambiano i volti perché era arrivato anche a Artem Dobbik.
2: Sì, diciamo che da questa mattina Bologna ha 4 torri, non più 2, non più la torre degli Atinadi e la Carisenda, ma anche Artem Dobbik e Roberto Piccoli, perché da questa mattina manca solo l'ufficialità sostanzialmente, quindi la firma sul contratto che avverrà nel pomeriggio, ma Roberto Piccoli sarà un nuovo giocatore del Bologna, questa mattina le visite mediche a Casteldebole. Diciamo che il Bologna ha scelto la via del se non puoi distruggerli unisciti a loro, nel senso 4 gol di cui 3 al Dallara per Roberto Piccoli da avversario del Bologna, e forse il Dallara gli porterà bene anche nella prossima stagione sotto la guida di Domenico Tedesco. Trasferimento dalla Fiorentina per 18 milioni più il 10% sulla futura rivendita. E diciamo che su Roberto Piccoli garantisce anche un po' Vincenzo Italiano, l'ex allenatore del Bologna, che fu allievo di Roberto Piccoli ai tempi dello Spezia nella stagione 2020-2021, l'annata che più di tutte forse lo formò, perché poi da lì passò al Cagliari, che ricordiamo ha avuto forse la sua svolta definitiva della carriera con 12 reti in 40 presenze, che appunto convinsero la Fiorentina ad acquistarlo dal Cagliari. Non una stagione convincente quella passata, ma diciamo che la Fiorentina ha attraversato in toto forse delle difficoltà nella passata stagione, e questa può essere l'annata del rilancio per Piccoli. Fa il percorso inverso, nel senso non ovviamente alla Fiorentina, ma saluta Casteldebole e Thais Dallinga, per lui prestito oneroso di 1 milione con diritto di riscatto fissato a 13, trasferimento al Colonia in Bundesliga. Su di lui c'erano anche il Genoa, il Sassuolo e sempre in Bundes anche il Werder Brema, ma alla fine sia la formula sia la destinazione era gradita al giocatore, anche al Bologna, per non sforzare eventuali concorrenti nella prossima stagione, e quindi Dallinga in Bundesliga e Roberto Piccoli al Bologna, che formerà questo tandem offensivo sicuramente molto fisico, di una caratura molto elevata, perché entrambi sono di 1,90 m, centimetro più, centimetro meno, e dunque Domenico Tedesco ha scelto per un attacco molto, molto fisico, per poter sfruttare le armi offensive che il Bologna dispone sugli esterni, con Cambiaghi, Rò, Bernardeschi ed Orsolini, non più Dominguez, perché anche lui si è trasferito in settimana al Sassuolo. Stessa formula di Dallinga, quindi un prestito oneroso di 1 milione con diritto di riscatto, questa volta fissato a 10 milioni. E poi ecco, diciamo che Roberto Piccoli non è detto che dovrà fare il gregario di Artem Dobbik, perché Dobbik ricordiamo che nella scorsa stagione si è operato e quindi non è ancora al pieno della condizione, lo abbiamo visto in azione solo nell'amichevole a porte chiuse, quindi non si è stato nemmeno dato modo di vederlo, però ha fatto il suo ingresso in campo in rossoblù, il suo esordio nell'amichevole con il Pisa di sabato scorso, ma in questo momento è in ritardo di condizione sia per allenamenti sia di forma fisica, anche perché un giocatore di quella struttura ci impiega più tempo del normale per entrare in condizione, e quindi chissà che Roberto Piccoli non possa essere proprio l'arma che guiderà l'attacco del Bologna in queste prime partite, a cominciare dalla partita del 24 contro la Lazio.
0: Beh, di sicuro un'occasione per il ragazzo per cercare, insomma, di rilanciarsi dopo una stagione non del tutto esaltante, per usare un eufemismo, a Firenze. Però poi volevo chiederti anche delle altre trattative di mercato, Leonardo. Ecco, ti chiedo, prima lo accennavamo, a questo Lucumi sempre più vicino alla Juventus, ma poi non si riesce mai ad arrivare a Dama. Mi sembra di capire che il calciatore abbia sempre dato la priorità ai bianconeri, perché poi qualche voce dall'estero si era anche letta. Ti chiedo quanto ci stiamo avvicinando all'eventuale chiusura, però ripeto ancora che la distanza un po' resta, o sbaglio?
2: Balla qualche milione in questo momento, più che altro la Juventus ha cercato di limarlo offrendo contropartite, inizialmente Miretti, poi il Bologna ha scelto di non intervenire per il momento a centrocampo, quindi la Juventus ha proposto Cabal, che in questo momento è un esubero per Luciano Spalletti. Però il Bologna vuole monetizzare il più possibile, quindi sta attendendo che la Juventus formalizzi un'offerta di soli cash e che si avvicini alla richiesta del Bologna. Facciamo un breve recap: Lucumi aveva una clausola di 15 milioni, scusami, di 28 milioni, che scadeva il 15 di luglio. Scaduta questa, si doveva trattare proprio con il club rossoblù. La richiesta iniziale era di 25 milioni più bonus, così da poter arrivare a quei 28 milioni che prevedevano la clausola. Ovviamente più il tempo è passato, più il Bologna ha dovuto un po' rivedere quelle che erano le sue aspettative su quanto potesse monetizzare sulla cessione di Lucumi. In questo momento si parla di una cifra vicina ai 20 milioni. La Juventus continua ad offrire Juan Cabal come contropartita tecnica per far abbassare un po' il prezzo, ma il Bologna insiste nel volere solo cash, anche perché vuole decidere con calma su chi reinvestirli, perché molto probabilmente Ilic passerà al Cesena in prestito, perché molto probabilmente Casale, quando avrà smaltito i problemi fisici avuti nelle ultime amichevoli in questi giorni, per le quali in questo momento è Evox, vorrà cedere anche Casale. E quindi a quel punto saranno due i difensori centrali da dover fare, e avendo speso 18 milioni per Roberto Piccoli, ovviamente Bologna non vuole reinvestire tutti i soldi di Lucumi, anche perché chiaro, c'è un bilancio da sanare in quest'annata senza le competizioni europee, e dunque non è detto che Cavallo non possa arrivare in modo tale da dover poi fare solamente un difensore centrale, ma il Bologna vuole solo cash dalla Juventus proprio per poter decidere con calma su chi reinvestire quel gruzzoletto che arriverebbe da Lucumi. Come dicevi te, Lucumi ha dato la precedenza assoluta alla Juventus, ha rifiutato il Nottingham Forest, quindi ha rifiutato un campionato come la Premier, che gli offriva anche di più come ingaggio. Vuole solo la Juventus, con la quale ha già un accordo di 25 milioni a stagione per un contratto quinquennale. Sta di fatto che manca in questo momento l'accordo tra Bologna e Juventus, ma non mi sorprenderebbe se ad oggi la distanza possa sembrare ancora relativa, ma già dalla giornata di domani possa arrivare la fumata bianca, perché sia il Bologna sia la Juventus vogliono chiudere prima di Ferragosto, data in cui il Bologna sarà impegnata nell'amichevole di Brighton, e quindi a maggior ragione, per non far partire Lucumi nella trasferta e per iniziare già ad imbastire i primi discorsi per il successore di Gian Lucumi, il Bologna vuole anche un po' accelerare.
0: E quindi dobbiamo aspettarci proprio degli aggiornamenti nei prossimi giorni. Attenderemo trepidanti per capire se si potrà arrivare a concludere questa trattativa. E poi, prima di salutarti, Leonardo, però volevo chiederti appunto che cosa ci possiamo attendere anche da questo ultimo test, perché l'esordio in campionato ormai si avvicina. Peraltro, Leonardo, il calendario delle prime settimane di Serie A non sarà facilissimo, anzi tutt'altro. Quindi ti chiedo, dal campo, che cosa ci aspettiamo? E poi anche su Orsolini volevo chiederti, per l'annuncio ormai, quanto manca per il rinnovo, perché mi sembrava di capire che pure qui siamo in addirittura d'arrivo.
2: Su Orsolini siamo veramente in addirittura d'arrivo, dopo Ferragosto dovrebbe esserci l'ufficialità per un giocatore che diventerà a tutti gli effetti una bandiera del Bologna, e con un contratto che lo legherà, tra virgolette, a vita ai colori rossoblù. Per quanto riguarda quello che dovremmo aspettarci nell'amichevole di Ferragosto, sicuramente qualcosa di più dal punto di vista offensivo, perché La propensione offensiva del Bologna non si è molto vista in queste prime amichevoli, soprattutto considerando anche un po' i dati. Con il Cambur sono arrivate due autoreti, nelle amichevoli precedenti un calcio di rigore, quindi diciamo che azione e gol fatica ancora ad arrivare. L'avvio di campionato sarà molto difficile, come dicevi te, perché ci sarà Bologna-Lazio lunedì 24 alle 18:30, poi Atalanta-Bologna, Bologna-Sassuolo, Napoli-Bologna e Bologna-Torino, quindi un inizio un po' in salita
0: sì.
2: Ovviamente se le ambizioni del Bologna sono quelle di potersi riaffacciare ad una competizione europea, sarà importante far punti subito, perché lo scorso anno forse è stato proprio questo quello che è mancato al Bologna, che ha ingranato come una macchina diesel nella seconda parte di stagione, ma ha faticato molto nella prima, e forse nelle prime partite Domenico Tedesco si giocherà anche un po' della sua credibilità come nuovo tecnico sulla panchina del Bologna, e vorrà subito far bene. Sicuramente da quello che abbiamo visto in queste prime amichevoli ci sono dei giocatori ancora in ritardo di condizione, sorprendentemente anche Amondarein, che aveva già fatto la pre-season in Argentina, aveva anche debuttato nella prima giornata, invece è apparso abbastanza con le gambe imballate, forse anche ritmi diversi rispetto a quelli che ci sono in Argentina, però a questo punto diciamo che bisognerà accelerare non solo sul mercato ma anche in campo, perché l'inizio della stagione è veramente imminente e non si sta ancora vedendo quel Bologna spumeggiante al quale ci eravamo un po' abituati con il biennio Motta e il biennio di Vincenzo Italiano. Intanto un'ultima ora è che il Bologna ha chiuso per Luka Vučić, classe 2008 sloveno, è un ala sinistra, quindi anche per la giovane età molto probabilmente si aggregherà alla primavera, però è un colpo di prospettiva perché è stato impiegato come sottoetà con la nazionale under 19 slovena e vantaggia 30 presenze in Serie A slovena. Su di lui c'erano anche Roma e Cagliari, ma è proprio la volontà del giocatore che ha fatto sì che arrivasse sotto le due torri. Anche per lui manca ancora l'ufficialità e rispetto a Piccoli ovviamente anche le visite mediche che arriveranno nei prossimi giorni.
0: Tutto chiaro, Leonardo. Allora io a questo punto ti ringrazio per la tua disponibilità e per questo aggiornamento sul Bologna. Ci risentiamo presto, grazie ancora.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Leonardo Nevischi per questo aggiornamento sui rossoblù, che hanno ancora veramente tante cose da dover sbrigare, soprattutto sul campo. Beh, di certo non è un segreto che il Bologna si sia viziato un po' a livello di gioco tra Thiago Motta e Vincenzo Italiano. Domenico Tedesco è un allenatore con dei crismi comunque offensivi, anche se non scriteriati, quindi c'è curiosità per quelle che sono le sue idee. Sarebbe idoneo alla piazza di Bologna. Poi bisognerà cercare di mettere in atto quello che si vuole preparare, così come lo dovrà fare Fabio Grosso, perché noi stiamo per andare in pausa, non Fabio Tozzi ma Fabio Grosso, che ha rilasciato alcune dichiarazioni anche su Mastantuono. Ha detto abbiamo ancora l'allenamento di oggi pomeriggio per continuare a valutarlo, è fra gli ultimi arrivati, stiamo cercando di capire condizioni e minutaggio. È un ragazzo giovanissimo, ha potenzialità enormi, dovremo essere bravi a fargliele esplodere in campo, quindi possiamo dirlo che con il sottoscritto, con Gabriele Ladini, ha già una scommessa in atto sulla stagione del talento argentino, ma non diremo nulla, poi i dettagli usciranno fuori nel corso del lungo campionato che ci appropinquiamo a seguire. Noi abbiamo passato comunque già un'ora in compagnia, ne restano altre due nella puntata di oggi di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, ci vediamo qui fra poco.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. La cooperazione giudiziaria tra Marocco e Spagna potrebbe subire una battuta d'arresto. Il ministro della giustizia del Marocco, Abdelatif Ouabi, ha dichiarato alla stampa che il suo ministero sta valutando la possibilità di sospendere l'accordo bilaterale di estradizione per le difficoltà del Marocco di arrivare effettivamente a ricevere condannati o sospetti di cui chiede la Spagna l'estradizione. La minaccia arriva mentre si lavora per evitare una nuova ondata di migranti verso Ceuta e Melilla.
3: Un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato dinamitardo a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Lo ha detto il servizio di intelligence interna FSB, affermando che è stata fermata una donna russa di 32 anni, sospettata di aver fatto esplodere l'ordigno su incarico dei servizi segreti ucraini. Intanto Vladimir Putin ha visitato per la prima volta le isole Kurili, arcipelago del Pacifico amministrato dalla Russia ma conteso dal Giappone. La missione del presidente russo ha provocato una dura protesta da parte di Tokyo.
4: Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vitolo Capo, deceduto a causa dei gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda persona a perdere la vita è stato un operatore del 118, deceduto durante le manovre di rianimazione a causa delle stesse esalazioni. I carabinieri intervenuti sul posto stanno verificando quanto accaduto.
3: Spara l'ex compagna coetanea e poi tenta il suicidio, è quanto accaduto a Mongrassano, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 30 anni e una donna sono ora ricoverati in gravi condizioni nell'ospedale locale Annunziata. Secondo le prime ricostruzioni, dietro la vicenda ci sarebbe una lite degenerata e un rifiuto di riallacciare i rapporti.
4: Non avevo chiesto una bomba, ma spari contro il muro della casa di Sigfrido Ranucci. Questa la diversa modalità che Walter Lavitola aveva immaginato per l'attentato di cui mercoledì ha confessato di essere il mandante davanti al GIP nel corso dell'interrogatorio di garanzia. L'ex editore e imprenditore in carcere in alta sicurezza a Rebibbia, nella sua confessione, ha sostenuto di aver fatto tutto per far innalzare il livello di protezione al giornalista.
3: Europei di atletica a Birmingham, altra grande prova di Eloisa Coiro che c'entra la finale degli 800 metri. Deza e Longobardi approdano in semifinale nei 200 metri maschili. I gemelli Osama e Ala Zoglami e Yassin Bui sono in finale nei 3000 siepi. In serata grande attesa per la finale del triplo femminile, con Derkac e Saraceni che puntano alla medaglia e per Pernici negli 800 metri.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Tembu Radio, sport, calciomercato e ritiri continua nel pomeriggio di oggi, penultimo pomeriggio di Tembu Radio Sport, calciomercato e ritiri. Come stiamo già ricordando da qualche giorno, si avvicina Ferragosto, si avvicina dunque la fine del palinsesto estivo e si avvicina soprattutto il ritorno di Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impalomeni, tutti gli ospiti che come sempre si avvicendano nelle quattro ore di trasmissione che torneranno appunto a partire da lunedì dalle ore 13 alle ore 17, quindi iniziate già a segnare la data sul calendario per la nuova stagione di Maracanà che ormai è alle porte, sta per partire, ma noi come detto abbiamo ancora questi ultimi due giorni per invece continuare a discutere a Tembu Radio Sport, calciomercato e ritiri. Il numero per i messaggi WhatsApp è sempre lo stesso, 331 8200 213. Qui arrivavano effettivamente degli altri messaggi. Stefano poneva la domanda esistenziale: ma questo Lukumi è così forte? Si pone la domanda a Stefano perché la Juventus lo sta pressando da tantissimo tempo e ancora non riesce ad acquistarlo. Parliamo sicuramente, Stefano, di un buon difensore con esperienza in Serie A, con esperienza come nazionale, perché comunque è un calciatore importante della Colombia. Non parliamo di certo di un fenomeno, è un difensore che si è sgrezzato nel corso di questi anni. Lavorare a contatto con Vincenzo Italiano gli ha dato qualcosa in più, lo ha reso anche un calciatore in grado di impostare dal basso. Qualche tempo fa, invece qualche anno fa, quando arrivò dal Genk era molto molto più grezzo tecnicamente. Il marcatore è un buon difensore, un buon marcatore, discretamente rapido, ripeto, è un buon profilo. Certo, non so se possa cambiare, stravolgere in positivo i destini della Juventus. Certo, per completare il reparto è un buon giocatore, di certo sotto la guida di Luciano Spalletti e nel gioco di Luciano Spalletti può essere un buon elemento, però ribadisco, buono, nulla di fantasmagorico. Mentre qui poi invece veniva scritto che grosso anche il miglior acquisto della Fiorentina, perché stanno lavorando bene con equilibrio anche senza buttare i soldi, sarà dura per tutti la viola. Beh, ne parlavamo anche nei giorni scorsi, mi ricordo anche ieri ci eravamo soffermati. Di sicuro è molto affascinante la Fiorentina per il tipo di giocatori che sono arrivati, come è stato giustamente scritto nel messaggio, non sono stati buttati dei soldi, sono stati spesi, investiti, ma non buttati. Certo, poi andrà trasposto in campo tutto questo entusiasmo e tutte queste premesse andranno poi verificate sul terreno di gioco, e la Fiorentina non ha un inizio di campionato anche qui particolarmente facile, perché nelle prime otto giornate comunque ci sono già Roma, Napoli, Como ed Inter, quindi sarà poi un inizio abbastanza in salita. Bisognerà capire come arriverà la prima sosta, perché se alla prima sosta dovesse già mancare qualche punto, Firenze è una piazza che sa mugugnare, che sa mettere pressione alla squadra. La Fiorentina sarà una squadra molto giovane. Quindi mi auguro che le cose possano andare bene, perché se dovesse esserci qualche difficoltà, magari ecco, la pressione potrebbe aumentare e sarei curioso di capire quanto questo gruppo sarebbe in grado di metabolizzarla. Poi io dico sempre che quando una squadra cambia tanti giocatori titolari si deve assestare e non è mai scontato, però al momento il mercato è stato condotto ottimamente, Paratici ha fatto quello che doveva fare fra entrate ed uscite, vedremo ecco, se Fabio Grosso riuscirà poi a sua volta a mettere in campo quello che sta tra virgolette promettendo invece a livello di dichiarazioni, a livello anche di amichevoli. L'ultimo test è stato già ormai praticamente una settimana fa contro il Deportivo La Corugna, ce ne doveva essere un altro contro il Modena ma è stato annullato, e già magari domani avremo delle indicazioni, perché comincia la Coppa Italia anche per le squadre di Serie A e appunto la Fiorentina sarà impegnata contro il Benevento alle ore 21:15. Noi invece ci rispostiamo più a meridione, torniamo a Napoli a parlare del Napoli e lo facciamo in compagnia di Enrico Fedele. Enrico, grazie per la tua disponibilità, ben ritrovato.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Allora, caro Enrico, prima poi di andare sul mercato del Napoli, perché sappiamo che c'è bisogno di prima far uscire qualcuno per portare delle entrate, ti chiedo sul campo invece che stai vedendo. Ieri questa vittoria tennistica sull'Aris Salonicco, non sarà il test più probante, Enrico, però comunque pur sempre una buona vittoria.
1: Sì, è una buona vittoria, ma i problemi restano. Non so, il Napoli ha 46-47 giocatori,
0: una pletora di calciatori.
1: Questo è il frutto di una di due sciagurate campagne acquisti. Delle volte il risultato sportivo, come ti devo dire, non è come quello economico. La gente vuole lo scudetto e poi magari dopo due anni le società si trovano con 300-400 milioni di fuoriusciti. Il Napoli ha speso l'anno scorso 260-270 e l'anno precedente pure 350 milioni, avendo tanti giocatori che sono incommerciabili. Il Lidstrom, il Cagus,
0: costano ancora troppo.
1: Costano tanti, gente che rientra. Degli acquisti super pagati. Il Napoli ha già impegnato i 60 milioni che prende se riesce a superare il turno di Coppa dei Campioni, e spendendo 44 per Hollywood, 18 per Alisson e 20 per Giovanni.
0: È vero.
1: Quindi, deve per forza rientrare anche per fare una lista normale, però come l'anno scorso in questa squadra manca ancora qualche cosa. È vero che hanno preso questo ragazzo che a me non dispiace, che è Favasuli, che è un giovane, un esterno, ma non c'è un terzino marcatore veloce, non so se mi sono spiegato.
0: Favasuli ha caratteristiche differenti,
1: brava, e non vedo un sostituto di Anghissà. Ma il problema grosso, caro amico mio, è un altro. Il Napoli ha bisogno, per poter andare nelle coppe, perché l'Inter è la favorita dello scudetto, e non si discute, per me. Poi 4-5 si giocano i tre posti nella Coppa dei Campioni, che è l'obiettivo del Napoli, no? Se mettiamo la Juve, il Milan, la Roma,
0: la Roma, il Como,
1: e il Napoli è il Como, no? Vediamo il Como che fa. Ma diciamo, su tre vanno nella Coppa dei Campioni e due si fanno alla Coppa UEFA. Lo scenario è questo, non ci danno altro.
0: Sì, non si scappa, a meno che non ci siano le cinque squadre in Champions, ma è complicato.
1: Bravo. Però c'è un problema. Qual è il problema? Il Napoli ha bisogno di fare 65-70 gol. Chi li fa?
0: Pensi che Højlund non possa bastare? Perché comunque...
1: Ma non li ha mai fatti.
0: No, non è. Anche l'anno scorso ha fatto 12 gol. Non è un super,
1: scorso,
0: 20 gol non ne ha mai raggiunti,
1: 15, però ne ha fatti 13 nel campionato. Togli
0: sì, 12 in campionato.
1: Bravo, quindi se tu pensi dall'altro lato, chi è che fa i gol? Chi è? Qual è il giocatore? Alisson, 7, 8, 10, poi ma Marcantonio, io lo chiamo. Marcantonio ne fa altri 10, vabbè, sono 20, 33. Poi Politano 5, 38. Che dato 40, Joao 45, 5 difensori, 5 ma 70. Ecco che Napoli ha bisogno di un attaccante, di due attaccanti che facciano minimo 30 gol, minimo.
0: Quindi servirebbe, secondo te, Enrico, eventualmente, ipoteticamente, un vero bomber lì davanti? Højlund non basterebbe?
1: Che però tieni presente un bomber e Højlund, che succede? Perché il Napoli, se gioca con un 4-3-3 o come ha giocato anche ieri con un 4-2-3-1, dai, il Napoli ha una pletora. Mi senti?
0: Sì, ti sento, sento Enrico, vai.
1: Il Napoli ha una pletora di esterne.
0: Finora
1: Giovanni, Politano, Neres, Alisson,
0: Vergara,
1: le sottopunte della Vergara, della De Bruyne. Insomma, i giocatori sono tanti, però ha avuto questo, diciamo, questa disgrazia calcistica, i difensori che si sono infortunati seriamente, e Maria Lucci, buongiorno, quindi deve prendere un difensore sicuro, ma ne deve pigliare due, secondo me.
0: Per colmare, beh, di sicuro almeno uno il minimo deve entrare.
1: Ma per forza, sì.
0: Sì,
1: infatti, mettendo Olivera a fare il difensore.
0: Ma infatti nelle ultime ore si leggeva tanto, Enrico, di un'accelerata per alcuni nomi. Prima si parlava di Gatti, ora si parla molto più di Badiashile, del Chelsea, un profilo internazionale.
1: Sì, è un ragazzo che ha anche delle buone qualità, un lungagnone che ha fatto su 300... partite, 160 infortunate.
0: Sì, negli ultimi anni ha giocato pochissimo, devo dire. C'erano grandi aspettative quando era arrivato al Chelsea, poi è stato molto sfortunato. Però ecco, sulla carta sarebbe interessante.
1: A un certo punto, ecco, la gente deve capire che oramai il calcio non è più passione, il calcio è diventato un business.
0: Quindi dici, va gestito anche
1: bilancio,
0: di conseguenza.
1: Il bilancio è la vittoria del campionato. Però i tifosi vogliono la vittoria.
0: La moglie ubriaca e la botte piena è difficile avercela, soprattutto in Italia.
1: Ma tieni presente che oramai in Italia sono rimasti tre soli persone proprietarie di squadre di calcio: la Lazio, Torino e Napoli.
0: Delle big e media fasce.
1: Le altre sono
0: poco.
1: Tutti
0: Sticchi Damiani, Lecce,
1: o Fondi. O in prossimità di essere ceduti, quindi oggi è un business, prendono le società questi fondi che hanno delle strutture e soprattutto se devono fare degli stadi, è diventato un grande business, parliamoci in termini chiari. Quindi la passione del tifoso sta cominciando a sfiorire, lo si vede anche che nel momento in cui, caro amico mio, da zonno o Sky decidono di non interessarsi più del calcio, è finito.
0: Poi insomma il fatto che siano dei prezzi eccessivi, secondo me, dal punto di vista degli abbonamenti, non aiuta.
1: Esatto, ma anche vedi questa corsa intelligenza artificiale. Uno che non ha il telefono a Napoli non si può comprare l'abbonamento o il biglietto. Uno che non ha internet.
0: Chiaro, bisogna cercare di crescere, ovviamente.
1: A livello... Il calcio è stato sempre uno sport popolare.
0: Sì, esatto, quello è un discorso spinoso. Anche i prezzi dei biglietti, il caro biglietti.
1: Ma anche perché la gente non vuole più allora, allo stadio, tanto per dire, la gente preferisce che il tifoso, anziché farsi l'abbonamento, si faccia l'abbonamento alla televisione, di modo che la televisione regge. Parlo di televisione, Zazon e Sky, perché se tu pensi che una società, il Milan, l'Inter o la Juve pigliano soltanto 80 milioni, il Napoli 60, da Sky renditi conto.
0: Però appunto i prezzi popolari non esistono praticamente più. Però tornando anche sul Napoli, Enrico, anche sugli altri reparti ti volevo chiedere, a centrocampo che cosa ti aspetti? Perché prima parlavamo della difesa, dell'attacco.
1: Un sostituto di Anghissà che rinnovino il contratto
0: anche senza la cessione di Anghissà,
1: che c'è determinante. Ma se ha un'influenza chi gioca?
0: Però ci sono dei nomi, no? Insomma, tra De Bruyne, McTominay, Anghissà, Lobotka, Gilmour.
1: Non parlo di caratteristica. Gilmour e Lobotka sono due giocatori equivalenti, sono due registi bassi, ma il giocatore, il perno, il Veira di una volta, il mediano che box and box prende la palla, ha fisicità, spinge, contrasta, dove sta?
0: Ci servirebbe un Rabiot, Enrico, che è il nome che è girato tanto.
1: Bravo. Ecco, questi tipi di giocatori qua non ci stanno. Cioè, se manca Anghissà, chi gioca? Lobotka? Poi sapere chi?
0: Ma tu ti aspetti che possano giocare anche tutti insieme i Fab Four? Perché poi se magari possono giocarne tre e uno resta fuori.
1: Però tieni presente che De Bruyne, che è stato uno dei più grandi giocatori, è limitato. Giocatori, se viene marcato, può fare poco. Non so se mi sono spiegato. Può essere utilizzato, a mio giudizio, più part-time in certi momenti. Il centrocampo del Napoli titolare dovrebbe essere un botto con Gilmour, Marcantonio, io lo chiamo Marcantonio così per giocare,
0: sì.
1: E Anghissà, questo è il vero centrocampo.
0: A tre.
1: Avevo
0: capito anche Gilmour, infatti no, mi sembrava.
1: O Gilmour o Lobotka.
0: Sì, o Gilmour o Lobotka.
1: Può giocare qualche partito con due registi.
0: Però no, vabbè, quella è già una situazione.
1: Con un 4-2-3-1, ma perdi la fisicità.
0: No.
1: E acquisti di profondità, ma perdi la fisicità.
0: No, è chiaro, vabbè, quella è già una situazione.
1: Con un 4-2-3-1, ma perdi la fisicità.
0: No.
1: E acquisti di profondità, ma perdi la fisicità.

0: no. E confermarsi un po' meglio in Europa.
1: Certo. Questo è è sanare un po' il bilancio, questo sarebbe il top del Napoli. Ma
0: quindi mi sembra di capire, Enrico, che tu vedi l'Inter molto distante favorita, rispetto al Napoli.
1: Sì, sì, favorita.
0: Ah, addirittura
1: per un motivo semplice, posso dirti il mio motivo. L'Inter domina la partita, la domina, soprattutto sulla catena di sinistra, la domina. Ha una velocità, una sincronia di scambi sulla catena di sinistra che non ha nessuna squadra. Poi ha trovato questo ragazzo che è bravo, Diouf, ha preso quest'altro giocatore esterno.
0: Sì, voglio
1: vedere adesso in difesa come se la cava. Mi senti?
0: Sì.
1: Perché ecco, poi in mezzo al campo hai dei giocatori di grande qualità, tra Barella, Çalhanoğlu, Zielinski e Mkhitaryan.
0: Sucic, potrebbe arrivare Jones, i giocatori non mancano di certo all'Inter.
1: In avanti, oltre ad avere i due attaccanti, Thuram e Lautaro, c'era altri due che sono bravissimi, più esposti da Bonnet. Dimmi tu quale squadra è come loro, quale?
0: Beh no, di certo c'è una grande varietà di scelta, quindi sarà interessante capire se il Napoli potrà dar fastidio come ha fatto un po' negli scorsi anni, posto che poi Enrico, già io qui mi porto un po' avanti con i discorsi, anche se il campionato non è che sia così lontano. È interessante capire come approccerà questo Napoli di Allegri, no? Perché prima della sosta di settembre ci saranno 5 partite, le 5 partite in questione sono Genoa-Napoli, Napoli-Como, Inter-Napoli, Napoli-Bologna e Fiorentina Napoli, quindi sono quasi tutte
1: difficili. Sono difficili, dove cominceranno a fare già le prime analisi, dove se non fai i risultati incominciamo a rivedere i fantasmi vecchi.
0: Ma tu sei più ottimista o pessimista, Enrico?
1: Io sono molto, io credo molto in Allegri, che credo che sia uno degli allenatori più furbi in assoluto. Quello che posso dire ad Allegri, io lo dico senza peli sulla lingua, è quello di fare il possibile di non tenere il presidente vicino.
0: Ma come ha fatto Conte?
1: L'ha fatto già come ha fatto Conte, magari in una maniera esasperata. I presidenti, e lo dico per esperienza pluriennale, non voglio dire gli anni,
0: di tanti restiamo anni, sul vago.
1: Di tanti anni, i presidenti devono sapere tutto, ma in una stanza solo con l'allenatore. Poi è l'allenatore che diventa il capo. Guai se un presidente si mette vicino all'allenatore sulla panchina o vuole dare un giudizio. Scredita l'allenatore, i giocatori e tutto il team. Queste cose sono sensibilissime. Sanno
0: certo,
1: a chi rivolgersi.
0: Chiaro?
1: E quindi praticamente, siccome De Laurentiis ha sofferto 2 anni di deserto, perché quando non può parlare, quando non può entrare nello spogliatoio,
0: ci si sente contenuto.
1: Lui è un uomo da carpet rouge. Lui è un protagonista, perché ha il senso del manager. È bravissimo sotto questo. Lui dove sbaglia? Dove fa il tecnico delle volte?
0: Eccede, quindi bisogna cercare di contenerlo, però, essendo vulcanico, tende ad esplodere, è difficile riuscire a contenerlo. Beh, anche quella è un'impresa, poi
1: poca invasione di campo.
0: Sì, non farlo rimanere nel campo in cui è bravissimo, che è quello che gli compete e basta. Beh, sempre interessante parlare anche del presidente De Laurentiis. Enrico, io a questo punto però ti ringrazio per la disponibilità. È stato un piacere, alla prossima.
1: Ciao caro.
0: Grazie ad Enrico Fedele per questo punto sul Napoli. Beh, lui lo vedeva più indietro, molto più indietro rispetto all'Inter. Per me il Napoli ha delle qualità in realtà per potersi avvicinare nei nerazzurri. L'Inter rimane la squadra più completa sicuramente della Serie A, dovrà cercare di rinnovarsi con sapienza in queste finestre di calciomercato, senza stravolgersi, lo può continuare a fare in maniera graduale, però rimane forte, per quanto il Napoli che rispetto alle altre ha dimostrato di avere qualcosa in più. Parlo del Milan, parlo della Juventus, anche della Roma e del Como della scorsa stagione. Insomma, c'è da vedere poi come sarà l'approccio del Napoli. Come dicevo, però, ad un calendario molto molto complicato. Intanto

0: Ci sono anche delle ultime ore sul Milan, valutazioni di Amorim e Cardinale. Ieri parlavamo di questo summit tra il tecnico e il, possiamo dire, il capo dirigenziale del Milan sulle cessioni. Tante carte sul tavolo: Nkunku, Odogu, Fofana, Tomori da cedere. Sono tutti giocatori da piazzare. Non facile, ovviamente, riuscire a trovare degli acquirenti. Certo, un po' la novità: Nkunku era in dubbio, sembrava che potesse ancora rimanere all'interno del progetto tecnico del Milan, ma a quanto pare la francese ex Chelsea non rientra nel progetto, e quindi ha solamente un anno dall'acquisto. Lo ricorderete, era la fine di agosto dell'anno scorso per quasi 40 milioni di euro. Adesso i rossoneri sono alla ricerca di un acquirente per il classe 1997,
1: Fabio Tozzi,
0: che dovrà, ecco, trovare Fabio Tozzi, trovare una destinazione per il mercato dunque di queste ultime settimane. È un calciatore che qualche anno fa sembrava potesse fare un grande percorso, anche lui qualche infortunio di troppo, poi il caos del Chelsea non ha giovato al suo sviluppo. Ormai parliamo di un calciatore che fra qualche mese compirà 29 anni. Peccato, perché per le doti che ha e che aveva poteva fare sicuramente molto molto di più. Noi intanto ci stiamo per lasciare a metà di questa TMV Radio Sport Calcio Mercato Retail e tornare fra poco con ulteriori approfondimenti di calcio mercato. Prima però vi riporto ancora altre parole, non di Fabio Tozzi come dicevamo, ma di Fabio Grosso della Fiorentina, che dava ancora delle indicazioni. Le trovate su tutto Mercato Web. Ha rilasciato tante parole ai microfoni di Sky Sport. Prima parlavamo del suo pensiero su Mastantuono, ha parlato poi anche del modulo di riferimento, quindi del 4-3-3, ma anche della possibilità di essere un pochino più flessibili. Ha detto: la flessibilità infatti mi ha sempre accompagnato, le idee che proponi devono essere sempre chiare, ma quello che piace a me non è un modulo ma una modalità di giocare che comprende tante caratteristiche al di là dei numeri tattici e del 4-3-3. Quindi lascia intendere che ovviamente il 4-3-3 rimane sempre il suo modulo di riferimento, ma anche per le caratteristiche dei giocatori possa ogni tanto variare. Su Firenze invece ha detto: una piazza unica, c'è una passione sfrenata, percepiamo tantissime energie ed entusiasmo, poi il mio compito è quello di mantenere il giusto equilibrio durante i momenti della stagione. Questo è un punto di arrivo bello, poi nella vita non si sa mai quello che può succedere, ma sono orgoglioso di essere arrivato in questo club. Insomma, assolutamente coinvolto al 100% Fabio Grosso in questo avvio di stagione. Ricordo, domani la Fiorentina impegnata alle ore 21:15 contro il Benevento, e poi le altre gare, invece le altre tre gare che si giocheranno nella tarda serata, vedranno impegnate il Parma contro il Catania, il Cagliari contro l'Arezzo e il Monza contro l'Avellino. Mentre oggi invece ricordiamo gli impegni pur sempre europei interessanti: ci sono i match di Europa e Conference League. Partiamo sempre dalle gare d'andata, queste sono le gare di ritorno. Attenzione anche al Beşiktaş di Vincenzo Italiano e ormai anche di Dusan Vlahovic, che stasera sarà impegnata nella gara di ritorno contro il Hradec Králové, i cechi, che il Beşiktaş ha battuto 1-0 all'andata. Chi lo sa che gli scherzi del destino poi non possano riproporre un Vlahovic contro la Juventus in Europa League. Chi lo sa, lì attenderemo i sorteggi, ancora manca veramente parecchio. Noi però, come detto, ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui per la seconda metà di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri fra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto di Parigi, l'Italia è fuori dalla finale della 4% stile libero uomini. Gli azzurri chiudono con l'undicesimo tempo complessivo a 24 centesimi dall'ultimo posto utile occupato dalla Germania. Avanza invece Carlos D'Ambrosio, che si qualifica in semifinale nei 200 stile libero. Si qualificano anche Ceccone e Lamberti nei 50 dorso. Dalle 18.30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia. Quarta giornata di gare agli europei di Birmingham di atletica. Eloisa Coiro cerca di guadagnarsi la finale degli 800 metri, tre azzurre a caccia di quella dei 400. Iniziano le qualificazioni dei 200 metri maschili e dell'alto femminile, proseguono le prove del decathlon. In serata grande attesa per la finale del triplo femminile e per pernici. Il tennis, 23 anni dopo l'ultima volta, sarà di nuovo derby statunitense in una finale Masters 1000 da Roderick Fish a Cincinnati 2023 a Nakashima Shelton a Montreal 2026. Il risultato è arrivato a sorpresa nella notte canadese con l'eliminazione di Rafa Hodar, che aveva raggiunto la prima semifinale Masters 1000 della sua carriera perdendo un solo set per strada. E oggi inizia anche il Masters 1000 di Cincinnati fino al 23 agosto. 10 giorni di sfide ad altissimo livello che vedranno protagonisti i grandi nomi del circuito mondiale in uno degli ultimi e più significativi test prima dello US Open di New York, in calendario dal 30 agosto al 13 settembre. Il calcio ora: cancellare tutto, resettare affinché la scorsa disastrosa stagione arbitrale sia solo un ricordo. L'obiettivo è chiaro e per farlo i direttori di gara dovranno applicare alla perfezione anche le nuove regole per ridurre le perdite di tempo ed evitare che le partite vengano condizionate dagli errori. Alcune nuove regole si sono già viste ai mondiali, ma ora dovranno affrontare le polemiche e i veleni della Serie A. Il debutto di queste nuove norme è previsto con l'inizio della Coppa Italia. Sempre per il calcio, il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo, i detentori della Champions League hanno battuto 2-1 l'Aston Villa. Vittoria netta invece per il Napoli nell'ultima amichevole estiva, che batte 6-2 l'Aris Salonicco. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico Giocabet TV con due amichevoli di lusso. Partiamo subito da Friburgo e Crystal Palace, che si dividono perfettamente le percentuali di vittoria al 38% con la X al 24%. Nell'altra partita invece il Sunderland favorito leggermente al 39% rispetto al 36% da Tarren con la X al 25%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento al pronostico Giocabet TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ma tu sei Fabio Tozzi?
1: No, non sono Fabio Tozzi, sono Lucio Marinucci, qui in diretta a Tempo Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri. 13 agosto 2026, proseguiamo in questo pomeriggio e apriamo subito una nuova parentesi, perché il Frosinone è stato molto attivo nelle ultime ore del mercato e poi nelle prossime invece si avvicinerà all'esordio in gare ufficiali. Ne facciamo un po' il riassunto con Stefano Martini, che è in collegamento con noi. Ciao Stefano, ben ritrovato.
2: Ciao.
1: Sì. Oh sì, ti sentiamo Stefano, eccoci. E ecco, direi di partire dal mercato allora a questo punto, perché sono arrivate delle ufficialità nelle ultime ore. Non posso non partire dall'Austria, ecco, da Grilic che arriva, calciatore di esperienza, e poi Schmid, quindi questa doppia ufficialità che è arrivata nella giornata di ieri. Che cosa regala al Frosinone?
2: Sì, un doppio colpo nazionale direttamente dalla nazionale austriaca.
1: Aspetta Stefano, ti sentiamo un po' male, non so se riusciamo a migliorare, proviamo a richiamarti, a migliorare la qualità dell'audio. Non riusciamo a sentire nitidamente la voce di Stefano Martini. Beh, come dicevo, il Frosinone che sta provando a chiudere dei colpi, già ne ha chiusi due, come dicevamo, perché Grilic e Schmid erano addirittura d'arrivo già nelle scorse settimane, o perlomeno nei giorni scorsi. Alla fine si è riusciti a concludere questa trattativa e poi chiederemo anche di un altro approdo, che è quello di Masini, e delle prossime operazioni. Stefano, rieccoci.
2: Sì, eccoci.
1: Ora ti sentiamo perfettamente.
2: Dicevo, una doppia operazione direttamente dall'Austria, con due centrocampisti sicuramente di caratura superiore che andranno a rinforzare il centrocampo di mister Albini. Grilic, ricordiamo, arriva da svincolato dopo l'esperienza al Braga. Per quanto riguarda Schmid, invece, l'investimento importante, attualmente l'investimento più importante della storia del Frosinone Calcio, 8 milioni e mezzo più 2 di bonus legati alle prestazioni del calciatore, che il Frosinone dovrà versare nelle casse del Werder Brema. Quindi due operazioni importantissime, al quale oggi si andranno ad aggiungere quelle di Aleksa Terzic dal Salisburgo, ex Fiorentina, terzino sinistro, e Omar Fayed del Fenerbahce, che arriverà a Frosinone in prestito con obbligo di riscatto.
1: Eh sì, degli ingressi importanti, quindi ecco, poi prima di andare nello specifico anche sui colpi, ti chiedo direttamente, Grilic e Schmid che cosa possono dare? Perché sono due calciatori, come dicevo, con dei parametri differenti. Schmid, insomma, tantissime stagioni in Bundesliga, è stato spesso un giocatore importante nel Werder Brema. Grilic in passato era considerato anche comunque uno dei giocatori di spicco dell'Hoffenheim, molto presente con l'Austria. Sono dei calciatori che hanno, ecco, un pedigree nelle prime serie europee non male, quindi quanto possono arricchire? Cosa ti aspetti da loro per il Frosinone?
2: Ma sicuramente mi aspetto tanto, ma se lo aspetta tutta la piazza, lo stesso mister Albini, perché sono due tasselli, due elementi sicuramente, come dicevo prima, che vanno ad innalzare di tanto la qualità, la caricatura del centrocampo giallazzurro. Portano sicuramente tanta anche esperienza internazionale in una squadra che è molto giovane. Il Frosinone l'anno scorso era la più giovane del campionato di Serie B, quest'anno ha confermato la linea verde, però sta incominciando ad innalzare anche il tasso dell'esperienza con questi colpi internazionali di giocatori che, come dicevate, hanno calcato sicuramente palcoscenici molto importanti in Europa.
1: Beh, di certo soprattutto in Germania hanno fatto cose importanti entrambi. E poi, come dicevi, ecco, hai parlato di Terzic e di Fayed, insomma, ormai, come dicevi, tutto definito tra visite mediche e ultimi dettagli. Qui parliamo di giocatori, non voglio dire giovanissimi perché non lo sono più, ma comunque ancora mediamente giovani. Ti chiedo che cosa ci si aspetta. Terzic qualche anno fa sembrava potesse fare un percorso di carriera differente, ma rimane un discreto terzino. Fayed comunque ancora deve trovare la sua consacrazione, finora non ha incamerato tantissima esperienza nel calcio internazionale, è da lanciare, quindi da loro invece che cosa ci attendiamo?
2: Ma sicuramente Terzic, come dicevate, qualche anno fa era un profilo che poteva diventare molto importante in Europa, è rimasto un po' inespresso. Sicuramente Frosinone può essere la piazza giusta per rilanciarsi e magari a provare ad essere un tassello fondamentale nella corsa alla prima storica salvezza del Frosinone. Fayed è uno, forse fra tutti, è quel profilo più alla Frosinone di Albini, per così dire, perché è un 23enne, sicuramente un giocatore che ha dimostrato di avere delle ottime qualità, ma che ancora non è riuscito ad avere continuità, ad esprimerle al massimo, e la piazza di Frosinone potrebbe essere proprio quel posto giusto, quel luogo giusto in cui sbocciare definitivamente e presentarsi un po' al calcio internazionale. Quindi sicuramente Fayed fra tutti è quello che forse rispecchia un po' di più la filosofia del Frosinone delle passate stagioni. Gli altri sono colpi pesanti per un Frosinone che non aveva mai potuto spendere determinate cifre sul mercato.
1: Ah beh, sicuramente sì, i parametri economici sono variati in questi giorni e quindi le prospettive possono crescere per il Frosinone, però Stefano, poi bisognerà cercare di mettere in atto tutti i buoni propositi, non vale solo per il Frosinone, vale un po' per tutti. Però ecco, ti chiedo anche sul campo che tipo di indicazioni possiamo già iniziare a trarre. Ripeto, questi giocatori dovranno inserirsi, però le gare ufficiali si stanno avvicinando, quindi già per Frosinone Juve Stabia, che ricordiamo poi si giocherà fra soli 3 giorni, che cosa ci attenderemo? È chiaro che la Coppa Italia ha un valore relativo, però può essere sempre un percorso e da una gara ufficiale va assolutamente onorata a tutti gli effetti.
2: Sì, assolutamente, è vero che la Coppa Italia per il Frosinone è una sorta di passerella, nel senso che difficilmente sa i giallazzurri arriveranno fino in fondo a questa competizione, ma se conosco un po' Mister Albini, sicuramente vuole partire con il piede giusto e non vuole sbagliare la partita. Sicuramente sarà un Frosinone molto simile a quello della passata stagione, quello che vedremo domenica contro la Juve Stabia, perché comunque di tutti i nuovi arrivi ancora solamente Masini è già pronto, perché ha effettuato il ritiro con il Genoa e quindi di conseguenza a livello fisico è già pronto, deve solamente immettersi nei meccanismi del Frosinone di Albini. Per il resto, per gli altri ci sarà bisogno di un po' di tempo, perché Grealish era svincolato, come detto, quindi arriva da un lavoro personalizzato, così come per quanto riguarda Akpoguma, arrivato ormai da un paio di settimane, ma anche lui era svincolato e di conseguenza aveva lavorato solamente a livello individuale, e per trovare la miglior condizione ci sarà bisogno ancora di un pochino di tempo. Stesso discorso per Schmid, perché il Werder Brema non lo ha portato in ritiro, lo ha lasciato a casa proprio in attesa di trovare sistemazione. Quindi dal punto di vista delle novità, domenica contro la Juve Stabia ci sarà poco da attendersi, sarà un Frosinone, probabilmente un Frosinone visto contro la Lazio nell'ultima amichevole del 9 agosto.
1: Eh sì, bisognerà attendere, come dicevo, l'inserimento di questi elementi qui, sarà interessante. Di certo, Stefano, poi ti pongo le ultime domande, bisognerà fare relativamente in fretta, perché il calendario non è neanche facilissimo, no? Nell'inizio di campionato,
2: no, diciamo,
1: Juve, Fiorentina, Como, Napoli nelle prime sei, ecco, non è proprio l'inizio dei più agevoli.
2: No, sicuramente non è un inizio soft, si parte subito a cannone, tra l'altro anche le sfide con Venezia e Genoa sicuramente non sono da sottovalutare,
1: no,
2: saranno
1: cruciali,
2: già cruciali, perché con un calendario del genere non riuscire a strappare punti magari proprio in quelle partite diventerà proprio molto complicato per il Frosinone. C'è da dire però che spesso succede che magari le neopromosse inizialmente corrono un po' più delle big, perché che magari svolgono una preparazione più a lungo raggio, quindi probabilmente si punterà anche sulla condizione fisica per quanto riguarda Mister Albini, che al momento ha comunque difficile compito di amalgamare un po' tutta la rosa, perché come dicevamo i nuovi sono in ritardo di condizione attualmente, comunque sta lavorando con 34-35 calciatori, di conseguenza non è nemmeno semplice. Il Frosinone ha bisogno estremo di cedere e sfoltire la rosa e permettere ad Albini di lavorare nel migliore dei modi, altrimenti si inizierà in ritardo quando ormai magari le altre potrebbero aver preso del vantaggio in classifica.
1: Eh sì, il rischio ovviamente è quello lì di perdere già contatto, per quanto poi si tratti solo delle prime settimane di campionato. E poi l'ultima domanda però, Stefano, te la volevo porre anche su dei singoli, perché abbiamo parlato degli acquisti e da quello che ci possiamo attendere. Ti volevo chiedere però anche che cosa ti aspetti da dei giocatori che sono già in rosa. Uno per l'attacco, uno per l'estrema difesa. Ecco, ti chiedevo, Calò all'esame Serie A, che cosa ti aspetti possa dare? Comunque nelle ultime partite di precampionato ha segnato. I numeri dell'anno scorso sono stati stratosferici in Serie B, certo lo scotto della Serie A è un'altra cosa, quindi ti aspetto da Calò, ti chiedo che cosa ci aspettiamo, e poi da Palmisani, ne avevamo già discusso settimana scorsa, anche lui veramente invece un grande talento, l'anno scorso fantastico, in Serie A anche per lui che prospettive ci possono essere?
2: Sì, allora per quanto riguarda Calò, fino a qualche giorno fa lo vedevo come il perno centrale del centrocampo giallazzurro, e già nelle amichevoli era andato in gol e si era rivista la sua centralità nel progetto Frosinone. Dopo gli ultimi arrivi, insomma, il Frosinone si è rinforzato parecchio a centrocampo. Calò ha delle diverse offerte, diversi estimatori, di conseguenza ad oggi
1: più fuori che dentro,
2: non so se più fuori che dentro, perché comunque per Mister Albini è un elemento importantissimo. L'anno scorso l'ha voluto a tutti i costi e giocava Calò più 10, quindi esatto. È sicuramente un elemento determinante per Mister Albini, però c'è da fare conti, come dicevo prima, con una rosa molto lunga, di conseguenza spesso e volentieri gli allenatori si devono anche adattare a chi riceve offerte nella rosa, soprattutto Calò, che fino a qualche giorno fa era il perno, ripeto, del centrocampo giallazzurro. Con tutti questi arrivi potrebbe iniziare a perdere le gerarchie e di conseguenza guardarsi anche intorno, quindi mancano ancora circa 20 giorni alla fine del mercato. Fino all'altro ieri lo vedevo un giocatore su cui puntare anche per gli amici del fantacalcio, sì. Ad oggi lo vedo un po' più in dubbio, non c'è ancora nulla di concreto in uscita, però c'è da dire, sicuramente c'è da registrare qualche interesse e probabilmente qualche valutazione in corso, visto quelli che sono stati gli ultimi ingressi. Per quanto riguarda invece Palmisani, dopo la splendida stagione della passata stagione, ha sicuramente attirato su di sé gli occhi di tante squadre, tra cui la Juve si è presa la porta della nazionale Under 21. Mi aspetto che faccia un grande campionato, che provi a confermarsi proprio nella Serie A giallazzurra. Per lui è la prima volta, ma credo che proverà sicuramente a fare da subito un grande campionato e poi magari spiccare il volo verso squadre più blasonate.
1: Beh, di certo il talento non gli manca, quindi gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Mentre, Stefano, io a te pongo i saluti, ti ringrazio ancora per la disponibilità e ti lascio ai tuoi impegni. Alla prossima.
2: Grazie a voi, alla prossima.
1: Grazie a Stefano Martini per l'aggiornamento sul Frosinone, che, come dicevo, poi esordirà in gare ufficiali fra 3 giorni contro la Juve Stabia, e anche lì avremo delle indicazioni, dicevo, principali, ma relative, dato che i nuovi acquisti dovranno essere tutti inseriti nello scacchiere di Massimiliano Alvini. Qui intanto altri messaggi al 331-8200-213. Valerio scriveva che alla fine Vlahovic, beh sì, è rimasto bianconero, l'abbiamo detto tante volte in questi giorni, non però il bianconero di Torino ma il bianconero di Istanbul, con dei parametri economici che è giusto ribadire, con 8 milioni netti da percepire a stagione, più bonus alla firma, più bonus per eventuali raggiungimenti di squadra e singoli, più 15-20 milioni di euro alla firma per invece l'entourage. Quindi parliamo di dei parametri economici veramente incredibili. Anche qui speriamo che il calciatore possa dare delle buone risposte. Certo, ormai ci interessa relativamente, non credo che queste buoni propositi siano uguali anche per i tifosi della Juventus, che hanno atteso a lungo che il calciatore potesse quantomeno fare dei passi verso la Juventus. Dei passi non ne sono stati fatti, le richieste sono sempre state elevatissime, questi parametri mi sento di dire irraggiungibili, avrebbe sbagliato la Juventus anche poi ad avvicinarci, sì, quindi ha fatto bene per me la squadra bianconera a lasciare andare il calciatore a queste condizioni. Le ha strappate in Turchia, che ormai sta diventando una delle regine a livello economico praticamente d'Europa, più dell'Italia sicuramente, ma se la batte anche con altri campionati. Per i parametri di stipendio sicuramente non v'è alcun dubbio, quindi ora sposa la Turchia, per carità, un campionato competitivo, non mi sento dire qualitativamente ancora uguale alla Serie A, però chi lo sa che poi non possa trovare un rilancio nella propria carriera Dusan Vlahovic, che lo ricordiamo l'anno scorso anche per via degli infortuni ha giocato appena 976 minuti in campionato con 7 gol in 19 presenze, neanche medie così pessime, però troppo poco per rimanere l'attaccante principale dei bianconeri. Intanto però mi appoggio anche a Tutto Mercato Web, al sito, all'app di Tutto Mercato Web, dove trovate costantemente gli aggiornamenti di mercato e non solo, con tantissime notizie all'ora, e qui riporto ancora nuovamente quelle che sono le ultime indicazioni che sono emerse dall'incontro fra Cardinale e Amorim. Ci sono delle prime decisioni sui giocatori, parlavamo degli esuberi, saranno da piazzare Odogu, ma poi soprattutto Tomori e Fofana, che sono ritenuti fuori dal progetto. La novità è che invece anche Christopher Nkunku è stato messo sulla lista dei partenti, è in lista cessioni dopo neanche un anno. L'anno scorso era stato acquistato per quasi 40 milioni di euro. Bisogna dire che nell'amichevoli Amorim l'ha utilizzato più volte, aveva segnato anche un gol sul rigore nell'amichevole contro l'Inter, un bellissimo rigore, però spesso era stato utilizzato anche a partita in corso e ora fa parte della lista dei partenti. Certo, dovrà arrivare un'offerta congrua per evitare magari una minusvalenza. Io penso che, come tantissime altre squadre di Serie A, l'ipotesi possa essere quella di un prestito, magari con eventuale obbligo di riscatto, obbligo condizionato, ma ripeto, queste sono solo ipotesi, poi si vedrà quello che sarà il lavoro della dirigenza rossonera. Poi vi riporto anche, rimango sempre in Lombardia ma mi sposto verso Bergamo, dove ci sono state delle parole di Cristiano Giunto, il direttore sportivo dell'Atalanta, che devo dire ha rilasciato delle parole interessanti sul progetto, sul mercato, l'ha definito difficile ma con l'Atalanta sempre vigile, e poi ha parlato di Maurizio Sarri e con lui ha ovviamente condiviso le grandi pagine del Napoli, che ha sfiorato più volte lo scudetto, una squadra che giocava in maniera stupenda. E proprio di Sarri ha parlato Giuntoli, ha detto che ne nutre una grandissima stima, ma ha detto anche che è il primo e più grande acquisto dell'Atalanta, quindi avvalla totalmente la scelta di puntare su Maurizio Sarri, e quindi il tandem che si ricompone potrebbe magari dare dei risultati positivi. Per invece il resto, altre dichiarazioni, come dicevo, ha parlato di alcuni giovani, o perlomeno non giovanissimi, ma calciatori ancora con tanta carriera davanti, come Gianluca Gaetano. L'ha definito promettente Maurizio ed io crediamo molto in lui. Anche aver trattenuto Ederson, però un acquisto. Per quanto qui bisogna fare una annotazione, Ederson era stato ceduto al Manchester United, poi per motivazioni fisiche non è approdato in Inghilterra, e poi ha detto a breve annunceremo anche Christensen. È un percorso virtuoso che avrà bisogno di tempo, ma sappiamo dove vogliamo arrivare. Non sarà un'occasione di mercato in più a cambiare il progetto, che sia un esterno d'attacco o un centrocampista. Al momento al mercato delle occasioni ci faremo trovare molto attenti e presenti. E poi ha concluso dicendo che bisogna trovare un'identità, e che nell'ultima amichevole comunque si è visto un canovaccio ben chiaro. L'Atalanta l'ultima amichevole l'ha disputata contro i tedeschi dello Schalke 04, una vittoria abbastanza nitida per 0-3. E poi, come ricordava prima anche Filippo Di Santo, la prossima gara amichevole sarà domani contro l'Athletic Bilbao alle ore 20:45, poi fra 7 giorni esatti alle ore 21 esordio in gare ufficiali contro l'Hapoel Tel Aviv nella gara d'esordio in Conference League, un obiettivo dell'Atalanta meno considerato, devo dire, da Maurizio Sarri nell'avventura biancoceleste. Però adesso avrà l'obbligo di provare ad andare avanti per anche alimentare le ambizioni dell'Atalanta, che si è abituata tanto negli ultimi anni ad andare avanti appunto nelle proprie competizioni europee. Abbiamo ancora qualche istante da passare insieme, poi nel prossimo blocco avremo un altro ospite con cui discutere del percorso di avvicinamento alla Serie A 2026-2027 delle tante squadre, ma intanto riporto delle notizie riportate anche su tutto mercato web. Ne avevamo parlato ieri di Ivan Ferguson, che di certo alla Roma non è andato molto bene, per usare un eufemismo, sfortunato fra infortuni e rendimento poi di certo non all'altezza, ma il classe 2004 è entrato nel mirino del Genoa e il club appunto ligure sta pressando il Brighton. Nelle ultime ore ci sono stati dei passi avanti, del resto il Genoa, mi sento di dire, ha ceduto Ekuban, ha ceduto Ekator, ha bisogno di arricchire il pacchetto offensivo, e quindi oltre a Lorenzo Colombo Daniele De Rossi vorrebbe proprio Ivan Ferguson. Sono stati aperti dei canali con gli inglesi, viene chiesto il prestito del giocatore. Era in prestito anche la Roma, forse certo il Brighton vorrebbe inserire magari delle formule in modo da permettere al Genoa magari in futuro di spendere per acquistarlo a titolo definitivo, ma anche qui sono attesi degli aggiornamenti nei prossimi giorni. Capiremo se Ivan Ferguson potrà fare ritorno in Serie A o meno. Dicevo, l'ultima stagione sotto la guida di Gasperini, che ha provato anche a punzecchiarlo più volte, non è stata positiva. I numeri sono sotto gli occhi di tutti: 3 gol in campionato, 2 in Europa League, poco più di 1000 minuti disputati in stagione, insomma veramente troppo poco.
0: Ti giuro, però, no.
1: Invece ti giuro sì, i numeri sono questi, sono sotto gli occhi di tutti. Dovrà cercare di rilanciarsi il prossimo anno. Al Brighton aveva fatto vedere delle cose interessanti. È ancora un classe 2004, chissà che Genoa non possa diventare poi l'opzione migliore. Come detto, stiamo andando in pausa, abbiamo ancora un'ora da passare insieme anche ai blobbini di Gabriele Latini in cabina di regia, che assoluta, esatto, stavo dicendo, assoluta carta bianca, licenza di blobbinare ancora anche per la prossima ora. Sfogati Gabriele, che poi con il direttore dovrai contenerti a Maracanã, e quindi
0: no, spiace.
1: Invece sì, ti dovrai contenere proprio, verrai bacchettato, con me sai che puoi permettertelo, e quindi vai tranquillo. Ancora un'ora TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, a fra poco.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura torniamo sull'attentato alla giornalista Ranucci. Non avevo chiesto una bomba, ma spari contro il muro della casa di Sigfrido Ranucci. Questa è la diversa modalità che Walter Lavitola aveva immaginato per l'attentato di cui mercoledì ha confessato di essere il mandante davanti al GIP nel corso dell'interrogatorio di garanzia. L'ex editore e imprenditore in carcere in alta sicurezza a Rebibbia, nella sua confessione, ha sostenuto di aver fatto tutto per far innalzare il livello di protezione alla giornalista.
4: Un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è morto. Sulle cause della tragedia sono in corso i rilievi.
3: Il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione è presa dopo la crisi di Ceuta, afferma il responsabile del Viminale, non è una speculazione politica contro la Spagna. L'unico obiettivo del governo è la tutela della sicurezza nazionale. È per questo che stiamo attentamente monitorando l'evolversi della situazione, ha aggiunto Piantedosi.
4: L'esercito israeliano fa marcia indietro sulla decisione di sgomberare per 3 giorni famiglie palestinesi, le cui abitazioni sono assediate dai coloni nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, lo riferisce l'emittente Khan, precisando che l'IDF ha ordinato ai militari di entrare solo nelle case non occupate. La decisione segue le critiche rivolte ad Israele per la gestione della situazione a Kusra, anche da parte degli Stati Uniti.
3: Le autorità della Groenlandia hanno costretto una compagnia petrolifera statunitense legata a Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico, smentendo le affermazioni dell'inviato del presidente Trump, secondo cui gli americani avrebbero potuto iniziare ad estrarre petrolio già il prossimo anno.
4: Gli italiani che si metteranno in viaggio in occasione del Ferragosto e quelli che, terminate le ferie, rientreranno dalle proprie vacanze, dovranno fare i conti col caro carburante, lo afferma Assoutenti. I più penalizzati sono senza dubbio i proprietari delle autovetture alimentate a gasolio, nonostante il taglio delle accise disposto dal governo. Gli aumenti registrati nelle ultime settimane hanno infatti portato un litro di diesel a costare il 27,6% in più rispetto al Ferragosto del 2025. Male anche la benzina, che risulta il secondo carburante più rincarato di base annua. Un litro di verde costa oggi quasi il 17% in più. In salita anche il gas del 7,2% e il metano del 12,1%.
3: Ed è tutto. A più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Maracanã.
8: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
9: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
8: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
9: 17 di agosto,
8: puntuali,
9: la data, puntuali,
8: perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber, e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
9: Quindi
8: sempre
9: vi aspettiamo 17 agosto
8: dalle 13 alle 17
9: con Marco Piccari
8: e Stefano Impallomeni.
9: Mi raccomando. Ciao
8: ciao ciao.
5: Maracanã. La vita Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rieccoci in diretta, ultima ora di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, per continuare a parlare delle operazioni di mercato, ma anche per continuare a discutere insieme con i messaggi WhatsApp al 331-82-00213. Continuano ad arrivare, quindi cerchiamo sempre di recuperarli. Qui ne arrivava un altro di Gaetano che diceva: l'Atalanta spera di trovare in Sarri l'alchimista che trasformi il piombo in oro, non sarà facile trovare un altro Gasperini, ha creato effimeri campioni pagati fior di milioni. Beh, è indubbio che avesse creato a Bergamo una sorta di bolla dove chiunque riusciva a rendere, forse anche oltre le proprie qualità, però il lavoro che ha fatto Gasperini nella formazione di alcuni giocatori è innegabile. Certo, Sarri proverà a replicare, seppur in minima parte, quello che ha fatto Gasperini. Io non credo sia ripetibile,
1: ti giuro,
0: probabilmente la risposta più giusta, ma non perché non ci siano, ecco, poi affidabilità su Maurizio Sarri, su questo no, parliamo di comunque uno dei degli allenatori più esperti del nostro campionato, però a gennaio compie 68 anni, quindi pensare ad un percorso molto a lungo termine appare complicato più dal punto di vista anagrafico. Poi comunque parliamo, ripeto, di un allenatore che a Napoli aveva costruito tantissimo, prima all'Empoli, anche alla Lazio comunque in quel quasi triennio era riuscito a porre delle buone basi. Certo, rimettere dei punti di riferimento molto saldi non sarà facile. L'anno scorso Juric non c'è riuscito decisamente, poi ci aveva provato Palladino che sembrava essere riuscito a trovare una quadra, poi però non si è trovato l'accordo sul prolungamento anche per questioni di accordi, ecco, non solo di espressione calcistica. Peccato per Palladino, perché io lo ritengo un ottimo allenatore, e nonostante, ecco, sia un, non voglio dire antipatico, ma qualcuno non lo apprezzi molto, io continuo a credere che possa fare una carriera di buon livello, quindi è un peccato che sia senza panchina in questo momento, però la carriera che ha davanti è veramente tante, ancora all'inizio, alle prime mosse, quindi io sono convinto che potrà poi fare comunque bene nel corso della sua carriera. Prima di poi approntare il collegamento di questo blocco, do qualche piccolo aggiornamento di calciomercato, perché per quanto riguarda il fronte Luis Enrique c'è l'apertura sempre maggiore da parte dell'Inter, che al momento, ecco, sta cercando di definire un po' l'operazione. Siamo ancora in fase, non voglio dire embrionale, ma non così tanto approfondita. Prosegue, ecco, la sua trattativa per il tentativo di cessione in giallorosso alla Roma. Come viene scritto anche su tutto mercato web, si stanno compiendo dei passi in avanti per l'accordo. Al momento lo scenario potrebbe cambiare con Luis Enrique, che sarebbe convinto della nuova destinazione, con le parti che sarebbero appunto tornate al lavoro per chiudere al più presto. Come ormai sapete, non lo ricordiamo, ma la formula dovrebbe essere sulla base di un prestito più obbligo di riscatto, circa 25 milioni, permetterebbe all'Inter di effettuare poi una plusvalenza non da poco, perlomeno non scontato dopo un anno, bisogna dire, non esaltante. Lo dicevo stamattina all'editoriale, può essere un innesto interessante, devo dire, per la Roma di Gasperini, però andrebbe capito poi come potrebbe essere utilizzato, se sulla fascia o se nel pacchetto offensivo. Quelle sarebbero poi valutazioni successive da fare per l'allenatore e per ovviamente il club che andrebbe a comprarlo. Intanto però vado a presentare l'ospite di questo blocco. Io lo ringrazio per la disponibilità, è un piacere sentirlo, Paolo Paganini in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a te, a tutti.
0: Paolo, ovviamente andiamo un po' sul mercato perché ci sono tante piste che bisogna approfondire. Io parto dall'Inter e ti chiedo se ti convince Spence per colmare il vuoto lasciato da Dumfries. Ha fatto un grande mondiale con l'Inghilterra, con il Tottenham giocava a sinistra, ma lui sa giocare anche a destra. È il colpo giusto per mantenere alta la competitività in quella zona di campo per i nerazzurri?
2: Ma sai, bisogna anche fare riferimento alle alternative, non è che, voglio dire, l'Inter L'alternativa era un eventuale ritorno di Perisic. Io credo che con Spence, anche per il tipo di gioco che vuole fare Chivu, è sicuramente, o almeno mi ha dimostrato anche al mondiale, è un giocatore molto eclettico, dinamico, a forza fisica, può fare tutta la fascia, quindi sicuramente, poi comunque non è che l'hanno pagato poco, perché l'hanno pagato 31 milioni più 4 di bonus, quindi vuol dire che è un giocatore che sicuramente può essere non ai livelli di Dumfries, secondo me, del resto è andato a Real Madrid, ma comunque è sicuramente un ottimo giocatore.
0: No, anch'io sono d'accordo sul discorso delle alternative, perché poi, sai Paolo, sono stati fatti tanti nomi, tu dicevi Perisic, con tutto il rispetto, per carità, calciatore peraltro ancora integro per la sua età, ma a 37 anni è difficile riuscire a porre un orizzonte più lontano, ma poi dicevo Nico Gonzalez, Diaby, tutti i giocatori anche molto offensivi, Diaby è un'ala, peraltro mancina, secondo me è quella che rappresentava per caratteristiche, forse anche rapporto qualità-prezzo, l'ipotesi migliore, no?
2: Secondo me sì, hai ragione. E rientra in questa logica, cioè nel momento stesso che tu perdi Palestra, per ovvie ragioni che sappiamo, cioè voglio dire,
0: mercato italiano,
2: non sei competitivo quando arriva un Chelsea, un City, un Paris Saint Germain, è normale, e credo che questa sia stata un'operazione comunque importante. Adesso se l'Inter dovesse anche chiudere, visto che ha ceduto, cederà, almeno per quanto riguarda l'ufficialità, Frattesi alla Lazio, Curtis Jones, che è un giocatore che piace tantissimo a Chivu, credo che sia ancora la squadra da battere senza dubbio il prossimo anno.
0: Beh, di certo rimane fra le più complete, fra le più competitive, su questo non c'è dubbio, però come dà anche l'appiglio. Frattesi alla Lazio può essere una buona operazione, oltre che per l'Inter anche per il giocatore, perché poi ci sono sempre state grandi aspettative per Frattesi all'Inter, non ha mai fatto quello step, gol importanti sono arrivati, quello con il Barcellona è destinato a rimanere nella storia. Però è la mossa giusta, perché sappiamo che la Lazio, insomma, non naviga in acque così limpide, così calme.
2: Ma sicuramente, perché se poi vai a vedere in ogni sessione di mercato, almeno nelle ultime tre, Frattesi era sempre quello che era l'oggetto del desiderio un po' di tante squadre. Addirittura lo voleva Conte al Napoli, e poi la Roma, la stessa Juventus, cioè, perché comunque Cannavaro lo stima molto, perché lo conosce dai tempi del Sassuolo. Poi alla fine rimaneva sempre comunque ingabbiato all'interno comunque di una squadra che ha vinto, come l'Inter, una squadra prestigiosa, però di fatto lui non ha mai avuto una continuità dopo Sassuolo di rendimento, ma anche di giocare partite intere.
0: No,
2: e quindi credo che questa opportunità sia un'opportunità importante, magari la Lazio non solo farà l'operazione Frattesi, farà un'operazione anche, credo, importante per quanto riguarda la prima punta, così almeno vuole Gattuso, e quindi comunque è una Lazio che, al di là di quello che sta succedendo soprattutto intorno, dal punto di vista esclusivamente della rosa, insomma, se arrivasse Frattesi, arriva una prima punta di un certo tipo, almeno
0: ci potrebbe tornare un po' più competitiva.
2: È un po' più competitiva, sai, se vai su, voglio dire, il procuratore di Frattesi, Garizzo, sta cercando, si stanno parlando anche per Pinamonti, dovesse arrivare un Pinamonti o un Jimenez, o si parla anche di questa opportunità Icardi, che però è un po' legata anche al discorso legale, che comunque Icardi ha un ingaggio molto alto, insomma, se metti una prima punta di un certo, se metti una prima punta importante, credo che la Lazio possa, insomma, essere un po' più competitiva rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso.
0: Sì, rispetto a quello che è il valore di una rosa che al momento è discreta, ma niente di più, certo, per la lotta europea, probabilmente, mi sento di dire, non è idonea. Mentre, ecco, tra le deluse poi dello scorso campionato, la Fiorentina, che sensazioni ti sta lasciando? Perché è quella di cui chiacchieriamo più volte, tanti colpi, tanta tecnica, squadra giovane, allenatore per esperienza di Serie A, devo dire anche qui giovane, che ti aspetti? Perché io sono curioso di capire poi tutti questi buoni propositi come verranno trasposti sul campo. Il lavoro di Paratici di certo è stato ottimo.
2: Guarda, sulla carta, non, secondo me, a oggi la Fiorentina è la squadra che è un po', la possiamo definire la regina del mercato,
0: sì,
2: a oggi.
0: Io l'ho detto più volte, esattamente utilizzando questa espressione.
2: Per cui sulla carta è così, Poi è chiaro che se uno fa il raffronto anche sulla la situazione che, dell'anno scorso, ma c'era Pioli, sì è vero, ma Pioli arrivava dall'esperienza dell'Arabia, mentre comunque Grosso è un allenatore sicuramente in grande ascesa, poi molto stimato da Paratici. Poi sai cosa c'è? Che secondo me ti dà un po' lo spessore della situazione diversa in casa fiorentina, è che quando tu prenditi il Real Madrid, ti dà, è vero, un prestito, ma Santuono, e ti paga metà dell'ingaggio, vuol dire che tu hai un direttore generale come Paratici che ha rapporti importanti con le squadre che più importanti d'Europa, perché la Fiorentina è fuori dalle coppe, fuori da tutto, non è che è una squadra che dice vabbè, abbiamo dato una Santuono alla Fiorentina, ma tanto la Fiorentina fa la Conference o l'Europa League. No, la Fiorentina non fa, era solo il campionato. Quindi vuol dire che hai dei rapporti importanti, oltre che una proprietà che comunque nel segno della continuità, visto la famiglia Commisso, ha dimostrato di essere molto legata a Firenze, ecco.
0: Sì, è vero, poi è paradossale se pensiamo a quelli che erano i discorsi che facevamo mesi fa sulla Fiorentina, dove c'era una depressione totale, adesso c'è giustamente entusiasmo. Io ti devo dire la verità, Paolo, avevo delle aspettative su Paratici, tutti le avevamo più o meno, però secondo me, o perlomeno dal mio punto di vista, è andato addirittura oltre le aspettative, perché poi si dice sempre il direttore bravo è quello che sa comprare bene, ma che sa anche vendere bene, e mi sembra di vedere che tra le cessioni adesso sta per partire Piccoli in direzione Bologna, che potrebbe portare un bel tesoretto. Insomma, ha lavorato bene sia in entrata, ma ha sfoltito anche con sapienza Paratici. Certo.
2: E poi tieni presente che comunque ha tenuto i punti fermi, perché comunque il portiere De Gea comunque aveva avuto anche richieste importanti. In un primo momento anche la Juve stessa aveva cercato entrare su questa cosa, no? E poi attenzione, perché l'operazione Pellegrino è un'operazione secondo me duplice, perché Pellegrino, cioè voglio dire, sarebbe titolare in qualsiasi altra società, perché comunque sta dimostrando. Io a dribbling mondiale avevo Balbo che l'ha cresciuto, cioè mi diceva guarda che questo è un giocatore che io l'ho allenato quando ero in Argentina, ha fame, ha voglia e ha qualità, quindi bisogna dargli fiducia. Ma secondo me, per quanto riguarda Pellegrino, l'operazione che ha fatto Paratici è un'operazione secondo me della serie. Io intanto mi porto a casa un prospetto importante con Pellegrino. Esatto, dovesse arrivare il Como, faccio un nome a caso, perché comunque il Como qualche problema
0: l'interesse l'ha messo,
2: è anche qualche problema con la lista per degli italiani
0: tra
2: da presentare in Europa ce l'ha, e arriva con un'offerta virgolette indecente per Ken, magari io lo posso sostituire, hai capito? Oppure se dovesse rimanere Grosso, che è comunque un allenatore intelligente, magari può anche prevedere di farli giocare insieme, cioè quindi in certe partite. Quindi anche questo secondo me nella strategia di un bravo direttore sportivo.
0: Beh sì, può essere si sia portato avanti, sarebbe una mossa sicuramente saggia, e avrebbe anche senso proprio per i discorsi, come detto, che si sono fatti nelle ultime settimane e negli ultimi giorni. Però poi mi sposto anche sulle altre squadre, a me preme sempre chiedere Roma e Como, che cosa ci si può aspettare, perché anche qui, ecco Paolo, le società hanno comunque dei discreti potenziali economici, per usare un eufemismo, soprattutto per il Como, hanno dei direttori sportivi validi che sanno operare, hanno speso anche delle cifre importanti, seppur sempre in maniera secondo me intelligente, per delle operazioni. L'anno scorso hanno sorriso perché sono arrivate in Champions League, quest'anno affrontano anche la campagna europea. Le aspettative su Como e Roma quali sono? Perché la voglia di confermarsi a me pare evidente sia in Lombardia che nel Lazio.
2: È vero, ma secondo me c'è un fattore che io credo che sicuramente tu hai detto bene, hanno uno staff, hanno un management sicuramente di livello, però c'è un fattore importantissimo, che sia Como che Roma fanno la Champions il prossimo anno, quindi tu devi avere una rosa competitiva, ma a livelli importanti e anche soprattutto a livelli numerici, perché comunque sia tu non è che poi come Roma o anche il Como stesso, che ha una proprietà sicuramente forte, fare tra virgolette brutte figure in Champions. Quindi hanno investito, ma secondo me la Roma deve ancora investire, perché poi si andrà anche a fare tra virgolette brutte figure in Champions. Quindi hanno investito, ma secondo me la Roma deve ancora investire,

0: là davanti vuole un esterno che possa fare la differenza, cioè potrebbe essere Hendrick del Real Madrid. Ormai credo che Nusa, che era un po' il suo primo obiettivo,
1: si sia complicata, Lipsia,
0: sì. Sì, sì, non lo dia più, però visto che la Roma comunque si ha fatto un campionato da protagonista arrivando al Champions, devi fare un tipo di operazione importante lì davanti,
1: Di completare il pacchetto, che poi ecco, mi viene in mente anche il filo rouge che lega Roma e Como, perché il Como ha arricchito ovunque. Il tema centravanti è un tema ancora non pienamente risolto. Prima parlavi giustamente di un ipotetico, poi magari nuovo assalto a Ken. Però ecco, per chiudere su Roma e Como, le prospettive che vedi al momento, dicevo, ancora bisogna completare il mercato, ma ad oggi 13 agosto più positive o con qualche interrogativo in più?
0: Positive. L'interrogativo, ti ripeto, riguarda il discorso che comunque quando fai la Champions, abbiamo visto l'anno scorso il Napoli che aveva fatto un mercato in estate sicuramente da protagonista, poi hai visto il cammino che ha avuto il Napoli, purtroppo anche con un'epidemia di infortuni. Io credo che gli infortuni che ha avuto il Napoli, se vai a vedere la storia del calcio, proprio più recente. L'interrogativo è che comunque tu devi pensare una rosa di 22-24 elementi più o meno sullo stesso livello per tenere il livello che hai conquistato, perché nel momento, se non è perché fai la meteora che vai in Champions e poi magari zoppichi in campionato o viceversa, no? E quindi l'interrogativo per me, per queste due squadre, voglio dire, il Como è, voglio dire, una società fortissima, però voglio dire, è già un miracolo sentire il Como in
1: in Champions.
0: No? Quindi sono rimaste fuori Juventus e Milan, e quindi da questo punto di vista c'è anche il valore di quello che ha fatto il Como. Però sai, quando poi vai a giocare in Europa devi essere competitivo, e questo deve essere, si riflette anche poi durante la stagione, anche nel campionato, quindi avere una rosa all'altezza.
1: Eh sì, decisamente, come dicevi tu, qualitativa ma anche numerica, perché poi servono veramente tante rotazioni, è inevitabile, inevitabile. Paolo, certo. Il calcio contemporaneo, poi soprattutto questa nuova formula del Champions che a me piace, ma ci sono altre partite in più anche rispetto al passato, quindi bisogna di sicuro cautelarsi. Però hai toccato anche Juventus e Milan, non ti voglio rubare ancora troppi altri minuti, però volevo chiederti di quelle che sono state le deluse della corsa Champions. Abbiamo parlato di quelle che hanno sorriso, Roma e Como, quelle che hanno deluso, Juve e Milan. Io l'ho detto più volte negli ultimi giorni, partivano da una delusione cocente entrambe, però la Juve mi sembra che in queste settimane, in questi mesi post fine campionato, abbia lavorato un po' meglio, debba ancora completarsi, ma c'è stata una direzione. Il Milan francamente lo vedo ancora in alto mare, però ecco, chiedo a te se hai una visione differente o più o meno su questi parametri.
0: No, è così. Secondo me la Juventus ha finalmente, almeno per come li conosco e per come comunque hanno operato in passato, ha finalmente un management importante, perché l'ha accoppiata,
1: è competente.
0: Facciamo il triumvirato, facciamo appunto Carnevali, Massara, Chiellini, è sicuramente da Juventus che deve tornare ad essere la Juventus, secondo me. E poi è chiaro che c'è il vantaggio che Spalletti comunque ha potuto lavorare sin dall'inizio, mentre l'anno scorso la squadra l'ha presa in corsa. Adesso comunque stanno completando, perché si comincia ad arrivare. L'unica cosa che mi lascia un po' sempre perplesso è il discorso del portiere, perché tu vai a prendere comunque Suzuki in prestito dal Paris Saint-Germain,
1: resta un anno solo,
0: sì, vabbè, ti dicono c'è Alisson, va a scadenza, ci sarà Carnese, ho capito, ma tu devi vincere, se la Juventus devi vincere quest'anno, non è che devi vincere tra un anno.
1: Quindi tu avresti investito subito per il portiere?
0: Sì, io avrei investito subito sul portiere, sicuramente. Ci ha provato la Juventus, perché è andata su Alisson, ci ha provato col Dibu Martinez, però evidentemente ci sono anche ragioni di bilancio che lo hanno condizionato, perché poi comunque sicuramente Alej Begovic è un ottimo acquisto, come lo è Kolomoani. Poi però la Juventus deve ancora completare, perché deve andare sul portiere. Se chiude Lukumi, tenendo Bremer, ha sicuramente una coppia difensiva di centrali molto forte.

0: deve prendere un po' tanti anni questo, no? Il discorso del regista, no? Il famoso regista,
1: il nuovo regista, sì.
0: Il nuovo regista, ora poi per ora c'è il discorso di Kessié, che però ha fatto bene al mondiale, ma viene dall'esperienza in Arabia, svincolato, guadagna cifre che la Juventus chiaramente non è che può permettersi. E quindi da questo punto di vista, esatto, si devono accordare sull'ingaggio. E in più c'è questa ipotesi Zirkzee, visto che il Manchester United ha aperto la possibilità del prestito, che sicuramente se arrivano questi tasselli è una Juventus che è vero che c'è anche tanti anche esuberi, perché c'è Nico Gonzalez, c'hai anche
1: centrocampo, non ne parliamo,
0: quindi sai, Zegrova, David, cioè sono tanti anche i giocatori che in questi ultimi 20 giorni di mercato devono uscire, però è importante. Dall'altra parte c'è un Milan che secondo me è un grosso punto interrogativo, perché io l'ho detto anche la domenica sportiva, che noi comunque domenica avremo l'ultima puntata della domenica sportiva mercato insieme anche altri addetti ai lavori importanti, da Pierpaolo Marino ad Amico, che è uno dei procuratori più importanti, a Collovati. Cioè, il problema è il Milan ha sempre avuto nella sua storia una dirigenza forte, sempre, dai tempi di Berlusconi c'erano Galliani e Braida, poi il
1: contrario
0: Maldini,
1: da adesso.
0: Adesso c'è un uomo solo al comando, che è Ibrahimovic. Poi sì, è preso Amorim, che nell'idea dovrebbe fare un po' quello che in Italia è difficile che in qualche modo venga fatto, cioè l'allenatore manager. Però ci sono dei segnali che sinceramente non mi piacciono, tipo il fatto che, voglio dire, Magnan ritarda, ritarda, cioè voglio dire, sono quelli che devono dare l'esempio prima degli altri.
1: Magnan il capitano,
0: appunto, cioè voglio dire, Modric ha dimostrato ancora una volta, al di là dell'età, che è un professionista a 360 gradi, di livello importante, di livello alto. E poi l'altro punto interrogativo: aver pagato 75 milioni di euro una riserva del Paris Saint Germain vuol dire averci una grande visione, perché
1: sì, per
0: comunque
1: carità,
0: però sai, 75 milioni di euro sono 75 milioni di euro,
1: e infatti poi hanno speso tutto lì e poi si sono bloccati.
0: Che è un ottimo acquisto,
1: esatto, Chila è un buon acquisto, su questo sono d'accordo, però ecco, 100 e passa milioni per due giocatori, di cui 75 solo per uno. Io ho le tue stesse perplessità, sì. Peraltro chiudo, poi ti libero Paolo, anche il fatto che il summit sul mercato sia fra Amorim e Cardinale, ecco, fa capire che probabilmente al momento nella dirigenza sportiva non ci sia grande chiarezza, però ecco, questa è un'altra opinione mia, staremo a vedere se si completerà il Milan e se poi magari ci smentiranno i primi giorni e le prime settimane anche di campionato. Paolo, è stato veramente un piacere, sempre un piacere chiacchierare con te di mercato e non solo, tanto ti seguiamo in tutti i tuoi impegni appunto lavorativi. Grazie ancora Paolo, buon lavoro.
0: Ciao, buon lavoro, ciao.
1: Grazie a Paolo Paganini per anche questo punto, dicevo, molto piacevole sul calciomercato e sui movimenti, anche sull'impressione un po' delle squadre che stanno cercando di completarsi. Qui scriveva Maurizio: il prossimo anno per me prenderanno Carnesecchi, che va in scadenza, maggior riferimento ovviamente alla Juventus, anche se Carnesecchi va in scadenza nel 2028. Quindi bisognerebbe poi pagare anche il cartellino a fine estate prossima, probabilmente con un prezzo inferiore, chiaro, rispetto alle valutazioni adesso elevatissime dell'Atalanta per il classe 2000, però ecco, bisognerebbe pagare il cartellino anche la prossima estate. Non lo so, al momento sono tantissimi interrogativi, può essere, però bisognerà capire ancora tanto, è molto lontano l'orizzonte della prossima estate, ancora siamo in quella attuale e quindi siamo ancora nella puntata attuale anche di TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri. Nel prossimo blocco riprendiamo ancora qualche messaggio WhatsApp al 3318200213, se avete domande tranquillissimi potete scrivere, provo a recuperare il tutto, e poi nel finale l'ultima raffica di mercato con tutto mercato web. A fra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, un faccia a faccia per mettere a punto esigenze e strategie in vista delle ultime due settimane e mezzo di mercato. Gerry Cardinale si è ripresentato a Milanello perché occorre un punto della situazione con allenatore e dirigenza in modo da dare una forma definitiva al Milan 2026-2027. Il numero uno di Redbird è arrivato in elicottero qualche minuto dopo le 13 e ha pranzato con l'allenatore. Un pranzo di lavoro con tanti temi sul tavolo. Il mercato in entrata infatti è tutt'altro che finito. Amorim ha esigenze precise e un altro grosso tema riguarda gli affari in uscita perché la difficoltà di cedere è notevole. Intanto la squadra continua la preparazione in vista dell'amichevole del 15 agosto contro il Manchester United. Davide Frattesi è virtualmente un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista è atteso domani per le visite mediche. Ultimo passaggio prima della firma e dell'ufficialità. Prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto condizionato. L'Inter avrà inoltre una percentuale importante sulla futura rivendita. Noah Lang resta un giocatore in uscita dal Napoli. Sull'esterno c'è da tempo l'Ajax, ma nelle ultime ore è emerso un interesse dell'Atalanta. I nerazzurri sarebbero interessati ad un'operazione in prestito. Il Genoa pensa ad un'ulteriore operazione nel reparto offensivo, prende quota il nome di Ferguson, attaccante del Brighton rientrato in Inghilterra dopo il prestito alla Roma. Roberto Piccoli è invece sempre più vicino al Bologna, intesa trovata con la Fiorentina per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni più 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Contratto quinquennale per il classe 2001. L'affare sblocca anche un domino attaccanti. Pellegrino del Parma è pronto a sostituirlo alla Fiorentina, mentre Dalling andrà al Colonia in prestito con diritto. Siamo ora agli europei di nuoto, clamoroso a Parigi. L'Italia è fuori dalla finale della 4% stile libero maschile. Il quartetto formato da Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Lorenzo Ballarati e Leonardo De Plano chiude in 3:15:59 e finisce addirittura undicesimo. È forse il primo flop di questo inizio di europei finora pieni di soddisfazioni. Nella staffetta veloce infatti eravamo andati a medaglia in tutte le manifestazioni internazionali dall'argento olimpico di Tokyo 2021 in avanti. Ancora una gioia invece per Simona Quadrella che si qualifica con il miglior tempo per la finale dei 1500 stile libero in programma domani sera. La 27enne romana, oro negli 800 e primatista europea, nuota il miglior crono in 16:05:28 ed ora l'Italia del nuoto aspetta con ansia la finale dei 50 metri dorso femminile che vedrà in scena Sarah Curtis. L'azzurra ieri ha messo la sua firma sul record del mondo. Oggi tenterà di fare ancora meglio nella finale che assegna la medaglia europea. Grande attesa anche per la finale dei 200 metri rana maschili con Christian Mantegazza in vasca. Europei di atletica a Birmingham, altra grande prova di Eloisa Coiro che centra la finale degli 800 metri. In serata grande attesa per la finale del triplo femminile con Derkace e Saraceni che puntano alla medaglia e per Pernici negli 800 metri. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ultimo blocco di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri per chiudere il pomeriggio di questo giovedì 13 agosto per Tempo Radio. Poi ci ritroveremo domani e ribadiremo anche il programma dei prossimi giorni e della prossima settimana. Ma intanto abbiamo questa mezz'ora da trascorrere insieme, mezz'ora per leggere qualche messaggio e poi fra non molto collegarci con la redazione di Tutto Mercato Web per avere anche gli ulteriori ragguardi, per capire se potranno esserci degli aggiornamenti riguardo alcuni elementi. Abbiamo letto del Milan non troppi minuti fa sulle valutazioni degli esuberi, a cui si aggiunge anche Christopher Nkunku, un po' a sorpresa, non sembrava potesse lasciare, invece pare ormai essere prossimo all'addio dopo un solo anno di permanenza in rossonero. Qui, come dicevo, però abbiamo ancora dei messaggi da recuperare al 331 8200213, messaggi WhatsApp. C'era una considerazione prima di Gaetano, che scriveva di Frattesi, perché stavamo parlando nuovamente dell'addio di Frattesi all'Inter, ormai promesso sposo della Lazio, e qui Gaetano faceva una considerazione su il percorso nerazzurro del classe 99. Diceva: Frattesi all'Inter è stato pigro, si è autorelegato in quel ruolo di incursore, pur avendone i mezzi fisici e tecnici non è cresciuto sul piano del palleggio e della costruzione del gioco, quello che chiedeva l'Inter, che invece ha un gioco abbastanza strutturato. Ma credo che la cosa sia un po' in mezzo. Frattesi ha sempre avuto delle caratteristiche da incursore, delle caratteristiche da binario in verticale, perché ha una buona corsa, perché ha dei tempi di inserimento secondo me ottimi, li aveva al Sassuolo e li ha mantenuti anche all'Inter. Certo, all'Inter c'era un tipo di sviluppo di gioco differente. Io ho sempre ritenuto che l'Inter avesse investito comunque una discreta cifra per il calciatore, perché pensava effettivamente di valorizzarlo, ma anche di cambiarlo un po'. Ora io non so se i limiti siano stati del calciatore, basta, se non si sia trovato con Inzaghi e con Chivu, però sta di fatto che quel cambiamento non c'è mai stato. Quando si parlava del doppione di Barella, anche qui mi pare ne parlavamo, se non ricordo male, con Cristian Recalcati, ma parliamo in realtà di due interni di centrocampo diversi calcisticamente, perché Barella era nato con anche lui con delle caratteristiche più da incursore, ma poi è cambiato, è diventato anche più di gestione, sempre molto dinamico, sempre anche di spinta, però un pochino più, più ecco, manovriero, se vogliamo definirla in questo senso. Ma tant'è che poi se andiamo a guardare i numeri di Barella, che ha sempre avuto i gol nelle gambe, qualche anno fa segnava molto di più, se guardiamo nella stagione 2022-2023 ho i numeri alla mano, e già parliamo comunque di quello che era il quarto anno all'Inter, ancora fece 9 gol e 9 assist in stagione. Poi negli ultimi 3 anni calcistici sono ridotti i numeri, infatti se guardiamo gli ultimi 3 anni 11 gol, che per carità non sono pochissimi, poi ci sono gli assist e oltre agli assist e ai gol, i numeri, conta anche il tipo di apporto che si dà. L'apporto di Barella nell'Inter è sempre molto, molto elevato. Però ecco, quella spinta, quella prepotenza che aveva vicino all'area di rigore del tempi del Cagliari, ma soprattutto dei primi tempi del Barella nerazzurro, si è un po' persa, perché ha cambiato caratteristiche. Il riadattamento di Frattesi invece non c'è stato a tutti gli effetti. Poi probabilmente l'Inter aveva dei piani differenti, o forse si era anche cautelata per delle gestioni su altri elementi. Perché Frattesi, pensare a Frattesi come il futuro post Barella ha sempre avuto poco senso, perché nonostante tutto Frattesi ha 2 anni in più di Barella, 2 anni e mezzo, insomma. Barella è un 97, Frattesi è un 99, quindi non voglio dire che siamo coetanei, che siano coetanei, ma che sono giocatori che hanno quasi la stessa età. Quindi alla fine auguriamo il meglio a Frattesi, la Lazio può essere un'occasione, certo come dicevo prima non va nell'ambiente più idilliaco del nostro campionato, per usare un eufemismo, ancora con tantissima contestazione, però chi lo sa che alla corte di Gattuso e poi magari con qualche innesto alla Lazio non possa fare bene. Ripeto, io la vedo un po' al momento difficile riuscire ad esprimersi al meglio alla Lazio, però di sicuro diventerebbe uno dei giocatori più forti e più da da attenzionare. Per quanto riguarda invece le notizie di calciomercato e non solo, riporto anche gli ultimi sviluppi per le altre squadre di Serie A. Prima avevamo riparlato anche dell'Inter e del caso Luis Enrique, che potrebbe poi lasciare i nerazzurri per approdare alla Roma. Riporto anche quello che continua a succedere in casa Juventus, perché c'è un esubero che continua ad allenarsi, che è Nico Gonzalez, in attesa del mercato, viene anche scritto su tutto Mercato Web, però non è remotissima l'ipotesi che possa alla fine rimanere alla Juventus Nico Gonzalez, perché attende ancora l'Atletico Madrid, ma gli spagnoli non si stanno facendo sotto. Attendeva l'Inter, ma alla fine i nerazzurri sono andati su altri profili. Era stato accostato alla Roma, ma la Roma è anche andata su altri profili, e quindi, come viene scritto proprio su tutto Mercato Web, la Juventus riabbraccerà, so devo dire, soprattutto per alcuni tifosi, con quanto affetto, però riabbraccerà Nico Gonzalez, e le prospettive, appunto, le abbiamo dette. Ci sarà poi il primo allenamento, cioè è stato il primo allenamento alla Continassa, e poi si mette a disposizione di Luciano Spalletti in attesa di aggiornamenti. Nico Gonzalez viene comunque da un'avventura vissuta con la maglia dell'Argentina ai mondiali, dove peraltro è sempre stato utilizzato con discreta continuità, non da titolare, ma pur sempre nelle rotazioni di Scaloni. E poi, se consideriamo quello che è stato il suo percorso in Spagna nel passato campionato, devo dire con qualche guaio fisico, soprattutto nel 2026, i numeri non sono stati così negativi per la media gol, perché 5 centri in 1460 minuti in Liga non è pochissimo. Sappiamo che giocava anche con delle soluzioni differenti, perché quello era un 4-4-2 con gli esterni offensivi, a cui però viene chiesto anche grande sacrificio in fase di non possesso, e infatti se la batteva poi con altri elementi, anche con lo stesso Simeone, ovviamente il figlio del Ciolo. E adesso però l'Atletico Madrid non sembra essere disposto a fare grandi sacrifici economici, torna la Juventus, vedremo, perché l'unica annata in bianconero 2024-2025 non era stata all'altezza, con 3 gol in tutto il campionato ci si aspettava decisamente di più. È una delle operazioni di cui si discute maggiormente sull'operato all'epoca a livello dirigenziale. Mentre per altre novità riporto ulteriori aggiornamenti per quanto concerne Gabriel Jesus, che ieri abbiamo visto impegnato contro il Como nella partita contro appunto contro il Como dell'Arsenal, e qui viene riportato che al momento il Napoli avrebbe avuto nelle ultime ore contatti con l'Arsenal per Gabriel Jesus. Gli azzurri hanno memorizzato le condizioni d'uscita e avrebbero tutto pronto per chiudere dal punto di vista dei due club. Certo, servono due condizioni: le ulteriori uscite dopo Lukaku e l'intesa col giocatore sul contratto. Insomma, adesso passa ai tavoli successivi il Napoli, che però è già un segnale, fa capire che c'è la volontà di approfondire questo discorso per Gabriel Jesus. Ora va trovata la quadra con l'entourage del giocatore, poi eventualmente ancora lasciar partire qualche giocatore offensivo. Uno su tutti, Nualang, che prima abbiamo detto piace anche all'Atalanta, si era anche riproposto peraltro al Galatasaray, ma non ci sono state poi le condizioni per riportarlo ad Istanbul. Quindi il Napoli prima deve cedere anche altri elementi, e poi però potrebbe andare su Gabriel Jesus, calciatore di cui abbiamo parlato tanto anche negli ultimi giorni, di buon livello, ancora non mi sento di dire vecchio, perché 29 anni comunque non si può essere definiti vecchi calcisticamente parlando, però le condizioni fisiche, devo dire, mi fanno sorgere qualche interrogativo. Negli ultimi anni, se guardiamo la Premier League, ha disputato poco più di 1000 minuti, 6 gol è poco, ma più che i gol sono pochi i minuti giocati. 1000 passa minuti in 2 stagioni in campionato rappresentano veramente troppo poco, e quindi il Napoli, se vuole acquistare il calciatore, ecco, dovrà anche tenere conto dei tanti, tantissimi, degli svariati infortuni muscolari che hanno caratterizzato le ultime stagioni del classe 1997. Quindi anche qui poi vedremo che cosa potrà succedere nei prossimi giorni. Ancora siamo in fase, devo dire, abbastanza embrionale di tante trattative. E poi ha parlato anche, qui ritorno, palleggio un po' le notizie con le dichiarazioni. Oggi si è espresso Alaj Begovic, su cui ci sono, devo dire, grandi aspettative per il classe 2007. Ha rilasciato una lunga intervista a Tutto Sport, ha parlato anche, secondo me in maniera molto furba e intelligente, di alcuni giocatori anche del passato. Ha detto Alessandro Del Piero non ha bisogno di presentazioni, lo conoscono tutti, è stato davvero un giocatore grandissimo, una leggenda, posso solo prendere esempio da lui. È un onore per me che abbia detto cose belle sul mio conto, perché quando una leggenda come lui dice qualcosa su di te è davvero speciale. Non è finita qui, ovviamente, bisogna lavorare duro, sono appena arrivato e voglio fare del mio meglio, dimostrare a tutti quello che so fare, ho un lungo percorso davanti. Quindi ambizioso il ragazzo classe 2007, anche stamattina ne parlavamo all'editoriale. È un calciatore di talento che deve misurarsi con un palcoscenico comunque superiore rispetto a quelli che ha calcato finora. L'investimento non è così basso. Poi sono anche curioso, devo dire, di capire come verrà utilizzato calcisticamente, con non solo quale continuità, ma che collocazione gli possa poi ritagliare Luciano Spalletti. Perché se devo guardare la zona di influenza, sicuramente assomiglia un po' a quella di Yıldız. Come dicevo, potrebbe sgrezzarsi un po' per magari giocare anche nelle corsie centrali, ma al momento la sua zona migliore di competenza è quella sul centro-sinistra. Ma queste sono valutazioni calcistiche che ovviamente lasceremo a Luciano Spalletti, che ne sa senza dubbio molto più del sottoscritto, così come ne sa molto più del sottoscritto in tema di mercato Simone Bernabei, che è in collegamento con noi per la redazione di Firenze di Tutto Mercato Web. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora Simone, da dove vogliamo partire con le trattative? Abbiamo parlato di tanto nella puntata di oggi, da Frattesi, da Spence, da Lukumi, insomma, da Mora che sembra complicarsi. Qua, da dove vogliamo cominciare?
1: Ma guarda, inizierei da un po' una trattativa che vi abbiamo raccontato principalmente nella giornata di ieri, che è quella che porterà, anzi diciamo la doppia trattativa che porterà Roberto Piccoli a Bologna e Matteo Pellegrino alla Fiorentina. Le parti, insomma, si erano già accordate nella giornata di ieri, quindi Piccoli passerà al Bologna, visite mediche in queste ore, in un'operazione da 18 milioni di euro complessivi, con la Fiorentina che ha immediatamente chiuso con il Parma per Matteo Pellegrino. Anche l'attaccante argentino arrivato a Firenze sta sostenendo le visite mediche, firmerà il contratto, anche se probabilmente non riuscirà ad essere convocato per la partita di domani, l'esordio della nuova Fiorentina di Grosso contro il Benevento in Coppa Italia. Per quanto riguarda le trattative invece vere di giornata, quelle più importanti riguardano senza ombra di dubbio l'Inter, che ha definito l'operazione per l'esterno destro, quello che era l'obiettivo principale del calciomercato dei nerazzurri fin dall'inizio dell'estate. Quindi sarà Jed Spence, arriva dal Tottenham, un'operazione importante, 30 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni di bonus più un 10% sulla futura rivendita. E adesso i nerazzurri sono pronti a dare l'assalto a Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, anche lui obiettivo di mercato già da diverse settimane, che nelle idee della dirigenza nerazzurra andrà a sostituire proprio Davide Frattesi, che nel frattempo sta per firmare con la Lazio. Un colpo importante per la squadra allenata da Gennaro Gattuso, un'operazione anche sostenibile, diciamo così, dal punto di vista economico, perché è un prestito, 1 milione di euro per il prestito, a cui si aggiungeranno 14 milioni di euro per il riscatto e una percentuale molto alta, il 50%, che resta in mano all'Inter sulla futura rivendita. Parlavi della Roma, sì, Rodrigo Mora si sta complicando, ma il direttore sportivo Tony D'Amico sta lavorando forte per cercare di trovare la quadra per questa situazione, ecco, perché il giocatore ha già detto sì alla Roma, si è già esposto, il Porto ha fatto capire che comunque con 50 milioni di euro può partire, quello che resta da decidere, diciamo così, è la formula, e in questo senso le parti sono al lavoro e contano di poter trovare una soluzione a stretto giro di posta.
0: Chiarissimo, Simone. Poi ecco, altre domande che arrivano anche sui messaggi, ti chiedevano sulla Juventus che cosa ci dobbiamo aspettare poi anche per il fronte Lugumì, per il fronte Suzuki, per il fronte Zirkzee, perché qui veniva scritto appunto che la Juventus ha tante piste ancora da battere, ma nessuna viene ancora raggiunta.
1: Tante piste da battere, quella probabilmente più vicina alla definizione, quella che porta a Lucumi, difensore del Bologna. In questo senso i contatti delle ultime ore hanno un po' ammorbidito, diciamo così, la posizione proprio del Bologna, che era partito sempre da una valutazione di 28 milioni di euro per il giocatore, era sceso a 25, la Juventus non vorrebbe andare oltre i 20 di parte fissa. Io credo che alla fine, nel giro di poche ore, la soluzione si possa trovare, anche perché il giocatore sta spingendo per la destinazione bianconera, quindi dovrebbe essere un'operazione da 20 milioni di euro di parte fissa a cui aggiungere un po' di bonus. A quel punto priorità assoluta al nuovo portiere, e in questo senso un po' in discesa le quotazioni di Guglielmo Vicario. Resta forte il nome di Suzuki, anche se il Paris Saint Germain sta chiudendo, la Juventus sta lavorando per riuscire a chiudere un prestito del portiere giapponese, e d'ora al Parma, insomma, direzionato verso il Paris Saint Germain.
0: Eh sì, che fa discutere i tifosi, perché poi tra un anno ovviamente la Juventus si dovrebbe trovare a cercare un nuovo estremo difensore. Sto per salutarti, Simone, ultima domanda però, ecco, relativa, prima hai parlato di Pellegrino, ti chiedo se può essere ancora in realtà un'opera per cautelarsi per la Fiorentina, se può accadere ancora qualcosa a Ken, altrimenti certo la Viola si troverebbe comunque con un tandem offensivo di centravanti, niente male, però ecco, per capire, per Ken può ancora succedere qualcosa?
1: Assolutamente sì, in questo senso ci aspettiamo comunque una mossa importante da parte del Como, probabilmente nei giorni immediatamente dopo Ferragosto, quindi sarà ancora da pazientare qualche giorno, però ecco, il Como ha tutta l'intenzione di tornare all'assalto di Moise Kean. Vedremo se con l'offerta giusta la Fiorentina continua a chiedere 45 milioni per il cartellino del suo centravanti. Il Como sembra intenzionato ad arrivare a 40 considerando anche i bonus, però è una cifra giusta per, diciamo così, far partire una vera e propria trattativa, quindi attenzione, perché la pista Moise Kean Como resta comunque molto calda.
0: Da monitorare, ecco, sicuramente in vista dunque dei prossimi giorni. Simone, io a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro. Buon proseguimento di giornata.
1: Un saluto a tutti, grazie.
0: Grazie a Simone Bernabei, a tutta la redazione di Tutto Mercato Web, sempre in prima linea per continuare a portarci quanti più approfondimenti di calcio mercato e notizie poi dell'ultimissima ora. Noi ci stiamo per salutare, intanto però riporto ancora anche io a mia volta, sempre rifacendomi a Tutto Mercato Web, degli aggiornamenti, perché leggevo anche degli interessi per dei calciatori non solo delle primissime della classe, ma leggevo anche appunto del Cagliari con Pisacane che elogia Daniel Maldini. C'erano delle parole abbastanza al miele, devo dire, del tecnico dei Sardi. Ha detto che porta qualità, sensibilità tecnica e capacità di creare superiorità, quindi è molto contento Pisacane dell'innesto e dell'acquisto di Daniel Maldini, un'occasione sicuramente per il classe 2001 per cercare di rilanciarsi dopo comunque qualche difficoltà. Non sempre è riuscito a rendere con continuità nel corso delle ultime stagioni. Noi ci stiamo per salutare, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Io, come ricordo ancora una volta, Quella di oggi è stata la penultima puntata, ne resta solo una di TMV Radio Sport, Calcio, Mercato e Ritiri. Poi l'estate di TMV Radio è finita, perché da lunedì prossimo si ritorna con il palinsesto completo, si ritorna con Marco Piccheri e con Stefano Impallomeni in Maracanã, 4 ore dalle ore 13 alle ore 17 tutti i giorni, con i tantissimi ospiti per tanti approfondimenti sportivi. Il ticchettio, ormai il nostro tempo per fare da padroni qui a TMV Radio sta per sparire, per esaurirsi. Cercheremo comunque di godercelo ancora nella giornata di domani. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, io ricordo il palinsesto dalle 9.45 alle 10.45 con i colleghi di Firenze per A Tutta C, con un'ora di approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano. Poi dalle ore 11 alle ore 13 Alessandro Santarelli con Fabio Tozzi, o con Tozzi Fabio, come volete vederla, con prima l'editoriale, poi Rotocalcio, e successivamente dalle 14 alle 17 sempre con il sottoscritto qui in diretta. Io ringrazio e saluto Gabriele Latini in cabina di regia. A questo punto non mi resta che darvi l'appuntamento a domani. Buona serata.
2: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Un saluto dalla redazione.
1: Il giornalista Sigfrido Ranucci sarà ascoltato dalla Procura di Roma come persona informata sui fatti dell'attentato ordinato dall'amico e faccendiere Walter Lavitola, che resta in carcere. La decisione è arrivata dopo l'analisi del cellulare del PC di Lavitola, ma l'attività tecnica sui device, feltra dagli inquirenti, durerà alcune settimane e al momento quindi un'eventuale audizione del conduttore di Report potrebbe essere calendarizzata non prima di settembre.
0: Forte esplosione questo pomeriggio sulla strada che collega Colleferro ad Artena, nell'area di località Quarto Chilometro. La deflagrazione ha interessato lo stabilimento dell'ex Simmeldifesa. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto pressatura polveri. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono sul posto, ma al momento non sarebbero ancora potute intervenire. Non ci sono informazioni ufficiali su possibili feriti.
1: Il Tribunale di Torre Annunziata nel Napoletano ha accolto il ricorso di una donna affetta da SLA, ordinando alle aziende sanitarie coinvolte nel caso di completare gli adempimenti necessari per rendere possibile la procedura di suicidio medicalmente assistito. A darne notizia è l'associazione Luca Coscioni con l'avvocata Filomena Gallo.
0: Allerta rossa per l'attività dell'Etna, la lava scorre nella Valle del Leone e nella Valle del Bove. La nube di cenere si muove verso sud-sud-ovest. Anche oggi sospesi tutti i voli dell'aeroporto di Catania, al momento fino alle 8 di domani, 14 agosto.
1: Il ministro dell'Interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Sentiamo.
2: Diverse fonti evidenziano come alcune aree del Marocco, compresa quella in prossimità di Ceuta, siano storicamente oggetto di reclutamento e radicalizzazione da parte jihadista, quindi questo va tenuto in considerazione, e quindi l'eccezionalità di questa situazione ha richiesto un immediato intervento del governo a tutela della sicurezza interna attraverso il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne con il Regno di Spagna.
0: Calciomercato, la Lazio ha chiuso per il trasferimento di Davide Frattesi. Il centrocampista è atteso nella giornata di domani per sostenere le visite mediche con il club biancoceleste, l'ultimo step prima di firmare il nuovo contratto con la Lazio. L'operazione è stata impostata sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro, con un obbligo di riscatto legato a 2 possibili condizioni. La prima riguarda il numero di presenze del giocatore, la seconda è legata al piazzamento della Lazio in campionato. L'obbligo scatterebbe qualora la squadra chiudesse la stagione almeno al 10° posto.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però dai, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
2: 17 di agosto.
1: Puntuali.
2: La data, puntuali.
1: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo 17 agosto.
1: Dalle 13 alle 17.
2: Con Marco Piccari.
1: E Stefano Impallomeni.
2: Mi raccomando. Ciao.
1: Ciao.
0: Maracanã.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla, che vi ritrova dopo due settimane. Vi sono mancato, spero di sì, voi mi siete mancati, mi è mancato essere qui nel nostro studio per parlare di quello che sta succedendo. Tanto calciomercato, è un'estate veramente ricca di colpi, di trattative per quanto riguarda il mondo della Serie C, ma anche quello che succederà, perché siamo quasi ai nastri di partenza. Ora nei prossimi giorni ci saranno i primi impegni ufficiali in Serie C, quelli che riguardano la Coppa Italia Serie C, e poi fra qualche giorno, una decina di giorni, il via alla nuova stagione. Insomma, ci sarà tanto di cui discutere. Ne parliamo come sempre in avvio di trasmissione con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno. Non ti sentiamo, Nino. Abbiamo un problema con l'audio. Chiedo a Costantino in cabina di regia se riusciamo a risolvere questo problema d'audio. Nino, ci senti? Ci prova un po' a parlare, vediamo se ti sentiamo. Continuiamo a non sentirlo. Va bene, eventualmente proviamo a contattare Nino via telefonica. Intanto andiamo avanti con la nostra trasmissione. Dovrei sentirlo, mi dice la regia che dovrei sentirlo. Nino? Niente, continuo a non sentire Nino Sergi, collega amico di Tutto C, non lo sento, e quindi proviamo a contattarlo via telefonica. Niente collegamento video, saranno tristi i nostri telespettatori sul 61 di non poter seguire Nino Sergi in video, si dovranno accontentare della versione telefonica, perché abbiamo dei piccoli problemi, ma è il bello della diretta. Nel frattempo, mentre chiamiamo Nino Sergi al telefono, vado a leggere l'ultima notizia, perché parlavamo di mercato. C'è un'ufficialità che riguarda la San Benedettese, perché il club ha comunicato di aver raggiunto di comune accordo con Simone Paolini la risoluzione del contratto. Ovviamente il club ringrazia il giocatore per la professionalità, la serietà e dedizione dimostrate in queste stagioni con la maglia della Samb, augurandogli le migliori fortune personali e calcistiche. Quindi un giocatore, partiamo con la giornata di mercato con una risoluzione di mercato che riguarda la San Benedettese, in attesa sempre del nostro amico Nino Sergi. Noi andiamo avanti, continuiamo a leggere quelle che sono le ultime di mercato che ci arrivano direttamente da tuttoc.com, il portale. No? Ok, ce l'abbiamo. Abbiamo Nino Sergi, andiamo da Nino. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
1: Eccoci, adesso ti sento bene. Allora, caro Nino, stavo dicendo che è stata ricca di mercato. Non so se sei d'accordo, se è una mia impressione o se è davvero così, perché di solito il mercato in Serie C parte col botto, no? Nei primi giorni, che ci sono tantissime ufficialità, tantissime trattative che si chiudono nel giro di poche ore, perché evidentemente sono pronte da settimana, aspettavano solo il via libera dell'inizio del mercato. Poi c'è una piccola fase di stallo, a volte anche lunga, per poi riprendersi come sempre, come succederà anche quest'anno. Gli ultimi giorni di mercato saranno un inferno per quanto riguarda noi, che dobbiamo riportare tutte le ufficialità del caso. Invece quest'anno mi sembra che anche fra l'inizio e la fine si stiano muovendo tanto le società. Anche in questi giorni ci sono state tantissime ufficialità. Non so se sei d'accordo, se è una mia impressione.
2: Sì, assolutamente, di ufficialità in questi giorni non mancano, non mancheranno anche nelle prossime ore, questo è certo. Sicuramente si sta muovendo qualcosa in più rispetto agli anni passati, anche se in questo momento le top, diciamo, le squadre che andranno anche a lottare, sì, per vincere il campionato, stanno attendendo per qualche grande colpo, chi per problematiche, chi per magari per sfruttare al meglio l'occasione al termine del mercato a costi più bassi. Basta vedere quello che è successo un po' a Catania, che fino a qualche settimana fa si parlava di grandissimi nomi, poi c'è arrivato questo problema nella fideiussione, per, se non sbaglio, per il terzo anno consecutivo, che ha un po' bloccato tutte le trattative. Però sicuramente nelle prossime due settimane assisteremo anche al ritorno un po' di quelle squadre top che lottano per vincere il campionato, che andranno a mettere dentro dei calciatori importanti per vincere il campionato, come per esempio la Fermitana, che sta sbloccando una trattativa importante, che è quella riguardante Eugenio D'Ursi. Vediamo che l'attaccante è un po' rinato dal punto di vista realizzativo lo scorso anno a Sorrento, perché ha raggiunto la doppia cifra, sì, record personale di gol in una sola stagione, considerando solo il campionato, segnando quindi 15 gol. C'era lo Spezia, c'era il Pescara, ma nelle ultime ore sembra ormai la Sernitana ad aver fatto il passo decisivo. È sicuramente un nome importantissimo per il girone C, perché anche qui è un girone C che cerca un padrone, perché dopo lo scorso anno, quando sembrava quasi una strada spianata per il Catania, se ricordi, dopo il girone d'andata con le vittorie, sì, tutti gli scontri diretti, poi abbiamo visto come il Benevento col cambio in panchina, anche inaspettato, comunque ha dominato poi la seconda parte, tornando in Serie B. Sicuramente non mancheranno le operazioni, non mancheranno nemmeno oggi anche operazioni, diciamo, minori, comunque operazioni anche di squadre che lotteranno per salvarsi. Però nelle prossime settimane mi aspetto anche dei nuovi gol più importanti, ma sicuramente il trend è quello che comunque quest'anno le squadre si stanno muovendo di più rispetto agli anni passati. Magari non arriveranno tutte all'ultimo giorno con milioni di operazioni da concludere, vedremo strada facendo, però sicuramente si è mosso qualcosa di più.
1: Egoisticamente, Nino, ci metterei la firma se non dovessero arrivare milioni di ufficialità all'ultimo giorno di mercato, anche un po' per la nostra sanità mentale. Parlavi del Catania, Nino. Ecco, Catania che negli ultimi giorni ha fatto quel comunicato, no? La mancata fideiussione l'ha comunicato anche il club. Ecco, un fulmine a ciel sereno, perché tutto dal Catania mi sarei aspettato tranne che il comunicato sulla mancata fideiussione.
2: Sì, perché era una situazione che si ripeteva ogni anno, comunque era stata sempre risolta in tempi, esatto, brevi, non andando poi a toccare il mercato e quant'altro. Sicuramente se qualcosa che ripercuote ogni anno, qualche problema c'è. Sicuramente negli ultimi anni sono state dall'estate delle nomi importantissime, basta ricordare che dopo il ritorno in Serie C comunque il Catania ha messo dentro dei giocatori importantissimi, anche con ingaggi altissimi, quindi che certe volte ha nominato anche non soltanto il cammino sul campo, ma soprattutto i mercati futuri, perché ogni anno il Catania era bloccato dalle uscite di calciatori, sì, che avevano stipendi e ingaggi quasi fuori portata per la Serie C. Sicuramente non ne va per l'entusiasmo della gente, perché veramente non ha fatto mai mancare l'apporto al Catania, però quando non riesci a vincere il campionato, quando cominciano i primi spiccoli, i primi problemi, sicuramente anche la gente comincia a far sentire la tua voce. Spesso i tifosi hanno puntato il dito verso non tanto Pellegrini, ma verso Vincenzo Grella. Vedremo adesso se si muoverà qualcosa, anche se si apre una settimana, delle settimane di importanti, perché potrebbe salutare sia Cicerelli, potrebbe salutare anche Lini, che è stato il portiere con più clean sheet dello scorso campionato di Serie C. Sicuramente qualcosa si muoverà nelle prossime settimane, qualche movimento in uscita è cominciato già durante questa settimana, come Ponzi, Di Noia, e sicuramente qualche altra uscita ci sarà, però il girone C sicuramente arriverà l'ultimo giorno di mercato con tante operazioni da fare per qualche squadra, che secondo me il Catania arriverà poi all'ultimo giorno di mercato per dover completare la rosa, ma basta vedere due squadre che si affronteranno domenica come Cosenza e Crotone, che secondo me arriveranno all'ultimo giorno di mercato dovendo inserire diversi giocatori per come sta andando il trend in questo momento.
1: E poi ricordiamo girone C, che non ci stanchiamo, che ripetiamo ogni anno, è quasi una serie B2, quest'anno lo è ancora di più perché ci sono club storici che hanno fatto la Serie A anche in tempi non troppo lontani, mi riferisco, come dicevi tu, al Catania, alla Salernitana, ci sarà il Bari, poi ci sono tante altre piazze importanti, dicevi tu il Cosenza, il Crotone, la Casertana, insomma un girone importante che ci aspettano, in cui ci aspetteranno tanti colpi, come dicevi tu, negli ultimi giorni, perché queste big ancora devono completare le proprie rose. Anche il Bari deve fare diversi interventi, anche il girone B però quest'anno è bello tosto, di solito diciamo che è quello più equilibrato, anche se negli ultimi anni il girone B poi ha portato più squadre di tutte in Serie B, perché l'anno prima è stata la volta del Pescara, l'anno scorso l'Ascoli, mi riferisco alle squadre che hanno vinto i playoff, quindi hanno portato due squadre poi su quattro in Serie B dal girone B, un girone B che sarà bello tosto. Diverso forse il discorso per il girone A, dove sembra ad oggi, sulla carta ovviamente, sembra che l'Union Brescia quest'anno sia la favorita, che possa quantomeno tentare di emulare quello che hanno fatto Padova e Vicenza nelle ultime due stagioni.
2: Sì, dal punto di vista dell'organico sicuramente l'Union Brescia è la squadra favorita, anche che ha speso di più, viene da una finale playoff, ha mantenuto comunque lo schermo, lo zoccolo duro della squadra dello scorso anno, ha confermato Eugenio Corini che era subentrato a Emodiana durante la scorsa stagione. Certo, dal punto di vista qualitativo di nomi, soprattutto non tanto qualitativo di nomi, sicuramente l'Union Brescia rispetto alle altre ha quel qualcosa in più, però quest'anno secondo me ci saranno delle squadre che possono riservare diverse sorprese, il Novara tra queste sicuramente è ripartito con questo progetto lo scorso anno e sta mettendo dentro degli elementi importanti, è ripartito da Birindelli in panchina, che ha fatto il campionato straordinario con la Pianese. Mi viene in mente anche il Trento, che è una squadra che è stata elogiata anche durante le amichevoli estive dagli allenatori di Serie A, tra cui De Rossi per il livello, sì, non solo per la qualità, ma per il livello di calcio che esprime per una squadra di Serie C. E sicuramente mi aspetto anche tanto, nonostante abbia perso ieri un amichevole, vabbè, contro una squadra di Serie D, ma è calcio d'estate, che è il Treviso. Secondo me il Treviso è una delle squadre ambiziose che comunque secondo me possono fare davvero bene, perché ha messo degli elementi di qualità, degli elementi di categoria dentro. Poi c'è il solito Cittadella che un po' lo scorso anno si presentava in atti di partenza con una squadra che sembrava in grado di poter vincere il campionato. Quest'anno ha messo dentro altri nomi, ci sono partiti diversi calciatori, da cui Vita, Pavanne, comunque rappresentavano la storia delle Cittadella delle ultime stagioni. Si è affidato un allenatore giovane, secondo me ha ripreso un po' quell'identità di Cittadella e potrebbe rappresentare una mina vagante. Sicuramente parte dietro nelle gerarchie rispetto ad altre squadre, però Cittadella è sempre una squadra da tenere d'occhio, però occhio ovviamente a Novara, Trento e Treviso alle spalle del Brescia, che rimane la squadra più forte in questo momento.
1: Nino, grazie come sempre per essere stato qui in diretta con noi, è sempre un piacere averti qua.
2: Grazie e buon proseguimento.
1: Ringraziamo Nino Sergi, collega e amico di tuttoc.com, il portale di riferimento del network di tuttomercatoweb.com per quanto riguarda la Serie C. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Saremo con voi per altri 40 minuti circa fino alle 10.45 in diretta ovviamente su TMV Radio ma anche su il 61, canale 61 del digitale terrestre. Andiamo avanti con la nostra trasmissione perché abbiamo il nostro prossimo ospite. Ritrovo qui a Tutta C con piacere il direttore sportivo del Renate, Oscar Magoni. Salve direttore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei come sempre per aver accettato. Direttore, manca poco, siamo negli ultimi giorni, poi fra poco sarà di nuovo il primo giorno di scuola, ora ci saranno gli impegni di Coppa Italia Serie C, poi si entrerà nel vivo della prossima stagione. Insomma, come arrivate? Perché lo scorso anno avete fatto molto molto bene, ecco, come arriva il Renate ai nastri di partenza quest'anno?
1: Ma diciamo che noi dobbiamo dimenticare l'anno scorso, la passata stagione, perché che poi la passata stagione, ma sono due mesi fa, dunque è ancora esatto. Fresca. Però dobbiamo andare oltre, si riparte da zero, pensiamo di avere costruito una rosa importante, ambiziosa, e naturalmente pensiamo di avere costruito una rosa importante, ambiziosa, e naturalmente

0: inflessibile. E vedremo più avanti cosa se avremo fatto le cose per bene o meno.
1: Ecco, direttore, al netto del mercato, insomma, quest'anno nel giro sembra esserci un pochino una squadra, almeno sulla carta, in aste di partenza, ovviamente, poi come diceva lei sarà il campo a parlare, ma non sembra esserci una squadra che possa uccidere il campionato, mi perdoni il termine, come ha fatto per esempio il Vicenza lo scorso anno. Sembra esserci grande equilibrio.
0: Ma io credo che il Brescia, l'Union Brescia
1: Qualcosina
0: sia
1: in
0: una
1: più.
0: squadra che no, qualcosina, un po' di più di qualcosina. Credo che il Brescia sia una squadra ingiocabile per questo campionato
1: Ah.
0: e credo che loro sono decisamente i super favoriti per questa stagione. Poi ci sono un sacco di squadre molto attrezzate, un po' che arrivano quelle dell'anno scorso, tipo Trento, tipo Cittadella, Lecco. Ci sono squadre come Treviso nel nostro girone che hanno comprato molto bene, squadre come il Novara che si è rinforzata molto. Insomma, ci sono un bel po' di squadre lì a ridosso che sono tutte più o meno uguali e ci sarà da battagliare come sempre, però sicuramente il punto di riferimento di quest'anno sarà il Brescia perché ha fatto la finale l'anno scorso. Poi ha rinforzato ancora la squadra, una rosa importante, una società di imprenditori veramente di altissimo profilo. Insomma, hanno tutto per poter fare il salto di qualità.
1: Ecco, direttore, parlava prima dell'allenatore, no, che sta lavorando, allenatore nuovo Giacomo Gattuso. Insomma, ci racconta un po' come è nata la scelta di puntare su Gattuso e come sta andando, ovviamente, questi prime settimane, primi mesi da allenatore del Renate.
0: Ma è nata perché noi con Gattuso ci conosciamo da anni, anche per via del fatto che abbiamo giocato contro spesse volte, praticamente sempre quando lui stava al Como e poi quando stava al Novara, e dunque alla fine facendo lo stesso girone ci si conosce bene, sia dentro il campo che fuori. Dunque abbiamo trovato un'ottima sintonia, ci è sembrato la persona giusta per continuare il progetto dopo Foschi, dopo Luciano Foschi, che ha fatto 2 anni con noi molto molto bene. E dunque ci sembra la persona più adatta per portare avanti il nostro progetto, tutto qua. E poi naturalmente adesso anche lui sta lavorando, sta portando le sue idee, come tutti gli allenatori ha bisogno di tempo. Naturalmente il tempo è sempre nemico degli allenatori perché, come ben sappiamo, bisogna fare comunque sempre il risultato, però sta lavorando lui e il suo staff, stiamo come società lavorando nella maniera giusta, sulla strada giusta, stiamo cercando di mettere a disposizione tutto quello che serve per fare il calcio, un calcio pulito, un calcio serio, basato su una base solida di giocatori di categoria con tanti giovani promettenti. Ecco, appunto, speriamo che questi giovani si migliorino, si confermino e che possano crescere velocemente.
1: Direttore, a livello di mercato, ieri è arrivata l'ufficialità, ce lo diceva prima, di Gabriele Minotti. Non le chiedo ovviamente nomi, ruoli o così, le chiedo se i tifosi possono aspettarsi qualche altro regalo da qui alla fine del mercato.
0: Ma se lo possono aspettare solo nel momento in cui ci saranno delle uscite ora, perché abbiamo due problemi. Il primo della lista, che abbiamo la
1: Sì.
0: lista in eccesso, e il secondo abbiamo anche il problema del salary cap, che dobbiamo avere un
1: Ecco.
0: occhio molto particolare di attenzione, perché naturalmente quest'anno è cambiato molto anche proprio il modo di fare la campagna acquisti. Dunque dobbiamo avere un atteggiamento molto importante verso questi due parametri, e in questo momento noi abbiamo la necessità assoluta di far uscire dei giocatori. Abbiamo qualcuno che avrebbe voglia di cambiare aria e vediamo di accontentare i ragazzi se riusciamo a trovare l'opportunità giusta, sia per la società che per i calciatori stessi.
1: Ecco, direttore, proprio del salary cap volevo arrivare, però perché quest'anno entra ufficialmente in vigore dopo la sperimentazione. Ecco, ci racconta un po' come cambia, quanto cambia il vostro lavoro?
0: Cambia parecchio perché dobbiamo mantenere dei parametri molto precisi.

0: dobbiamo spendere per il monte ingaggi il 50% di tutti i ricavi della società, ma capite bene che i ricavi del Renate Calcio non possono essere equiparati a certe altre società, e dunque dobbiamo,
1: certo,
0: dobbiamo spendere bene i soldi che abbiamo. Dunque sono soldi, è un monte ingaggi che ci può permettere di fare una squadra comunque competitiva, però naturalmente non dobbiamo sforare, se no incorriamo delle multe e naturalmente il presidente non vorrebbe pagare delle penali perché sforiamo, esatto, che sforiamo il monte ingaggi, il 50% del monte ingaggi. Dunque anche questo dobbiamo tenerne conto, ne dovranno tenere conto i calciatori, ne dovranno tenere conto gli agenti, perché purtroppo stiamo andando in questa direzione. Chiaramente le squadre più grosse, quelle che hanno più pubblico, hanno più introiti, saranno sempre più forti, e le squadre piccole, quelle diciamo di paese come la nostra, saranno sempre più in difficoltà. Questa è l'amara realtà, e dunque bisogna gestire bene tutto quello che è l'aspetto proprio della gestione della società, per riuscire a creare più introiti dentro una società stessa e avere poi appunto più soldi per avere la possibilità di acquisire calciatori di un certo profilo.
2: Ecco, direttore, le faccio l'ultima considerazione proprio su questo argomento, no? Perché ascoltando le sue parole mi viene da pensare che questa introduzione, per carità, giusta per evitare che si ripetano certe stagioni, però vada un po' a penalizzare quei club virtuosi che hanno sempre lavorato bene senza mai fare il passo più lungo della gamba, come mi sta dicendo lei, come il Renate, come tante altre squadre che hanno sempre lavorato. È una mia impressione o può essere anche così?
0: No, può essere anche così. Detto questo, però, io posso garantirle che a 16 anni di Renate in Lega Pro si è sempre fatto il passo quanto lungo la gamba.
2: Esatto.
0: Dunque siamo abituati a questa gestione, non è una novità, non è che oggi ci facciamo la testa perché è arrivato salario.
2: Sì, no, certo.
0: Però abbiamo sempre fatto una gestione oculata dei soldi, dunque dei monti ingaggi, però questo anche garantisce il fatto che fortunatamente forse non vedremo più squadre penalizzate o squadre che alla decima partita devono essere sospese, avremo campionati più regolari. E questo è un solo bene per il calcio della Lega Pro,
2: sì,
0: che non esiste avere. Speriamo, vediamo. È un anche questo è un inizio per andare verso dei campionati regolari, e noi lo accettiamo volentieri. Detto questo, le differenze tra le grandi squadre e le piccole saranno sempre più elevate. Però per noi noi lo accettiamo volentieri, perché, ripeto, siamo abituati a fare questo tipo di calcio. Ci siamo sempre organizzati per fare squadre competitive con le idee che con i soldi, anche se comunque il nostro presidente Spreafico e il nostro direttore generale Massimo Crippa naturalmente stanno facendo sacrifici enormi per riuscire ad aumentare quello che può essere il monte ingaggi della società. E dunque io credo che speriamo che tutto questo serva per avere un campionato regolare. Basta vedere squadre penalizzate, basta vedere classifiche stravolte, basta vedere società che falliscono. Vogliamo un campionato regolare, un campionato uguale per tutti.
2: È quello che ci auguriamo tutti, direttore, perché troppe volte negli ultimi anni abbiamo visto, come diceva lei, penalizzazioni, classifiche riscritte, esatto. Direttore, come sempre è stato un piacere averla qua in diretta, grazie mille per l'intervento.
0: Il piacere è tutto mio, alla prossima quando volete, sono sempre a disposizione. Grazie per quello che fate per la Lega Pro, perché è molto importante far conoscere questo campionato, che comunque rimane il campionato, a parere mio, del campanile, perché ci sono squadre enormi, ma anche paesini come il nostro, che si può fare calcio bene, aiutare i ragazzi a fare carriera, e dunque grazie del lavoro che svolgete tutti i giorni.
2: Grazie mille, direttore, a presto, un abbraccio.
0: A presto, alla prossima, grazie, buon lavoro.
2: Ringraziamo ovviamente anche per i complimenti che fanno sempre piacere, soprattutto se arrivano anche da addetti ai lavori importanti come il direttore sportivo del Renate, Oscar Oscar Magoni. Noi restiamo invece nel girone A, perché abbiamo parlato prima sia con Nino Sergi ma anche con il direttore sportivo del Renate, Oscar Magoni, di quelle che potrebbero essere le protagoniste del girone A. Fra queste c'è il Trento che ha sempre che negli ultimi anni ha sempre fatto bene, una squadra in crescita, la squadra nata da Tabbiani, tecnico emergente molto molto interessante, lo ha detto anche certo Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, quando ha sfidato proprio il Trento in amichevole. Ricordiamo tra l'altro Tabbiani, grande tifoso del Genoa, quindi per lui è stato veramente un onore sfidare i rossoblù in amichevole. Andiamo a sentire la conferenza stampa, perché ha parlato in vista della sfida con l'Ospitaletto, gara di Coppa Italia di Serie C. Andiamo a sentire le parole di Tabbiani.
1: Mister, ben ritrovato in questa sala stampa che ci porta come sempre alle partite. Siamo alla vigilia del primo turno di Coppa Italia. Le chiedo come arriva la squadra e quali sono le sue aspettative per questa prima partita, questo primo impegno ufficiale.
3: No, intanto ciao, buongiorno a tutti, poi soprattutto è un po' un ritrovarci. Sono contento di essere di nuovo qua all'inizio dell'anno, perché poi quando finisce non si ha mai il tempo di dire le cose, però è una grande soddisfazione per me essere di nuovo qua a Trento. Per quanto riguarda la squadra, stiamo bene, abbiamo fatto un bel percorso in tutta questa preparazione, un mese che lavoriamo, non abbiamo avuto grossi intoppi, siamo riusciti a fare anche amichevoli che ci hanno dato l'opportunità di avere un buon ritmo, perché abbiamo affrontato squadre di ottimo livello. E arriviamo sicuramente pronti per poter fare la prima partita ufficiale. E cosa mi aspetto da questa? Io penso che la Coppa Italia debba essere uno dei nostri obiettivi, poi da qui a dire ad arrivare in fondo no, ma sicuramente di andare avanti. Dobbiamo dare una grande importanza a questa competizione che permette poi, nel caso si dovesse andare un po' più avanti, di avere grandi benefici, ma soprattutto abbiamo una rosa che può cercare di affrontare anche più di una partita a settimana, per cui cercheremo di fare di tutto per passare il turno, sapendo che affrontiamo una squadra che l'anno scorso ha fatto un'ottima stagione, che davanti ha dei giocatori molto importanti, un allenatore che è rimasto, che io stimo molto, e quindi sarà un bel banco di prova iniziale.
4: Ecco, la novità è che per la prima volta il Trento gioca in casa al Bergamasco. Non la prima volta in casa in senso stretto, perché il primo anno avevamo giocato il primo turno, però lì si giocava a Salò perché il Bergamasco non era pronto. Però ci saranno queste due occasioni, sia in Coppa Italia che in campionato il Trento giocherà al Bergamasco. Sicuramente un vantaggio in più.
3: No, sicuramente vantaggio non lo so, poi vedremo. Sicuramente sono contento, perché nei due anni precedenti che abbiamo iniziato la stagione, l'abbiamo sempre iniziata in trasferta. L'idea di giocare in casa le prime partite è sicuramente affascinante, anche perché si ha voglia di farsi vedere, e anche sicuramente giocare in casa a lungo termine può dare dei vantaggi, quindi siamo contenti di questo, siamo contenti di poterlo fare davanti alla nostra gente nelle prime uscite. Giochiamo a un orario che è vero che ora fa caldo, a qualsiasi ora, però diciamo che alle 21 potrebbe essere anche piacevole, per cui sotto quell'aspetto non vediamo l'ora di iniziare in entrambi le competizioni, ma oggi dobbiamo dare importanza alla partita di Coppa Italia.
5: Buongiorno mister. Beh, della squadra ci ha detto, io voglio sapere come vive Luca Tabbiani questo ennesimo avvio, tenuto conto che se ogni anno bisogna alzare l'asticella, quest'anno le aspettative sono molte, insomma.
3: Ma se sono rimasto qua è perché credo che la società stia lavorando bene, perché credo che il gruppo di ragazzi che avevo, e che poi in gran parte è rimasto poi con gli inserimenti, possa avere nelle gambe la possibilità di migliorare la quinta posizione dell'anno precedente. Se no, al di là di dove uno poteva andare, anche se fossi rimasto a casa, rimanere in un posto e fare peggio sicuramente non è un vantaggio. Quindi ho tutta l'ambizione e anche e credo anche molto nel poter migliorare la quinta posizione. Ho un gruppo al quale mi ci sono affezionato, quelli che si sono inseriti nuovi sono entrati subito dentro il gruppo, ma di quello non avevo dubbi perché è un gruppo molto aggregante, che accoglie molto bene le persone, per cui abbiamo tante cose che mi fanno pensare che possiamo fare una bella stagione. Poi io dico sempre che bisogna poi farle le cose, non dire, per cui oggi dire dove arriviamo, no, non mi interessa, lo lascio dire a voi giustamente o a chi è intorno. Noi sappiamo che gli obiettivi si creano nella quotidianità, giorno dopo giorno. Dobbiamo essere bravi ad arrivare, come abbiamo fatto l'anno scorso, a fine stagione, ad avere un'opportunità. L'anno scorso non l'abbiamo sfruttata, perché comunque alla fine, proprio nell'ultima curva, no, sia di campionato che di playoff, non siamo rimasti nella strada. Quest'anno dobbiamo ricrearci quell'opportunità e far di tutto per poterla sfruttare. Però io riparto molto entusiasta, molto felice, mi sento a casa in tante cose a Trento e quindi sono sicuro che faremo un'altra stagione di alto livello.
6: Mister, il mercato, abbiamo nominato Kaya prima, che è l'ultimo arrivato, poi non ho capito, ma deduco di sì, insomma, che è la pedina, insomma, il tassello col quale si è chiuso un po' il mercato, credo, del Trento. Soddisfatto? Chiaramente davanti ai microfoni ci sarà una sola risposta da dare, però vorremmo capire.
3: No, ti
6: vorremmo capire se effettivamente è quello che ti aspettavi, se per la tua idea mancherebbe ancora qualcosa per provare veramente a fare questo salto in più.
3: No, non voglio essere maleducato, nel senso, io credo che per andare bene in una società ognuno debba parlare del suo settore. Io vi risponderò a tutte le domande di calcio, di tattica, chiaro, di tecnica, perché mi diverto e poi a me piace, sono anche logorroico a volte. Però in questo aspetto qua, fate un'intervista al direttore e parlate con lui. Noi ci siamo confrontati, se mi devi dire sono contento, ok? La risposta banale. Quella... Però poi nei dettagli non mi va perché penso che ognuno debba... Perché se il direttore un giorno dovesse parlare della mia partita sotto l'aspetto tattico, dico scusa ma parli di tattica, allora la stessa cosa non voglio farla io.
7: Buongiorno mister, e rimane comunque la prima partita dell'anno, a metà agosto, quindi calcio ancora estivo. Le volevo chiedere quanti minuti nelle gambe hanno i ragazzi e come pensa di gestire le rotazioni.
3: No, minuti nelle gambe non lo posso sapere, perché poi dipenderà anche molto da che ritmo avrà la partita, perché a ritmo magari alto, ovviamente nessuna delle due può avere 90 minuti. Quello che per arrivare ad avere 90 minuti però dobbiamo andare al massimo finché ne abbiamo, quindi... Spingere. Se poi dovessimo crollare verso la fine non sarebbe un problema se ciò dovesse accadere, perché vuol dire che poi ne avremo qualche minuto in più la partita dopo, per cui l'idea è quella di partire forte, andare più forte che possiamo per più minuti che possiamo. Poi è ovvio che i 5 cambi aiutano in tutta la stagione ed è una cosa molto importante che da quando abbiamo iniziato sto dicendo ai ragazzi: se vogliamo fare un campionato ambizioso bisogna accettare determinate scelte, ma soprattutto dare importanza a quelli che subentrano, perché voi sapete meglio di me che negli ultimi 25-30 minuti si decidono le partite, per cui molte volte sono, non dico più importanti, ma sicuramente sullo stesso livello i giocatori che entrano, per cui abbiamo poche defezioni, ovviamente siamo alla prima e quindi cercheremo di spingere al massimo. Questo è quello che chiederò ai ragazzi, ma quello che hanno fatto un po' in tutte le amichevoli finché avevano energia.
8: Ben trovato mister. Allora io velocemente chiedo Ospitaletto, squadra che abbiamo già trovato altre volte, ma a differenza di altre volte in questo giro, che tipo di squadra andiamo a trovare rispetto al passato, insomma?
3: Ma più o meno l'allenatore è lo stesso, le idee sembrano più o meno le stesse, hanno un parco attaccanti comunque di valore, hanno preso Galuppini, cioè Messaggi che l'anno scorso ha fatto Gobbi, che è un altro attaccante importante, hanno preso Valente dal Brescia e hanno Panatti, che c'è una squadra più o meno consolidata. Potrei dire che nel mercato hanno lavorato un po' come noi, hanno mantenuto una grande fetta di giocatori dell'anno precedente. Era una squadra organizzata l'anno scorso, da loro abbiamo fatto una delle partite peggiori, diciamo, della stagione, anche perché loro avevano fatto una buonissima gara, oltre noi sicuramente essere un po' al di sotto. Ora è difficile anche dire, non abbiamo grande conoscenza degli avversari come loro di noi, perché è vero che sia io che il mister abbiamo proseguito un percorso, però è anche vero che magari qualche piccolo cambiamento si può apportare, per cui le conoscenze arriveranno un po' più avanti. Quello che mi interessa di questa partita è continuare a vedere che i ragazzi pensano mentre giocano, che anche se cambiano le uscite gli avversari sanno cosa fare, cercano soluzioni e soprattutto che teniamo un ritmo alto per tutta la gara, per tanti minuti della gara.
4: Ti chiedo l'ultima cosa, allora dobbiamo alzare di almeno un attacco a due l'asticella dal quinto al terzo posto, okay. Mettiamola così. Che cosa ti aspetti allora, che cosa pensi che la squadra possa crescere rispetto all'anno scorso, considerando che i giocatori che sono arrivati, dove pensi che la squadra potrebbe essere più forte?
3: Ma ogni stagione sicuramente, anche se mantiene una, cambia, no? Perché poi ci sono tanti momenti. Sicuramente parto dal presupposto che abbiamo fatto un ottimo girone dell'anno scorso, quindi il portarci dietro un po' quella striscia, no? Abbiamo fatto 36 punti che sono veramente tanti e quindi il portare dietro quella striscia che abbiamo già fatto nel girone di ritorno. Sicuramente soprattutto nella fase iniziale abbiamo subito un po' di gol in più rispetto a quello che nella fase iniziale abbiamo fatto meno punti, quindi il partire meglio sicuramente può essere una spinta importante. Poi ogni stagione appunto dentro il percorso, vedi, io faccio sempre lo stesso esempio, però l'anno scorso giocavamo la nona con la Provercelli, vincemmo 1-0, una partita molto equilibrata che poteva anche finire pari, al 95esimo forse c'era anche un rigore per loro, magari pareggi quella partita e non fai il campionato che hai fatto. Viviamo sempre in una linea molto sottile, l'importante è mantenere equilibrio. E capisco che c'è la volontà e la voglia di tutto l'ambiente di superare il quinto posto, noi sappiamo che abbiamo tra virgolette quell'obiettivo lì un po' dettato un po' dalla cosa, proveremo a farlo, ma l'importante è che non deve diventare un assillo, deve arrivare un traguardo, una cosa dove noi lavorando bene e tutti insieme possiamo poi arrivare a raggiungere con l'equilibrio che serve in qualsiasi sport.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con A Tutta C, Daniele Uccellieri che vi terrà compagnia per altri 10 minuti circa qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Siamo in diretta oltre che su TMV Radio anche in TV su il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. In questa ultima parte di trasmissione ci concentriamo sul Catania e lo facciamo con chi il Catania lo conosce benissimo e lo segue a 360 gradi. Livio Giannotta, ciao Livio.
1: Ciao, buongiorno Daniel, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto grazie ovviamente per aver accettato il nostro invito in questa torrida settimana che porterà a Ferragosto. Ti ho contattato, ovviamente saprai benissimo anche tu, per quello che è successo negli ultimi giorni, il comunicato, no, che ha fatto il Catania su questa mancata rispetto dei tempi per la fideiussione. Ecco, ci spieghi un po' che cosa è successo e cosa succederà a questo punto?
1: Beh, intanto si è ripetuta una vicenda che risale già 2 anni fa, quindi discorso sì, legato al deposito della fideiussione che non è avvenuto entro i termini indicati. Ora bisogna capire se effettivamente ci sono i presupposti affinché si ripeta anche la tipologia di sanzione, perché il precedente più vicino in una casistica del genere è proprio quello dello stesso Catania della stagione 2024-25. In quel caso che la società scelse la strada del patteggiamento, ma resta da valutare il tema della recidiva, un aspetto che potrebbe incidere molto sull'entità dell'eventuale sanzione, perché l'articolo 18 del codice di giustizia sportiva, proprio a tal proposito, sottolinea il fatto che la presenza di un'ulteriore violazione della stessa natura commessa nella medesima stagione sportiva oppure in quella immediatamente successiva porta appunto ad un aggravamento della sanzione, ma in questo caso, seguendo questa interpretazione, non sembrerebbe esserci quella continuità temporale necessaria per configurare la recidiva. Quindi in questo caso, dato che la precedente contestazione risale all'annata 2024-25, l'attuale vicenda risale appunto alla stagione attuale, quindi probabilmente non c'è il tema della recidiva, però ci si attende insomma una penalizzazione, insomma almeno di un punto dovrebbe arrivare, probabilmente, ecco, più contenuta rispetto a quello che si prevedeva comunque nei giorni scorsi, ma questo è un tema da approfondire nelle sedi opportune, così come soprattutto è da approfondire il perché si sia ripetuta questa dinamica in casa rossazzurra. E poi è questo un po' il discorso che ha tenuto banco in questi giorni. C'è stato anche un incontro nel tardo pomeriggio di ieri con la tifoseria organizzata della Curva Nord. Vincenzo Ghella, il vicepresidente del Catania, ha chiarito che non ci sono problemi, la proprietà, la società andrà avanti in campionato senza nessun tipo di difficoltà. Ovviamente rispetto agli impegni dovrà essere poi confermato dai fatti. Ecco, dovrebbe in queste ore dovrebbero transitare i fondi che consentiranno appunto di dimostrare comunque che, nonostante questo ritardo, appunto i fondi ci sono, e quindi insomma regolarizzare la propria posizione, e quindi insomma c'è attesa appunto per verificare questo discorso e evitare l'annullamento dei contratti, perché in una casistica del genere esatto, è previsto l'annullamento dei contratti. Qualora il Catania riuscisse a regolarizzare la propria posizione federale proprio in queste ore, comunque entro domani, dovrebbe tornare anche immediata la disponibilità dei nuovi contratti, ecco, dei nuovi acquisti, che sono ben 8 nuovi acquisti. Quindi insomma domani c'è anche un impegno ufficiale in Coppa Italia, Freccia Rossa, un impegno prestigioso contro esatto, il Parma, quindi la speranza appunto è quella di avere a disposizione il maggior numero possibile di giocatori per provare insomma ad affrontare al meglio questo impegno.
0: Ecco, a proposito di questa sfida, ci dicevi, no, dei nuovi acquisti, insomma, come ci arriva il Catania a questo importante appuntamento?
1: Beh, intanto dopo giorni non semplici, perché chiaramente la piazza è stata
0: sì.
1: parecchio agitata in questi giorni, quindi non ci arriva al meglio, con dubbi comunque che, e perplessità che attanagliano ancora l'ambiente. E sostanzialmente io sottolineerei proprio il fatto che questo incontro con quello che poi rappresenta il cuore pulsante della tifoseria del Catania è diciamo, una sorta di ultimatum che si è dato alla società, cioè
0: Esatto.
1: rispettate gli impegni e allora il sostegno sarà massimamente garantito, supporto totale, altrimenti la frattura sarà insanabile. Quindi bisognerà vedere appunto l'evolversi degli eventi, cosa dirà. Sicuramente il Catania arriva a questa sfida conscio del fatto che, al di là delle difficoltà che si sono verificate, le criticità emerse in questi giorni, comunque c'è all'interno del gruppo il giusto entusiasmo per affrontare una partita affascinante, perché comunque ti confronti con una realtà del massimo campionato. Del resto il Catania anche a Vicenza ha dimostrato, ecco, di avere questa voglia di dimostrare di avere comunque dei valori importanti in campo. Consideriamo che a Vicenza sono scesi in campo praticamente, tra virgolette, i vecchi giocatori del Catania, quindi
0: Sì.
1: con tantissime assenze, nonostante tutto, il Catania ha dato comunque importanti dimostrazioni sul rettangolo verde, quindi sicuramente l'obiettivo è quello di ben figurare a Parma. Poi chissà, magari ti scappi la sorpresa, però ecco, l'obiettivo fondamentalmente è quello di ben figurare e dimostrare che comunque c'è un percorso che la squadra sta seguendo con Mister Longo e la voglia di fare il meglio possibile.
0: Livio, ti faccio l'ultima domanda prima di salutarti e ringraziarti ovviamente per essere stato con noi sul mercato, perché il girone C è complicato come sempre, quest'anno forse anche un pochino di più perché c'è anche il Bari, tanto per dirne una di piazze di squadre importanti. La sensazione è che le big, fra cui ovviamente anche il Catania, ci metto, debbano ancora sistemare bene tutte le big, la rosa, le proprie a disposizione. Ecco, da questo punto di vista, cosa manca al Catania? Al netto poi che vengano risolti tutti i problemi, come ci auguriamo che sia, cosa manca alla rosa del Catania per essere competitivi per la promozione?
1: Bah, intanto abbiamo rimarcato all'inizio intervento il fatto che sono stati portati a termine ben 8 acquisti, ovviamente i contratti adesso andranno confermati appunto per il discorso che abbiamo fatto in precedenza. E il Catania sta sostanzialmente rivoluzionando l'organico. Ecco, io mi chiederei proprio questo, cioè se rivoluzionare l'organico, come spesso è accaduto in questi anni, possa rappresentare una soluzione, perché poi i nuovi devono integrarsi in un nuovo sistema di gioco, una nuova
0: Certo.
1: filosofia di gioco, perché Emilio Longo ha anche una filosofia totalmente diversa da quella di Toscano,
0: Mi Toscano.
1: e quindi è da vedere. Poi il mercato, magari in questo momento quelle 4-5 pedine, insomma, che restano per completare il mosaico, diciamo che sì, ci stanno, però poi è un mercato vincolato anche da eventuali altre cessioni, perché già il Catania in uscita è intervenuto tantissimo, e adesso bisogna capire se altri big, e qui insomma cito Di Gennaro, cito lo stesso Cicerelli, Dini, chiaramente ecco, cambiano un po' le cose, perché se dovessero partire altri elementi di questo spessore, è chiaro che poi il Catania, al di là di quelle 3-4 pedine, dovrà poi innestare appunto altri giocatori. Diciamo che se dobbiamo analizzare i reparti di difesa, centrocampo e attacco, probabilmente in questo momento è il centrocampo il reparto più carente, quello che necessita di innesti maggiori. Però se tu poi mi chiedi una panoramica generale del mercato, sì, effettivamente poi è un mercato abbastanza bloccato, perché insomma c'è anche il discorso del salary cap che sicuramente
0: Esatto.
1: incide pure, e mi aspetto comunque proprio nelle battute magari finali, gli ultimi giorni di mercato, che possono esserci anche dei colpi molto interessanti. Ecco, le big sicuramente faranno qualcosa di più, ecco, verso magari l'ultima settimana, ecco,
0: Sì.
1: di mercato. Questo è quello che mi aspetto.
0: Livio, grazie davvero per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta, ci sentiamo presto.
1: Grazie, grazie, il piacere è tutto mio. Un buon Ferragosto a tutti.
0: Anche a te Livio. Ringraziamo ovviamente Livio Giannotta, noi siamo di corsa perché siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione. Ringrazio Costantino in cabina di regia, la prima conduzione in regia con il sottoscritto. Grazie ovviamente. E ci rivediamo domani mattina. L'appuntamento è sempre alle 9:45 qui su TMV Radio e sui 61 per l'appuntamento con Tuttaci, ritroverete il sottoscritto. Quindi appuntamento a domani. Ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tuttaci, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre passeremo in rassegna il mercato delle big nel corso del nostro programma. L'Inter che continua adesso a mettere a segno una serie di colpi per poter dare i rinforzi giusti a Chivu in attesa dell'inizio del campionato, ma naturalmente ci soffermeremo anche sulle altre squadre, anche sul mercato che è certamente scoppiettante da parte della Fiorentina, una squadra, quella viola, che si presenta in asta di partenza con tante aspettative, perché c'è stata una vera e propria rivoluzione operata da Paratici, e l'ultimo colpo, il nono colpo di questa campagna acquisti estiva, è quello di Pellegrino che arriva dal Parma, acquistato dai viola per 25 milioni, con Piccoli che invece andrà al Bologna per 18 milioni di euro più 2 di bonus, un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza del Bologna. Ma parleremo naturalmente anche di tante altre squadre, e lo faremo con questo collegamento con Luciano Marangon, ex calciatore di Inter e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori. Ciao Lorenzo.
0: Partiamo parlando dell'Inter che passa da Dumfries a Spence. Cosa ne pensi?
1: Io penso che l'Inter con questi acquisti ha preso dei parametri zero, come fa sempre. Marotta comunque è la squadra che non aveva tanto bisogno, però ha messo dei pezzi giusti al posto giusto, e secondo me anche quest'anno sarà la squadra da battere.
0: Eh sì, insomma, ha delle basi notevoli, e poi insomma aggiungendo dei calciatori.
1: Sì.
0: Resta la
1: favorita. È una squadra che si conosce, gioca a memoria quasi, hanno inserito dei giocatori importanti e quindi li hanno presi tutti dal calcio inglese, e quindi puntano alla Champions quest'anno.
0: Certo, poi lì è un altro discorso, perché arrivare in fondo non sarà semplice anche con questi acquisti.
1: No, quello non è mai semplice con qualsiasi acquisto. Il Manchester City l'ha dimostrato per anni, il Barcellona lo dimostra per anni e via dicendo, quindi non è facile. La Champions è una competizione molto molto particolare, molto difficile.
0: Frattesi alla Lazio, sei sorpreso?
1: No, non lo ritengo un giocatore da prima fascia, quindi la Lazio è un ambiente con un allenatore, poi come Gattuso, che sicuramente gli tirerà fuori il meglio, l'ha conosciuto in nazionale, ma poi Gattuso è preparato sul calcio italiano. Comunque credo sia un buon acquisto, per le possibilità della Lazio è un buon acquisto.
0: Eh sì, insomma, un bel colpo per la Lazio, anche perché tutto sommato tu non lo definisci un centrocampista di prima fascia, però si è dimostrato spesso determinante, Frattesi.
1: Sì, vabbè, però non è mai stato titolare nell'Inter, quindi entrava, ha fatto delle buone cose, per carità, ma io, sai, la prima fascia la intendo per giocatori che non possono rimanere fuori, ecco, diciamo così.
0: Sì, assolutamente. Adesso la Lazio deve trovare anche l'attaccante, si parla molto di Pinamonti, è un centravanti che può essere definito un usato sicuro?
1: Ma sì, per le qualità e i livelli della Lazio penso di sì, che possa andare bene. Non c'è molto sulla piazza, e lo sta dimostrando poi a livello estero, anche perché vedo che stanno un po' comprando o si stanno muovendo un po' tutti sull'estero. Io punterei di più, come dici te, su qualcosa di italiano, e quindi penso che vada molto bene.
0: C'è comunque anche la pista Icardi che è svincolato dal Galatasaray. Come lo vedresti un suo ritorno in Italia, al di là di un ingaggio veramente pesante?
1: È sempre il discorso dei soldi. Oggi si basa molto di più sui soldi, al di là della qualità e dell'importanza di una squadra. Questi giocatori hanno dimostrato che, quindi non lo so, diventa difficile per il calcio italiano, diventa difficile dal mio punto di vista che ci sia una squadra che possa dargli i soldi che lui chiede. È molto difficile. Come si sa, in Italia le difficoltà, e il mercato lo sta anche dimostrando, le difficoltà sono sempre la parte economica, che le società non hanno la possibilità, un po' per i parametri UEFA e un po' perché nelle casse non hanno soldi.
0: Icardi 33 anni, potrebbe ancora dire la sua comunque nel nostro campionato.
1: Sì, no, sicuramente. Per me un giocatore a 33 anni è quasi nel massimo della sua, cioè i Ronaldo, i Messi, i Rodri, cioè, e tanti giocatori lo dimostrano che si può arrivare tranquillamente a 38, 39, 40 anni e essere ancora all'altezza e prime donne.
0: Suzuki è il portiere adatto per la Juventus?
1: Ma in questo momento penso di sì, è giovane, è forte, ha dimostrato di essere un buon portiere, però la Juventus ormai è passata, non è più nella fascia alta di una squadra, almeno negli ultimi anni non ha fatto bene e anche quest'anno non ha la possibilità a livello di mercato di fare il salto di qualità dal mio punto di vista. Quindi è un portiere che sicuramente può andare bene. Credo sia a livello poi di Perin o dell'altro che hanno, però non lo so, adesso questo dipende
0: A livello
1: sempre.
0: anche di
1: Quindi,
0: Gregorio?
1: sì, secondo me
0: Il
1: hanno già
0: criticatissimo di
1: due.
0: Gregorio, però.
1: Sì, lo so, ma perché così? Quando un giocatore si attacca un'etichetta è difficile nel calcio italiano toglierla. Io non so cosa. Sì, è successo, ha fatto qualche papera. Però credo che non sia l'unico, anzi, ho visto nella mia vita, nonostante nella mia carriera, degli ottimi portieri fare qualche volta anche delle papere. Fa parte del gioco, sono esseri umani e possono sbagliare anche loro. Certo, quando sbaglia un portiere, di solito si prende gol e quindi viene più visto e più chiacchierato. Però è umano sbagliare. Dal mio punto di vista, per il livello che è la propria squadra, ha due ottimi portieri.
0: Ecco, dicevi della Juventus che probabilmente in questo momento risulta essere meno attrattiva per certi calciatori, perché parlando proprio dei portieri, vanno
1: Certo.
0: ricordati i no di Alisson, del Dibu Martinez, insomma, la Juventus si era data determinati obiettivi per la porta, poi è dovuta scendere di livello, tra virgolette.
1: Sì, ma è sempre il discorso economico dal mio punto di vista. Non è tanto il livello. Sono giocatori che giocano in squadre importantissime nel campionato più ricco del mondo in questo momento, la Premier League. E quindi è difficile cambiare. Si cambia sicuramente per una proposta economica altissima, di più di quello che guadagnano dove sono adesso, dal mio punto di vista.
0: Dalla Premier potrebbe tornare in Italia Zirkzee, anche lui è un obiettivo per la Juventus. Zirkzee che ha faticato in Premier, potrebbe essere il campionato italiano il suo habitat naturale?
1: Per la Roma, perché vedo che se ne parla molto della Roma,
0: Anche
1: anche
0: della
1: del
0: Juve, sì.
1: Milan, però sì, anche la Juve. Io direi che è un giocatore che ha dimostrato che se sta bene mentalmente e fisicamente, chiaramente, può essere un giocatore che ti fa la cosiddetta ciliegina sulla torta per una squadra. Quindi non so, perché chiaramente non lo so personalmente cosa sia successo in Inghilterra e perché abbia giocato poco. Non so se è il campionato, se è perché ha avuto dei problemi con l'allenatore oppure a livello fisico, però è un giocatore che ha dimostrato di essere un ottimo giocatore.
0: Senti, parlando invece del Milan, oggi qualche quotidiano si chiedeva se la squadra rossonera può essere da scudetto. Francamente, per il titolo il Milan lo vedo un po' indietro, però tu come la pensi?
1: No, anch'io la penso così. La penso così, poi è chiaro, il calcio. C'è sempre una palla rotonda, 11 persone che vanno in campo e tutto può accadere. Però credo che in prima fascia io metto, come ti ho detto prima, metto l'Inter sicuramente e poi subito dietro, dal mio punto di vista, c'è Napoli, Roma, Como. Queste tre squadre, che sono le squadre che secondo me si sono rinforzate e hanno dimostrato di essere forti e poi via dicendo con Juventus, Milan, Fiorentina, eccetera, eccetera.
0: Ecco,
1: Anche
0: per
1: la tua
0: quanto.
1: Fiorentina ha
0: Poi ne
1: fatto un
0: parliamo, poi ne
1: ottimo.
0: parliamo, poi ne parliamo
1: Ah,
0: perché ha fatto un gran
1: vabbè.
0: mercato. Per quanto riguarda il
1: Ha
0: Napoli,
1: fatto un gran mercato.
0: ieri.
1: Paratici è preparato,
0: Sì,
1: bravo.
0: ha dimostrato di essere sì, il direttore
1: Sì.
0: sportivo all'altezza della situazione. Però parlando del Napoli,
1: Certo.
0: ieri 6 reti all'Aris Salonicco con un De Bruyne che sta salendo in cattedra. È quel giocatore dal quale ci si aspetta veramente il salto di qualità, quel giocatore che è mancato l'anno scorso.
1: Ma non credo sia mancato, a parte l'infortunio, che ha portato chiaramente certo tipo di giocatori nel momento che hanno degli infortuni importanti, poi ci vuole tempo. Bisogna, guarda Rodi, ha dimostrato perché era il City e Guardiola gli ha dato il tempo giusto per tornare ai livelli che poi è tornato con il Mondiale. Però al di là di questo, il Napoli è una rosa importante, una rosa che ha dimostrato. E ha preso in cambio di Conte un allenatore altrettanto importante, quindi direi che sarà una delle protagoniste del campionato, al di là poi delle amichevoli e dei risultati di queste partite amichevoli.
0: Senti, e Lucca può ritagliarsi un ruolo nel Napoli oppure secondo te è meglio se va a trovare spazio e continuità altrove?
1: Non lo so, io penso, io dal di fuori, perché non lo conosco come ragazzo, però l'ho sempre visto un giocatore un po' spento, emotivamente e quindi nel ruolo che ha dovrebbe essere uno di carattere e secondo me se Allegri riesce a tirargli fuori la personalità e il carattere è un giocatore che ha dimostrato che può competere, che può dire la sua. Però l'ho visto spento in questi ultimi, cioè da quando è arrivato a Napoli, poi è andato a Udine. Non l'ho visto con la grinta e la cattiveria agonistica che serve un giocatore a certi livelli.
0: Restando sugli attaccanti, Vlahovic va al Beşiktaş, dove ritrova Italiano che ha
1: Infatti.
0: avuto come allenatore alla Fiorentina.
1: Dove gli trovi i soldi? Lui era solo una questione di soldi. E quello è il discorso del calcio di oggi, purtroppo. Vanno dove c'è qualcuno che li paga quello che vogliono. Era svincolato e quindi lui giustamente, perché poi nel calcio di oggi è giusto che ragionino così, era l'ultimo contratto dal mio punto di vista importante e quindi ha fatto bene. Poi un campionato dal mio punto di vista un po' in secondo piano, non è che lo vedo a livello europeo, il campionato turco come un campionato che se ne parli più di tanto, non è che mi. È come il campionato arabo, non so, sono distanti, hanno poca. Dal mio punto di vista, l'Europa è concentrata in quello che vediamo: Inghilterra, Francia, Germania, Spagna, Italia.
0: Ecco, però comunque da Vlahovic ti saresti aspettato un percorso diverso, un percorso migliore dopo aver lasciato la Fiorentina, perché nel momento in cui è andato via dai Viola era al massimo del
1: Certo.
0: rendimento, tanti gol, poi è arrivato alla Juventus e non è riuscito a confermarsi.
1: Sì, l'aveva dimostrato all'inizio, aveva anche dimostrato di essere importante per la Juventus, poi non so sinceramente cosa sia successo, se l'ambiente, la città, che è un giocatore che non si è inserito, perché chiaramente bisogna sempre essere a fianco di un giocatore per capire quali siano realmente i problemi. Però sì, gli allenatori che non l'hanno accantonato, tutti quelli che sono, cioè perché sia da Allegri, poi Spalletti. Quindi non lo so, non lo so, non so se è un fatto caratteriale, come ho detto. Quindi è un peccato perché è un giocatore che aveva dimostrato e ha dimostrato di essere forte nel suo ruolo.
0: Tornando alla Fiorentina, dove potrà arrivare? Che tipo di obiettivi può darsi questa squadra che è stata rivoluzionata da Paratici e che ha fatto tornare il grande entusiasmo a Firenze?
1: Ah, anche perché ha preso un allenatore grosso che ha dimostrato di essere molto, molto, molto bravo, molto bravo. Quindi sono contento per lui. Ma io personalmente mi auguro che la Fiorentina deve tornare a competere per le prime posizioni, come aveva fatto. Ha avuto un periodo un po' negativo, però deve tornare dal mio punto di vista e credo che Paratici, che è un ottimo direttore sportivo, abbia fatto un mercato intelligente, interessante. è importante per portare la Fiorentina di nuovo ai livelli che gli competono.
0: Quindi insomma in Europa League almeno può essere questo l'obiettivo della
1: Beh,
0: Fiorentina?
1: sì, penso che a livello della Juventus, perché io nei primi quattro posti metto, come ti ho detto, Inter, Napoli, Como e Roma. Poi dietro c'è Fiorentina, Milan, Juventus, queste squadre che almeno sulla carta in questo momento, poi
0: Certo.
1: è sempre il campo poi che dice la cosa giusta, però a livello di mercato e di acquisti e di situazione, sono in quella seconda fascia importante però, eh. Poi se gli gira tutto bene, possono anche entrare di nuovo nelle prime quattro.
0: Senti, invece il tuo Verona come si sta strutturando per tornare in Serie A?
1: No, non sei strutturato per tornare in Serie A. Purtroppo non ha il potenziale, le motivazioni di questi americani, di questi che hanno preso il Verona, di fare lo stadio. Quindi è tutto sempre a livello business, di fare lo stadio e poi di giocare sulle plusvalenze. Avendo un direttore sportivo come Soliano molto bravo nel farle, quindi comprare giocatori a poco, valorizzarli e poi venderli. E quindi rimanere sempre in quei campionati un po' ibridi che ti possono andare bene e quindi poi possono anche tornare. Io ho i miei dubbi a oggi che possa tornare direttamente in Serie A, anche se me lo auguro chiaramente come appassionato e affezionato a quella città, a quella squadra. Però al momento la vedo difficile, anzi, deve stare attenta.
0: Ah, addirittura. Sei
1: Dal mio punto di vista sì. No,
0: così pessimista, insomma.
1: no, non sono pessimista, è che vedo che ci sono delle squadre, delle realtà che si sono rafforzate, hanno fatto un ottimo mercato, stanno facendo un ottimo mercato e quindi diventa ancora più difficile. Perché adesso senza elencarle, Frosinone, Pisa, il Vicenza stesso che è venuto su dalla C ha le possibilità economiche e sta facendo. Al di là che ha perso adesso in Coppa Italia, però ci sono squadre interessanti dal mio punto di vista, molto più interessanti di quello che al momento sulla carta vedo nell'Hellas Verona. E quindi mi auguro che in questi ultimi giorni di mercato qualcosa cambi, anche se da quello che leggo e quello che sento dai miei amici vicini alla squadra tifosi, poco può cambiare.
0: Va bene, Luciano, allora ti lasciamo alle tue vacanze, al tuo
1: E tu
0: riposo.
1: non vai in vacanza,
0: Ma io sono
1: mi
0: già stato,
1: raccomando.
0: poi sai, qui c'è da
1: No.
0: lavorare,
1: Fra un po',
0: non ci si può fermare qui, non ci si può fermare.
1: Va bene, vengo a darti una mano.
0: Va bene. Grazie a Luciano Marangon, grazie.
1: Ciao, grazie a te, ciao.
0: E dopo questa chiacchierata con Luciano Marangon siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Sono le 11.07 minuti primi del 13 di agosto, giovedì, due giorni a Ferragosto, poco più di una settimana all'inizio del campionato. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale con tanti argomenti da andare ad affrontare, soprattutto di calciomercato, trattative che si chiudono, trattative che saltano, sogni di mezza estate di alcune squadre e soprattutto gli ultimi le ultime amichevoli che danno dei responsi, in alcuni casi positivi, in alcuni casi negativi, ma anche il trofeo, il primo trofeo internazionale che è stato assegnato, guarda caso, sempre alla regina d'Europa, e cioè il Paris Saint-Germain che ha battuto l'Aston Villa. Allora, tanti argomenti, sapete che il giovedì è il nostro editoriale Internos, però non c'è rimasto più nessuno praticamente, perché Piccari è in ferie. Allora, avete presente Jovanotti che sta facendo il suo tour in bicicletta? Ecco, Piccari è più o meno un clone di Jovanotti. Marangio che è disperso da qualche parte. Noi però, per mantenere le buone abitudini, abbiamo rispolverato dal cassetto chi è rimasto. Sì, chi è rimasto? E cioè Lucio Marinucci. Ciao Lucio.
2: Ciao Ale, ti toccano gli scarti, mi dispiace.
1: Sì, tra l'altro diciamo anche una cosa per chi non l'avesse ancora capito tramite i nostri spot. Finalmente torna Maracanã lunedì e tu torni in un cantuccio, insomma.
2: Beh, ma com'è giusto che sia. Ubi maior minor cesta.
1: Oh, tale. Finalmente, meno, quindi hai ancora due puntate e poi torni a fare quello che devi fare, cioè il topo di redazione, come si suol dire, no?
2: Assolutamente, come è giusto che sia, ribadisco. Come però vedi, noi siamo una radio talmente democratica, sì, Ale, che sì. L'altra settimana c'ero io in studio e te in collegamento all'editoriale, noi
1: esatto.
2: Siamo tutti sullo stesso livello, quindi il direttore sul livello degli altri,
1: certo.
2: E gli altri. Certo. Sono sul livello del direttore, non c'è differenza alcuna,
1: no.
2: Siamo molto democratici.
1: E questo è molto bello. Tra l'altro Lucio Marinucci non è soltanto una sorta di vigile urbano che smista le domande, ma è anche un profondo conoscitore di calcio, quindi oggi lo tiriamo fuori. Beh, questo aspetto, Lucio, che dici?
2: Oddio, approfondito, sembra troppa grazia, Ale. Però
1: no.
2: Dai, qualcosina vediamo giro per l'Europa.
1: In giro per l'Europa. Allora, cominciamo proprio da qui. Non ti ha ovviamente meravigliato il fatto che il Paris Saint-Germain si è portato a casa questo ennesimo trofeo dopo due Champions consecutive, la Supercoppa Europea. Tra l'altro non era un Paris Saint-Germain nemmeno al gran completo, però è andato tutto come doveva andare, sei d'accordo?
2: Beh sì, tutto secondo pronostico. È stata una bella partita, devo dirti, Ale. Piacevole. Poi non stupisce che il Paris Saint-Germain vinca, perché quando guardi la formazione di Luis Enrique ormai ci siamo abituati a leggere campioni quasi in ogni ruolo. Tra l'altro ieri veniva anche ribadito in diretta, questa è una squadra con tantissimi elementi, anzi praticamente tutti impegnati al mondiale,
1: sì.
2: Quindi chi prima chi dopo sono tornati un po' alla spicciolata, ma solamente verso la fine di luglio. Il Paris Saint-Germain non ha quasi mai giocato, ha fatto due test amichevoli, due letteralmente, poi nient'altro. C'è chi addirittura non aveva giocato neanche un minuto di test amichevoli, eppure poi però quando li vedi in campo girano come se non si fossero mai lasciati. Ieri hanno approcciato all'inizio un po' lentamente, poi trovano dei guizzi fantastici. Marschelli ormai possiamo dirlo un campione, il primo gol è stato eccezionale, poi
1: vero.
2: Quando hai due raddoppi e alla fine porti a casa anche questo trofeo.
1: No, tanto è vero, hai talmente ragione sulla questione del Paris Saint-Germain che non si era praticamente mai ritrovato insieme e che si era un po' lamentato anche Luis Enrique, no, alla vigilia di questa partita.
2: Sì, esatto, lo aveva detto, però ormai sappiamo che il calcio contemporaneo col mondiale a 48 squadre del nostro Gianni Infantino, bel mondiale, mi sento di dire, però... Sì. È finito nella seconda metà di luglio, quindi anche lo stesso Emery lo ha detto,
1: sì,
2: Ale,
1: sì,
2: la
1: sì,
2: formazione
1: sì.
2: Di ieri era imbottita di giovani, perché ha detto beh, Emiliano Martinez non poteva essere qui, Watkins non poteva essere qui, hanno finito la stagione il 19 luglio, gli ho dato 4 settimane di ferie, non potevano essere qui e quindi con loro avremmo avuto più possibilità, però questo è, quindi si sono tenuti una formazione che comunque ha fatto vedere delle buone cose.
1: Qualcosa, sì, hai perfettamente ragione. Ma tanto io sono convinto che il regno di Infantino, ne parlavamo anche con il buon Valentini l'altro giorno, Antonio Valentini, finirà ben presto. Non so se in quegli edifici di cemento con le sbarre dietro, però insomma staremo a vedere.
2: Mi ricordo, parlavamo dei cellulari.
1: Bravo, parlavo dei cellulari, è la sensazione, dice appunto anche Antonello, che potrebbe finire in questa maniera. Ma detto ciò, le nostre povere cose di casa nostra, che però, come dico sempre, ci piacciono tanto. Allora, ci avviciniamo al campionato. Ci sono un po' di casi aperti. Tu dicevi di giocatori che devono ancora entrare alle ferie. Nel Milan ce ne sono due che le hanno prolungate un po' queste ferie. Oggi arriva anche Cardinale, che onestamente non so quanto potrà incidere. Però, come vedi questa situazione di Maignan e Rabiot, caro Lucio?
2: Ma secondo me la punta dell'iceberg ale di un Milan molto indietro. Io lo sto dicendo praticamente tutti i giorni, al momento per me è un Milan ancora deludente, non completo, con tantissime difficoltà. Anche questa è l'ennesimo nodo, per carità, tutto concordato, anche qui non c'è niente di anomalo interno alla società, però con quello che è stato il finale dell'anno scorso, con le difficoltà con cui ci si è approcciati a questa stagione, con il momento delicato dopo la scomparsa come una leggenda di Franco, certo, Baresi, è chiaro che vedere il capitano non rientrare neanche per un giorno e poi addirittura prolungare le proprie ferie, per carità, ribadisco, legittimo, però in questo momento del Milan non è il massimo, ma tant'è che in tantissimi hanno storto il naso, per carità, ribadisco, legittimo, però in questo momento del Milan non è il massimo, ma tant'è che in tantissimi hanno...

0: cominciare, però al momento il Milan, io non mi stupirei se dovesse mancare la Champions League anche quest'anno. Non
1: concordo.
0: Sarei per niente stupito.
1: Lucio, concordo. Tra l'altro, hai per caso notizie di Ibrahimovic, il plenipotenziario Ibrahimovic? Sai dove è finito?
0: No, perché insomma... Mondiale, Ale, perché faceva l'opinionista e poi... Poco altro.
1: Ma è veramente una situazione caotica. Tra l'altro leggo che Maignan probabilmente non giocherà contro il Torino, ma lo trovo tutto sommato anche un gesto rispettoso nei confronti dei compagni, Lucio, perché poi bisogna tenere sempre anche l'equilibrio dello spogliatoio. Se tu torni, come dici correttamente, nei giorni che devi tornare e non ti anticipi nemmeno di qualche giorno, poi il Torino va in panchina, per dare anche un segnale. Invece mi sembra che, per quanto poi le amichevoli possano contare, stia crescendo tutto sommato benino il Napoli, che ha battuto 6-2 l'Aris Salonicco. Niente di che, per l'amor di Dio, però sono arrivati dei segnali interessanti da alcuni giocatori che in questo momento sono sotto esame nel Napoli.
0: Sì, è vero. Poi ci si interroga anche tanto, Ale, su che tipo di sviluppo potrà avere questo Napoli nel corso dell'anno, come potrà utilizzare alcuni elementi. È stata un'ennesima risposta positiva, chiaramente l'avversario non era dei più probanti, però si vedono dei segnali. Il grande, secondo me, interrogativo, ma positivo, la curiosità, per me rimane quella attorno al centrocampo. Capire che tipo di interpreti utilizzerà nel corso dell'anno. Ieri Lobotka è entrato solo nella ripresa, all'inizio ha cominciato Gilmour, si è visto bene De Bruyne nel secondo tempo.
1: Sì, molto.
0: Però sai, Fab Four, siamo sempre molto incuriositi, anche sa, qualche mese fa sembrava praticamente destinato a partire, ora rimane. Il centrocampo del Napoli è un reparto di grande valore, Ale. Se non è il più forte, siamo lì, perché se la batte solo con quello dell'Inter.
1: Sì.
0: Perché pure Gilmour, per me, è un ottimo centrocampista, farebbe il titolare nella stragrande maggioranza delle squadre di Serie A, molte anche europee, e qui è un'alternativa, è l'alternativa di Lobotka. Quindi... devo dire, se il Napoli riesce a trovare una quadra, il valore della rosa è indiscutibile.
1: Ma io, Lucio, credo che in assoluto sia il centrocampo più forte, considerando che in questo momento De Bruyne fa la riserva. Cioè,
0: sì, esatto.
1: questo è un po' un paradosso. Tant'è vero, caro Lucio, che quando si parlava dell'arrivo di Rabiot, io ci ho sempre creduto poco, perché se arriva Rabiot cosa fa nel Napoli? Detto che è un giocatore forte che può ulteriormente migliorare, ma fare cosa in questo centrocampo?
0: Ma no, ma infatti anche secondo me era giustamente, comprensibilmente, dato che c'era Allegri, una possibile pista, ma in caso di cessione di qualcuno, ecco, se Anguissa avesse lasciato, vero che hanno delle zone di campo magari ogni tanto un po' differenti a livello di incisività, però sono quel tipo di giocatore lì importante. Ecco, se fosse uscito Anguissa avrebbe avuto senso andare su Rabiot, ma ad ora non credo avrebbe senso. Io mi aspetto infatti che Rabiot resti al Milan,
1: sì.
0: Per lui rientrando con calma dalle ferie, però no, il Napoli lì è completo, non ci mancherebbe altro, una squadra con tanti valori e tante caratteristiche soprattutto differenti, e questo fa la differenza, appunto.
1: Sì, rientra con calma insieme alla mamma, lo sai che è Rabiot.
0: La signora Rabiot,
1: sì, torneranno insieme. Ti voglio portare invece su due giocatori, uno arrivato, l'altro in procinto di arrivare, ma... E siccome tu sei un grande conoscitore di calcio, lo ripeto, anche se adesso tornerai negli scantinati di TMV Radio, allora uno è Lajbegovic, l'altro è Mora. Uno è arrivato, l'altro ne parliamo tra un secondo. Mi racconti a Lajbegovic, Lucio?
0: Beh, ma è quello di cui abbiamo sentito parlare, di cui abbiamo potuto avere già qualche prova del talento, soprattutto nel sfortunato match di Zenit del 31 di marzo. È quel calciatore, guarda, io credo sia un calciatore che definirei contemporaneo, è il giovane contemporaneo. Perché? Perché il calcio moderno è andato sempre più, lo diciamo tantissime volte, Ale, in una direzione atletica, in una direzione fisica, quindi un calcio di grande ritmo dove non ci si ferma mai, e una direzione consolidata già da tanti anni. Però le ultime stagioni ci hanno insegnato che senza imprevedibilità tecnica ad alto livello non ci si può stare. E quindi i giovani migliori sono quelli che hanno comunque delle doti fisiche e atletiche interessanti, ma riescono ad abbinare una tecnica individuale di livello. Lajbegovic al momento è esattamente questo giocatore qui, perché parliamo di un giocatore anche con una bella gamba,

0: non sembra perché è meno strutturato rispetto ad altri, ma Alej Begovic è 1,85 m, esatto. Un calciatore con dei centimetri, tecnico, grande abilità nello stretto, con il Salisburgo, è chiaro che poi il campionato austriaco è un banco di prova differente, però appariva nettamente oltre la categoria, tra l'altro aveva fatto bene anche in Europa League. Sono curioso di capire, Ale, come potrà reagire ad essere già un calciatore importante della Juventus, però un ragazzo molto tarato, quindi io mi attendo che possa dare delle risposte. Poi in base all'atteggiamento di questi primi mesi e di questa stagione capiremo magari anche qualcosa in più sul futuro remoto, però è un colpo interessante.
1: Può giocare assieme a Ildiz, noi l'abbiamo visto nell'ultima amichevole, soprattutto nel primo tempo secondo me un po' si sono pestati i piedi perché tutti e due tendono a cercare la linea, no? Laterale per poi rientrare. Nel secondo tempo invece l'ho visto un pochino più centrale, un pochino più dietro la punta. È una convivenza che ci può stare?
0: È un grande interrogativo, Ale, perché sono due giocatori che danno il meglio di loro nella stessa zona, di influenza, non prendiamoci in giro, esatto. Hanno quel tipo di movimenti lì. Probabilmente Alej Begovic credo possa sgrezzarsi per diventare anche un pochino più centrale. Sì. Ildiz l'abbiamo visto negli ultimi anni, ogni tanto più accentrato, però secondo me perde un po' del suo spunto quando è lì tra le linee. Sa giocarci, però anche Ildiz è uno che quando gioca leggermente decentrato sulla sinistra, per me dà il meglio di sé. Alej Begovic potrebbe sgrezzarsi un po' di più per lavorare al centro, però ad ora sì, sono calciatori che ricoprono un po' la stessa zona di influenza, per carità, le partite sono tante, ora mano a Spalletti e palla a Spalletti per cercare di metterli tutti insieme.
1: Veniamo invece a Mora. La Roma non dico che si è arenata su questa situazione, ma più che altro è il Porto che ha alzato un pochino il livello, soprattutto sulla questione dell'obbligo di riscatto. Al momento si sta cercando di trovare la quadra, però non ci sono sostanziali passi avanti nelle ultime ore. Detto questo, vedremo come andrà a finire. Che giocatore è Mora? Perché molti non lo conoscono, è dal Porto, se ne parla molto bene, ha fatto una prima stagione interessantissima, la scorsa un po' meno, però insomma è sempre un giocatore da 50 milioni di euro.
0: Sì, decisamente. Parliamo di, da 2007 passiamo ad un altro 2007, esatto. Rodrigo Mora, sempre 19 anni, è un altro grande talento, è molto talento Porto, Ale, anche qui calciatore diverso, un pochino fisicamente un pochino più antico, ossia baricentro basso, non molto potente a livello muscolare, ma molto tecnico, molto guizzante, sa giocare molto palla al piede, è meno attaccante, nel senso che ha dimostrato di avere dei gol, perché appunto tu dicevi due anni fa, nella prima vera grande stagione di affermazione, anche se poi aveva già giocato pure l'anno prima, ma nella seconda squadra del Porto, aveva fatto 10 gol in campionato, quindi è un calciatore con dei numeri, però un po' più, ricorda un po' più il trequartista passato, è un centrocampista offensivo, quindi che sa giocare nella zona centrale, trasmettere il pallone, grande visione, grande tecnica insieme a dei tempi di inserimento. L'anno scorso ha fatto un po' peggio perché, Ale, perché al Porto è arrivato un allenatore che è molto interessante, che noi conosciamo, italiano, Farioli, che però applica un calcio meno spumeggiante rispetto ad altri, quindi richiede anche un grande sacrificio in fase di non possesso. Mora lo sa fare, però ha perso un pochino di quell'incidenza. Io mi chiedo, posto nel contesto di Gasperini, potrebbe fare bene? Probabilmente sì, perché dovrebbe fare tutte e due le fasi, però in una squadra che spinge come le squadre di Gasperini, quei giocatori calzano a pennello.
1: Decisamente, bisogna capire se poi questa trattativa appunto si sbloccherà, perché il Porto ha alzato appunto il livello. Mentre pare sempre in casa Roma, poi ti porto sulla Lazio e ci salutiamo, che Luis Enrique possa essere l'altro esterno che può arrivare alla corte di Gasperini. Francamente questa è un'operazione che capisco molto di meno, Lucio, perché si parla di una cifra attorno ai 25 milioni di euro. tutto sommato, se questa operazione va in porto, la Roma fa un grande favore all'Inter, che non sa più dove piazzarlo questo giocatore. Tra l'altro, fammi dire una cosa, anche un po' sottovalutato, perché non sarà un fenomeno, ma non è nemmeno questo giocatore di cui bisogna per forza liberarsi, secondo me.
0: Sono totalmente d'accordo. Mi sono preso, insomma, nel corso della stagione, da parte dei miei amici interisti, i peggio insulti.
1: Ma hanno fatto opinione. Bene, hanno fatto bene.
0: Sì, no, su quello figuriamoci a prescindere. Però su Luis Enrique io la vedo esattamente allo stesso modo. È un calciatore, anche qui, ecco, non parliamo di certo di un fenomeno, ma un calciatore che, posto nel giusto contesto, può dare una mano. Anzi, può essere anche molto incisivo. Tant'è che nel Marsiglia di De Zerbi, anche lì è una squadra che spingeva, aveva fatto una stagione molto importante a livello realizzativo. L'Inter, quello che ho detto anche nei giorni scorsi in diretta, non poteva probabilmente permettersi di aspettarlo per vederne completata la crescita da esterno a tutta fascia nella squadra più forte del campionato. Non poteva permetterselo, non può permetterselo adesso. Certo, incassare più di 25 milioni e quindi fare una plusvalenza di un anno dall'acquisto, dopo una stagione non esaltante, sarebbe un colpaccio da parte di Ausilio. Però dall'altra parte sono curioso di capire con Gasperini che cosa potrebbe fare. L'unico nodo lì è capire a tutta fascia o anche nel pacchetto offensivo, perché cambia parecchio.
1: E invece io sono un po' incuriosito, caro dottor Marinucci, dalle ultime operazioni della Lazio. Allora, perché adesso sembra si è esplosa la bolla Lotito, no? E ti spiego in che senso. Frattesi, anzi non ti devo spiegare nulla, perché semmai sei te che spieghi qualcosa a me. Frattesi è arrivato alla... Vabbè, qualche carezza te devo anche fare. Frattesi è arrivato alla Lazio con un'operazione molto interessante. Ma Lotito sembra non volersi fermare qui, perché nelle ultime ore, poi ne parleremo con il nostro comune amico Lorenzo Di Benedetto, ma nelle ultime ore addirittura è venuta fuori la suggestione Icardi, alla quale io credo meno di zero. Però che sta succedendo in casa Lazio, secondo te, Lucio?
0: Io non mi stupirei, ecco, se anche Gattuso, per carità, con magari cercando di trovare delle soluzioni diplomatiche, anche se non parliamo di una persona propriamente diplomatica, qualcosina alla lunga abbia potuto anche richiedere, direi giustamente, perché al momento la rosa della Lazio non può essere competitiva in tanti reparti. È vero che i problemi forse sono soprattutto relativi al pacchetto arretrato, però qualcosa serve. Frattesi rappresenta sicuramente una soluzione interessante, perché è un calciatore che a Roma conoscono bene, lui ha giocato sia nelle giovanili della Roma che nelle giovanili della Lazio, ha bisogno di riscatto, potrebbe diventare comunque uno dei giocatori, secondo me, con il tasso qualitativo migliore della rosa insieme a Zaccagni, quindi sarebbe un buon colpo. In attacco vedremo, stanno girando adesso queste voci sui Cardi.
1: Sì, ma con poi quale stipendio? Cioè, io ci credo zero. Sì, detto l'altro. Questo, quale stipendio gli dà Lotito? Cioè, un appartamento a Formello poi? Cosa gli può dare?
0: Non ne ho la più pallida idea, perché poi la Lazio non può di certo permettersi grandi sborsi dal punto di vista dello stipendio. Sappiamo che invece in Turchia i calciatori percepiscono degli stipendi faraonici. Tra l'altro, tra parentesi, è stata un po' incredibile la presentazione di ieri di Dusan Vlahovic al Besiktas, accolto come il messia sostanzialmente, ma permetterai questa digressione?
1: No, fammi fare una battuta, ma veramente è una battuta. Hanno fatto impallidire i tifosi della Roma, che tifosi della Roma che servi te Marinucci vanno a prendere il giocatore in 500. In confronto quello che è successo ieri al Besiktas li ha fatti impallidire. È una battuta chiaramente, ma lo so che gli stessi tifosi della Roma su questa cosa, insomma, hanno da ridire, perché veramente se arriva Lucio Marinucci o Marco Piccari lo vanno a prendere in 500. Ma detto questo, Vlahovic è arrivato come uno che ha vinto 5 volte il pallone d'oro, insomma.
0: Sì, poi per carità sappiamo che in Turchia c'è una grande passione, quindi certo. Arriva un giocatore già di medio-alto livello, ci si riversa in strada, quindi ecco, lo stavi dicendo benissimo. No, tornando sui Cardi invece, io non so neanche quanto poi sia la soluzione giusta. In Italia sono ancora tutti molto innamorati di Cardi, se ne riparla tanto, con grande affetto. Però un calciatore che si segna i suoi gol in Turchia, ma anche qui ti stai proprio in quando ad avere 34 anni. Tra l'altro parlavi di stipendio, al Galatasaray prendeva 6 milioni a stagione netti, anche decurtandosi un po', non so se Lotito potrebbe neanche avvicinarsi ad accontentare le richieste del giocatore, quindi tanti interrogativi.
1: Ma la riflessione è una e ci salutiamo veramente, cioè Lotito sta provando a cambiare marcia? E io qui te la metto proprio in maniera molto brutale, forse in vista anche del 2027 quando ci sono le elezioni politiche.
0: Ma
1: è
0: io...
1: brutale, eh? Lo so che è brutale,
0: no,
1: però.
0: Lo capisco, sta provando a cambiare marcia, però ti rispondo no. In questo momento cambiare marcia è impossibile, dovrebbe veramente stravolgere tutto e non lo vedo, ecco, pronto per una missione del genere, sia calcisticamente poi politicamente, per carità, un altro discorso, un altro paio di maniche, ma io non credo ad una Lazio parecchio più forte di quella che è adesso tra qualche settimana.
1: Va bene, va bene, va bene, caro, caro. Va bene, bene, bene. Dunque, allora, grazie Lucio.
0: Grazie a te Ale, è stato un piacere, ci vediamo dopo.
1: Grande Lucio, Lucio Marinucci, che non è Marianucci, non è parente del giocatore del Napoli che si è infortunato, ma...
2: No, spiace.
1: Come avete sentito, Lucio, mi fa piacere mettere in mostra i gioiellini di TMV Radio, perché Lucio è uno veramente di questi. Non so cosa dispiaccia a Gabriele Latini, però noi... Adesso andiamo in pausa, poi siccome abbiamo toccato tanti argomenti, tanti, li andiamo a approfondire con Lorenzo Di Benedetto e se mi permettete, se siete d'accordo, io partirei proprio da queste ultime mosse della Lazio che non so quanto sono di propaganda e quanto invece sono reali. A tra poco!

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Bentornati, bentornati cari amici. Nel frattempo sono arrivati anche dei messaggi. Saluto Roberto, l'amico Roberto, insieme a Marco, che stanno raggiungendo il luogo di vacanze. Buon per voi, bravi, bravi, andate a cercare un po' di fresco in Alto Adige, anche se devo dire che a livello di temperature oggi anche a Roma si sta molto meglio, siamo intorno ai 33 gradi, anzi potremmo fare una trasmissione, che dici Gabriele, anche sulle previsioni del tempo, soprattutto in estate, per dare le indicazioni ai nostri amici. Detto questo, rientriamo dopo il editoriale con Lucio Marinucci, che troverete ovviamente dalle 14 fino alle 17, sia oggi che domani, perché poi tornerà Maracanà con Marco Piccari, con Stefano Impallomeni, con lo stesso Lucio Marinucci nella prima ora. La prossima settimana vi accompagnerà fino all'inizio del campionato, previsto appunto, come sapete tutti, per sabato. Nel frattempo, tra poco ci colleghiamo con il buon Lorenzo Di Benedetto a Tutto Mercato Web, però ci sono un po' di notizie che stiamo monitorando. Dunque, in casa Juventus ci sono due giocatori che dovrebbero poter arrivare nelle prossime ore, entro diciamo così la scadenza del Ferragosto, che sono Lucumi. Il Bologna ha aperto alla cessione, cosa che non aveva fatto prima, o quantomeno ha aperto anche sull'eventuale contropartita per abbassare la quota fissa di Cabal. Mentre oggi, anche se lo si ripete, lo si dice ormai da giorni, potrebbe essere proprio la giornata per chiudere la vicenda Suzuki, il portiere del Paris Saint-Germain, perché è ufficialmente il Paris Saint-Germain, che però probabilmente rimarrà in Italia, alla Juventus, almeno per un anno. Ieri poi, sempre in casa Juventus, si era accesa forse questa speranza di una possibile cessione di David alla Aston Villa. Nelle ultime ore però questa notizia non ha trovato grandissimi riscontri. C'è poi, come detto, la questione Mora con la Roma, perché da un affare che sembrava praticamente in via di conclusione, qualcuno parlava di scambio ormai di documenti, la scorsa notte, non questa, quella precedente, ha evidentemente acceso qualcosa nel presidente del Porto, Villas-Boas, che ricordate essere anche un ex allenatore, era il secondo di Mourinho, sembrava destinato a una grandissima carriera, invece non ha brillato, allora si è messo a fare il presidente del Porto, ma qualcosa gli è scattato, ha detto no, sull'obbligo del riscatto bisogna fare qualcosa di più. C'è una fase di stallo, però la Roma resta comunque, leggevo anche stamattina, tutto sommato fiduciosa sulla chiusura di questa operazione. Operazione che la Roma sta cercando di imbastire anche con l'Inter, lo dicevamo prima, per Luis Enrique, per andare così a completare eventualmente la batteria degli esterni. No, stavo vedendo una cosa, vi dico la verità, Sky è praticamente strana questa cosa, indietro di un giorno, perché sta trasmettendo il rullo di ieri, live Castel di Sangro, ritiro Napoli, stasera la partita, in realtà la partita è stata ieri, quindi evidentemente anche a Sky sono in questo momento in ferie, ecco, mettiamola così. Ma vi racconto questo perché prima sono rimasto un po' stupito, perché vedevo live anche da Salisburgo, dove c'era la partita di Supercoppa, e non capivo se ero io che avevo delle allucinazioni oppure in realtà era Sky. E adesso mi rendo conto che stanno mandando le notizie di ieri, perché in questo momento amichevole alle 21 Napoli Aris Salonico, che invece si è giocata nella giornata ieri. Vabbè, dai, è la settimana di Ferragosto per tutti, mettiamola così, forse l'ultima settimana per gli addetti ai lavori più o meno di vacanza, non per noi, perché vi teniamo sempre compagnia, costantemente compagnia. Poi c'è da monitorare la Lazio, perché come detto ne parlavamo poco fa, la Lazio in questo momento, non so se lo possiamo definire un fuoco di paglia oppure lo possiamo definire qualcosa di concreto, oltre a Frattesi, che è di fatto ormai un giocatore della Lazio, qui veramente siamo allo scambio di documenti, nelle ultime ore è uscita fuori questa suggestione, che per me rimane tale, di poter portare Icardi. Molto più probabile invece l'arrivo in casa Lazio di Pinamonti. Si sta lavorando anche su questo, evidentemente non convince appieno Ratkov. Ma andiamo a vedere un attimo anche cosa ci raccontano le pagine dei quotidiani online. La Gazzetta dello Sport scrive: un sì tira l'altro, Suzuki apre al prestito con la Juve e Lukumi è vicino. Come vi raccontiamo da giorni, insomma, se poi dovesse uscire anche David, a quel punto la Juve potrebbe andare a prendere anche un ex Bologna, un altro ex Bologna, cioè Zirkzee, in uscita al Manchester United, che ha confermato Rashford e di fatto ha messo fuori rosa Zirkzee. Poi sempre in primo piano la questione che affrontavamo prima del Milan, ma che Milan sarà? Oggi arriva a Cardinale, Maignan si allena in vacanza, ma il Toro rimane in dubbio. Poi ampio spazio anche agli europei di nuoto, con diverse medaglie che stanno arrivando in casa azzurra. E a proposito di quello che vi dicevo prima, cioè dell'amichevole tra Napoli, Aris e Salonicco, che per Sky si deve ancora giocare ma che in realtà si è giocata ieri, De Bruyne da spettacolo, Luca manda un messaggio, Napoli scatenato, ne fa 6 all'Aris. E poi c'è anche, ci sono anche le immagini che abbiamo visto in arrivo dalla Turchia di questo enorme... di questa enorme accoglienza per Dusan Vlahovic, che è sbarcato al Beşiktaş di Vincenzo Italiano, che sembra voler pescare ancora in Italia, in particolar modo nella Juve, e farebbe sicuramente un grande favore alla Juve nella fattispecie con due giocatori. Uno potrebbe essere Miretti, del quale in effetti è sempre stato un estimatore italiano già dai tempi della Fiorentina, se vi ricordate lo voleva portare proprio alla Fiorentina. Ma anche, e quello sarebbe un favore, anzi mi viene da dire un regalo alla Juventus, addirittura si parla di Arthur, che lo stesso italiano ha avuto proprio nell'esperienza alla Fiorentina. C'è da dire comunque che in queste settimane il mercato turco è particolarmente attivo e abbiamo capito, insomma, che l'appetibilità di questo campionato, soprattutto nelle squadre, diciamo, di primo livello, è un'appetibilità che sta diventando interessante, soprattutto per il fatto che hanno diversi soldi da convincere. Andiamo da mettere sul piatto lì, andiamo proprio su tutto mercato web, perché Alaibegovic scrive nel primo piano: quando la Juventus ti chiama è difficile dire no, studio Leo Messi. Queste le parole di Alaibegovic a Sky, che ovviamente i colleghi di tutto mercato web riprendono. Sempre in primo piano, Inter all'inglese: dopo Stones l'arrivo di Spence, si cerca l'affondo decisivo per Jones. Ultimo primo piano in questa fase di tutto mercato web, sapete che i nostri colleghi aggiornano in primo piano praticamente in tempo reale. Lazio e il Frattesi Day: cosa manca al ritorno a Roma del centrocampista. A livello invece di notizie dell'ultima ora, con Dallinga al Colonia si chiude il dominio di attaccanti, per riscattarlo poi serviranno 13 milioni, questo porterà ovviamente Piccoli al Bologna dopo una stagione non particolarmente positiva, va detto, del vice Ken alla Fiorentina, che però può riscattarsi, credo, a Bologna l'anno prossimo. Mentre attenzione, perché con l'arrivo di Pellegrino alla Fiorentina, anche qua si aspettano solamente gli ultimi dettagli, il Como, che ieri ha pareggiato con l'Arsenal e poi ha perso ai rigori, ma insomma la partita era finita in parità, insomma il Como potrebbe anche tentare l'assalto a Ken. Abbiamo un audio e dunque lo andiamo ad ascoltare.
2: Ciao ragazzi, Robertino da Torino. Ma scusate, io faccio fatica a capire, Di Gregorio no e Suzuki sì, ma perché? Suzuki è un portiere da primi quattro posti? Secondo me no, è un portiere veramente di medio livello, che non è migliore di Di Gregorio. Voi cosa ne pensate? Ciao,
1: che
2: grazie.
1: Però, ciao Robertino, che però a livello mentale sta decisamente meglio di Di Gregorio. Nell'arte mittente ne abbiamo parlato diverse volte, e oggi Di Gregorio è impresentabile alla Juventus proprio a livello mentale. È un giocatore che ha perso sicurezza in se stesso, probabilmente in un'altra piazza riuscirà a far bene, ne sono convinto, ma non può più fare il portiere della Juventus. Lo abbiamo visto nell'ultima amichevole giocata contro l'Inter, perché poi in quella successiva è rimasto in 90 minuti in panchina. Quindi qui non si tratta di ragionare solo ed esclusivamente sul valore intrinseco del portiere. Probabilmente in condizioni diverse da quelle della Juventus, Di Gregorio può rappresentare una garanzia per alcune società, non lo può più rappresentare per la Juventus. Suzuki è un portiere secondo me normale, l'ho sempre detto, però è il mio pensiero, ci mancherebbe altro, che al Parma ha fatto una stagione tra luci e ombre, non ha iniziato benissimo, ha concluso bene, ma non ha iniziato benissimo, ha fatto un mondiale comunque tutto sommato sufficiente, ma quando un portiere non si sente più libero mentalmente, non può fare l'estremo difensore di nessuna squadra, tantomeno della Juventus. Quindi il ragionamento è esattamente questo. Ripeto, a livello assoluto uno vale l'altro probabilmente, anche perché non dimentichiamoci che Di Gregorio arrivò alla Juventus con la palma di miglior portiere del campionato al Monza, l'anno scorso tutto sommato ha fatto una stagione, cioè 2 anni fa, il primo anno alla Juventus, ha fatto una stagione sufficiente, l'anno scorso ha fatto una stagione totalmente insufficiente. E semmai la cosa che ci sorprende, che ci meraviglia, è il fatto che la Juventus al 13 di agosto ancora non sia riuscita a chiudere il portiere, considerando il fatto che era una delle priorità messe in evidenza proprio da Spalletti. Quindi lo dico a beneficio dei tifosi della Juventus, è chiaro che con Di Gregorio non si può più andare avanti. Eccolo il nostro caro Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo!
3: Ciao ciao, buongiorno a tutti!
1: Caro Lorenzo, senti, a me c'è una cosa che incuriosisce molto, dicevo prima, ma la Lazio fa sul serio oppure un po' di fumo negli occhi? Nel senso, Frattesi l'ha fatto, è un bel colpo, ma queste voci che leggo di Icardi, cosa c'è di vero?
3: No, c'è di vero che la Lazio ha contattato Icardi, il suo entourage, per capire se ci sono i margini per poterlo riportare in Italia, però bisogna capire tante cose, perché ci sono due ostacoli belli grossi che insomma saranno complicati da superare secondo me per la Lazio, anche se poi nel mercato mai dire mai. La Lazio, come detto, ha contattato Mauro Icardi per chiedere informazioni sul fatto di poterlo magari tesserare da svincolato, perché lo sappiamo benissimo che Icardi, sì, certo, ha terminato la sua avventura al Galatasaray. Però parlava appunto di due ostacoli che sono molto complicati e molto alti. Il primo riguarda, e secondo me è quello più abbattibile, secondo me riguarda la volontà di Icardi di andare a giocare in una società che giochi la prossima Champions League. Perché dico che è abbattibile? Perché se non arriveranno offerte, poi se ne dovrà fare una ragione. Certo. Quindi è logico, no, che i top club sono già sistemati o quasi, e quindi magari significherebbe andare a giocare la Champions League, ma poi giocare in un campionato di seconda fascia, e quindi non so quanto Icardi possa essere interessato a questa cosa. Il secondo ostacolo invece è quello legato all'ingaggio, e questo è molto complicato da aggirare, perché Icardi al Galatasaray percepiva uno stipendio a 10 milioni netti di euro a stagione, quindi per la Lazio sarebbe complicatissimo, perché non ci si avvicinerebbe neanche lontanamente. Quindi vediamo, insomma, però i contatti ci sono, il dialogo è aperto, e vedremo insomma quello che sarà il futuro di Mauro Icardi, che secondo me in Italia potrebbe ancora dire la sua e ancora per un po' di tempo. Lui classe 93.
1: Senti, che succede invece con Mora? Perché sembrava tutto fatto, poi alla fine Villas-Boas un po', anzi ha parecchio alzato le pretese sull'obbligo di riscatto.
3: Esatto, no, più che altro ha alzato le pretese anche sulla formula, perché la Roma pensava di aver di fatto chiuso, no, l'operazione a 7 milioni di euro di prestito con il diritto di riscatto, che sarebbe potuto diventare obbligo a 43, perché la cifra stabilita è sempre stata 50 milioni di euro. Adesso insomma Villas-Boas, dicevi giustamente, e il Porto in generale hanno alzato l'asticella perché vogliono un pagamento soprattutto sicuro e poi con un esborso economico molto più alto nella prima fase, ovvero non basterebbero i 7 milioni di euro che la Roma aveva messo sul piatto. Quindi insomma è tutto da ristabilire un'altra volta. Non è un mercato facile per la Roma, che comunque ha perso già i suoi primi obiettivi, uno su tutti Greenwood, che poi è andato in Turchia, ma soprattutto il tempo non è che inizi a stringere, però quasi, perché fra poco più di una settimana inizia la Serie A e tra poco insomma abbiamo scavallato la metà del calciomercato estivo, quindi bisogna cominciare a capire davvero come riuscire a mettere a segno i colpi che servono ai vari allenatori. Gasperini per il momento è tranquillo, apparentemente almeno, vediamo se insomma le cose dovessero scaldarsi, perché la Roma ha bisogno di un esterno, vuole un esterno, e adesso Gasperini insomma pretende che la società cominci davvero a mettergli a disposizione anche questo tipo di giocatore. Dico anche questo perché comunque l'ultimo acquisto della Roma è di ieri, perché è arrivata l'ufficialità,
1: sì, Molina,
3: di Raúl Molina, che è tornato in Italia dopo la parentesi all'Atletico Madrid ed è pronto insomma ad essere un giocatore decisivo per la Roma.
1: Ti chiedo, Lorenzo, è più vicino in questo momento alla Juventus Lukumi o Suzuki?
3: Allora, secondo me Lukumi, perché prima di Suzuki bisogna fare un altro passaggio, perché insomma la Juventus, la sappiamo la strategia della Juventus per Suzuki, ovvero lo lascerà tra virgolette prendere al Paris Saint-Germain e dopodiché lo chiederà, lo ha già chiesto insomma intenzione di prenderlo in prestito per una stagione, quindi insomma si devono incastrare un po' di tessere del puzzle. Su Lukumi invece credo che si sia addirittura d'arrivo, perché la trattativa col Bologna è avviata ormai da tempo. Si attende soltanto la fumata bianca e le cifre più o meno dovrebbero essere sui 20 milioni di euro, e credo che alla fine insomma si possa arrivare alla fumata bianca, come dicevo prima, perché la Juventus vuole stringere i tempi. Sul portiere invece, prima sentivo parlavi di Gregorio,
1: sì.
3: La Juventus mi sembra impantanata sulla storia del portiere, perché mi sembra incredibile che un club come la Juventus debba andare ad aspettare che il Paris Saint-Germain compri un portiere per poi chiederglielo in prestito, cioè mi sembra veramente incredibile questa cosa.
1: Sì, su questo Lorenzo c'è un errore sicuramente. Io credo che Carnevale e Massara abbiano lavorato bene, ma hai detto giustamente, si sono impantanati clamorosamente sulla questione portiere, clamorosamente.
3: Guarda, io l'unica cosa che mi sento di poter, cioè che voglio pensare, è che la Juventus abbia già l'accordo con Alisson per la prossima stagione.
1: Eh sì, perché ma noi quest'anno sappiamo, no, gioca a porta vuota però.
3: No, e appunto per questo va a chiedere un giocatore in prestito secco per una stagione. Cioè è l'unica filo conduttore che vedo in tutto questo discorso. Perché cioè, giustamente dici che fa, gioca a porta vuota. No, che comunque male che vada gioca con gli stessi portieri l'anno scorso, cioè non è che
1: sì, certo.
3: È chiaro che poi Di Gregorio, nel momento in cui ha i riflettori puntati, fa quel disastro con l'Inter in amichevole, e quindi è chiaro, no, che si vada a pensare che non ci può essere futuro per lui nella Juve. Però cioè, nel senso, io una stagione con la Juventus con in porta la Juventus Perin, cioè, per me non sarebbe una cosa catastrofica, capito? Cioè, va bene, prendi tempo, perché poi il portiere buono lo vuoi prendere l'anno dopo, l'anno buono prossimo, tra virgolette.
4: Sì, sì.
3: Anche perché la Juve negli ultimi anni, anche l'anno scorso, ha buttato via tanti soldi, quindi non ha un budget illimitato e più che altro non riesce a piazzare gli esuberi.
4: Già.
3: Che è il vero grande cruccio di tanti club italiani, non solo della Juventus.
4: E a proposito
3: oggi
4: di questo,
3: Nico, infatti, Gonzalez.
4: Bravo, mi hai letto nel pensiero, quindi vai avanti perché ti sto chiedendo questo, vai.
3: No, io ti dico, anche su Nico Gonzalez, io voglio dire, ma davvero è così inutile, sarebbe così inutile per la Juventus? Cioè, una volta che ce l'hai e una volta che fai fatica a venderlo, ma tienilo. Cioè, nel senso, è vero che paghi l'ingaggio e tutto, va bene, però cioè, stiamo parlando di un giocatore che è partito titolare nella finale del Mondiale.
4: Sì, sì,
3: stiamo parlando di un giocatore qualsiasi, che ha fatto malissimo in finale del Mondiale, e siamo d'accordo, ma era il giocatore che insieme ad altri aveva spaccato la partita in semifinale contro l'Inghilterra quando era entrata a partita in corso con la maglia dell'Argentina. Quindi io tutta questa voglia di lasciarlo partire Nico Gonzalez, fossi nella Juve e soprattutto fossi in Spalletti, non ce l'avrei. Adesso credo che Spalletti utilizzerà questi giorni, no, dove Nico Gonzalez si allenerà alla Continassa, per valutarlo e per capire davvero se ci potranno essere i margini per puntare anche su di lui. Però insomma è bello ingarbugliato il mercato molto, della Juve, e tornando molto, e chiudendo sul portiere, l'unica cosa, ripeto, che mi viene da pensare è che la Juve abbia Alisson già in tasca, perché insomma lo voleva prendere quest'anno, poi il Liverpool si è messo di traverso, però Alisson aveva strizzato l'occhio alla Juventus, e quindi l'unica cosa che mi viene da pensare è questa.
4: L'ultima cosa che ti chiedo, Lorenzo, ma il Milan che sta facendo, al di là dell'attesa di Maignan e Rabiot che prima o poi arrivano, ma io credo che abbia bisogno di completare l'organico, banalmente forse gli serve anche un altro attaccante, eppure non se ne parla. Che succede in casa Milan?
3: Guarda, che succede in casa Milan, io mi sono fatta anche qui un'idea, no? Perché poi di fatto ti devi visto che comunque non si parla più, ma non è certo una novità, di come si svolgeva il nostro lavoro negli anni passati, ma ti parlo di almeno 20 anni fa,
4: già,
3: quando comunque qua entravi dentro, non ti dico gli spogliatoi, ma quantomeno dentro i centri sportivi, vedevi tante cose, parlavi con i dirigenti, parlavi con i giocatori. Adesso non si può fare più niente di tutto questo, e quindi devi per forza farti delle idee. Allora, punto numero uno, vorrei veramente sapere chi fa il mercato in casa Milan.
4: Anch'io.
3: Punto numero due, il Milan è stato quasi costretto a fare questi due investimenti importantissimi, dove ha speso 100 milioni di euro e più, per il disastro che aveva combinato il giorno dopo il Cagliari. Cioè il Milan il giorno dopo il Cagliari, a differenza della Juventus, prende, fa un comunicato e caccia tutti, Allegri, Tare, Furlani e Moncada, senza avere i sostituti. Quindi è stato questo, no, l'inghippo di casa Milan. Ho detto diversamente la Juventus perché noi l'avevamo data e eravamo certi, no, dell'addio di Comolli dopo il derby. Poi c'è stata quella settimana, 10 giorni di interregno, dove si poteva pensare anche che potesse restare Comolli, anche se era una cosa che ci sembrava molto molto strana. Perché ha fatto questo la Juve? Perché prima è andata a cercare il sostituto e poi ha cacciato Comolli, esatto, che mi sembra sia una strategia perfetta. Ecco, il Milan non ha fatto questo, quindi dice, per placare una piazza che sennò ci vengono al primo giorno di ritiro con i forconi a dirci di correre ai giocatori e soprattutto a criticare la società, come era successo anche nel finale della passata stagione, sì. Allora piazziamo due colpi, spendiamo 100 milioni, si prende due giocatori e così si tranquillizza tutto. E io credo sia stata questa la strategia del Milan, perché non c'era nessuna fretta di prendere Gonzalo Ramos, che comunque si sapeva sarebbe arrivato in ritardo perché era impegnato al Mondiale, e quindi si poteva anche trattare un pochino di più, secondo me, col Paris Saint-Germain, invece di spendere quasi 80 milioni di euro. Quindi adesso c'è da capire come e quanto budget sicuramente il Milan avrà sul mercato, perché secondo me non è tanto, e quindi non essendo tanto è logico che si debba prendere tempo andando a cercare le occasioni di fine mercato, che poi alla fine dalla prossima settimana partiranno, perché storicamente dopo Ferragosto si abbassano i prezzi, ecco.
4: Grazie, grazie Lorenzo, un abbraccio, buon lavoro a tutto il mercato web. Ciao caro.
3: Ciao Ale, ciao. Ciao. Ciao.
4: Allora, bella panoramica con Lorenzo Meritto, adesso andiamo in pausa, poi voltiamo pagina, arriva Raffaele Garinella. Vi aspetto, non vi muovete, mi raccomando.

0: Bentornati, bentornati cari amici. Allora, dopo la panoramica con Lorenzo Vetto, rimaniamo su tutto il mercato web, perché la Fiorentina saluta Piccoli, accoglie Pellegrino. Voi trovate appunto su tutto mercato web le foto dell'arrivo di Pellegrino alle visite mediche. Dunque si aggiunge un altro bel tassello in casa viola. Parallelamente Piccoli è arrivato a Casteldebole, che vi ricordo essere la sede degli allenamenti del Bologna, visite mediche e firme. Allora, Raffaele Garinella, buongiorno Raff.
1: Ciao Ale, buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: E io parto proprio da qui, insomma, sta Fiorentina fuoco e fiamme, caro Raffaele.
1: Beh, sulla carta sicuramente sì, poi è chiaro che bisogna vedere in campo quanto si amalgameranno i giocatori. Paratici ha fatto un ottimo lavoro, a mio avviso Pellegrino, per il modulo che ha in testa Grosso, è più congeniale rispetto a Piccoli. Piccoli è un calciatore che andrà a Bologna a giocarsela con Dobbic, insomma secondo me ci guadagnano tutte e due le squadre e soprattutto ci guadagnano i due calciatori, perché la Fiorentina quest'anno ha un programma bello ambizioso. Certo, adesso dovrà anche un po' sfoltire la rosa, ci sono dei calciatori in esubero, penso anche a Gudmundsson, il cui futuro mi sembra abbastanza lontano da Firenze, e soprattutto perché poi è chiuso sulla tre quarti da Time Mastantuono. Però ripeto, è una squadra intrigante, è un progetto affascinante, vedremo poi se il campo darà ragione a quella che poi è la carta.
0: Te lo aspettavi un mercato così, Raffaele, tu che peraltro segui anche molto da vicino la Fiorentina? È vero che deve riscattare un'annata pessima come quella appena trascorsa, però onestamente qui siamo a 9 undicesimi di titolari cambiati,
1: Esatto, sì, mi aspettavo sicuramente una rivoluzione, perché comunque alcuni calciatori erano arrivati all'epilogo della loro esperienza, altri apparivano francamente non tanto congeniali al progetto, né da un punto di vista proprio tecnico, ma anche da un punto di vista della mentalità, perché poi Firenze è una piazza importante, una piazza ambiziosa. Bisogna vedere adesso però che cosa faranno con Ken, perché ricordiamoci che Ken è certamente il faro in attacco, però sai, a fronte di un'offerta del Como di 45 milioni la Fiorentina potrebbe vacillare, quindi questo cambierebbe anche un po' il disegno tattico, perché Ken offre delle certezze anche nei movimenti, visto che conosce bene quello che si aspetta la piazza rispetto a quello che poi potrebbe essere in caso della sua assenza o della sua partenza.
0: Però ti chiedo, Raffaele, perché è molto intrigante questa riflessione, la facevamo anche ieri, ma secondo te Pellegrino viene a Firenze per fare il secondo a Ken? Cioè, io ho la sensazione che ci sia già nell'area la cessione,
1: Potrebbe essere anche questo un'ipotesi, potrebbe essere certamente un'ipotesi. È chiaro che Pellegrino è un giocatore certamente importante da un punto di vista tecnico e anche molto molto equilibrato da un punto di vista tattico. È un giocatore che ha dei numeri, secondo me, che possono crescere ancora, soprattutto in chiave realizzativa. In questo momento però, laddove dovesse rimanere Ken, Pellegrino si accomoderebbe in panchina, perché comunque, a meno che Grosso non decida di giocare con due centravanti, ma mi sembra di escluderlo dalle amichevoli fatte. In questo momento qui sì, però è chiaro che Pellegrino è un giocatore importante, che sulla carta anche lui non ha niente da invidiare a Ken. Poi ricordiamoci che è un calciatore di 25 anni, è un calciatore che ha margini importanti di miglioramento, ripeto, da un punto di vista realizzativo deve fare di più. Però
0: Raffaele, cosa manca all'Inter dopo l'arrivo di Spence per una cifra insomma abbastanza importante, 30 milioni più 5 di bonus?
1: Allora, secondo me Spence è l'esterno che serviva. Io penso che Spence, da un punto di vista dell'Inter, è una squadra forte da un punto di vista fisico, aveva bisogno di un calciatore che in qualche modo dominasse anche sulla corsia mancina da un punto di vista fisico, soprattutto nella fase di non possesso, perché poi nella fase di possesso abbiamo visto che Diouf ci può stare tranquillamente, perché è un giocatore che comunque riesce a saltare l'uomo, a creare anche la superiorità, però da un punto di vista difensivo pecca un po', e queste piccole crepe si sono viste nell'amichevole, seppur di amichevole si trattava, estiva, contro il Manchester City, e quindi con Spence manca forse una mezzala, un centrocampista diverso dalle caratteristiche di quelli che sono in rosa, e quindi manca il Curtis Jones alla situazione, che dovrebbe arrivare perché Frattesi è vicino alla Lazio. Poi se riuscisse Ausilio con Marotta a cedere Luis Enrique alla Roma, secondo me farebbero un'altra operazione importante, perché cederebbero il calciatore alla stessa cifra, più o meno qualcosa in più di quanto lo hanno pagato, ma è un calciatore che ha fatto il suo l'anno scorso, perché ricordiamoci che i 4 mesi di Dumfries non devono passare in sordina in termini di assenza, quindi Luis Enrique lo ha sostituito, però lo ha sostituito non dando mai la sensazione di potersi collocare magistralmente sulla corsia esterna come un esterno da 3-5-2 deve fare.
0: Cosa manca ancora all'Inter, al di là appunto dell'aspetto Spence che ha preso? C'è qualcosa ancora da inserire, Raffaele, oppure la squadra che ha cambiato anche il portiere, è arrivato Provedel, secondo me un ottimo portiere che si giocherà con Martinez, a questo punto è completa?
1: No, io penso che, ti ripeto, io penso che serva un centrocampista come Curtis Jones. Dovesse arrivare lui, l'Inter sarebbe completa, anche perché io francamente non vedo l'acquisto di Romero, che adesso ormai è sfumato perché sì, è vicino all'Atletico, come un acquisto risolutivo in difesa, perché secondo me Pavard nelle migliori condizioni non ha niente da invidiare a nessuno. È un giocatore che deve recuperare quello che l'anno scorso purtroppo non ha fatto vedere neanche all'Olympique Marseille, ovvero deve recuperare quella brillantezza che lo ha caratterizzato nella prima parte, in tutta la prima stagione dell'Inter, anche nella prima parte di stagione, nella seconda stagione, quella che poi è culminata con la sconfitta col Paris Saint-Germain. Però ripeto, Romero non mi cambia molto, quello che cambia è Curtis Jones, perché l'Inter non ha un centrocampista con quelle caratteristiche. Ci sono dei centrocampisti importanti, sono arrivati anche come Stankovic, hai Sucic che ha un anno in più, c'hai le certezze che sono Barella, c'ha Noglu, Zielinski, Mkhitaryan, però uno come Curtis Jones non ce l'hai, e ricordiamoci che è un giocatore che all'occorrenza può anche collocarsi sulla corsia esterna e quindi fare la fascia. È un giocatore importantissimo, secondo me.
0: Ti intriga il Napoli di Allegri, Raffaele? Perché tu parlavi correttamente del centrocampo. Secondo me il centrocampo del Napoli oggi è quello più forte in assoluto, considerando che ha un'abbondanza incredibile. Forse deve sistemare qualcosa in difesa, per quanto mi riguarda anche in porta, però è una squadra che tutto sommato, se ritrova tra virgolette salute rispetto all'infortunio dell'anno scorso, è bella completa, eh?
1: No, è una squadra che secondo me si colloca sullo stesso gradino dell'Inter, perché comunque sia c'hai centrocampisti straordinari, c'hai Gilmour, c'hai Lobotka che possono alternarsi in regia, poi comunque come mezzali, perché pare che Allegri vuole fare il 4-3-3, hai Anguissa, McTominay, De Bruyne, insomma il centrocampo c'è. L'attacco sulle corsie secondo me è copertissimo, perché ricordiamoci che Alisson, hai David Neres, hai comunque Giovane, hai Politano, forse manca un'alternativa affidabile a Højlund, e bisogna vedere come Lucca ripartirà, perché il Lucca che abbiamo visto in Friuli è un calciatore, il Lucca che abbiamo visto tra Napoli e Nottingham è un calciatore che non convince e che deve recuperare, quindi manca un'alternativa a Højlund, visto che Lukaku è andato in un campionato che seguiva da bambino, così ha dichiarato, che è quello turco, e quindi a Napoli serve un altro attaccante.
0: Guarda, mi hai portato su una riflessione che volevo fare insieme a te, perché sto vedendo le immagini che passano anche da Sky, le accoglienze come dei principi per Vlahovic da una parte e Lukaku da quell'altra. Ora, al di là di tutto, però una cosa va detta, caro Raffaele, che comunque il campionato turco è il sesto, possiamo dire, no, a livello europeo, però questi a livello di soldi stanno cominciando ad avanzare pesantemente, eh? Cioè oggi la Turchia è forse più appetibile nel nostro campionato. Io non ci andrei mai, per l'amor di Dio, ma mi ricoprissero di tutti questi soldi.
1: Allora guarda, intanto bisogna però fare un chi hanno preso? Hanno preso un calciatore come Lukaku, che secondo me è a fine carriera,
0: sì,
1: e il meglio l'abbiamo visto. Hanno preso un calciatore che purtroppo non è mai sbocciato,
0: okay,
1: che è Vlahovic, perché okay, noi ci si attendeva veramente da Vlahovic il salto di qualità nella Juventus, che purtroppo non ha avuto, e la Juventus lo ha aspettato, la Juventus lo ha coccolato, la Juventus lo ha protetto. Però evidentemente lui ha fatto un'altra scelta. Poi sono arrivati dei calciatori, anche il Galatasaray ha preso dei calciatori che comunque negli altri campionati in qualche modo avevano steccato. Lo stesso Lang l'anno scorso, che presero dal Napoli, è un calciatore che fondamentalmente nel Napoli purtroppo non si era imposto, e quindi l'avevano preso. E se andiamo a vedere poi sempre il Galatasaray, che è la squadra da battere in questo momento qui, loro hanno Leroy Sané, che è un giocatore che i suoi anni migliori li ha vissuti tra Manchester City e Bayern Monaco. Il Fenerbahce ha ripreso Kanté dall'Arabia e ha Guendouzi dalla Lazio, quindi sarà pur appetibile, però per dei calciatori che in qualche modo, tolto Greenwood, che forse è l'unico vero grande acquisto.
0: Lì volevo andare. Greenwood alla fine preferisce la Turchia all'Italia, in ogni caso, perché la Roma gli faceva punti d'oro.
1: Io penso che lì abbia preferito forse un discorso economico maggiore. Credo che l'ingaggio garantito dalla squadra turca sia stato in qualche modo superiore, anche se di poco, rispetto a quello della Roma. Avrà fatto una scelta economica, perché poi le città non si discutono. Roma è stupenda, Istanbul è bellissima. Quindi avrà fatto questo tipo di discorso. È l'unico forse grandissimo, diciamo, rimpianto che ci possiamo in qualche modo permettere di avere, perché poi se devo rimpiangere il Lukaku delle ultime stagioni, no.
0: Per l'amor di
1: se
0: Dio,
1: devo rimpiangere il Vlahovic della Juventus, anche no, perché comunque non è stato all'altezza della maglia bianconera, secondo me, quella è una maglia che pesa. Ed è una maglia da onorare sempre. Io, fossi stato in Vlahovic, avrei rinnovato con la Juventus, te lo dico sinceramente, sì, perché sì, prima di lasciare la Juventus ci devi pensare mille volte.
0: Invece, rimanendo più o meno sul ragionamento simile, sembra che si stia sgonfiando la bolla araba.
1: Beh, obiettivamente è un campionato che a poco appeal, sai, un po' tolto l'esploit iniziale, come è successo per il campionato cinese di tanti anni fa, e poi i giocatori fanno fatica comunque a permanere per più di un paio di stagioni, e chi ci rimane, a parte Cristiano Ronaldo, perché comunque lui tiene anche ai suoi record, voleva vincere il campionato, l'ha vinto, e in qualche modo sono calciatori che poi bramano dalla voglia di tornarsene. Io penso anche a Diaby, che non riesce a lasciare l'Ittihad. Tra l'altro è un calciatore che all'Inter non avrei mai preso, perché secondo me non è un esterno che ti serve per il 3-5-2 puro, è più da 3-4-2-1 a mio avviso, non ha grandi doti difensive Diaby. E poi però ci sono degli altri calciatori che stanno lì, sì, però insomma in qualche modo faticano anche a trovare una collocazione in un altro club europeo, perché comunque sai, un paio d'anni in Arabia secondo me in qualche modo ti fanno perdere quello smalto e quella brillantezza da un punto di vista agonistico che richiede un campionato top europeo.
0: Ti porto ancora su due riflessioni. La prima volevo fare su un'altra squadra che segui sempre con grande interesse, che è la Lazio. Sappiamo benissimo tutto quello che sta accadendo, però intanto Frattesi torna, diciamo, a casa. Ora non è questo un giocatore che farà cambiare, nessun giocatore può far cambiare il clima attorno allo Tito. Però decisamente Raffaele è un giocatore che può alzare il livello della Lazio, detto che secondo me il grande problema di questa squadra, ma lo dico con tutto il rispetto possibile, è l'allenatore.
1: Io sono d'accordo, nel senso che comunque le stagioni di Gattuso non sono state, le ultime stagioni di Gattuso non sono state esaltanti. Poi quando perdi un allenatore importante come Sarri, non tanto da un punto di vista tattico, perché la bravura di Sarri la conosciamo, i risultati parlano per lui, ma da un punto di vista caratteriale, perché ha saputo tenere saldo un ambiente che si stava sfaldando, quello tra la tifoseria e il presidente, tu vai a perdere tanto. Hai preso Frattesi è un giocatore importante per la Lazio, tra l'altro è anche un tifoso della Lazio, quindi secondo me corona il suo sogno, diciamo così. Con Taylor va a comporre e Rovella una bella mediana, però credo che i problemi della Lazio siano in altri reparti. L'attacco, per esempio, se andiamo a vedere i giocatori che ci sono, insomma, non garantiscono quei gol necessari per fare un bel campionato. Io penso comunque a Nosling, che ci mette tutto l'impegno, ma anche a Dia, a Isaksen, lo stesso Zaccagni, insomma, Raskov, sono dei calciatori che hanno bisogno, secondo me, di un altro tipo di partner accanto, e quel partner potrebbe essere Pinamonti, che in quanto a esperienza può fare secondo me la differenza.
0: Sì, detto che poi insomma la Lazio si troverà a affrontare un clima veramente surreale, perché stavolta giocherà credo tutta la stagione senza tifosi,
1: Ha fatto credo 1800 abbonamenti, esatto. il mio Barletta ne ha fatti 3000 fino ad oggi, che gioca in Serie C. Questo ti dice insomma i limiti di quello che purtroppo potrebbe, di quella che potrebbe essere la stagione della Lazio, perché il popolo biancoceleste è meraviglioso, spinge tantissimo, l'abbiamo visto l'anno scorso quando decisero di partecipare al tifo contro il Milan, che impatto dietro, cioè, è tutta un'altra cosa, è l'Olimpico pieno di tifosi laziali rispetto a un Olimpico vuoto che ricorda quei tempi bruttissimi del Covid.
0: Mamma mia, davvero. Raffaele, l'ultima cosa invece ti chiedo la tua riflessione su come si sta muovendo la Juventus, perché due giocatori sono arrivati, quattro se mettiamo anche Ekator, poi c'è Selic, poi c'è Lebegovic, poi è arrivato evidentemente anche Kolumani. Adesso sembra un passo Lukumi, rimane però ancora questa questione del portiere che voglio analizzare con te, ma anche gli arrivi di Alejbegovic e Kolumani, come li leggi?
1: Sono calciatori funzionali al progetto tattico di Luciano Spalletti. Anche i probabili acquisti di Lukumi e di Suzuki secondo me sono importanti. Fermo restando che se non dovesse arrivare Suzuki, io punterei su Perin, perché tutte le volte che ha giocato comunque qualcosa in più di Gregorio l'ha fatta vedere. Ci sono dei calciatori che Spalletti vuole recuperare, penso a Douglas Luiz, e secondo me se non dovesse trovare la quadra con l'Atletico Madrid, anche Nico Gonzalez, che oggi sosterrà il primo allenamento con la Juventus, potrebbe in qualche modo rientrare nei piani di Luciano Spalletti, perché Spalletti è bravissimo anche nel recuperare da un punto di vista motivazionale i calciatori. La Juventus si sta muovendo bene a centrocampo, però caro Alessandro, qualcosa manca in termini di qualità, perché se andiamo a vedere il centrocampo, praticamente il centrocampo dello scorso anno, e noi sappiamo benissimo che da qualche anno il centrocampo della Juventus fa acqua, perché manca un calciatore in grado di dettare i tempi, di gestire i momenti della partita, e non che la Juventus fa acqua, perché manca un calciatore in grado di dettare i tempi, di gestire i momenti della partita.

0: fa, perché il Milan per me ad oggi è una grandissima incognita.
1: Sì.
0: Bisogna vedere come rientrano da un punto di vista della convinzione quelli che possono essere due pilastri di questa squadra, non soltanto da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista caratteriale, che sono Rabiot e Maignan, che vanno ad aggiungersi a un altro leader che è Modric. Gonzalo Ramos potrebbe fare qualche gol, però non è che mi esalta o mi convince più di tanto, quindi devo essere onesto, qualche perplessità il Milan me la lasci.
1: Raffaele, grazie, preziosissimo come sempre, un abbraccio.
0: Grazie a te Alessandro, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici a casa in ascolto.
1: Ciao caro Raffaele. Allora, bella anche questa chiacchierata, ultima pausa e poi Alain Valnegri che deve recuperare i minuti di ieri, caro Latini. Ma è Alain Valnegri o Valnegri Alain? Perché secondo me questo è il vero dubbio, ma lo scopriremo. L'importante è che sia comunque il nostro Valnegri. Tra poco.

0: Evviva, evviva, eccoci qua ancora per l'ultima parte.
1: Ma
0: di...
1: Ma tu sei Fabio Dozzi?
0: No, io sono Alessandro Santarelli, almeno credo, se penso di essere Alessandro Santarelli o Santarelli Alessandro, più o meno è la stessa cosa. Stiamo aspettando il buon Alain Valnegri, ma spazio ai nostri amici da casa. C'è un vocale che mi dice il buon Gabriele Latini, che andiamo subito ad ascoltare.
2: Salve ragazzi, Luigi.
0: Ciao Luigi.
2: Io mi faccio una domanda che forse me la sto facendo solo io.
0: Sì.
2: Ma Lukumi è un giocatore da Juventus? Io dico di no. Per me Massimo può giocare nel Sassuolo, nell'Udinese, ma non parliamo di Juventus. La Juventus è tutto un altro mondo. Ma sarà impressione mia. Comunque, ciao.
0: Ciao Luigi, ma sai, questo è un ragionamento che ha delle basi concrete, però ti potrei dire... Di Gregorio è un giocatore da Juventus? No. Caballo è un giocatore da Juventus? No. Calulu sì, è un giocatore da Juventus. Bremer sì, è un giocatore da Juventus. Gatti è un giocatore da Juventus? Ni. Cambiaso è un giocatore da Juventus? In questo momento no. Arthur è un giocatore da Juventus? Decisamente no. Vai avanti, ti faccio tutta la lista perché te la posso fare. Perino è un giocatore da Juventus? Secondo portiere decisamente sì. Altro non lo so. Locatelli è un giocatore da Juventus? In questa Juventus sì, in altre Juventus non avrebbe visto il campo. Kuhn-Meiners è un giocatore da Juventus? No. E quindi capisci che se la parametriamo alla Juventus di 9 scudetti, non ce n'è uno che secondo me avrebbe fatto il titolare, compreso Ildiz. Forse Ildiz, ma con quella Juventus lì ho dei dubbi. Parametrata alla Juventus di oggi, appunto, non avrebbe mai tolto il posto a Mandzukic. Parametrata alla Juventus di oggi, Lukumi è un giocatore d'esperienza, che ha una discreta esperienza anche a livello internazionale con la sua Colombia, che nel Bologna ha fatto bene e che in questo tipo di campionato, considerando che in più la Juve non farà la Champions League ma l'Europa League, può dire la sua. Io credo che il tifoso della Juventus debba fare, ne parlo spesso nell'altra emittente oggi, un salto nel tempo, cioè capire che quello che ha visto, quello che gli ha fatto, tanto piacere vedere negli ultimi anni, è un qualcosa che al momento non si può ripetere, sia a livello assoluto sia a livello dei calciatori. Per cui Luigi dice una cosa che io comprendo, che io capisco, ma che va decisamente rapportata. Anche Vlahovic forse non era un giocatore della Juventus, eppure ha fatto il numero 9 della Juve per 4 anni con alterne fortune, ma è stato il centravanti della Juventus. Quindi bisogna, purtroppo, per fortuna, perché poi i tempi cambiano evidentemente nel bene e nel male, però parametrare tutto ai momenti che si stanno vivendo. Massara e Carnevali sono

0: facendo un lavoro matto e disperato, perché è vero che la Juve è in ritardo su tante situazioni, ma è altrettanto vero che ne parlavamo prima, abbiamo parlato tantissimo in questa puntata. Ci sono esuberi non soltanto alla Juventus, ma più in generale in tutte le squadre, che però non si riescono a sistemare. C'è una questione bilancio che va sempre tenuta sott'occhio, e anzi mi meraviglia il fatto che la Juve abbia anticipato tutta una serie di operazioni, perché di fatto le ha anticipate, alle Begovic, ma comunque anche Kolumani, comunque anche Ekator, Selic l'ha presa a zero. E come si chiude il mercato della Juve? Il mercato della Juve si chiude con un portiere che dovrà necessariamente arrivare, vedremo se sarà Suzuki. Si chiude con eventualmente l'uscita di David e l'ingresso di Zirkzee, e se riuscisse a sistemare una serie di esuberi, quindi penso ad Arthur, quindi penso a Miretti, perché poi si torna a ragionare del centrocampo, ma il centrocampo oggi a livello numerico, non parlo di qualità ma di quantità, la Juve ha 7 giocatori, se la Juve riuscirà a cedere Arthur, cedere Miretti, miracolosamente accedere magari anche in prestito con Miners, a quel punto la Juve potrebbe pensare di affondare, perché sì, che ha una sorta di patto non scritto con la società bianconera, sta aspettando di fatto, poi non è che può aspettare in eterno, però sta aspettando. Ma altrimenti Lukumi, e ritorno appunto al ragionamento dell'amico, è un giocatore che, se noi andiamo a vedere il pacchetto difensivo della Juve, a parte Bremer, a parte Kalulu, mi verrebbe da dire a metà, a parte Kelly, va a aggiustare determinate difetti. Ciao Alen!
1: Ciao Ale, come stai?
0: Bene Alen. Senti, parto da un campionato che tu segui sempre con grande interesse e ci dai sempre tante chicche. Ma hai visto quanto entusiasmo per l'arrivo, parlo di Turchia ovviamente, di Lukaku da una parte, di Vlahovic dall'altra? Vlahovic addirittura è arrivato quasi come un re ottomano da quelle parti, eh?
1: Eh sì, alla fine Vlahovic ha 26 anni e comunque era uno dei 5 calciatori più pagati in Serie A, che arrivi in Turchia, per la Turchia, per la dimensione proprio Istanbul, è comunque un grande colpo, non si può negare assolutamente. Poi ritrova italiano, sono curioso di vedere se ritroverà i 6 mesi dove ha fatto meglio in carriera. Adesso vedremo in Turchia. Adesso la gran sorpresa è che è l'immobilismo del Galatasaray per adesso
0: sul mercato. È vero.
1: Perché ieri comunque leggevo che Paredes sarebbe in viaggio per Trabzon, per firmare per il Trabzonspor. Trabzonspor ha preso Salah e ha preso Paredes, sono cose comunque, sono giocatori maggiori. Poi il Fenerbahce ha fatto un gran mercato, il Fenerbahce ha preso Greenwood, adesso arriva Lukaku, ha lo spareggio di Champions con il Lione, ma si sta muovendo bene. Fenerbahce sono più di 10 anni che non vince un campionato e per loro comunque è qualcosa di pesante. Hanno cambiato di proprietario 18 mesi fa e adesso comunque si lavora con più coerenza. Poi comunque, se guardiamo in tutte le linee, il Fenerbahce, se prendiamo i titolari del Fenerbahce, più della metà dei calciatori sarebbero titolari nell'Inter.
0: Sì.
1: Dunque niente, ormai ragazzi, il mondo è cambiato. Il mappa del calcio è cambiato e in Turchia comunque le quattro grandi fanno dei colpi a livello delle grandi società europee.
0: Senti, a proposito di Europa, il Paris Saint-Germain ormai fa razzia di tutto, ha vinto la Supercoppa, c'erano pochi dubbi nonostante le tante assenze da una parte, ma a dire la verità anche dall'altra, nella Aston Villa.
1: Ormai il PSG ci ha messo tanto a spendere bene i suoi soldi, però quando ha trovato capo sugli scappi, qualcosa è cambiato dalla scelta dell'allenatore, dalla scelta anche dei calciatori. Comunque va su dei calciatori comunque molto funzionali, con un talento fuori dal comune, ma non sono giocatori super mediatici. Questo deve far riflettere. Avere i soldi è importante, però avere i soldi devi anche avere coerenza. L'hanno trovato un allenatore che comunque può dirigere questa nave, e alla fine in ogni porto dove va alza un trofeo. È così, speriamo che non si fermi presto, perché comunque non mi piacciono quei progetti, però bisogna riconoscere che comunque sta facendo le cose per bene.
0: La penso esattamente come te, sottoscrivo ogni parola. Invece, tornando in Italia, che colpo è per l'Inter, Spence?
1: Ma sono curioso di vedere. Non penso che possa avere il rendimento statistico a livello offensivo di Dumfries, forse ti dà qualcosa in più a livello difensivo, però è un'eredità pesante, perché comunque secondo me l'ha pagato tanto per le qualità del calciatore. Quando sento dire che è stato uno dei migliori esterni del mondiale mi fa ridere, perché comunque non ho visto questo gran fenomeno. Poi nel Tottenham non era titolarissimo, no. Dunque vedremo. Siamo fatto il mercato sul mondiale e ci può stare che possa arrivare nell'Inter, ma non come vice, come il sostituto di Dumfries, come vice Dumfries. Cioè, nel Tottenham alla fine se la giocava con Pedro Porro, su quella fascia.
0: Sì.
1: Dunque, vedremo. È un'operazione low cost. L'Inter sul mercato è difficile migliorare questa squadra. Secondo me è un downgrade rispetto a Dumfries. Era la soluzione forse C o D.
0: Sì.
1: E comunque sono ancora bruciati e scioccati dalla decisione di Palestra. Perché prendendo Palestra comunque cambiava tante cose per loro.
0: Che giocatore, si è visto anche nell'amichevole con il Chelsea. Però potrebbe fare a sua volta un'operazione in uscita interessante, perché se piazza per 30 milioni Luis Enrique alla Roma, devo dire che insomma lì è un bel colpo.
1: Lì c'è qualcosa di geopolitico che forse non capisco. Perché se l'Inter l'ha preso per 20 milioni dal Marsiglia,
0: sì, 22, esatto. 20,
1: e lo 20. Vende a 30 dopo la stagione scorbutica che ha fatto, non capisco. Poi che ruolo fa Luis Enrique? Io lo conosco perché comunque nel Marsiglia lo seguivo, è un'ala pura in un 4-3-3. Dunque, ma Roma dove giocherebbe? Farebbe il quinto? Giocherebbe da falso trequartista dietro la punta? Non lo so, non mi ha ancora convinto del tutto, sinceramente. Non mi hanno convinto sia gli acquisti da parte dell'Inter che adesso della Roma, soprattutto a livello dell'importo. Non vale questi soldi.
0: Non
1: adesso,
0: ti piace Mora?
1: Probabilmente avrà visto qualcosa che noi non vediamo, probabilmente. Cioè, comunque sono operatori di mercato, comunque con conoscenze, con competenze, sanno a cosa vanno. Se tu vai a spendere 30 milioni per un calciatore, considerando che anche i soldi scarseggiano in Serie A, è che hai visto qualcosa. Adesso speriamo di poter capire i visionari che sono comunque direttore sportivo e allenatori della Roma.
0: Allora, io l'ho tenuta per ultima, ma doveva essere la prima. Insomma, la tua Fiorentina sta viaggiando alla grande. Adesso è arrivato anche Pellegrino, sta facendo le visite mediche. Piccoli è andato al Bologna. Insomma, una squadra completa. L'unica cosa che ti chiedo, ma Ken alla fine secondo te?
1: Non lo so. Speriamo che Pellegrino non venga a fare il pellegrino e farci il calciatore.
0: Non ti piace Pellegrino?
1: Sì, mi piace tanto, molto intelligente. Non è super bomber, però ancora giovane, ha margini, però lavora, sgobba, a me piacciono quei centravanti. Adesso, l'anno scorso, allo stesso periodo, mi dicevi le stesse cose e ti dicevo tanti dubbi.
0: Però, è vero, lo ricordo bene.
1: Quest'anno ho meno dubbi, però quando cambi così tanto, vedremo l'alchimia come prende. Però sì, Paratici ha fatto un mercato molto più coerente rispetto al dottore Pradé dell'anno scorso, però io voglio vedere il campo, si è fatto un mercato comunque per costruire un progetto comunque con coerenza, con un'idea di calcio, con un allenatore che sa cosa vuol giocare. Adesso vedremo il campo, però è chiaro che Paratici ha lavorato bene. Adesso la domanda è a livello economico, Joseph Combi gli ha dato comunque un carta bianchissima per poter far mercato, oppure ci saranno delle cessioni dolorosi. E adesso, se fai questo mercato e a Ferragosto vendi Fagioli e Ken, come la mettiamo?
0: Allora, Alain, questo è un bel quesito. Io ti dico la verità, su Ken la penso come te, su Fagioli un po' meno. Fagioli è un giocatore che non ha mai convinto già dai tempi della Juventus.
1: A me piace tanto.
0: Lo so, però la Fiorentina ha un grande centrocampo in questo momento, al netto di Fagioli.
1: Sì, però per me rimane comunque il miglior calciatore che ha in rosa, centrocampo la Fiorentina. Ma di gran lunga. Fagioli ha un problema psicologico.
0: Esatto, bravo.
1: Ma tecnicamente, tatticamente, cioè giocatore da squadra per lottare per lo scudetto, Fagioli. E questo non me lo toglie nessuno. E l'anno scorso comunque in un momento molto delicato si è preso la squadra sulle spalle e comunque ha fatto benissimo.
0: Questo è verissimo.
1: Poi ha i suoi detrattori? Sì, però si è adattato a un ruolo non suo e ha fatto benissimo. A me ridimensionerebbe comunque il mercato di Paratici vendendo Fagioli, perché per prendere Ulai piuttosto mi tengo Fagioli.
0: Capisco.
1: Vedremo che il discorso Ken, se arriva il Como con 60 milioni, io Ken lo venderei, perché comunque Ken ho tanti dubbi sull'atteggiamento.
0: Anch'io,
1: più che sul calciatore.
0: Anch'io, bravissimo, tanti. E tra
1: comunque,
0: l'altro,
1: se mi vai a prendere un centravanti che se la gioca con Pellegrino, io non avrei venduto Piccoli, avrei tenuto Piccoli, avrei fatto la coppia Pellegrino e Piccoli. E avrei venduto Ken.
0: Ma sai, il Como ha bisogno di inserire italiani, c'è poco da fare, che tra l'altro ha pareggiato
1: il Como, ricordo, ha bisogno di inserire italiani, sì. Il Como ha bisogno di un centravanti che vada allo spazio,
0: sì. E Ken potrebbe essere quel tipo di giocatore. L'ultima cosa che ti chiedo sulla Juve, mi dai la tua riflessione, così una pennellata sulla Juventus in generale?
1: Beh, non so, non capisco l'immobilismo sul mercato. Probabilmente Carnevali sta aspettando comunque di cogliere le occasioni, tirerà di prestiti. E secondo me manca un regista, ma sugli esterni, sui terzini, per me non ci siamo. L'attacco sale rafforzatissimo. Se dovesse arrivare Zirkzee, sinceramente sarebbe di lusso. E manca il portiere. Però io ho fiducia in Spalletti, comunque ha potuto lavorare quest'estate con i calciatori. Secondo me la Juve, discorso scudetto, al giorno d'oggi no, però no. Se la gioca alla grande per la Champions.
0: E Suzuki che portiere è secondo te? Sempre che
1: poi
0: arrivi.
1: Suzuki, ho tanti dubbi su Suzuki. E soprattutto il PSG, io non è che abbia visto sto gran gioco con i piedi di Suzuki.
0: No.
1: Anzi. E non ho capito perché il PSG è andato su il portiere giapponese. Ha dei riflessi comunque notevoli, però sulla concentrazione ho un po' di dubbi. Al giorno d'oggi non migliora Perin, secondo me.
0: E questo è interessante. Alain, un abbraccio, a domani!
1: Ciao Ale!
0: Ciao Alain! Allora, siamo arrivati in fondo a questa interessantissima puntata di Rotocalcio, che torna evidentemente domani. Grazie a tutti, dalle 14 c'è Lucio Marinucci.
2: Ciao, ragazzi. Ma tu sei Fabio Tozzi?
3: No.
2: Tozzi Fabio?
3: No.
2: Fabio Tozzi?
0: No. Alessandro Santarelli?
3: No.
0: Alessandro
2: Santarelli?
3: Sì. Fabio Tozzi?
2: Leonardo Tozzi?
0: Ciao, ragazzi.
2: Leonardo Tozzi?
3: Ti giuro, no.
2: Fabio Tozzi?
3: Non so nessuno.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre passeremo in rassegna il mercato delle big nel corso del nostro programma. L'Inter che continua adesso a mettere a segno una serie di colpi per poter dare rinforzi giusti a Chivu in attesa dell'inizio del campionato, ma naturalmente ci soffermeremo anche sulle altre squadre, anche sul mercato che è certamente scoppiettante da parte della Fiorentina, una squadra, quella viola, che si presenta in asta di partenza con tante aspettative, perché c'è stata una vera e propria rivoluzione operata da Paratici, e l'ultimo colpo, il nono colpo di questa campagna acquisti estiva, è quello di Pellegrino che arriva dal Parma, acquistato dai viola per 25 milioni, con Piccoli che invece andrà al Bologna per 18 milioni di euro più 2 di bonus, un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza del Bologna. Ma parleremo naturalmente anche di tante altre squadre, e lo faremo con questo collegamento con Luciano Marangon, ex calciatore di Inter e Verona, tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori. Ciao Lorenzo.
0: Partiamo parlando dell'Inter che passa da Dumfries a Spence. Cosa ne pensi?
1: Io penso che l'Inter con questi acquisti ha preso dei parametri zero, come fa sempre Marotta. Comunque è la squadra che non aveva tanto bisogno, però ha messo dei pezzi giusti al posto giusto, e secondo me anche quest'anno sarà la squadra da battere.
0: Eh sì, insomma, ha delle basi notevoli, e poi insomma aggiungendo dei calciatori.
1: Sì.
0: Resta la
1: favorita. È una squadra che si conosce, gioca a memoria quasi, hanno inserito dei giocatori importanti e quindi li hanno presi tutti dal calcio inglese, e quindi puntano alla Champions quest'anno.
0: Certo, poi lì è un altro discorso, perché arrivare in fondo non sarà semplice anche con questi acquisti.
1: No, quello non è mai semplice con qualsiasi acquisto. Il Manchester City l'ha dimostrato per anni, il Barcellona lo dimostra per anni e via dicendo, quindi non è facile. La Champions è una competizione molto molto particolare, molto difficile.
0: Frattesi alla Lazio, sei sorpreso?
1: No, non lo ritengo un giocatore da prima fascia, quindi la Lazio è un ambiente con un allenatore poi come Gattuso che sicuramente gli tirerà fuori il meglio, l'ha conosciuto in nazionale, ma poi Gattuso è preparato sul calcio italiano. Comunque credo sia un buon acquisto per le possibilità della Lazio, un buon acquisto.
0: Eh sì, insomma, un bel colpo per la Lazio, anche perché tutto sommato tu non lo definisci un centrocampista di prima fascia, però si è dimostrato spesso determinante, Frattesi.
1: Sì, vabbè, però non è mai stato titolare nell'Inter, quindi entrava, ha fatto delle buone cose, per carità, ma io, sai, la prima fascia la intendo per giocatori che non possono rimanere fuori, ecco, diciamo così.
0: Sì, assolutamente. Adesso la Lazio deve trovare anche l'attaccante, si parla molto di Pinamonti, è un centravanti che può essere definito un usato sicuro?
1: Ma sì, per le qualità e i livelli della Lazio penso di sì, che possa andare bene. Non c'è molto sulla piazza, e lo sta dimostrando poi a livello estero, anche perché vedo che stanno un po' comprando o si stanno muovendo un po' tutti sull'estero. Io punterei di più, come dici te, su qualcosa di italiano, e quindi penso che vada molto bene.
0: C'è comunque anche la pista Icardi che è svincolato dal Galatasaray. Come lo vedresti un suo ritorno in Italia, al di là di un ingaggio veramente pesante?
1: È sempre il discorso dei soldi. Oggi si basa molto di più sui soldi, al di là della qualità e dell'importanza di una squadra. Questi giocatori hanno dimostrato che, quindi non lo so, diventa difficile per il calcio italiano, diventa difficile dal mio punto di vista che ci sia una squadra che possa dargli i soldi che lui chiede. È molto difficile. Come si sa, in Italia le difficoltà, e il mercato lo sta anche dimostrando, le difficoltà sono sempre la parte economica, che le società non hanno la possibilità, un po' per i parametri UEFA e un po' perché nelle casse non hanno soldi.
0: Icardi 33 anni, potrebbe ancora dire la sua comunque nel nostro campionato.
1: Sì, no, sicuramente, per me un giocatore a 33 anni è quasi nel massimo della sua, cioè i Ronaldo, i Messi, i Rodri, cioè, e tanti giocatori lo dimostrano che si può arrivare tranquillamente a 38, 39, 40 anni e essere ancora all'altezza e prime donne.
0: Suzuki è il portiere adatto per la Juventus?
1: Ma in questo momento penso di sì, è giovane, è forte, ha dimostrato di essere un buon portiere, però la Juventus ormai è passata, non è più nella fascia alta di una squadra, almeno negli ultimi anni non ha fatto bene e anche quest'anno non ha la possibilità a livello di mercato di fare il salto di qualità dal mio punto di vista. Quindi è un portiere che sicuramente può andare bene. Credo sia a livello poi di Perin o dell'altro che hanno, però non lo so, adesso questo dipende
0: A livello
1: sempre.
0: anche di
1: Quindi,
0: Gregorio?
1: sì, secondo me
0: Il
1: hanno già
0: criticatissimo di
1: due.
0: Gregorio, però.
1: Sì, lo so, ma perché così? Quando un giocatore si attacca un'etichetta è difficile nel calcio italiano toglierla. Io non so cosa sia successo, ha fatto qualche papera. Però credo che non sia l'unico, anzi, ho visto nella mia vita, nonostante nella mia carriera, degli ottimi portieri fare qualche volta anche delle papere. Fa parte del gioco, sono esseri umani e possono sbagliare anche loro. Certo, quando sbaglia un portiere, di solito si prende gol e quindi viene più visto e più chiacchierato. Però è umano sbagliare. Dal mio punto di vista, per il livello che la propria squadra, ha due ottimi portieri.
0: Ecco, dicevi della Juventus che probabilmente in questo momento risulta essere meno attrattiva per certi calciatori, perché parlando proprio dei portieri, vanno
1: Certo.
0: ricordati i no di Alisson, del Dibu Martinez, insomma, la Juventus si era data determinati obiettivi per la porta, poi è dovuta scendere di livello, tra virgolette.
1: Sì, ma è sempre il discorso economico dal mio punto di vista. Non è tanto il livello. Sono giocatori che giocano in squadre importantissime nel campionato più ricco del mondo in questo momento, la Premier League. E quindi è difficile cambiare. Si cambia sicuramente per una proposta economica altissima, di più di quello che guadagnano dove sono adesso, dal mio punto di vista.
0: Dalla Premier potrebbe tornare in Italia Zirkzee, anche lui è un obiettivo per la Juventus. Zirkzee che ha faticato in Premier, potrebbe essere il campionato italiano, il suo habitat naturale?
1: Per la Roma, perché vedo che se ne parla molto della Roma,
0: Anche
1: anche
0: la
1: del
0: Juve, sì.
1: Milan, però più, sì, anche la Juve. Io direi che è un giocatore che ha dimostrato che se sta bene mentalmente e fisicamente, chiaramente, può essere un giocatore che ti fa la cosiddetta ciliegina sulla torta per una squadra. Quindi non so, perché chiaramente non lo so personalmente cosa sia successo in Inghilterra e perché abbia giocato poco. Non so se è il campionato, se è perché ha avuto dei problemi con l'allenatore oppure a livello fisico, però è un giocatore che ha dimostrato di essere un ottimo giocatore.
0: Senti, parlando invece del Milan, oggi qualche quotidiano si chiedeva se la squadra rossonera può essere da scudetto. Francamente, per il titolo il Milan lo vedo un po' indietro, però tu come la pensi?
1: No, anch'io la penso così, poi è chiaro, il calcio. C'è sempre una palla rotonda, 11 persone che vanno in campo e tutto può accadere. Però credo che in prima fascia io metto, come ti ho detto prima, metto l'Inter sicuramente e poi subito dietro, dal mio punto di vista, c'è Napoli, Roma, Como, queste tre squadre che sono le squadre che secondo me si sono rinforzate e hanno dimostrato di essere forti e poi via dicendo con Juventus, Milan, Fiorentina, eccetera, eccetera. Anche la tua Fiorentina
0: Poi
1: ha
0: ne
1: fatto un
0: parliamo, poi ne
1: ottimo.
0: parliamo, poi ne parliamo
1: Ah,
0: perché ha fatto un gran
1: vabbè.
0: mercato. Per quanto riguarda il
1: Ha
0: Napoli,
1: fatto un gran mercato. Paratici è preparato,
0: sì,
1: bravo.
0: ha dimostrato di essere sì, il direttore
1: Sì.
0: sportivo all'altezza della situazione. Però parlando del Napoli,
1: Certo.
0: ieri 6 reti all'Aris Salonicco con un De Bruyne che sta salendo in cattedra. È quel giocatore dal quale ci si aspetta veramente il salto di qualità, quel giocatore che è mancato l'anno scorso.
1: Ma non credo sia mancato, a parte l'infortunio, che ha portato chiaramente certo tipo di giocatori, nel momento che hanno degli infortuni importanti, poi ci vuole tempo. Guarda Rodi, ha dimostrato perché era il City e Guardiola gli ha dato il tempo giusto per tornare ai livelli che poi è tornato con il Mondiale. Però al di là di questo, il Napoli è una rosa importante, una rosa che ha dimostrato. Ha preso in cambio di Conte un allenatore altrettanto importante, quindi direi che sarà una delle protagoniste del campionato, al di là poi delle amichevoli e dei risultati di queste partite amichevoli.
0: Senti, e Lucca può ritagliarsi un ruolo nel Napoli oppure secondo te è meglio se va a trovare spazio e continuità altrove?
1: Non lo so, io penso, io dal di fuori, perché non lo conosco come ragazzo, però l'ho sempre visto un giocatore un po' spento, emotivamente e quindi nel ruolo che ha dovrebbe essere uno di carattere e secondo me se Allegri riesce a tirargli fuori la personalità e il carattere è un giocatore che ha dimostrato che può competere, che può dire la sua. Però l'ho visto spento in questi ultimi, cioè da quando è arrivato a Napoli, poi è andato a Udine. Non l'ho visto con la grinta e la cattiveria agonistica che serve un giocatore a certi livelli.
0: Restando sugli attaccanti, Vlahovic va al Beşiktaş, dove ritrova Italiano che ha avuto come allenatore alla Fiorentina.
1: Dove li trovi i soldi? Lui era solo una questione di soldi. E quello è il discorso del calcio di oggi, purtroppo. Vanno dove c'è qualcuno che li paga quello che vogliono. Era svincolato e quindi lui giustamente, perché poi nel calcio di oggi è giusto che ragionino così, era l'ultimo contratto dal mio punto di vista importante e quindi ha fatto bene. Poi è un campionato dal mio punto di vista un po' in secondo piano, non è che lo vedo a livello europeo, il campionato turco come un campionato che se ne parli più di tanto, non è che mi. È come il campionato arabo, non so, sono distanti, hanno poca. Dal mio punto di vista, l'Europa è concentrata in quello che vediamo: Inghilterra, Francia, Germania, Spagna, Italia.
0: Ecco, però comunque da Vlahovic ti saresti aspettato un percorso diverso, un percorso migliore dopo che ha lasciato la Fiorentina, perché nel momento in cui è andato via dai Viola era al massimo del
1: Certo.
0: rendimento, tanti gol, poi è arrivato alla Juventus e non è riuscito a confermarsi.
1: Sì, l'aveva dimostrato all'inizio, aveva anche dimostrato di essere importante per la Juventus, poi non so sinceramente cosa sia successo, se l'ambiente, la città, che è un giocatore che non si è inserito, perché chiaramente bisogna sempre essere a fianco di un giocatore per capire quali siano realmente i problemi. Però sì, gli allenatori che non l'hanno accantonato, tutti quelli che sono, cioè perché sia da Allegri, poi Spalletti. Quindi non lo so, non lo so, non so se è un fatto caratteriale, come ho detto. Quindi è un peccato perché è un giocatore che aveva dimostrato e ha dimostrato di essere forte nel suo ruolo.
0: Tornando alla Fiorentina, dove potrà arrivare? Che tipo di obiettivi può darsi questa squadra che è stata rivoluzionata da Paratici e che ha fatto tornare il grande entusiasmo a Firenze?
1: Anche perché ha preso un allenatore grosso che. Ha dimostrato di essere molto, molto, molto bravo, molto bravo. Quindi sono contento per lui. Ma io personalmente mi auguro che la Fiorentina deve tornare a competere per le prime posizioni, come aveva fatto. Ha avuto un periodo un po' negativo, però deve tornare dal mio punto di vista e credo che Paratici, che è un ottimo direttore sportivo, abbia fatto un mercato intelligente, interessante. è importante per portare la Fiorentina di nuovo ai livelli che gli competono.
0: Quindi insomma in Europa League almeno può essere questo l'obiettivo della
1: Beh,
0: Fiorentina.
1: sì, penso che a livello della Juventus, perché io nei primi quattro posti metto, come ti ho detto, Inter, Napoli, Como e Roma. Poi dietro c'è Fiorentina, Milan, Juventus, queste squadre che almeno sulla carta in questo momento, poi
0: Certo.
1: è sempre il campo poi che dice la cosa giusta, però a livello di mercato e di acquisti e di situazione, sono in quella seconda fascia importante però, eh. Poi se gli gira tutto bene, possono anche entrare di nuovo nelle prime quattro.
0: Senti, invece il tuo Verona come si sta strutturando per tornare in Serie A?
1: No, non sei strutturato per tornare in Serie A. Purtroppo non ha il potenziale, le motivazioni di questi americani, di questi che hanno preso il Verona, di fare lo stadio. Quindi è tutto sempre a livello business, di fare lo stadio e poi di giocare sulle plusvalenze. Avendo un direttore sportivo come Soliano molto bravo nel farle, quindi comprare giocatori a poco, valorizzarli e poi venderli. E quindi rimanere sempre in quei campionati un po' ibridi che ti possono andare bene e quindi poi anche possono anche tornare. Io ho i miei dubbi a oggi che possa tornare direttamente in Serie A, anche se me lo auguro chiaramente come appassionato e affezionato a quella città e a quella squadra, però al momento la vedo difficile, anzi, deve stare attenta.
0: Ah, addirittura. Sei
1: Dal mio punto di vista sì. No,
0: così pessimista, insomma.
1: no, non sono pessimista, è che vedo che ci sono delle squadre, delle realtà che si sono rafforzate, hanno fatto un ottimo mercato, stanno facendo un ottimo mercato e quindi diventa ancora più difficile. Perché adesso senza elencarle, Frosinone, Pisa, il Vicenza stesso che è venuto su dalla C ha le possibilità economiche e sta facendo. Al di là che ha perso adesso in Coppa Italia, però ci sono squadre interessanti dal mio punto di vista, molto più interessanti di quello che al momento sulla carta vedo nell'Hellas Verona. E quindi mi auguro che in questi ultimi giorni di mercato qualcosa cambi, anche se da quello che leggo e quello che sento dai miei amici vicini alla squadra tifosi, poco può cambiare.
0: Va bene Luciano, allora ti lasciamo alle tue vacanze, al tuo
1: E tu
0: riposo.
1: non vai in vacanza,
0: Ma
1: cambi lavoro,
0: io
1: no?
0: sono già stato, poi sai, qui c'è da lavorare,
1: Fra un po',
0: non ci si può fermare qui, non ci si può fermare.
1: Va bene, vengo a darti una mano.
0: Va bene. Grazie a Luciano Marangon, grazie.
1: Ciao, grazie a te, ciao.
0: E dopo questa chiacchierata con Luciano Maragona siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Eccoci in diretta a TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, Lucio Marinucci qui in studio per accompagnarvi insieme in questa puntata di giovedì 13 agosto 2026. Fino alle ore 17 saremo insieme per seguire gli aggiornamenti di calciomercato e per ragguardarvi riguardo tutte le notizie dell'ultima ora. Del resto ci stiamo sempre di più dividendo fra ultimi test amichevoli e trattative di calciomercato, quindi ci stiamo avvicinando all'esordio in gare ufficiali delle varie squadre di Serie A, ma ancora c'è veramente tanto, tanto da definire. Io saluto in cabina di regia, c'era Gabriele Latini, manca il grande Costantino Fazzari che continua ad accompagnarci in queste dirette e quindi possiamo ormai, dopo i saluti preliminari, addentrarci all'interno dei temi della puntata di oggi. Io vi ricordo comunque come sempre il numero per i messaggi WhatsApp, il 331 82 00213, per dirci la vostra, per porci le vostre domande, i vostri quesiti in questi ultimi giorni prima di Ferragosto. Del resto siamo all'antevigilia di Ferragosto e quindi la metà del mese poi sancirà anche delle variazioni a livello di mercato, lo diciamo già da tantissimo tempo. Le ultime due settimane del mese di agosto sono sempre le più calde a livello di mercato. Direi che invece a livello di temperature il caldo già ci ha accompagnato e non poco. Qui già arrivano i messaggi di Giorgio da Barcellona. Addirittura, ecco, a proposito di calcio, un saluto grande Giorgio anche a te. Ti ringrazio come sempre, siete anche voi che fate compagnia al sottoscritto, quindi ci accompagniamo insieme. Poi sempre Forza Cagliari mi scrivi, quindi bene, ben chiara la fede che porti dietro il Cagliari. Ne abbiamo peraltro parlato ieri con un focus interessante di approfondimento. Comunque poi per le domande per il podcast di Rotocalcio lo trovi tranquillamente sul nostro sito e sulla nostra app. C'è la sezione dedicata appunto ai podcast, la trovi, ripeto, sia sul sito che sull'app. Basta ricercare tra i filtri la trasmissione che vuoi ascoltare, in questo caso Rotocalcio. Mi dici che non è disponibile sull'app, prova sul sito, però credo che dovrebbe essere stata caricata normalmente, quindi verifica, perché talvolta magari sull'app qualcosa salta, invece è caricata sul sito. Poi magari controllo anche io direttamente e ti do delucidazioni più avanti. Comunque grazie ancora per la compagnia e per i messaggi. Comunque poi però iniziamo già ad introdurre i temi del giorno. Fra poco avremo il primo collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web. Le trattative vanno avanti in Serie A con le squadre italiane impegnate. Stiamo parlando sempre già da qualche ora, da qualche giorno, con insistenza di Spence all'Inter, con i nerazzurri che stanno trattando con grande rapidità, devo dire, nelle ultime ore con il Tottenham per cercare di definire l'innesto sulla corsia destra, così che si possa finalmente riempire quel vuoto. E poi però anche alle uscite, attenzione a Luis Enrique, Roma, ne abbiamo discusso tanto nei giorni scorsi, ma attenzione anche a Frattesi, che ormai possiamo dirlo un affare fatto in direzione Lazio. Poi invece per quanto riguarda la Juventus, Lukumi, devo dire, rimane un po' in stand-by, ma vicino, non si riesce a fare quel salto definitivo per chiudere la trattativa. Chiederemo ancora quanta distanza c'è, così come la distanza che c'è poi fra la Juventus e Zion Suzuki per colmare appunto il vuoto della porta che ormai sembra possa essere completato. E poi abbiamo visto il Napoli impegnato tra l'altro ieri contro l'Aris Salonicco, vittoria rotonda tennistica 6-2 per il Napoli di Massimiliano Allegri. Si sono visti soprattutto in grande spolvero alcuni giocatori, bisogna dire Lucca, che sta facendo un buon precampionato. La sua avventura finora a Napoli è stata tutt'altro che positiva. però è riuscito a strappare qualche applauso. Con il Celta invece si era sentito più di qualche mugugno. Nel complesso si sta impegnando, quindi andrà valutato poi nei prossimi giorni per capire se potrà rimanere alla Napoli o se verrà ceduto. E poi attenzione come sempre ai colpi in difesa, Lukaku, insomma il Fenerbahce ormai l'abbiamo data per fatta, come è effettivamente Badiashile più vicino. E poi la Roma, perché attenzione alla pista per Rodrigo Mora, perché la il Porto sta provando un po' a ridisegnare i termini della trattativa. Sembrava più vicino qualche giorno fa, adesso sembra francamente un po' meno, e quindi capiremo anche poi per il calciatore classe 2007 se finalmente potrà approdare alla alla corte di Gasperini, o se invece rimarrà un giocatore del Porto, anche se, come avevamo detto anche stamattina all'editoriale, colgo l'occasione per salutare Alessandro Santarelli che ci ha accompagnato dalle ore 11 fino alle ore 13. Ecco, il Porto di Farioli ha un tipo di gioco ben definito e Rodrigo Mora forse non è il calciatore più appropriato per quel tipo di impostazione, quindi anche lì bisognerà capire le volontà del giocatore e le volontà dell'attuale tecnico del Porto, appunto Farioli. Qui intanto arrivano altri messaggi. Luigi, io ti saluto come sempre, non manchi mai nella nostra messaggeria. E poi arriva anche Paolo da Pesaro che scrive: sono convinto che dopo le 7-8 solite quest'anno ci sarà il Toro. Ma lo auguro al Torino anche io, Paolo, perché ci sarebbe bisogno quantomeno, non voglio dire di una stagione europea perché è difficile, i valori delle altre squadre sono superiori, però ecco, provare eventualmente a poi a verificare la bontà del progetto di Ignazio Abate. Intanto do una segnalazione di servizio, dovrebbe esserci video Lorenzo Di Benedetto in realtà per questo inizio, tutto live facciamo, dovremmo avercelo tra poco.
2: Tozzi Fabio
1: non ci sarà, ci saranno i discorsi magari su Fabio, sì, ma Fabio Grosso, l'allenatore della Fiorentina, no, neanche Leonardo Tozzi. Leonardo l'avevamo visto impegnato con la nazionale italiana per pochi giorni, era Leonardo, non Tozzi, ma solo Leonardo. Però è già un discorso passato, tramontato già da qualche settimana, mi sento di dire, ahimè. Poi altro messaggio su Vlahovic e Lukaku. Beh, anche su questo forse dovremmo dedicare una finestra, perché sono approdati in Turchia tutti e due, sono approdati ad Istanbul tutti e due, osannati, diceva, le presentazioni di Vlahovic e Lukaku alquanto ridicole. Come si fa a dire sempre le stesse cose quando si cambia squadra? Fanno ridere. Basta dire ho sposato il dio denaro, ma sappiamo che i discorsi, poi devo dire, di introduzione dei calciatori sono praticamente tutti uguali, e si dicono delle frasi fatte. Lukaku è diventato ormai una sorta, lo conosciamo, di meme. Quando si presentava ad una squadra parlava del sogno sin da bambino. Qui devo dire, essendo cresciuto in Turchia per una certa fase, può avere anche senso. Ha detto: è un club che conosco da quando ero bambino, non ha utilizzato proprio la stessa formula. Mentre per Vlahovic l'abbiamo visto allo stadio aizzare praticamente la folla bianconera, non più la folla bianconera di Torino, ma dicevo la folla bianconera di Istanbul.
3: No,
1: sì, leggevo, ecco, questa probabilmente sarebbe l'opinione dei vari tifosi della Juventus. Leggevo qua e là dei commenti, anche dei messaggi di amici che trovavano, ecco, quella presentazione un po' ridicola. Però in Turchia c'è anche, devo dire, grande passione. Quando arriva un colpo mediamente importante, i tifosi tendono a riversarsi allo stadio, a riversarsi alla stazione. Quindi a dire la verità, è un qualcosa anche qui a cui siamo abituati. Basti pensare a quello che è successo qualche giorno fa, l'arrivo di Salah al Trabzonspor. È vero che lì parliamo di un calciatore, con tutto il rispetto per Vlahovic, di una caratura decisamente superiore nell'apice della propria carriera, però adesso è ormai nell'anzianità calcistica, ma nonostante questo è stato accolto praticamente con dei toni sensazionali.
4: Questa è solo arrosicata.
1: Ma in Italia dice avremmo voluto Salah, in realtà dalla cabina di regia annuisce senza dubbio Gabriele Latini. Sarebbe stato, devo dire, l'ennesimo colpo della vecchiaia calcistica dei giocatori in Serie A, però ecco, magari dice, per qualche squadra ancora avrebbe, ecco appunto, i sogni son desideri, e mi fa capire, insomma, sì, Salah era ancora gradito nonostante le 35 primavere che ormai alle spalle, comunque più giovani di altri giocatori che sono arrivati in Serie A nelle ultime finestre di mercato, per quanto ancora forti, però ecco, i parametri anagrafici si attestano sempre intorno a questi dettagli. Intanto però abbiamo, come detto, in collegamento da Firenze per la redazione di Tutto Mercato Web Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora Lorenzo, ti chiedo da dove vogliamo partire. Prima stavamo parlando dei vari temi, da Spence, quanto si sta avvicinando, poi la Juventus con i soliti nodi e i soliti noti, la Roma con Mora che sembra si stia un po' complicando. Da dove vogliamo partire?
2: Ma guarda, intanto ti devo dire che mi è arrivato appena adesso un messaggio di Salah che mi ha detto chi è quel Lucio Marinucci che mi ha dato un anno in più rispetto a quelli che ho, perché ne ho 34. Quindi
1: ne ha 34 Salah, ricordavo male.
2: Voleva redarguire, no, sto scherzando. Sì, è 92 Salah, comunque vabbè, a parte battute a parte, partiamo dall'Inter, dai. Siamo all'Inter che finalmente, diciamo, è riuscita a chiudere il colpo per il post Dumfries, perché insomma ce lo ricordiamo tutti, no, come è partita l'estate dell'Inter, 50 milioni per Palestra, che poi è andata al Chelsea, poi Kalaili, tutto fatto, ma in realtà poi non ha superato le visite mediche, o meglio non ha ricevuto l'idoneità sportiva dal CONI, al CONI, e quindi niente, ha dovuto virare ancora una volta l'Inter. Si era parlato di Spence per qualche settimana, anche durante il Mondiale, quindi una trattativa che è partita da lontano. Vero. E poi insomma si è arrivati alla fumata bianca per quello che sarà un ritorno di Spence in Serie A, perché ha vestito la maglia del Genoa dal gennaio al giugno del 2024 e insomma poi chiaramente è migliorato tanto in queste stagioni, perché è arrivato appunto a essere convocato anche per il Mondiale dall'Inghilterra. Però vedremo insomma quale sarà il suo impatto con l'Inter, perché perdere Dumfries non è così scontato. È vero che l'anno scorso Dumfries ha avuto infortuni che lo hanno tenuto fuori per tanto tempo, però poi era un giocatore che portava gol e Spence in teoria non li porta questi gol. Quindi vediamo insomma quello che succederà. Non voglio dire che Palestra porti gol rispetto a Spence, sto soltanto dicendo che Dumfries era un giocatore molto molto importante per l'Inter, e quindi vedremo se riuscirà, se l'Inter sarà riuscita a fare come fece per il post Hakimi, no? Quando Hakimi andò via, dicemmo, pensammo tutti, adesso sostituire Hakimi, anche se c'è stata una sola stagione, sarà molto complicato. Arrivò Dumfries e adesso siamo a dire che insomma Dumfries non abbia fatto così tanto rimpiangere Hakimi, quindi è stato un giocatore molto importante, la doppietta al Barcellona in Champions, quella al Como l'anno scorso, insomma sono tanti gol fatti da Dumfries e tante volte è stato decisivo. Vedremo se Spence riuscirà a fare altrettanto, ecco.
1: Beh, di certo è un'eredità pesante, sono totalmente d'accordo. Dumfries anche proprio banalmente nelle dinamiche calcistiche, tattiche, era fondamentale. Spence ha caratteristiche leggermente differenti, un pochino meno preponderante fisicamente, ma comunque una buona corsa ed è leggermente più tecnico. Anche io sono curioso di capire come potrà inserirsi nello scacchiere di Chivu. Però poi Lorenzo, ecco, a proposito di Inter, ti chiedo anche i dettagli di Frattesi, che ormai è diretto al suo ritorno nella capitale.
2: Sì, esatto, è stata trovata, limato da pochi minuti, poche ore, gli ultimi dettagli, con Frattesi che lascerà la Lazio in prestito oneroso per 1 milione di euro, con obbligo di riscatto a 14, e quindi la Lazio alla fine della stagione dovrà versare 14 milioni di euro nelle casse dell'Inter per prendere il giocatore a titolo definitivo. Ma non è finita qui, perché l'Inter, e questa era la condizione base per i nerazzurri, si sono garantiti anche il 50% sulla futura rivendita, che non è poco assolutamente.
1: No, certo.
2: Quindi l'Inter deve sperare che Frattesi faccia la stagione della vita, per magari far drizzare le antenne anche anche degli altri club e che la Lazio possa ricederlo nella prossima stagione o quella dopo, perché almeno l'Inter poi incasserebbe ulteriori soldi da poter reinvestire sul mercato. Un acquisto importante secondo me, Frattesi, per la Lazio, e vedremo insomma Gattuso come lo utilizzerà e quanto lo utilizzerà, perché Frattesi non ha avuto continuità negli ultimi anni all'Inter, ha giocato pochissimo, però secondo me è un giocatore molto importante che alla Lazio può fare molto molto bene.
1: Sì, sicuramente rappresenterebbe uno dei giocatori più qualitativi della Lazio, perlomeno sulla carta al momento, poi vedremo se riuscirà a completarsi anche lì in qualche maniera la formazione biancoceleste. Poi magari recupero anche dei messaggi su alcuni singoli, però prima mi premeva chiederti, Lorenzo, anche della Juventus, con anche qui, ecco, dicevo prima, i soliti nodi. Ti chiedo se ci sono dei passi avanti significativi per quanto riguarda Lukumi e Suzuki. Ieri diceva praticamente il mito di Achille la tartaruga, sembra avvicinarcisi sempre di più, ma poi non si arriva mai alla chiusura. Ti chiedo se finalmente i prossimi giorni possano essere quelli buoni per arrivare a Dama.
2: Guarda, sono stati talmente tanto dietro a Colomwani, per esempio, che fare delle previsioni sulla settimana decisiva si rischia soltanto di far figuracce. Diciamo che in questo momento Lukumi sembra essere più vicino alla Juventus rispetto a Suzuki, ma per un semplice fatto, perché la Juve sta trattando da tempo con il giocatore stesso, ma anche con il Bologna, ed è arrivata, diciamo, la fumata bianca, perché il Bologna ha accettato più o meno i 20 milioni di euro che la Juve ha messo sul piatto, e il giocatore non vede l'ora di poter andare alla Juventus. Quindi diciamo che c'è da fare un passaggio in meno rispetto a Suzuki, perché la Juventus non va a prendere Suzuki dal Parma, ma aspetta che il Paris Saint-Germain compri Suzuki per poi chiedergli in prestito, o meglio l'hanno già chiesto in prestito per poi prenderlo in prestito. Mi sembra di sognare a me, cioè se noi non lo so, prendessimo una persona che è stata congelata, come si vede nei film, 20,
1: risvegliarla ora, trauma,
2: lo svegliamo e diciamo: sai che sul mercato la Juventus non riesce a prendere un portiere e non va, e va dal Parma, dove aveva preso Buffon tra l'altro,
1: sì, infatti,
2: per prendere Suzuki, ma lo fa prendere al Paris Saint-Germain in prestito a titolo definitivo e poi lo chiede al Paris Saint-Germain in prestito. Questa persona o si fa ricongelare immediatamente, oppure
1: ci vuole rinchiudere,
2: ci dà di matti, cioè esatto. Ci dà per matti, dice: ma voi se state scherzando. Mi sembra una cosa abbastanza clamorosa questa operazione della Juventus, e ne parlavo con Alessandro Santarelli oggi, mi viene da pensare soltanto una cosa per dare un senso a tutto questo, ovvero che la Juventus abbia già l'accordo con Allison per la prossima stagione. Accordo già, non ti dico firmato perché non si può, ma una stretta di mano grande quanto una casa. A questo punto, in questo senso, avrebbe senso, scusami il gioco di parole, perché sì, vai a prendere un giocatore in prestito secco di un anno, gli fai fare una stagione sapendo che comunque poi tanto tornerà al Paris Saint-Germain, perché il Paris Saint-Germain ci ha investito dei soldi, e tu hai già il portiere a cui far fare altre 3-4 stagioni, perché Allison non è giovanissimo, ma sappiamo i portieri quanto possono andare ancora avanti. Allison, che era stato il primo obiettivo per la porta della Juventus in questa,
1: esatto,
2: in questa sessione di mercato, tant'è che addirittura Comolli promise a Spalletti di portargli Allison, poi promessa chiaramente che non si è concretizzata, ma anche e soprattutto per la volontà del Liverpool, che si pensava potesse aprire all'addio, no, di Allison senza far scattare il prolungamento del contratto, poi però non è stato così, e quindi Allison resterà per un'altra stagione al Liverpool, però al termine della prossima stagione il contratto scade, punto, non ci sono altre opzioni. Quindi magari la Juve sta pensando a questo e sta dicendo: è inutile investire su un portiere quest'anno, quando poi il portiere lo prendiamo l'anno prossimo. Però
1: sì,
2: è l'idea mia, cioè non è che...
1: No, è chiaro, Lorenzo.
2: È l'unico modo che ho per giustificare questa follia, secondo me.
1: Sì, no, per carità, io ritengo Suzuki un portiere molto valido, io credo sia pronto a fare un salto e sono convinto che sarà un portiere valido per la Juventus. Certo, anche Alisson è un estremo difensore validissimo, però per quanto tu dicevi giustamente, portiere hanno una vita calcistica più lunga, però inizierà la prossima stagione con quasi 35 anni Alisson, e nell'ultimo anno spesso infortunato muscolarmente, quindi anche lì spero che poi le condizioni del calciatore possano migliorare durante quest'anno, però ecco, qualche interrogativo resta, quindi sono d'accordo con te che è una formula un po' singolare. E poi però, prima di salutarti Lorenzo, di lasciarti al tuo lavoro, ecco, ti volevo chiedere per Rodrigo Mora se può cambiare qualcosa nelle prossime ore, perché già nelle scorse sembra essere variata un po' la giocata e le carte in tavola del Porto, quindi ti chiedo di questo. E poi rapidamente ci chiedevano di Romagnoli all'Atalanta, che è un vecchio pallino, ma mi sembra che ancora non si sia approfondito molto.
2: Allora, parto da Mora e ti dico che sì, può cambiare tutto, perché sta cambiando di tutto e di più nel corso delle ultime giornate, perché una volta la Roma voleva dare 25 oggi e 25 l'anno prossimo di milioni di euro, perché la valutazione è sempre 50. Poi siamo passati al prestito oneroso a 7-8 milioni di euro e 42-43 di riscatto semplice. Poi si è parlato dell'obbligo di riscatto, si è parlato talmente tante cose che comunque anche il Porto stesso ha fatto un po' di melina, no? Perché Villas Boas, che conosciamo tutti molto bene per il suo passato allenatore, che oggi fa il mercato di fatto del Porto, perché l'allenatore è Farioli, non era convinto della formula e alla fine ha detto no. Quindi per il momento siamo al no, vediamo come e quando la Roma riuscirà a fare un passo in avanti verso il Porto per portare Mora alla corte di Giampiero Gasperini. Per quel che riguarda Romagnoli, può essere un nome spendibile per l'Atalanta, non adesso, si parla di fine mercato, però senza ombra di dubbio Sarri lo conosce molto bene, sappiamo quanto lo stesso Sarri abbia sempre voluto avere almeno un suo ex insieme a lui, quindi non vorrei che magari abbia chiesto alla dirigenza di fare uno sforzo per poter arrivare a Romagnoli, che era già partito due volte per l'Arabia Saudita, a gennaio lo ha ripreso Lotito tirandolo per la maglietta, adesso c'è stato questioni ben più complicate legate anche alla guerra che ci sono, e quindi alla fine è saltato tutto. Però diciamo che poi questioni ben più complicate legate anche alla guerra che ci sono, e quindi alla fine è saltato tutto. Però

0: mercato. Ti lascio al tuo lavoro, grazie ancora Lorenzo.
1: Ciao ciao Lucio, ciao a tutti.
0: Grazie a Lorenzo Di Benedetto e a tutta la redazione di Firenze di tutto mercato web. Qui arrivavano tanti messaggi. Max diceva sì, il 50% in realtà su Frattesi non dovrebbe essere sulla futura rivendita, ma sulla plusvalenza della futura rivendita, quindi sì, giusta come valutazione. Poi abbiamo scritto anche, abbiamo detto anche del portiere. Qui Massimo scriveva del Dybu Martinez. Perché la Juventus non porta il Dybu Martinez? Perché il Dybu Martinez, Massimo, non è in scadenza e quindi l'Aston Villa non lo liberava senza un conguaglio economico. La Juventus non vuole spendere per il cartellino di un portiere, neanche per Dybu Martinez, e quindi al momento l'ipotesi del portiere argentino dell'Aston Villa è tramontata. Dybu Martinez, che peraltro, facendo anche un inciso, ieri non era in campo con l'Aston Villa nella Supercoppa Europea. C'era Bizot, l'olandese, altro portiere molto esperto di 35 anni, perché Emiliano Martinez è ancora in ferie dopo la fine del Mondiale. Comunque sulla Supercoppa Europea abbiamo visto il Paris Saint-Germain vincere 2-1 contro l'Aston Villa, una partita molto gradevole a livello di ritmi per essere già il calcio d'agosto, con il Paris Saint-Germain che ha fatto pochissimi test amichevoli. Hanno segnato Kvaratskhelia, bellissimo gol all'inizio nel primo tempo. Per l'Aston Villa da segnalare il gol di Maggio, che è questo giovanissimo ragazzo classe 2009 che ha segnato il gol del momentaneo 1-1 ed è diventato il marcatore più giovane della storia della Supercoppa Europea. Questo giusto per darvi una chicca a livello storico calcistico. Noi comunque siamo arrivati alla fine di questo primo blocco. C'è ancora tanto di cui discutere a TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Mi raccomando, rimanete con noi.

0: nuovo in diretta per questa puntata del giovedì 13 agosto che prosegue in questa pomeriggio. Abbiamo ancora tanto di cui parlare in collegamento. Tra poco cercheremo di approntare i prossimi collegamenti per appunto approfondire poi i vari temi inerenti alla Serie A. Del resto si sta muovendo tanto. Prima arrivavano dei messaggi proprio per quanto riguarda l'Atalanta, perché ci chiedevano di Romagnoli, che ancora rimane in bilico alla Lazio, e quindi attenzione per queste prospettive di mercato che potrebbero poi approfondirsi nei prossimi giorni. Quindi capiremo di più. L'Atalanta peraltro sarà impegnata anche prossimamente con i preliminari di Conference League. Ormai sappiamo chi sarà l'avversaria, quindi partiamo un po' sul campo e poi però anche sul mercato a parlare dei nerazzurri di Bergamo. Lo facciamo in compagnia di Filippo Di Santo. Ciao Filippo, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Filippo, grazie per la disponibilità. Ti liberiamo anche un po' prima, allora, così non ti rubiamo poi troppo tempo in questo pomeriggio. Partiamo magari anche già dalla Conference League, perché poi leggere gli impegni europei, per quanto sia la competizione meno importante, è pur sempre accattivante. Alla fine sappiamo chi sarà l'avversaria della formazione bergamasca. Era il dubbio fra israeliani o polacchi, alla fine saranno israeliani.
1: Sì, alla fine sarà appunto a Tel Aviv a affrontare ovviamente l'Atalanta. Tra l'altro, a sottolineare che il 20 ci sarà la gara d'andata in quel di Bergamo e poi ci sarà il ritorno. Tra l'altro, nonostante ovviamente la sconfitta di ieri contro il Katowice per 2-1, l'Apoel comunque si può dimostrare una squadra che può mettere

0: sicuramente in difficoltà l'Atalanta. Se l'Atalanta ovviamente dovesse diciamo, percepire questo impegno con leggerezza, perché sono proprio queste gare qui dove magari se sulla carta può sembrare una sorta di match in carrozzo, che intendo questa terminologia, dall'altra comunque si prospetta una sfida dove bisognerà mantenere gli occhi ben aperti, soprattutto per l'Atalanta, perché la società tiene particolarmente alla Conference League, magari provare ad arrivare fino in fondo e ovviamente anche portare un po' di entusiasmo, nonostante ovviamente la questione legata al calciomercato, perché in questo momento attenzione sulla campagna acquisti, su quelle che saranno le prossime mosse, e ovviamente un'Atalanta che sarà pronta a tutto.
1: Eh sì, pronta ad affrontare nel migliore dei modi, o perlomeno nella maniera più competitiva possibile, questa stagione e i prossimi impegni. Però ecco, hai aperto le porte del mercato, Filippo, quindi ti chiedo un po' che cosa si sta muovendo. Ovviamente abbiamo visto arrivare Christensen, quindi nuovo innesto in difesa. Ti richiedo insomma di ribadire le formule, anche se le abbiamo dette già tante volte nei giorni scorsi, e poi se si può muovere altro, perché per Aanor continuano ad esserci queste pressioni dalla Premier League, ma mi sembra di capire che non ci siano discussioni. L'Atalanta non lo vuole vendere, quindi qui anche in attacco che cosa può succedere, considerata poi la situazione di Sulemana?
0: Beh, Christensen è tra l'altro arrivato ieri a Bergamo, l'ufficialità dovrebbe arrivare a breve, un giocatore che l'Atalanta ha speso una cifra abbastanza importante, perché sono 22 milioni di euro più 5 di bonus per un totale di 27. È un investimento sicuramente a lungo termine per completare la difesa, a fronte anche della cessione di Berat Jimsy, tra l'altro un difensore che è un mix di fisicità e ovviamente capacità di saper costruire dal basso, caratteristiche fondamentali per quanto riguarda il modus operandi di Maurizio Sarri, anche se passare da una difesa a 3 alla difesa a 4 richiede come sempre del tempo. Per quanto riguarda invece i possibili acquisti, almeno parlando dei ruoli ma anche dei nomi, l'Atalanta rimane sempre su Romagnoli, difensore che insomma Sarri vuole portare in quel di Bergamo. Però per quanto comunque Romagnoli abbia aperto l'Atalanta, per quanto l'Atalanta comunque tenga a questa operazione, dall'altra è giusto sottolineare che tale acquisto è subordinato ad una cessione sulla retroguardia. Hai citato Aanor, però Aanor è più che altro legato sulla fascia sinistra,
1: esatto,
0: perché Aanor ormai è stato riadattato in quella posizione, anzi più che riadattamento possiamo definirlo una sorta di ritorno alle origini, visto anche il passato al Genoa, e quindi bisognerà capire se l'Atalanta terrà questa retroguardia oppure cederà qualcuno dietro, anche perché ci sono in mezzo anche delle voci che riguardano Giorgio Scalvini e questi interessi dalla Premier League, però comunque è un effetto domino. Poi per quanto riguarda gli altri ruoli invece, l'Atalanta è sempre alla ricerca di un regista per completare appunto il reparto, e poi la solita ala sinistra d'attacco richiesta da Maurizio Sarri. Si stanno osservando dei profili, però non è da escludere che l'Atalanta abbia il suo cosiddetto Mister X, no? Quel nome che esce all'ultimo momento per cercare queste trattative lampo, anche perché comunque il tempo stringe, l'Atalanta deve completare il suo attacco, e l'infortunio di Dino Sulemana, che sarà fuori per circa 2-3 mesi, ha accelerato un po' questa possibile operazione. Però comunque stare abbastanza tranquillo, c'è intesa con la proprietà, soprattutto per quanto riguarda il mercato, e quindi non resta che aspettare e vedere anche quelle che saranno le prossime valutazioni, anche perché domani ci sarà il trofeo Bortolotti contro l'Athletic Bilbao per continuare a testare e mettere su ovviamente il minutaggio poi per l'inizio dei preliminari di conference.
1: Esatto, già ci saranno queste partite a breve, a stretto giro di posta. Tra l'altro hai detto sì, bene, ovviamente il guaio di Sulemana è un guaio ovviamente che non riguarda un titolare assoluto, però a me dispiace Filippo, perché è un ragazzo che con Sarri penso che possa dare un po' sfoggio delle proprie qualità. Deve trovare continuità, ma secondo me è un calciatore con qualche discreto colpo. È un peccato, questa è una tegola che potrebbe bloccare il suo processo di crescita a Bergamo, gli auguriamo, personalmente mi auguro di no. Quindi ti chiedo in ultima istanza anche sull'attacco, se c'è qualche nome magari un po' più avanti, addirittura su tutto il mercato web leggevamo di un interesse per Noah Lang, però ti chiedo quanto c'è di concreto, sai, i nomi girano talvolta incontrollati sul mercato, quindi se Lang rientra all'interno delle richieste, degli obiettivi dell'Atalanta, e poi che cosa ci possiamo attendere da questi ultimi test e da questo test contro l'Athletic Bilbao.
0: Allora, partendo dal nome di Lang, Lang è sicuramente un nome che l'Atalanta sta osservando da parecchio tempo, però dall'altra il Napoli, come del resto la gran parte delle società in questo momento, cerca denaro, perché andando di prestiti con diritto e soprattutto con la consapevolezza che comunque l'Atalanta ha tanti soldi, soprattutto vista anche la cessione di Palestra, ha reso l'affare ovviamente molto molto in salita. Ritornando anche un po' su Dino, Sulemana, guarda, Sulemana lì è stato un attaccante che si è fatto molto vedere nel primo periodo con Juric, nel momento in cui c'è stato un tridente provvisorio con lui,
1: Samardzic
0: e Nicola Cristo, tra l'altro ha segnato anche la Juventus con tanto di capriola in puro stile Makiwa, se si ritorna dietro in 20 anni. E comunque un giocatore che si è dimostrato anche buono come jolly in certi frangenti, però c'è tanto da migliorare, soprattutto dal punto di vista della tecnica. In questo precampionato Sulemana è stato abbastanza sottotono e ovviamente c'è la necessità di migliorare. Tra l'altro a me è meravigliato invece che Maurizio Sarri non abbia provato come ala sinistra un giocatore che praticamente avrebbe già in casa, che è Nicola Zalewski, perché Zalewski con Palladino come ala, come trequartista.
1: Tornare alle origini anche lì.
0: Sì, sì, è stato abbastanza trascinatore l'anno scorso in questa rimonta all'Atalanta. Nel precampionato Zalewski è stato utilizzato come mezzala con scarsi risultati. C'è stato qualche interesse da parte di qualche squadra, su tutti ovviamente lì il Milan, però anche lì servono 20 milioni di euro. Mentre adesso sul discorso campo, aspetto un'Atalanta sicuramente molto ordinata, con tanta voglia di fare bene, e secondo me vedremo anche qualche sorpresa. E se dobbiamo dare un nome, dai, ti dico Charles de Catelare.
1: Ah, beh, la qualità non gli manca, quindi anche lì è interessante capire poi che tipo di percorso potrà proseguire, dato che a Bergamo di certo le indicazioni sono state più positive che negative, questo mi sento di dirlo senza troppi giri di parole. Peraltro ha fatto anche un buon mondiale, quindi vediamo, stiamo a vedere Charles de Ketelaere e in generale l'Atalanta. Filippo, io a questo punto ti ringrazio e ti saluto, grazie ancora e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie a Filippo Di Santo con questo aggiornamento sull'Atalanta, che come detto domani sarà impegnata contro l'Athletic Bilbao e che poi esattamente fra 7 giorni affronterà gli israeliani, l'Apoel Tel Aviv, per l'andata del preliminare di Conference League. Però dall'Atalanta ci spostiamo al Bologna, anche qui con tanti movimenti di mercato nelle ultime ore, quindi ringraziamo per la disponibilità Leonardo Nevi. Ciao Leonardo, ben ritrovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
1: Leonardo, non possiamo non partire dall'attacco, quindi leggevo insomma di Piccoli ormai a Bologna, arrivato a Casteldebole, poi le solite visite mediche di rito e la firma, quindi ti chiedo un po' di ricapitolare quello che è stato l'arrivo del calciatore della Fiorentina, con la formula, con i dettagli del trasferimento, e ti chiedo anche però che tipo di acquisto è, che cosa può dare al pacchetto offensivo del Rossoblù, considerando che cambiano i volti perché era arrivato anche a Artem Dobik.
2: Sì, diciamo che da questa mattina Bologna ha 4 torri, non più 2, non più la torre degli Atenei della Garisenda, ma anche Artem Dobik e Roberto Piccoli, perché da questa mattina manca solo l'ufficialità sostanzialmente, quindi la firma sul contratto che avverrà nel pomeriggio, ma Roberto Piccoli sarà un nuovo giocatore del Bologna, questa mattina le visite mediche a Casteldebole. Diciamo che il Bologna ha scelto la via del se non puoi distruggerli unisciti a loro, nel senso 4 gol di cui 3 al Dallara per Roberto Piccoli, da avversario del Bologna, e forse il Dallara gli porterà bene anche nella prossima stagione sotto la guida di Domenico Tedesco. Trasferimento dalla Fiorentina per 18 milioni più il 10% sulla futura rivendita. E diciamo che su Roberto Piccoli garantisce anche un po' Vincenzo Italiano, l'ex allenatore del Bologna, che fu allievo di Roberto Piccoli ai tempi dello Spezia nella stagione 2020-2021, l'annata che più di tutte forse lo formò, perché poi da lì passò al Cagliari, che ricordiamo ha avuto forse la sua svolta definitiva della carriera con 12 reti in 40 presenze, che appunto convinsero la Fiorentina ad acquistarlo dal Cagliari. Non una stagione convincente quella della, quella passata, ma diciamo che la Fiorentina ha attraversato in toto forse delle difficoltà nella passata stagione, e questa può essere la, l'annata del, del rilancio per Piccoli. Fa il percorso inverso, nel senso non ovviamente alla Fiorentina, ma saluta Casteldebole e Thais Dallinga, per lui prestito oneroso di 1 milione con diritto di riscatto fissato a 13, trasferimento al, al Colonia in Bundesliga. Su di lui c'erano anche il Genoa, il Sassuolo e sempre in Bundes anche il Werder Brema, ma alla fine sia la formula sia la destinazione era gradita al giocatore, anche al Bologna, per non sforzare eventuali concorrenti nella prossima stagione. E quindi Dallinga in Bundesliga e Roberto Piccoli al Bologna, che formerà questo tandem offensivo sicuramente molto fisico, di una caratura molto elevata, perché entrambi sono di 1,90 m, centimetro più, centimetro meno, e dunque Domenico Tedesco ha scelto per un attacco molto, molto fisico, per poter sfruttare le armi offensive che il Bologna dispone sugli esterni, con Cambiaghi, Rò, Bernardeschi ed Orsolini, non più Dominguez, perché anche lui si è trasferito in settimana al Sassuolo. Stessa formula di Dallinga, quindi un prestito oneroso di 1 milione con diritto di riscatto, questa volta fissato a 10 milioni. E poi ecco, diciamo che Roberto Piccoli non è detto che dovrà fare il gregario di Artem Dobik, perché Dobik ricordiamo che nella scorsa stagione si è operato e quindi non è ancora al pieno della condizione, lo abbiamo visto in azione solo nell'amichevole a porte chiuse, quindi non c'è stato nemmeno dato modo di vederlo, però ha fatto il suo ingresso in campo in rosso-blu, il suo esordio nell'amichevole con il Pisa di sabato scorso, ma in questo momento è in ritardo di condizione sia per allenamenti sia di forma fisica, anche perché un giocatore di quella struttura ci impiega più tempo, certo, del normale per entrare in condizione, e quindi chissà che Roberto Piccoli non possa essere proprio l'arma che guiderà l'attacco del Bologna in queste prime partite, a cominciare dalla partita del 24 contro la Lazio.
1: Beh, di sicuro un'occasione per il ragazzo per cercare, insomma, di rilanciarsi dopo una stagione non del tutto esaltante, per usare un eufemismo, a Firenze. Però poi volevo chiederti anche delle altre trattative di mercato, Leonardo. Ecco, ti chiedo, prima lo accennavamo, a questo Lucumi sempre più vicino alla Juventus, ma poi non si riesce mai ad arrivare a Dama. Mi sembra di capire che il calciatore abbia sempre dato la priorità ai bianconeri, perché poi qualche voce dall'estero si era anche letta. Ti chiedo quanto ci stiamo avvicinando all'eventuale chiusura, però ripeto ancora che la distanza un po' resta, o sbaglio?
2: Balla qualche milione in questo momento, più che altro la Juventus ha cercato di limarlo offrendo contropartite, inizialmente Miretti, poi il Bologna ha scelto di non intervenire per il momento a centrocampo, quindi la Juventus ha proposto Cabal, che in questo momento è un esubero per Luciano Spalletti. Però il Bologna vuole monetizzare il più possibile, quindi sta attendendo che la Juventus formalizzi un'offerta di soli cash e che si avvicini alla richiesta del Bologna. Facciamo un breve recap: Lucumi aveva una clausola di 15 milioni, scusami, di 28 milioni, che scadeva il 15 di luglio. Scaduta questa, si doveva trattare proprio con il club rossoblù. La richiesta iniziale era di 25 milioni più bonus, così da poter arrivare a quei 28 milioni che prevedevano la clausola. Ovviamente più il tempo è passato, più il Bologna ha dovuto un po' rivedere quelle che erano le sue aspettative su quanto potesse monetizzare sulla cessione di Lucumi. In questo momento si parla di una cifra vicina ai 20 milioni. La Juventus continua ad offrire Cabal, Juan Cabal, come contropartita tecnica per far abbassare un po' il prezzo, ma il Bologna insiste nel volere solo cash, anche perché vuole decidere con calma su chi reinvestirli, perché molto probabilmente Ilic passerà al Cesena in prestito, perché molto probabilmente Casale, quando avrà smaltito i problemi fisici avuti nelle ultime amichevoli in questi giorni, per i quali per le quali in questo momento è Evox, vorrà cedere anche Casale, e quindi a quel punto saranno due i difensori centrali da dover fare, e avendo speso 18 milioni per Roberto Piccoli, ovviamente Bologna non vuole reinvestire tutti i soldi di Lucumì, anche perché
1: chiaro,
2: c'è un bilancio da sanare in quest'annata senza le competizioni europee, e dunque non è detto che Cavallo non possa arrivare in modo tale da dover poi fare solamente un difensore centrale, ma il Bologna vuole solo cash dalla Juventus proprio per poter decidere con calma su chi reinvestire quel gruzzoletto che arriverebbe da Lucumì. Come dicevi te, Lucumì ha dato la precedenza assoluta alla Juventus, ha rifiutato il Nottingham Forest, quindi ha rifiutato un campionato come la Premier, che gli offriva anche di più come ingaggio. Vuole solo la Juventus, con la quale ha già un accordo di 25 milioni a stagione per un contratto quinquennale. Sta di fatto che manca in questo momento l'accordo tra Bologna e Juventus, ma non mi sorprenderebbe se ad oggi la distanza possa sembrare ancora relativa, ma già dalla giornata di domani possa arrivare la fumata bianca, perché sia il Bologna sia la Juventus vogliono chiudere prima di Ferragosto, data in cui il Bologna sarà impegnata nell'amichevole di Brighton, e quindi a maggior ragione, per non far partire Lucumì nella trasferta e per iniziare già ad imbastire i primi discorsi per il successore di Gian Lucumì, il Bologna vuole anche un po' accelerare.
1: E quindi dobbiamo aspettarci proprio degli aggiornamenti nei prossimi giorni. Attenderemo trepidanti per capire se si potrà arrivare a concludere questa trattativa. E poi, prima di salutarti, Leonardo, però volevo chiederti appunto che cosa ci possiamo attendere anche da questo ultimo test, perché l'esordio in campionato ormai si avvicina. Peraltro, Leonardo, il calendario delle prime settimane di Serie A non sarà facilissimo, anzi tutt'altro. Quindi ti chiedo dal campo che cosa ci aspettiamo, e poi anche su Orsolini volevo chiederti per l'annuncio ormai quanto manca per il rinnovo, perché mi sembrava di capire che pure qui siamo in addirittura d'arrivo.
2: Su Orsolini siamo veramente in addirittura d'arrivo, dopo Ferragosto dovrebbe esserci l'ufficialità per un giocatore che diventerà a tutti gli effetti una bandiera del Bologna, e con un contratto che lo legherà tra virgolette a vita ai colori rosso-blu. Per quanto riguarda quello che dovremmo aspettarci nell'amichevole di Ferragosto, sicuramente qualcosa di più dal punto di vista offensivo, perché la propensione offensiva del Bologna non si è molto vista in queste prime amichevoli, soprattutto considerando anche un po' i dati. Con il Cambur sono arrivate due autoreti, nelle amichevoli precedenti un calcio di rigore. Quindi diciamo che azione e gol fatica ancora ad arrivare. L'avvio di campionato sarà molto difficile, come dicevi te, perché ci sarà Bologna-Lazio lunedì 24 alle 18:30, poi Atalanta-Bologna, Bologna-Sassuolo, Napoli-Bologna e Bologna-Torino, quindi un inizio un po' in salita
1: sì.
2: Se le ambizioni del Bologna sono quelle di potersi riaffacciare ad una competizione europea, sarà importante far punti subito, perché lo scorso anno forse è stato proprio questo quello che è mancato al Bologna, che ha ingranato come una macchina a diesel nella seconda parte di stagione, ma ha faticato molto nella prima, e forse nelle prime partite Domenico Tedesco si giocherà anche un po' della sua credibilità come nuovo tecnico sulla panchina del Bologna, e vorrà subito far bene. Sicuramente, da quello che abbiamo visto in queste prime amichevoli, ci sono dei giocatori ancora in ritardo di condizione, sorprendentemente anche Amondarein, che aveva già fatto la pre-season in Argentina, aveva anche debuttato nella prima giornata, invece è apparso abbastanza con le gambe imballate, forse anche ritmi diversi rispetto a quelli che ci sono in Argentina, però a questo punto diciamo che bisognerà accelerare non solo sul mercato ma anche in campo, perché l'inizio della stagione è veramente imminente e non si sta ancora vedendo quel Bologna spumeggiante al quale ci eravamo un po' abituati con il biennio Motta e il biennio di Vincenzo Italiano. Intanto un'ultima ora è che il Bologna ha chiuso per Luka Kusic, classe 2008 sloveno. È un'ala sinistra, quindi anche per la giovane età molto probabilmente si aggregherà alla primavera, però è un colpo di prospettiva perché è stato impiegato come sottoetà con la nazionale under 19 slovena e vantaggia 30 presenze in Serie A slovena. Su di lui c'erano anche Roma e Cagliari, ma è stata proprio la volontà del giocatore che ha fatto sì che arrivasse sotto le due torri. Anche per lui manca ancora l'ufficialità e rispetto a Piccoli ovviamente anche le visite mediche che arriveranno nei prossimi giorni.
1: Tutto chiaro, Leonardo. Allora io a questo punto ti ringrazio per la tua disponibilità e per questo aggiornamento sul Bologna. Ci risentiamo presto, grazie ancora.
2: Grazie, grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie a Leonardo Nevischi per questo aggiornamento sui rossoblù, che hanno ancora veramente tante cose da dover sbrigare, soprattutto sul campo. Beh, di certo non è un segreto che il Bologna si sia viziato un po' a livello di gioco tra Thiago Motta e Vincenzo Italiano. Domenico Tedesco è un allenatore con dei crismi comunque offensivi, anche se non scriteriati, quindi c'è curiosità per quelle che sono le sue idee. Sarebbe idoneo alla piazza di Bologna, poi bisognerà cercare di mettere in atto quello che si vuole preparare, così come lo dovrà fare Fabio Grosso, perché noi stiamo per andare in pausa, non Fabio Tozzi ma Fabio Grosso, che ha rilasciato alcune dichiarazioni anche su Mastantuono. Ha detto abbiamo ancora l'allenamento di oggi pomeriggio per continuare a valutarlo, è fra gli ultimi arrivati, stiamo cercando di capire condizioni e minutaggio. È un ragazzo giovanissimo, ha potenzialità enormi, dovremo essere bravi a farle esplodere in campo. Quindi possiamo dirlo che con il sottoscritto, con Gabriele Latini, ha già una scommessa in atto sulla stagione del talento argentino, ma non diremo nulla, poi i dettagli usciranno fuori nel corso del lungo campionato che ci appropinquiamo a seguire. Noi abbiamo passato comunque già un'ora in compagnia, ne restano altre due nella puntata di oggi di TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri. Ci vediamo qui fra poco.

0: Tembu Radio, sport, calcio, mercato e ritiri continua nel pomeriggio di oggi, penultimo pomeriggio di Tembu Radio Sport, calcio, mercato e ritiri. Come stiamo già ricordando da qualche giorno, si avvicina Ferragosto, si avvicina dunque la fine del palinsesto estivo e si avvicina soprattutto il ritorno di Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impalomeni, tutti gli ospiti che come sempre si avvicendano nelle quattro ore di trasmissione che torneranno appunto a partire da lunedì dalle ore 13 alle ore 17, quindi iniziate già a segnare la data sul calendario per la nuova stagione di Maracanà che ormai alle porte sta per partire, ma noi come detto abbiamo ancora questi ultimi due giorni per invece continuare a discutere a Tembu Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Il numero per i messaggi WhatsApp è sempre lo stesso, 331 8200 213. Qui arrivavano effettivamente degli altri messaggi. Stefano poneva la domanda esistenziale: ma questo Lucumi è così forte? Si pone la domanda a Stefano perché la Juventus lo sta pressando da tantissimo tempo e ancora non riesce ad acquistarlo. Parliamo sicuramente, Stefano, di un buon difensore con esperienza in Serie A, con esperienza come nazionale, perché comunque è un calciatore importante della Colombia. Non parliamo di certo di un fenomeno, è un difensore che si è sgrezzato nel corso di questi anni. Lavorare a contatto con Vincenzo Italiano gli ha dato qualcosa in più, lo ha reso anche un calciatore in grado di impostare dal basso. Qualche tempo fa, invece qualche anno fa, quando arrivò dal Genk era molto molto più grezzo tecnicamente. Il marcatore è un buon difensore, un buon marcatore, discretamente rapido, ripeto, è un buon profilo. Certo, non so se possa cambiare, stravolgere in positivo i destini della Juventus. Certo, per completare il reparto è un buon giocatore, di certo sotto la guida di Luciano Spalletti e nel gioco di Luciano Spalletti può essere un buon elemento, però ribadisco, buono, nulla di fantasmagorico. Mentre qui poi invece veniva scritto che grosso anche il miglior acquisto della Fiorentina, perché stanno lavorando bene con equilibrio anche senza buttare i soldi, sarà dura per tutti la viola. Beh, ne parlavamo anche nei giorni scorsi, mi ricordo anche ieri ci eravamo soffermati. Di sicuro è molto affascinante la Fiorentina per il tipo di giocatori che sono arrivati, come è stato giustamente scritto nel messaggio, non sono stati buttati dei soldi, sono stati spesi, investiti, ma non buttati. Certo, poi andrà trasposto in campo tutto questo entusiasmo e tutte queste premesse andranno poi verificate sul terreno di gioco, e la Fiorentina non ha un inizio di campionato anche qui particolarmente facile, perché nelle prime otto giornate comunque ci sono già Roma, Napoli, Como ed Inter, quindi sarà poi un inizio abbastanza in salita. Bisognerà capire come arriverà la prima sosta, perché se alla prima sosta dovesse già mancare qualche punto, Firenze è una piazza che sa mugugnare, che sa mettere pressione alla squadra. La Fiorentina sarà una squadra molto giovane. Quindi mi auguro che le cose possano andare bene, perché se dovesse esserci qualche difficoltà, magari ecco, la pressione potrebbe aumentare e sarei curioso di capire quanto questo gruppo sarebbe in grado di metabolizzarla. Poi io dico sempre che quando una squadra cambia tanti giocatori titolari si deve assestare e non è mai scontato, però al momento il mercato è stato condotto ottimamente, Paratici ha fatto quello che doveva fare fra entrate ed uscite, vedremo ecco, se Fabio Grosso riuscirà poi a sua volta a mettere in campo quello che sta tra virgolette promettendo invece a livello di dichiarazioni, a livello anche di amichevoli. L'ultimo test è stato già ormai praticamente una settimana fa contro il Deportivo La Corugna, ce ne doveva essere un altro contro il Modena ma è stato annullato, e già magari domani avremo delle indicazioni, perché comincia la Coppa Italia anche per le squadre di Serie A e appunto la Fiorentina sarà impegnata contro il Benevento alle ore 21:15. Noi invece ci rispostiamo più a meridione, torniamo a Napoli a parlare del Napoli e lo facciamo in compagnia di Enrico Fedele. Enrico, grazie per la tua disponibilità, ben ritrovato.
1: Grazie a voi.
0: Allora, caro Enrico, prima poi di andare sul mercato del Napoli, perché sappiamo che c'è bisogno di prima far uscire qualcuno per portare delle entrate, ti chiedo sul campo invece che stai vedendo. Ieri questa vittoria tennistica sull'Aris Salonicco non sarà il test più probante, Enrico, però comunque pur sempre una buona vittoria.
1: Sì, è una buona vittoria, ma i problemi restano. Non so, il Napoli ha 46-47 giocatori,
0: una pletora di calciatori.
1: Questo è il frutto di due sciagurate campagne acquisti. Delle volte il risultato sportivo, come ti devo dire, non è come quello economico. La gente vuole lo scudetto e poi magari dopo due anni le società si trovano con 300-400 milioni di fuoriusciti. Il Napoli ha speso l'anno scorso 260-270 e l'anno precedente pure 350 milioni, avendo tanti giocatori che sono incommerciabili. Il Lidstrom, il Cagus,
0: costano ancora troppo.
1: Costano tanti, gente che rientra, degli acquisti super pagati. Il Napoli ha già impegnato i 60 milioni che prende se riesce a superare il turno di Coppa dei Campioni, e spendendo 44 per Hollywood, 18 per Alisson e 20 per Giovanni.
0: È vero.
1: Quindi, deve per forza rientrare anche per fare una lista normale. Però, come l'anno scorso, in questa squadra manca ancora qualche cosa. È vero che hanno preso questo ragazzo che a me non dispiace, che è Favasuli, che è un giovane, un esterno, ma non c'è un terzino marcatore veloce. Non so se mi sono spiegato.
0: Favasuli ha caratteristiche differenti.
1: Brava, e non vedo un sostituto di Anghissà. Ma il problema grosso, caro amico mio, è un altro. Il Napoli ha bisogno, per poter andare nelle coppe, perché l'Inter è la favorita dello scudetto, e non si discute, per me. Poi 5 o 4, 4 e 5 si giocano i tre posti nella Coppa dei Campioni, che è l'obiettivo del Napoli, no? Se mettiamo la Juve, il Milan, la Roma,
0: la Roma, il Como,
1: e il Napoli è il Como, no? Vediamo il Como che fa. Ma diciamo, su tre vanno nella Coppa dei Campioni e due si fanno alla Coppa UEFA. Lo scenario è questo, non ci danno altro.
0: Sì, non si scappa, a meno che non ci siano le cinque squadre in Champions, ma è complicato.
1: Bravo. Però c'è un problema. Qual è il problema? Il Napoli ha bisogno di fare 65-70 gol. Chi li fa?
0: Pensi che Højlund non possa bastare? Perché comunque...
1: Ma non li ha mai fatti.
0: No, non è. Anche l'anno scorso ha fatto 12 gol. Non è un super, 20 gol non ne ha mai raggiunti,
1: 15, però ne ha fatti 13 nel campionato.
0: Sì, 12 in campionato.
1: Bravo, quindi se tu pensi dall'altro lato, chi è che fa i gol? Qual è il giocatore? Alisson, 7, 8, 10, poi ma Marcantonio, io lo chiamo Marcantonio, ne fa altri 10, vabbè, sono 20, 33, poi Politano 5, 38, che dato 40, Joao 45, 5 difensori, 5, ma 70. Ecco che Napoli ha bisogno di un attaccante, di due attaccanti che facciano minimo 30 gol, minimo.
0: Quindi servirebbe, secondo te, Enrico, eventualmente, ipoteticamente, un vero bomber lì davanti? Højlund non basterebbe?
1: Che però tieni presente un bomber e Højlund, che succede? Perché il Napoli, se gioca con un 4-3-3 o come ha giocato anche ieri con un 4-2-3-1, dai, il Napoli ha una pletora. Mi senti?
0: Sì, ti sento, Enrico, vai.
1: Il Napoli ha una pletora di esterne.
0: Finora
1: Giovanni, Politano, Neres, Alisson,
0: Vergara,
1: le sottopunte della Vergara, della De Bruyne. Insomma, i giocatori sono tanti, però ha avuto questa disgrazia calcistica, i difensori che si sono infortunati seriamente, e Maria Lucci, buongiorno, quindi deve prendere un difensore sicuro, ma ne deve pigliare due, secondo me.
0: Per colmare, beh, di sicuro almeno uno il minimo deve entrare.
1: Ma per forza, sì.
0: Sì,
1: infatti, mettendo Olivera a fare il difensore.
0: Ma infatti nelle ultime ore si leggeva tanto, Enrico, di un'accelerata per alcuni nomi. Prima si parlava di Gatti, ora si parla molto più di Badiashile, del Chelsea, un profilo internazionale.
1: Sì, è un ragazzo che ha anche delle buone qualità, un lungagnone che ha fatto su 300... partite, 160 infortunate.
0: Sì, negli ultimi anni ha giocato pochissimo, devo dire. C'erano grandi aspettative quando era arrivato al Chelsea, poi è stato molto sfortunato.
1: Bravo.
0: Però ecco, sulla carta sarebbe interessante.
1: A un certo punto, ecco, la gente deve capire che oramai il calcio non è più passione, il calcio è diventato un business.
0: Quindi dici, va gestito anche
1: bilancio,
0: di conseguenza.
1: Il bilancio è la vittoria del campionato. Però i tifosi vogliono la vittoria.
0: La moglie ubriaca e la botte piena è difficile avercela, soprattutto in Italia.
1: Ma tieni presente che oramai in Italia sono rimasti tre soli persone proprietarie di squadre di calcio: la Lazio, Torino e Napoli.
0: Delle big, delle big e media fasce.
1: Le altre,
0: sono
1: tutti
0: poco. Sticchi Damiani, Lecce,
1: o Fondi. O in prossimità di essere ceduti, quindi oggi è un business, prendono le società questi fondi che hanno delle strutture e soprattutto se devono fare degli stadi, è diventato un grande business, parliamoci in termini chiari. Quindi la passione del tifoso sta cominciando a sfiorire, lo si vede anche che nel momento in cui, caro amico mio, da zonno o Sky decidono di non interessarsi più del calcio, è finito.
0: Poi insomma il fatto che siano dei prezzi eccessivi, secondo me, dal punto di vista degli abbonamenti, non aiuta.
1: Ma anche vedi questa corsa intelligenza artificiale. Uno che non ha il telefono a Napoli non si può comprare l'abbonamento o il biglietto. Uno che non ha internet.
0: Chiaro, bisogna cercare di crescere, ovviamente.
1: Bravo,
0: a livello...
1: Il calcio è stato sempre uno sport popolare.
0: Sì, esatto, quello è un discorso spinoso. Anche i prezzi dei biglietti, il caro biglietti.
1: Ma anche perché la gente non vuole più... allo stadio, tanto per dire, la gente preferisce che il tifoso, anziché farsi l'abbonamento, si faccia l'abbonamento alla televisione, di modo che la televisione regge. Parlo di televisione, Zazon e Sky, perché se tu pensi che una società, il Milan, l'Inter, la Juve, pigliano soltanto 80 milioni, il Napoli 60, da Sky renditi conto.
0: Però appunto i prezzi popolari non esistono praticamente più. Però tornando anche sul Napoli, Enrico, anche sugli altri reparti, ti volevo chiedere, a centrocampo che cosa ti aspetti? Perché prima parlavamo della difesa, dell'attacco.
1: Un sostituto di Anghissà. Che rinnovi il contratto
0: anche senza la cessione di Anghissà,
1: che c'è determinante. Ma se ha un'influenza, chi gioca?
0: Però ci sono dei nomi, no? Insomma, tra De Bruyne, McTominay, Anghissà, Lobotka,
1: non parlo di caratteristica. Seymour e Lobotka sono due giocatori equivalenti, due registi bassi, ma il giocatore, il perno, il Veira di una volta, il mediano che box and box prende la palla, spinge, contrasta, dove sta?
0: Ci servirebbe un Rabiot, Enrico, che è il nome che ha girato tanto.
1: Bravo. Ecco, questi tipi di giocatori qua non ci stanno. Cioè, se manca chissà chi gioca, Lobotka, poi sapere chi.
0: Ma tu ti aspetti che possano giocare anche tutti insieme i Fab Four? Perché poi se magari possono giocarne tre e uno resta fuori.
1: Però tieni presente che De Bruyne, che è stato uno dei più grandi giocatori, è limitato. Giocatori, se viene marcato, può fare poco. Non so se mi sono spiegato. Può essere utilizzato, a mio giudizio, più part-time in certi momenti. Il centrocampo del Napoli titolare dovrebbe essere un botto con Gilmour, Marcantonio, io lo chiamo Marcantonio così per giocare,
0: sì.
1: e anche sa, questo è il vero centrocampo.
0: A tre. Avevo capito anche Gilmour, infatti no, mi sembrava.
1: Gilmour o Lobotka.
0: Sì, o Gilmour o Lobotka.
1: Può giocare qualche partito con due registi.
0: Però no, vabbè, quella
1: è
0: già una situazione.
1: Con un 4-2-3-1, ma perdi la fisicità.
0: No.
1: E acquisti di profondità, ma perdi la fisicità.
0: No, è chiaro, no. Serve mantenere anche una diversità di caratteristiche, su questo non c'è veramente dubbio.
1: Dobbiamo capire, noi tifosi del Napoli, mi ci metto pure io, che
0: sì,
1: l'obiettivo
0: ci sento, Rico.
1: È la Coppa. La Coppa, andare quando più
0: tu dici andare avanti in Champions. E ti aspetti un salto con Allegri?
1: Andare quando più è possibile e classificarsi nei primi quattro, secondo, terzo, quarto.
0: Quindi mantenere la qualificazione in Champions League e in campionato.
1: Bravo.
0: E confermarsi un po' meglio.
1: Bravo.
0: In Europa. Certo.
1: Questo è sanare un po' il bilancio, questo sarebbe il top del Napoli. Ma
0: quindi mi sembra di capire, Enrico, che tu vedi l'Inter molto distante rispetto al Napoli.
1: Sì, favorita.
0: Ah, addirittura
1: per un motivo semplice, posso dirti il mio motivo. L'Inter domina la partita, la domina, soprattutto sulla catena di sinistra, la domina. Ha una velocità, una sincronia di scambi sulla catena di sinistra che non ha nessuna squadra. Poi ha trovato questo ragazzo che è bravo, Diouf, ha preso quest'altro giocatore esterno.
0: Sì,
1: voglio vedere adesso in difesa come se la cava. Mi senti?
0: Sì.
1: Perché ecco, poi in mezzo al campo hai dei giocatori di grande qualità, tra Barella, Çalhanoğlu, Zielinski e Mkhitaryan.
0: Sucic, potrebbe arrivare Jones, i giocatori non mancano di certo all'Inter.
1: In avanti, oltre ad avere i due attaccanti, Thuram e Lautaro, c'era altri due che sono bravissimi, più esposti da Bonnet. Dimmi tu quale squadra è come loro, quale?
0: Beh no, di certo c'è una grande varietà di scelta, quindi sarà interessante capire se il Napoli potrà dar fastidio come ha fatto un po' negli scorsi anni, posto che poi Enrico, già io qui mi porto un po' avanti con i discorsi, anche se il campionato non è che sia così lontano. È interessante capire come approccerà questo Napoli di Allegri, no? Perché prima della sosta di settembre ci saranno 5 partite, le 5 partite in questione sono Genoa-Napoli, Napoli-Como, Inter-Napoli, Napoli-Bologna e Fiorentina Napoli, quindi praticamente sono quasi tutte
1: bigge. Sono difficili, dove cominceranno a fare già le prime analisi, dove se non fai i risultati incominciamo a rivedere i fantasmi vecchi.
0: Ma tu sei più ottimista o pessimista, Enrico?
1: Io sono molto, io credo molto in Allegri, che credo che sia uno degli allenatori più furbi in assoluto. Quello che posso dire ad Allegri, io lo dico senza peli sulla lingua, è quello di fare il possibile di non tenere il presidente vicino.
0: Anche come ha fatto Conte.
1: L'ha fatto già come ha fatto Conte, magari in una maniera esasperata. I presidenti, e lo dico per esperienza pluriennale, non voglio dire gli anni,
0: di tanti restiamo anni, sul vago.
1: Di tanti anni, i presidenti devono sapere tutto, ma in una stanza solo con l'allenatore. Poi è l'allenatore che diventa il capo. Guai se un presidente si mette vicino all'allenatore sulla panchina o vuole fare o vuole dare un giudizio. Scredita l'allenatore, i giocatori e tutto il team. Queste cose sono sensibilissime. Sanno,
0: certo,
1: a chi rivolgersi. Chiaro? E quindi praticamente, siccome De Laurentiis ha sofferto 2 anni di deserto, perché quando non può parlare, quando non può entrare nello spogliatoio,
0: cosa ci si sente contenuto.
1: Lui è un uomo da carpet rouge. Lui è un protagonista, perché ha il senso del manager, è bravissimo sotto questo punto. Lui dove sbaglia? Dove fa il tecnico delle volte?
0: Eccede, quindi bisogna cercare di contenerlo, però, essendo vulcanico, tende a... ad esplodere, è difficile riuscire a contenerlo. Beh, anche quella è un'impresa, poi
1: poca invasione di campo.
0: Sì, non farlo rimanere nel campo in cui è bravissimo, ma che è quello che gli compete e basta. Beh, sempre interessante parlare anche del presidente De Laurentiis. Enrico, io a questo punto però ti ringrazio per la disponibilità. È stato un piacere, alla prossima.
1: Ciao caro.
0: Grazie ad Enrico Fedele per questo punto sul Napoli. Beh, lui lo vedeva più indietro, molto. proprio rispetto all'Inter. Per me il Napoli ha delle qualità in realtà per potersi avvicinare nei nerazzurri. L'Inter rimane la squadra più completa sicuramente della Serie A, dovrà cercare di rinnovarsi con sapienza in queste finestre di calciomercato senza stravolgersi, lo può continuare a fare in maniera graduale, però ecco, rimane forte, per quanto il Napoli rispetto alle altre ha dimostrato di avere qualcosa in più. Parlo del Milan, parlo della Juventus, anche della Roma e del Como della scorsa stagione. Insomma, c'è da vedere poi come sarà l'approccio del Napoli, come dicevo, però ad un calendario molto molto complicato. Intanto ci sono anche delle ultime ore sul Milan, valutazioni di Amorim e Cardinale. Ieri parlavamo di questo summit tra il tecnico e il, possiamo dire, il capo dirigenziale del Milan sulle cessioni. Tante carte sul tavolo: Nkunku, Odogu, Fofana, Tomori da cedere, sono tutti giocatori da piazzare. Non facile ovviamente riuscire a trovare degli acquirenti. Certo, un po' la novità, Nkunku era in dubbio, sembrava che potesse ancora rimanere all'interno del progetto tecnico del Milan, ma a quanto pare la francese ex Chelsea non rientra nel progetto, e quindi ha solamente un anno dall'acquisto, lo ricorderete, era la fine di agosto dell'anno scorso, per quasi 40 milioni di euro. Adesso i rossoneri sono alla ricerca di un acquirente per il classe 1997.
2: Fabio Tozzi.
0: Che dovrà, ecco, trovare Fabio Tozzi, no, trovare una destinazione per il mercato dunque di queste ultime settimane. È un calciatore che qualche anno fa sembrava potesse fare un grande percorso, anche lui qualche infortunio di troppo, poi il caos del Chelsea non ha giovato al suo sviluppo. Ormai parliamo di un calciatore che fra qualche mese compirà 29 anni, peccato, perché per le doti che ha e che aveva poteva fare sicuramente molto molto di più. Noi intanto ci stiamo per lasciare a metà di questa TMV Radio Sport Calcio Mercato Retail e tornare fra poco con ulteriori approfondimenti di calciomercato. Prima però vi riporto ancora altre parole, non di Fabio Tozzi come dicevamo, ma di Fabio Grosso della Fiorentina, che dava ancora delle indicazioni, le trovate su tutto Mercato Web. Ha rilasciato tante parole ai microfoni di Sky Sport. Prima parlavamo del suo pensiero su Mastantuono, ha parlato poi anche del modulo di riferimento, quindi del 4-3-3, ma anche della possibilità di essere un pochino più flessibili. Ha detto: la flessibilità infatti mi ha sempre accompagnato, le idee che proponi devono essere sempre chiare, ma quello che piace a me non è un modulo ma una modalità di giocare che comprende tante caratteristiche al di là dei numeri tattici e del 4-3-3, quindi lascia intendere che ovviamente il 4-3-3 rimane sempre il suo modulo di riferimento, ma anche per le caratteristiche dei giocatori possa ogni tanto variare. Su Firenze invece ha detto: una piazza unica, c'è una passione sfrenata, percepiamo tantissime energie ed entusiasmo, poi il mio compito è quello di mantenere il giusto equilibrio durante i momenti della stagione. Questo è un punto di arrivo bello, poi nella vita non si sa mai quello che può succedere, ma sono orgoglioso di essere arrivato in questo club. Insomma, assolutamente coinvolto al 100% Fabio Grosso in questo avvio di stagione. Ricordo, domani la Fiorentina impegnata alle ore 21:15 contro il Benevento, e poi le altre gare, invece le altre tre gare che si giocheranno nella tarda serata, vedranno impegnate il Parma contro il Catania, il Cagliari contro l'Arezzo e il Monza contro l'Avellino. Mentre oggi invece ricordiamo gli impegni pur sempre europei interessanti, ci sono i match di Europa e Conference League. Partiamo sempre dalle gare d'andata, queste sono le gare di ritorno. Attenzione anche al Beşiktaş di Vincenzo Italiano e ormai anche di Dusan Vlahovic, che stasera sarà impegnata nella gara di ritorno contro il Hradec Králové, i cechi, che il Beşiktaş ha battuto 1-0 all'andata. Chi lo sa che gli scherzi del destino poi non possano riproporre un Vlahovic contro la Juventus in Europa League. Chi lo sa, lì attenderemo i sorteggi, ancora manca veramente parecchio. Noi però, come detto, ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui per la seconda metà di TMV Radio Sport Calciomercato e Ritiri fra poco.

0: Ma tu sei Fabio Tozzi?
1: No, non sono Fabio Tozzi, sono Lucio Marinucci, qui in diretta a Tempo Radio, Sport, Calcio Mercato e Ritiri, 13 agosto 2026, proseguiamo in questo pomeriggio e apriamo subito una nuova parentesi, perché il Frosinone è stato molto attivo nelle ultime ore del mercato e poi nelle prossime invece si avvicinerà all'esordio in gare ufficiali. Ne facciamo un po' il riassunto con Stefano Martini, che è in collegamento con noi. Ciao Stefano, ben ritrovato.
2: Ciao.
1: Sì. Oh sì, ti sentiamo Stefano, eccoci. E ecco, direi di partire dal mercato allora a questo punto, perché sono arrivate delle ufficialità nelle ultime ore. Non posso non partire dall'Austria, ecco, da Grilic che arriva, calciatore di esperienza, e poi Schmid, quindi questa doppia ufficialità è arrivata nella giornata di ieri. Che cosa regala al Frosinone?
2: Sì, un doppio colpo nazionale direttamente dalla nazionale austriaca.
1: Aspetta Stefano, ti sentiamo un po' male, non so se riusciamo a migliorare, proviamo a richiamarti, a migliorare la qualità dell'audio, non riusciamo a sentire nitidamente la voce di Stefano Martini. Beh, come dicevo, il Frosinone che sta provando a chiudere dei colpi, già ne ha chiusi due, come dicevamo, perché Grilic e Schmid erano in dirittura d'arrivo già nelle scorse settimane, o perlomeno nei giorni scorsi. Alla fine si è riusciti a concludere questa trattativa e poi chiederemo anche di un altro approdo, che è quello di Masini, e delle prossime operazioni. Stefano, rieccoci.
2: Sì, eccoci.
1: Ora ti sentiamo perfettamente.
2: Dicevo, una doppia operazione direttamente dall'Austria, con due centrocampisti sicuramente di caratura superiore che andranno a rinforzare il centrocampo di mister Alvini. Grilic, ricordiamo, arriva da svincolato dopo l'esperienza al Braga. Per quanto riguarda Schmid, invece, l'investimento importante, attualmente l'investimento più importante della storia del Frosinone Calcio, 8 milioni e mezzo più 2 di bonus legati alle prestazioni del calciatore, che il Frosinone dovrà versare nelle casse del Werder Brema. Quindi due operazioni importantissime, al quale oggi si andranno ad aggiungere quelle di Aleksa Terzic dal Salisburgo, ex Fiorentina, terzino sinistro, e Omar Fayed del Fenerbahce, che arriverà a Frosinone in prestito con obbligo di riscatto.
1: Eh sì, degli ingressi importanti, quindi ecco, poi prima di andare nello specifico anche sui colpi, ti chiedo direttamente, Grilic e Schmid che cosa possono dare? Perché sono due calciatori, come dicevo, con dei parametri differenti. Schmid, insomma, tantissime stagioni in Bundesliga, è stato spesso un giocatore importante nel Werder Brema. Grilic in passato era considerato anche comunque uno dei giocatori di spicco dell'Hoffenheim, molto presente con l'Austria. Sono dei calciatori che hanno un pedigree nelle prime serie europee non male, quindi quanto possono arricchire? Cosa ti aspetti da loro per il Frosinone?
2: Ma sicuramente mi aspetto tanto, ma se lo aspetta tutta la piazza, lo stesso mister Alvini, perché sono due tasselli, due elementi sicuramente, come dicevo prima, che vanno ad innalzare di tanto la qualità, la caricatura del centrocampo giallazzurro. Portano sicuramente tanta anche esperienza internazionale in una squadra che è molto giovane. Il Frosinone l'anno scorso era la più giovane del campionato di Serie B, quest'anno ha confermato la linea verde, però sta incominciando ad innalzare anche il tasso dell'esperienza con questi colpi internazionali di giocatori che, come dicevate, hanno calcato sicuramente palcoscenici molto importanti in Europa.
1: Beh, di certo, soprattutto in Germania hanno fatto cose importanti entrambi. E poi, come dicevi, ecco, hai parlato di Terzic e di Fayed, insomma, ormai, come dicevi, tutto definito tra visite mediche e ultimi dettagli. Qui parliamo di giocatori, non voglio dire giovanissimi perché non lo sono più, ma comunque ancora mediamente giovani. Ti chiedo che cosa ci si aspetta. Terzic qualche anno fa sembrava potesse fare un percorso di carriera differente, ma rimane un discreto terzino. Fayed comunque ancora deve trovare la sua consacrazione, finora non ha incamerato tantissima esperienza nel calcio internazionale, è da lanciare, quindi da loro invece che cosa ci attendiamo?
2: Ma sicuramente Terzic, come dicevate qualche anno fa, era un profilo che poteva diventare molto importante in Europa, è rimasto un po' inespresso. Sicuramente Frosinone può essere la piazza giusta per rilanciarsi e magari a provare ad essere un tassello fondamentale nella corsa alla prima storica salvezza del Frosinone. Fayed è uno, forse fra tutti, è quel profilo più alla Frosinone di Albini, per così dire, perché è un 23enne, sicuramente un giocatore che ha dimostrato di avere delle ottime qualità, ma che ancora non è riuscito ad avere continuità, ad esprimerle al massimo, e la piazza di Frosinone potrebbe essere proprio quel posto giusto, quel luogo giusto in cui sbocciare definitivamente e presentarsi un po' al calcio internazionale. Quindi sicuramente Fayed fra tutti è quello che forse rispecchia un po' di più la filosofia del Frosinone delle passate stagioni. Gli altri sono colpi pesanti per un Frosinone che non aveva mai potuto spendere determinate cifre sul mercato.
1: Ah beh, sicuramente sì, i parametri economici sono variati in questi giorni e quindi le prospettive possono crescere per il Frosinone, però Stefano, poi bisognerà cercare di mettere in atto tutti i buoni propositi, non vale solo per il Frosinone, vale un po' per tutti. Però ecco, ti chiedo anche sul campo che tipo di indicazioni possiamo già iniziare a trarre. Ripeto, questi giocatori dovranno inserirsi, però le gare ufficiali si stanno avvicinando, quindi già per Frosinone Juve Stabia, che ricordiamo poi si giocherà fra soli 3 giorni, che cosa ci attenderemo? È chiaro che la Coppa Italia ha un valore relativo, però può essere sempre un percorso, e da una gara ufficiale va assolutamente onorata a tutti gli effetti.
2: Sì, assolutamente, è vero che la Coppa Italia per il Frosinone è una sorta di passerella.
1: Onorata a tutti gli effetti.
2: Sì, assolutamente, è vero che la Coppa Italia per il Frosinone è una sorta

0: Masini è già pronto perché ha effettuato il ritiro con il Genoa e quindi di conseguenza a livello fisico è già pronto, deve solamente immettersi nei meccanismi del Frosinone di Albini. Per il resto, per gli altri ci sarà bisogno di un po' di tempo, perché Grealish era svincolato, come detto, quindi arriva da un lavoro personalizzato, così come per quanto riguarda Akpoguma, arrivato ormai da un paio di settimane, ma anche lui era svincolato e di conseguenza aveva lavorato solamente a livello individuale, e per trovare la miglior condizione ci sarà bisogno ancora di un pochino di tempo. Stesso discorso per Schmid, perché il Werder Brema non lo ha portato in ritiro, lo ha lasciato a casa proprio in attesa di trovare sistemazione. Quindi dal punto di vista delle novità, domenica contro la Juve Stabia ci sarà poco da attendersi, sarà un Frosinone, probabilmente un Frosinone visto contro la Lazio nell'ultima amichevole del 9 agosto.
1: Eh sì, bisognerà attendere, come dicevo, l'inserimento di questi elementi qui, sarà interessante di certo. Stefano, poi ti pongo le ultime domande, bisognerà fare relativamente in fretta, perché il calendario non è neanche facilissimo, no? Nell'inizio di campionato,
0: no, diciamo,
1: Juve, Fiorentina, Como, Napoli nelle prime sei, ecco, non è proprio l'inizio dei più agevoli.
0: No, sicuramente non è un inizio soft, si parte subito a cannone, tra l'altro anche le sfide con Venezia e Genoa sicuramente non sono da sottovalutare,
1: no,
0: saranno
1: cruciali,
0: già cruciali, perché con un calendario del genere non riuscire a tappare punti magari proprio in quelle partite diventerà proprio molto complicato per il Frosinone. C'è da dire però che spesso succede che magari le neopromosse inizialmente corrono un po' più delle big, perché che magari svolgono una preparazione più a lungo raggio, quindi probabilmente si punterà anche sulla condizione fisica per quanto riguarda mister Albini, che al momento ha comunque difficile compito di amalgamare un po' tutta la rosa, perché come dicevamo i nuovi sono in ritardo di condizione attualmente, comunque sta lavorando con 34-35 calciatori, di conseguenza non è nemmeno semplice. Il Frosinone ha bisogno estremo di cedere e sfoltire la rosa e permettere ad Albini di lavorare nel migliore dei modi, altrimenti si inizierà in ritardo, quando ormai magari le altre potrebbero aver preso del vantaggio in classifica.
1: Eh sì, il rischio ovviamente è quello lì di perdere già contatto, per quanto poi si tratti solo delle prime settimane di campionato. E poi l'ultima domanda però, Stefano, te la volevo porre anche su dei singoli, perché abbiamo parlato degli acquisti e da quello che ci possiamo attendere, ti volevo chiedere però anche che cosa ti aspetti da dei giocatori che sono già in rosa, uno per l'attacco, uno per l'estrema difesa. Ecco, ti chiedevo, Calò all'esame Serie A che cosa ti aspetti possa dare? Comunque nelle ultime partite di precampionato ha segnato, i numeri dell'anno scorso sono stati stratosferici in Serie B, lo scotto della Serie A è un'altra cosa, quindi ti aspetto da Calò che cosa ci aspettiamo, e poi da Palmisani, ne avevamo già discusso settimana scorsa, anche lui veramente invece un grande talento, l'anno scorso fantastico, in Serie A anche per lui che prospettive ci possono essere?
0: Sì, allora per quanto riguarda Calò, fino a qualche giorno fa lo vedevo come il perno centrale del centrocampo giallazzurro, e già nelle amichevoli era andato in gol e si era rivista la sua centralità nel progetto Frosinone. Dopo gli ultimi arrivi, insomma, il Frosinone si è rinforzato parecchio a centrocampo, Calò ha delle diverse offerte, diversi estimatori, di conseguenza ad oggi
1: più fuori che dentro,
0: non so se più fuori che dentro, perché comunque per mister Albini è un elemento importantissimo, l'anno scorso l'ha voluto a tutti i costi e giocava a Calò più 10, quindi
1: esatto.
0: È sicuramente un elemento determinante per mister Albini, però c'è da fare conti, come dicevo prima, con una rosa molto lunga, di conseguenza spesso e volentieri gli allenatori si devono anche adattare a chi riceve offerte nella rosa, soprattutto

0: Calò, che fino a qualche giorno fa era il perno, ripeto, del centrocampo giallazzurro, con tutti questi arrivi potrebbe iniziare a perdere delle le gerarchie e di conseguenza guardarsi anche intorno. Quindi mancano ancora circa 20 giorni alla fine del mercato. Fino all'altro ieri lo vedevo un giocatore su cui puntare anche per gli amici del fantacalcio, sì. Ad oggi lo vedo un po' più in dubbio, non c'è ancora nulla di concreto in uscita, però c'è da dire, sicuramente c'è da registrare qualche interesse e probabilmente qualche valutazione in corso, visto quelli che sono stati gli ultimi ingressi. Per quanto riguarda invece Palmisani, dopo la splendida stagione della passata stagione, ha sicuramente attirato su di sé gli occhi di tante squadre, tra cui la Juve si è presa la porta della nazionale Under 21. Mi aspetto che faccia un grande campionato, che provi a confermarsi proprio nella Serie A giallazzurra. Per lui è la prima volta, ma credo che proverà sicuramente a fare da subito un grande campionato e poi magari spiccare il volo verso squadre più blasonate.
1: Beh, di certo il talento non gli manca, quindi gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Mentre Stefano, io a te pongo i saluti, ti ringrazio ancora per la disponibilità e ti lascio ai tuoi impegni. Alla prossima.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Grazie a Stefano Martini per l'aggiornamento sul Frosinone, che come dicevo poi esordirà in gare ufficiali fra 3 giorni contro la Juve Stabia, e anche lì avremo delle indicazioni, dicevo, principali ma relative, dato che i nuovi acquisti dovranno essere tutti inseriti nello scacchiere di Massimiliano Alvini. Qui intanto altri messaggi al 331 8200 213. Valerio scriveva che alla fine Vlahovic si è rimasto bianconero, l'abbiamo detto tante volte in questi giorni, non però il bianconero di Torino ma il bianconero di Istanbul, con dei parametri economici che è giusto ribadire, con 8 milioni netti da percepire a stagione, più bonus alla firma, più bonus per eventuali raggiungimenti di squadra e singoli, più 15-20 milioni di euro alla firma per invece l'entourage. Quindi parliamo di dei parametri economici veramente incredibili. Anche qui speriamo che il calciatore possa dare delle buone risposte. Certo, ormai ci interessa relativamente, non credo che queste buoni propositi siano uguali anche per i tifosi della Juventus, che hanno atteso a lungo che il calciatore potesse quantomeno fare dei passi verso la Juventus. Dei passi non ne sono stati fatti, le richieste sono sempre state elevatissime, questi parametri mi sento di dire irraggiungibili, avrebbe sbagliato la Juventus anche poi ad avvicinarcisi. Quindi ha fatto bene per me la squadra bianconera a lasciare andare il calciatore a queste condizioni. Le ha strappate in Turchia, che ormai sta diventando una delle regine a livello economico praticamente d'Europa, più dell'Italia sicuramente, ma se la batte anche con altri campionati. Per i parametri di stipendio sicuramente non v'è alcun dubbio. Quindi ora sposa la Turchia, per carità, un campionato competitivo, non mi sento dire qualitativamente ancora uguale alla Serie A, però chi lo sa che poi non possa trovare un rilancio nella propria carriera Dusan Vlahovic, che lo ricordiamo l'anno scorso anche per via degli infortuni ha giocato appena 976 minuti in campionato con 7 gol in 19 presenze, neanche medie così pessime, però troppo poco per rimanere l'attaccante principale dei bianconeri. Intanto però mi appoggio anche a Tutto Mercato Web, al sito, all'app di Tutto Mercato Web, dove trovate costantemente gli aggiornamenti di mercato e non solo, con tantissime notizie all'ora, e qui riporto ancora nuovamente quelle che sono le ultime indicazioni che sono emerse dall'incontro fra Cardinale e Amorim. Ci sono delle prime decisioni sui giocatori, parlavamo degli esuberi, saranno da piazzare Odogu, ma poi soprattutto Tomori e Fofana, che sono ritenuti fuori dal progetto. La novità è che invece anche Christopher Nkunku è stato messo sulla lista dei partenti, è in lista cessioni dopo neanche un anno. L'anno scorso era stato acquistato per quasi 40 milioni di euro. Bisogna dire che nelle amichevoli Amorim l'ha utilizzato più volte, aveva segnato anche un gol sul rigore nell'amichevole contro l'Inter, un bellissimo rigore, però spesso era stato utilizzato anche a partita in corso e ora fa parte della lista dei partenti. Certo, dovrà arrivare un'offerta congrua per evitare magari una minusvalenza. Io penso che, come tantissime altre squadre di Serie A, l'ipotesi possa essere quella di un prestito, ma magari con eventuale obbligo di riscatto, obbligo condizionato. Ma ripeto, queste sono solo ipotesi, poi si vedrà quello che sarà il lavoro della dirigenza rossonera. Poi vi riporto anche, rimango sempre in Lombardia, ma mi sposto verso Bergamo, dove ci sono state delle parole di Cristiano Giunto, il direttore sportivo dell'Atalanta, che devo dire ha rilasciato delle parole interessanti sul progetto, sul mercato, l'ha definito difficile ma con l'Atalanta sempre vigile, e poi ha parlato di Maurizio Sarri e con lui ha ovviamente condiviso le grandi pagine del Napoli, che ha sfiorato più volte lo scudetto, una squadra che giocava in maniera stupenda. E proprio di Sarri ha parlato Giuntoli, ha detto che ne nutre una grandissima stima, ma ha detto anche che è il primo e più grande acquisto dell'Atalanta, quindi avvalla totalmente la scelta di puntare su Maurizio Sarri, e quindi il tandem che si ricompone potrebbe magari dare dei risultati positivi. Per invece il resto, altre dichiarazioni, come dicevo, ha parlato di alcuni giovani, o perlomeno non giovanissimi, ma calciatori ancora con tanta carriera davanti, come Gianluca Gaetano, l'ha definito promettente Maurizio ed io crediamo molto in lui. Anche aver trattenuto Ederson, però un acquisto, per quanto qui bisogna fare una notazione, Ederson era stato ceduto al Manchester United, poi per motivazioni fisiche non è approdato in Inghilterra, e poi ha detto a breve annunceremo anche Christensen. È un percorso virtuoso che avrà bisogno di tempo, ma sappiamo dove vogliamo arrivare. Non sarà un'occasione di mercato in più a cambiare il progetto, che sia un esterno d'attacco o un centrocampista. Al momento al mercato delle occasioni ci faremo trovare molto attenti e presenti. E poi ha concluso dicendo che bisogna trovare un'identità, e che nell'ultima amichevole comunque si è visto un canovaccio ben chiaro. L'Atalanta l'ultima amichevole l'ha disputata contro i tedeschi dello Schalke 04, una vittoria abbastanza nitida per 0-3, e poi come ricordava prima anche Filippo Di Santo, la prossima gara amichevole sarà domani contro l'Athletic Bilbao alle ore 20:45, poi fra 7 giorni esatti alle ore 21 esordio nelle gare ufficiali contro l'Apoel Tel Aviv nella gara d'esordio in Conference League, un obiettivo dell'Atalanta meno considerato, devo dire, da Maurizio Sarri nell'avventura biancoceleste. Però adesso avrà l'obbligo di provare ad andare avanti per anche alimentare le ambizioni dell'Atalanta, che si è abituata tanto negli ultimi anni ad andare avanti appunto nelle proprie competizioni europee. Abbiamo ancora qualche istante da passare insieme, poi nel prossimo blocco avremo un altro ospite con cui discutere del percorso di avvicinamento alla Serie A 2026-2027 delle tante squadre, ma intanto riporto delle notizie riportate anche su Tutto Mercato Web. Ne avevamo parlato ieri di Ivan Ferguson, che di certo alla Roma non è andato molto bene, per usare un eufemismo, sfortunato fra infortuni e rendimento poi di certo non all'altezza, ma il classe 2004 è entrato nel mirino del Genoa e il club appunto ligure sta pressando il Brighton. Nelle ultime ore ci sono stati dei passi avanti, del resto il Genoa, mi sento di dire, ha ceduto Ekuban, ha ceduto Ekator, ha bisogno di arricchire il pacchetto offensivo, e quindi oltre a Lorenzo Colombo Daniele De Rossi vorrebbe proprio Ivan Ferguson. Sono stati aperti dei canali con gli inglesi, viene chiesto il prestito del giocatore. Era in prestito anche alla Roma, forse certo il Brighton vorrebbe inserire magari delle formule in modo da permettere al Genoa magari in futuro di spendere per acquistarlo a titolo definitivo. Ma anche qui sono attesi degli aggiornamenti nei prossimi giorni, capiremo se Ivan Ferguson potrà fare ritorno in Serie A o meno. Dicevo, l'ultima stagione sotto la guida di Gasperini, che ha provato anche a punzecchiarlo più volte, non è stata positiva. I numeri sono sotto gli occhi di tutti: 3 gol in campionato, 2 in Europa League, poco più di 1000 minuti disputati in stagione, insomma veramente troppo poco.
2: Ti giuro, però, no.
1: Invece ti giuro sì, i numeri sono questi, sono sotto gli occhi di tutti. Dovrà cercare di rilanciarsi il prossimo anno. Al Brighton aveva fatto vedere delle cose interessanti, è ancora un classe 2004, chissà che Genoa non possa diventare poi l'opzione migliore. Come detto, stiamo andando in pausa, abbiamo ancora un'ora da passare insieme anche ai blobbini di Gabriele Latini in cabina di regia, che assoluta, esatto, stavo dicendo, assoluta carta bianca, licenza di blobbinare ancora anche per la prossima ora. Sfogati Gabriele, che poi con il direttore dovrai contenerti a Maracanã, e quindi
2: no, spiace.
1: Invece sì, ti dovrai contenere proprio, verrai bacchettato, con me sai che puoi permettertelo, e quindi vai tranquillo. Ancora un'ora TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, a fra poco.

0: Rieccoci in diretta, ultima ora di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, per continuare a parlare delle operazioni di mercato, ma anche per continuare a discutere insieme con i messaggi WhatsApp al 331-82-00213. Continuano ad arrivare, quindi cerchiamo sempre di recuperarli. Qui ne arrivava un altro di Gaetano che diceva: l'Atalanta spera di trovare in Sarri l'alchimista che trasformi il piombo in oro. Non sarà facile trovare un altro Gasperini, ha creato effimeri campioni pagati fior di milioni. Beh, è indubbio che avesse creato a Bergamo una sorta di bolla dove chiunque riusciva a rendere, forse anche oltre le proprie qualità, però il lavoro che ha fatto Gasperini nella formazione di alcuni giocatori è innegabile. Certo, Sarri proverà a replicare, seppur in minima parte, quello che ha fatto Gasperini. Io non credo sia ripetibile,
1: ti giuro no,
0: probabilmente la risposta più giusta, ma non perché non ci siano affidabilità su Maurizio Sarri, su questo no, parliamo di comunque uno degli allenatori più esperti del nostro campionato, però a gennaio compie 68 anni, quindi pensare ad un percorso molto a lungo termine appare complicato più dal punto di vista anagrafico. Poi comunque parliamo, ripeto, di un allenatore che a Napoli aveva costruito tantissimo, prima all'Empoli, anche alla Lazio comunque in quel quasi triennio era riuscito a porre delle buone basi. Rimettere dei punti di riferimento molto saldi non sarà facile. L'anno scorso Juric non c'è riuscito decisamente, poi ci aveva provato Palladino che sembrava essere riuscito a trovare una quadra, poi però non si è trovato l'accordo sul prolungamento anche per questioni di accordi, ecco, non solo di espressione calcistica. Peccato per Palladino, perché io lo ritengo un ottimo allenatore, e nonostante ecco sia non voglio dire antipatico, ma qualcuno non lo apprezzi molto, io continuo a credere che possa fare una carriera di buon livello, quindi è un peccato che sia senza panchina in questo momento, però la carriera che ha davanti è veramente tante, ancora all'inizio, alle prime mosse, quindi io sono convinto che potrà poi fare comunque bene nel corso della sua carriera. Prima di poi approntare il collegamento di questo blocco, do qualche piccolo aggiornamento di calciomercato, perché per quanto riguarda il fronte Luis Enrique c'è l'apertura sempre maggiore da parte dell'Inter, che al momento ecco sta cercando di definire un po' l'operazione. Siamo ancora in fase, non voglio dire embrionale, ma non così tanto approfondita. Prosegue ecco la sua trattativa per il tentativo di cessione in giallorosso alla Roma. Come viene scritto anche su tutto Mercato Web, si stanno compiendo dei passi in avanti per l'accordo. Al momento lo scenario potrebbe cambiare con Luis Enrique, che sarebbe convinto della nuova destinazione, con le parti che sarebbero appunto tornate al lavoro per chiudere al più presto. Come ormai sapete, non lo ricordiamo, ma la formula dovrebbe essere sulla base di un prestito più obbligo di riscatto, circa 25 milioni, permetterebbe all'Inter di effettuare poi una plusvalenza non da poco, perlomeno non scontata dopo un anno, bisogna dire, non esaltante. Lo dicevo stamattina all'editoriale, può essere un innesto interessante, devo dire, per la Roma di Gasperini, però andrebbe capito poi come potrebbe essere utilizzato, se sulla fascia o se nel pacchetto offensivo. Quelle sarebbero poi valutazioni successive da fare per l'allenatore e per ovviamente il club che andrebbe a comprarlo. Intanto però vado a presentare l'ospite di questo blocco. Io lo ringrazio per la disponibilità, è un piacere sentirlo, Paolo Paganini in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a te, a tutti.
0: Paolo, ovviamente andiamo un po' sul tutto perché ci sono tante piste che bisogna approfondire. Io parto dall'Inter e ti chiedo se ti convince Spence per colmare il vuoto lasciato da Dumfries. Ha fatto un grande mondiale con l'Inghilterra, con il Tottenham giocava a sinistra, ma lui sa giocare anche a destra. È il colpo giusto per mantenere alta la competitività in quella zona di campo per i nerazzurri?
2: Ma sai, bisogna anche fare riferimento alle alternative. Non è che voglio dire, l'Inter,
0: sono d'accordo,
2: l'alternativa era un eventuale ritorno di Perisic. Io credo che con Spence, anche per il tipo di gioco che vuole fare Chivu, è sicuramente, o almeno mi ha dimostrato anche al mondiale, è un giocatore molto eclettico, dinamico, a forza fisica, può fare tutta la fascia, quindi sicuramente, poi comunque non è che l'hanno pagato poco, perché l'hanno pagato 31 milioni più 4 di bonus, quindi vuol dire che è un giocatore che sicuramente può essere non ai livelli di Dumfries, secondo me, del resto è andato a Real Madrid, ma comunque è sicuramente un ottimo giocatore.
0: No, anch'io sono d'accordo sul discorso delle alternative, perché poi, sai Paolo, sono stati fatti tanti nomi. Tu dicevi Perisic, con tutto il rispetto, per carità, calciatore peraltro ancora integro per la sua età, ma a 37 anni è difficile riuscire,
2: esatto,
0: dai, a porre un orizzonte più lontano. Ma poi dice Nico Gonzalez, Diaby, tutti i giocatori anche molto offensivi. Diaby è un'ala, peraltro mancina, secondo me è quella che rappresentava per caratteristiche e forse anche rapporto qualità-prezzo l'ipotesi migliore, no?
2: Secondo me sì, hai ragione, e rientra in questa logica, sai, cioè, nel momento stesso che tu perdi Palestra, per ovvie ragioni che sappiamo, cioè, voglio dire,
0: sì,
2: il
0: certo,
2: mercato italiano
0: Palestra,
2: non sei, esatto, non sei competitivo quando arriva un Chelsea, un City, un Paris Saint Germain, è normale, e credo che questa sia stata un'operazione comunque importante. Adesso, se l'Inter dovesse anche chiudere, visto che ha ceduto, cederà, almeno per quanto riguarda l'ufficialità, Frattesi alla Lazio, Curtis Jones, che è un giocatore che piace tantissimo a Chivu, credo che sia ancora la squadra da battere senza dubbio il prossimo anno.
0: Beh, di certo rimane fra le più complete, fra le più competitive, su questo non c'è dubbio, però ecco, mi dà anche l'appiglio. Frattesi alla Lazio può essere una buona operazione, oltre che per l'Inter anche per il giocatore, perché poi ci sono sempre state grandi aspettative per Frattesi all'Inter, non ha mai fatto quello step. Gol importanti sono arrivati, quello con il Barcellona è destinato a rimanere nella storia, però è la mossa giusta, perché sappiamo che la Lazio, insomma, non naviga in acque così limpide, così calme.
2: Ma sicuramente, perché se poi vai a vedere in ogni sessione di mercato, almeno nelle ultime tre, Frattesi era sempre quello che era l'oggetto del desiderio un po' di tante squadre, addirittura lo voleva Conte al Napoli, e poi la Roma, la stessa Juventus, cioè, perché comunque Cannavale lo stima molto, perché lo conosce dai tempi del Sassuolo. Poi alla fine rimaneva sempre comunque ingabbiato all'interno comunque di una squadra che ha vinto, come l'Inter, una squadra prestigiosa, però di fatto lui non ha mai avuto una continuità dopo Sassuolo di rendimento, ma anche di giocare partite intere.
0: No,
2: e quindi credo che questa opportunità sia un'opportunità importante. Magari la Lazio non solo farà l'operazione Frattesi, farà un'operazione anche, credo, importante per quanto riguarda la prima punta, così almeno vuole Gattuso, e quindi comunque è una Lazio che, al di là di quello che sta succedendo soprattutto intorno, dal punto di vista esclusivamente della rosa, insomma, se Frattesi arriva una prima punta di un certo tipo, almeno
0: ci potrebbe tornare un po' più competitiva.
2: È un po' più competitiva, sai, se vai su, voglio dire, il procuratore di Frattesi, Garizzo, sta cercando, si stanno parlando anche per Pinamonti, dovesse arrivare un Pinamonti o un Jimenez, o si parla anche di questa opportunità Icardi, che però è un po' legata anche al discorso legale, che comunque Icardi ha un ingaggio molto alto, insomma, se metti una prima punta di un certo, appunto, se metti una prima punta importante, credo che la Lazio possa, insomma, essere un po' più competitiva rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso.
0: Sì, rispetto a quello che è il valore di una rosa che al momento è discreta, ma niente di più,
2: certo,
0: per la lotta europea, probabilmente, mi sento di dire, non è idonea. Mentre ecco, tra le deluse poi dello scorso campionato, la Fiorentina, che sensazioni ti sta lasciando? Perché è quella di cui chiacchieriamo più volte, tanti colpi, tanta tecnica, squadra giovane, allenatore per esperienza di Serie A, devo dire anche qui giovane, che ti aspetti? Perché io sono curioso di capire poi tutti questi buoni propositi come verranno trasposti sul campo. Il lavoro di Paratici di certo è stato ottimo.
2: Guarda, sulla carta, secondo me, a oggi la Fiorentina è la squadra che è un po', la possiamo definire la regina del mercato,
0: sì,
2: a oggi.
0: Io l'ho detto più volte, esattamente utilizzando questa espressione.
2: Per cui sulla carta è così. Poi è chiaro che se uno fa il raffronto anche sulla la situazione che dell'anno scorso, ma c'era Pioli, sì è vero, ma Pioli arrivava dall'esperienza della Rapia, mentre comunque Grosso è un allenatore sicuramente in grande ascesa, poi molto stimato da Paratici. Poi sai cosa c'è che secondo me ti dà un po' lo spessore della situazione diversa in casa fiorentina? È che quando tu prenditi il Real Madrid, ti dà, è vero, un prestito, ma Santuono, e ti paga metà dell'ingaggio, vuol dire che tu hai un direttore generale come Paratici che ha rapporti importanti con le squadre che più importanti d'Europa, perché la Fiorentina è fuori dalle coppe e fuori da tutto, non è che è una squadra che dice vabbè, abbiamo dato una Santuono alla Fiorentina, ma tanto la Fiorentina fa la Conference o l'Europa League. No, la Fiorentina non fa, era solo il campionato. Quindi vuol dire che hai dei rapporti importanti, oltre che una proprietà che comunque nel segno della continuità, visto la famiglia Commisso, ha dimostrato di essere molto legata a Firenze, ecco.
0: Sì, è vero, poi è paradossale se pensiamo a quelli che erano i discorsi che facevamo mesi fa sulla Fiorentina, dove c'era una depressione totale, adesso c'è giustamente entusiasmo. Io ti devo dire la verità, Paolo, avevo delle aspettative su Paratici, tutti le avevamo più o meno, però secondo me, o perlomeno dal mio punto di vista, è andato addirittura oltre le aspettative, perché poi si dice sempre il direttore bravo è quello che sa comprare bene ma che sa anche vendere bene, e mi sembra di vedere che tra le cessioni adesso sta per partire Piccoli in direzione Bologna, che potrebbe portare un bel tesoretto. Insomma, ha lavorato bene sia in entrata, ma ha sfoltito anche con sapienza Paratici. Certo.
2: E poi tieni presente che comunque ha tenuto i punti fermi, perché comunque il portiere De Gea comunque aveva avuto anche richieste importanti. In un primo momento anche la Juve stessa aveva cercato entrare su questa cosa, no? E poi attenzione, perché l'operazione Pellegrino è un'operazione secondo me duplice, perché Pellegrino, cioè voglio dire, sarebbe titolare in qualsiasi altra società, perché comunque sta dimostrando. Io a dribbling mondiale avevo Balbo che l'ha cresciuto, cioè mi diceva guarda che questo è un giocatore che io l'ho allenato quando ero in Argentina, ha fame, ha voglia e ha qualità, quindi bisogna dargli fiducia. Ma secondo me, per quanto riguarda Pellegrino, l'operazione che ha fatto Paratici è un'operazione secondo me della serie. Io intanto mi porto a casa un prospetto importante per Pellegrino. Esatto, dovesse arrivare il Como, faccio un nome a caso, perché comunque il Como qualche problemino,
0: l'interesse l'ha messo
2: Anche qualche problema con la lista per degli italiani da presentare in Europa, ce l'ha, e arriva con un'offerta virgolette indecente per Ken, magari io lo posso sostituire, hai capito? Oppure se dovesse rimanere Grosso, che è comunque un allenatore intelligente, magari può anche prevedere di farli giocare insieme, cioè quindi in certe partite. Quindi anche questo secondo me nella strategia di un bravo direttore sportivo.
0: Beh sì, può essere si sia portato avanti, sarebbe una mossa sicuramente saggia, avrebbe anche senso per i discorsi, come detto, che si sono fatti nelle ultime settimane e negli ultimi giorni. Però poi mi sposto anche sulle altre squadre, a me preme sempre chiedere Roma e Como, che cosa aspettare, perché qui, ecco Paolo, le società hanno comunque dei discreti potenziali economici, per usare un eufemismo, soprattutto per il Como, hanno dei direttori sportivi validi che sanno operare, hanno speso anche delle cifre importanti, seppur sempre in maniera secondo me intelligente, per delle operazioni. L'anno scorso hanno sorriso perché sono arrivate in Champions League, quest'anno affrontano anche la campagna europea. Le aspettative su Como e Roma quali sono? Perché la voglia di confermarsi a me pare evidente sia in Lombardia che nel Lazio.
2: È vero, ma c'è un fattore che io credo che sicuramente tu hai detto bene, hanno uno staff, hanno un management sicuramente di livello, però c'è un fattore importantissimo, che sia Como che Roma fanno la Champions il prossimo anno, quindi tu devi avere una rosa competitiva, ma a livelli importanti e anche soprattutto a livelli numerici, perché comunque sì, tu non è che poi come Roma o anche il Como stesso che ha una proprietà sicuramente forte, fare tra virgolette brutte figure in Champions. Quindi hanno investito, ma secondo me la Roma deve ancora investire, perché poi si andrà anche nell'anno del centenario, quindi comunque sia
0: c'è una ragione in più, dai,
2: c'è una ragione, cioè voglio dire, poi vabbè, sì, adesso per la Roma c'è questo tira e molla, un giorno arriva, un giorno non arriva, di Rodrigo Mora.
0: Tira e mora.
2: Esatto, tira e mora, bravo, esatto. Poi adesso c'è per il discorso di Luis Enrique, che l'Inter te lo potrebbe dare, però mi sembra che Gasperini sia stato piuttosto chiaro, cioè vuole dire là davanti, vuole un esterno che possa fare la differenza, cioè potrebbe essere Hendrik del Real Madrid. Ormai credo che Nusa, che era un po' il suo primo obiettivo,
0: si sia complicata, Lipsia,
2: sì, non lo dia più, però visto che la Roma comunque si è fatto un campionato da protagonista arrivando in Champions, devi fare un tipo di operazione importante lì davanti,
0: Di completare il pacchetto, che poi ecco, mi viene in mente anche il fil rouge che lega Roma e Como, perché il Como ha arricchito ovunque. Il tema centravanti è un tema ancora non pienamente risolto. Prima parlavi giustamente di un ipotetico, poi magari nuovo assalto a Ken. Però ecco, per chiudere su Roma e Como, le prospettive che vedi al momento, dicevo, ancora bisogna completare il mercato, ma ad oggi 13 agosto più positive o con qualche interrogativo in più?
2: Positive. L'interrogativo, ti ripeto, riguarda il discorso che comunque quando fai la Champions, abbiamo visto l'anno scorso il Napoli che aveva fatto un mercato in estate sicuramente da protagonista, poi hai visto il cammino che ha avuto il Napoli, purtroppo anche con un'epidemia di infortuni. Io credo che gli infortuni che ha avuto il Napoli, se vai a vedere la storia del calcio, proprio più recente. L'interrogativo è che comunque tu devi pensare una rosa di 22-24 elementi più o meno sullo stesso livello per tenere il livello che hai conquistato, perché nel momento, se non è perché fai la meteora che vai in Champions e poi magari zoppichi in campionato o viceversa, no? E quindi l'interrogativo per me, per queste due squadre, voglio dire, il Como è, voglio dire, una società fortissima, però voglio dire, è già un miracolo sentire il Como in
0: Champions.
2: No? Quindi sono rimaste fuori Juventus e Milan, e quindi da questo punto di vista c'è anche il valore di quello che ha fatto il Como. Però sai, quando poi vai a giocare in Europa devi essere competitivo, e questo deve essere, si riflette anche poi durante la stagione, anche nel campionato, quindi avere una rosa all'altezza.
0: Eh sì, decisamente, come dicevi tu, qualitativa ma anche numerica, perché poi servono veramente tante rotazioni, è inevitabile,
2: Certo.
0: Paolo, il calcio contemporaneo, poi soprattutto questa nuova formula della Champions che a me piace, ma ci sono altre partite in più anche rispetto al passato, quindi bisogna di sicuro cautelarsi. Però hai toccato anche Juventus e Milan, non ti voglio rubare ancora troppi altri minuti, però dovevo chiederti e volevo chiederti di quelle che sono state le deluse della corsa Champions. Abbiamo parlato di quelle che hanno sorriso, Roma e Como, quelle che hanno deluso, Juve e Milan. Io l'ho detto più volte negli ultimi giorni, partivano da una delusione cocente entrambe, però la Juve mi sembra che in queste settimane, in questi mesi, post fine campionato, abbia lavorato un po' meglio, debba ancora completarsi, ma c'è stata una direzione. Il Milan francamente lo vedo ancora in alto mare, però ecco, chiedo a te se hai una visione differente o più o meno su questi parametri.
2: No, è così. Secondo me la Juventus ha finalmente, almeno per come li conosco e per come comunque hanno operato in passato, ha finalmente un management importante. Perché l'accoppiata
0: è competente.
2: Facciamo il triumvirato, facciamo appunto Carnevali, Massara, Chiellini, è sicuramente da Juventus, da Juventus che deve tornare ad essere la Juventus, secondo me. E poi è chiaro che c'è il vantaggio che Spalletti comunque ha potuto lavorare sin dall'inizio, mentre l'anno scorso la squadra l'ha presa in corsa. Adesso comunque stanno completando, perché si comincia ad arrivare. L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è il discorso del portiere, perché tu vai a prendere comunque Suzuki in prestito dal Paris Saint Germain.
0: Resta un anno solo,
2: sì, vabbè, ti dicono c'è Alisson a scadenza, ci sarà Carnese, ho capito. ma tu devi vincere, se la Juventus devi vincere quest'anno, non è che devi vincere tra un anno.
0: Quindi tu avresti investito subito per il portiere?
2: Sì, io avrei investito subito sul portiere, sicuramente. Ci ha provato la Juventus, perché è andata su Alisson, ci ha provato col Dibu Martinez, però evidentemente ci sono anche ragioni di bilancio che lo hanno condizionato, perché poi comunque sicuramente Alejbegovic è un ottimo acquisto, come lo è Kolomoani. Poi però la Juventus deve ancora completare, perché deve andare sul portiere. Se chiude Lukumi, tenendo Bremer, ha sicuramente una coppia difensiva di centrali molto forte. Deve prendere è un po' tanti anni questo, no, il discorso del regista, no, il famoso regista,
0: il nome del regista, sì,
2: il nome regista. Ora poi per ora c'è il discorso di che sì, che però ha fatto bene al mondiale, ma viene dall'esperienza in Arabia, svincolato, guadagna cifre che la Juventus chiaramente non è che può permettersi, e quindi direi da questo punto di vista si devono accordare sull'ingaggio. E in più c'è questa ipotesi di Zirkzee, visto che il Manchester United ha aperto la possibilità del prestito, che sicuramente se arrivano questi tasselli è una Juventus che è vero che c'è anche tanti anche esuberi, perché c'è Nico Gonzalez, c'hai anche
0: il centrocampo, non ne parliamo,
2: quindi sai, c'è Zegrova, David, cioè sono tanti anche i giocatori che in questi ultimi 20 giorni di mercato devono uscire. Però è importante. Dall'altra parte c'è un Milan che secondo me è un grosso punto interrogativo, perché io l'ho detto anche alla Domenica Sportiva, che noi comunque domenica avremo l'ultima puntata della Domenica Sportiva mercato, insieme anche altri addetti ai lavori importanti, da Pierpaolo Marino ad Amico, che è uno dei procuratori più importanti, a Collovati. Cioè, il problema il Milan ha sempre avuto nella sua storia una dirigenza forte, sempre, dai tempi di Berlusconi c'erano Galliani e Braida, poi Maldini, adesso c'è un uomo solo al comando, che è Ibrahimovic. Poi sì, hai preso Amorim, che nell'idea dovrebbe fare un po' quello che in Italia è difficile che in qualche modo venga fatto, cioè l'allenatore manager. Però ci sono dei segnali che sinceramente non mi piacciono, tipo il fatto che, voglio dire, Magnan ritarda, ritarda, cioè voglio dire, sono quelli che devono dare l'esempio prima degli altri,
0: Magnan il capitano,
2: appunto, cioè voglio dire, Modric ha dimostrato ancora una volta, al di là dell'età, che è un professionista a 360 gradi, di livello importante, di livello alto. E poi l'altro punto interrogativo: aver pagato 75 milioni di euro una riserva del Paris Saint Germain vuol dire averci una grande visione, perché
0: sì, per
2: comunque
0: carità,
2: però sai, 75 milioni di euro sono 75 milioni di euro,
0: e infatti poi hanno speso tutto lì e poi si sono bloccati, per Chila,
2: che è un ottimo acquisto,
0: Chila è un buon acquisto, su questo sono d'accordo, però ecco, 100 e passa milioni per due giocatori, di cui 75 solo per uno. Io ho le tue stesse perplessità, sì. Peraltro chiudo, poi ti libero Paolo, anche il fatto che il summit sul mercato sia fra Amorim e Cardinale, ecco, fa capire che probabilmente al momento nella dirigenza sportiva non ci sia grande chiarezza, però ecco, questa è un'altra opinione mia. Staremo a vedere se si completerà il Milan e se poi magari ci smentiranno i primi giorni e le prime settimane anche di campionato. Paolo, è stato veramente un piacere, sempre un piacere chiacchierare con te di mercato e non solo, tanto ti seguiamo in tutti i tuoi impegni appunto lavorativi. Grazie ancora Paolo, buon lavoro.
2: Ciao, buon lavoro, ciao.
0: Grazie a Paolo Paganini per anche questo punto, dicevo, molto piacevole sul calciomercato e sui movimenti, anche sull'impressione un po' delle squadre che stanno cercando di completarsi. Qui scriveva Maurizio: il prossimo anno per me prenderanno Carnesecchi, che va in scadenza, maggior riferimento ovviamente alla Juventus, anche se Carnesecchi va in scadenza nel 2028. Quindi bisognerebbe poi pagare anche il cartellino a fine estate prossima, probabilmente con un prezzo inferiore, chiaro, rispetto alle valutazioni adesso elevatissime dell'Atalanta per il classe 2000, però ecco, bisognerebbe pagare il cartellino anche la prossima estate. Non lo so, al momento sono tantissimi interrogativi, può essere, però bisognerà capire ancora tanto, è molto lontano l'orizzonte della prossima estate, ancora siamo in quella attuale e quindi siamo ancora ancora nella puntata attuale anche di TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri. Nel prossimo blocco riprendiamo ancora qualche messaggio WhatsApp al 3318200213. Se avete domande, tranquillissimi, potete scrivere, provo a recuperare il tutto. E poi nel finale l'ultima raffica di mercato con tutto mercato web. A fra poco.

0: Ultimo blocco di Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri per chiudere il pomeriggio di questo giovedì 13 agosto per Tempo Radio. Poi ci ritroveremo domani e ribadiremo anche il programma dei prossimi giorni e della prossima settimana. Ma intanto abbiamo questa mezz'ora da trascorrere insieme, mezz'ora per leggere qualche messaggio e poi fra non molto collegarci con la redazione di Tutto Mercato Web per avere anche gli ulteriori ragguardi, per capire se potranno esserci degli aggiornamenti riguardo alcuni elementi. Abbiamo letto del Milan non troppi minuti fa sulle valutazioni degli esuberi, a cui si aggiunge anche Christopher Nkunku, un po' a sorpresa, non sembrava potesse lasciare, invece pare ormai essere prossimo all'addio dopo un solo anno di permanenza in rossonero. Qui, come dicevo, però abbiamo ancora dei messaggi da recuperare al 331 8200213, messaggi WhatsApp. C'era una considerazione prima di Gaetano, che scriveva di Frattesi, perché stavamo parlando nuovamente dell'addio di Frattesi all'Inter, ormai promesso sposo della Lazio, e qui Gaetano faceva una considerazione su il percorso nerazzurro del classe 99. Diceva: Frattesi all'Inter è stato pigro, si è autorelegato in quel ruolo di incursore, pur avendone i mezzi fisici e tecnici non è cresciuto sul piano del palleggio e della costruzione del gioco, quello che chiedeva l'Inter, che invece ha un gioco abbastanza strutturato. Ma credo che la cosa sia un po' in mezzo. Frattesi ha sempre avuto delle caratteristiche da incursore, delle caratteristiche da binario in verticale, perché ha una buona corsa, perché ha dei tempi di inserimento secondo me ottimi, li aveva al Sassuolo e li ha mantenuti anche all'Inter. Certo, all'Inter c'era un tipo di sviluppo di gioco differente. Io ho sempre ritenuto che l'Inter avesse investito comunque una discreta cifra per il calciatore, perché pensava effettivamente di valorizzarlo, ma anche di cambiarlo un po'. Ora io non so se i limiti siano stati del calciatore, basta, se non si sia trovato con Inzaghi e con Chivu, però sta di fatto che quel cambiamento non c'è mai stato. Quando si parlava del doppione di Barella, anche qui mi pare ne parlavamo, se non ricordo male, con Cristian Recalcati, ma parliamo in realtà di due interni di centrocampo diversi calcisticamente, perché Barella era nato con anche lui con delle caratteristiche più da incursore, ma poi è cambiato, è diventato anche più di gestione, sempre molto dinamico, sempre anche di spinta, però un pochino più ecco, manovriero, se vogliamo definirla in questo senso. Ma tant'è che poi se andiamo a guardare i numeri di Barella, che ha sempre avuto i gol nelle gambe, qualche anno fa segnava molto di più. Se guardiamo nella stagione 2022-2023, ho i numeri alla mano, e già parliamo comunque di quello che era il quarto anno all'Inter, ancora fece 9 gol e 9 assist in stagione. Poi negli ultimi 3 anni calcistici sono ridotti i numeri, infatti se guardiamo gli ultimi 3 anni 11 gol, che per carità non sono pochissimi, poi ci sono gli assist e oltre agli assist e ai gol, i numeri, conta anche il tipo di apporto che si dà. L'apporto di Barella nell'Inter è sempre molto, molto elevato. Però ecco, quella spinta, quella prepotenza che aveva vicino all'area di rigore dei tempi del Cagliari, ma soprattutto dei primi tempi del Barella nerazzurro, si è un po' persa, perché ha cambiato caratteristiche. Il riadattamento di Frattesi invece non c'è stato a tutti gli effetti. Poi probabilmente l'Inter aveva dei piani differenti, o forse si era anche cautelata per delle gestioni su altri elementi. Perché Frattesi, pensare a Frattesi come il futuro post Barella ha sempre avuto poco senso, perché nonostante tutto Frattesi ha 2 anni in più di Barella, 2 anni e mezzo, insomma. Barella è un 97, Frattesi è un 99, quindi non voglio dire che siamo coetanei, che siano coetanei, ma che sono giocatori che hanno quasi la stessa età. Quindi alla fine auguriamo il meglio a Frattesi. La Lazio può essere un'occasione, certo, come dicevo prima, non va nell'ambiente più idilliaco del nostro campionato, per usare un eufemismo, ancora con tantissima contestazione, però chi lo sa che alla corte di Gattuso e poi magari con qualche innesto alla Lazio non possa fare bene. Ripeto, io la vedo un po' al momento difficile riuscire ad esprimersi al meglio alla Lazio, però di sicuro diventerebbe uno dei giocatori più forti e più da da attenzionare. Per quanto riguarda invece le notizie di calciomercato e non solo, riporto anche gli ultimi sviluppi per le altre squadre di Serie A. Prima avevamo riparlato anche dell'Inter e del caso Luis Enrique, che potrebbe poi lasciare i nerazzurri per approdare alla Roma. Riporto anche quello che continua a succedere in casa Juventus, perché c'è un esubero che continua ad allenarsi, che è Nico Gonzalez, in attesa del mercato, viene anche scritto su tutto Mercato Web, però non è remotissima l'ipotesi che possa alla fine rimanere alla Juventus Nico Gonzalez, perché attende ancora l'Atletico Madrid, ma gli spagnoli non si stanno facendo sotto. Attendeva l'Inter, ma alla fine i nerazzurri sono andati su altri profili. Era stato accostato alla Roma, ma la Roma è anche andata su altri profili, e quindi, come viene scritto proprio su tutto Mercato Web, la Juventus riabbraccerà, soprattutto per alcuni tifosi, con quanto affetto, però riabbraccerà Nico Gonzalez, e le prospettive, appunto, le abbiamo dette. Ci sarà poi il primo allenamento, c'è stato il primo allenamento alla Continas, e poi si mette a disposizione di Luciano Spalletti in attesa di aggiornamenti. Nico Gonzalez viene comunque da un'avventura vissuta con la maglia dell'Argentina ai mondiali, dove peraltro è sempre stato utilizzato con discreta continuità, non da titolare, ma pur sempre nelle rotazioni di Scaloni. E poi, se consideriamo quello che è stato il suo percorso in Spagna nel passato campionato, devo dire con qualche guaio fisico, soprattutto nel 2026, i numeri non sono stati così negativi per la media gol, perché 5 centri in 1460 minuti in Liga non è pochissimo. Sappiamo che giocava anche con delle soluzioni differenti, perché quello era un 4-4-2 con gli esterni offensivi, a cui però viene chiesto anche grande sacrificio in fase di non possesso, e infatti se la batteva poi con altri elementi, anche con lo stesso Simeone, ovviamente il figlio del Ciolo. E adesso però l'Atletico Madrid non sembra essere disposto a fare grandi sacrifici economici. Torna la Juventus, vedremo, perché l'unica annata in bianconero 2024-2025 non era stata all'altezza. Con tre gol in tutto il campionato ci si aspettava decisamente di più. È una delle operazioni di cui si discute maggiormente sull'operato all'epoca a livello dirigenziale. Mentre per altre novità riporto ulteriori aggiornamenti per quanto concerne Gabriel Jesus, che ieri abbiamo visto impegnato contro il Como nella partita contro il Como dell'Arsenal, e qui viene riportato che al momento il Napoli avrebbe avuto nelle ultime ore contatti con l'Arsenal per Gabriel Jesus. Gli azzurri hanno memorizzato le condizioni di uscita e avrebbero tutto pronto per chiudere dal punto di vista dei due club. Certo, servono due condizioni: le ulteriori uscite dopo Lukaku e l'intesa col giocatore sul contratto. Insomma, adesso passa ai tavoli successivi il Napoli, che però è già un segnale, fa capire che c'è la volontà di approfondire questo discorso per Gabriel Jesus. Ora va trovata la quadra con l'entourage del giocatore, poi eventualmente ancora lasciar partire qualche giocatore offensivo, uno su tutti, Nualang, che prima abbiamo detto piace anche all'Atalanta. Si era anche riproposto peraltro al Galatasaray, ma non ci sono state poi le condizioni per riportarlo ad Istanbul. Quindi il Napoli prima deve cedere anche altri elementi, e poi però potrebbe andare su Gabriel Jesus, calciatore di cui abbiamo parlato tanto anche negli ultimi giorni, di buon livello, ancora non mi sento di dire vecchio, perché 29 anni comunque non si può essere definiti vecchi calcisticamente parlando, però le condizioni fisiche, devo dire, mi fanno sorgere qualche interrogativo. Negli ultimi anni, se guardiamo la Premier League, ha disputato poco più di 1000 minuti, 6 gol è poco, ma più che i gol sono pochi i minuti giocati. 1000 passa minuti in due stagioni in campionato rappresentano veramente troppo poco, e quindi il Napoli, se vuole acquistare il calciatore, ecco, dovrà anche tenere conto dei tantissimi, degli svariati infortuni muscolari che hanno caratterizzato le ultime stagioni del classe 1997. Quindi anche qui poi vedremo che cosa potrà succedere nei prossimi giorni. Ancora siamo in fase, devo dire, abbastanza embrionale di tante trattative. E poi ha parlato anche, qui ritorno, palleggio un po' le notizie con le dichiarazioni. Oggi si è espresso Alaj Begovic, su cui ci sono, devo dire, grandi aspettative per il classe 2007. Ha rilasciato una lunga intervista a Tutto Sport, ha parlato anche, secondo me in maniera molto furba e intelligente, di alcuni giocatori anche del passato. Ha detto: Alessandro Del Piero non ha bisogno di presentazioni, lo conoscono tutti, è stato davvero un giocatore grandissimo, una leggenda, posso solo prendere esempio da lui. È un onore per me che abbia detto cose belle sul mio conto, perché quando una leggenda come lui dice qualcosa su di te è davvero speciale. Non è finita qui, ovviamente, bisogna lavorare duro, sono appena arrivato e voglio fare del mio meglio, dimostrare a tutti quello che so fare, ho un lungo percorso davanti. Quindi ambizioso il ragazzo classe 2007, anche stamattina ne parlavamo all'editoriale. È un calciatore di talento che deve misurarsi con un palcoscenico comunque superiore rispetto a quelli che ha calcato finora. L'investimento non è così basso. Poi sono anche curioso, devo dire, di capire come verrà utilizzato calcisticamente, con non solo quale continuità, ma che collocazione gli possa poi ritagliare Luciano Spalletti. Perché se devo guardare alla zona di influenza, sicuramente assomiglia un po' a quella di Yıldız. Come dicevo, potrebbe sgrezzarsi un po' per magari giocare anche nelle corsie centrali, ma al momento la sua zona migliore di competenza è quella sul centro-sinistra. Ma queste sono valutazioni calcistiche che ovviamente lasceremo a Luciano Spalletti, che ne sa senza dubbio molto più del sottoscritto, così come ne sa molto più del sottoscritto in tema di mercato Simone Bernabei, che è in collegamento con noi per la redazione di Firenze di Tutto Mercato Web. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora Simone, da dove vogliamo partire con le trattative? Abbiamo parlato di tanto nella puntata di oggi, da Frattesi, da Spence, da Lukumi, insomma, da Mora che sembra complicarsi. Qua, da dove vogliamo cominciare?
1: Ma guarda, inizierei da una trattativa che vi abbiamo raccontato principalmente nella giornata di ieri, che è quella che porterà, anzi diciamo la doppia trattativa che porterà Roberto Piccoli a Bologna e Matteo Pellegrino alla Fiorentina. Le parti, insomma, si erano già accordate nella giornata di ieri, quindi Piccoli passerà al Bologna, visite mediche in queste ore, in un'operazione da 18 milioni di euro complessivi, con la Fiorentina che ha immediatamente chiuso con il Parma per Matteo Pellegrino. Anche l'attaccante argentino arrivato a Firenze sta sostenendo le visite mediche, firmerà il contratto, anche se probabilmente non riuscirà ad essere convocato per la partita di domani, l'esordio della nuova Fiorentina di Grosso contro il Benevento in Coppa Italia. Per quanto riguarda le trattative invece vere di giornata, quelle più importanti riguardano senza ombra di dubbio l'Inter, che ha definito l'operazione per l'esterno destro, quello che era l'obiettivo principale del calciomercato dei nerazzurri fin dall'inizio dell'estate. Quindi sarà Jed Spence, arriva dal Tottenham, un'operazione importante, 30 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni di bonus più un 10% sulla futura rivendita. E adesso i nerazzurri sono pronti a dare l'assalto a Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, anche lui obiettivo di mercato già da diverse settimane, che nelle idee della dirigenza nerazzurra andrà a sostituire proprio Davide Frattesi, che nel frattempo sta per firmare con la Lazio. Un colpo importante per la squadra allenata da Gennaro Gattuso, un'operazione anche sostenibile, diciamo così, dal punto di vista economico, perché è un prestito, 1 milione di euro per il prestito, a cui si aggiungeranno 14 milioni di euro per il riscatto e una percentuale molto alta, il 50%, che resta in mano all'Inter sulla futura rivendita. Parlavi della Roma, sì, Rodrigo Mora si sta complicando, ma Il direttore sportivo Tony D'Amico sta lavorando forte per cercare di trovare la quadra per questa situazione. Ecco, perché il giocatore ha già detto sì alla Roma, si è già esposto, il Porto ha fatto capire che comunque con 50 milioni di euro può partire, quello che resta da decidere, diciamo così, è la formula, e in questo senso le parti sono al
0: Esatto.
1: lavoro e contano di poter trovare una soluzione a stretto giro di posta.
0: Chiarissimo, Simone. Poi ecco, altre domande che arrivano anche sui messaggi. Ti chiedevano sulla Juventus che cosa ci dobbiamo aspettare. Poi anche per il fronte Lugumì, per il fronte Suzuki, per il fronte Zirkzee, perché qui veniva scritto appunto che la Juventus ha tante piste ancora da battere, ma nessuna viene ancora raggiunta.
1: Tante piste da battere, quella probabilmente più vicina alla definizione è quella che porta a Lucumi, difensore del Bologna. In questo senso i contatti delle ultime ore hanno un po' ammorbidito, diciamo così, la posizione proprio del Bologna, che era partito sempre da una valutazione di 28 milioni di euro per il giocatore. Era sceso a 25, la Juventus non vorrebbe andare oltre i 20 di parte fissa. Io credo che alla fine, nel giro di poche ore, la soluzione si possa trovare, anche perché il giocatore sta spingendo per la destinazione bianconera, quindi dovrebbe essere un'operazione da 20 milioni di euro di parte fissa a cui aggiungere un po' di bonus. A quel punto priorità assoluta al nuovo portiere. In questo senso un po' in discesa le quotazioni di Guglielmo Vicario, resta forte il nome di Suzuki, anche se il Paris Saint-Germain sta chiudendo, la Juventus sta lavorando per riuscire a chiudere un prestito del portiere giapponese che ora al Parma, insomma, direzionato verso il Paris Saint-Germain.
0: Eh sì, che fa discutere i tifosi perché poi tra un anno ovviamente la Juventus si dovrebbe trovare a cercare un nuovo estremo difensore. Sto per salutarti Simone, ultima domanda, però ecco, relativa, prima hai parlato di Pellegrino, ti chiedo se può essere ancora in realtà un'opera per cautelarsi per la Fiorentina, se può accadere ancora qualcosa a Ken, altrimenti certo la Viola si troverebbe comunque con un tandem offensivo di centravanti, niente male, però ecco, per capire, per Ken può ancora succedere qualcosa?
1: Assolutamente sì, in questo senso ci aspettiamo comunque una.
0: Male, però ecco, per capire, per Ken può ancora succedere qualcosa?
1: Assolutamente sì, in questo senso.

0: in Como resta comunque molto calda.
1: Da monitorare, ecco, sicuramente in vista dunque dei prossimi giorni. Simone, io a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro. Buon proseguimento di giornata.
0: Un saluto a tutti, grazie.
1: Grazie a Simone Bernabei, a tutta la redazione di Tutto Mercato Web, sempre in prima linea per continuare a portarci quanti più approfondimenti di calciomercato e notizie poi dell'ultimissima ora. Noi ci stiamo per salutare, intanto però riporto ancora anche io a mia volta, sempre rifacendomi a Tutto Mercato Web, degli aggiornamenti, perché leggevo anche degli interessi per dei calciatori non solo delle primissime della classe, ma leggevo anche appunto delle Cagliari con Piscane che elogia Daniel Maldini. C'erano delle parole abbastanza al miele, devo dire, del tecnico dei Sardi. Ha detto che porta qualità, sensibilità tecnica e capacità di creare superiorità, quindi è molto contento Pisacane dell'innesto e dell'acquisto di Daniel Maldini, un'occasione sicuramente per il classe 2001 per cercare di rilanciarsi dopo comunque qualche difficoltà. Non sempre è riuscito a rendere con continuità nel corso delle ultime stagioni. Noi ci stiamo per salutare, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Io, come ricordo ancora una volta, quella di oggi è stata la penultima puntata, ne resta solo una di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Poi l'estate di TMV Radio è finita, perché da lunedì prossimo si ritorna con il palinsesto completo, si ritorna con Marco Piccheri e con Stefano Impallomeni in Maracanã, 4 ore dalle ore 13 alle ore 17 tutti i giorni, con i tantissimi ospiti per tanti approfondimenti sportivi. Il ticchettio, ormai il nostro tempo per fare da padroni qui a TMV Radio sta per sparire, per esaurirsi. Cercheremo comunque di godercelo ancora nella giornata di domani. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, io ricordo il palinsesto dalle 9.45 alle 10.45 con i colleghi di Firenze per A Tutta C, con un'ora di approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano. Poi dalle ore 11 alle ore 13 Alessandro Santarelli con Fabio Tozzi, o con Tozzi Fabio, come volete vederla, con prima l'editoriale, poi Rotocalcio, e successivamente dalle 14 alle 17 sempre con il sottoscritto qui in diretta. Io ringrazio e saluto Gabriele Latini in cabina di regia. A questo punto non mi resta che darvi l'appuntamento a domani. Buona serata.
2: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla, che vi ritrova dopo due settimane. Vi sono mancato, spero di sì, voi mi siete mancati, mi è mancato essere qui nel nostro studio per parlare di quello che sta succedendo. Tanto, tanto, tanto calciomercato, è un'estate veramente ricca di colpi, di trattative per quanto riguarda il mondo della Serie C, ma anche quello che succederà, perché siamo quasi ai nastri di partenza. Ora nei prossimi giorni ci saranno i primi impegni ufficiali in Serie C, quelli che riguardano la Coppa Italia Serie C, e poi fra qualche giorno, una decina

0: di giorni il via alla nuova stagione, insomma, ci sarà tanto di cui discutere. Ne parliamo come sempre in avvio di trasmissione con gli amici di TuttoC.com. Ritrovo con piacere Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno. Non ti sentiamo, Nina. Abbiamo un problema con l'audio. Chiedo a Costantino in cabina di regia se riesce a risolvere, se riusciamo a risolvere questo problema d'audio. Nino, ci senti? Ci prova un po' a parlare, vediamo se ti sentiamo. Continuiamo a non sentirlo. Va bene, eventualmente proviamo a contattare Nino via telefonica. Intanto andiamo avanti con la nostra trasmissione. Dovrei sentirlo. Mi dice la regia che dovrei sentirlo. Nino? Niente, continuo a non sentirlo. Continuo a non sentire Nino Sergi, collega amico di TuttoC, non lo sento e quindi proviamo a contattarlo via telefonica. Niente collegamento video, saranno tristi i nostri telespettatori sui 61 di non poter seguire Nino Sergi in video, si dovranno accontentare della versione telefonica perché abbiamo dei piccoli problemi, ma è il bello della diretta. Nel frattempo, mentre chiamiamo Nino Sergi al telefono, vado a leggere l'ultima notizia perché parlavamo di mercato. C'è un'ufficialità che riguarda la San Benedettese perché il club ha comunicato di aver raggiunto di comune accordo con Simone Paolini la risoluzione del contratto. Ovviamente il club ringrazia il giocatore per la professionalità, la serietà e dedizione dimostrate in queste stagioni con la maglia della Samb, augurandogli le migliori fortune personali e calcistiche. Quindi un giocatore, partiamo con la giornata di mercato con una risoluzione di mercato che riguarda la San Benedettese, in attesa sempre del nostro amico Nino Sergi. Noi andiamo avanti, continuiamo a leggere quelle che sono le ultime di mercato che ci arrivano direttamente da TuttoC.com, il portale. No? No? Ok, ce l'abbiamo. Abbiamo Nino Sergi, andiamo da Nino. Ciao Nino, buongiorno.
1: Ciao Daniel, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eccoci, adesso ti sento, finalmente ti sento bene. Allora, caro Nino, stavo dicendo che estate ricca di mercato. Non so se sei d'accordo, se è una mia impressione o se è davvero così, perché di solito il mercato in Serie C parte col botto, no? Nei primi giorni che ci sono tantissime ufficialità, tantissime trattative che si chiudono nel giro di poche ore perché evidentemente sono pronte da settimana, aspettavano solo il via libera dell'inizio del mercato. Poi c'è una piccola fase di stallo, a volte anche lunga, per poi riprendersi come sempre, come succederà anche quest'anno, eh? Gli ultimi giorni di mercato saranno un inferno per quanto riguarda noi che dobbiamo riportare tutte le ufficialità del caso. Invece quest'anno mi sembra che anche fra l'inizio e la fine si stiano muovendo tanto le società. Anche in questi giorni ci sono state tantissime, tantissime ufficialità. Non so se sei d'accordo, se è una mia impressione.
1: Sì, assolutamente di ufficialità in questi giorni non mancano, non mancheranno anche nelle prossime ore, questo è certo, sicuramente si sta muovendo qualcosa in più rispetto agli anni passati, anche se in questo momento le top, diciamo, le squadre che andranno anche a lottare
0: Sì.
1: per vincere il campionato, stanno attendendo per qualche grande colpo, chi per problematiche, chi per magari per sfruttare al meglio l'occasione al termine del mercato a costi più bassi. Basta vedere quello che succede un po' a Catania, che fino a qualche settimana fa si parlava di grandissimi nomi, poi c'è arrivato questo problema nella fideiussione, se non sbaglio, per il terzo anno consecutivo, che ha un po' bloccato tutte le trattative. Però sicuramente nelle prossime 2 settimane assisteremo anche al ritorno un po' di quelle squadre top che lottano per vincere il campionato, che andranno a mettere dentro dei calciatori importanti per vincere il campionato. Come come per esempio la Fermitana, che sta sbloccando una trattativa importante, che è quella riguardante Eugenio Tursi. Sappiamo che l'attaccante è un po' rinato dal punto di vista realizzativo lo scorso anno a Sorrento, perché ha raggiunto la doppia cifra, sì, record personale di gol in una sola stagione, considerando solo il campionato, segnando quindi 15 gol. C'era lo Spezia, c'era il Pescara, ma nelle ultime ore sembra ormai la Sermitana ad aver fatto il passo decisivo. È sicuramente un nome importantissimo per il girone C, perché anche qui è un girone C che cerca un padrone, perché dopo lo scorso anno, quando sembrava poi quasi una strada spianata per il Catania, se ricordi, dopo il girone d'andata con le vittorie, sì, tutti gli scontri diretti, poi abbiamo visto come il Benevento col cambio in panchina, anche inaspettato, comunque ha dominato poi la seconda parte, tornando in Serie B. Sicuramente non mancheranno le operazioni, non mancheranno nemmeno oggi anche operazioni, diciamo, minori, comunque operazioni anche di squadre che lotteranno per salvarsi, però nelle prossime settimane mi aspetto anche dei nuovi colpi importanti. Ma sicuramente il trend è quello che comunque quest'anno le squadre si stanno muovendo di più rispetto agli anni passati. Magari non arriveranno tutte all'ultimo giorno con milioni di operazioni da concludere, vedremo strada facendo, però sicuramente si è mosso qualcosa di più.
0: Egoisticamente, Nino, ci metterei la firma se non dovessero arrivare milioni di ufficialità all'ultimo giorno di mercato, anche un po' per la nostra sanità mentale. Parlavi del Catania, Nino. Ecco, Catania che negli ultimi giorni ha fatto quel comunicato, no? La mancata fideiussione l'ha comunicato anche il club. Ecco, un fulmine a ciel sereno, perché tutto dal Catania mi sarei aspettato tranne che il comunicato sulla mancata fideiussione.
1: Sì, perché era una situazione che si ripeteva ogni anno, comunque era stata sempre risolta in tempi, esatto, brevi, non andando poi a toccare il mercato e quant'altro. Sicuramente se qualcosa che ripercuote ogni anno, qualche problema c'è. Sicuramente negli ultimi anni sono state delle nomi importantissime. Basta ricordare, dopo il ritorno in Serie C, comunque il Catania ha messo dentro dei giocatori importantissimi, anche con ingaggi altissimi, quindi che certe volte hanno minato anche non soltanto il cammino sul campo, ma soprattutto i mercati futuri, perché ogni anno il Catania era bloccato dalle uscite di calciatori, sì, che avevano stipendi e ingaggi quasi fuori portata per la Serie C. Sicuramente non ne va per l'entusiasmo della gente, perché veramente non ha fatto mai mancare l'apporto al Catania, però quando non riesci a vincere il campionato, quando cominciano i primi spiccoli, i primi problemi, sicuramente anche la gente comincia a far sentire la sua voce. Spesso i tifosi hanno puntato il dito verso non tanto Pellegrina, ma verso Vincenzo Grella. Vedremo adesso se si muoverà qualcosa, anche se si apre una settimana, delle settimane di importanti, perché potrebbe salutare sia Cicerelli, potrebbe salutare anche Dini, che è stato il portiere con più clean sheet dello scorso campionato di Serie C. Sicuramente qualcosa si muoverà nelle prossime settimane, qualche movimento in uscita è cominciato già durante questa settimana, come Ponzi, Di Noia, e sicuramente qualche altra uscita ci sarà. Però il girone C sicuramente arriverà l'ultimo giorno di mercato con tante operazioni da fare per qualche squadra, che secondo me il Catania arriverà poi all'ultimo giorno di mercato per dover completare la rosa, ma basta vedere due squadre che si affronteranno domenica, come Cosenza e Crotone, che secondo me arriveranno all'ultimo giorno di mercato dovendo inserire diversi giocatori, per come sta andando il trend in questo momento.
0: E poi ricordiamo girone C, che non ci stanchiamo, che ripetiamo ogni anno, è quasi una serie B2, quest'anno lo è ancora di più, perché ci sono club storici che hanno fatto la Serie A anche in tempi non troppo lontani. Mi riferisco, come dicevi tu, al Catania, alla Salernitana, ci sarà ci sarà il Bari, poi ci sono tante altre piazze importanti, dicevi tu il Cosenza, il Crotone, la Casertana, insomma un girone importante che ci aspettano, in cui ci aspetteranno tanti colpi, come dicevi tu, negli ultimi giorni, perché queste big ancora devono completare le proprie rose. Anche il Bari deve fare diversi interventi, anche il girone B però quest'anno è bello tosto, di solito diciamo che è quello più equilibrato, anche se negli ultimi anni il girone B poi ha portato più squadre di tutte in Serie B, perché l'anno prima è stata la volta del Pescara, l'anno scorso l'Ascoli, mi riferisco alle squadre che hanno vinto i playoff, quindi hanno portato due squadre poi su quattro in Serie B dal girone B, un girone B che sarà bello tosto. Diverso forse il discorso per il girone A, dove sembra ad oggi, sulla carta ovviamente, sembra che l'Union Brescia quest'anno sia la favorita, che possa quantomeno tentare di emulare quello che hanno fatto Padova e Vicenza nelle ultime due stagioni.
1: Sì, dal punto di vista dell'organico sicuramente l'Union Brescia è la squadra favorita, anche che ha speso di più, viene da una finale playoff, ha mantenuto comunque lo schermo, lo zoccolo duro della squadra dello scorso anno, ha confermato Eugenio Corini che era subentrato a Emodiana durante la scorsa stagione. Certo, dal punto di vista qualitativo di nomi, soprattutto non tanto qualitativo di nomi, sicuramente l'Union Brescia rispetto alle altre ha qualcosa in più, però quest'anno secondo me ci saranno delle squadre che possono riservare diverse sorprese. Il Novara tra queste sicuramente è ripartito con questo progetto lo scorso anno e sta mettendo dentro degli elementi importanti, è ripartito da Birindelli in panchina, che ha fatto il campionato straordinario con la Pianese. Mi viene in mente anche il Trento, che è una squadra che è stata elogiata anche durante le amichevoli estive dagli allenatori di Serie A, tra cui De Rossi, per il livello, sì, non solo per la qualità, ma per il livello di calcio che esprime, per una squadra di Serie C. E sicuramente mi aspetto anche tanto, nonostante abbia perso ieri un amichevole, vabbè, contro una squadra di Serie D, ma è calcio d'estate, che è il Treviso. Secondo me il Treviso è una delle squadre ambiziose che comunque secondo me possono fare davvero bene, perché ha messo degli elementi di qualità, degli elementi di categoria dentro. Poi c'è il solito Cittadella che un po' lo scorso anno si presentava in atti di partenza con una squadra che sembrava in grado di poter vincere il campionato. Quest'anno ha messo dentro altri nomi, ci sono partiti diversi calciatori, da cui Vita, Pavanne, comunque rappresentavano la storia delle Cittadella delle ultime stagioni. Si è affidato a un allenatore giovane, secondo me ha ripreso un po' quell'identità di Cittadella e potrebbe rappresentare una mina vagante. Sicuramente parte dietro nelle gerarchie rispetto ad altre squadre, però Cittadella è sempre una squadra da tenere d'occhio. Però occhio ovviamente a Novara, Trento e Treviso alle spalle del Brescia, che rimane la squadra più forte in questo momento.
0: Nino, grazie come sempre per essere stato qui in diretta con noi, è sempre un piacere averti qua.
1: Grazie e buon proseguimento.
0: Ringraziamo Nino Sergi, collega e amico di tuttoc.com, il portale di riferimento del network di tuttomercatoweb.com per quanto riguarda la Serie C. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Saremo con voi per altri 40 minuti circa fino alle 10.45 in diretta ovviamente su TMV Radio ma anche su il 61, canale 61 del digitale terrestre. Andiamo avanti con la nostra trasmissione perché abbiamo il nostro prossimo ospite. Ritrovo qui a Tutta C con piacere il direttore sportivo del Renate, Oscar Magoni. Salve direttore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei come sempre per aver accettato. Direttore, manca poco, siamo negli ultimi giorni, poi fra poco sarà di nuovo il primo giorno di scuola, ora ci saranno gli impegni di Coppa Italia Serie C, poi si entrerà nel vivo della prossima stagione. Insomma, come arrivate? Perché lo scorso anno avete fatto molto molto bene, ecco, come arriva il Renate ai nastri di partenza quest'anno?
1: Ma diciamo che noi dobbiamo dimenticare l'anno scorso, la passata stagione, perché che poi la passata stagione, ma sono 2 mesi fa, dunque è ancora esatto. Fresca. Però dobbiamo andare oltre, si riparte da zero, pensiamo di avere costruito una rosa importante, ambiziosa, e naturalmente pensiamo e vogliamo fare bene, dunque ci presentiamo ai nastri di partenza, come sempre in questa fase, come tutti, con la squadra ancora in evoluzione, abbiamo proprio ieri acquisito un nuovo calciatore, un difensore Minotti, Gabriele Minotti, sì. Difensore del Milan futuro, e stiamo dando al mister una rosa completa per poter fare il meglio possibile. Detto questo, poi come sempre c'è il campo che sarà l'ultimo giudice inflessibile e vedremo più avanti cosa se avremo fatto le cose per bene o meno, insomma.
0: Ecco direttore, al netto del mercato, insomma, quest'anno sembra esserci un pochino una squadra, almeno sulla carta, ai nastri di partenza, ovviamente poi come diceva lei sarà il campo a parlare, ma non sembra esserci una squadra che possa uccidere il campionato, mi perdoni il termine, come ha fatto per esempio il Vicenza sì. Lo scorso anno, sembra esserci grande equilibrio.
1: Ma io credo che il Brescia, l'Union Brescia,
0: qualcosina in più,
1: qualcosina, un po' di più di qualcosina. Credo che il Brescia sia una squadra ingiocabile per questo campionato. E credo che loro sono decisamente i super favoriti per questa stagione. E poi ci sono un sacco di squadre molto attrezzate, un po' che arrivano quelle dell'anno scorso, tipo il Trento, tipo Cittadella, il Lecco. Ci sono squadre come Treviso nel nostro girone che hanno comprato molto bene, squadre come il Novara che si è rinforzata molto. Insomma, ci sono un bel po' di squadre lì a ridosso che sono tutte più o meno uguali e ci sarà da battagliare come sempre, però sicuramente il punto di riferimento di quest'anno sarà il Brescia, perché ha fatto la finale l'anno scorso, poi ha rinforzato ancora la squadra, una rosa importante, una società, imprenditori veramente di altissimo profilo, insomma hanno tutto per poter fare il salto di qualità.
0: Ecco direttore, parlava prima dell'allenatore, no, che sta lavorando, allenatore nuovo, Giacomo Gattuso, sì. Insomma ci racconta un po' come è nata la scelta di puntare su Gattuso e come sta andando ovviamente questi primi settimane, primi mesi da allenatore del Renate.
1: Ma è nata perché noi con Gattuso ci conosciamo da anni, anche per via del fatto che abbiamo giocato contro spesse volte, praticamente sempre quando lui stava al Como e poi quando stava al Novara, e dunque alla fine facendo lo stesso girone ci si conosce bene, sia dentro il campo che fuori, dunque abbiamo trovato un'ottima sintonia, ci è sembrato la persona giusta per continuare il progetto dopo Luciano Foschi, che ha fatto 2 anni con noi molto molto bene, e dunque ci sembra la persona più adatta per portare avanti il nostro progetto, tutto qua. E poi naturalmente adesso anche lui sta lavorando, sta portando le sue idee, come tutti gli allenatori ha bisogno di tempo, naturalmente il tempo è sempre nemico degli allenatori perché come ben sappiamo bisogna fare comunque sempre risultato, però stiamo lavorando, sta lavorando lui e il suo staff, stiamo come società lavorando nella maniera giusta, sulla strada giusta, stiamo cercando di mettere a disposizione tutto quello che serve per fare il calcio, un calcio pulito, un calcio serio, basato su una base solida di giocatori di categoria, con tanti giovani promettenti. Ecco, appunto, speriamo che questi giovani si migliorino, si confermino e che possano crescere velocemente.
0: Direttore, livello di mercato, ieri è arrivata l'ufficialità, ce lo diceva prima, di Gabriele Minotti, non le chiedo ovviamente nomi, ruoli o così, le chiedo se i tifosi possono aspettarsi qualche altro regalo da qui alla fine del mercato.
1: Ma se lo possono aspettare solo nel momento in cui ci saranno delle uscite ora, perché abbiamo due problemi, il primo della lista, che abbiamo la lista sì, in eccesso, e il secondo abbiamo anche il problema del salary cap, che dobbiamo avere un ecco, occhio molto particolare di attenzione, perché naturalmente quest'anno è cambiato molto anche proprio il modo di fare la campagna acquisti, dunque dobbiamo avere un atteggiamento molto importante verso questi due parametri, e in questo momento noi abbiamo la necessità assoluta di far uscire dei giocatori. Abbiamo qualcuno che avrebbe voglia di cambiare aria e vediamo di accontentare i ragazzi se riusciamo a trovare l'opportunità giusta, sia per la società che per i calciatori stessi.
0: Ecco, direttore, proprio del salary cap volevo arrivare, però, perché quest'anno entra ufficialmente in vigore dopo la sperimentazione. Ecco, ci racconta un po' come cambia, quanto cambia il vostro lavoro?
1: Cambia parecchio, perché dobbiamo mantenere dei parametri molto precisi, dobbiamo spendere per il monte ingaggi il 50% di tutti i ricavi della società, ma capite bene che i ricavi del Renate Calcio non possono essere equiparati a certe altre società, e dunque dobbiamo, certo, dobbiamo spendere bene i soldi che abbiamo. Dunque sono soldi, è un monte ingaggi che ci può permettere di fare una squadra comunque competitiva, però naturalmente non dobbiamo sforare, se no incorriamo delle multe, e naturalmente il presidente non vorrebbe pagare delle penali.
0: Giustamente.
1: Perché sforiamo, esatto, che sforiamo il monte ingaggi, il 50% del monte ingaggi. Dunque anche questo dobbiamo tenerne conto, ne dovranno tenere conto i calciatori, ne dovranno tenere conto gli agenti, perché purtroppo stiamo andando in questa direzione. Chiaramente le squadre più grosse, quelle che hanno più pubblico, hanno più introiti, saranno sempre più forti, e le squadre piccole, quelle diciamo di paese come la nostra, saranno sempre più in difficoltà. Questa è l'amara realtà, e dunque bisogna gestire bene tutto quello che è l'aspetto proprio della gestione della società, per riuscire a creare più introiti dentro una società stessa, e avere poi appunto più soldi per avere la possibilità di acquisire calciatori di un certo profilo.
0: Ecco, direttore, le faccio l'ultima considerazione proprio su questo argomento, no? Perché ascoltando le sue parole mi viene da pensare che questa introduzione, per carità, giusta per evitare che si ripetano certe stagioni, però vada un po' a penalizzare quei club virtuosi che hanno sempre lavorato bene senza mai fare il passo più lungo della gamba, come mi sta dicendo lei, come il Renate, come tante altre squadre che hanno sempre lavorato. È una mia impressione o può essere anche così?
1: No, può essere anche così. Detto questo, però, io posso garantirle che a 16 anni di Renate in Lega Pro si è sempre fatto il passo quanto lungo la gamba, e esatto, dunque siamo abituati a questa gestione, non è una novità, non è che oggi ci facciamo la testa perché è arrivato salario,
0: sì, no, certo,
1: però abbiamo sempre fatto una gestione oculata dei soldi, dunque dei monti ingaggi, e però questo anche garantisce il fatto che fortunatamente forse non vedremo più squadre penalizzate o squadre che alla ecco, decima partita devono essere sospese, avremo campionati più regolari, e questo è un solo bene per il calcio della Lega Pro,
0: sì, sì,
1: che non esiste avere, speriamo, vediamo, è un anche questo è un tentativo, è un indirizzo, è un inizio per andare verso dei campionati regolari, e noi lo accettiamo volentieri. Detto questo, le differenze tra le grandi squadre e le piccole saranno sempre più elevate, però per noi non, noi lo accettiamo volentieri perché, ripeto, siamo abituati a fare questo tipo di calcio, ci siamo sempre organizzati per fare squadre competitive con più con le idee che con i soldi, anche se comunque sì. il nostro presidente Spreafico e il nostro direttore generale Massimo Crippa naturalmente stanno facendo sacrifici enormi per riuscire ad aumentare quello che può essere il monte ingaggi della società, e dunque io credo che speriamo che tutto questo serva per avere un campionato regolare. Basta vedere squadre penalizzate, basta vedere classifiche stravolte, basta vedere società che falliscono, vogliamo un campionato regolare, sì. Un campionato uguale per tutti.
0: È quello che ci auguriamo tutti, direttore, perché troppe volte negli ultimi anni abbiamo visto, come diceva lei, penalizzazioni, classifiche riscritte, esatto. Direttore, come sempre è stato un piacere averla qua in diretta, grazie mille per l'intervento.
1: Il piacere è tutto mio, alla prossima quando volete, sono sempre a disposizione. Grazie per quello che fate per la Lega Pro, perché è molto importante far conoscere questo campionato, che comunque rimane certo. Il campionato, a parere mio, del campanile, perché ci sono squadre enormi, esatto. ma anche paesini come il nostro, che si può fare calcio bene, aiutare i ragazzi a fare carriera, e dunque grazie del lavoro che svolgete tutti i giorni.
0: Grazie mille, direttore, a presto, un abbraccio.
1: A presto, alla prossima, grazie, buon lavoro.
0: Ringraziamo ovviamente anche per i complimenti, che fanno sempre piacere, soprattutto se arrivano anche da addetti ai lavori importanti come il direttore sportivo del Renate Oscar Magoni. Noi restiamo invece nel girone A, perché abbiamo parlato prima sia con Nino Sergi ma anche con il direttore sportivo del Renate Oscar Magoni di quelle che potrebbero essere le protagoniste del girone A. Fra queste c'è il Trento che ha sempre che negli ultimi anni ha sempre fatto bene, una squadra in crescita, la squadra nata da Tabbiani, tecnico emergente molto molto interessante, lo ha detto anche certo Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, quando ha sfidato proprio il Trento in amichevole. Ricordiamo, fra l'altro, Tabbiani, grande tifoso del Genoa, quindi per lui è stato veramente un onore sfidare i rossoblù in amichevole. Andiamo a sentire la conferenza stampa, perché ha parlato in vista della sfida con l'Ospitaletto, gara di Coppa Italia di Serie C. Andiamo a sentire le parole di Tabbiani.
2: Mister, ben ritrovato in questa sala stampa che ci porta come sempre alle partite. Siamo alla vigilia del primo turno di Coppa Italia. Le chiedo come arriva la squadra e quali sono le sue aspettative per questa prima partita, questo primo impegno ufficiale.
3: No, intanto ciao, buongiorno a tutti, poi soprattutto è un po' un ritrovarci. Sono contento di essere di nuovo qua all'inizio dell'anno, perché poi quando finisce non si ha mai il tempo di dire le cose, però è una grande soddisfazione per me essere di nuovo qua a Trento. Per quanto riguarda la squadra, stiamo bene, abbiamo fatto un bel percorso in tutta questa preparazione, un mese che lavoriamo, non abbiamo avuto grossi intoppi, siamo riusciti a fare anche amichevoli che ci hanno dato l'opportunità di avere un buon ritmo, perché abbiamo affrontato squadre di ottimo livello. E arriviamo sicuramente pronti per poter fare la prima partita ufficiale. E cosa mi aspetto da questa? Io penso che la Coppa Italia debba essere uno dei nostri obiettivi, poi da qui a dire ad arrivare in fondo no, ma sicuramente di andare avanti. Dobbiamo dare una grande importanza a questa competizione che permette poi, nel caso si dovesse andare un po' più avanti, di avere grandi benefici, ma soprattutto abbiamo una rosa che può cercare di affrontare anche più di una partita a settimana, per cui cercheremo di fare di tutto per passare il turno, sapendo che affrontiamo una squadra che l'anno scorso ha fatto un'ottima stagione, che davanti ha dei giocatori molto importanti, un allenatore che è rimasto, che io stimo molto, e quindi sarà un bel banco di prova iniziale.
4: Ecco, la novità è che per la prima volta il Trento gioca in casa al Bergamasco. Non la prima volta in casa in senso stretto, perché il primo anno avevamo giocato il primo turno, però lì si giocava a Salò perché il Bergamasco non era pronto. Però ci saranno queste due occasioni. Sia in Coppa Italia che in campionato il Trento giocherà al Bergamasco. Sicuramente un vantaggio in più.
3: No, sicuramente vantaggio non lo so, poi vedremo. Sicuramente sono contento perché nei 2 anni precedenti che abbiamo iniziato la stagione, l'abbiamo sempre iniziata in trasferta. L'idea di giocare in casa le prime partite è sicuramente affascinante, anche perché si ha voglia di farsi vedere, e anche sicuramente giocare in casa a lungo termine può dare dei vantaggi, quindi siamo contenti di questo, siamo contenti di poterlo fare davanti alla nostra gente nelle prime uscite. Giochiamo a un orario che è vero che ora fa caldo, a qualsiasi ora, però diciamo che alle 21 potrebbe essere anche piacevole, per cui sotto quell'aspetto non vediamo l'ora di iniziare in entrambi le competizioni, ma oggi dobbiamo dare importanza alla partita di Coppa Italia.
5: Buongiorno mister. Beh, della squadra ci ha detto, io voglio sapere come vive Luca Tabbiani questo ennesimo avvio, tenuto conto che se ogni anno bisogna alzare l'asticella, quest'anno le aspettative sono molte, insomma.
3: Ma se sono rimasto qua è perché credo che la società stia lavorando bene, perché credo che il gruppo di ragazzi che avevo e che poi in gran parte è rimasto poi con gli inserimenti possa avere nelle gambe la possibilità di migliorare la quinta posizione dell'anno precedente. Se no, al di là di dove uno poteva andare, anche se fossi rimasto a casa, rimanere in un posto e fare peggio sicuramente non è un vantaggio. Quindi ho tutta l'ambizione e anche e credo anche molto nel poter migliorare la quinta posizione. Ho un gruppo al quale mi ci sono affezionato, quelli che si sono inseriti nuovi sono entrati subito dentro il gruppo, ma di quello non avevo dubbi perché è un gruppo molto aggregante che accoglie molto bene le persone, per cui abbiamo tante cose che mi fanno pensare che possiamo fare una bella stagione. Poi io dico sempre che bisogna poi farle le cose, non dire, per cui oggi dire dove arriviamo no, non mi interessa, lo lascio dire a voi giustamente o a chi è intorno. Noi sappiamo che gli obiettivi si creano nella quotidianità, giorno dopo giorno. Dobbiamo essere bravi ad arrivare, come abbiamo fatto l'anno scorso, a fine stagione, ad avere un'opportunità. L'anno scorso non l'abbiamo sfruttata, perché comunque alla fine, proprio nell'ultima curva, no, sia di campionato che di playoff, non siamo rimasti nella strada. Quest'anno dobbiamo ricrearci quell'opportunità e far di tutto per poterla sfruttare. Però io riparto molto entusiasta, molto felice, mi sento a casa in tante cose a Trento, e quindi sono sicuro che faremo un'altra stagione di alto livello.
6: Mister, mercato, abbiamo nominato Kaya prima, che è l'ultimo arrivato, poi non ho capito, ma deduco di sì, insomma, che è la pedina, insomma, il tassello col quale si è chiuso un po' il mercato, credo, del Trento. Soddisfatto? Chiaramente davanti ai microfoni ci sarà una sola risposta da dare, però vorremmo capire.
3: Bravo. No, ti
6: vorremmo capire se effettivamente è quello che ti aspettavi, se per la tua idea mancherebbe ancora qualcosa per provare veramente a fare questo salto in più.
3: No, non voglio essere maleducato, nel senso, io credo che per andare bene in una società ognuno debba parlare del suo settore. Io vi risponderò a tutte le domande di calcio, di tattica, chiaro, di tecnica, perché mi diverto e poi a me piace, sono anche logorroico a volte. Però in questo aspetto qua, fate un'intervista al direttore e parlate con lui. Noi ci siamo confrontati, se mi devi dire sono contento, ok? La risposta banale. Quella... Però poi nei dettagli non mi va perché penso che ognuno debba... Perché se il direttore un giorno dovesse parlare della mia partita sotto l'aspetto tattico, dico scusa ma parli di tattica, allora la stessa cosa non voglio farla io.
7: Buongiorno mister, e rimane comunque la prima partita dell'anno, a metà agosto, quindi calcio ancora estivo. Le volevo chiedere quanti minuti nelle gambe hanno i ragazzi e come pensa di gestire le rotazioni.
3: No, minuti nelle gambe non lo posso sapere, perché poi dipenderà anche molto da che ritmo avrà la partita, perché a ritmo magari alto, ovviamente nessuna delle due può avere 90 minuti. Quello che per arrivare ad avere 90 minuti però dobbiamo andare al massimo finché ne abbiamo, quindi... Spingere. Se poi dovessimo crollare verso la fine non sarebbe un problema se ciò dovesse accadere, perché vuol dire che poi ne avremo qualche minuto in più la partita dopo, per cui l'idea è quella di partire forte, andare più forte che possiamo per più minuti che possiamo. Poi è ovvio che i 5 cambi aiutano in tutta la stagione, ed è una cosa molto importante che da quando abbiamo iniziato sto dicendo ai ragazzi: se vogliamo fare un campionato ambizioso bisogna accettare determinate scelte, ma soprattutto dare importanza a quelli che subentrano, perché voi sapete meglio di me che negli ultimi 25-30 minuti si decidono le partite, per cui molte volte sono, non dico più importanti, ma sicuramente sullo stesso livello i giocatori che entrano, per cui abbiamo poche defezioni, ovviamente siamo alla prima e quindi cercheremo di spingere al massimo. Questo è quello che chiederò ai ragazzi, ma quello che hanno fatto un po' in tutte le amichevoli finché avevano energia.
8: Ben trovato mister. Allora io velocemente chiedo Ospitaletto, squadra che abbiamo già trovato altre volte, ma a differenza di altre volte in questo giro, che tipo di squadra andiamo a trovare rispetto al passato, insomma?
3: Ma più o meno l'allenatore è lo stesso, le idee sembrano più o meno le stesse, hanno un parco attaccanti comunque di valore, hanno preso Galuppini, cioè Messaggi che l'anno scorso ha fatto Gobbi, che è un altro attaccante importante, ha preso Valente dal Brescia e hanno Panatti, che c'è una squadra più o meno consolidata. Potrei dire che nel mercato hanno lavorato un po' come noi, hanno mantenuto una grande fetta di giocatori dell'anno precedente. Era una squadra organizzata l'anno scorso, da loro abbiamo fatto una delle partite peggiori, diciamo, della stagione, anche perché loro avevano fatto una buonissima gara, oltre noi sicuramente essere un po' al di sotto. Ora è difficile anche dire, non abbiamo grande conoscenza degli avversari come loro di noi, perché è vero che sia io che il mister abbiamo proseguito un percorso, però è anche vero che magari qualche piccolo cambiamento si può apportare, per cui le conoscenze arriveranno un po' più avanti. Quello che mi interessa di questa partita è continuare a vedere che i ragazzi pensano mentre giocano, che anche se cambiano le uscite gli avversari sanno cosa fare, cercano soluzioni, e soprattutto che teniamo un ritmo alto per tutta la gara, per tanti minuti della gara.
4: Ti chiedo l'ultima cosa, allora dobbiamo alzare di almeno un attacca 2 l'asticella dal quinto al terzo posto, mettiamola così, e che cosa ti aspetti allora, che cosa pensi che la squadra possa crescere rispetto all'anno scorso, considerando che i giocatori che sono arrivati, dove pensi che la squadra potrebbe essere più forte?
3: Ma ogni stagione sicuramente, anche se mantiene una, cambia, no? Perché poi ci sono tanti momenti. Sicuramente parto dal presupposto che abbiamo fatto un ottimo girone dell'anno scorso, quindi il portarci dietro un po' quella striscia, no? Abbiamo fatto 36 punti, che sono veramente tanti, e quindi il portare dietro quella striscia che abbiamo già fatto nel girone. Sicuramente, soprattutto nella fase iniziale, abbiamo subito un po' di gol in più rispetto a quello che nella fase iniziale abbiamo fatto meno punti, quindi il partire meglio sicuramente può essere una spinta importante. Poi ogni stagione, appunto, dentro il percorso, vedi, io faccio sempre lo stesso esempio, però l'anno scorso giocavamo la nona con la Provercelli, vincemmo 1-0, una partita molto equilibrata che poteva anche finire pari, al 95esimo forse c'era anche un rigore per loro, magari pareggi quella partita e non fai il campionato che hai fatto. Viviamo sempre in una linea molto sottile, l'importante è mantenere equilibrio. E capisco che c'è la volontà e la voglia di tutto l'ambiente di superare il quinto posto. Noi sappiamo che abbiamo, tra virgolette, quell'obiettivo lì, un po' dettato un po' dalla cosa, proveremo a farlo, ma l'importante è che non deve diventare un assillo, deve arrivare un traguardo, ecco, una cosa dove noi, lavorando bene e tutti insieme, possiamo poi arrivare a raggiungere con l'equilibrio che serve in qualsiasi sport.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con A Tutta C, Daniel Uccellieri che vi terrà compagnia per altri 10 minuti circa qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Siamo in diretta oltre che su TMV Radio anche in TV su il 61, canale appunto 61 del digitale terrestre. In questa ultima parte di trasmissione ci concentriamo sul Catania e lo facciamo con chi il Catania lo conosce benissimo e lo segue a 360 gradi. Livio Giannotta, ciao Livio.
1: Ciao, buongiorno Daniel, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto grazie ovviamente per aver accettato il nostro invito in questa torrida settimana che porterà a Ferragosto. Ti ho contattato, ovviamente saprai benissimo anche tu, per quello che è successo negli ultimi giorni, il comunicato, no, che ha fatto il Catania su questa mancata rispetto dei tempi per la fideiussione. Ecco, ci spieghi un po' che cosa è successo e cosa succederà a questo punto?
1: Beh, intanto si è ripetuta una vicenda che risale già a 2 anni fa, quindi discorso sì, legato al deposito della fideiussione che non è avvenuto entro i termini indicati. Ora bisogna capire se effettivamente ci sono i presupposti affinché si ripeta anche la tipologia di sanzione, perché il precedente più vicino in una casistica del genere è proprio quello dello stesso Catania della stagione 2024-25. In quel caso che la società scelse la strada del patteggiamento, ma resta da valutare il tema della recidiva, un aspetto che potrebbe incidere molto sull'entità dell'eventuale sanzione, perché l'articolo 18 del codice di giustizia sportiva, proprio a tal proposito, sottolinea il fatto che la presenza di un'ulteriore violazione della stessa natura commessa nella medesima stagione sportiva oppure in quella immediatamente successiva porta appunto ad un aggravamento della sanzione, ma in questo caso, seguendo questa interpretazione, non sembrerebbe esserci quella continuità temporale necessaria per configurare la recidiva. Quindi in questo caso, dato che la precedente contestazione risale all'annata 2024-25, l'attuale vicenda risale appunto alla stagione attuale, quindi probabilmente non c'è il tema della recidiva, però ci si attende insomma una penalizzazione, insomma almeno di un punto dovrebbe arrivare, probabilmente ecco, più contenuta rispetto a quello che si prevedeva comunque nei giorni scorsi, ma questo è un tema da approfondire nelle sedi opportune, così come soprattutto è da approfondire il perché si sia ripetuta questa dinamica in casa rossazzurra. E poi è questo un po' il discorso che ha tenuto banco in questi giorni. C'è stato anche un incontro nel tardo pomeriggio di ieri con la tifoseria organizzata della Curva Nord. Vincenzo Vela, il vicepresidente del Catania, ha chiarito che non ci sono problemi, la proprietà, la società andrà avanti in campionato senza nessun tipo di difficoltà. Ovviamente rispetto agli impegni dovrà essere poi confermato dai fatti. Ecco, dovrebbe in queste ore dovrebbero transitare i fondi che consentiranno appunto di dimostrare comunque che, nonostante questo ritardo, appunto i fondi ci sono, e quindi insomma regolarizzare la propria posizione, e quindi insomma c'è attesa appunto per verificare questo discorso e evitare l'annullamento dei contratti, perché in una casistica del genere esatto, è previsto l'annullamento dei contratti. Qualora il Catania riuscisse a regolarizzare la propria posizione federale proprio in queste ore, comunque entro domani, dovrebbe tornare anche immediata la disponibilità dei nuovi contratti, ecco, dei nuovi acquisti, che sono ben 8 nuovi acquisti. Quindi insomma domani c'è anche un impegno ufficiale in Coppa Italia, Freccia Rossa, un impegno prestigioso contro esatto, il Parma, quindi la speranza appunto è quella di avere a disposizione il maggior numero possibile di giocatori per provare insomma ad affrontare al meglio questo impegno.
0: Ecco, a proposito di questa sfida, ci dicevi, no, dei nuovi acquisti, insomma come ci arriva il Catania a questo importante appuntamento?
1: Beh, intanto dopo giorni non semplici, perché chiaramente la piazza è stata
0: sì.
1: parecchio agitata in questi giorni, quindi non ci arriva al meglio, con dubbi comunque che, e perplessità che attanagliano ancora l'ambiente. Sostanzialmente io sottolineerei proprio il fatto che questo incontro con quello che poi rappresenta il cuore pulsante della tifoseria del Catania è diciamo, una sorta di ultimatum che si è dato alla società, cioè
0: Esatto.
1: rispettate gli impegni e allora il sostegno sarà massimamente garantito, supporto totale, altrimenti la frattura sarà insanabile. Quindi bisognerà vedere appunto l'evolversi degli eventi, cosa dirà. Sicuramente il Catania arriva a questa sfida conscio del fatto che, al di là delle difficoltà che si sono verificate, le criticità emerse in questi giorni, comunque c'è all'interno del gruppo il giusto entusiasmo per affrontare una partita affascinante, perché comunque ti confronti con una realtà del massimo campionato. Del resto il Catania anche a Vicenza ha dimostrato, ecco, di avere questa voglia di dimostrare di avere comunque dei valori importanti in campo. Consideriamo che a Vicenza sono scesi in campo praticamente, tra virgolette, i vecchi giocatori del Catania, quindi
0: Sì.
1: con tantissime assenze, nonostante tutto, il Catania ha dato comunque importanti dimostrazioni sul rettangolo verde, quindi sicuramente l'obiettivo è quello di ben figurare a Parma. Poi chissà, magari ti scappi la sorpresa, però ecco, l'obiettivo fondamentalmente è quello di ben figurare e dimostrare che comunque c'è un percorso che la squadra sta seguendo con Mister Longo e la voglia di fare il meglio possibile.
0: Livio, ti faccio l'ultima domanda prima di salutarti e ringraziarti ovviamente per essere stato con noi sul mercato, perché il girone C è complicato come sempre, quest'anno forse anche un pochino di più perché c'è anche il Bari, tanto per dirne una di piazze di squadre importanti. La sensazione è che le big, fra cui ovviamente anche il Catania, ci metto, debbano ancora sistemare bene tutte le big, la rosa, le proprie rose a disposizione. Ecco, da questo punto di vista, cosa manca al Catania? Al netto poi che vengano risolti tutti i problemi, come ci auguriamo che sia, cosa manca alla rosa del Catania per essere competitivi per la promozione?
1: Intanto abbiamo rimarcato all'inizio intervento il fatto che sono stati portati a termine ben 8
0: Sì.
1: acquisti, ovviamente i contratti adesso andranno confermati appunto per il discorso che abbiamo fatto in precedenza. Il Catania sta sostanzialmente rivoluzionando l'organico. Ecco, io mi chiederei proprio questo, cioè se rivoluzionare l'organico, come spesso è accaduto in questi anni, possa rappresentare una soluzione, perché poi i nuovi devono integrarsi in un nuovo sistema di gioco, una nuova
0: Certo.
1: filosofia di gioco, perché Emilio Longo ha anche una filosofia totalmente diversa da quella di Toscano,
0: Mi Toscano.
1: e quindi è da vedere poi il mercato, magari in questo momento quelle 4-5 pedine, insomma, che restano per completare il mosaico, diciamo che sì, ci stanno, però poi è un mercato vincolato anche da eventuali altre cessioni, perché già il Catania in uscita è intervenuto tantissimo, e adesso bisogna capire se altri big, e qui insomma cito Di Gennaro, cito lo stesso Cicerelli, Dini, chiaramente ecco, cambiano un po' le cose, perché se dovessero partire altri elementi di questo spessore, è chiaro che poi il Catania, al di là di quelle 3-4 pedine, dovrà poi innestare appunto altri giocatori. Diciamo che se dobbiamo analizzare i reparti di difesa, centrocampo e attacco, probabilmente in questo momento è il centrocampo il reparto più carente, quello che necessita di innesti maggiori. Però se tu poi mi chiedi una panoramica generale del mercato, sì, effettivamente poi è un mercato abbastanza bloccato, perché insomma c'è anche il discorso del salary cap che sicuramente
0: Esatto.
1: incide pure, e mi aspetto comunque proprio nelle battute magari finali, sugli ultimi giorni di mercato, che possono esserci anche dei colpi molto interessanti. Ecco, le big sicuramente faranno qualcosa di più, ecco, verso magari l'ultima settimana, ecco,
0: Sì.
1: di mercato. Questo è quello che mi aspetto.
0: Livio, grazie davvero per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta, ci sentiamo presto.
1: Grazie, grazie, il piacere è tutto mio e un buon Ferragosto a tutti.
0: Anche a te Livio. Ringraziamo ovviamente Livio Giannotta, noi siamo di corsa perché siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione. Ringrazio Costantino in cabina di regia, la prima conduzione in regia con il sottoscritto, grazie ovviamente. E ci rivediamo domani mattina, l'appuntamento è sempre alle 9:45 qui su TMV Radio e su Il 61 per l'appuntamento con Tuttaci, ritroverete il sottoscritto. Quindi appuntamento a domani. Ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tuttaci, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre passeremo in rassegna il mercato delle big nel corso del nostro programma. L'Inter che continua adesso a mettere a segno una serie di colpi per poter dare i rinforzi giusti a Chivu in attesa dell'inizio del campionato, ma naturalmente ci soffermeremo anche sulle altre squadre, anche sul mercato che è certamente scoppiettante da parte della Fiorentina, una squadra, quella viola, che si presenta in aste di partenza con tante aspettative, perché c'è stata una vera e propria rivoluzione operata da Paratici e l'ultimo colpo, il nono colpo di questa campagna acquisti estiva è quello di Pellegrino che arriva dal Parma, acquistato dai viola per 25 milioni, con Piccoli che invece andrà al Bologna per 18 milioni di euro più 2 di bonus, un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza del Bologna. Ma parleremo naturalmente anche di tante altre squadre e lo faremo con questo collegamento con Luciano Marangon, ex calciatore di Inter e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori. Ciao Lorenzo.
0: Partiamo parlando dell'Inter che passa da Dumfries a Spence. Cosa ne pensi?
1: Io penso che l'Inter con questi acquisti ha preso dei parametri zero, come fa sempre. Marotta comunque è la squadra che non aveva tanto bisogno, però ha messo dei pezzi giusti al posto giusto e secondo me anche quest'anno sarà la squadra da battere.
0: Eh sì, insomma, ha delle basi notevoli e poi insomma aggiungendo dei calciatori.
1: Sì.
0: Resta la
1: è una
0: favorita.
1: Squadra che si conosce, è una squadra che si conosce, gioca a memoria quasi, hanno inserito dei giocatori importanti e quindi li hanno presi tutti dal calcio inglese e quindi puntano alla Champions quest'anno.
0: Certo, poi lì è un altro discorso perché arrivare in fondo non sarà semplice anche con questi acquisti.
1: No, quello non è mai semplice con qualsiasi acquisto. Il Manchester City l'ha dimostrato per anni, il Barcellona lo dimostra per anni e via dicendo, quindi non è facile. La Champions è una competizione molto molto particolare e molto difficile.
0: Frattesi alla Lazio, sei sorpreso?
1: No, non lo ritengo un giocatore da prima fascia, quindi la Lazio è un ambiente con un allenatore poi come Gattuso che sicuramente gli tirerà fuori il meglio, l'ha conosciuto in nazionale, ma poi Gattuso è preparato sul calcio italiano. Comunque credo sia un buon acquisto per le possibilità della Lazio, un buon acquisto.
0: Eh sì, insomma, un bel colpo per la Lazio, anche perché tutto sommato tu non lo definisci un centrocampista di prima fascia, però si è dimostrato spesso determinante Frattesi.
1: Sì, vabbè, però non è mai stato titolare nell'Inter, quindi entrava, ha fatto delle buone cose, per carità, ma io, sai, la prima fascia la intendo per giocatori che non possono rimanere fuori, ecco, diciamo così.
0: Sì, assolutamente. Adesso la Lazio deve trovare anche l'attaccante, si parla molto di Pinamonti, è un centravanti che può essere definito un usato sicuro?
1: Ma sì, per le qualità e i livelli della Lazio penso di sì, che possa andare bene. Non c'è molto sulla piazza e lo sta dimostrando poi a livello estero, anche perché vedo che stanno un po' comprando o si stanno muovendo un po' tutti sull'estero. Io punterei di più, come dici te, su qualcosa di italiano e quindi penso che vada molto, o si stanno muovendo un po' tutti sull'estero. Io punterei di più, come dici te, su qualcosa di italiano e quindi

0: difficile dal mio punto di vista che ci sia una squadra che possa dargli i soldi che lui chiede. È molto difficile. Come si sa, in Italia le difficoltà, e il mercato lo sta anche dimostrando, le difficoltà sono sempre la parte economica, che le società non hanno la possibilità, un po' per i parametri UEFA e un po' perché nelle casse non hanno soldi.
1: Icardi 33 anni, potrebbe ancora dire la sua comunque nel nostro campionato?
0: Sì, no, sicuramente. Per me un giocatore a 33 anni è quasi nel massimo della sua, cioè i Ronaldo, i Messi, i Rodri, cioè, e tanti giocatori lo dimostrano che si può arrivare tranquillamente a 38, 39, 40 anni e essere ancora all'altezza e prime donne.
1: Suzuki è il portiere adatto per la Juventus?
0: Ma in questo momento penso di sì. È giovane, è forte, ha dimostrato di essere un buon portiere, però la Juventus ormai è passata, non è più nella fascia alta di una squadra, almeno negli ultimi anni non ha fatto bene, e anche quest'anno non ha la possibilità a livello di mercato di fare il salto di qualità dal mio punto di vista. Quindi è un portiere che sicuramente può andare bene. Credo sia a livello poi di Perin o dell'altro che hanno, però non lo so, adesso questo dipende
1: A livello
0: sempre.
1: anche di Gregorio?
0: Sì, secondo me sì, secondo me
1: Il
0: hanno già
1: criticatissimo di
0: due.
1: Gregorio però.
0: Sì, lo so, ma perché è così? Quando un giocatore si attacca un'etichetta è difficile nel calcio italiano toglierla. Io non so cosa. Sì, è successo, ha fatto qualche papera, però credo che non sia l'unico, anzi ho visto nella mia vita, nonostante nella mia carriera, degli ottimi portieri fare qualche volta anche delle papere. Fa parte del gioco, sono esseri umani e possono sbagliare anche loro. Certo, quando sbaglia un portiere di solito si prende gol e quindi viene più visto più chiacchierato, però è umano sbagliare. Dal mio punto di vista, per il livello che è la propria squadra, ha due ottimi portieri.
1: Ecco, dicevi della Juventus che probabilmente in questo momento risulta essere meno attrattiva per certi calciatori, perché parlando proprio dei portieri vanno
0: Certo.
1: ricordati i no di Alisson, del Dibu Martinez, insomma la Juventus si era data determinati obiettivi per la porta, poi è dovuta scendere di livello, tra virgolette.
0: Sì, ma è sempre il discorso economico dal mio punto di vista. Non è tanto il livello. Sono giocatori che giocano in squadre importantissime nel campionato più ricco del mondo in questo momento, la Premier League. E quindi è difficile cambiare. Si cambia sicuramente per una proposta economica altissima, di più di quello che guadagnano dove sono adesso, dal mio punto di vista.
1: Dalla Premier potrebbe tornare in Italia Zirkzee, anche lui è un obiettivo per la Juventus. Zirkzee che ha faticato in Premier, potrebbe essere il campionato italiano il suo habitat naturale?
0: Per la Roma, perché vedo che se ne parla molto della Roma,
1: Anche
0: anche
1: la
0: del
1: Juve, sì.
0: Milan, però più, sì, anche la Juve. Io direi che è un giocatore che ha dimostrato che se sta bene mentalmente e fisicamente, chiaramente, può essere un giocatore che ti fa la cosiddetta ciliegina sulla torta per una squadra. Quindi non so, perché chiaramente non lo so personalmente cosa sia successo in Inghilterra e perché abbia giocato poco. Non so se è il campionato, se è perché ha avuto dei problemi con l'allenatore oppure a livello fisico, però è un giocatore che ha dimostrato di essere un ottimo giocatore.
1: Senti, parlando invece del Milan, oggi qualche quotidiano si chiedeva se la squadra rossonera può essere da scudetto. Francamente, per il titolo il Milan lo vedo un po' indietro, però tu come la pensi?
0: No, anch'io la penso così. La penso così, poi è chiaro, il calcio. C'è sempre una palla rotonda, 11 persone che vanno in campo e tutto può accadere. Però credo che in prima fascia io metto, come ti ho detto prima, metto l'Inter sicuramente, e poi subito dietro, dal mio punto di vista, c'è Napoli, Roma, Como, queste tre squadre che sono le squadre che secondo me

0: si sono rinforzate e hanno dimostrato di essere forti. E poi via, via dicendo con Juventus, Milan, Fiorentina, eccetera, eccetera. Anche
1: Eccomi
0: la
1: qua.
0: tua Fiorentina ha
1: Poi ne
0: fatto un
1: parliamo, poi ne
0: ottimo.
1: parliamo, poi ne parliamo
0: Ah,
1: perché ha fatto un gran
0: vabbè.
1: mercato. Per quanto riguarda il
0: Ha
1: Napoli,
0: fatto un
1: ieri,
0: gran mercato,
1: ieri,
0: Paratici è preparato, è
1: sì, ha
0: bravo.
1: dimostrato di essere sì, il direttore
0: Sì,
1: sportivo all'altezza della situazione. Però parlando del Napoli,
0: certo.
1: ieri 6 reti all'Aris Salonicco con un De Bruyne che sta salendo in cattedra. È quel giocatore dal quale ci si aspetta veramente il salto di qualità, quel giocatore che è mancato l'anno scorso.
0: Ma non credo sia mancato, a parte l'infortunio, che ha portato chiaramente certo tipo di giocatori. Nel momento che hanno degli infortuni importanti, poi ci vuole tempo. Bisogna guardare Rodi, ha dimostrato perché era il City e Guardiola gli ha dato il tempo giusto per tornare ai livelli che poi è tornato con il Mondiale. Però al di là di questo, il Napoli è una rosa importante, una rosa che ha dimostrato, ha preso in cambio di Conte un allenatore altrettanto importante, quindi direi che sarà una delle protagoniste del campionato, al di là poi delle amichevoli e dei risultati di queste partite amichevoli.
1: Senti, e Lucca può ritagliarsi un ruolo nel Napoli oppure secondo te è meglio se va a trovare spazio e continuità altrove?
0: Non lo so, io penso, io dal di fuori, perché non lo conosco come ragazzo, però l'ho sempre visto un giocatore un po' spento emotivamente e quindi nel ruolo che ha dovrebbe essere uno di carattere e secondo me se Allegri riesce a tirargli fuori la personalità e il carattere è un giocatore che ha dimostrato che può competere, che può dire la sua. Però l'ho visto spento in questi ultimi, cioè da quando è arrivato a Napoli, poi è andato a Udine. Non l'ho visto con la grinta e la cattiveria agonistica che serve un giocatore a certi livelli.
1: Restando sugli attaccanti, Vlahovic va al Beşiktaş, dove ritrova Italiano che ha avuto come allenatore alla Fiorentina.
0: Dove li trovi i soldi? Lui era solo una questione di soldi. E quello è il discorso del calcio di oggi, purtroppo. Vanno dove c'è qualcuno che li paga quello che vogliono. Era svincolato e quindi lui giustamente, perché poi nel calcio di oggi è giusto che ragionino così, era l'ultimo contratto dal mio punto di vista importante e quindi ha fatto bene. Poi è un campionato dal mio punto di vista un po' in secondo piano, non è che lo vedo a livello europeo, il campionato turco come un campionato che se ne parli più di tanto, non è che mi... È come il campionato arabo, non so, sono distanti, hanno poca. Dal mio punto di vista, l'Europa è concentrata in quello che vediamo: Inghilterra, Francia, Germania, Spagna, Italia.
1: Ecco, però comunque da Vlahovic ti saresti aspettato un percorso diverso, un percorso migliore dopo che ha lasciato la Fiorentina, perché nel momento in cui è andato via dai Viola era al massimo del
0: Certo.
1: rendimento, tanti gol, poi è arrivato alla Juventus e non è riuscito a confermarsi.
0: Sì, l'aveva dimostrato all'inizio, aveva anche dimostrato di essere importante per la Juventus, poi non so sinceramente cosa sia successo, se l'ambiente, la città, che è un giocatore che non si è inserito, perché chiaramente bisogna sempre essere a fianco di un giocatore per capire quali siano realmente i problemi. Però sì, gli allenatori che non l'hanno accantonato, tutti quelli che sono, cioè perché sia da Allegri, poi Spalletti. Quindi non lo so, non lo so, non so se è un fatto caratteriale, come ho detto. Quindi è un peccato perché è un giocatore che aveva dimostrato e ha dimostrato di essere forte nel suo ruolo.
1: Tornando alla Fiorentina, dove potrà arrivare? Che tipo di obiettivi può darsi questa squadra che è stata rivoluzionata da Paratici e che ha fatto tornare il grande entusiasmo a Firenze?
0: Anche perché ha preso un allenatore grosso che ha dimostrato di essere molto, molto, molto bravo, molto bravo. Quindi sono contento per lui. Ma io personalmente mi auguro che la Fiorentina deve tornare a competere per le prime posizioni, come aveva fatto. Ha avuto un po' negativo, però deve tornare dal mio punto di vista e credo che Paratici, che è un ottimo direttore sportivo, abbia fatto un mercato intelligente, interessante e importante per portare la Fiorentina di nuovo ai livelli che gli competono.
1: Quindi insomma in Europa League almeno può essere questo l'obiettivo della
0: Beh,
1: Fiorentina?
0: sì, penso che a livello della Juventus, perché io nei primi quattro posti metto, come ti ho detto, Inter, Napoli, Como e Roma. Poi dietro c'è Fiorentina, Milan, Juventus, queste squadre che almeno sulla carta in questo momento,
1: Certo.
0: poi è sempre il campo poi che dice la cosa giusta, però a livello di mercato e di acquisti e di situazione sono in quella seconda fascia importante però. Poi se gli gira tutto bene possono anche entrare di nuovo nelle prime quattro.
1: Senti, invece il tuo Verona come si sta strutturando per tornare in Serie
0: No, non sei strutturato per tornare in Serie A. Purtroppo non ha il potenziale, le motivazioni di questi americani, di questi che hanno preso il Verona, di fare lo stadio. Quindi è tutto sempre a livello business, di fare lo stadio e poi di giocare sulle plusvalenze. Avendo un direttore sportivo come Soliano molto bravo nel farle, quindi comprare giocatori a poco, valorizzarli e poi venderli. E quindi rimanere sempre in quei campionati un po' ibridi che ti possono andare bene e quindi poi anche possono anche tornare. Io ho i miei dubbi a oggi che possa tornare direttamente in Serie A, anche se me lo auguro chiaramente come appassionato e affezionato a quella città, a quella squadra. Però al momento la vedo difficile, anzi, deve stare attenta.
1: Ah, addirittura. Sei
0: Dal mio punto di vista sì. No,
1: così pessimista, insomma.
0: no, non sono pessimista, è che vedo che ci sono delle squadre, delle realtà che si sono rafforzate, hanno fatto un ottimo mercato, stanno facendo un ottimo mercato e quindi diventa ancora più difficile. Perché adesso senza elencarle, Frosinone, Pisa, il Vicenza stesso che è venuto su dalla C ha le possibilità economiche e sta facendo. Al di là che ha perso adesso in Coppa Italia, però ci sono squadre interessanti dal mio punto di vista, molto più interessanti di quello che al momento sulla carta vedo nell'Hellas Verona. E quindi mi auguro che in questi ultimi giorni di mercato qualcosa cambi, anche se da quello che leggo e quello che sento dai miei amici vicini alla squadra tifosi, poco può cambiare.
1: Va bene Luciano, allora ti lasciamo alle tue vacanze, al tuo
0: E tu
1: riposo.
0: non vai in vacanza,
1: Ma
0: a agosto,
1: io sono già stato, poi sai, qui c'è da
0: no?
1: lavorare,
0: Fra un po',
1: non ci si può fermare qui, non ci si può fermare.
0: Va bene, vengo a darti una mano.
1: Va bene. Grazie a Luciano Marangon, grazie.
0: Ciao, grazie a te, ciao.
1: E dopo questa chiacchierata con Luciano Marangon siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Sono le 11.07 minuti primi del 13 di agosto, giovedì, due giorni a Ferragosto, poco più di una settimana all'inizio del campionato. Buongiorno, buongiorno Alessandro Santelli, benvenuti all'editoriale con tanti argomenti da andare ad affrontare, soprattutto di calciomercato, trattative che si chiudono, trattative che saltano, sogni di mezza estate di alcune squadre e soprattutto le ultime amichevoli che danno dei responsi, in alcuni casi positivi, in alcuni casi negativi, ma anche il trofeo, il primo trofeo internazionale che è stato assegnato, guarda caso, sempre alla regina d'Europa, e cioè il Paris Saint-Germain che ha battuto l'Aston Villa. Allora, tanti argomenti, sapete che il giovedì è il nostro editoriale Internos, però non c'è rimasto più nessuno praticamente, perché Piccari è in ferie. Allora, avete presente Jovanotti che sta facendo il suo tour in bicicletta? Ecco, Piccari è più o meno un clone di Jovanotti. Marangio che è disperso da qualche parte. Noi però, per mantenere le buone abitudini, abbiamo rispolverato dal cassetto chi è rimasto. Sì, chi è rimasto? E cioè Lucio Marinucci. Ciao Lucio.
2: Ciao Ale, ti toccano gli scarti, mi dispiace.
1: Sì, tra l'altro diciamo anche una cosa per chi non l'avesse ancora capito tramite i nostri spot. Finalmente torna Maracanã lunedì e tu torni in un cantuccio, insomma.
2: Beh, ma com'è giusto che sia. Ubi maior minor cesta.
1: Oh, tale. Finalmente, meno, quindi meno. Hai ancora due puntate e poi torni a fare quello che devi fare, cioè il topo di redazione, come si suol dire, no?
2: Assolutamente, come è giusto che sia, ribadisco. Come però vedi, noi siamo una radio talmente democratica, sì, Ale, che sì. L'altra settimana c'ero io in studio e te in collegamento all'editoriale, noi
1: esatto.
2: Siamo tutti sullo stesso livello, quindi il direttore sul livello degli altri,
1: certo.
2: Gli altri. Certo. Sono sul livello del direttore, non c'è differenza alcuna,
1: no.
2: Siamo molto democratici.
1: E questo è molto bello. Tra l'altro Lucio Marinucci non è soltanto una sorta di vigile urbano che smista le domande, ma è anche un profondo conoscitore di calcio, quindi oggi lo tiriamo fuori. Beh, questo aspetto, Lucio, che dici?
2: Oddio, approfondito, sembra troppa grazia, Ale. Però
1: no.
2: Dai, qualcosina vediamo giro per l'Europa.
1: In giro per l'Europa. Allora, cominciamo proprio da qui. Non ti ha ovviamente meravigliato il fatto che il Paris Saint-Germain si è portato a casa quest'ennesimo trofeo dopo due Champions consecutive, la Supercoppa Europea. Tra l'altro, non era un Paris Saint-Germain nemmeno al gran completo, però è andato tutto come doveva andare, sei d'accordo?
2: Beh, sì, tutto secondo pronostico. È stata una bella partita, devo dirti, Ale, piacevole. Poi non stupisce che il Paris Saint-Germain vinca, perché quando guardi la formazione di Luis Enrique ormai ci siamo abituati a leggere campioni quasi in ogni ruolo. Tra l'altro ieri veniva anche ribadito in diretta, questa è una squadra con tantissimi elementi, anzi praticamente tutti impegnati al mondiale,
1: sì.
2: Quindi chi prima chi dopo sono tornati un po' alla spicciolata, ma solamente verso la fine di luglio. Il Paris Saint-Germain non ha quasi mai giocato, ha fatto due test amichevoli, due letteralmente, poi nient'altro. C'è chi addirittura non aveva giocato neanche un minuto di test amichevoli, eppure poi però quando li vedi in campo girano come se non si fossero mai lasciati. Ieri hanno approcciato all'inizio un po' lentamente, poi trovano dei guizzi fantastici. Kvaratskhelia ormai possiamo dirlo un campione, il primo gol è stato eccezionale, poi
1: vero.
2: Quando hai due raddoppi e alla fine porti a casa anche questo trofeo.
1: No, tanto è vero, hai talmente ragione sulla questione del Paris Saint-Germain che non si era praticamente mai ritrovato insieme e che si era un po' lamentato anche Luis Enrique, no, alla vigilia di questa partita.
2: Sì, esatto, lo aveva detto, però ormai sappiamo che il calcio contemporaneo col mondiale a 48 squadre del nostro Gianni Infantino, bel mondiale, mi sento di dire, però... Sì. È finito nella seconda metà di luglio, quindi anche lo stesso Emery lo ha detto,
1: sì,
2: Ale,
1: sì,
2: la
1: sì,
2: formazione
1: sì.
2: Di ieri era imbottita di giovani, perché ha detto beh, Emiliano Martinez non poteva essere qui, Watkins non poteva essere qui, hanno finito la stagione il 19 luglio, gli ho dato 4 settimane di ferie, non potevano essere qui e quindi con loro avremmo avuto più possibilità, però questo è, quindi si sono tenuti una formazione che comunque ha fatto vedere delle buone cose.
1: Qualcosa, sì, hai perfettamente ragione. Ma tanto io sono convinto che il regno di Infantino, ne parlavamo anche con il buon Valentini l'altro giorno, Antonio Valentini, finirà ben presto. Non so se in quegli edifici di cemento con le sbarre dietro, però insomma staremo a vedere.
2: Mi ricordo, parlavamo dei cellulari.
1: Bravo, parlavo dei cellulari, è la sensazione, diceva appunto anche Antonello, che potrebbe finire in questa maniera. Ma detto ciò, le nostre povere cose di casa nostra, che però, come dico sempre, ci piacciono tanto. Allora, ci avviciniamo al campionato. Ci sono un po' di casi aperti. Tu dicevi di giocatori che devono ancora entrare alle ferie. Nel Milan ce ne sono due che le hanno prolungate un po' queste ferie. Oggi arriva anche Cardinale, che onestamente non so quanto potrà incidere. Però, come vedi questa situazione di Maignan e Rabiot, caro Lucio?
2: Ma secondo me la punta dell'iceberg è di un Milan molto indietro. Io lo sto dicendo praticamente tutti i giorni, al momento per me è un Milan ancora deludente, non completo, con tantissime difficoltà. Anche questa è l'ennesimo nodo, per carità, tutto concordato, anche qui non c'è niente di anomalo interno alla società, però con quello che è stato il finale dell'anno scorso, con le difficoltà con cui ci si è approcciati a questa stagione, con il momento delicato dopo la scomparsa come una leggenda di Franco, certo, Baresi, è chiaro che vedere il capitano non rientrare neanche per un giorno e poi addirittura prolungare le proprie ferie, per carità, ribadisco, legittimo, però in questo momento del Milan non è il massimo, ma tant'è che in tantissimi hanno storto il naso, mi sento di dire, anche comprensibilmente, perché sul mercato il Milan è indietro, sulla preparazione progettuale il Milan è indietro. Si sperava magari qualche risposta dal punto di vista emotivo, che non è arrivata. Nessun passo in più, passo oltre. No. Quindi, ripeto, è l'ennesima dimostrazione che al Milan qualcosa non stia funzionando. Anzi, tanto non sta funzionando, io te lo dico orale. Manca ancora qualche settimana alla fine del mercato, il campionato deve ancora cominciare. Però al momento il Milan, io non mi stupirei se dovesse mancare la Champions League anche quest'anno. Non
1: concordo.
2: Sarei per niente stupito.
1: Lucio, concordo. Tra l'altro, hai per caso notizie di Ibrahimovic, il plenipotenziario Ibrahimovic? Sai dove è finito?
2: No, perché insomma... Mondiale, Ale, che faceva l'opinionista e poi poco altro.
1: Poco altro. Ma è veramente una situazione caotica. Tra l'altro leggo che Maignan probabilmente non giocherà contro il Torino, ma lo trovo tutto sommato anche un gesto rispettoso nei confronti dei compagni, Lucio, perché poi bisogna tenere sempre anche l'equilibrio dello spogliatoio. Se tu torni, come dici correttamente, nei giorni che devi tornare e non ti anticipi nemmeno di qualche giorno, poi il Torino va in panchina, per dare anche un segnale. Invece mi sembra che, per quanto poi le amichevoli possano contare, stia crescendo tutto sommato benino il Napoli, che ha battuto 6-2 l'Aris Salonicco. Niente di che, per l'amor di Dio, però sono arrivati dei segnali interessanti da alcuni giocatori che in questo momento sono sotto esame nel Napoli.
2: Sì, è vero. Poi ci si interroga anche tanto, Ale, su che tipo di sviluppo potrà avere questo, sì, Napoli nel corso dell'anno, come potrà utilizzare alcuni elementi. È stata un'ennesima risposta positiva, chiaramente l'avversario non era dei più probanti, però si vedono dei segnali. Il grande, secondo me, interrogativo, ma positivo, la curiosità, per me rimane quella attorno al centrocampo. Capire che tipo di interpreti utilizzerà nel corso dell'anno. Ieri Lobotka è entrato solo nella ripresa, all'inizio ha cominciato Gilmour, si è visto bene De Bruyne nel secondo tempo.
1: Sì, molto.
2: Però sai, Fab Four, siamo sempre molto incuriositi, anche chissà, qualche mese fa sembrava praticamente destinato a partire, ora rimane il centrocampo del Napoli, è un reparto di grande valore, Ale, se non è il più forte siamo lì, perché se la batte solo con quello dell'Inter, sì, perché pure Gilmour per me è un ottimo centrocampista, farebbe il titolare nella stragrande maggioranza delle squadre di Serie A, molte anche europee, e qui è un'alternativa, è l'alternativa di Lobotka, quindi devo dire, se il Napoli riesce a trovare una quadra, il valore della rosa è indiscutibile.
1: Ma io, Lucio, credo che in assoluto sia il centrocampo più forte, considerando che in questo momento De Bruyne fa la riserva. Cioè,
2: sì, esatto.
1: Questo è un po' un paradosso. Tant'è vero, caro Lucio, che quando si parlava dell'arrivo di Rabiot, io ci ho sempre creduto poco, perché se arriva Rabiot cosa fa nel Napoli? Detto che è un giocatore forte che può ulteriormente migliorare, ma fare cosa in questo centrocampo?
2: Ma no, ma infatti anche secondo me era giustamente, comprensibilmente, dato che c'era Allegri, una possibile pista, ma in caso di cessione di qualcuno, ecco, se Anghissà avesse lasciato, vero che hanno delle zone di campo magari ogni tanto un po' differenti a livello di incisività, però sono quel tipo di giocatore lì, importante. Ecco, se fosse uscito Anguissa avrebbe avuto senso andare su Rabiot, ma ad ora non credo avrebbe senso. Io mi aspetto infatti che Rabiot resti al Milan, sì. Per lui rientrando con calma dalle ferie, però no, il Napoli lì è completo, non ci mancherebbe altro, una squadra con tanti valori e tante caratteristiche, soprattutto differenti, e questo fa la differenza, appunto.
1: Sì, rientra con calma insieme alla mamma, lo sai che è Rabiot.
2: La signora Rabiot,
1: sì, torneranno insieme. Ti voglio portare invece su due giocatori, uno arrivato, l'altro in procinto di arrivare, ma... E siccome tu sei un grande conoscitore di calcio, lo ripeto, anche se adesso tornerai negli scantinati di TMV Radio, allora uno è Lajbegovic, l'altro è Mora. Uno è arrivato, l'altro ne parliamo tra un secondo. Mi racconti a Lajbegovic, Lucio?
2: Beh, ma è quello di cui abbiamo sentito parlare, di cui abbiamo potuto avere già qualche prova del talento, soprattutto nel sfortunato match di Zenit del 31 di marzo. È quel calciatore, guarda, io credo sia un calciatore che definirei contemporaneo, è il giovane contemporaneo. Perché? Perché il calcio moderno è andato sempre più, lo diciamo tantissime volte, Ale, in una direzione atletica, in una direzione fisica, quindi un calcio di grande ritmo dove non ci si ferma mai, e una direzione consolidata già da tanti anni. Però le ultime stagioni ci hanno insegnato che senza imprevedibilità tecnica ad alto livello non ci si può stare. E quindi i giovani migliori sono quelli che hanno comunque delle doti fisiche e atletiche interessanti, ma riescono ad abbinare una tecnica individuale di livello. Lajbegovic al momento è esattamente questo giocatore qui, perché parliamo di un giocatore anche con una bella gamba, non sembra perché meno strutturato rispetto ad altri, ma Lajbegovic è 1,85 m, esatto. Un calciatore con dei centimetri, tecnico, grande abilità nello stretto. Con il Salisburgo è chiaro che poi il campionato austriaco è un banco di prova differente, però appariva nettamente oltre la categoria, tra l'altro aveva fatto bene anche in Europa League. Sono curioso di capire, Ale, come potrà reagire ad essere già un calciatore importante della Juventus, però un ragazzo molto tarato, quindi io mi attendo che possa dare delle risposte. Poi in base all'atteggiamento di questi primi mesi e di questa stagione capiremo magari anche qualcosa in più sul futuro remoto. Però è un colpo interessante.
1: Può giocare assieme a Ildiz. Noi l'abbiamo visto nell'ultima amichevole, soprattutto nel primo tempo, secondo me un po' si sono pestati i piedi, perché tutti e due tendono a cercare la linea, no? Laterale, per poi rientrare. Nel secondo tempo invece l'ho visto un pochino più centrale, un pochino più dietro la punta. È una convivenza che ci può stare?
2: È un grande interrogativo, Ale, perché sono due giocatori che danno il meglio di loro nella stessa zona, di influenza, non prendiamoci in giro, esatto. Hanno quel tipo di movimenti lì. Probabilmente Lajbegovic credo possa sgrezzarsi per diventare anche un pochino più centrale. Sì. Ildiz l'abbiamo visto negli ultimi anni, ogni tanto più accentrato, però secondo me perde un po' del suo spunto quando è lì tra le linee. Sa giocarci, però anche Ildiz è uno che quando gioca leggermente decentrato sulla sinistra, per me dà il meglio di sé. Lajbegovic potrebbe sgrezzarsi un po' di più per lavorare al centro, però ad ora sì, sono calciatori che ricoprono un po' la stessa zona di influenza. Per carità, le partite sono tante, ora mano a Spalletti e palla a Spalletti per cercare di metterli tutti insieme.
1: Veniamo invece a Mora. La Roma non dico che si è arenata su questa situazione, ma più che altro è il Porto che ha alzato un pochino il livello, soprattutto sulla questione dell'obbligo di riscatto. Al momento si sta cercando di trovare la quadra, però non ci sono sostanziali passi avanti nelle ultime ore. Detto questo, vedremo come andrà a finire. Che giocatore è Mora? Perché molti non lo conoscono, è dal Porto, se ne parla molto bene, ha fatto una prima stagione interessantissima, la scorsa un po' meno, però insomma è sempre un giocatore da 50 milioni di euro.
2: Sì, decisamente. Parliamo di, da 2007 passiamo ad un altro 2007, esatto. Rodrigo Mora, sempre 19 anni, è un altro grande talento, è molto talento Porto, Ale, anche qui calciatore diverso, un pochino fisicamente un pochino più antico, ossia baricentro basso, non molto potente a livello muscolare, ma molto tecnico, molto tecnico, molto guizzante, e sa giocare molto palla al piede. È meno attaccante, nel senso che ha dimostrato di avere dei gol, perché appunto tu dicevi, due anni fa, nella prima vera grande stagione di affermazione, anche se poi aveva già giocato pure l'anno prima, ma nella seconda squadra del Porto, aveva fatto 10 gol in campionato, quindi è un calciatore con dei numeri, però un po' più, ecco, ricorda un po' più il trequartista passato, è un centrocampista offensivo, quindi che sa, ecco, giocare nella zona centrale, trasmettere il pallone, grande visione, grande tecnica, insieme a dei tempi di inserimento. L'anno scorso ha fatto un po' peggio, perché Ale, perché al Porto è arrivato un allenatore che è molto interessante, che noi conosciamo, italiano, sì, Farioli. Che però applica un calcio meno, ecco, meno spumeggiante rispetto ad altri, quindi richiede anche un grande sacrificio in fase di non possesso. Mora lo sa fare, però ha perso un pochino di quell'incidenza. Io mi chiedo, posto nel contesto di Gasperini, potrebbe fare bene? Probabilmente sì, perché ecco, dovrebbe fare tutte e due le fasi, però in una squadra che spinge come le squadre di Gasperini, quei giocatori calzano a pennello.
1: Decisamente, bisogna capire se poi questa trattativa appunto si sbloccherà, perché il Porto ha alzato appunto il livello. Mentre pare sempre in casa Roma, poi ti porto su a Lazio e ci salutiamo, che Luis Enrique possa essere l'esterno, l'altro esterno che può arrivare alla corte di Gasperini. Francamente questa è un'operazione che capisco molto di meno, Lucio, perché si parla di, tu hai di una cifra attorno ai 25 milioni di euro. Tutto sommato, se questa operazione va in porto, la Roma fa un grande favore all'Inter, che non sa più dove piazzarlo questo giocatore. Tra l'altro, fammi dire una cosa, anche un po' sottovalutato, perché non sarà un fenomeno, ma non è nemmeno questo giocatore di cui bisogna per forza liberarsi, secondo me.
2: Sono totalmente d'accordo, mi sono preso insomma nel corso della stagione da parte dei miei amici interisti i peggio insulti,
1: ma hanno fatto bene.
2: Sì, no, su quello figuriamoci a prescindere. Però su Luis Enrique io la vedo esattamente allo stesso modo. È un calciatore, anche qui, ecco, non parliamo di certo di un fenomeno, ma un calciatore che, posto nel giusto contesto, può dare una mano. Anzi, può essere anche molto incisivo. Tant'è che nel Marsiglia di De Zerbi, anche lì è una squadra che spingeva, aveva fatto una stagione importante. Molto importante a livello realizzativo. L'Inter, quello che ho detto anche nei giorni scorsi in diretta, non poteva probabilmente permettersi di aspettarlo per vederne completata la crescita da esterno a tutta fascia nella squadra più forte del campionato. Non poteva permetterselo, non può permetterselo adesso. Certo, incassare più di 25 milioni e quindi fare una plusvalenza a distanza di un anno dall'acquisto, dopo una stagione non esaltante, sarebbe un colpaccio da parte di Ausilio. Però dall'altra parte sono curioso di capire con Gasperini che cosa potrebbe fare. L'unico nodo lì è capire a tutta fascia o anche nel pacchetto offensivo, perché cambia parecchio.
1: E invece io sono un po' incuriosito, caro dottor Marinucci, dalle ultime operazioni della Lazio. Allora, perché adesso sembra si è esplosa la bolla Lotito, no? E ti spiego in che senso. Frattesi, anzi non ti devo spiegare nulla, perché semmai sei te che spieghi qualcosa a me. Frattesi è arrivato alla... Vabbè, qualche carezza te devo anche fare. Frattesi è arrivato alla Lazio con un'operazione molto interessante. Ma Lotito sembra non volersi fermare qui, perché nelle ultime ore, poi ne parleremo con il nostro comune amico Lorenzo Di Benedetto, ma nelle ultime ore addirittura è venuta fuori la suggestione Icardi, alla quale io credo meno di zero. Però che sta succedendo in casa Lazio, secondo te, Lucio?
2: Io non mi subirei, ecco, se anche Gattuso, per carità, con magari cercando di trovare delle soluzioni diplomatiche, anche se non parliamo di una persona propriamente diplomatica, qualcosina alla lunga abbia potuto anche richiedere, direi giustamente, perché al momento la rosa della Lazio non può essere competitiva in tanti reparti. È vero che i problemi forse sono soprattutto relativi al pacchetto arretrato, però qualcosa serve. Frattesi rappresenta sicuramente una soluzione interessante, perché è un calciatore che a Roma conoscono bene, lui ha giocato sia nelle giovanili della Roma che nelle giovanili della Lazio, ha bisogno di riscatto, potrebbe diventare comunque uno dei giocatori, secondo me, con il tasso qualitativo migliore della rosa insieme a Zaccagni, quindi sarebbe un buon colpo. in attacco vedremo, sì, stanno girando adesso queste voci sui Cardi.
1: Sì, ma con poi quale stipendio? Cioè, io ci credo zero, sì, detto l'altro. Questo. Quale stipendio gli dà lo Tito? Cioè, un appartamento a Formello, poi cosa gli può dare?
2: Non ne ho la più pallida idea, perché poi la Lazio non può di certo permettersi grandi sborsi dal punto di vista dello stipendio. Sappiamo che invece in Turchia i calciatori percepiscono degli stipendi faraonici. Tra l'altro, tra parentesi, è stata un po' incredibile la presentazione di ieri di Dusan Vlahovic al Besiktas, accolto come il messia sostanzialmente, ma permetterai questa digressione.
1: No, fammi fare una battuta, ma veramente è una battuta. Hanno fatto impallidire i tifosi della Roma, che tifosi della Roma che Servi te e Marinucci vanno a prendere il giocatore in 500. In confronto quello che è successo ieri al Besiktas li ha fatti impallidire. È una battuta chiaramente, ma lo so che gli stessi tifosi della Roma su questa cosa, insomma, hanno da ridire, perché veramente se arriva Lucio Marinucci o Marco Piccari lo vanno a prendere in 500. Ma detto questo, Vlahovic sì, è arrivato come uno che ha vinto 5 volte il pallone d'oro, insomma.
2: Sì, ma poi per carità sappiamo che in Turchia c'è una grande passione, quindi certo. Arriva un giocatore già di medio-alto livello, ci si riversa in strada, quindi ecco, lo stavi dicendo benissimo. No, tornando sui Cardi invece, io non so neanche quanto poi sia la soluzione giusta. In Italia sono ancora tutti molto innamorati di Cardi, se ne riparla tanto, con grande affetto. Però un calciatore che si segna i suoi gol in Turchia, ma anche qui sei proprio in quando ad avere 34 anni. Tra l'altro parlavi di stipendio, al Galatasaray prendeva 6 milioni a stagione netti, anche decurtandosi un po', non so se Lutito potrebbe neanche avvicinarsi ad accontentare le richieste del giocatore, quindi tanti interrogativi.
1: Ma la riflessione è una e ci salutiamo veramente, cioè Lutito sta provando a cambiare marcia? E io qui te la metto proprio in maniera molto brutale, forse in vista anche del 2027 quando ci sono le elezioni politiche?
2: Ma
1: è brutale, lo so che è brutale, però.
2: Lo capisco, sta provando a cambiare marcia, però ti rispondo no, in questo momento cambiare marcia è impossibile, dovrebbe veramente stravolgere tutto e non lo vedo, ecco, pronto per una missione del genere, sia calcisticamente, poi politicamente, per carità, un altro discorso, un altro paio di maniche, ma io non credo ad una Lazio parecchio più forte di quella che è adesso tra qualche settimana.
1: Va bene, va bene, va bene, caro.
2: Va bene.
1: Dunque, allora, grazie Lucio.
2: Grazie a te Ale, è stato un piacere, ci vediamo dopo.
1: Grande Lucio Marinucci, che non è Marianucci, non è parente del giocatore del Napoli che si è infortunato, ma...
3: No, spiace.
1: Come avete sentito, Lucio, mi fa piacere mettere in mostra i gioiellini di TMV Radio, perché Lucio è uno veramente di questi. Non so cosa dispiace a Gabriele Latini, però noi adesso... Ah, che è Marianucci. Adesso andiamo in pausa, poi siccome abbiamo toccato tanti argomenti, tanti, li andiamo a approfondire con Lorenzo Di Benedetto. E se mi permettete, se siete d'accordo, io partirei proprio da queste... ultime mosse della Lazio, che non so quanto sono di propaganda e quanto invece sono reali. A tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Bentornati cari amici. Nel frattempo sono arrivati anche dei messaggi. Saluto Roberto, l'amico Roberto, insieme a Marco, che stanno raggiungendo il luogo di vacanze. Buon per voi, bravi, bravi, andate a cercare un po' di fresco in Alto Adige, anche se devo dire che a livello di temperature oggi anche a Roma si sta molto meglio, siamo intorno ai 33 gradi, anzi potremmo fare una trasmissione, che dici Gabriele, anche sulle previsioni del tempo, soprattutto in estate, per dare le indicazioni ai nostri amici. Detto questo, rientriamo dopo il editoriale con Lucio Marinucci, che troverete ovviamente dalle 14 fino alle 17, sia oggi che domani, perché poi tornerà Maracanà con Marco Piccari, con Stefano Impallomeni, con lo stesso Lucio Marinucci nella prima ora. La prossima settimana vi accompagnerà fino all'inizio del campionato, previsto appunto, come sapete tutti, per sabato. Nel frattempo, tra poco ci colleghiamo con il buon Lorenzo Di Meta, Tutto Mercato Web, però ci sono un po' di notizie che stiamo monitorando. Dunque, in casa Juventus ci sono due giocatori che dovrebbero poter arrivare nelle prossime ore, entro diciamo così la scadenza del Ferragosto, che sono Lucumi. Il Bologna ha aperto alla cessione, cosa che non aveva fatto prima, o quantomeno ha aperto anche sull'eventuale contropartita per abbassare la quota fissa di Cabal. Mentre oggi, anche se lo si ripete, lo si dice ormai da giorni, potrebbe essere proprio la giornata per chiudere la vicenda Suzuki, il portiere del Paris Saint-Germain, perché è ufficialmente il Paris Saint-Germain, che però probabilmente rimarrà in Italia, alla Juventus, almeno per un anno. Ieri poi, sempre in casa Juventus, si era accesa forse questa speranza di una possibile cessione di David all'Aston Villa. Nelle ultime ore però questa notizia non ha trovato grandissimi riscontri. C'è poi, come detto, la questione Mora con la Roma, perché da un affare che sembrava praticamente in via di conclusione, qualcuno parlava di scambio ormai di documenti, la scorsa notte, non questa, quella precedente, ha evidentemente acceso qualcosa nel presidente del Porto, Villas-Boas, che ricordate essere anche un ex allenatore, era il secondo di Mourinho, sembrava destinato a una grandissima carriera, invece non ha brillato, allora si è messo a fare il presidente del Porto. Ma qualcosa gli è scattato, ha detto no, sull'obbligo del riscatto bisogna fare qualcosa di più. C'è una fase di stallo, però la Roma resta comunque, leggevo anche stamattina, tutto sommato fiduciosa sulla chiusura di questa operazione. Operazione che la Roma sta cercando di imbastire anche con l'Inter, lo dicevamo prima, per Luis Enrique, per andare così a completare eventualmente la batteria degli esterni. No, stavo vedendo una cosa, vi dico la verità, Sky è praticamente strana questa cosa, indietro di un giorno, perché sta trasmettendo il rullo di ieri, live Castel di Sangro, ritiro Napoli, stasera la partita, in realtà la partita è stata ieri, quindi evidentemente anche a Sky sono in questo momento in ferie, ecco, mettiamola così. Ma vi racconto questo perché prima sono rimasto un po' stupito, perché vedevo live anche da Salisburgo, dove c'era la partita di Supercoppa, e non capivo se ero io che avevo delle allucinazioni oppure in realtà era Sky. E adesso mi rendo conto che stanno mandando le notizie di ieri, perché in questo momento a me ci vuole la 21 Napoli Aris Salonico, che invece si è giocata nella giornata ieri. Vabbè, dai, è la settimana di Ferragosto per tutti, mettiamola così, forse l'ultima settimana per gli addetti ai lavori più o meno di vacanza, non per noi, perché vi teniamo sempre compagnia, costantemente compagnia. Poi c'è da monitorare la Lazio, perché come detto, ne parlavamo poco fa, la Lazio in questo momento, non so se lo possiamo definire un fuoco di paglia oppure lo possiamo definire qualcosa di concreto, oltre a Frattesi, che è di fatto ormai un giocatore della Lazio, qui veramente siamo allo scambio di documenti, nelle ultime ore è uscita fuori questa suggestione, che per me rimane tale, di poter portare Icardi. Molto più probabile invece l'arrivo in casa Lazio di Pinamonti. Si sta lavorando anche su questo, evidentemente non convince appieno Ratkov. Ma andiamo a vedere un attimo anche cosa ci raccontano le pagine dei quotidiani online. La Gazzetta dello Sport scrive un sì tira l'altro, Suzuki apre al prestito con la Juve e Lukumi è vicino. Come vi raccontiamo da giorni, insomma, se poi dovesse uscire anche David, a quel punto la Juve potrebbe andare a prendere anche un ex Bologna, un altro ex Bologna, cioè Zirkzee in uscita al Manchester United, che ha confermato Rashford e di fatto ha messo fuori rosa Zirkzee. Poi sempre in primo piano la questione che affrontavamo prima del Milan, ma che Milan sarà? Oggi arriva a Cardinale, Maignan si allena in vacanza, ma il Toro rimane in dubbio. Poi ampio spazio anche agli europei di nuoto, con diverse medaglie che stanno arrivando in casa azzurra. E a proposito di quello che vi dicevo prima, cioè dell'amichevole tra Napoli e Aris e Salonicco, che per Sky si deve ancora giocare ma che in realtà si è giocata ieri, De Bruyne da spettacolo, Lucca manda un messaggio, Napoli scatenato, ne fa 6 all'Aris. E poi ci sono anche le immagini che abbiamo visto in arrivo dalla Turchia di questo enorme di questa enorme accoglienza per Dusan Vlahovic che è sbarcato al Besiktas di Vincenzo Italiano, che sembra voler pescare ancora in Italia, in particolar modo nella Juve, e farebbe sicuramente un grande favore alla Juve nella fattispecie con due giocatori. Uno potrebbe essere Miretti, del quale in effetti è sempre stato un estimatore italiano già dai tempi della Fiorentina, se vi ricordate lo voleva portare proprio alla Fiorentina. Ma anche, e quello sarebbe un favore, anzi mi viene da dire un regalo alla Juventus, addirittura si parla di Arthur, che lo stesso italiano ha avuto proprio nell'esperienza alla Fiorentina. C'è da dire comunque che in queste settimane il mercato turco è particolarmente attivo e abbiamo capito, insomma, che l'appetibilità di questo campionato, soprattutto nelle squadre, diciamo, di primo livello, è un'appetibilità che sta diventando interessante, soprattutto per il fatto che hanno diversi soldi da convincere. Andiamo da mettere sul piatto, lì. Andiamo proprio su tutto mercato web, perché Alai Begovic scrive nel primo piano: quando la Juventus ti chiama è difficile dire no, studio Leo Messi. Queste le parole di Alai Begovic a Sky, che ovviamente i colleghi di tutto mercato web riprendono. Sempre in primo piano, Inter all'inglese, dopo Stones l'arrivo di Spence si cerca l'affondo decisivo per Jones. Ultimo primo piano in questa fase di tutto mercato web. Sapete che i nostri colleghi aggiornano i primi piani praticamente in tempo reale. Lazio e il Frattesi Day: cosa manca al ritorno a Roma del centrocampista. A livello invece di notizie dell'ultima ora, con Dallinga al Colonia si chiude il dominio di attaccanti, per riscattarlo poi serviranno 13 milioni. Questo porterà ovviamente Piccoli al Bologna, dopo una stagione non particolarmente positiva, va detto, del vice Ken alla Fiorentina, che però può riscattarsi, credo, a Bologna l'anno prossimo. Mentre attenzione, perché con l'arrivo di Pellegrino alla Fiorentina, anche qua si aspettano solamente gli ultimi dettagli, il Como, che ieri ha pareggiato con l'Arsenal e poi ha perso ai rigori, ma insomma la partita era finita in parità, insomma il Como potrebbe anche tentare l'assalto a Ken. Abbiamo un audio e dunque lo andiamo ad ascoltare.
2: Ciao ragazzi, Robertino da Torino. Ma scusate, io faccio fatica a capire, Di Gregorio no e Suzuki sì, ma perché Suzuki è un portiere da primi quattro posti? Secondo me no, è un portiere veramente di medio livello, che non è migliore di Di Gregorio. Voi cosa ne pensate?
1: Ciao, che grazie. Però, ciao Robertino, che però a livello mentale sta decisamente meglio di Di Gregorio. Nell'arte mittente ne abbiamo parlato diverse volte, e oggi Di Gregorio è impresentabile alla Juventus proprio a livello mentale. È un giocatore che ha perso sicurezza in se stesso, probabilmente in un'altra piazza riuscirà a far bene, ne sono convinto, ma non può più fare il portiere della Juventus. Lo abbiamo visto nell'ultima amichevole giocata contro l'Inter, perché poi in quella successiva è rimasto in 90 minuti in panchina. Quindi qui non si tratta di ragionare solo ed esclusivamente sul valore intrinseco del portiere. Probabilmente in condizioni diverse da quelle della Juventus, Di Gregorio può rappresentare una garanzia per alcune società, non lo può più rappresentare per la Juventus. Suzuki è un portiere secondo me normale, l'ho sempre detto, però è il mio pensiero, ci mancherebbe altro, che al Parma ha fatto una stagione tra luci e ombre, non ha iniziato benissimo, ha concluso bene, ma non ha iniziato benissimo, ha fatto un mondiale comunque tutto sommato sufficiente. Ma quando un portiere non si sente più libero mentalmente, non può fare l'estremo difensore di nessuna squadra, tantomeno della Juventus. Quindi il ragionamento è esattamente questo. Ripeto, a livello assoluto uno vale l'altro probabilmente, anche perché non dimentichiamoci che Di Gregorio arrivò alla Juventus con la palma di miglior portiere del campionato al Monza. L'anno scorso tutto sommato ha fatto una stagione, cioè due anni fa, il primo anno alla Juventus, ha fatto una stagione sufficiente. L'anno scorso ha fatto una stagione totalmente insufficiente, e semmai la cosa che ci sorprende, che ci meraviglia, è il fatto che la Juventus al 13 di agosto ancora non sia riuscita a chiudere il portiere, considerando il fatto che era una delle priorità messe in evidenza proprio da Spalletti. Quindi lo dico a beneficio dei tifosi della Juventus, è chiaro che con Di Gregorio non si può più andare avanti. Eccolo il nostro caro Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo!
3: Ciao ciao, buongiorno a tutti!
1: Caro Lorenzo, senti, a me c'è una cosa che incuriosisce molto, dicevo prima, ma la Lazio fa sul serio oppure un po' di fumo negli occhi? Nel senso, Frattesi l'ha fatto, è un bel colpo, ma queste voci che leggo di Icardi, cosa c'è di vero?
3: No, c'è di vero che la Lazio ha contattato Icardi e il suo entourage per capire se ci sono i margini per poterlo riportare in Italia, però bisogna capire tante cose, perché ci sono due... No, ci sono due ostacoli belli grossi che insomma saranno complicati da superare, secondo me, per la Lazio, anche se poi nel mercato mai dire mai. La Lazio, come detto, ha contattato Mauro Icardi per chiedere informazioni sul fatto di poterlo magari tesserare da svincolato, perché lo sappiamo benissimo che Icardi, sì, certo, ha terminato la sua avventura al Galatasaray. Però parlava appunto di due ostacoli che sono molto complicati e molto alti. Il primo riguarda, e secondo me è quello più abbattibile, secondo me riguarda la volontà di Icardi di andare a giocare in una società che giochi la prossima Champions League. Perché dico che è abbattibile? Perché se non arriveranno offerte, poi se ne dovrà fare una ragione. Certo. Quindi è logico, no, che i top club sono già sistemati o quasi, e quindi magari significherebbe andare a giocare la Champions League, ma poi giocare in un campionato di seconda fascia, e quindi non so quanto Icardi possa essere interessato a questa cosa. Il secondo ostacolo invece è quello legato all'ingaggio, e questo è molto complicato da aggirare, perché Icardi al Galatasaray percepiva uno stipendio a 10 milioni netti di euro a stagione, quindi per la Lazio sarebbe complicatissimo, perché non ci si avvicinerebbe neanche lontanamente. Quindi vediamo, insomma, però i contatti ci sono, il dialogo è aperto, e vedremo insomma quello che sarà il futuro di Mauro Icardi, che secondo me in Italia potrebbe ancora dire la sua e ancora per un po' di tempo. Lui classe 93.
1: Senti, che succede invece con Mora? Perché sembrava tutto fatto, poi alla fine Villas-Boas un po', anzi ha parecchio alzato le pretese sull'obbligo di riscatto.
3: Esatto, no, più che altro ha alzato le pretese anche sulla formula, perché la Roma pensava di aver di fatto chiuso, no, l'operazione a 7 milioni di euro di prestito con il diritto di riscatto, che sarebbe potuto diventare obbligo a 43, perché la cifra stabilita è sempre stata 50 milioni di euro. Adesso insomma Villas-Boas, dicevi giustamente, e il Porto in generale hanno alzato l'asticella, perché vogliono un pagamento soprattutto sicuro e poi con un esborso economico molto più alto nella prima fase, ovvero non basterebbero i 7 milioni di euro che la Roma aveva messo sul piatto. Quindi insomma è tutto da ristabilire un'altra volta. Non è un mercato facile per la Roma, che comunque ha perso già i suoi primi obiettivi, uno su tutti Greenwood, che poi è andato in Turchia, ma soprattutto il tempo non è che inizi a stringere, però quasi, perché fra poco più di una settimana inizia la Serie A e tra poco insomma abbiamo scavallato la metà del calciomercato estivo, quindi bisogna cominciare a capire davvero come riuscire a mettere a segno i colpi che servono ai vari allenatori. Gasperini per il momento è tranquillo, quanto apparentemente almeno, vediamo se insomma le cose dovessero scaldarsi, perché la Roma ha bisogno di un esterno, vuole un esterno, e adesso Gasperini insomma pretende che la società cominci davvero a mettergli a disposizione anche questo tipo di giocatore. Dico anche questo perché comunque l'ultimo acquisto della Roma è di ieri, perché è arrivata l'ufficialità,
1: sì, Molina.
3: Di Raúl Molina, che è tornato in Italia dopo la parentesi all'Atletico Madrid ed è pronto insomma ad essere un giocatore decisivo per la Roma.
1: Ti chiedo, Lorenzo, è più vicino in questo momento alla Juventus Lukumi o Suzuki?
3: Allora, secondo me Lukumi, perché prima di Suzuki bisogna fare un altro passaggio, perché insomma la Juventus, la sappiamo la strategia della Juventus per Suzuki, ovvero lo lascerà tra virgolette prendere al Paris Saint-Germain e dopodiché lo chiederà, lo ha già chiesto insomma intenzione di prenderlo in prestito per una stagione, quindi insomma si devono incastrare un po' di tessere del puzzle. Su Lukumi invece credo che si sia addirittura d'arrivo, perché la trattativa col Bologna è avviata ormai da tempo. Si attende soltanto la fumata bianca e le cifre più o meno dovrebbero essere sui 20 milioni di euro, e credo che alla fine insomma si possa arrivare alla fumata bianca, come dicevo prima, perché la Juventus vuole stringere i tempi. Sul portiere invece, prima sentivo parlavi di Gregorio,
1: sì.
3: La Juventus mi sembra impantanata sulla storia del portiere, perché mi sembra incredibile che un club come la Juventus debba andare ad aspettare che il Paris Saint-Germain compri un portiere per poi chiederglielo in prestito. Cioè, mi sembra veramente incredibile questa cosa.
1: Sì, su questo Lorenzo c'è un errore sicuramente. Io credo che Carnevale e Massara abbiano lavorato bene, ma hai detto giustamente, si sono impantanati clamorosamente sulla questione portiere, ma clamorosamente.
3: Guarda, io l'unica cosa che mi sento di poter, cioè che voglio pensare, è che la Juventus abbia già l'accordo con Alisson per la prossima stagione.
1: Eh sì, perché ma quest'anno sappiamo, no? Gioca a porta vuota però.
3: No, e appunto per questo va a chiedere un giocatore in prestito secco per una stagione. Cioè è l'unica filo conduttore che vedo in tutto questo discorso. Perché cioè, giustamente dici che fa, gioca a porta vuota. No, che comunque male che vada gioca con gli stessi portieri l'anno scorso, cioè non è che
1: sì, sì, certo.
3: È chiaro che poi Di Gregorio, nel momento in cui ha i riflettori puntati, fa quel disastro con l'Inter in amichevole, e quindi è chiaro, no, che si vada a pensare che non ci può essere futuro per lui nella Juve. Però cioè, nel senso, io una stagione con la Juventus con importa nella Juventus Perin, cioè, per me non sarebbe una cosa catastrofica, capito? Cioè, va bene, prendi tempo, perché poi il portiere buono lo vuoi prendere l'anno dopo, l'anno buono prossimo, tra virgolette.
1: Sì, sì.
3: Anche perché la Juve negli ultimi anni, anche l'anno scorso, ha buttato via tanti soldi, quindi non ha un budget illimitato e più che altro non riesce a piazzare gli esuberi,
1: già,
3: che è il vero grande cruccio di tanti club italiani, non solo della Juventus.
1: E a proposito di questo, infatti, Gonzalez, bravo, mi hai letto nel pensiero, quindi vai avanti perché ti stavo chiedendo questo, vai.
3: No, io ti dico, anche su Nico Gonzalez, io voglio dire, ma davvero è così inutile, sarebbe così inutile per la Juventus? Cioè, una volta che ce l'hai e una volta che fai fatica a venderlo, ma tienilo, cioè, nel senso, è vero che paghi l'ingaggio e tutto, va bene, però cioè, stiamo parlando di un giocatore che è partito titolare nella finale del mondiale,
1: sì, sì,
3: stiamo certo, parlando di un giocatore qualsiasi che ha fatto malissimo in finale del mondiale, e siamo d'accordo, ma era il giocatore che insieme ad altri aveva spaccato la partita in semifinale contro l'Inghilterra quando era entrata a partita in corso con la maglia dell'Argentina. Quindi io tutta questa voglia di lasciarlo partire Nico Gonzalez, fossi nella Juve e soprattutto fossi in Spalletti, non ce l'avrei. Adesso credo che Spalletti utilizzerà questi giorni, no, dove Nico Gonzalez si allenerà alla Continassa per valutarlo e per capire. Spalletti utilizzerà questi giorni, no, dove Nico Gonzalez si allenerà alla Continassa per valutarlo.

0: l'unica cosa che mi viene da pensare è questa.
1: L'ultima cosa che ti chiedo, Lorenzo, ma il Milan che sta facendo, al di là dell'attesa di Maignan e Rabiot che prima o poi arrivano, ma io credo che abbia bisogno di completare l'organico, banalmente forse gli serve anche un altro attaccante, eppure non se ne parla. Che succede in casa Milan?
0: Guarda, che succede in casa Milan? Io mi sono fatta anche qui un'idea, no? Perché poi di fatto ti devi visto che comunque non si parla più, ma non è certo una novità di come si svolgeva il nostro lavoro negli anni passati, ma ti parlo di almeno 20 anni fa.
1: Già.
0: Quando comunque qua entravi dentro, non ti dico gli spogliatoi, ma quantomeno dentro centro sportivi, vedevi tante cose, parlavi con i dirigenti, parlavi con i giocatori. Adesso non si può fare più niente di tutto questo e quindi devi per forza farti delle idee. Allora, punto numero uno, vorrei veramente sapere chi fa il mercato in casa Milan.
1: Anch'io.
0: Punto numero due, il Milan è stato quasi costretto a fare questi due investimenti importantissimi, dove ha speso 100 milioni di euro e più, per il disastro che aveva combinato il giorno dopo il Cagliari. Cioè il Milan il giorno dopo il Cagliari, a differenza della Juventus, prende, fa un comunicato e caccia tutti, Allegri, Tare, Furlani e Moncada, senza avere i sostituti. Quindi è stato questo, no, l'inghippo di casa Milan. Ho detto diversamente la Juventus perché noi l'avevamo data e eravamo certi, no, dell'addio di Comolli dopo il derby. Poi c'è stata quella settimana, 10 giorni di interregno, dove si poteva pensare anche che potesse restare Comolli, anche se era una cosa che ci sembrava molto molto strana. Perché ha fatto questo la Juve? Perché prima è andata a cercare il sostituto e poi ha cacciato Comolli, esatto, che mi sembra sia una strategia perfetta. Ecco, il Milan non ha fatto questo, quindi dice, per placare una piazza che se no ci vengono al primo giorno di ritiro con i forconi a dirci di correre ai giocatori e soprattutto a criticare la società, come era successo anche nel finale della passata stagione. Sì. Allora, piazziamo due colpi, spendiamo 100 milioni, si prende due giocatori e così si tranquillizza tutto. E io credo sia stata questa la strategia del Milan, perché non c'era nessuna fretta di prendere Gonzalo Ramos, che comunque si sapeva sarebbe arrivato in ritardo perché era impegnato al Mondiale, e quindi si poteva anche trattare un pochino di più, secondo me, col Paris Saint-Germain, invece di spendere quasi 80 milioni di euro. Quindi adesso c'è da capire come e quanto budget sicuramente il Milan avrà sul mercato, perché secondo me non è tanto, e quindi non essendo tanto è logico che si debba prendere tempo andando a cercare le occasioni di fine mercato, che poi alla fine dalla prossima settimana partiranno, perché storicamente dopo Ferragosto si abbassano i prezzi, ecco.
1: Grazie Lorenzo, un abbraccio, buon lavoro a tutto Mercato Web, ciao caro.
0: Ciao.
1: Allora, bella panoramica con Lorenzo Benedetto, adesso andiamo in pausa, poi voltiamo pagina, arriva Raffaele Garinella, vi aspetto e non vi muovete, mi raccomando.

0: Bentornati, bentornati cari amici. Allora, dopo la panoramica con Lorenzo Vetto, rimaniamo su tutto mercato web, perché la Fiorentina saluta Piccoli, accoglie Pellegrino. Voi trovate appunto su tutto mercato web le foto dell'arrivo di Pellegrino alle visite mediche. Dunque si aggiunge un altro bel tassello in casa viola. Parallelamente Piccoli è arrivato a Casteldebole, che vi ricordo essere la sede degli allenamenti del Bologna, visite mediche e firme. Allora, Raffaele Garinella, buongiorno Raff.
1: Ciao Ale, buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: E io parto proprio da qui, insomma, sta Fiorentina fuoco e fiamme, caro Raffaele.
1: Beh, sulla carta sicuramente sì, poi è chiaro che bisogna vedere in campo quanto si amalgameranno i giocatori. Paratici ha fatto un ottimo

0: lavoro, a mio avviso Pellegrino, per il modulo che ha in testa Grosso, è più congeniale rispetto a Piccoli. Piccoli è un calciatore che andrà a Bologna a giocarsela con Dobbic, insomma secondo me ci guadagnano tutte e due le squadre e soprattutto ci guadagnano i due calciatori, perché la Fiorentina quest'anno ha un programma bello ambizioso. Certo, adesso dovrà anche un po' sfoltire la rosa, ci sono dei calciatori in esubero, penso anche a Gudmundsson, il cui futuro mi sembra abbastanza lontano da Firenze, e soprattutto perché poi è chiuso sulla tre quarti da Time a Stantuono. Però ripeto, è una squadra intrigante, è un progetto affascinante, vedremo poi se il campo darà ragione a quella che poi è la carta.
1: Te lo aspettavi un mercato così, Raffaele, tu che peraltro segui anche molto da vicino la Fiorentina? È vero che deve riscattare un'annata pessima come quella appena trascorsa, però onestamente qui siamo a 9 undicesimi di titolari cambiati, eh?
0: Esatto, sì, mi aspettavo sicuramente una rivoluzione, perché comunque alcuni calciatori erano arrivati all'epilogo della loro esperienza, altri apparivano francamente non tanto congeniali al progetto, né da un punto di vista proprio tecnico, ma anche da un punto di vista della mentalità, perché poi Firenze è una piazza importante, una piazza ambiziosa. Bisogna vedere adesso però che cosa faranno con Ken, perché ricordiamoci che Ken è certamente il faro in attacco, però sai, a fronte di un'offerta del Como di 45 milioni la Fiorentina potrebbe vacillare, quindi questo cambierebbe anche un po' il disegno tattico, perché Ken offre delle certezze anche nei movimenti, visto che conosce bene quello che si aspetta la piazza rispetto a quello che poi potrebbe essere in caso della sua assenza o della sua partenza.
1: Però ti chiedo, Raffaele, perché è molto intrigante questa riflessione, la facevamo anche ieri, ma secondo te Pellegrino viene a Firenze per fare il secondo a Ken? Cioè io ho la sensazione che ci sia già nell'area la cessione, eh?
0: Potrebbe essere anche questo un'ipotesi, potrebbe essere certamente un'ipotesi. È chiaro che Pellegrino è un giocatore certamente importante da un punto di vista tecnico e anche molto molto equilibrato da un punto di vista tattico. È un giocatore che ha dei numeri, secondo me, che possono crescere ancora, soprattutto in chiave realizzativa. In questo momento però, laddove dovesse rimanere Ken, Pellegrino si accomoderebbe in panchina, perché comunque, a meno che Grosso non decida di giocare con due centravanti, ma mi sembra di escluderlo dalle amichevoli fatte, in questo momento qui sì. Però è chiaro che Pellegrino è un giocatore importante, che sulla carta anche lui non ha niente da invidiare a Ken. Poi ricordiamoci che è un calciatore di 25 anni, è un calciatore che ha margini importanti di miglioramento, ripeto, da un punto di vista realizzativo deve fare di più. Però
1: Raffaele, cosa manca all'Inter dopo l'arrivo di Spence per una cifra insomma abbastanza importante, 30 milioni più 5 di bonus?
0: Allora, secondo me Spence è l'esterno che serviva. Io penso che Spence, da un punto di vista dell'Inter, è una squadra forte da un punto di vista fisico, aveva bisogno di un calciatore che in qualche modo dominasse anche sulla corsia mancina da un punto di vista fisico, soprattutto nella fase di non possesso, perché poi nella fase di possesso abbiamo visto che Diouf ci può stare tranquillamente, perché è un giocatore che comunque riesce a saltare l'uomo, a creare anche la superiorità, però da un punto di vista difensivo pecca un po', e queste piccole crepe si sono viste nell'amichevole, seppur di amichevole si trattava, estiva, contro il Manchester City. E quindi con Spence manca forse una mezzala, un centrocampista diverso dalle caratteristiche di quelli che sono in rosa, e quindi manca il Curtis Jones alla situazione, che dovrebbe arrivare perché Frattesi è vicino alla Lazio. Poi se riuscisse Ausilio con Marotta a cedere Luis Enrique alla Roma, secondo me farebbero un'altra operazione importante, perché cederebbero il calciatore alla stessa cifra, più o meno qualcosa in più di quanto lo hanno pagato, ma è un calciatore che ha fatto il suo l'anno scorso, perché ricordiamoci che i 4 mesi di Dumfries non devono passare in sordina in termini di assenza, quindi Luis Enrique lo ha sostituito, però lo ha sostituito non dando mai la sensazione di potersi collocare magistralmente sulla corsia esterna come un esterno da 3-5-2 deve fare.
1: Cosa manca ancora all'Inter, al di là appunto dell'aspetto Spence che ha preso? C'è qualcosa ancora da inserire, Raffaele, oppure la squadra che ha cambiato anche il portiere, è arrivato Provedel, secondo me un ottimo portiere che si giocherà con Martinez, a questo punto è completa?
0: No, io penso che, ti ripeto, io penso che serva un centrocampista come Curtis Jones. Dovesse arrivare lui, l'Inter sarebbe completa, anche perché io francamente non vedo l'acquisto di Romero, che adesso ormai è sfumato perché sì, è vicino all'Atletico, come un acquisto risolutivo in difesa, perché secondo me Pavard nelle migliori condizioni non ha niente da invidiare a nessuno. È un giocatore che deve recuperare quello che l'anno scorso purtroppo non ha fatto vedere neanche all'Olympique Marseille, ovvero deve recuperare quella brillantezza che lo ha caratterizzato nella prima parte, in tutta la prima stagione dell'Inter, anche nella prima parte di stagione, nella seconda stagione, quella che poi è culminata con la sconfitta col Paris Saint-Germain. Però ripeto, Romero non mi cambia molto, quello che cambia è Curtis Jones, perché l'Inter non ha un centrocampista con quelle caratteristiche. Ci sono dei centrocampisti importanti, sono arrivati anche come Stankovic, hai Sucic che ha un anno in più, c'hai le certezze che sono Barella, c'ha Noglu, Zielinski e Mkhitaryan, però uno come Curtis Jones non ce l'hai, e ricordiamoci che è un giocatore che all'occorrenza può anche collocarsi sulla corsia esterna e quindi fare la fascia. È un giocatore importantissimo, secondo me.
1: Ti intriga il Napoli di Allegri, Raffaele? Perché tu parlavi correttamente del centrocampo. Secondo me il centrocampo del Napoli oggi è quello più forte in assoluto, considerando che ha un'abbondanza incredibile. Forse deve sistemare qualcosa in difesa, per quanto mi riguarda anche in porta, però è una squadra che tutto sommato, se ritrova tra virgolette salute rispetto all'infortunio dell'anno scorso, è bella completa, eh?
0: No, è una squadra che secondo me si colloca sullo stesso gradino dell'Inter, perché comunque sia c'hai centrocampisti straordinari, c'hai Gilmour, c'hai Lobotka che possono alternarsi in regia, poi comunque come mezzali, perché pare che Allegri vuole fare il 4-3-3, hai Anguissa, McTominay, De Bruyne, insomma il centrocampo c'è. L'attacco sulle corsie secondo me è copertissimo, perché ricordiamoci che Alisson, hai David Neres, hai comunque Giovane, hai Politano, forse manca un'alternativa affidabile a Højlund, e bisogna vedere come Lucca ripartirà, perché il Lucca che abbiamo visto in Friuli è un calciatore, il Lucca che abbiamo visto tra Napoli e Nottingham è un calciatore che non convince e che deve recuperare, quindi manca un'alternativa a Højlund, visto che Lukaku è andato in un campionato che seguiva da bambino, così ha dichiarato, che è quello turco, e quindi a Napoli serve un altro attaccante.
1: Guarda, mi hai portato su una riflessione che volevo fare insieme a te, perché sto vedendo le immagini che passano anche da Sky, le accoglienze come dei principi per Vlahovic da una parte e Lukaku da quell'altra. Ora, al di là di tutto, però una cosa va detta, caro Raffaele, che comunque il campionato turco è il sesto, possiamo dire, no, a livello europeo, però questi a livello di soldi stanno cominciando ad avanzare pesantemente, eh? Cioè oggi la Turchia è forse più appetibile del nostro campionato. Io non ci andrei mai, per l'amor di Dio, ma mi ricoprissero di tutti questi soldi.
0: Allora guarda, intanto bisogna però fare un chi hanno preso? Hanno preso un calciatore come Lukaku, che secondo me è a fine carriera,
1: sì,
0: e il meglio l'abbiamo visto. Hanno preso un calciatore che purtroppo non è mai sbocciato,
1: okay,
0: che è Vlahovic, perché okay, noi ci si attendeva veramente da Vlahovic il salto di qualità nella Juventus, che purtroppo non ha avuto, e la Juventus lo ha aspettato, la Juventus lo ha coccolato, la Juventus lo ha protetto. Però evidentemente lui ha fatto un'altra scelta. Poi sono arrivati dei calciatori, anche il Galatasaray ha preso dei calciatori che comunque negli altri campionati in qualche modo avevano steccato, lo stesso Lang l'anno scorso che preso dal Napoli,
1: sì,
0: è un calciatore che fondamentalmente nel Napoli purtroppo non si era imposto, e quindi l'avevano preso. E se andiamo a vedere poi sempre il Galatasaray, che è la squadra da battere in questo momento qui, loro hanno Leroy Sané, che è un giocatore che i suoi anni migliori li ha vissuti tra Manchester City e Bayern Monaco, il Fenerbahce ha ripreso Kanté dall'Arabia e ha Guendouzi dalla Lazio, quindi sarà pur appetibile però per dei calciatori che in qualche modo, tolto Greenwood, che forse è l'unico vero,
1: bravo,
0: grande acquisto.
1: Lì volevo andare. Greenwood alla fine preferisce la Turchia all'Italia, in ogni caso, perché la Roma gli faceva punti d'oro.
0: Io penso che lì abbia preferito forse un discorso economico maggiore. Credo che l'ingaggio garantito dalla squadra turca sia stato in qualche modo superiore, anche se di poco, rispetto a quello della Roma. Avrà fatto una scelta economica, perché poi le città non si discutono. Roma è stupenda, Istanbul è bellissima. quindi avrà fatto questo tipo di discorso. È l'unico forse grandissimo, diciamo, rimpianto che ci possiamo in qualche modo permettere di avere, perché poi se devo rimpiangere il Lukaku delle ultime stagioni, no,
1: per l'amor di
0: se
1: Dio,
0: devo rimpiangere il Vlahovic della Juventus, anche no, perché comunque non è stato all'altezza della maglia bianconera, secondo me quella è una maglia che pesa ed è una maglia da onorare sempre. Io fossi stato in Vlahovic avrei rinnovato con la Juventus, te lo dico sinceramente, sì, perché sì, prima di lasciare la Juventus ci devi pensare mille volte.
1: Invece, rimanendo più o meno sul ragionamento simile, sembra che si stia sgonfiando la bolla araba.
0: Beh, obiettivamente è un campionato che ha poco appeal, sai, un po' tolto l'esploit iniziale come è successo per il campionato cinese di tanti anni fa, e poi i giocatori fanno fatica comunque a permanere per più di un paio di stagioni, e chi ci rimane, a parte Cristiano Ronaldo, perché comunque lui tiene anche ai suoi record, voleva vincere il campionato, l'ha vinto, e in qualche modo sono calciatori che poi bramano dalla voglia di tornarsene. Io penso anche a Diaby, che non riesce a lasciare l'Ittihad. Tra l'altro è un calciatore che all'Inter non avrei mai preso, perché secondo me non è un esterno che ti serve per il 3-5-2 puro, è più da 3-4-2-1 a mio avviso, non ha grandi doti difensive Diaby. E poi però ci sono degli altri calciatori che stanno lì, sì, però insomma in qualche modo faticano anche a trovare una collocazione in un altro club europeo, perché comunque sai, un paio d'anni in Arabia secondo me in qualche modo ti fanno perdere quello smalto e quella brillantezza da un punto di vista agonistico che richiede un campionato top europeo.
1: Ti porto ancora su due riflessioni. La prima volevo fare su un'altra squadra che segui sempre con grande interesse, che è la Lazio. Sappiamo benissimo tutto quello che sta accadendo, però intanto Frattesi torna, diciamo, a casa. Ora non è questo un giocatore che farà cambiare, nessun giocatore può far cambiare il clima attorno allo Tito. Però decisamente, no, però decisamente Raffaele è un giocatore che può alzare il livello della Lazio, detto che secondo me il grande problema di questa squadra, ma lo dico con tutto il rispetto possibile, è l'allenatore.
0: Io sono d'accordo, nel senso che comunque le stagioni di Gattuso non sono state, le ultime stagioni di Gattuso non sono state esaltanti. Poi quando perdi un allenatore importante come Sarri, non tanto da un punto di vista tattico, perché la bravura di Sarri la conosciamo, i risultati parlano per lui, ma da un punto di vista caratteriale, perché ha saputo tenere saldo un ambiente che si stava saldando, quello tra la tifoseria e il presidente, tu vai a perdere tanto. Hai preso Frattesi è un giocatore importante per la Lazio, tra l'altro è anche un tifoso della Lazio, sì, quindi secondo me corona il suo sogno, diciamo così. Con Taylor va a comporre e Rovella una bella mediana, però credo che i problemi della Lazio siano in altri reparti. L'attacco, per esempio, se andiamo a vedere i giocatori che ci sono, insomma, non garantiscono quei gol necessari per fare un bel campionato. Io penso comunque a Nosling, che ci mette tutto l'impegno, ma anche a Dia, a Isaksen, allo stesso Zaccagni, insomma, Raskov, sono dei calciatori che hanno bisogno, secondo me, di un altro tipo di partner accanto, e quel partner potrebbe essere Pinamonti, che in quanto a esperienza può fare secondo me la differenza.
1: Sì, detto che poi insomma la Lazio si troverà a affrontare un clima veramente surreale, perché stavolta giocherà credo tutta la stagione senza tifosi.
0: Ha fatto credo 1800 abbonamenti, esatto. il mio Barletta ne ha fatti 3000 fino ad oggi, appunto, che gioca in Serie C. Questo ti dice insomma i limiti di quello che purtroppo potrebbe, di quella che potrebbe essere la stagione della Lazio, perché il popolo biancoceleste è meraviglioso, spinge tantissimo, l'abbiamo visto l'anno scorso quando decisero di partecipare al tifo contro il Milan, che bravo, impatto dietro, cioè, è tutta un'altra cosa, è l'Olimpico pieno di tifosi laziali rispetto a un Olimpico vuoto che ricorda quei tempi bruttissimi del Covid.
1: Mamma mia, davvero. Raffaele, l'ultima cosa invece ti chiedo la tua riflessione su come si sta muovendo la Juventus, perché due giocatori sono arrivati, anzi in realtà tre, anzi in realtà quattro se mettiamo anche Ekator, poi c'è Selic, poi c'è Lebegovic, poi è arrivato evidentemente anche Kolumani. adesso sembra un passo Lucumi, rimane però ancora questa questione del portiere che voglio analizzare con te, ma anche gli arrivi di Alejbegovic e Kolumani, come li leggi?
0: Sono calciatori funzionali al progetto tattico di Luciano Spalletti. Anche i probabili acquisti di Lucumi e di Suzuki, secondo me, sono importanti. Fermo restando che se non dovesse arrivare Suzuki, io punterei su Perin, perché tutte le volte che ha giocato comunque qualcosa in più di Gregorio l'ha fatta vedere. Ci sono dei calciatori che Spalletti vuol recuperare, penso a Douglas Luiz, e secondo me se non dovesse trovare la quadra con l'Atletico Madrid, anche Nico Gonzalez, che oggi sosterrà il primo allenamento con la Juventus, potrebbe in qualche modo rientrare nei piani di Luciano Spalletti, perché Spalletti è bravissimo anche nel recuperare da un punto di vista motivazionale i calciatori. La Juventus si sta muovendo bene a centrocampo, però caro Alessandro, qualcosa manca in termini di qualità, perché se andiamo a vedere il centrocampo, praticamente il centrocampo dello scorso anno, e noi sappiamo benissimo che da qualche anno il centrocampo della Juventus fa acqua, perché manca un calciatore in grado di dettare i tempi, di gestire i momenti della partita, e non ci sono in questo momento calciatori nella rosa della Juventus che possano garantire quel tipo di giocate.
1: Chiudo con questa riflessione: saranno 7 secondo te le squadre che si giocheranno i primi 4 posti quest'anno, inserendo appunto anche Fiorentina e evidentemente Como?
0: Allora, io ti dico sicuramente Inter, Napoli, Juventus, Como, Roma, Fiorentina. Poi bisogna vedere il Milan che cosa fa, perché il Milan per me ad oggi è una grandissima incognita. Sì. Bisogna vedere come rientrano da un punto di vista della convinzione quelli che possono essere due pilastri di questa squadra, non soltanto da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista caratteriale, che sono Rabiot e Maignan, che vanno ad aggiungersi a un altro leader che è Modric. Gonzalo Ramos potrebbe fare qualche gol, però non è che mi esalta o mi convince più di tanto, quindi devo essere onesto, qualche perplessità il Milan me la lasci.
1: Raffaele, grazie, preziosissimo come sempre, un abbraccio.
0: Grazie a te Alessandro, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici a casa in ascolto.
1: Ciao caro Raffaele, allora bella anche questa chiacchierata, ultima pausa e poi Alain Valnegri che deve recuperare i minuti di ieri, caro Latini. Ma è Alain Valnegri o Valnegri Alain? Perché secondo me questo è il vero dubbio, ma lo scopriremo. L'importante è che sia comunque il nostro Valnegri, tra poco.

0: Evviva, evviva, eccoci qua ancora per l'ultima parte.
1: Ma
0: di...
1: tu sei Fabio Dozzi?
0: No, io sono Alessandro Santarelli, almeno credo, se non penso di essere Alessandro Santarelli o Santarelli Alessandro, più o meno è la stessa cosa. Stiamo aspettando il buon Alain Vallegri, ma spazio ai nostri amici da casa. C'è un vocale che mi dice il buon Gabriele Latini, che andiamo subito ad ascoltare.
2: Salve ragazzi, Luigi.
0: Ciao Luigi.
2: Io mi faccio una domanda che forse me la sto facendo solo io.
0: Sì.
2: Ma Lucumi è un giocatore da Juventus? Io dico di no. Per me Massimo può giocare nel Sassuolo, nell'Udinese, ma non parliamo di Juventus. La Juventus è tutto un altro mondo. Ma sarà impressione mia. Comunque, ciao.
0: Ciao Luigi, ma sai, questo è un ragionamento che ha delle basi concrete, però ti potrei dire... Di Gregorio è un giocatore da Juventus? No. Caballo è un giocatore da Juventus? No. Calulu sì, è un giocatore da Juventus. Bremer sì, è un giocatore da Juventus. Gatti è un giocatore da Juventus? Ni. Cambiaso è un giocatore da Juventus? In questo momento no. Art è un giocatore da Juventus? Decisamente no. Vai avanti, ti faccio tutta la lista perché te la posso fare. Perino è un giocatore da Juventus? Secondo portiere decisamente sì. Altro non lo so. Locatelli è un giocatore da Juventus? In questa Juventus sì, in altre Juventus non avrebbe visto il campo. Kuhn-Meiners è un giocatore da Juventus? No. E quindi capisci che se la parametriamo alla Juventus di 9 scudetti, non ce n'è uno che secondo me avrebbe fatto il titolare, compreso Yıldız. Forse Yıldız, ma con quella Juventus lì ho dei dubbi. Parametrata alla Juventus di oggi, appunto, non avrebbe mai tolto il posto a Mandzukic. Parametrata alla Juventus di oggi, Lucumi è un giocatore d'esperienza, che ha una discreta esperienza anche a livello internazionale con la sua Colombia, che nel Bologna ha fatto bene e che in questo tipo di campionato, considerando che in più la Juve non farà la Champions League ma l'Europa League, può dire la sua. Io credo che il tifoso della Juventus debba fare, ne parlo spesso nell'altra emittente oggi, un salto nel tempo, cioè capire che quello che ha visto, quello che gli ha fatto tanto piacere vedere negli ultimi anni, è un qualcosa che al momento non si può ripetere, sia a livello assoluto sia a livello dei calciatori. Per cui Luigi dice una cosa che io comprendo, che io capisco, ma che va decisamente rapportata. Anche Vlahovic forse non era un giocatore della Juventus. Eppure ha fatto il numero 9 della Juve per 4 anni con alterne fortune, ma è stato il centravanti della Juventus. Quindi bisogna, purtroppo, per fortuna, perché poi i tempi cambiano evidentemente nel bene e nel male, però parametrare tutto ai momenti che si stanno vivendo. Massara e Carnevali stanno facendo un lavoro matto e disperato, perché è vero che la Juve è in ritardo su tante situazioni, ma è altrettanto vero che ne parlavamo prima, abbiamo parlato tantissimo in questa puntata, ci sono esuberi non soltanto alla Juventus ma più in generale in tutte le squadre, che però non si riescono a sistemare. C'è una questione bilancio che va sempre tenuta sott'occhio, e anzi mi meraviglia il fatto che la Juve abbia anticipato tutta una serie di operazioni, perché di fatto le ha anticipate, Ale Begovic, ma comunque anche Kolumani, comunque anche Ekator, Selic l'ha presa a zero. E come si chiude il mercato della Juve? Il mercato della Juve si chiude con un portiere che dovrà necessariamente arrivare, vedremo se sarà Suzuki, si chiude con eventualmente l'uscita di David e l'ingresso di Zirkzee, e se riuscisse a sistemare una serie di esuberi, quindi penso ad Arthur, quindi penso a Miretti, perché poi si torna a ragionare del centrocampo, ma il centrocampo oggi a livello numerico, non parlo di qualità ma di quantità, la Juve ha 7 giocatori, se la Juve riuscirà a cedere Arthur, cedere Miretti, miracolosamente accedere magari anche in prestito con Kuhn-Meiners, a quel punto la Juve potrebbe pensare di affondare, perché sì, che ha una sorta di patto non scritto con la società bianconera, sta aspettando, di fatto, poi non è che può aspettare in eterno, però sta aspettando. Ma altrimenti Lukumi, e ritorno appunto al ragionamento dell'amico, è un giocatore che, se noi andiamo a vedere il pacchetto difensivo della Juve, a parte Bremer, a parte Kalulu, mi verrebbe da dire a metà, a parte Kelly, va a aggiustare determinate difetti. Ciao Alen!
1: Ciao ciao Ale, come stai?
0: Bene, bene Alen. Senti, parto da un campionato che tu segui sempre con grande interesse e ci dai sempre tante chicche. Ma hai visto quanto entusiasmo per l'arrivo, parlo di Turchia ovviamente, di Lukaku da una parte, di Vlahovic dall'altra? Vlahovic addirittura è arrivato quasi come un re ottomano da quelle parti, eh?
1: Eh sì, alla fine Vlahovic ha 26 anni e comunque era uno dei 5 calciatori più pagati in Serie A, che arrivi in Turchia, per la Turchia, per la dimensione proprio Istanbul, è comunque un grande colpo, non si può negare assolutamente. Poi ritrova italiano, sono curioso di vedere se ritroverà i 6 mesi dove ha fatto meglio in carriera. Adesso vedremo in Turchia. Adesso la gran sorpresa è che è l'immobilismo del Galatasaray per adesso.
0: È vero, è vero. È vero.
1: Perché ieri comunque leggevo che Paredes sarebbe in viaggio per Trabzon, per firmare per il Trabzonspor. Trabzonspor ha preso Salah, ha preso Paredes, sono cose comunque, sono giocatori maggiori. Poi il Fenerbahce ha fatto un gran mercato, il Fenerbahce ha preso Greenwood, adesso arriva Lukaku, ha lo spareggio di Champions con il Lione, ma si sta muovendo bene. Fenerbahce sono più di 10 anni che non vince un campionato e per loro comunque è qualcosa di pesante. Hanno cambiato di proprietario 18 mesi fa e adesso comunque si lavora con più coerenza. Poi comunque, se guardiamo in tutte le linee il Fenerbahce, se prendiamo i titolari del Fenerbahce, più della metà dei calciatori sarebbero titolari nell'Inter.
0: Sì.
1: Dunque niente, ormai ragazzi, il mondo è cambiato. Il mappa del calcio è cambiato e in Turchia comunque le quattro grandi fanno dei colpi a livello delle grandi società europee.
0: Senti, a proposito di Europa, il Paris Saint-Germain ormai fa razzia di tutto, ha vinto la Supercoppa, c'erano pochi dubbi nonostante le tante assenze da una parte, ma a dire la verità anche dall'altra, nella Aston Villa.
1: Ormai il PSG ci ha messo tanto a spendere bene i suoi soldi, però quando ho trovato capo sugli scappi, qualcosa è cambiato dalla scelta dell'allenatore, dalla scelta anche dei calciatori. Comunque va su dei calciatori comunque molto funzionali, con un talento fuori dal comune, ma non sono giocatori super mediatici. Questo deve far riflettere. Avere i soldi è importante, però avere i soldi devi anche avere coerenza. L'hanno trovato l'allenatore che comunque può dirigere questa nave. E alla fine in ogni porto dove va alza un trofeo. È così, speriamo che non si fermi presto, perché comunque non mi piacciono quei progetti, però bisogna riconoscere che comunque sta facendo le cose per bene.
0: La penso esattamente come te, sottoscrivo ogni parola. Invece, tornando in Italia, che colpo è per l'Inter, Spence?
1: Ma sono curioso di vedere, non penso che possa avere il rendimento statistico a livello offensivo di Dumfries, forse ti dà qualcosa in più a livello difensivo, però è un'eredità pesante, perché comunque secondo me l'ha pagato tanto per le qualità del calciatore. Quando sento dire che è stato uno dei migliori esterni del mondiale mi fa ridere, perché comunque non ho visto questo gran fenomeno. Poi nel Tottenham non era titolarissimo, dunque vedremo. Si è fatto il mercato sul mondiale e ci può stare che possa arrivare nell'Inter, ma non come vice, come il sostituto di Dumfries. Come vice Dumfries, cioè, nel Tottenham alla fine se la giocava con Pedro Porro su quella fascia.
0: Dunque,
1: vedremo. È un'operazione low cost. L'Inter sul mercato è difficile migliorare questa squadra. Secondo me è un downgrade rispetto a Dumfries. Era la soluzione forse C o D.
0: Sì.
1: Comunque sono ancora bruciati e scioccati dalla decisione di Palestra, perché prendendo Palestra comunque cambiava tante cose per loro.
0: Che giocatore, si è visto anche nell'amichevole con il Chelsea, però potrebbe fare a sua volta un'operazione in uscita interessante, perché se piazza per 30 milioni Luis Enrique alla Roma, devo dire che insomma lì è un bel colpo.
1: Lì c'è qualcosa di geopolitico che forse non capisco. Perché se l'Inter l'ha preso per 20 milioni dal Marsiglia,
0: sì, 22, esatto, 20,
1: e lo 20. Vende a 30 dopo la stagione scorbutica che ha fatto, non capisco. Poi che ruolo fa Luis Enrique? Io lo conosco perché comunque nel Marsiglia lo seguivo, è un'ala pura, in un 4-3-3. Dunque, ma Roma dove giocherebbe? Farebbe il quinto? Giocherebbe da falso trequartista dietro la punta? Non lo so, non mi ha ancora convinto del tutto, sinceramente. Non mi hanno convinto sia gli acquisti da parte dell'Inter che adesso della Roma, soprattutto a livello dell'importo. Non vale questi soldi.
0: Non adesso, ti piace Mora?
1: Probabilmente avrà visto qualcosa che noi non vediamo, probabilmente. Cioè, comunque sono operatori di mercato, comunque con conoscenze, con competenze, sanno a cosa vanno. Se tu vai a spendere 30 milioni per un calciatore, considerando che anche i soldi scarseggiano in Serie A, è che hai visto qualcosa.
0: Vabbè,
1: adesso certo, speriamo di poter capire i visionari che sono comunque direttore sportivo e allenatori della Roma.
0: Vabbè, io l'ho tenuta per ultima, ma doveva essere la prima. Insomma, la tua Fiorentina sta viaggiando alla grande. Adesso è arrivato anche Pellegrino, sta facendo le visite mediche. Piccoli è andato al Bologna. Insomma, una squadra completa. L'unica cosa che ti chiedo, ma Ken alla fine secondo te?
1: Non lo so. Speriamo che Pellegrino non venga a fare il Pellegrino e faccia il calciatore.
0: Non ti piace Pellegrino?
1: Sì, mi piace tanto, molto intelligente. Non è super bomber, però ancora giovane, ai margini, però lavora, sgobba, a me piacciono quei centravanti. Adesso, l'anno scorso, allo stesso periodo, mi dicevi le stesse cose e ti dicevo tanti dubbi.
0: Però, è vero, lo ricordo bene.
1: Quest'anno ho meno dubbi, però quando cambi così tanto, vedremo l'alchimia come prende. Però sì, Paratici ci ha fatto un mercato molto più coerente rispetto al dottore Pradé dell'anno scorso, però Ale, io voglio vedere il campo, si è fatto un mercato comunque per costruire un progetto comunque con coerenza, con un'idea di calcio, con un allenatore che sa cosa vuol giocare. Adesso vedremo il campo, però è chiaro che Paratici ha lavorato bene. Adesso la domanda è a livello economico, Joseph Comiso gli ha dato comunque un carta bianchissima per poter far mercato, oppure ci saranno delle cessioni dolorosi. E adesso, se fai questo mercato e a Ferragosto vendi Fagioli e Ken, come la mettiamo?
0: Allora, Alain, questo è un bel quesito. Io ti dico la verità, su Ken la penso come te, su Fagioli un po' meno. Fagioli è un giocatore che non ha mai convinto già dai tempi della Juventus.
1: A me piace tanto.
0: Lo so, però la Fiorentina ha un grande centrocampo in questo momento, al netto di Fagioli.
1: Sì, però per me rimane comunque il miglior calciatore che ha in rosa, centrocampo la Fiorentina. Ma di gran lunga. Fagioli ha un problema psicologico.
0: Esatto, bravo.
1: Ma tecnicamente, tatticamente, cioè giocatore da squadra per lottare per lo scudetto, Fagioli. E questo non me lo toglie nessuno. E l'anno scorso, guarda che l'anno scorso comunque in un momento molto delicato si è preso la squadra sulle spalle e comunque ha fatto benissimo.
0: Questo è verissimo.
1: Poi ha i suoi detrattori? Sì, però si è adattato a un ruolo non suo e ha fatto benissimo. A me ridimensionerebbe comunque il mercato di Paratici vendendo Fagioli. Perché per prendere Ulai piuttosto mi tengo Fagioli.
0: Sì, capisco.
1: Vedremo. Che il discorso Ken... Il discorso Ken, se arriva il Como con 60 milioni, io Ken lo venderei, perché comunque Ken ho tanti dubbi sull'atteggiamento.
0: Anch'io,
1: più che sul calciatore.
0: Anch'io, bravissimo, anch'io. Tanti, ma tanti. E tra
1: comunque,
0: l'altro,
1: se mi vai a prendere un centravanti che se la gioca con Pellegrino, io non avrei venduto Piccoli, avrei tenuto Piccoli, avrei fatto la coppia Pellegrino e Piccoli. E avrei venduto Ken.
0: Ma sai, il Como ha bisogno di inserire italiani, eh? C'è poco da fare, che tra l'altro ha pareggiato
1: ieri con l'Azio. Il Como ha bisogno di inserire italiani, sì. Il Como ha bisogno di un centravanti che vada allo spazio.
0: Sì, sì, sì. E Ken potrebbe essere quel tipo di giocatore. L'ultima cosa che ti chiedo sulla Juve, mi dai la tua riflessione così, una pennellata sulla Juventus in generale?
1: Beh, non so, non capisco l'immobilismo sul mercato. Probabilmente Carnevali sta aspettando comunque di cogliere le occasioni, tirerà di prestiti. E secondo me manca un regista, ma sugli esterni, sui terzini per me non ci siamo. L'attacco sale rafforzatissimo. Se dovesse arrivare Zirkzee, sinceramente sarebbe di lusso. E manca il portiere. Però io ho fiducia in Spalletti, comunque ha potuto lavorare quest'estate con i calciatori. Secondo me la Juve, discorso scudetto, al giorno d'oggi no, però no. Se la gioca alla grande per la Champions.
0: E Suzuki che portiere è secondo te? Sempre che poi
1: Suzuki
0: arrivi.
1: Ho tanti dubbi su Suzuki. E soprattutto il PSG, io non è che abbia visto sto gran gioco con i piedi di Suzuki.
0: No.
1: Eh?
0: Anzi.
1: Non ho capito perché il PSG è andato su... il portiere giapponese ha dei riflessi comunque notevoli, però sulla concentrazione ho un po' di dubbi. Al giorno d'oggi non migliora Perin, secondo me.
0: E questo è interessante. Alen, un abbraccio, a domani.
1: Ciao Ale.
0: Ciao Alen. Allora, siamo arrivati in fondo a questa interessantissima puntata di Rotocalcio, che torna evidentemente domani. Grazie a tutti. Dalle 14 c'è Lucio Marinu. Ciao ragazzi.
3: Ma tu sei Fabio Dozzi?
4: No.
3: Tozzi Fabio?
4: No.
3: Fabio Dozzi?
0: No. Alessandro Santarelli?
4: No.
0: Alessandro
3: Dozzi?
4: Sì. Fabio Dozzi?
3: Leonardo Dozzi?
0: Ciao ragazzi.
3: Leonardo Dozzi?
4: Ti giuro, no.
3: Fabio Dozzi?
4: Non so nessuno.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre passeremo in rassegna il mercato delle big nel corso del nostro programma. L'Inter che continua adesso a mettere a segno una serie di colpi per poter dare i rinforzi giusti a Chivu in attesa dell'inizio del campionato, ma naturalmente ci soffermeremo anche sulle altre squadre, anche sul mercato che è certamente scoppiettante da parte della Fiorentina, una squadra, quella viola, che si presenta in aste di partenza con tante aspettative, perché c'è stata una vera e propria rivoluzione operata da Paratici e l'ultimo colpo, il nono colpo di questa campagna acquisti estiva è quello di Pellegrino che arriva dal Parma, acquistato dai Viola per 25 milioni, con Piccoli che invece andrà al Bologna per 18 milioni di euro più 2 di bonus, un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza del Bologna. Ma parleremo naturalmente anche di tante altre squadre e lo faremo con questo collegamento con Luciano Marangon, ex calciatore di Inter e Verona tra le altre. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori. Ciao Lorenzo.
0: Partiamo parlando dell'Inter che passa da Dumfries a Spence. Cosa ne pensi?
1: Io penso che l'Inter con questi acquisti ha preso dei parametri zero, come fa sempre. Marotta comunque è la squadra che non aveva tanto bisogno, però ha messo dei pezzi giusti al posto giusto e secondo me anche quest'anno sarà la squadra da battere.
0: Eh sì, insomma, ha delle basi notevoli e poi, insomma, aggiungendo dei calciatori.
1: Sì.
0: Resta la
1: è una
0: favorita.
1: Squadra che si conosce, è una squadra che si conosce, gioca a memoria quasi, hanno inserito dei giocatori importanti e quindi li hanno presi tutti dal calcio inglese e quindi puntano alla Champions quest'anno.
0: Certo, poi lì è un altro discorso perché arrivare in fondo non sarà semplice anche con questi acquisti.
1: No, quello non è mai semplice con qualsiasi acquisto. Il Manchester City l'ha dimostrato per anni, il Barcellona lo dimostra per anni e via dicendo, quindi non è facile. La Champions è una competizione molto molto particolare, molto difficile.
0: Frattesi alla Lazio, sei sorpreso?
1: No, non lo ritengo un giocatore da prima fascia, quindi la Lazio è un ambiente con un allenatore poi come Gattuso che sicuramente gli tirerà fuori il meglio, l'ha conosciuto in nazionale, ma poi Gattuso è preparato sul calcio italiano. Comunque credo sia un buon acquisto, per le possibilità della Lazio è un buon acquisto.
0: Eh sì, insomma, un bel colpo per la Lazio, anche perché tutto sommato tu non lo definisci un centrocampista di prima fascia, però si è dimostrato spesso determinante, Frattesi.
1: Sì, vabbè, però non è mai stato titolare nell'Inter, quindi entrava, ha fatto delle buone cose, per carità, ma io, sai, la prima fascia la intendo per giocatori che non possono rimanere fuori, ecco, diciamo così.
0: Sì, assolutamente. Adesso la Lazio deve trovare anche l'attaccante, si parla molto di Pinamonti, è un centravanti che può essere definito un usato sicuro?
1: Ma sì, per le qualità e i livelli della Lazio penso di sì, che possa andare bene. Non c'è molto sulla piazza e lo sta dimostrando poi a livello estero, anche perché vedo che stanno un po' comprando o si stanno muovendo un po' tutti sull'estero. Io punterei di più, come dici te, su qualcosa di italiano e quindi penso che vada molto bene.
0: C'è comunque anche la pista Icardi che è svincolato dal Galatasaray. Come lo vedresti un suo ritorno in Italia, al di là di un ingaggio veramente pesante?
1: È sempre il discorso dei soldi. Oggi si basa molto di più sui soldi, al di là della qualità e dell'importanza di una squadra. Questi giocatori hanno dimostrato che, quindi non lo so, diventa difficile per il calcio italiano, diventa difficile dal mio punto di vista che ci sia una squadra che possa dargli i soldi che lui chiede. È molto difficile, come si sa in Italia le difficoltà, e il mercato lo sta anche dimostrando, le difficoltà sono sempre la parte economica, che le società non hanno la possibilità, un po' per i parametri UEFA e un po' perché nelle casse non hanno soldi.
0: Icardi 33 anni, potrebbe ancora dire la sua comunque nel nostro campionato.
1: Sì, no, sicuramente. Per me un giocatore a 33 anni è quasi nel massimo della sua, cioè i Ronaldo, i Messi, i Rodri, cioè, e tanti giocatori lo dimostrano che si può arrivare tranquillamente a 38, 39, 40 anni e essere ancora all'altezza e prime donne.
0: Suzuki è il portiere adatto per la Juventus?
1: Ma in questo momento penso di sì, è giovane, è forte, ha dimostrato di essere un buon portiere, però la Juventus ormai è passata, non è più nella fascia alta di una squadra, almeno negli ultimi anni non ha fatto bene e anche quest'anno non ha la possibilità a livello di mercato di fare il salto di qualità dal mio punto di vista. Quindi è un portiere che sicuramente può andare bene. Credo sia a livello poi di Perin o dell'altro che hanno, però non lo so, adesso questo dipende
0: A livello anche
1: sempre.
0: di
1: Quindi,
0: Gregorio?
1: sì, secondo me
0: Il
1: hanno già
0: criticatissimo di
1: due.
0: Gregorio, però.
1: Sì, lo so, ma perché così? Quando un giocatore si attacca un'etichetta è difficile nel calcio italiano toglierla. Io non so cosa sì, è successo, ha fatto qualche papera. Però credo che non sia l'unico, anzi, ho visto nella mia vita, nonostante nella mia carriera, degli ottimi portieri fare qualche volta anche delle papere. Fa parte del gioco, sono esseri umani e possono sbagliare anche loro. Certo, quando sbaglia un portiere, di solito si prende gol e quindi viene più visto e più chiacchierato. Però è umano sbagliare, dal mio punto di vista, per il livello che la propria squadra ha due ottimi portieri.
0: Ecco, dicevi della Juventus che probabilmente in questo momento risulta essere meno attrattiva per certi calciatori, perché parlando proprio dei portieri, vanno
1: Certo.
0: ricordati i no di Alisson, del Dibu Martinez, insomma, la Juventus si era data determinati obiettivi per la porta, poi è dovuta scendere di livello, tra virgolette.
1: Sì, ma è sempre il discorso economico dal mio punto di vista. Non è tanto il livello. Sono giocatori che giocano in squadre importantissime nel campionato più ricco del mondo in questo momento, la Premier League. E quindi è difficile cambiare. Si cambia sicuramente per una proposta economica altissima, di più di quello che guadagnano dove sono adesso, dal mio punto di vista.
0: Dalla Premier potrebbe tornare in Italia Zirkzee, anche lui è un obiettivo per la Juventus. Zirkzee che ha faticato in Premier, potrebbe essere il campionato italiano il suo habitat naturale?
1: Per la Roma, perché vedo che se ne parla molto della Roma,
0: Anche
1: anche
0: la
1: del
0: Juve, sì.
1: Milan, però più, sì, anche la Juve. Io direi che è un giocatore che ha dimostrato che se sta bene mentalmente e fisicamente, chiaramente, può essere un giocatore che ti fa la cosiddetta ciliegina sulla torta per una squadra. Quindi non so, perché chiaramente non lo so personalmente cosa sia successo in Inghilterra e perché abbia giocato poco. Non so se è il campionato, se è perché ha avuto dei problemi con l'allenatore oppure a livello fisico, però è un giocatore che ha dimostrato di essere un ottimo giocatore.
0: Senti, parlando invece del Milan, oggi qualche quotidiano si chiedeva se la squadra rossonera può essere da scudetto. Francamente, per il titolo il Milan lo vedo un po' indietro, però tu come la pensi?
1: No, anch'io la penso così. La penso così, poi è chiaro, il calcio. C'è sempre una palla rotonda, 11 persone che vanno in campo e tutto può accadere. Però credo che in prima fascia io metto, come ti ho detto prima, metto l'Inter sicuramente e poi subito dietro, dal mio punto di vista, c'è Napoli, Roma, Como, queste tre squadre che sono le squadre che secondo me si sono rinforzate e hanno dimostrato di essere forti e poi via, via dicendo con Juventus, Milan, Fiorentina, eccetera, eccetera.
0: Ecco,
1: Anche
0: per
1: la
0: quanto.
1: tua Fiorentina ha
0: Poi ne
1: fatto un
0: parliamo, poi ne
1: ottimo.
0: parliamo, poi ne parliamo
1: Ah,
0: perché ha fatto un gran
1: vabbè.
0: mercato. Per quanto riguarda il
1: Ha
0: Napoli,
1: fatto un gran mercato.
0: ieri.
1: Paratici è preparato,
0: Sì, ha
1: bravo.
0: dimostrato di essere il direttore
1: Sì,
0: sportivo all'altezza della situazione. Però parlando del Napoli,
1: certo.
0: ieri 6 reti all'Aris Salonicco con un De Bruyne che sta salendo in cattedra. È quel giocatore dal quale ci si aspetta veramente il salto di qualità, quel giocatore che è mancato l'anno scorso.
1: Ma non credo sia mancato, a parte l'infortunio, che ha portato chiaramente certo tipo di giocatori nel momento che hanno degli infortuni importanti, poi ci vuole tempo. Bisogna, guarda Rodi, ha dimostrato perché era il City e Guardiola gli ha dato il tempo giusto per tornare ai livelli che poi è tornato con il Mondiale. Però al di là di questo, il Napoli è una rosa importante, una rosa che ha dimostrato. Ha preso in cambio di Conte un allenatore altrettanto importante, quindi direi che sarà una delle protagoniste del campionato, al di là poi delle amichevoli e dei risultati di queste partite amichevoli.
0: Senti, e Lucca può ritagliarsi un ruolo nel Napoli oppure secondo te è meglio se va a trovare spazio e continuità altrove?
1: Non lo so, io penso, io dal di fuori, perché non lo conosco come ragazzo, però l'ho sempre visto un giocatore un po' spento, emotivamente. E quindi nel ruolo che ha dovrebbe essere uno di carattere. E secondo me, se Allegri riesce a tirargli fuori la personalità e il carattere, è un giocatore che ha dimostrato che può competere, che può dire la sua. Però l'ho visto spento in questi ultimi, cioè da quando è arrivato a Napoli, poi è andato a Udine. Non l'ho visto con la grinta e la cattiveria agonistica che serve un giocatore a certi livelli.
0: Restando sugli attaccanti, Vlahovic va al Beşiktaş, dove ritrova Italiano che ha avuto come allenatore alla Fiorentina.
1: Dove gli trovi i soldi? Lui era solo una questione di soldi. E quello è il discorso del calcio di oggi, purtroppo. Vanno dove c'è qualcuno che li paga quello che vogliono. Era svincolato e quindi lui giustamente, perché poi nel calcio di oggi è giusto che ragionino così, era l'ultimo contratto dal mio punto di vista importante e quindi ha fatto bene. Poi un campionato dal mio punto di vista un po' in secondo piano, non è che lo vedo a livello europeo, il campionato turco come un campionato che se ne parli più di tanto, non è che mi. È come il campionato arabo, non so, sono distanti, hanno poca. Dal mio punto di vista, l'Europa è concentrata in quello che vediamo: Inghilterra, Francia, Germania, Spagna, Italia.
0: Ecco, però comunque da Vlahovic ti saresti aspettato un percorso diverso, un percorso migliore dopo aver lasciato la Fiorentina, perché nel momento in cui è andato via dai Viola era al massimo del
1: Certo.
0: rendimento, tanti gol, poi è arrivato alla Juventus e non è riuscito a confermarsi.
1: Sì, l'aveva dimostrato all'inizio, aveva anche dimostrato di essere importante per la Juventus, poi non so sinceramente cosa sia successo, se l'ambiente, la città, che è un giocatore che non si è inserito, perché chiaramente bisogna sempre essere a fianco di un giocatore per capire quali siano realmente i problemi. Però sì, gli allenatori che non l'hanno accantonato, tutti quelli che sono, cioè perché sia da Allegri, poi Spalletti. Quindi non lo so, non lo so, non so se è un fatto caratteriale, come ho detto. Quindi è un peccato perché è un giocatore che aveva dimostrato e ha dimostrato di essere forte nel suo ruolo.
0: Tornando alla Fiorentina, dove potrà arrivare? Che tipo di obiettivi può darsi questa squadra che è stata rivoluzionata da Paratici e che ha fatto tornare il grande entusiasmo a Firenze?
1: Ah, anche perché ha preso un allenatore grosso che ha dimostrato di essere molto, molto, molto bravo, molto bravo. Quindi sono contento per lui. Ma io personalmente mi auguro che la Fiorentina deve tornare a competere per le prime posizioni, come aveva fatto. Ha avuto un periodo un po' negativo, però deve tornare dal mio punto di vista e credo che Paratici, che è un ottimo direttore sportivo, abbia fatto un mercato intelligente, interessante. è importante per portare la Fiorentina di nuovo ai livelli che gli competono.
0: Quindi insomma in Europa League almeno può essere questo l'obiettivo della
1: Beh,
0: Fiorentina?
1: sì, penso che a livello della Juventus, perché io nei primi quattro posti metto, come ti ho detto, Inter, Napoli, Como e Roma. Poi dietro c'è Fiorentina, Milan, Juventus, queste squadre che almeno sulla carta in questo momento, poi
0: Certo.
1: è sempre il campo poi che dice la cosa giusta, però a livello di mercato e di acquisti e di situazione, sono in quella seconda fascia importante però, eh. Poi se gli gira tutto bene, possono anche entrare di nuovo nelle prime quattro.
0: Senti, invece il tuo Verona come si sta strutturando per tornare in Serie A?
1: No, non sei strutturato per tornare in Serie A. Purtroppo non ha il potenziale, le motivazioni di questi americani, di questi che hanno preso il Verona, è di fare lo stadio. Quindi è tutto sempre a livello business, di fare lo stadio e poi di giocare sulle plusvalenze. Avendo un direttore sportivo come Soliano molto bravo nel farle, quindi comprare giocatori a poco, valorizzarli e poi venderli. E quindi rimanere sempre in quei campionati un po' ibridi, che ti possono andare bene e quindi poi possono anche tornare. Io ho i miei dubbi a oggi che possa tornare direttamente in Serie A, anche se me lo auguro chiaramente come appassionato e affezionato a quella città, a quella squadra. Però al momento la vedo difficile, anzi, deve stare attenta.
0: Ah, addirittura. Sei
1: Dal mio punto di vista sì. No,
0: così pessimista, insomma.
1: no, non sono pessimista, è che vedo che ci sono delle squadre, delle realtà che si sono rafforzate, hanno fatto un ottimo mercato, stanno facendo un ottimo mercato e quindi diventa ancora più difficile. Perché adesso senza elencarle, Frosinone, Pisa, il Vicenza stesso che è venuto su dalla C ha le possibilità economiche e sta facendo. Al di là che ha perso adesso in Coppa Italia, però ci sono squadre interessanti dal mio punto di vista, molto più interessanti di quello che al momento sulla carta vedo nell'Hellas Verona. E quindi mi auguro che in questi ultimi giorni di mercato qualcosa cambi, anche se da quello che leggo e quello che sento dai miei amici vicini alla squadra tifosi, poco può cambiare.
0: Va bene, Luciano, allora ti lasciamo alle tue vacanze, al tuo
1: E tu
0: riposo.
1: non vai in vacanza,
0: Ma io sono
1: fammi
0: già
1: l'augurio,
0: stato,
1: no?
0: poi sai, qui c'è da lavorare,
1: Fra un po',
0: non ci si può fermare qui, non ci si può fermare.
1: Va bene, vengo a darti una mano.
0: Va bene. Grazie a Luciano Marangon, grazie.
1: Ciao, grazie a te, ciao.
0: E dopo questa chiacchierata con Luciano Marangon siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Ed eccoci in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, Lucio Marinucci qui in studio per accompagnarvi insieme in questa puntata di giovedì 13 agosto 2026 fino alle ore 17.

Manca il grande Costantino Fazzari che continua ad accompagnarci in queste dirette e quindi possiamo ormai, dopo i saluti preliminari, addentrarci all'interno dei temi della puntata di oggi. Io vi ricordo comunque, come sempre, il numero per i messaggi WhatsApp, il 331 82 00 213, per dirci la vostra, per porci le vostre domande, i vostri quesiti in questi ultimi giorni prima di Ferragosto. Del resto siamo all'antevigilia di Ferragosto e quindi la metà del mese poi sancirà anche delle variazioni a livello di mercato, lo diciamo già da tantissimo tempo, le ultime due settimane del mese di agosto sono sempre le più calde a livello di mercato. Direi che invece a livello di temperature il caldo già ci ha accompagnato e non poco. Qui già arrivano i messaggi di Giorgio da Barcellona. Addirittura, ecco, a proposito di calcio, un saluto grande Giorgio anche a te, ti ringrazio come sempre, siete anche voi che fate compagnia al sottoscritto, quindi ci accompagniamo insieme. Poi sempre Forza Cagliari mi scrivi, quindi bene, ben chiara la fede che porti dietro il Cagliari. Ne abbiamo peraltro parlato ieri con un focus interessante di approfondimento. Comunque, poi per le domande per il podcast di Rotocalcio lo trovi tranquillamente sul nostro sito e sulla nostra app. C'è la sezione dedicata appunto ai podcast, la trovi, ripeto, sia sul sito che sull'app. Basta ricercare tra i filtri la trasmissione che vuoi ascoltare, in questo caso Rotocalcio. Mi dici che non è disponibile sull'app, prova sul sito, però credo che dovrebbe essere stata caricata normalmente, quindi verifica, perché talvolta magari sull'app qualcosa salta, invece è caricata sul sito. Poi magari controllo anche io direttamente e ti do delucidazioni più avanti. Comunque grazie ancora per la compagnia e per i messaggi. Comunque poi però iniziamo già ad introdurre i temi del giorno. Fra poco avremo il primo collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web. Le trattative vanno avanti in Serie A con le squadre italiane impegnate. Stiamo parlando sempre già da qualche ora, da qualche giorno, con insistenza di Spence all'Inter, con i nerazzurri che stanno trattando con grande rapidità, devo dire, nelle ultime ore con il Tottenham per cercare di definire l'innesto sulla corsia destra, così che si possa finalmente riempire quel vuoto. E poi però anche alle uscite, attenzione a Luis Enrique, Roma, ne abbiamo discusso tanto nei giorni scorsi, ma attenzione anche a Frattesi, che ormai possiamo dirlo un affare fatto in direzione Lazio. Poi invece per quanto riguarda la Juventus, Lukumi, devo dire, rimane un po' in stand-by, ma vicino, non si riesce a fare quel salto definitivo per chiudere la trattativa. Chiederemo ancora quanta distanza c'è, così come la distanza che c'è poi fra la Juventus e Zion Suzuki per colmare appunto il vuoto della porta che ormai sembra possa essere completato. E poi abbiamo visto il Napoli impegnato tra l'altro ieri contro l'Aris Salonicco, vittoria rotonda tennistica 6-2 per il Napoli di Massimiliano Allegri. Si sono visti soprattutto in grande spolvero alcuni giocatori, bisogna dire Lucca, che sta facendo un buon precampionato, la sua avventura finora a Napoli è stata tutt'altro che positiva, però è riuscito a strappare qualche applauso. Con il Celta invece si era sentito più di qualche mugugno. Nel complesso si sta impegnando, quindi andrà valutato poi nei prossimi giorni per capire se potrà rimanere alla Napoli o se verrà ceduto. E poi attenzione come sempre ai colpi in difesa, Lukaku, insomma il Fenerbahce ormai l'abbiamo data per fatta, come è effettivamente Badiashile più vicino. E poi la Roma, perché attenzione alla pista per Rodrigo Mora, perché la il Porto sta provando un po' a ridisegnare i termini della trattativa. Sembrava più vicino qualche giorno fa, adesso sembra francamente un po' meno, e quindi capiremo anche poi per il calciatore classe 2007 se finalmente potrà approdare alla corte di Gasperini, o se invece rimarrà un giocatore del Porto, anche se, come avevamo detto anche stamattina all'editoriale, colgo l'occasione per salutare Alessandro Santarelli che ci ha accompagnato dalle ore 11 fino alle ore 13.
ecco, il porto di Farioli ha un tipo di gioco.

0: Poco ben definito, e Rodrigo Mora forse non è il calciatore più appropriato per quel tipo di impostazione. Quindi anche lì bisognerà capire le volontà del giocatore e le volontà dell'attuale tecnico del Porto, appunto Farioli. Qui intanto arrivano altri messaggi. Luigi, io ti saluto come sempre, non manchi mai nella nostra messaggeria. E poi arriva anche Paolo da Pesaro, che scrive: sono convinto che dopo le 7-8 solite quest'anno ci sarà il Toro. Ma lo auguro al Torino anche io, Paolo, perché ci sarebbe bisogno quantomeno, non voglio dire di una stagione europea perché è difficile, i valori delle altre squadre sono superiori, però ecco, provare eventualmente a poi a verificare la bontà del progetto di Ignazio Abate. Intanto do una segnalazione di servizio, dovrebbe esserci video Lorenzo Di Benedetto in realtà per questo inizio, tutto live facciamo, dovremmo avercelo tra poco. Tozzi Fabio, no, Tozzi Fabio non ci sarà, ci saranno i discorsi magari su Fabio, sì, ma Fabio Grosso, l'allenatore della Fiorentina, no, neanche Leonardo Tozzi. Leonardo l'avevamo visto impegnato con la nazionale italiana per pochi giorni, era Leonardo, non Tozzi, ma solo Leonardo. Però è già un discorso passato, tramontato già da qualche settimana, mi sento di dire, ahimè. Poi altro messaggio su Vlahovic e Lukaku. Beh, anche su questo forse dovremmo dedicare una finestra, perché sono approdati in Turchia tutti e due, sono approdati ad Istanbul tutti e due, osannati, diceva, le presentazioni di Vlahovic e Lukaku alquanto ridicole. Come si fa a dire sempre le stesse cose quando si cambia squadra? Fanno ridere. Basta dire ho sposato il dio denaro, ma sappiamo che i discorsi, poi devo dire, di introduzione dei calciatori sono praticamente tutti uguali, e si dicono delle frasi fatte. Lukaku è diventato ormai una sorta, lo conosciamo, di meme. Quando si presentava ad una squadra parlava del sogno sin da bambino. Qui devo dire, essendo cresciuto in Turchia per una certa fase, può avere anche senso. Ha detto: è un club che conosco da quando ero bambino, non ha utilizzato proprio la stessa formula. Mentre per Vlahovic l'abbiamo visto allo stadio aizzare praticamente la folla bianconera, non più la folla bianconera di Torino, ma dicevo la folla bianconera di Istanbul.
1: Sì,
0: leggevo, ecco, questa probabilmente sarebbe l'opinione dei vari tifosi della Juventus. Leggevo qua e là dei commenti, anche dei messaggi di amici che trovavano, ecco, quella presentazione un po' ridicola. Però in Turchia c'è anche, devo dire, grande passione. Quando arriva un colpo mediamente importante, i tifosi tendono a riversarsi allo stadio, a riversarsi alla stazione. Quindi a dire la verità, è un qualcosa anche qui a cui siamo abituati. Basti pensare a quello che è successo qualche giorno fa, l'arrivo di Salah al Trabzonspor. È vero che lì parliamo di un calciatore, con tutto il rispetto per Vlahovic, di una caratura decisamente superiore nell'apice della propria carriera, però adesso è ormai nell'anzianità calcistica, ma nonostante questo è stato accolto praticamente con dei toni sensazionali.
2: Questa è solo a rosicare.
0: In Italia dice avremmo voluto Salah, in realtà dalla cabina di regia annuisce senza dubbio Gabriele Latini. Sarebbe stato, devo dire, l'ennesimo colpo della vecchiaia calcistica dei giocatori in Serie A, però ecco, magari dice, per qualche squadra ancora avrebbe, ecco appunto, i sogni sono desideri, e mi fa capire, insomma, sì, Salah era ancora gradito nonostante le 35 primavere che ormai alle spalle, comunque più giovani di altri giocatori che sono arrivati in Serie A nelle ultime finestre di mercato, per quanto ancora forti, però ecco, i parametri anagrafici si attestano sempre intorno a questi dettagli. Intanto però abbiamo, come detto, in collegamento da Firenze per la redazione di Tutto Mercato Web Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
3: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Lorenzo, ti chiedo da dove vogliamo partire. Prima stavamo parlando dei vari temi, da Spence, quanto si sta avvicinando, poi la Juventus con i soliti nodi e i soliti noti, la Roma con Mora che sembra si stia un po' complicando. Da dove vogliamo partire?
3: Ma guarda, intanto ti devo dire che mi è arrivato appena adesso un messaggio di Salah che mi ha detto chi è dice? Quel Lucio Marinucci che mi ha dato un anno in più rispetto a quelli che ho, perché ne ho 34. Quindi
0: ne ha 34 Salà, ricordavo male.
3: Voleva allora redarguire, no, sto scherzando, sì, è 92 Salà, comunque vabbè, a parte battute a parte, partiamo dall'Inter,
0: è vero,
3: dai. Partiamo dall'Inter che finalmente, diciamo, è riuscita a chiudere il colpo per il post Dumfries, perché insomma ce lo ricordiamo tutti, no, come è partita l'estate dell'Inter, 50 milioni per Palestra, che poi è andata al Chelsea, poi Kalaili, tutto fatto, ma in realtà poi non ha superato le visite mediche, o meglio non ha ricevuto l'idoneità sportiva dal CONI, al CONI, e quindi niente, ha dovuto virare ancora una volta l'Inter. Si era parlato di Spence per qualche settimana, anche durante il mondiale, quindi è una trattativa che è partita da lontano. Vero. E poi insomma si è arrivati alla fumata bianca per quello che sarà un ritorno di Spence in Serie A, perché ha vestito la maglia del Genoa dal gennaio al giugno del 2024 e insomma poi chiaramente è migliorato tanto in queste stagioni, perché è arrivato appunto a essere convocato anche per il mondiale dall'Inghilterra. Però vedremo insomma quale sarà il suo impatto con l'Inter, perché perdere Dumfries non è così scontato. È vero che l'anno scorso Dumfries ha avuto infortuni che lo hanno tenuto fuori per tanto tempo, però poi era un giocatore che portava gol e Spence in teoria non li porta questi gol. Quindi vediamo insomma quello che succederà. Non voglio dire che Palestra porti gol rispetto a Spence, sto soltanto dicendo che Dumfries era un giocatore molto molto importante per l'Inter, e quindi vedremo se riuscirà, se l'Inter sarà riuscita a fare come fece per il post Hakimi, no? Quando Hakimi andò via, dicemmo, pensammo tutti, adesso sostituire Hakimi, anche se c'è stata una sola stagione, sarà molto complicato. Arrivò Dumfries e adesso siamo a dire che insomma Dumfries non abbia fatto così tanto rimpiangere Hakimi, quindi è stato un giocatore molto importante, la doppietta al Barcellona in Champions, quella al Como l'anno scorso, insomma sono tanti gol fatti da Dumfries e tante volte è stato decisivo. Vedremo se Spence riuscirà a fare altrettanto, ecco.
0: Beh, di certo è un'eredità pesante, sono totalmente d'accordo. Dumfries anche proprio banalmente nelle dinamiche calcistiche, tattiche, era fondamentale. Spence ha caratteristiche leggermente differenti, un pochino meno preponderante fisicamente, ma comunque una buona corsa ed è leggermente più tecnico. Anche io sono curioso di capire come potrà inserirsi nello scacchiere di Chivu. Però poi, Lorenzo, ecco, a proposito di Inter, ti chiedo anche i dettagli di Frattesi, che ormai è diretto al suo ritorno nella capitale.
3: Sì, esatto, è stata trovata, limato da pochi minuti, poche ore, gli ultimi dettagli, con Frattesi che lascerà la Lazio in prestito oneroso per 1 milione di euro, con obbligo di riscatto a 14, e quindi la Lazio alla fine della stagione dovrà versare 14 milioni di euro nelle casse dell'Inter per prendere il giocatore a titolo definitivo. Ma non è finita qui, perché l'Inter, e questa era la condizione base per i nerazzurri, si sono garantiti anche il 50% sulla futura rivendita, che non è poco assolutamente.
0: No, certo.
3: Quindi l'Inter deve sperare che Frattesi faccia la stagione della vita, per magari far drizzare le antenne anche degli altri club, e che la Lazio possa ricederlo nella prossima stagione o quella dopo, perché almeno l'Inter poi incasserebbe ulteriori soldi da poter reinvestire sul mercato. Un acquisto importante, secondo me, Frattesi per la Lazio, e vedremo insomma Gattuso come lo utilizzerà e quanto lo utilizzerà, perché Frattesi non ha avuto continuità negli ultimi anni all'Inter, ha giocato pochissimo, però secondo me è un giocatore molto importante che alla Lazio può fare molto molto bene.
0: Sì, sicuramente rappresenterebbe uno dei giocatori più qualitativi della Lazio, perlomeno sulla carta al momento. Poi vedremo se riuscirà a completarsi anche lì in qualche maniera la formazione biancoceleste. Poi magari recupero anche dei messaggi su alcuni singoli. Però prima mi premeva chiederti, Lorenzo, anche della Juventus, con anche qui, ecco, dicevo prima, i soliti nodi. Ti chiedo se ci sono dei passi avanti significativi per quanto riguarda Lukumi e Suzuki. Ieri diceva praticamente il mito di Achille la tartaruga, sembra avvicinarcisi sempre di più, ma poi non si arriva mai alla chiusura. Ti chiedo se finalmente i prossimi giorni possano essere quelli buoni per arrivare a Dama.
3: Guarda, sono stati talmente tanto dietro a Kolo Muani, per esempio, che fare
0: Tra
3: delle
0: l'altro.
3: previsioni sulla settimana decisiva si rischia soltanto di fare figuracce. Diciamo che in questo momento Lucumi sembra essere più vicino alla Juventus rispetto a Suzuki, ma per un semplice fatto, perché la Juve sta trattando da tempo
0: Sì,
3: con il
0: beh,
3: giocatore stesso,
0: sì.
3: ma anche con il Bologna, ed è arrivata, diciamo, la fumata bianca, perché il Bologna ha accettato più o meno i 20 milioni di euro che la Juve ha messo sul piatto e il giocatore non vede l'ora di poter andare alla Juventus. Quindi diciamo che c'è da fare un passaggio in meno rispetto a Suzuki, perché la Juventus non va a prendere Suzuki dal Parma, ma aspetta che il Paris Saint-Germain compri Suzuki per poi chiedergli in prestito, o meglio, gliel'hanno già chiesto in prestito per poi prenderlo in prestito. Mi sembra di sognare a me, cioè se noi, non lo so, prendessimo una persona che è stata congelata, come si vede nei film, 20-30 anni
0: Risvegliarla
3: fa,
0: ora, trauma.
3: lo svegliamo e diciamo: sai che sul mercato la Juventus non riesce a prendere un portiere e non va, e va dal Parma, dove aveva preso Buffon, tra l'altro,
0: Sì, infatti,
3: per
0: mamma
3: prendere
0: mia.
3: Suzuki, ma lo fa prendere al Paris Saint-Germain in prestito a titolo definitivo e poi lo chiede al Paris Saint-Germain in prestito. Questa persona o si fa ricongelare immediatamente
0: Ci
3: oppure
0: vuole rinchiudere.
3: ci dà di matti, cioè ci dà
0: Esatto.
3: per matti, dice: ma voi se state scherzando. Mi sembra una cosa abbastanza clamorosa questa operazione della Juventus, e ne parlavo con Alessandro Santarelli oggi. Mi viene da pensare soltanto una cosa per dare un senso a tutto questo, ovvero che la Juventus abbia già l'accordo con Alisson per la prossima stagione. Accordo già, non ti dico firmato perché non si può, ma una stretta di mano grande quanto una casa. In questo senso avrebbe senso, scusami il gioco di parole,
0: Sì.
3: perché vai a prendere un giocatore in prestito secco di un anno, gli fai fare una stagione, sapendo che comunque poi tanto tornerà al Paris Saint-Germain, perché il Paris Saint-Germain ci ha investito dei soldi, e tu hai già il portiere a cui far fare altre 3-4 stagioni, perché Alisson non è giovanissimo, ma sappiamo i portieri quanto possono andare ancora avanti. Alisson, che era stato il primo obiettivo per la porta della Juventus
0: Esatto.
3: in questa sessione di mercato, tant'è che addirittura Comolli promise a Spalletti di portargli Alisson. Poi promessa chiaramente che non si è concretizzata, ma anche e soprattutto per la volontà del Liverpool, che si pensava potesse aprire all'addio, no, di Alisson senza far scattare il prolungamento del contratto. Poi però non è stato così, e quindi Alisson resterà per un'altra stagione al Liverpool, però al termine della prossima stagione il contratto scade, punto, non ci sono altre opzioni. Quindi magari la Juve sta pensando a questo e sta dicendo: è inutile investire su un portiere quest'anno, quando poi il portiere lo prendiamo l'anno prossimo. Però
0: Sì, è
3: è un'idea
0: l'unica.
3: mia, cioè non è che
0: No, no, no,
3: ho.
0: è
3: È
0: chiaro
3: l'unico modo
0: Lorenzo.
3: che ho per giustificare questa follia, secondo me.
0: Sì, no, per carità, io ritengo Suzuki un portiere molto valido, io credo sia pronto a fare un salto e sarà, sono convinto che sarà un portiere valido per la Juventus. Certo, anche Alisson è un estremo difensore validissimo, però per quanto tu dicevi giustamente, portiere hanno una vita calcistica più lunga, però inizierà la prossima stagione con quasi 35 anni Alisson e nell'ultimo anno è
3: No,
0: stato
3: no,
0: quasi
3: certo.
0: spesso infortunato muscolarmente, quindi anche lì spero che poi le condizioni del calciatore possano migliorare durante quest'anno, però ecco, qualche interrogativo resta, quindi sono d'accordo con te che è una formula un po' singolare. E poi però prima di salutarti Lorenzo, di lasciarti al tuo lavoro, ecco, ti volevo chiedere per Rodrigo Mora se può cambiare qualcosa nelle prossime ore, perché già nelle scorse sembra essere variata un po' la giocata e le carte in tavola del Porto, quindi ti chiedo di questo e poi rapidamente ci chiedevano di Romagnoli all'Atalanta, che è un vecchio pallino, ma mi sembra che ancora non si sia approfondito molto.
3: Allora, parto da Mora e ti dico che sì, può cambiare tutto, perché sta cambiando di tutto e di più nel corso delle ultime giornate. Perché una volta la Roma voleva dare 25 oggi e 25 l'anno prossimo di milioni di euro, perché la valutazione è sempre 50. Poi siamo passati al prestito oneroso a 7-8 milioni di euro e 42-43 di riscatto semplice. Poi si è parlato dell'obbligo di riscatto, si è parlato di talmente tante cose che comunque anche il Porto stesso ha fatto un po' di melina, no? Perché Villas Boas conosciamo tutti molto bene per il suo passato allenatore, che oggi fa il mercato di fatto del Porto, perché l'allenatore è Farioli.
0: Sì.
3: Non era convinto della formula e alla fine ha detto no. Quindi per ora, per il momento siamo al no. Vediamo come e quando la Roma riuscirà a fare un passo in avanti verso il Porto per portare Mora alla corte di Giampiero Gasperini. Per quel che riguarda Romagnoli, può essere un nome spendibile per l'Atalanta, non adesso, si parla di fine mercato, però senza ombra di dubbio Sarri lo conosce molto bene, sappiamo quanto lo stesso Sarri abbia sempre voluto avere almeno un suo ex insieme a lui, quindi non vorrei che magari abbia chiesto alla dirigenza di fare uno sforzo per poter arrivare a Romagnoli, che era già partito due volte per l'Arabia Saudita, a gennaio lo ha ripreso Lotito tirandolo per la maglietta, adesso c'è stato questioni ben più complicate legate anche alla guerra che ci sono, e quindi alla fine è saltato tutto. Però diciamo che poi Romagnoli potrebbe anche restare in Italia e può essere un profilo che alla Lazio potrebbe far molto bene. Che alla
0: bene. Certo, viene da chiedersi, ecco, se sarà la volta buona finalmente per lui per lasciare l'ambiente biancoceleste. Ecco, i rapporti non sono idilliaci col presidente, ma utilizziamo un eufemismo, e di certo esatto. È chiarissima la situazione, Lorenzo. Io a questo punto ti ringrazio comunque per questa raffica di mercato, ti lascio al tuo lavoro, grazie ancora Lorenzo.
3: Ciao Lucio, ciao a tutti.
0: Grazie a Lorenzo Di Benedetto e a tutta la redazione di Firenze di Tutto Mercato Web. Qui arrivavano tanti messaggi. Max diceva sì, il 50% in realtà su Frattesi non dovrebbe essere sulla futura rivendita, ma sulla plusvalenza della futura rivendita. Quindi sì, giusta come valutazione. Poi abbiamo detto anche del portiere. Qui Massimo scriveva del Dibu Martinez. Perché la Juventus non porta il Dibu Martinez? Perché il Dibu Martinez, Massimo, non è in scadenza, e quindi l'Aston Villa non lo liberava senza un conguaglio economico. La Juventus non vuole spendere per il cartellino di un portiere, neanche per Dibu Martinez, e quindi al momento l'ipotesi del portiere argentino dell'Aston Villa è tramontata. Dibu Martinez, che peraltro, facendo anche un inciso, ieri non era in campo con l'Aston Villa nella Supercoppa Europea, c'era Bizot, l'olandese, altro portiere molto esperto di 35 anni, perché Emiliano Martinez è ancora in ferie dopo la fine del Mondiale. Comunque sulla Supercoppa Europea abbiamo visto il Paris Saint-Germain vincere 2-1 contro l'Aston Villa, una partita molto gradevole a livello di ritmi per essere già il calcio d'agosto, con il Paris Saint-Germain che ha fatto pochissimi test amichevoli, hanno segnato Kvaratskhelia, bellissimo gol all'inizio nel primo tempo. Per l'Aston Villa da segnalare il gol di Maggio, che è questo giovanissimo ragazzo classe 2009 che ha segnato il gol del momentaneo 1-1 ed è diventato il marcatore più giovane della storia della Supercoppa Europea. Questo giusto per darvi una chicca a livello storico calcistico. Noi comunque siamo arrivati alla fine di questo primo blocco. C'è ancora tanto di cui discutere a TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Mi raccomando, rimanete con noi.

0: Di nuovo in diretta per questa puntata del giovedì 13 agosto che prosegue in questa pomeriggio. Abbiamo ancora tanto di cui parlare in collegamento. Tra poco cercheremo di approntare i prossimi collegamenti per appunto approfondire poi i vari temi inerenti alla Serie A. Del resto si sta muovendo tanto. Prima arrivavano dei messaggi proprio per quanto riguarda l'Atalanta, perché ci chiedevano di Romagnoli, che ancora rimane in bilico alla Lazio, e quindi attenzione per queste prospettive di mercato che potrebbero poi approfondirsi nei prossimi giorni. Quindi capiremo di più. L'Atalanta peraltro sarà impegnata anche prossimamente con i preliminari di Conference League. Ormai sappiamo chi sarà l'avversaria, quindi partiamo un po' sul campo e poi però anche sul mercato a parlare dei nerazzurri di Bergamo. Lo facciamo in compagnia di Filippo Di Santo. Ciao Filippo, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Filippo, grazie per la disponibilità. Ti liberiamo anche un po' prima, allora, così non ti rubiamo poi troppo tempo in questo pomeriggio. Partiamo magari anche già dalla Conference League, perché poi leggere gli impegni europei, per quanto sia la competizione meno importante, è pur sempre accattivante. Alla fine sappiamo chi sarà l'avversaria della formazione bergamasca. Era il dubbio fra israeliani o polacchi, alla fine saranno israeliani.
1: Sì, alla fine sarà appunto a Tel Aviv a affrontare ovviamente l'Atalanta. Tra l'altro, a sottolineare che il 20 ci sarà la gara d'andata in quel di Bergamo e poi ci sarà il ritorno. Tra l'altro, nonostante ovviamente la sconfitta di ieri contro il Katowice per 2-1, la Poel comunque si può dimostrare una squadra che può mettere sicuramente in difficoltà l'Atalanta, se l'Atalanta ovviamente dovesse diciamo percepire questo impegno con leggerezza, perché sono proprio queste gare qui dove magari, se sulla carta può sembrare una sorta di match in carrozza, utilizzando questa terminologia, dall'altra comunque si prospetta una sfida dove bisognerà mantenere gli occhi ben aperti, soprattutto per l'Atalanta, perché la società tiene particolarmente alla Conference League, magari provare ad arrivare fino in fondo e ovviamente anche portare un po' di entusiasmo, nonostante ovviamente la questione legata al calciomercato, perché in questo momento attenzione sulla campagna qui, su quelle che saranno le prossime mosse, e ovviamente un'Atalanta che sarà pronta a tutto.
0: Eh sì, pronta ad affrontare nel migliore dei modi, o perlomeno nella maniera più competitiva possibile, questa stagione e i prossimi impegni. Però ecco, hai aperto le porte del mercato, Filippo, quindi ti chiedo un po' che cosa si sta muovendo. Ovviamente abbiamo visto arrivare Christensen, quindi nuovo innesto in difesa. Ti richiedo insomma di ribadire le formule, anche se le abbiamo dette già tante volte nei giorni scorsi, e poi se si può muovere altro, perché per Anor continuano ad esserci queste pressioni dalla Premier League, ma mi sembra di capire che non ci siano discussioni. L'Atalanta non lo vuole vendere, quindi qui anche in attacco che cosa può succedere, considerata poi la situazione di Sulemana?
1: Beh, Christensen è tra l'altro arrivato ieri a Bergamo, l'ufficialità dovrebbe arrivare a breve. Un giocatore che l'Atalanta ha speso una cifra abbastanza importante, perché sono 22 milioni di euro più 5 di bonus, per un totale di 27. È un investimento sicuramente a lungo termine per completare la difesa, a fronte anche della cessione di Berat Jimsi, tra l'altro un difensore che è un mix di fisicità e ovviamente capacità di saper costruire dal basso, caratteristiche fondamentali per quanto riguarda il modus operandi di Maurizio Sarri, anche se passare da una difesa a 3 a una difesa a 4 richiede come sempre del tempo. Per quanto riguarda invece i possibili acquisti, almeno parlando dei ruoli ma anche dei nomi, l'Atalanta rimane sempre su Romagnoli, difensore che insomma Sarri vuole portare in quel di Bergamo. Però per quanto comunque Romagnoli abbia aperto l'Atalanta, per quanto l'Atalanta comunque tenga a questa operazione, dall'altra è giusto sottolineare che tale acquisto è subordinato ad una cessione sulla retroguardia. Hai citato Anor, però Anor è più che altro legato sulla fascia sinistra, esatto, perché Anor ormai è stato riadattato in quella posizione, anzi più che riadattamento possiamo definirlo una sorta di ritorno alle origini, visto anche il passato al Genoa. E quindi bisognerà capire se l'Atalanta terrà questa retroguardia oppure cederà a qualcuno dietro, anche perché ci sono in mezzo anche delle voci che riguardano Giorgio Scaldini e questi interessi dalla Premier League, però comunque è un effetto domino. Poi per quanto riguarda gli altri ruoli, invece, l'Atalanta è sempre alla ricerca di un regista per completare appunto il reparto, e poi la solita ala sinistra d'attacco richiesta da Maurizio Sarri. Si stanno osservando dei profili, però non è da escludere che l'Atalanta abbia il suo cosiddetto Mister X, no? quel nome che esce all'ultimo momento per cercare queste trattative lampo, anche perché comunque il tempo stringe, l'Atalanta deve completare il suo attacco, e l'infortunio di Dino Sulemana, che sarà fuori per circa 2-3 mesi, ha accelerato un po' questa possibile operazione. Però comunque stare abbastanza tranquillo, c'è intesa con la proprietà, soprattutto per quanto riguarda il mercato, e quindi non resta che aspettare e vedere anche quelle che saranno le prossime valutazioni, anche perché domani ci sarà il trofeo Bortolotti contro l'Athletic Bilbao per continuare a testare e mettere su ovviamente minutaggio poi per l'inizio dei preliminari di conference.
0: Esatto, già ci saranno queste partite a breve, a stretto giro di posta. Tra l'altro hai detto sì, bene, ovviamente il guaio di Sulemana è un guaio ovviamente che non riguarda un titolare assoluto, però a me dispiace Filippo, perché è un ragazzo che con Sarri penso che possa dare un po' sfoggio delle proprie qualità, deve trovare continuità, ma secondo me è un calciatore con qualche discreto colpo. È un peccato, questa è una tegola che potrebbe bloccare il suo processo di crescita a Bergamo. Gli auguriamo, personalmente mi auguro di no. Quindi ti chiedo in ultima istanza anche sull'attacco, se c'è qualche nome magari un po' più avanti. Addirittura su tutto Mercato Web leggevamo di un interesse per Noah Lang, però ti chiedo quanto c'è di concreto. Sai, i nomi girano talvolta incontrollati sul mercato, quindi se Lang rientra all'interno delle richieste, degli obiettivi dell'Atalanta, e poi che cosa ci possiamo attendere da questi ultimi test e da questo test contro l'Athletic Bilbao.
1: Allora, partendo dal nome di Lang è sicuramente un nome che l'Atalanta sta osservando da parecchio tempo, però dall'altra il Napoli, come del resto la gran parte della società in questo momento, cerca denaro, perché andando di prestiti con diritto e soprattutto con la consapevolezza che comunque l'Atalanta ha tanti soldi, soprattutto vista anche la cessione di Palestra, ha reso l'affare ovviamente molto molto in salita. Ritornando anche un po' su Dino Sulemana, guarda, Sulemana gli è stato un attaccante che si è fatto molto vedere nel primo periodo con Juric, nel momento in cui c'è stato un tridente provvisorio con lui,
0: Samardzic
1: e Nicola Cristi. Tra l'altro ha segnato anche la Juventus con tanto di capriola in puro stile Makiwa, se si ritorna
0: è
1: dietro
0: vero,
1: 20 anni. E comunque un giocatore che diciamo si è dimostrato anche buono come jolly in certi frangenti, però c'è tanto da migliorare, soprattutto dal punto di vista tecnica. In questo precampionato Sulemana è stato abbastanza sottotono e ovviamente c'è la necessità di migliorare. Tra l'altro a me è meravigliato invece che Maurizio Sarri non abbia provato come ala sinistra un giocatore che praticamente avrebbe già in casa, che è Nicola Zalewski, perché Zalewski con Palladino come ala, come tre
0: quarti, alle origini anche lì.
1: Sì, è stato abbastanza trascinatore l'anno scorso in questa rimonta all'Atalanta. Nel precampionato Zalewski è stato utilizzato come mezzala con scarsi risultati, c'è stato qualche interesse da parte di qualche squadra, su tutti ovviamente lì il Milan, però anche lì servono 20 milioni di euro. Mentre adesso sul discorso campo mi aspetto un'Atalanta sicuramente molto ordinata, con tanta voglia di fare bene, e secondo me vedremo anche qualche sorpresa. E se dobbiamo dare un nome, dai, ti dico Charles de Catelare.
0: Ah, beh, la qualità non gli manca, quindi anche lì è interessante capire poi che tipo di percorso potrà proseguire, dato che Bergamo di certo le indicazioni sono state più positive che negative, questo mi sento di dirlo senza troppi giri di parole. Peraltro ha fatto anche un buon mondiale, quindi Vediamo, stiamo a vedere Charles De Ketelaere e in generale l'Atalanta. Filippo, io a questo punto ti ringrazio e ti saluto, grazie ancora e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie a Filippo Di Santo con questo aggiornamento sull'Atalanta, che come detto domani sarà impegnata contro l'Athletic Bilbao e che poi esattamente fra 7 giorni affronterà gli israeliani, l'Apoel Tel Aviv, per l'andata del preliminare di Conference League. Però dall'Atalanta ci spostiamo al Bologna, anche qui con tanti movimenti di mercato nelle ultime ore, quindi ringraziamo per la disponibilità Leonardo Nevi. Ciao Leonardo, ben ritrovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: Leonardo, non possiamo